0: Se prima c'erano 100 persone che potevano registrare un disco, oggi ce ne sono 100.000, ovviamente il materiale che esce può essere di qualità come può essere non di qualità. Mediamente non di qualità perché proprio tutti hanno l'accesso alla musica, però consente anche di fare cose che fino a un po' di tempo fa erano impensabili, e sono venuti fuori artisti pazzeschi che fino a qualche anno fa non avrebbero potuto essere conosciuti. Quindi secondo me è una cosa positiva.
1: Da prima dei sequencer, dopo il sequencer, uno stacco enorme, perché banalmente per poter realizzare una demo, una cosa, uno aveva bisogno di più persone, e invece da un certo punto in poi uno la demo se la faceva completamente da solo, si faceva l'arrangiamento da solo, non ho bisogno di avere batterista, chitarrista. Questo non è per fare l'economista o la sociale, il problema è che per buttare giù un'idea da fare poi magari sentire anche i tuoi musicisti, cioè in quella fase lì non sempre tutti sono disponibili a avere questo tipo di indipendenza. Io ho sentito le prime demo degli Strokes, che sono una delle mie preferite, sono bellissime, sono super emozionanti, la batteria probabilmente in molte non è suonata, ma sono dei campioni, si sente che è molto rudimentale, però è bellissimo, cioè poter portare un'idea fatta e finita è più facile che dover spiegare, poi magari sai quando sei piccolo, tu fai tumli, no, tu tumli, cioè diventa complicato. Con una demo uno mette giù la sua idea e potersi fare le demo in casa, al di là poi di finire i dischi, ma già cominciare a farsi le demo in casa per passare le proprie idee è una svolta, secondo me, totale.
2: E a me piace molto anche lavorare in posti non da studio, quindi molti dischi che faccio ultimamente andiamo proprio in posti strani, tipo cascine, grotte, castelli, chiese. Ormai la tecnologia ci permette di portare uno studio mobile in vari posti dove l'artista è più ispirato, e anche catturare delle sonorità che sono uniche. Ormai quasi sempre io faccio i dischi, diciamo, in posti non convenzionali.
1: Un altro sviluppo importante che riguarda la tecnologia è che comunque si è aperta la porta alla collaborazione a distanza, ed è più facile creare delle tracce non essendo nello stesso posto fisico, scambiandosi appunto file o interi progetti in base poi alla compatibilità. L'ultimo disco è di questa band che si chiama Planet Opal, sono sinte batteria, io ho scritto anche delle cose per loro, ho fatto un po' di produzione e l'ho mixato, abbiamo prodotto io e Giorgio, che è uno dei due, lui sta a Berlino, e di fatto questo disco è stato fatto da remoto.

0: Cosa rappresenta Berlino per la musica elettronica? Per me rimane di ispirazione, cioè quando arrivi respiri subito un mood che a volte è anche pesante, però sicuramente è molto stimolante. E per quanto riguarda il mondo club, rispetto ad altre città iconiche come Ibiza per esempio, è cambiata meno secondo me, soprattutto in certi luoghi come il Berghain, per fare un esempio super famoso, e lo trovo molto interessante, nel senso che io sono un fan di quella roba, sono un fan del modo in cui viene concepito il divertimento in una maniera adulta, cioè si può fare di tutto senza farsi del male, senza crearsi problemi a vicenda, e per me quella rappresenta una cosa vecchia che non è cambiata e ciò nonostante mi piace.
1: A livello artistico, secondo me siamo un bel passo indietro rispetto al mondo. Mi riferisco all'Italia, in generale nelle città il livello di istruzione è altissimo dal punto di vista creativo. Tuttavia, lavorando adesso molto all'estero, la maggior parte del mio team si trova in Belgio, non più in Italia. Quindi per me è normale parlare con persone che hanno altre visioni, un altro background culturale, sociale, artistico. E ovviamente lo confronto con il posto in cui io sono nata e poi con Milano, dove comunque ancora vivo e che ancora amo. Fuori c'è un mondo sconfinato, abbiamo la possibilità di prendere un volo a 19,99 e andare dall'altra parte dell'Europa e scoprire qualcosa che magari qui non abbiamo, e credo che ne valga la pena, perché finché noi non usciamo dai nostri confini, dai nostri limiti, non sappiamo cosa c'è oltre e non sappiamo come sviluppare la nostra consapevolezza.
2: Gap che c'era secondo me qualche anno fa non c'è più. La possibilità di utilizzare laptop per fare musica ha aiutato molto in questo, anche perché la cultura della musica in Italia non è quella che c'è ad esempio in Inghilterra o negli Stati Uniti, dove la musica è veramente vista come un lavoro. Qui siamo in modalità fai musica e poi di lavoro, però è sempre quella cosa lì, no? C'è sempre ancora un po' questa sensazione, questo immaginario di uno che fa musica mai per lavoro ma per hobby. Comunque ricordiamoci che l'Italia è stata pionieristica negli anni 70 e anche negli anni 90, no? Con l'Italo Disco.

0: con la dance degli anni 90 eravamo più bravi di tutti a fare quella roba. Adesso alcune cose le copiamo, alcune cose ce le inventiamo, però non vedo una distanza così abissale. Forse l'unica cosa che ci differenzia, almeno da quello che vedo lavorando anche con artisti più giovani, è che manca un po' la cultura della storia. Faccio rap, però conosco dal 2004 in poi, tutto quello che è venuto prima non lo conosco. Parliamo di riferimenti storici, ma non ti dico, che ne so, Kool & The Gang, ti dico i Beatles, magari non sai niente, cioè proprio niente, neanche le hit. Ok, allora lì magari ascoltare musica che non sia solo autoreferenziata potrebbe aiutare, ma anche solo come influenza. Questa cosa la vedo un po' meno qui, mentre all'estero mi sembra che ci sia un po' più di cultura in generale. Anche nel mondo del live si tende a sfruttare molto di più la tecnologia. Ti faccio un esempio. Partiamo dagli anni 70. I chitarristi avevano muri di amplificatori sul palco per avere il wall of sound, per avere quel tipo di impatto lì. Oggi in una produzione di concerto pop è impensabile avere un muro di amplificatori sul palco, perché poi il suono rientra nella batteria, rientra nella voce del cantante, eccetera. Quindi si è iniziato a mettere l'amplificatore sotto al palco, poi sotto al palco dentro un isobox che isolava acusticamente l'amplificatore. Oggi nelle produzioni pop, perlomeno chiaramente se prendiamo gli AC/DC o i Foo Fighters, non funziona così, però si tende a non avere neanche più l'amplificatore, quindi o un ampli simulator direttamente che simula sia la testata, la preamplificazione, quindi della chitarra, che la cassa dello strumento stesso, oppure degli amplificatori solo dello speaker, quindi si usa la testata vera dell'ampli e si simula la presenza di una cassa, un cabinet con dei microfoni davanti. Facendo così il palco è silenzioso, non hai più rientri da nessuna parte e il suono diventa molto più pulito, perché non hai più cancellazione di fase, non hai rientri.
1: Il digitale ha portato una grande innovazione per quanto riguarda la gestione dello show, i cambi canzone, i cambi palco, uno si può memorizzare praticamente qualsiasi parametro del mixer e usarlo, insomma richiamarlo all'occorrenza. Magari si è persa un po' quella vena, diciamo così, un po' improvvisata, rock and roll, di mixare uno spettacolo a mano, però sì, io trovo che sia servita. E infatti, appunto, non lo so, trovo una cosa molto naturale se la tecnologia è andata in quella direzione, perché evidentemente c'era una necessità di andare in quella direzione, di potersi salvare le scene, di poter essere un po' più chirurgici.
2: La misura del tastierista è cambiata proprio perché il tastierista adesso non è solo lo studio dello strumento, ma è anche lo studio della programmazione. La programmazione è di quello che ti può servire a livello tecnologico di supporto nel live. Io per anni in tour ho utilizzato dal computer ad altri supporti per la creazione di queste sequenze che facessero un po' da contorno. Quindi diciamo il tastierista moderno deve anche avere un occhio all'informatica abbastanza sviluppato.
3: Il pizzicato. Però anche il tremolo. Però anche il trillo di tono. No? E.T. di John Williams. Diciamo che a un certo livello poi si cercano alcuni musicisti di averli veri, cioè di prendere magari quello che si primi leggi, un violino, un cello, un fagotto, un oboe, un corno, un clarinetto, e di farli veri. Però in realtà il livello del campionamento ormai è tale per cui con le library si riescono a fare molto bene queste cose e in modo molto credibile. Se si può lavorare con l'orchestra e registrare i musicisti veri, meglio. Qui i budget ormai li hanno in pochi, per cui scrivere per orchestra, sapendo che è tutto fatto con l'orchestra, è molto più difficile. C'è anche da dire che stilisticamente negli ultimi 20-30 anni si usa meno l'orchestra in senso tradizionale. A me piaceva moltissimo la colonna sonora di Ghostbusters, scritta da Elmer Bernstein, si apre con due strumenti elettronici, un DX7 che fa un suono particolare, in sintesi FM, e un Onde Martenot, che è uno dei primissimi strumenti elettronici, dei primi del Novecento, che è quella che fa i fantasmi. È questa cosa qua. Facciamo i fantasmi di Ghostbuster. Questo è il fantasma quello grosso. Il fantasma quello invece più piccolino, più magro è semplicemente Salidetta, con un po' più di delay. L'onde Martenot era uno strumento che aveva appunto questo anello, qua è riprodotto da questo cursore, che si muoveva tra le note, e per cui potevi fare tutti gli intervalli. Ok? Stando attento a essere preciso. È uno dei primissimi strumenti elettronici, questa è una riproduzione, esattamente come il theremin che lo faceva. E la colonna sonora di Ghostbuster è fatta in questo modo qua, cioè l'orchestra più gli strumenti elettronici.

0: L'autotune è un oggetto che serve effettivamente ad aiutare una take di voce, magari non intonatissima, magari cantata bene, però con qualche nota sbagliata, e tu lo trucchi. È un oggetto che serve ed è un utensile. È chiaro che l'orecchio ormai dell'ascoltatore medio riconosce l'autotune su una voce. Mia madre, che non sa di musica, si accorge e dice: questi cantanti hanno tutti la voce uguale. Il problema dell'autotune è questo, che pareggia il timbro. E non è una scorciatoia, no? Il problema è che tu stai rinunciando a una caratteristica qualitativa della tua voce, e questo secondo me è un po' un peccato. È un po' un peccato.
1: L'autotune è stato da sempre uno strumento utilizzato ai fini artistici. Era un effetto vocale che dava alla voce delle caratteristiche particolari. In un pezzo di Cher famosissimo, no? Do you believe in love after love? Quel pezzo lì, no? Famosissimo. Non è la bacchetta magica, però è comunque uno strumento che ha una caratteristica molto particolare, che fa suonare la voce in un certo modo. A me piace molto utilizzarlo. Per me la questione è: che cosa sto producendo e come deve suonare? Deve suonare così, allora io so quali strumenti utilizzare. E l'autotune fa esattamente la stessa identica cosa. Tutti lo utilizzano. Perché condannare qualcosa che supporta qualcuno per un fine artistico? Poi c'è una grande divisione, no? Usi l'autotune, non sei un vero artista. Io personalmente misuro la musica per quello che mi dà. Mi emoziona? Sì. Fine. Punto.
0: Il mio amico fraterno, a cui devo tanto, Elio, adesso si è scagliato contro l'autotune. Nel 2003 con Elio e le Storie Tese facevamo Spalmen, per cui non è che 22 anni fa Elio e le Storie Tese erano ignoranti sull'autotune. Non ho in mente una band in Italia che ha usato l'autotune prima di loro. In un brano pop come Spalmen, che in realtà è un bel pezzo di Lulli rimasticato, un pezzo classico rimasticato, ok, cantato da Rocco Tanica, non da Elio, ma è un pezzo dove si suona con l'autotune. Addirittura dal vivo, al posto che preprogrammarlo MIDI o metterlo come si mette adesso nella trap, viene suonato da una tastiera remotato. È uno strumento musicale, come il vocoder, tu ci fai delle note e lui intona le note che suoni o che li programmi al posto delle note che tu stai cantando. Il sol grave, per la mia tessitura e per la tessitura soprattutto di Rocco Tanica che lo canta, è un pochino basso, ce l'ha ma è un po' al pelo, dal vivo viene fuori spompo. Come fare? Come non citare il bronzo, re, re, lui canta come non citare il bronzo, però suona re, sol, e fuori senti il sol un po' robotizzato, che con le mie Storie Tese fa ridere. Quella cosa lì serve ad avere fuori un bel volume di quel sol grave, e suona autotune. È il 2003.
2: L'arrivo dell'intelligenza artificiale mi spaventa molto. Lo sto usando anche io molte volte. Esempio, devo fare una pubblicità e vogliono una cantante soul. Mi dicono stile Aretha Franklin. Naturalmente il budget ormai non è più come una volta, quando si facevano le pubblicità. Una volta io potevo chiamare realmente dall'America e far venire, o andare io in America e registrarmi la corista del Brooklyn Choir Gospel, no? Così. Adesso non si può più, però i committenti pretendono ancora questa qualità, e quindi mi è capitato ultimamente di cantare, ho cantato io, mi sono intonato io, male, cioè male umanamente, e poi con l'intelligenza artificiale ho cambiato la mia voce con una di una cantante gospel di Harlem, ecco. Le potenzialità dell'AI sono enormi. Io sono sempre affascinato dall'errore, no? Anche nelle produzioni che faccio non uso mai la tecnologia per correggere. Non mi piace, ecco, non mi piace quando è tutto intonato, quando tutto è a tempo. Nell'intelligenza artificiale, quando noto che è ancora non così preciso, per adesso alcune volte dico: ah, interessante. Quando invece questa intelligenza artificiale diventerà iper precisa, come i vari software musicali, no? Perché adesso si intona tutto, si mette a tempo, non c'è mai lo sbaglio. Non c'è mai l'errore umano, allora quella cosa un po' mi spaventa.
3: generale lo considero più un pericolo che un'opportunità, o meglio lo considero 50-50 pericolo opportunità. Mi spaventa l'intelligenza artificiale in una situazione politica e sociale in cui si cerca di spremere al massimo la possibilità di chi maneggia certe cose di eliminare la parte umana. In questo è un pericolo senza dubbio. È un'opportunità perché soprattutto mi auguro che ci siano sviluppi futuri, non tanto per la parte generativa tout court, nel senso fammi la canzone. C'è un autore che lavora con noi che diceva di cantare male. Quando ci manda le demo, usa la voce di David Bowie per cantare le melodie in base a quello che gli serve. Questo è divertente, poi ovviamente lo fai solo per far sentire la demo, poi canterà qualcun altro, purtroppo non David Bowie. È solo per dare meglio un'idea. Sarebbe molto utile poter avere un supporto nella parte più noiosa, cioè nell'editing, avere un editing intelligente in cui non devo magari a mano fare delle operazioni, anche se già ci sono dei parametri per cui ci si può velocizzare.
4: C'era un nuovo lavoro che sarà quello delle persone brave a scrivere query per interrogare l'intelligenza artificiale. Già oggi ci sono alcuni autori più bravi di altri, ad esempio, a interrogare Suno per generare della musica partendo da un prompt. E poi questa musica generata diventa magari un riferimento oppure un'ispirazione per ciò che verrà prodotto dopo. Oppure Suno dà anche la possibilità di proseguire una realizzazione. Quindi io inizio a scrivere la canzone, mi incarto, non so come andare avanti, uploado la mia creazione, Suno va avanti e magari mi sblocca qualche idea. Quindi è un tool, insomma, essenzialmente, e ci saranno persone più brave di altre a usare questo tool. Sul fatto che possa sostituire l'uomo sulla generazione di musica, sì, lo può fare. Come, con quale qualità, è da vedere. Sostituire completamente, secondo me no, perché ci sarà sempre qualcuno che avrà voglia di mettere le mani sullo strumento, ci sarà sempre qualcuno che avrà voglia di fare.
0: Ho la sensazione che l'AI porterà un po' questa cosa, che non saprei dirti esattamente cosa, però è come se la trap, la musica facilmente codificata, dove il pattern è subito sgamabile e i timbri sono facilmente riutilizzabili dall'AI, sarà la prima a essere masticata e magari, adesso non voglio dire si riscopre il jazz, magari forse no, però bisogna tornare a suonare. Io sono abbastanza positivo su quelle robe lì, per cui secondo me non bisogna temerla.

fine della tecnica è la produttività, essere produttivo, non è la parola giusta, però in qualche maniera sì, è efficiente e produttivo, che è il contrario dell'arte. E non capisco per quale motivo si stia continuando a rincorrere, anzi in realtà lo capisco benissimo, costa meno, costi di produzione azzerati, l'intelligenza artificiale azzera i costi di produzione. E quindi nel mondo dell'industria musicale, se hai la possibilità di azzerare i costi di produzione, lo fai senza menartela troppo su che fine ha fatto l'uomo, eccetera. Ma a me interessa quell'altra roba, mi interessa la musica come forma d'arte. Però è colpa dell'uomo, cioè il tormentone estivo ha già un pensiero algoritmico dentro, è già intelligenza artificiale, è una nostra esigenza l'intelligenza artificiale, è figlia di una nostra esigenza, della loro esigenza, non mia. Io sono per l'errore assolutamente, sono per il buona la prima, nelle registrazioni dei ragazzi ho detto a tutti buona la prima, perché ci credo.

Credo profondamente, non esiste. Ogni volta che rifai in musica qualcosa, la seconda volta è sempre peggio. Sempre. È un modo per me contemporaneissimo di cogliere il lato umano della musica è proprio la capacità che ti danno le nuove tecnologie di catturare l'attimo con una qualità audio che prima era impensabile. Ecco, l'attimo, quella roba lì, è l'uomo. Il resto lo lasciamo fare alle macchine e lo faranno le macchine.

0: La tecnologia ha cambiato il modo di fare musica, cioè, e continuerà a farlo, speriamo, lasciandola evolvere, non facendola involvere.
1: Forse è giusto così, che la musica si evolve, non è che deve essere tutto cristallizzato lì, è ovvio che tutto cresce, tutto cambia.
2: Tutto si può mischiare e può diventare un linguaggio nuovo, quindi va apprezzato tutto lo spettro della musica e dei generi musicali. Non si può vivere in una bolla, perché la musica, la creazione va di pari passo con le persone, perché è dalle persone che andiamo.

0: Oh, magnifico. A voi.
1: Grazie.
2: Quello deve essere un grande artista. Beh, ora dobbiamo tornare all'albergo. Bisogna fare i bagagli. Il vapore parte a mezzanotte.
0: Ma io non parto.
2: Non parti?
0: Io riflettuto bene. Sento che qui farò molta fortuna. E non tornerò più in America.
2: Come non vuoi tornare? Ma porteremo il nostro lavoro al mercato del pesce.
0: E non si... preoccuparti. Ci sono anche qui mercati di pesce. Garzo?
1: Comandante, signore.
0: Un altro bicchiere di latte con due paglie nuove.
2: Di la verità. Tu mi nascondi qualche cosa di importante.
3: Oh, la scatola è il mio cuore. Il contenuto è dolce, dolce come l'amore che io sento per te. Olio.
4: Come buffo. Anche poeta, non ti senti commossa?
3: Oh, i cammini. Ma chi è? È il forestiere della camera 4.
4: Ah.
3: I suoi amici sono molto gentili e lui, come vedete, è anche generoso.

0: signor Orbi?
1: Salve, morte.
0: Vi ringrazio per la fotografia.
1: Vi è piaciuta?
0: E per i bellissimi fiori.
1: Oh, grazie. È poca causa.
0: E per i deliziosissimi dolci.
1: Allora, se mi assicurate che non vi sono dispiaciuti, ve ne manderò degli altri.
2: Oh, oh. La la la la la la la la la la la la la.
3: Perché così allegro?
1: Telio, sei tu Tenorio in segreto?
3: Certo.
1: Sono innamorato.
3: È una cosa grave? E di chi?
1: Della più bella creatura del mondo. Di Giorgetta, la figlia dell'albergo.
3: Vorrei dire dell'albergatore. Certo, è una bella ragazza.
1: E se...
3: un bel pezzo di...
1: Ti proibisco di parlare così. E le donne che io sposerò. Guarda, questa solitaria l'ho comprata per lei.
3: Oh, mettigli un paraluce. Mi acceca. E dimmi, quando sposerei?
1: Ma lei ancora non lo sa.
3: E che cosa aspetti a dirglielo? Io non perderei tempo.
1: È quello che farò subito. Ora faremo toilette e poi scenderò a fare la mia proposta.
3: Questo è parlare. Avanti, ci sarà da divertirsi. Allora, presto, mangeremo i confetti.

0: Ma ti può leggere a quello che fai?
1: Così non batto più la testa. Hai visto?
0: Spostati verso la finestra dove puoi stare in piedi.

0: perché non vai alla finestra?
1: Queste sono cose che non ti riguardano.
0: Ma...
2: Oh. Che cos'è questo carnevale? Che significa questa allegria, eh? Parla.
3: Papà, guarda questo. Non è buffo, vero?
4: Certo, è buffo, sì. Ma sarà bene, Giorgetta, che tu gli dica che sei sposata con un tipo che non tollera troppo gli scherzi.
3: Oh, papà, non sarà necessario.
4: Ah,
3: poi è troppo buffo perché lo prendo sul serio.
4: Già, certo, sicuro, sì, sì.
2: Ma voi cosa fate qui? C'è tutto da fare nell'albergo. Via, via, via, via, via, via, via. Andiamo.
3: Vado.
5: Francesco! Francesco!
6: Ah, che piacere rivederti.
5: Dopo tanto tempo, ma perché non ci hai avvertiti del tuo ritorno?
6: Ho voluto fare una sorpresa a Giorgetta. Dov'è?
5: Aspetta, aspetta. Giorgetta! Giorgetta!
3: Che vuoi, papà? Francesco! Oh, Francesco!
6: Cara Giorgetta, da troppo tempo ho aspettato questo momento.
3: Oh, caro Francesco, sono stata tanto in pensiero per te, così lontano.
6: Sì, è terribilmente triste la mia vita laggiù. Ma ho una buona notizia da darti. Ho ottenuto che tu possa seguirmi al Marocco.
3: Oh, che gioia! Sono così contenta! Ah, questa è la felicità. Ma tu avrai fame. Aspetta, ora provvedo.
7: Ora bene, mi ha qualcosa di fresco.
8: Buona idea. Bisogna mettersi in forma. Sicuro.
7: Buttala dietro le spalle.

0: servirvi?
1: Una bottiglia di vino generoso e tre bicchieri.
0: Tre bicchieri?
1: Sì, so che voi ci tenete compagnia. Sei, sono così felice che sento qualche cosa.
2: Sì, che ti succede?
1: Sono nervoso, capirai? È la prima volta nella mia vita che mi sposo.
3: Mario, questo è il momento.
2: Joe, perché non parli?
3: Bicchiarati. Io uomo. Perché hai paura?
2: No, non ora.
3: Capisco. E parlerò io per te allora. Ti farò vedere come si fa.
0: Sentite, il mio amico si sente male.
3: Vi sentite male?
0: Sì, sente un gran vuoto.
3: Un gran vuoto?
0: Un terribile vuoto.
3: Oh, ho capito!
0: No, non è un vuoto di stomaco, è il suo cuore che è vuoto senza voi. Vuole sposarvi. È vero, Olio? Avanti, parla tu. Su.
3: Voi volete sposarmi?
1: Sì. Sarebbe una grande fortuna.
3: Oh, ma volete scherzare?
0: Non ha mai parlato così seriamente. Vero, Olio?
1: Ma certo. E questa ve lo dovrebbe dire anche le mie frecce.
3: Davvero è molto gentile quello che mi dite. Ma non potrà mai essere.
1: Oh, non posso sperare che un giorno Giorgetta...
2: Avanti, insisti, Olio.
1: Amate qualche altro?
3: È così. Mi spiace, credete. E scusatemi.
0: Bene, e che ho fatto? È inutile piangerci sopra. Anzi, è meglio che andiamo a prendere aria, eh? Andiamo, Olio.
1: Io rimango.
0: Non vuoi uscire con me, Giù?
1: Ho bisogno di Solani. Resto solo.

0: Non tardare, caro.
1: No, ma è assolutamente necessario che vada a rapporto al comando.
0: E torni subito?
1: Più presto che posso.
2: Cerca di calmarci. Il tempo ti farà dimenticare.
1: Io sento un grande vuoto nella mia vita. Sento che tutto mi manca, che tutto è finito senza speranza. Mi manca la sostanza. Mi manca la tenerezza.
2: Perché non provi una bella bistecca tenera? È piena di sostanza, ti riempirebbe il vuoto.
1: Tu non capisci niente. Dammi soldi da fiutare.
3: Oh.
2: Oh. Espira forte.
3: Lascia
2: andare.
3: Oh, tira via. Un po' d'acqua sulla testa. Non così.
2: Ecco, va bene così?
3: Bagna con acqua.
2: Ci serve ancora qualche cosa?
3: Sì, levati d'attorno.
2: Sei un ingrato, dopo tutto quello che ho fatto per te. Ti ho consigliato per il tuo bene, ti ho sovvito con le mie mani. E adesso per una delusione d'amore, dove se al mondo non ci fossero altre ragazze che meritano di essere sposate. Se io fossi ridotto come te, andrei a buttarmi nel fiume.
3: Telio, tu hai avuto una buona idea.
2: Quale?
3: Voglio seguire il tuo buon consiglio.
2: Bene.
3: Andrò a buttarmi nel fiume.
2: Oh, piano, un momento. Io dicevo per scherzare, perché...
3: Questo non è il momento di scherzare.
2: Lo so, ma è bene rifletterci sopra. Ti sei mai affogato prima d'ora?
3: Ho pensato

0: su, dal momento che Giorgette non mi vuole sposare, la mia vita in questa torre è inutile.
1: Oh, tu esageri.
0: Tu non hai mai provato un grande amore. E non potrai mai capire cosa sia una grande delusione. E alle grandi delusioni occorrono grandi sacrifici.
1: Ehi, va bene, se lo dici tu allora...

0: Allora, buon viaggio.
1: Addio, Telio.
0: Addio.
1: E dove vai?
0: Ormai la mia missione è finita. Ma che vuoi?
1: Conterò fino a 13 e butteremo insieme.
0: Ma perché devo buttarmi anch'io? Non sono mica innamorato.
1: Bell'amico che sei, che mi lasci solo nell'ultimo viaggio dopo tutto quello che ho fatto per te. Ma che bella amicizia la tua se non ti senti capace di affrontare il più piccolo sacrificio e ti rendi conto che dopo la mia morte tu rimarresti solo, che non ci sarò più io a difenderti e a proteggiarti sempre. Potresti vivere senza di me.
0: Non ci avevo pensato. Non credevo di darti un dispiacere. E ora sono pronto a seguirti.
1: Lo so, Stelio. Non hai colpa se sei stupido. Sei solo senza testa, come al solito. Ora prendi questa.

0: crois qu'elle fait quitter qu'elle sait. C'est Clinton.
1: Addio, Alio.
0: Addio, Talia. Uno, due.
1: Alio, ti ricordo ora una cosa. Ascolta. Un giorno tu mi dicesti che una volta morti tutti noi ritorniamo sulla terra sotto altre forme, come un uccello, un cane, un cavallo, eccetera.
0: Sì, si coda, la reincarnazione.
1: Ecco, come tu dici. Ora che stiamo per andarcene, sotto quale forma vorresti ritornare?
0: Oh, non ci ho mai pensato. I cavalli mi piacciono. E credo che sarei un ottimo cavallo.
1: Ah?
2: E tu cosa vorresti fare?
1: Io vorrei tornare quello che sono. Sono sempre andato d'accordo con me stesso. Vedi?
0: E se ritornerei ad essere quello che sei, procuro di tornare meno stupido di questo momento. Sei pronto?
1: Addio, Alio.
0: Addio. Uno. Due.
1: Alio, mi viene un'altra idea. L'acqua sarà abbastanza profonda. Si potrebbe battere la testa, vero? E poi...
0: A questa non ci avevo pensato.

0: Oh, qualche pesciolino. Senti, dobbiamo andare via di qui. C'è un uomo che ci guarda, là.
1: Ho capito il tuo gioco, tu ci occhi di Toby, è una bestia. Sono venuto per buttarmi nel fiume e ci butteremo. Finiscila di fare il buffone e io mi butterò da solo.
2: Non lasciarmi, Olio.
1: Vuoi seguirmi? Sta bene.
2: Addio, Olio.
1: Aspetta. Uno. Due.
3: Scusate, signori miei, non vorrei disturbare.
0: Noi dobbiamo a negoci.
3: Padronissimi.

0: di fare il vostro comodo. Ma è certo che commettete una sciocchezza.
1: Cercate di farglielo capire voi, tutto perché è innamorato di una ragazza. Non è stupido questo?
0: Le donne non meritano tanto.
1: Lo credo.
2: No, parlerete così solo se la conoscete come io la conosco.
0: Sì, sì, capisco benissimo, ma ci sono tanti pesci nel mare.
1: Ma non è mica innamorata di un pesce, è una ragazza.
0: È un modo di dire, amico mio.
1: Oh.
0: Ah, io vi comprendo, ma ci sono molte cose nella vita che la rendono degna di essere vissuta.
1: La pasta asciutta, io.
0: La vita è cosa troppo preziosa per sacrificarla a una donna che certo non è degna di voi.
1: Però le sente.
2: Essa è degna di me, ma c'è un altro uomo fra me e lei. Un uomo che vorrei incontrare faccia a faccia. Vi do le mie parole che sapei tanto modo.
1: Sicuro.
0: Bene, non voglio contrariarvi, ma se volete ascoltarmi vi insegnerò il modo di dimenticare.
2: Come si può dimenticare?
0: Arruolandovi nella legione straniera.
1: E perché?
0: Per dimenticare.
1: Senti, non è una brutta idea. È meglio che buttarsi lì col pericolo di buscarsi una polmonite.
2: Ci ho ripensato. Grazie, signore, del consiglio.
0: Ne sono lieto. Buona fortuna e addio.
2: Addio.
1: Addio. Ottima idea. Non dobbiamo fare altro
2: che... saltare nell'acqua il più presto. Chi mi assicura che nella regione straniera potrò dimenticare? Eventi, sei pronto? Uno.
1: Ancora un momento, Olio. Ehi, signore. Se ci arruoleremo nella legione straniera, garantite che dimenticherà.
3: Vi assicuro che sarà questione di pochi giorni.
1: Ora sei convinto,
3: sì,
1: vero?
3: Sì.
1: Cominceremo una nuova vita. Questo intanto non serve più.
3: No,

0: L'uniforme dura molto a te, sai, Olio?
1: Sì, lo so, ma non ci tengo. La foto l'ho solo sino a quando avrò dimenticato. Tu lo sai?
0: Peccato.
1: Cerco Zenith? Zenith!
2: Compagnia Zenith! Spazer! Avanti! Ecco Zenith! Zenith! Ecco Zenith! Ecco Zenith! Ecco Zenith!

0: hobby, so.
1: Ciao, guarda chi si vede. Ehi, Olio, guarda.
0: Oh, che bella sorpresa. Ma come piccolo il mondo. Come vedete, eccoci qui.
1: Sì, però tutto è come prima, vero, Olio?
2: Presentateli al comandante.
3: Sì, sì.
0: Allora, ci divertiamo.
1: Sì, addio. Arrivederci.
0: Ma guarda che bella sorpresa.
1: È vero.
0: Ehi, dove andiamo a mangiare?
2: Silenzio!
0: Addio!
1: Ciao.

0: Buongiorno.
1: Attenzione a quanto vi comunico. Sveglia alle 5, 10 minuti di tempo per vestirvi ed essere pronti per l'ispezione. Ispezione fino alle 7, 10 minuti per la colazione. Istruzione fino all'1 e marcia fino alle 4.
2: E quando si mangia?
1: Il rancio si consuma in marcia. Poi ispezione fino alle 6. 15 minuti per il pasto, poi servizio di cucina fino alle 10. Servizio di ronda fino alle 11 e poi a letto. Ho detto.
2: Se abbiamo tutti questi impegni, come farai a dimenticare? Glielo devi dire, subito.
0: Quanto ci date per tutto questo lavoro?
1: Avrete un franco al giorno.
2: Potremmo risparmiare,
0: Quanto fa in monete americane?
1: Ah, volete dire in dollari? Bene, equivale a 3 centesimi di dollaro al giorno e può variare col corso del cambio.
2: E quanto prendiamo di straordinario?
0: Bello mio, se credete che io voglio fare tutto questo lavoro per 3 centesimi di dollaro al giorno, vi siete sbagliati. So che io filo.
1: Ah, è così, eh?
0: Sì.
2: Già, e questo vale anche per me. Se ci volete, noi non si lavora per meno di 5 scuri al giorno. Dico bene?
0: Ha, ha, ha, ha, ha. Sì.

Così lavorate!

0: E pure ti assicuro che lo saprei fare. Basta volere. Chiuderei bene gli occhi e poi penserei intensamente a nulla. Così dimenticherei tutto.
1: Lo sai che si può più intelligente?
0: Te ne accorgi solo adesso? Perché non vuoi provare?
1: Sì, sì.
0: Non pensare a nulla.
2: Non penso.
0: Certo, non è facile dimenticare una donna come quella, con quei capelli, quegli occhi, e che bei denti, e quelle labbra. Comprendo. Mi pare di vederla.
2: Che donna. Che donna. Dimmi, la fai apposta? Come posso concentrarmi nel pensare se tu continui a parlarmi? Perché non stai zitto? Lasciami solo! Sparisci!

0: Olio.
1: Sen lo smetti ti dico subito con la testa nella tinozza. La smetti, stupido.
2: Questa cosa avrà un seguito.

0: Ehi, lumache! Spicciatevi che il cuoco vi aspetta in cucina per pulire tutta questa verdura che è sul camion.
1: Vuoi ripetere?
0: Hai capito.
1: Ti pare giusto? Dopo tutto questo lavoro,
2: Daniel, piano... sento che in questo momento sono un altro uomo. Osserva. Un miracolo è venuto.
1: Quale?
2: Ho completamente dimenticato.
1: Tu hai dimenticato Giorgetta?
2: E chi è Giorgetta?
1: Magnifico! Allora terminiamo di lavare e torniamo in casa.
2: Terminiamo niente, noi ce ne andremo di qui.
1: Questo è parlare da uomo. Ce ne andiamo.
3: Li ho trovati che dormivano e quando li ho invitati a riprendere il lavoro mi hanno sbattuti i panni sulla faccia.
4: Ah, è così, eh? Ebbene, insegnerò loro cos'è la disciplina sotto i miei ordini.
1: Addio. Sono proprio felice di andarmene.
2: Anch'io. Hai preso tutto?
1: Mm-hmm.
2: Andiamo da quel vettivo del comandante a dirgli che questo servizio non fa per noi, che non siamo attivi da farci tutt'altro.
1: Avere il coraggio di darci 3 centesimi al giorno.
2: Sì. Ecco, sinistra. Sinistra.
4: Provateli e metteteli subito in prigione.
3: Signor Sì.

0: Ti bolle che mi vento da aspettare io.
1: Non c'è nessuno.
0: Pare.
1: E se canse?
0: Devo dirgli quello che
1: penso. Andiamo a cercarlo.
0: Cercarlo, gli scriverò un biglietto.
1: Lasciagli solo il biglietto da visita. Con sopra i saluti. E anche troppo per lui.

0: dopo l'etta la mette nella pipa e se la fuma.
1: E se non fumasse la pipa?
0: Bene, ne faccia un po' quello che vuole.
1: Giusto, ne faccia pure quello che vuole.

0: cosa gli hai scritto, Olio?
1: Tante belle parole. E mi spiace, non si può scrivere la parola Vercingetorige.
0: E perché proprio Vercingetorige?
1: Oh, che bella!

0: Ora affrettiamoci a partire per l'Europa.
1: Non vedo l'ora di essere via di qui. Dite, un cammello fa portare i bagagli?
2: Là fuori della porta.
1: Grazie.
0: Addio.
3: Nessuno deve uscire da nessuna porta, e per nessun motivo.
4: Signor sì.
1: Andiamo.
0: Senti, non è meglio prendere l'aeroplano?
1: No, soffro le colenti d'aria.

0: Non capisco come stanno in aria.
1: Non mi interessa, preferisco Todd in terra.
0: Anch'io. La terra è molto più sicura, affrettiamoci. È meglio.
2: Francesco!
3: Giorgetta, finalmente.
2: Ah, finalmente, vero? Sono così felice di essere con te. E tu, caro?
3: Ogni giorno mi pareva un anno, cara. Ah. Vado a prendere la macchina e torno subito, aspettami.
1: Oh. Ah? Scusate, sapete indicarvi la soda?
2: Oh, signor Hardy!
1: Giorgetta, siete venuta a raggiungermi. Finalmente siamo riuniti.
0: Alio, ricordati che l'hai dimenticata.
1: Stupido, come vuoi che abbia dimenticato le mie Giorgetta?
2: Oh, signor Hardy!
1: Ho capito. Telio, desideriamo le stazioni.
0: Io...
1: Bettany, via, su.
0: Alio! Oh,
1: via, Bettany. No!
2: Oh!
1: Giorgetta!
2: Oh!
1: Oh!
2: Oh!
1: Sono felice, ancora.
2: Ma signor Hardy, cosa vi prende?
1: Ehi, che educazione è questa?
4: L'educazione te la darò io, quella è mia moglie.
1: Allora, filete. Vostra moglie?
4: Sì. E ora pagherete caro il vostro...
2: Fermo, Francesco, non lo ammazzare, lui non sapeva...
4: Capisco, cara, ma ora lasciami solo con costui. Ascoltate, Ganimede, ficcatevelo bene in zucca. Ricordatevi che quella è mia moglie. E se io vi trovo anche solo una volta a farle la ronda intorno, vi faccio legare a un palo e spolpare vivo dagli avvoltoi e poi metto il vostro scheletro a imbiancare al solleone del deserto. Avete capito?
1: Sì.
0: Ehi, DJ! Non abbiate preoccupazioni per noi. Noi si parte subito. È vero, Ali?
1: Noi ce ne andiamo!
4: Dentro!
0: E chi parla?
4: Dentro!
1: No, che dentro, noi siamo bene fuori, non avete ricevuto il biglietto?
4: Sì, l'ho ricevuto e con quel biglietto avete firmato la vostra sentenza di morte. E adesso vi arresto per diserzione. Avanti, in prigione!
0: Ma io...
4: Chiudeteli bene e fatevi sorvegliare da una buona guardia.
5: Signor sì, avanti, marsh!
2: Perché devo morire io?
4: Alt! Due disertori!
6: Tagliavate la corda, eh? Avanti, ora ci penso io. Avanti, entra! E cammina, hai capito? Vai dentro!
1: E no, signore!
6: Ti ribelli anche? Avanti, entro! Ma guarda! E non finisce così, eh? Sta certo! Che gente! Ma guarda un po' cosa si deve vedere,
0: eh? Perché è così cattivo?
6: Ah, io sono cattivo! E voi? Oddio! Entro!
0: Ehi, signore!
6: Cosa c'è?
0: Dimenticate le chiavi, guardate!
1: E quando impari ad essere meno stupido?
0: Io?

0: risultata intera la colpa, saranno fucilati all'alba.
1: Ancora non riesco a capire. Perché fucilarci all'alba?
2: Speriamo che sia nuvolo domattina. Senti, Oliver.
1: Parla.
2: Vuoi proprio rinascere cavallo?
1: Non me ne importa, anche se non ritorna affatto.

0: Vabbè, io dormo.
1: Che non ci senti la Claudia? Ehi, ehi.
0: Chi c'è?
1: Vieni qui.
0: Devo dormire.
1: Avanti, che non abbiamo tempo da piovere. Su, avanti, sì.
0: Io vorrei dormire. Vieni.

0: Di, dove andiamo?
1: Questa galleria ci porta al trono, così saremo certamente liberi.
0: Il permesso di libera uscita?
1: Attenti! Vuole anche il permesso.
0: Potevamo richiederlo, eravamo più tranquilli.
1: Sei buffo, ma non ho voglia di ridere. Eventi!
0: In che modi?
1: Che modo? Hai visto cosa hai fatto? Adesso ci tocca scavare per uscire. Bisogna ritornare in cielo per prendere il necessario.
0: Io non ci rigioco.
1: Brigati su, questa è l'unica nostra salvezza.
0: E perché devo ritornare solo io? Sempre io. Io. Ma sì, sempre sotto di te.
2: Consegnate i prigionieri.
3: Subito. Avanti, alzatevi, coraggio! Su, tocca a voi! Non ci sono più, sono fuggiti!
2: Fuggiti! Datemi il comandante! Comandante, i prigionieri sono evasi!
4: Come? I prigionieri sono evasi? Dovete trovarli!
2: Signor sì!
4: I due condannati sono fuggiti e bisogna trovarli. Mobilitate tutto il corpo e portateli qui, vivi o morti.
0: È ora di far colazione.
1: Che mangi la terra.
0: Dicevo così solo per dire, se non scappavamo, avevamo il rancio.
1: Sì, avremmo avuto fucilate nella schiena.
0: Jay, non ci pensavo.
5: So, finisci, la sei già troppo
0: Francesco.
5: Bella. Certo. Io lo sai, temo sempre che tu qui debba annoiarti.
0: Oh, caro.
5: Oh, tu vai in cantina e porta una bottiglia di quel vino speciale.
6: Signor sì.
7: Oh, Francesco, vuoi farmi il piacere di non tormentarmi?
5: Io volevo aiutarti.
7: E di lasciarmi fare la mia toeletta in pace,
5: va
7: via.
5: Bene. Oh.

0: Dove credi che siamo?
1: Certo, in qualche locale lontano dal porto. Ciao, di orizzontarti.
0: Come faccio a orizzontarmi?
1: C'è una porta. Shh, non battere.
0: Sono educato io.

Giorgetta, posso entrare?

Non era proprio il momento di stanno a tiove. Una donna toda, pezzo! Alziamola! Pezzo, mi chiamo d'acqua, subito!

0: miso.
1: Starburst, espresso!
2: Preparatevi a morire!
0: Dici a te, sai?
1: Tu pensa alla tua pelle, io alla mia!

I due condannati sono evasi. Siete tutti mobilitati per trovarli. Ispezionate che tutte le porte siano ben chiuse e sorvegliate. Chiunque li troverà avrà 2 mesi di licenza. Andate!

0: I tell you, torpedoes and a quiz. No, mi vedi, non riconosci il tuo vecchio compagno?
1: Olio, sei proprio tu.
0: E come, ne dubiti?
1: Oh, sei tornato.

0: E rieccoci con un nuovo appuntamento di Salviamoci la vita, 118 modi per farlo, l'ultimo appuntamento di questa stagione. Come sempre qui con me in studio c'è il dottor Mario Balzanelli, presidente nazionale SIS 118 e l'avvocato Fabrizio Lamanna. Ospite di oggi invece in nostra compagnia c'è la dottoressa Rita Lazzaro, dirigente medico della centrale operativa 118 Taranto e anche tesoriere nazionale della SIS 118. Benvenuta, dottoressa.
1: Grazie, salve.
0: Dottor Balzanelli, allora abbiamo detto all'inizio si tratta dell'ultimo appuntamento di questa stagione di Salviamoci la vita, quindi oggi tireremo un po' le somme di tutto quanto abbiamo detto fino ad ora. Abbiamo parlato davvero di tante cose, abbiamo dato tante nozioni importanti. Focalizziamoci per il momento sulle tecniche salvavita, introduciamole un attimo, così poi ci addentriamo nel discorso.
2: Allora, le altre volte noi abbiamo discusso sulle premesse in merito alle quali si verificano eventi gravissimi, improvvisi, inattesi, che possono uccidere in pochissimo tempo. Quindi abbiamo fatto un'ampia disamina in merito alle cause degli stessi, le quali devono essere in qualche modo presentate all'attenzione della comunità, sia pure in forma estremamente semplificata, perché bisogna essere consapevoli delle minacce più importanti che possono uccidere all'improvviso. Poi, nel corso delle puntate, abbiamo discusso sulla necessità di creare un link, un aggancio, un'alleanza sostanziale che poi a livello internazionale traduciamo con il concetto di catena della sopravvivenza, perché la popolazione si renda disponibile. Abbiamo discusso delle varie strategie di implementazione di questa collaborazione con la società civile perché si intervenga rapidamente. Ora tiriamo le somme, ma in concreto che dobbiamo fare? Le tecniche, cioè che cosa si fa in quelle determinate situazioni chiave? Ecco perché abbiamo voluto dedicare a questa puntata una sintesi estrema, però puntuale, in merito alle tecniche di rianimazione più importanti, al fine di lasciare un imprinting, che noi diciamo, una sensibilizzazione che in qualche maniera veda chi ci ascolta, che poi è colui che fa la differenza perché si trova lì in quegli scenari, nelle condizioni di fare bene quello che il 118 gli chiederà di fare per via telefonica, attraverso questo straordinario mezzo di comunicazione in diretta che è il telefono. Quindi è venuto il momento che si discuta di cosa fare in concreto per salvare la vita di qualcuno. Quali tecniche mettere in campo, in pratica, nell'immediato? La vita non si può salvare facendo discorsi o disquisizioni, ma facendo dei gesti precisi, essenziali, iperveloci, coordinati con quello che il 118 in supervisione in tempo reale ci dirà di fare. Bene, e questa è la puntata giusta.
0: Quali sono le principali manovre salvavita?
2: Sono quattro le competenze fondamentali del primo soccorso: il massaggio cardiaco, la defibrillazione precoce, la disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo e il controllo delle emorragie esterne minacciose. Queste sono le quattro competenze salvavita che noi dobbiamo saper gestire, che tutti gli italiani devono conoscere. Non a caso le abbiamo messe come pilastro dei decreti attuativi dell'articolo 1,10 della legge 107 del 2015, la legge del primo soccorso nella scuola. Tutti gli italiani devono saper fare un massaggio cardiaco se qualcuno è in arresto cardiaco, devono utilizzare correttamente un defibrillatore se qualcuno è in arresto cardiaco, devono conoscere le manovre di disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo se qualcuno ha un'ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo immediatamente pericolosa per la vita, e devono poter controllare per quanto possibile un'emorragia esterna minacciosa che possa produrre un dissanguamento in tempi rapidissimi di qualcuno. Se queste quattro competenze venissero possedute dalla cittadinanza nazionale, noi già adesso salveremmo ogni giorno centinaia di persone che viceversa rischiano, nonostante il 118 arrivi rapidamente, di morire.
0: Ne abbiamo ampiamente parlato di queste quattro manovre salvavita nelle nostre puntate, ovviamente lo rifaremo anche tra poco, spiegheremo nuovamente come si effettuano. Dottoressa Lazzaro, vengo da lei perché lei è appunto un dirigente della centrale operativa a Taranto, quindi quotidianamente vive quelle situazioni di cui parlava il dottor Balzanelli pochissimi minuti fa, ovvero di dare indicazioni anche a raccogliere le richieste di aiuto dei pazienti, dare indicazioni anche circa i minuti immediatamente successivi, il primissimo soccorso fino all'arrivo poi dei medici. Ecco appunto, che cosa avviene in quei minuti? Cosa si intende per istruzioni pre-arrivo?

0: da parte della centrale operativa.
1: Allora, in quei minuti che sono assolutamente fondamentali, dopo aver inquadrato rapidamente la situazione nella quale versa il paziente, è fondamentale dettare le manovre, le cosiddette istruzioni prearrivo, che in realtà sono diventate anche ufficiali con la legge Mulè del 2021, motivo per il quale noi lo facevamo già in passato, dobbiamo dire che abbiamo già precorso i tempi ampiamente. È importantissimo incominciare ad effettuare subito quelle che sono le manovre salvavita, quindi se inquadriamo una persona che è in arresto cardiaco o comunque comunque lì noi parliamo di situazioni precedenti, l'arresto cardiaco, quindi il respiro anomalo in situazione di persona che ha perso lo stato di coscienza, facciamo subito posizionare il paziente in modo tale che possa ricevere il massaggio cardiaco, quindi gli chiediamo contestualmente di verificare lo stato di coscienza, quindi vedere se il paziente ci risponde, verifichiamo se il paziente respira o comunque se ha un respiro cosiddetto agonico, quindi sembra che il respiro sia obiettivamente anomalo, e quindi una volta identificato questo, mentre qualcun altro già ha attivato il mezzo di soccorso in codice rosso in modo tale da abbreviare i tempi, un operatore di centrale operativa incomincia a dettare le manovre, per cui dopo aver scoperto il torace chiede di posizionare su una superficie rigida il paziente e di incominciare a effettuare il massaggio cardiaco posizionando la parte di il cosiddetto carpo della mano, quindi la parte posteriore perpendicolarmente al torace, al centro del torace, diciamo che nell'uomo grosso modo all'altezza della linea cosiddetta intermammillare, cioè tra i capezzoli, e porre l'altra mano a di sopra, stringendola più o meno il pugno con le dita sollevate, e incominciare in maniera perpendicolare a comprimere il torace con una pressione che grosso modo dovrebbe far abbassare il torace di circa 5-6 cm nell'adulto, e poi incominciare a premere abbastanza rapidamente. Noi dettiamo addirittura, facciamo una sorta di metronomo, e dettiamo addirittura la frequenza con la quale deve essere effettuato il massaggio cardiaco. Ci rendiamo conto che siano momenti estremamente tragici per tutti e l'ansia che prende naturalmente gli astanti, chi si trova di fronte, sia che si tratti di una persona magari non necessariamente un parente, sia che a maggior ragione qualora si tratti di un parente, e li seguiamo tutto il tempo fino a quando magari non arriva il mezzo di soccorso, quindi noi facciamo proprio da guida, è fondamentale per loro, ovviamente questo parliamo dell'arresto cardiaco, ugualmente nel caso di quando sospettiamo che ci sia un'ostruzione delle vie aeree che possa essere pericolosa per la vita, e quindi anche in quel caso chiediamo, dettiamo le manovre, diciamo come si devono porre, magari se deve fare la manovra di Heimlich, come si deve porre dietro al paziente, li seguiamo passo passo. La stessa cosa per le emorragie, per l'utilizzo del DAE, abbiamo incominciato a dettare, a chiedere agli astanti di verificare se vi sia la presenza di un DAE, sappiamo benissimo che la legge sempre Mulè del 2021 e i decreti attuativi del 16 marzo 2023 prevedono che siano presenti, quindi noi sappiamo, chiediamo se c'è un defibrillatore in modo tale che contestualmente chi farà il massaggio cardiaco e chi invece utilizzerà il DAE. Queste sono fondamentali. La collaborazione naturalmente da parte di chi ci chiama è fondamentale, perché per noi avere la possibilità di intervenire immediatamente diventa fondamentale per noi come assistenza sanitaria, ma ovviamente in primis per il paziente.
0: Dottoressa, più volte il dottor Balzanelli, con il dottore abbiamo parlato più volte di questa situazione, ovvero i minuti immediatamente successivi al fatto, quindi le chiamate al 118 che molto spesso, lo ha detto anche lei, per gli astanti si trasformano in momenti di panico, quindi chi è accanto al paziente molte volte magari non riesce a dare le indicazioni esatte, preso dal panico, anche ci diceva il dottor Balzanelli, chiudono addirittura anche le chiamate con il 118. Ecco, quotidianamente com'è la situazione? Notate collaborazione, se così si può parlare, da parte delle persone, oppure c'è difficoltà a riconoscere magari quello che sta accadendo dall'altra parte del telefono?
1: Allora, in realtà bisogna dire che nel tempo probabilmente c'è una maggiore cultura, dobbiamo ammettere che nell'arco di forse un decennio abbiamo notato, anche se piccoli ma progressivi, miglioramenti, nel senso che se parliamo di forse 12-13 anni fa c'era quasi un muro erto da parte di tutta la popolazione che si rifiutava di fare qualsiasi cosa perché è estremamente spaventata. Se, certamente la cultura della rianimazione anche da parte del laico cosiddetto, cioè della persona che non è un sanitario, fa questo lavoro, questo mestiere, obiettivamente è diventata fondamentale, tant'è vero che

0: Adesso stiamo notando proprio un progressivo miglioramento, qualcuno, soprattutto verosimilmente tra le persone giovani o relativamente giovani, c'è una maggiore compliance, quindi ci rendiamo conto che c'è qualcuno che lo fa. Noi le dettiamo sempre, a volte capiamo che probabilmente non viene compreso chiaramente il messaggio, magari a volte da parte di qualche straniero o altro, però dobbiamo dire che un miglioramento progressivo c'è e anche ci sono stati dei risultati. Se parliamo la fine della scorsa primavera, la scorsa estate, abbiamo avuto delle bellissime rianimazioni che hanno riportato la gente praticamente completamente, hanno ripreso completamente non solo diciamo, la vita, quindi non solo si sono ripresi dall'arresto cardiaco, ma hanno avuto un ripristino della funzionalità neurologica ottimale, proprio perché c'erano stati gli astanti. Parliamo di due palestre, di una palestra in cui ci sono stati due casi nel giro di pochissimo tempo e di una spiaggia, e in questo caso sapevano che c'era il defibrillatore, hanno provveduto subito a prenderlo e sono stati ottimi nell'espletamento di tutte quelle che erano le manovre. Certamente sappiamo che probabilmente chi lo ha fatto aveva già conoscenza, perché un conto è avere già conoscenza e un conto non aver mai eseguito queste manovre. Certamente per noi dettarle nel migliore dei modi, ma questo fa capire come insegnare e diffondere questa cultura tra la popolazione sia fondamentale per ottenere i risultati migliori, auspicabili e auspicati.
1: Dottore, torno da lei. Appunto, è importante diffondere la cultura del primo soccorso. Quanto è diffusa adesso in Italia?
2: Dobbiamo migliorare perché è vero che ci sono stati dei parametri statistici incoraggianti, però la media a livello europeo, nell'ambito della quale un soggetto colpito da un arresto cardiaco improvviso riceve la rianimazione cardiopolmonare da parte degli astanti è del 58% circa. In alcuni studi, in alcune nazioni, arriva anche all'83%. In Italia è al 16%. Quindi in Italia noi dobbiamo salire come numero di rianimazioni effettuate direttamente sulla scena, dal 16%, che rappresenta la proporzione attuale di pazienti che ricevono la rianimazione cardiopolmonare, dobbiamo salire e dobbiamo arrivare auspicabilmente al 100%. Questo è un compito del 118, perché noi abbiamo lavorato con il ministro Schillaci, con il Ministero della Salute, per realizzare delle linee guida che peraltro afferiscono ai contributi della SIS 118, ma mi onoro dirlo anche della centrale operativa 118 di Taranto, su quelle che sono le informazioni che il 118 in qualche maniera chiede, le istruzioni che impartisce in tempo reale. Bene, se abbiamo il 16%, evidentemente significa che c'è una quota parte significativa di eventi in cui, nonostante il 118 si prodighi per chiedere collaborazione, evidentemente questa collaborazione non viene resa e non va bene. E allora dobbiamo intensificare questo rapporto continuo di dialogo, di compartecipazione valoriale, intanto a tutela della vita con la società civile, perché dobbiamo garantire che in Italia quel 16% diventi il 100%. È un obiettivo istituzionale dello Stato, di tutte le centrali operative, di tutti i sistemi sanitari regionali e della SIS 118, assicurare che gli italiani comprendano e aderiscano, anche perché in gioco c'è la vita di qualcuno e non si può dire che la vita di qualcuno appartiene solo a lui. Crediamo fortemente che la vita di ciascuno, dal momento in cui rischia di abbandonarla questa vita, di morire, appartenga anche a tutti quelli che gli stanno intorno.
1: A proposito dell'importanza di diffondere la cultura del primo soccorso, ascoltiamo adesso in collegamento con noi c'è Pasquale Andrisani, presidente di Cittadinanza Attiva Matera, che ci parla appunto di quanto questo tipo di realtà possono contribuire anche a livello nazionale alla divulgazione di questa cultura. Ascoltiamo.
3: Oggi parlare di manovre salvavita, a mio avviso, significa parlare di responsabilità collettiva, di cultura della prevenzione, ma soprattutto di partecipazione attiva. E farlo pensando alla terza età, a mio avviso, ha un valore ancora più forte. È fondamentale che anche gli anziani conoscano le manovre salvavita, perché l'età non è un limite, ma può diventare una risorsa.

0: grossa. L'anziano non è un peso, ma è una risorsa. Gli anziani sono spesso al centro delle famiglie e delle comunità. Avere gli strumenti giusti significa poter intervenire nei momenti decisivi, nei momenti importanti, quelli in cui davvero si può fare la differenza. E sappiamo bene che proprio nella terza età, nel contesto della terza età, aumentano i rischi legati a eventi improvvisi come arresti cardiaci, soffocamenti. In quei momenti capiamo bene che i primi minuti sono tutto. Sapere cosa fare non è un piccolo dettaglio, è ciò che può salvare una vita. Le manovre salvavita devono diventare patrimonio di tutti, patrimonio collettivo, non solo dei professionisti sanitari. Sono un atto concreto di cittadinanza attiva, di partecipazione attiva, un gesto concreto di responsabilità verso gli altri. In questo ruolo, cittadinanza attiva è fondamentale. Dobbiamo continuare a lavorare per portare formazione e consapevolezza ovunque, in maniera capillare, nelle piazze, nei centri aggregativi, nei centri per gli anziani, nei luoghi di incontro. La conoscenza salva la vita, ma solo se davvero arriva a tutti. È proprio in questa direzione che si inserisce il nostro impegno. Se mi permettete, colgo qui ora, adesso, l'occasione per annunciare il nostro secondo convegno di cittadinanza attiva Matera, dal titolo La dignità non ha età, che si terrà a Matera il 16 maggio prossimo, sabato 16 maggio prossimo, alle ore 9, presso l'Hotel San Domenico di Matera. Sarà un momento importante di confronto con esperti da tutta Italia, istituzioni e protagonisti del mondo sanitario e sociale. Tra questi protagonisti ci sarà il dottor Mario Balzanelli, che molti di voi conoscono molto bene, persona carismatica, valido professionista, una figura di riferimento forte nel campo dell'emergenza e del soccorso. Sarà un'occasione concreta per ribadire un principio molto semplice, ma fondamentale. La dignità e la sicurezza delle persone anziane devono essere una priorità. Devono essere una priorità sempre. Chiudo rinnovando il mio ringraziamento per questo momento di condivisione, con una convinzione molto forte. Guardate, una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani ha già perso. Una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani perde una parte della propria identità. Gli anziani non sono il passato, sono memoria storica, sono presenza viva, un riferimento, una risorsa da rispettare e da cui ripartire per il futuro.
1: Avvocato Lamanna, vengo adesso da lei perché la dottoressa Lazzaro prima ha accennato appunto alla legge Mulè. Quindi ci veniamo da lei perché lei sicuramente può parlarcene più nel dettaglio, ci spieghi un po' di cosa si tratta.
2: Sì, la legge Mulè del 2021, la 116, sostanzialmente incentiva la dotazione e l'uso di defibrillatori. È vero che ancora mancano leggi attuative specifiche, qualcosa si sta ovviamente facendo quantomeno nei locali pubblici. Il problema è correlare la legge Mulè del 2021 a quello che poi è un principio cardine di responsabilità penale, cioè l'obbligo di prestare soccorso. Il 593 codice penale punisce la omissione di soccorso. E questo è un punto fondamentale, perché sostanzialmente la legge non pretende una condotta, voglio dire, attiva, utile. La legge prevede solo l'obbligo, un obbligo che si arresta alla soglia della condotta esigibile in concreto. La legge non pretende medici improvvisati o eroi improvvisati. La legge

0: Che punisce chi si volta dall'altra parte, chi dà le spalle a una scena in cui vi è una vittima che richiede in quel momento oggettivamente soccorso. Il 593 quindi punisce solo chi rimane indifferente su una scena che può essere un sinistro stradale o un qualunque altro teatro che richiede ovviamente l'intervento, che può anche essere quello di fare una telefonata al 118. Questo è un principio cardine, perché molti si chiedono o sono preoccupati di prestare soccorso o sono preoccupati di dare un qualcosa che non posseggono come capacità. Ma come ho detto prima, la legge non richiede né eroi improvvisati né medici improvvisati, vuole soltanto che si faccia qualcosa. Qualcosa che non deve però compromettere la incolumità propria e soprattutto della vittima. Quindi nel qual caso è ovvio che se da una prima percezione ci si rende conto che la vittima non va spostata, che richiede un trattamento specifico, vuoi per la posizione del corpo, vuoi anche per la dinamica dell'incidente, in quel caso anche una telefonata o allertare delle macchine che passano o quantomeno dare un minimo contributo può evitare una responsabilità penale che è anche abbastanza pesante, perché la prevede il 593, oltre che rispettare quello che è il pensiero del legislatore nella legge Mulè. Certo, ci aspetteremmo che questo sollecito alla dotazione e all'uso di defibrillatori venga anche incentivato nei luoghi privati, perché non dimentichiamoci che l'insidia è dietro l'angolo e non può accadere soltanto a seguito di una manovra spericolata o di una condotta imprudente e colposa lungo la strada. L'insidia è dietro l'angolo e può accadere anche nei luoghi privati, dove effettivamente in quel momento è prezioso questo contributo che ho precisato prima nei modi e nei termini da parte di terze persone che in quel momento interagiscono con una persona che richiede automaticamente aiuto. Quindi questi sono i dettagli della legge Mulè in relazione anche all'articolo 593 del codice penale.
1: Torno da lei dopo, avvocato, per continuare questo discorso. Nel frattempo io tornerei dalla dottoressa Lazzaro, perché di nuovo anche con il dottor Balzanelli abbiamo più volte detto anche che molte volte alle centrali operative arrivano chiamate di situazioni in cui in realtà non è necessario l'intervento del pronto soccorso, e invece molte volte proprio quando è necessario non vengono attivati, non viene richiesto l'intervento dei medici. Quindi in situazioni, per esempio abbiamo parlato dell'arresto cardiaco, quali sono i criteri di emergenza che devono far accendere il campanello d'allarme? Cioè una persona che si trovi accanto a un paziente che sta avendo un arresto cardiaco, come può riconoscerlo immediatamente, magari cercare di anticiparlo e chiamare il 118?
2: Di fronte a un paziente con un arresto cardiaco, le stesse domande che abbiamo chiesto noi dovrebbe farsele ovviamente la stante. Cioè, se vede una persona che perde all'improvviso lo stato di coscienza, quindi lo si chiama e non risponde, lo si scuote magari dalle spalle e si cerca di chiamare e non risponde, ovviamente già in quella situazione è necessario in realtà attivare i soccorsi, se possibile attivare i soccorsi contestualmente in cercare di parlare mentre si controlla il paziente inserendo il viva voce. In quel contesto, nel frattempo, magari se il 118 magari ancora non ha risposto, oltre a verificare lo stato di coscienza va verificato il respiro, quindi magari possibilmente scoprendo il torace, e si verifica se il torace si solleva e si abbassa, quindi le escursioni respiratorie, gli atti respiratori, si cerca di vedere quello. Quindi se il paziente non sta respirando, oppure se si vede che fa un respiro cosiddetto agonico, cioè strano, non normale, quindi tanto qualche scatto e basta, ma poi non si verifica più, potrebbe essere effettivamente un campanello d'allarme per l'arresto cardiaco. E quindi, ripeto, non perdendo tempo, perché è giusto attivare i soccorsi perché debbano arrivare il prima possibile, ma magari facendosi guidare anche dalla voce di fronte a questa situazione. Quindi il paziente non è cosciente e non respira, allora in quel caso è giusto intervenire appunto effettuando il massaggio cardiaco. Questa è una situazione assolutamente importantissimo intervenire quanto prima possibile. Ovviamente in caso di arresto

cardiaco in base alla situazione nella quale ci troviamo. Se ci troviamo in un luogo pubblico è necessario contestualmente anche chiedere se vi sia un DAE e chiedere a chi, magari se c'è un'altra persona presente, di andarlo a prendere in modo tale da anticipare i tempi, perché sappiamo appunto, come abbiamo detto,

0: importante per far riprendere a battere il cuore normalmente nelle situazioni in cui è previsto, ovvero noi abbiamo dei ritmi cosiddetti defibrillabili, cioè quei ritmi cardiaci in cui la scarica elettrica è fondamentale per far riprendere a battere il cuore normalmente.
1: Dottor Balzanelli, allora entriamo nel vivo delle spiegazioni di come si praticano queste manovre salvavita, lo ripetiamo per chi non ci avesse seguito nelle puntate precedenti. Partiamo appunto dal massaggio cardiaco, che è quello di cui abbiamo parlato finora.
2: Innanzitutto è necessario essere consapevoli di quando va iniziato un massaggio cardiaco. Ogni qualvolta che qualcuno perde coscienza, si accascia e andandolo a chiamare, a scuoterlo, verifichiamo, come ha detto la collega, che non respira o presenta un respiro strano a scatti, noi lo chiamiamo tecnicamente respiro agonico gasping. Bene, bisogna fare tre cose: chiamare la centrale operativa mettendo il telefono in viva voce. Punto 2, chiedere a qualcuno di prendere un defibrillatore. Ricordo che in Italia l'8% solamente degli astanti utilizza un defibrillatore, anche perché ce ne sono pochi, ne dobbiamo mettere di più. Ecco perché peraltro ci stiamo ponendo il problema di portarli con i droni. Punto terzo, due mani sul torace. La dottoressa ha precisato il carpo della mano. Non deve essere posizionata tutta la mano. La base del palmo, che sarebbe questa. Le dita devono essere sollevate, intrecciate. Le braccia devono essere avvicinate, estese. Poi bisogna sporgersi in avanti in modo tale che le braccia siano perpendicolari rispetto al piano di compressione per poter comprimere il cuore pienamente. Anche qui il concetto è stato annunciato dalla collega. Hard and fast, dicono le linee guida. Bisogna spingere in basso dopo aver posizionato il carpo della mano, la base del palmo al centro del torace. Spingere. Bisogna fare non una carezzina. Noi abbiamo una parola un po' che ci confonde, massaggio, noi quando parliamo di massaggiare abbiamo evidentemente un altro concetto che non è certamente quello più appropriato, che la scienza denomina compressioni toraciche, sono profonde, cioè scendere 5-6 centimetri vuol dire necessariamente spingere profondamente e velocemente, 100-120 al minuto sono quasi due compressioni al secondo. Quindi allora noi dobbiamo fondamentalmente comprimere ininterrottamente, perché si è dimostrato, questa è una regola che vale per gli astanti, perché coloro i quali sono addestrati e gli operatori sanitari nelle nuove linee guida internazionali devono alternare 30 compressioni a due insufflazioni, quindi alle manovre della respirazione artificiale, ma la popolazione è mallevata da questo punto di vista, perché si è dimostrato che comprimendo e rilasciando il torace si produce anche una ventilazione minima, davvero minima, ma che può in qualche modo fare la differenza in queste situazioni così drammatiche. Si chiama compressions only, quindi un massaggio cardiaco fatto solo di compressioni toraciche, che garantiscono non solo lo spostamento fisico del sangue, ma anche l'ossigenazione minimale. Quindi se qualcuno non è cosciente e non respira o non respira normalmente, bisogna allertare il 118 mettendo il telefono in viva voce, chiedere un defibrillatore, comprimere il torace, fare le compressioni ininterrotte del torace, profonde e veloci, 5-6 cm di profondità, 100-120 al minuto della frequenza. Quando poi arriva il defibrillatore, bisogna utilizzarlo e non aver paura, perché il 118 ti guida. Il concetto chiave è che nessuno è solo, nessuno è abbandonato a se stesso, perché, come ha detto Rita Lazzaro, la centrale operativa ti segue passo passo e non ti molla mai. Nessun cittadino italiano è solo, nessun cittadino del mondo è solo, tutte le centrali operative d'Italia e del mondo intero sono lì con te. Il sistema sanitario ti prende per mano, ti guida, ti aiuta. Bisogna affidarsi e farsi guidare. Nessuno può dire in quel momento non ho fatto il corso, non sono preparato. Per carità, i corsi vanno fatti, però anche in quel caso nessuno è lasciato a se stesso, abbandonato dalle istituzioni. E quando arriva il defibrillatore non bisogna avere paura. Un aspetto importante è vincere la paura. Spesso ancora oggi continuano a dirmi, ma io ho paura che schiacciando quel pulsante posso erogare una scarica elettrica quando questa scarica elettrica non deve essere erogata. Vi assicuro che questa paura non ha motivo di esistere, perché se la scarica elettrica

0: non è indicata, il defibrillatore non funzionerà mai, non erogherà mai quella scarica se noi per errore andiamo a schiacciare il pulsante. Il defibrillatore decide lui se la scarica va erogata e te lo dice. E se fondamentalmente la scarica non è erogata e noi per errore andassimo a schiacciare il pulsante, non succederebbe assolutamente niente, perché la macchina si rifiuta di risponderti, perché quella scarica non deve essere erogata. Ma dirò di più, oggi arrivano i defibrillatori automatici, pienamente automatici, che prevedono il fatto che la scarica venga erogata in totale autonomia del defibrillatore, il quale chiederà gentilmente di allontanarsi. Dopo aver posizionato gli elettrodi sul torace, mettendone uno sotto la clavicola di destra, parallelamente, noi diciamo la linea marginosternale destra, la linea che è tangenziale rispetto all'emilato destro dello sterno, e l'altro nella profondità del cavo ascellare di sinistra, e aver connesso questi elettrodi con il connettore nel rispettivo vano d'alloggio del defibrillatore, anche se alcuni defibrillatori oggi hanno gli elettrodi già precollegati rispetto alla macchina. Bene, una volta che il defibrillatore avverte che c'è il contatto, farà un'analisi, noi dobbiamo allontanarci e il defibrillatore automatico, se decide di erogare la scarica, ti informa: sto erogando la scarica, allontanatevi tutti, e la eroga lui. Quindi stanno arrivando dei defibrillatori, anche molto piccoli, automatici, che ci privano della paura di dover erogare, di dover schiacciare quel pulsante, di quella tensione emotiva, perché fanno tutto loro. E allora noi dobbiamo promuovere una cultura della defibrillazione precoce, perché dopo quella benedetta scarica, ricominciando le compressioni del torace, se quella scarica avrà funzionato, vedremo che il soggetto si muove, tossisce, riprende a respirare. Se quella scarica non ha funzionato e noi continuiamo a comprimere sul torace, andremo avanti guidati dal defibrillatore e dal 118 che ascolta. Ogni due minuti, se il paziente non abbia ripreso segni di circolo, ripeto, si muove, tossisce o quant'altro, bene, il defibrillatore riprenderà l'analisi e ti dirà dopo due minuti, ogni due minuti, rifacendo l'analisi, allontanatevi. Se vede che è necessario erogare la scarica, il defibrillatore erogherà la scarica laddove automatico. Il semiautomatico dovremo farlo noi. Si dirà la scarica indicata, dovremo mandare tutti via, noi la chiamiamo filastrocca di sicurezza, diciamo tecnicamente via io, via voi, via tutti, schiacciamo il pulsante controllando che nessuno in quel momento stia toccando il paziente e quindi ricominciamo a comprimere. Se il paziente non dà segni di vita, riprendendo a respirare, tossendo, muovendosi, andremo avanti fino a quando arriva al 118. Quello che va creata quindi è un'alleanza terapeutica tra chi sta per morire, ha incominciato a morire, chi sta lì vicino, il 118 che con la centrale operativa ti sorveglia, il 118 che arriva con il mezzo di soccorso. Guardate questa catena che si viene a creare. Quindi è meraviglioso pensare che il soggetto in quelle condizioni non sia abbandonato a se stesso, perché la stante deve prendersi cura di lui, la centrale operativa si prende cura di lui attraverso la stante. Contemporaneamente la centrale operativa attiva un mezzo di soccorso che arriva lì in pochissimi minuti, quindi c'è una convergenza straordinaria che poi produce quelle notizie bellissime che noi spesso diamo. Ultimamente, gli ultimi arresti cardiaci li abbiamo presi, negli ultimi 10 giorni ne abbiamo ripresi 2 in provincia di Taranto. Io vorrei anche dire con orgoglio, come direttore del 118 di questa centrale operativa, di questo sistema di emergenza territoriale, che la media europea è 7,5% dei soggetti rianimati con successo da un arresto cardiaco sul territorio e dimessi vivi dalle sedi ospedaliere, 7,5. Taranto c'è all'8,23.
1: Allora, continuiamo, dottore, con lei, perché all'inizio del suo intervento ha parlato anche della necessità di velocizzare l'arrivo dei defibrillatori sul posto e ha accennato anche a una sperimentazione che è in corso, di cui abbiamo già parlato, ma la inviterei a riparlarcene, l'arrivo con i droni dei defibrillatori.
0: L'idea è quella di arrivare il prima possibile riducendo quello che tecnicamente si dice il TTD, che sta per time to defibrillation, cioè contrarre il più possibile il tempo che intercorre tra l'insorgenza di un arresto cardiaco e l'erogazione della scarica elettrica da parte di un defibrillatore laddove la stessa sia indicata. Riduzione del time to defibrillation rappresenta l'obiettivo di SEWAM, Sanitary Emergency Urban Air Mobility, un progetto sperimentale di SIS 118 che prevede L'utilizzo dell'aerospazio.

0: come strumento di cardioprotezione della comunità e di supporto aereo alla rianimazione avanzata del paziente critico. Abbiamo immaginato una realtà negli anni a venire che non è fantascienza, perché queste cose nascono anche prima di SEWAM, devo dire, nel 2017-2018. Noi abbiamo iniziato a vedere una versione integrata un po' più complessa, perché pensiamo anche che i droni possano portare sangue, farmaci, emoderivati e tante altre cose utili alla rianimazione del paziente. Noi immaginiamo una realtà nell'ambito della quale, quando è necessario fare molto presto, prima che arrivi il mezzo del 118, la centrale operativa potrebbe far decollare da punti strategici dei territori dei droni iperveloci in grado di portare sugli scenari in tanto di arresto cardiaco improvviso un defibrillatore calandolo dall'alto agli astanti perché possano utilizzarlo. Abbiamo fatto 5 test, anzi 6 test di volo, l'ultimo è stato a Rosciano ai primi del 2026 in Abruzzo, 5 test nel 2025 e uno nel 2026. Dove su diverse distanze, anche interessanti, pensate che Rosciano erano 4 km e mezzo circa di distanza, bene, il defibrillatore è arrivato sempre molto prima dell'ambulanza. Si sono sfidati partendo contemporaneamente su uno scenario simulato di arresto cardiaco, drone e ambulanza, e il drone arriva molto tempo prima. Ora, una scarica elettrica erogata laddove indicata un minuto prima. Solo un minuto, pensate, prima, in un soggetto in arresto cardiaco in fibrillazione ventricolare, riduce le possibilità che questo soggetto possa morire del 10%, o viceversa, se la leggiamo in positivo, aumenta le possibilità che questo soggetto possa vivere del 10%. Se la scarica elettrica viene erogata 2 minuti prima, le chance di sopravvivenza di questo soggetto, se la scarica elettrica è indicata, aumentano di circa il 20%, che è tantissimo. Se arriva 3 minuti prima, aumentano del 30%. Noi abbiamo fatto ad Altomonte un test di volo nell'ambito del quale abbiamo immaginato un arresto cardiaco nella piazza della Misericordia di Altomonte. E la postazione del 118 più vicina, che normalmente avrebbe dovuto raggiungere quel paziente, si trova a Lungro, che sta a 12 km di distanza. 12 km. Sono partiti da Lungro contemporaneamente il drone
1: L'ambulanza.
0: e col defibrillatore e l'ambulanza del 118 per vedere chi arrivava prima. Ora, la strada di questi 12 km è tortuosa in Calabria, tra Lungro e Altomonte. Il drone invece doveva attraverso la valle andare direttamente in linea d'aria. Il drone è arrivato in 3 minuti, pensate, e l'ambulanza è arrivata in 11 minuti, 12 correndo tantissimo. Volete immaginare che cosa significa erogare la scarica elettrica di un defibrillatore con 8
1: 8
0: minuti
1: minuti prima.
0: circa di anticipo? Significa praticamente la differenza tra la vita e la morte. Ora, noi dobbiamo ringraziare intanto l'ENAC, l'ENAV, i partner tecnici che sono di Flight e UrbanVue che supportano questa sperimentazione, i test di volo che stiamo predisponendo, il prossimo torneremo in Calabria, perché fondamentalmente stiamo dando vita, come società italiana Sistema 118, ad una nuova era del soccorso attraverso la cardioprotezione aerea e riteniamo che, nonostante le difficoltà legislative, che sono ancora rilevantissime, perché tutto questo si sta verificando sotto forma di situazioni che beneficiano di permessi e autorizzazioni ultra speciali, perché oggi la legislazione vigente non permette assolutamente ai droni di fare tutto questo. Bene, noi riteniamo che presentando al governo italiano e alla comunità scientifica nazionale ed internazionale le risultanze di quelle che verranno dalla massa critica di dati che proporremo e di tutti i tipi di scenari che stiamo mettendo a considerare, bene, riteniamo che daremo un impulso importante per un cambio della legislazione a livello nazionale ed europeo, perché immaginiamo che si possano creare quindi dei droni di Stato. Vi do un'anticipazione, proporremo a breve alla Regione Abruzzo, perché la Regione Abruzzo? Perché la Regione Abruzzo è beneficiaria di un corridoio speciale che era stato dedicato, privo di qualunque vincolo autorizzativo per voli liberi anche sulle aree urbane, per i trasporti dei pacchi con Amazon. Io infatti lo chiamo corridoio ex Amazon, perché Amazon, dopo che si era determinato da parte dello Stato italiano il percorso

0: corso autorizzativo che in qualche maniera garantiva che una determinata striscia di territorio dell'Abruzzo fosse esente da qualunque vincolo per i voli dei droni, Amazon ha deciso di non lasciare l'Italia, è andata via. Quindi noi abbiamo un corridoio ex Amazon, chiamiamolo così, in cui sono rimaste quelle autorizzazioni free. E di fatto però non si è fatto più niente. Allora noi chiederemo alla Regione Abruzzo, stiamo presentando un progetto, di sperimentare SEWAM, non su scenari simulati di arresto cardiaco, ma proprio perché lì non ci sono più vincoli normativi, o meglio, è chiaro, con una supervisione di ENAC certamente attivata, di sperimentare SEWAM sugli arresti cardiaci reali. E questa è una proposta che faremo entro i prossimi 2 mesi.
1: Dottoressa Lazzaro, quanto è facile oggi trovare un defibrillatore?
2: Allora, per quanto riguarda la diffusione dei defibrillatori, ovviamente anche per via appunto abbiamo parlato della legge Mulè del 2021 e dei decreti attuativi del 16 marzo 2023, ovviamente piano piano stanno aumentando. C'è da dire pure che in realtà molti acquistano il defibrillatore, ci segnalano anche la presenza dei defibrillatori stessi come è previsto dalla legge e li mettono a disposizione nelle strutture nelle quali sono obbligati, quindi luoghi di lavoro con più di 15 dipendenti, ma anche palestre, in realtà questo era già precedente con la legge Balduzzi, altre strutture pubbliche. Ce ne sono ovviamente via via di più, però ancora la legge non è stata attuata a pieno, considerato che proprio le leggi che ho appena citato prevederebbero addirittura l'istituzione diffusa e capillare dei public access defibrillation, quindi dei cosiddetti PAD. Noi li ritroviamo, però c'è da dire che ancora c'è un po' di carenza, nel senso che i defibrillatori, una volta acquistati, vanno comunque controllati e quindi dobbiamo essere certi che siano funzionanti, che quindi le batterie siano cariche, che le piastre, che sarebbero gli elettrodi da defibrillazione, sono delle piastre adesive, non siano scadute, perché altrimenti si rischia che queste non siano più ben funzionanti, non più aderenti, perché magari la colla si rovina. Certamente comunque, ripeto, gradualmente si auspica che diventi effettivamente strutturale e organizzata, che quindi la legge poi alla fine venga attuata appieno, però gradualmente c'è una piccolo incremento, ripeto, li troviamo, ci sono in più strutture, abbiamo avuto l'esperienza con alcune strutture diciamo anche dei locali pubblici, diciamo privati tra virgolette, ma di pubblico accesso, sono presenti e stiamo avendo riscontro. È vero pure che ancora la strada da percorrere ce n'è, e quindi si auspica che diventi obiettivamente più capillare, proprio per poter dare veramente l'opportunità a tutti coloro i quali dovessero essere colti dall'arresto cardiaco improvviso di dare una chance in più, quella chance di cui parlava il dottor Balzanelli poc'anzi.
1: Avvocato Lamanna, a proposito della legge Mulè ancora del 2021, ci sono già dei dati che parlano di un legame tra questa legge e la riduzione della mortalità da arresto cardiaco?
3: Sì, la legge Mulè è sicuramente un presidio, possiamo chiamare salvavita, un lasciacondotto per quelle che poi dovrebbero essere delle leggi attuative parallele, perché è come dare, faccio un riferimento concreto, una Ferrari a chi non ha una patente specifica, perché nel momento in cui io vado a incentivare la dotazione di un defibrillatore anche nei luoghi privati, perché sostanzialmente la finalità del legislatore della Mulè è proprio questa, ma non vado poi a insegnare quello che può essere un primo approccio salvavita con un defibrillatore, il dottor Balzanelli, il presidente, e la dottoressa hanno evidenziato, voglio dire, in modo corretto l'uso, l'approccio con questo strumento, e come vanificare la portata di una legge. Quindi si è fatto qualcosa in termini di dotazione nei luoghi pubblici, nei luoghi privati ancora la percentuale è molto bassa e l'insidia, come ho detto prima, è dietro l'angolo. Occorrerebbe però far qualcosa per insegnare, qualcosa che ancora in Italia probabilmente non ha raggiunto quegli standard soddisfacenti per quello che ci ha detto il Presidente, il Dottor Balzanelli. Quindi io credo che a corredo di questa legge importantissima, che oramai è alla soglia dei 5 anni, vada effettivamente incentivato attraverso norme attuative specifiche anche l'insegnamento di questo strumento. Perché se è vero che l'omissione di soccorso si realizza di fronte a una indifferenza

0: certezza più assoluta che sarebbe sufficiente per scongiurare una responsabilità penale, anche una telefonata al 118, beh, io credo che questo possa evitare una responsabilità penale, ma non invece il salvataggio di una vita. Quindi speriamo che questo messaggio, soprattutto nostro, possa arrivare a chi di dovere, perché venga incentivato, ed è questa la finalità di una emittente televisiva, perché venga incentivata una legge che colmi quella che oggi secondo noi è ancora una carenza organizzativa.
1: Guardiamo adesso insieme l'intervento della dottoressa Carla Romatario, anestesista, rianimatore pediatrico e anche referente nazionale della SIS 118 per le emergenze pediatriche. Ci parla di come si effettua la rianimazione cardiopolmonare nel bambino e nell'allattante.
2: La gestione dell'arresto cardiaco nel paziente pediatrico si articola su questi tre punti: riconoscimento dell'arresto cardiaco, corretta attivazione del sistema dell'emergenza, conoscenza delle modalità di esecuzione del massaggio cardiaco. Come faccio io a rendermi conto che un bambino è in arresto? Valuterò l'assenza alla stimolazione verbale e tattile. Per stimolo tattile, per un bambino, per un lattante, quindi un bambino di età inferiore a un anno, si può intendere picchiettare la pianta del piede, per un bambino più grandicello l'afferramento delle spalle e lo scuotimento. Valutazione della funzione respiratoria, osservo in particolare il torace ma anche l'addome e se questi risultano immobili il bambino non sta respirando. Una volta che io ho definito lo stato di arresto del piccolo paziente, procedo come segue. Chiamare i numeri di pronto intervento 112 o 118, mantenendo il telefono in viva voce in maniera tale da poter recepire e quindi mettere in atto le cosiddette istruzioni pre-arrivo che la centrale operativa ci fornisce al momento della telefonata. E chiedere un defibrillatore e procedere con il massaggio cardiaco. Due tecniche ci sono per eseguire il massaggio cardiaco. La prima a due mani, quindi due mani a circondare il torace del bambino, ponendo i pollici sulla parte inferiore dello sterno, oppure a una mano, ponendo la base del palmo della mano con le dita tenute sollevate sulla parte inferiore dello sterno. E secondo queste due modalità noi andremo a comprimere il torace con una frequenza di circa 100-120 compressioni al minuto e in maniera tale da determinare una riduzione del diametro del torace di 4 centimetri circa nel lattante e di circa 5 centimetri nel bambino più grandicello, diciamo una riduzione di un terzo del diametro totale. Per quanto tempo io devo portare avanti il massaggio cardiaco? Queste manovre saranno protratte fin tanto che il bambino non avrà recuperato la tosse o la funzione respiratoria e una volta che io avrò accertato che il bambino sta respirando, lo porrò in posizione di sicurezza, quindi in decubito laterale. Laddove ciò non dovesse accadere, è indicato protrarre il massaggio cardiaco fino all'arrivo del 118.
1: Dottor Balzanelli, chiuderei per il momento il capitolo riguardante l'arresto cardiaco per focalizzarci sulle altre manovre salvavita a cui abbiamo accennato all'inizio, ovvero la disostruzione delle vie aeree, poi approfondiremo anche il contrasto dell'emorragia.
3: Allora, bisogna anche qui cogliere il momento opportuno. I greci lo chiamavano kairos, il momento opportuno. Fare le cose quando devono essere fatte, però per farle bisogna riconoscere che cosa si sta verificando in quel momento. Quando qualcuno sta mangiando, o ci viene riferito che stava mangiando, perché non sempre tu assisti direttamente a questo evento, e dovesse succedere che questa persona improvvisamente mette le mani alla gola e di fatto non può parlare, non può tossire. Sgrana gli occhi e ha difficoltà a respirare diventando cianotica contemporaneamente, cioè cambia il colorito della cute, diventa grigio, scuro, violaceo. Vuol dire che questa persona è in pericolo di vita imminente. Vuol dire che bisogna intervenire immediatamente con una manovra. Dire a qualcuno di chiamare il 118, quella manovra va fatta subito, perché dopo pochi secondi questa persona perderà coscienza e dopo qualche minuto andrà in arresto cardiaco. Bisogna fare quindi le manovre di disostruzione, che sono finalizzate a determinare un aumento improvviso della pressione a livello del torace, che può favorire e spesso favorisce la mobilizzazione di questo corpo estraneo, perché producono queste manovre che adesso vi spiego, una specie di tosse artificiale. Quindi richiamo ancora il momento opportuno. Il soggetto improvvisamente mette le mani alla gola, si chiama segno universale di soffocamento, e quindi non può tossire, non può parlare, diventa cianotico, ha difficoltà respiratoria. Occorre intervenire immediatamente. Ora, le nuove linee guida prevedono che si diano 5 colpi tra le scapole posteriori, date sempre con la base del palmo della mano, dietro la colonna vertebrale. A questi devono seguire 5 compressioni addominali, la cosiddetta manovra di Heimlich. Si posiziona un pugno al centro dell'addome, più o meno al centro di una linea che unisce l'ombelico in basso col processo xifoideo dello sterno, cioè la parte inferiore dello sterno, al centro. L'altra mano deve avvolgere circonferenzialmente il tronco e posizionarsi a livello del polso, e bisogna comprimere in modo secco, netto, con un vettore che va dal basso verso l'alto, quindi obliquo dal basso verso l'alto e dall'avanti all'indietro. Se fatta bene, questa compressione addominale farà sì che il torace del paziente tenda a venire in avanti. Se fatta male, vuol dire che tu lo sollevi e se ne sta andando indietro, quindi non è efficace. Il busto deve piegarsi in avanti perché si abbia una valutazione visiva dell'efficacia. Sono colpi importanti, si alternano queste, quindi 5 compressioni a 5 compressioni addominali. È necessario essere repentini, immediati, non avere esitazioni, e anche qui non fare delle carazzine. Ecco perché la formazione in questi casi è importante, e oggi sono disponibili anche manichini dedicati che determinano anche la visualizzazione in tempo reale dei parametri di efficacia secondo i quali questa manovra viene effettuata. Mentre per il controllo delle emorragie esterne c'è la compressione diretta, va bene anche una mano, non si ha tante volte il tempo in quelle situazioni drammatiche di mettere i guanti. Anche se stiamo pensando, ultimamente ci siamo visti con il Ministero dei Trasporti e l'Autorità Nazionale di Regolazione dei Trasporti al Campidoglio a Roma, e abbiamo pensato alla necessità di addestrare i conducenti dei mezzi pubblici dello Stato affinché diventino esperti in manovre salvavita, a partire dalla BLSD, quindi dalla rianimazione cardiopolmonare, dalla defibrillazione precoce semiautomatica, ma anche sulle altre tecniche di primo soccorso. Pensiamo a un kit del primo soccorso da mettere a bordo di un mezzo pubblico, pensiamo domani anche nelle automobili da mettere. Bene, ci vorrebbero i guanti, ma se non ci sono si mette la mano direttamente, si può prendere un indumento, si può prendere una sciarpa, una camicia, qualunque cosa, ripiegarla, metterla sopra la fonte emorragica, la porta, la breccia emorragica, e quindi metterci una mano sopra. Questa è la compressione diretta. Però è possibile anche confezionare quello che si chiama la tecnica del laccio emostatico arterioso. Noi abbiamo come realtà dedicata al soccorso i tourniquet, che sono i lacci emostatici arteriosi, che non sono come i lacci che noi immaginiamo, quelli di gomma per le iniezioni endovenose. Sono diversi, si stringono e fondamentalmente vengono posizionati a monte delle ferite dalle quali provengono emorragie pericolosissime, che si evidenziano perché il sangue esce a fiotti, è rosso e quindi è pulsante. Sono emorragie maggiori, queste hanno le caratteristiche di un'emorragia arteriosa, quelle che ho descritto, possono uccidere in pochissimi minuti. Allora bisogna stringere a monte, e anche questo si può fare confezionando una medicazione di emergenza attraverso anche la manica di una camicia arrotolata, e si stringe, e nel nodo si può mettere una penna, un bastoncino, qualunque cosa, e girarlo, e questo determina quasi spesso, quasi sempre, una riduzione perlomeno significativa del sanguinamento.

0: Quindi compressione diretta, laccio emostatico arterioso, la tecnica dell'laccio emostatico arterioso, anche il sollevamento dell'arto in posizione antigravitaria è utile da questo punto di vista, sollevare l'arto, perché un arto in basso per gravità il sangue tende a uscire molto più che se viene posizionato, per esempio, in posizione antigravitaria. La compressione diretta, ci sono anche dei punti di compressione che devono essere utilizzati. Per esempio, in uno squarcio che si venga a determinare a livello della coscia, per esempio. Noi l'abbiamo visto, abbiamo visto dei soggetti che sono deceduti perché, per esempio, si erano prodotti delle ferite che poi si sono dimostrate mortali perché hanno inciso l'arteria femorale con delle motoseghe, quindi negli ambienti di lavoro. Si può prendere un pugno e si può mettere direttamente al centro dell'inguine, in modo tale da bloccare il sangue che in qualche maniera va ad irrorare l'arteria femorale. Quindi si chiama, questa è una tecnica di compressione del polso arterioso prossimale, cioè rispetto alla sede dalla quale il sangue poi fuoriesce. Per esempio, se ci fosse un'emorragia importante a livello del braccio che non si sia riusciti a controllare, il pugno si può mettere nell'ascella, direttamente nel cavo ascellare per tentare di bloccarla. E anche qui SIS 118 è impegnata già nel mondo della scuola con tutti i decreti attuativi ai quali abbiamo fatto riferimento, con quella didattica che abbiamo realizzato per la scuola italiana. Però è impegnata a realizzare per la società civile un corso dedicato per laici, per non addetti ai lavori, di controllo delle emorragie esterne che farà il pari con quelli già esistenti per la rianimazione cardiopolmonare e la defibrillazione precoce.
1: Dottoressa Lazzaro, appunto, il dottor Balzanelli adesso ci ha parlato della necessità appunto di entrare nelle scuole, nelle istituzioni, fare rete. Dunque, questo è quanto abbiamo ripetuto fin dalla prima puntata di Salviamoci la vita. Oggi quanto si fa rete tra istituzioni, scuole, sanità?
2: Allora, oggi si cerca, noi siamo stati sempre in prima linea riguardo, tant'è vero che quando ci sono, nel 2018 facciamo la sperimentazione proprio sulla possibilità di introdurre tutte le manovre salvavita e tutte le istruzioni, diciamo, pre-arrivo nelle scuole. E lì veramente abbiamo sperimentato molto di più di quello che avremmo dovuto, nel senso che abbiamo cercato già allora di diffondere capillarmente nelle scuole questo tipo di manovre di soccorso, e dando naturalmente un peso specifico a seconda dei nostri discenti, quindi a seconda di coloro i quali era rivolto questo tipo di istruzione. Siamo partiti veramente dalla scuola dell'infanzia, passando per la primaria, la secondaria di primo grado e la secondaria di secondo grado. Attualmente in realtà lo sforzo è stato profuso tanto inizialmente, ma ci rendiamo conto che se non c'è un'organizzazione tale da poter predisporre quindi del personale dedicato che si possa appunto ampiamente dedicare proprio a questo tipo di lezioni, noi non riusciamo ad essere presenti sempre costanti. È vero pure che tendenzialmente organizziamo come centrale operativa delle giornate dedicate alla popolazione in luoghi di aggregazione, in modo tale da poter dare almeno parzialmente questo tipo di insegnamenti al personale laico. Le istituzioni ancora, diciamo che andiamo a singhiozzo, ci sono alcune scuole che sono estremamente sensibili e che organizzano più di frequente questo tipo di percorsi, altre che ancora magari non sappiamo se per motivi di organizzativi interni, ovviamente, che ancora non hanno appunto predisposto di questi percorsi per i propri alunni, per i propri docenti, perché anche i docenti ovviamente devono avere una formazione a riguardo, di quelle è obbligatoria perché comunque c'è l'8108 che dovrebbe appunto prevedere che il personale sia formato a riguardo.
1: Dottor Balzanelli, siamo ai saluti finali. So che lei voleva fare dei ringraziamenti prima di salutarci.
0: Sì, io sono davvero così felice di presentare la mia gratitudine più profonda. Ho diversi ringraziamenti da fare. Io ringrazio intanto l'editore di Studio 100, Gianni Semeraro, per aver consentito di realizzare questa splendida trasmissione che rappresenta veramente un gioiello a livello nazionale, perché ha posto a considerare dei temi di rilevantissima importanza per ciò che riguarda la tutela della vita di ciascuno di noi, laddove la stessa viene messa in pericolo da un momento

0: dall'altro, quindi un altissimo valore morale, sociale, oltre che tecnico-scientifico sanitario. E quindi grazie Studio 100, con tutto lo staff di Studio 100 che ha seguito questa trasmissione con passione ed dedizione, a partire proprio dalla conduttrice, quindi a partire da te. E da tutti i tecnici che hanno lavorato per renderla quanto mai perfetta in tutte le sue connotazioni. Poi io devo ringraziare la Società Italiana Sistema 118, di cui mi onoro essere il presidente nazionale, tutti gli opinion leader che sono intervenuti e anche tutte le autorità istituzionali che noi abbiamo coinvolto in queste 13 puntate. La SIS 118 è una realtà meravigliosa che sta portando risultanze sul piano del raggiungimento dei traguardi di civiltà, quelli seri, quelli veri, quelli che fanno la differenza, quelli che davvero migliorano la vita delle persone. E quindi grazie SIS 118. Io ringrazio l'azienda ASL Taranto ed in particolare il nostro commissario straordinario Gregorio Colacicco, di cui vi porto anche i saluti perché quest'oggi non è potuto venire. Perché ha sempre, da quando ci siamo conosciuti il 1 aprile del 2001, seguito con me la costruzione del sistema 118 della provincia di Taranto e incessantemente ha contribuito in modo determinante ad incoraggiare tante nostre iniziative che poi hanno avuto delle ricadute importanti di qualità non solo su questo nostro territorio, ma anche a livello nazionale. Pensate alla raccolta di firme che ha prodotto una legge dello Stato. Io devo ringraziare il Sistema di Emergenza Territoriale 118 di questa provincia, di cui sono il direttore, tutti i colleghi della centrale operativa, medici, infermieri, tecnici, tutti gli operatori del 718, delle 29 postazioni mobili, delle 6 automediche, dei 3 punti di primo intervento, quindi medici, infermieri, autisti, soccorritori, perché noi siamo quello che la squadra fa, noi realizziamo quello che in gruppo si realizza. La medicina di emergenza è una storia straordinaria di una squadra e non solo di un gruppo, di una squadra organizzata, finalizzata. E permettetemi di ringraziare Fabrizio Lamanna, che rappresenta, oltre che un mio fraterno e carissimo amico, un punto di riferimento per tutte le problematiche medico-legali del soccorso che lui magistralmente governa nella sua ottica professionale e che lo vedono protagonista anche di difese importanti, perché siamo davvero tanto esposti a conflitti e a problematiche di carattere legale, non fosse altro perché viviamo e operiamo in condizioni difficilissime e tante volte anche non dotati di quei mezzi che ci sono realmente necessari. Quindi gratitudine profonda, ringrazio anche tutti i telespettatori che ci hanno seguito, rimaniamo come SIS 118 a piena disposizione per iniziative, dibattiti, approfondimenti della società civile. La nostra missione è semplicissima, salvare vite umane e in qualche modo grazie a tutti.
1: Grazie a lei, dottore, grazie all'avvocato Fabrizio Lamanna e grazie alla nostra ospite di oggi, dottoressa Rita
0: Grazie a voi.
1: Lazzaro. Grazie anche da parte mia a tutti i nostri telespettatori per averci seguito. Arrivederci.

0: accidenti, che gambe!
1: Vuoi venire anche a me?
2: Prego, signor direttore, il mio motto è coscienza e serietà.
3: Coscienza e serietà.
4: Oh, tu chi è? Sono 6 mesi e sempre puntuale, eh?
5: No.
4: Prego.
5: Oggi sono in ritardo di 5 minuti.
6: Buongiorno. Il resto è per voi. Bella giornata, eh?
7: Proprio bella.
6: Se non disturbo, gentile signora, vorrei pregarvi di consegnare questo sintetico orizzando omaggio floreale personalmente alla signorina...
7: Alla signorina Laura, ho capito, va bene.
6: Mille grazie, 2000 grazie, magari 3. Io non ci tengo, sono 2 spiglie. Credete che la signora Laura pensa a me qualche volta?
4: Non pensa che a voi.
6: Veramente? Tenite. Ma cos'è questo trapassare di casse contro casse, valigia valigiotti?
4: Non so.
6: E credete che uscirà la signora Laura oggi?
4: Certo che uscirà, ma non ora. Ha degli invitati.
8: Questa riproduzione dell'uomo scimmia è stata da noi eseguita sui dati fornitici dal compianto professor Berti, padre della signorina Laura qui presente. Porteremo con noi questa riproduzione per i necessari confronti somatici. Ehi, voi! È stato calcolato che con la forza delle sue braccia egli può sollevare un peso superiore 3 volte quello del suo corpo, pari esattamente a 7 volte quello del corpo umano. Come massa muscolare e come statura egli supera così nettamente il prototipo dell'uomo di Neanderthal. La sua agilità e la sua ferocia rendono così difficilissima, per non dire impossibile, la cattura.
4: Professore, in che modo contate dunque di affrontarlo?
8: Ah, credete a me, so il fatto mio. L'uomo belva non ci sfuggirà.
9: E come farete?
4: Ditecelo, professore.
8: Forse che la tecnica non mette oggi al servizio della scienza armi nuove, possibilità infinite.
4: A che cosa alludete?
8: Al cinematografo.
4: Comprendo, ne fisserete l'immagine se non riuscirete a catturarlo.
8: Appunto.
4: Scusate, professore, è vero che la signorina Berti farà parte della vostra spedizione?
8: Verissimo. La signorina Laura Berti, degna figlia del compianto ed illustre antropologo, sarà per me una graziosa collaboratrice.
4: Un'ultima domanda, si è parlato di un premio di 3 o 4 milioni.
8: 5 milioni.
4: Ah sì, un premio di 5 milioni istituito generosamente da un mecenate.
8: Il marchese di Montalto, infatti.
4: E sarà attribuito allo scienziato che porterà a termine l'opera del grande maestro.
8: Esatto.

0: l'avventura alla quale andiamo incontro mi sembra di sognare.
1: Certo che l'avventura ha dei lati, per così dire, pericolosi, ma tranquillizzatevi. Tanto io quanto la signora Palozzi veglieremo su di voi. E la volontà dell'unica figlia del mio grande maestro sarà esaudita. Porteremo all'estremo

0: viaggio della scienza sul luogo che vide il sacrificio dell'illustre Lorenzo Berna.
1: Dobbiamo riuscire, professore. Sento che riusciremo.
0: Certamente. E poi sono state prese tutte le precauzioni necessarie. È vero, dottor Palozzi? La nostra salute è nelle vostre mani. Che c'è?
2: È un piccolo reumatismo.
3: Divina, celestiale, paradisiaca, radiomarellica.
4: Ma non vedete che me la soffiano sotto gli occhi? Con la timidezza non si vincono le donne. E seguitela, andiamo.
3: Sì, hai ragione, questa è la volta che mi butto.
4: Per carità, mani vuote no, eh. E io conosco le donne, ci vuole un bel mazzo di fiori.
3: Sicuro, i fiori, i soliti fiori, presto. Non vado a spese. Un momento! Presto? Osso. Grazie.
4: E auguri, eh.
3: Vuoi dire che uno si rovina per una donna? I fiori, eccoli, eccoli, eccoli.
1: Grazie.
5: Il mio collaboratore. Signori,

0: sembra un sogno. Pensare quanto ho dovuto lottare perché questa spedizione si realizzasse.
1: Siete stata fortunata. Avete trovato in me l'uomo che vi occorreva. Signorina Laura, sotto questa mia apparenza rude si nasconde un cuore, per così dire, un cuore che...
2: Scusate.
1: Che volete?
2: Mi avete fatto chiamare.
1: Ah sì, un tè? Preparateci il tè.

0: Laura, avete compreso il linguaggio dei miei fiori che adornano la vostra cabina?
1: Ma sì, certo.
0: Ecco, vedete, voi mi trovereste un appoggio sicuro, un baluardo contro le avversità della vita, un ponte verso il vostro avvenire, e oserei dire un ponte... Ma Laura, voi non mi ascoltate.
1: Ma sì, parlavate di ponti.
2: Ci voleva un sorso di cognac.
3: Sì, chiamalo un sorso. Dimmi un po' piuttosto, come ti trovi qui?
2: Male.
3: No, voglio sapere chi è che ti ha fatto entrare.
2: L'amore.
3: L'amore? Non sarei mica per caso innamorato della moglie del professore.
2: Sciò, per carità, il mio amore è un angelo, un tesoro, una fanciulla coi capelli azzurri e con gli occhi d'oro.
3: La signorina Laura?
2: Sì, sì, ed essa. Ed essa.
3: Ed essa.
2: È proprio ed essa, di la verità. Ho saputo scegliere.
3: Sì, non dico di no, ma il guaio è che ha saputo scegliere anche il principale, il professor Smith. Capirai, le fa una corte spietata. Oh,
2: ma allora io voglio suicidarmi, senz'altro.
3: Accidenti, come sei innamorato.
2: Lasciatemi qui dentro, io voglio morire. Io voglio morire congelato. Sì. Anzi, prima che finisco questo viaggetto... Le voglio porgere l'estremo saluto.
3: Sentiamolo viaggetto. Se tutto va bene, durerà un anno.
2: Un anno? Ma questo non è una gita? Voi non siete dei gitani?
3: Ma che gitani? Questa è una spedizione. Non lo sai che il professore Smith fa le spedizioni?
2: Ma allora è spedizioniere.
3: Ma va all'inferno.
2: Cioè, che ci penso? In un anno io potrei anche parlarne.
3: Già, ma se ti pesca il capitano, passi un brutto quarto d'ora.
2: Ma tu mi aiuterai, vero?
3: Io?
2: Non sei mai stato innamorato?
3: Per carità, non tocchiamo certi tasti.
2: E allora se hai un cuore, magari mezzo cuore, mi devi aiutare. Altrimenti, fammi la cortesia.

0: pratico. Tu che sei allenato, suicidami.
1: Come io dovrei?
0: Sì, decapitarmi.
1: Senti, non insistere, sarà per un'altra volta.
0: No, avanti, su, decapitami.
1: Va bene, ti aiuterò.
0: Mi aiuterai? Sì. Oh, adesso che mi ricordo, noi non ci siamo ancora presentati.
1: Ah, Agatino, uomo della spedizione Smith.
0: Molto bene. Ah, sciucchi su. E io, Totò, professore di danze classiche.
2: È il mio aiutante, sapete, per la spedizione.
3: Di che scuola sei?
0: Danze classiche, veramente no, io volevo dire.
3: Voglio dire, sei di scuola francese?
0: Oui, naturalement. Oulala.
3: Allora sei stato a Parigi a lavorare col grande Scoffier?
0: Sì, Scoffier.
3: Che uomo quello, di genio.
0: No, no, di fanteria.
1: Ah, sì.
2: Questa è roba riservata, sai, ha uno stomaco delicatissimo.
0: E te lo lavori tu.
3: A te. Oh. Non ne vuoi?
2: No, basta.
3: E tira via, tanto paga la società di ricerche geografiche. E allora, evviva la geografia!
4: Evviva la geografia!
2: Finché va così va bene, ma quando saremo laggiù?
3: Ah, che andrà benone, te lo garantisco io.
5: Quando penso alla mia ragazzetta, io mi domando perché mi sono messo in questa avventura. Quasi quasi, al primo scalo, io me la squaglio.
3: Se ti ci provi, io ti... Il signor del prato!
4: Ragazzi, adunata!
2: Evviva la società geografica!
3: Non facciamo aspettare il signor professore!

0: tecnica moderna.
1: Permettete? È una crema alla lavandiera, è stato un pensiero del capo cuoco. È stato un Omero, dice che gli abbiamo rovinato lo stomaco.
2: Ma chi me lo ha fatto? Ah,
3: finalmente sei qui, Sei qui! Hai visto in che stato hai ridotto i miei uomini?
4: Ci hai rovinato lo stomaco.
5: Perdonate, signor professore.
3: Perdonarti, lo sai bene che il mio stomaco ha bisogno di cure particolari. E tu invece...
6: Capita.
3: Ti faccio la pelle io. Vedrà. Se a quanto il tuo aiutante lo faccio a pezzi. Imbroglione.
6: La tecnica moderna.
3: E tu ci avevi creduto. Ma se lo piglio lo faccio arrosto, parola d'onore.
6: La scuola francese.

0: so io, veramente lui, si è prenotato prima di te. Disgraziato, hai avvelenato il professore, un altro poco e la coppi.
1: Tecnica moderna.
0: Che disgrazia sarebbe stata. Pensa, avresti ucciso un grande scienziato. Ma chi? Il professore Smith? L'uomo scimmia.
2: Che scimmia?
0: Non hai capito niente. Lui sta studiando l'apparatomia dell'uovo sintetico, le cellule umanitarie. Hai capito? E adesso lasciami la mia cuccetta.
3: Come?

0: lontano, sa.
1: Adesso. Lasciami. Senti. Ti voglio ammazzare.
0: No, ma non fare pazzia. Ti aiuterò io. Ti aiuterò io.
2: No, ti aiuterò io. Tecnica moderna, vero? Senti la mia tecnica adesso.
0: No. Lascialo. Lascialo.
1: No, quando l'avrò strozzato.
3: Vai a chiamare il nostro uomo.
4: L'avvelenatore.
3: Signor cuoco! Signor cuoco, dimenticavo la vostra scarpa.
5: Chi siete? Ditemi il vostro nome.
3: Eh già, io se lo dico voi rimango senza.
5: Ah, un viaggiatore clandestino. Nostro uomo, occupatevi di questo individuo. Applicheremo con la massima rigidità l'articolo 385 del codice marittimo, paragrafo terzo. Via.
3: Paragrafo terzo, no. Ah, pietà, indulgenza, ah. Indulgenza.
6: Però quest'articolo 385 funziona.
7: Questa è la legge. Il clandestino va nutrito, ricoverato in cabina e poi...
6: Poi sbarcato al porto d'imbarco.
3: Me lo sono imparato a memoria. Non si sa mai. Ma vi sentite male?
7: È un capogiro.
3: Oh, e vi capita spesso?
7: Appena metto piede su una nave.
3: E voi perché fate il medico di bordo?
7: È quello che mi domando anch'io. Ah. Ci mancava anche questa spedizione. Accidenti all'uomo scimmia.
3: L'uomo scimmia? Ma perché lo conoscete?
7: Ma chi?
3: Pronto?
7: Pronto?
3: Chi è che parla?
7: Sono io, l'uomo scimmia. Tu, il dottore.
3: Ci deve essere un contatto. Io dicevo il coso, l'uomo che lo uso, quell'uomo che viene dalla...
7: Ma teorie, teorie. Gli uomini deriverebbero dalla scimmia.
3: Anche io.
7: Che siete, forse raccomandato? Anche voi siete fissato con questa faccenda dell'uomo scimmia.
3: A me Agatino mi ha spiegato tutto.
7: E che cosa vi ha detto?
3: Mi ha detto che la scimmia non è proprio una bestia del regno animale, ma bensì una metamorfosi vulcanica dell'umanità integerrima. La paranomia dell'uomo sintetico è una sintesi delle cellule umanitarie che, a prescindere dalla corpulenza anatomica maschile, escludendo ben intesa la parte addominale delle mucosologiche, abbiamo il nervo simpatico che soffre di antipatia e simpatia, così che, calcolando la distanza epidermica fra l'uomo e il gorilla, assistiamo al caso specifico della vostra perfetta rassomiglianza con lo scimpanzé. È chiaro? Ma voi vi sentite male?
7: Sì, sono un povero dottore malato.
8: Il clandestino è quell'individuo che era nella cassa al momento dell'imbarco, ti ricordi? All'aria di una spia.
9: Forse avete ragione. Che dobbiamo fare?
8: Ti do un'ora di tempo per sbarazzarmi di lui, capito? Un'ora di tempo.
9: Tra 60 minuti quell'uomo non esisterà più. Potete contare sul mio orologio. Spacca il minuto. 33?
7: Ma perché dovrei dire 33?
3: Ma come, passate tutta la vostra vita a far dire 33 alle persone e poi vi meravigliate se uno lo fa dire a voi? Ah, 33.
7: 33.
3: 43.
7: 43.
3: 53.
7: 53.
3: 73.
7: 73.
3: Tombola.
7: Tombola.
3: Dico tombola, ci siamo. Vi manca un R. Siete affetto da errofagia cronica.
7: Errofagia?
3: Oh già.
7: Questa malattia non la conosco.
3: Purtroppo tante malattie non si conoscono. Eppure ci sono. Su, voltatevi.
7: Mi spoglio.
3: No, no. Fa male qua?
7: No.
3: Fermo? Fermo?
7: Ma c'è aria.
3: Va bene, un po' d'aria fa bene.
7: Scioccaccio.
3: Voi, dunque, non vi agitate, state calmo e tornerò a visitarvi presto, anzi prestissimo. Mi raccomando, soprattutto IR, IR. Cerea, collega.

0: Che cosa volete? Che fate qui?
1: Non vi spaventate. Io non sono che un'ombra, una larva, un fantasma gentile, un passante, un Romeo di passaggio, anzi, di sottopassaggio. Un innamorato errante, un grido solo, e voi vedete quest'uomo che vi sta dinanzi folle per avervi potuto turbare, per cuotersi con autopercorsi. E sparire nel buio, per sempre, sì.
0: Ma insomma, si può sapere chi siete? Che cosa volete?
1: Chi lo sa? No, non lo so. Comunque, non vi adombrate. Forse voglio morire vicino a voi, così, senza un lamento, in una notte d'aprile. Il bambino, con le suole di gomma. Sì, e il cuore. Oh, il...
2: Signorina Verdi, il professor Smith vi desidera nel salone.
0: Va bene.
1: A prescindere, pensate a me. Prima e dopo il passo.

0: Dicevo dunque di essermi accorto che voi siete una fanciulla moderna. Già. I fiori appartengono al romanticume passato. Voi invece preferite il nuovo, l'imprevisto, l'avventura.
1: Dovreste cercare di essere più chiara. E dirmi piuttosto chi era quello sconosciuto che si è permesso di entrare nella mia cabina.
0: Quello sconosciuto non mi importunerà mai più. Ve ne do la mia parola.
2: Allora, lo vogliamo fare o no, questo 3-7? Peccato che siamo in tre soltanto a saperlo giocare.
0: Non preoccupatevi, Pietro. Lo giocheremo col morto.

0: Avanti.
1: Permesso? Disturbo?
0: Prego.
1: Dormito bene?
0: Sì, grazie.
1: Sognato?
0: No, non sogno quasi mai.
1: Io invece sogno sempre. Pure queste carte geografiche sono tutte sbagliate.
0: No, è impossibile.
1: Come no? L'ho costatato io. Per esempio, vedete, qui c'è il mare.
0: Lo so, ebbene?
1: Ci sono queste parole, oceano, indiano.
0: Naturalmente.
1: Ebbene, non ci credereste. Sono 10 giorni che io guardo il mare e queste parole non ci sono. Eppure sono belle grandi, eh?
2: Buongiorno, signorina Laura.
0: Buongiorno, professore.
2: Vi consiglio di diffidare di quell'individuo, è un delinquente della peggiore specie.
0: Possibile.
3: Che c'è?
1: Scusate, ho dimenticato qualcosa. E non mi ricordo che cosa ho dimenticato. E già, se l'ho dimenticato.
3: Giovanotto, se voi avete ancora l'ardire, se avete ancora il coraggio di rimettere il piede qui dentro, io vi ributto a mare! Via!
1: Ah, sì!
0: Professore, ho trovato la carta che cercavamo.
2: Ah, sì?
0: Ecco il dettaglio del fiume.
2: Infatti è molto importante e ci sarà molto utile. Ancora voi.
3: Ma se vi ho detto che vi butto
1: a mare, e perciò mi sono adeguato.
3: Ma che altro volete?
1: Scusatemi, ho ridimenticato qualche cosa.
3: Ma voi non fate altro che dimenticare.
1: E per forza? Viaggio per dimenticare. Non avessi dimenticato, dici tu, non hai dimenticato e dimentichi. Viceversa, io non voglio dimenticare e sto dimenticando quello che ho dimenticato. È chiaro?
3: Andate via.
1: Sì, signore.

0: voce?
1: Oddio, qui, nella cabina. Professore, si sente male.
0: Oh, fantastico.
1: Aiuto, nella cabina del professore. Nella cabina della signora Laura. Professore, si sente male. Sì. Oh, dottore, correte subito alla signora Laura. Il professore è morto.
2: E io sono medico, non faccio mica l'impresario di pompa funebre.
1: Sì, lo so, ma non è ancora morto. Oddio, siamo lì, sta per esalare. Dottore!
3: Ha esalato.

0: dobbiamo fare qualche cosa, sa?
1: Le casse! Bisogna salvarle!

0: Articolo 385, comma terzo. Clandestino che turba la navigazione con simulazione d'incendio è sottoposto all'articolo 486, comma 18.
1: Comma 18?
0: Comma 18. Comma 18.
1: Comma 18.
2: In prigione. Io sono un professore, capisci? Io non sono come te. La mia presenza è qui. Figlio mio, cosa vuoi? Una lunghissima storia d'amore. Già, tu sei troppo piccolo per poter capire certe cose, ma sappi che quello che ho fatto per amore, solo per amore. Io sono un professore! Voglio uscire!
0: Che c'è?
2: Il prigioniero è eccitato da fare spavento, ci vorrebbe un beverone calmante.
0: Ah, sì? Lascia fare a me.

0: Noi siamo pronte. Che te ne pare dei nostri costumi?
1: Molto bene.
2: Allora possiamo metterci subito in marcia.
1: No, mi dispiace, ma voi non potete venire.
2: Perché?
0: Come lavorano ora con noi?
1: No, e neanche voi, signora.
0: Oh, è terribile.
1: I miei uomini hanno esplorato la foressa per un vasto raggio.
0: Ebbene?
1: Essa non è soltanto popolata di belve e rettili. Vi sono anche due tribù ferocissime che sono sempre in guerra tra di loro. I pochi bianchi che hanno potuto avvicinarle le hanno denominate le tribù dei belli e dei brutti per i loro opposti caratteri fisici. Insomma, tutto questo impone la massima prudenza. Con permesso.
2: Professore. Professore, dimenticate che la mia partecipazione è stata la condizione assoluta per il finanziamento del viaggio.
1: La vostra partecipazione, ma non la vostra vita. Poi avverto che mi sono sempre fatto ubbidire e non sarà certo una donna, per quanto bella come voi, che possa impormi la sua volontà. Io non posso e non debbo esporvi a certi rischi.

0: Di agilità, Giacomino! Ma che razza di scimmia!
1: No, ma non va così, ferma, ferma, aspetta!
2: No, ma è da questa mattina che sto ripetendo la scena, sono stanco!
1: Ma che stanco è stanco! Sai che il documento cinematografico deve essere perfetto! Ripeteremo la scena tante volte finché non sarà ottimo! Vieni, vieni! Devi passare di qui! E mi raccomando, appena uscito, dirigiti verso il pendio dove sono i meccanismi delle belve. Eh? E ricordati di mettere il piede sulle foglie segnate per fare azionare il serpente. Capito? Oh, pronti?
0: Sì.
1: Andiamo. Pietro, mi raccomando, il bramito.

0: Oio, oio, oio, sono morto.
1: Alzati.
0: È inutile, sai, che fai finta di essere un uomo. Tanto lo so che sei una belva.
1: Alzati.
0: Che, a me non mi freghi.
1: Ah, sei tu, eh? Adesso t'arraggio io.
0: Chi si vede? Mi avete salvato la pelle.
2: Ma cosa fai qui? Mi hai rovinato la scena, pezzo di imbecille.
0: Pezzo di imbecille? Mi manca qualche pezzo, forse? Il leone con le rotelle.
1: Vi insegnerò io a rovinare il lavoro degli altri.
0: Ah, birichino dello scimmiottino.
2: Perché sei venuto qui?
1: C'è divieto di transito? Ci spiava mentre giravamo alla scena del leone.
0: Sì, ho visto il leone. Magnifico, come è fatto bene. Questi fabbricanti di giocattoli le studiano tutte.
3: Proprio così. Le studiano tutte.
2: Amico, con me non attacca.
0: Lo so. Con te non attacca perché non sei il suo tipo.
2: Ma di chi parli?
0: Di lei. Tu volevi.
2: Cacciatelo nella grotta e non lasciatelo fuggire.
0: Io!
4: La grotta no! La grotta no!
5: Lascia fare a me, proverò io il modo
3: di non farlo più parlare.

0: Agatino!
1: Ah, aiuto! Aiuto!
0: Mi riconosci? O mi hai preso per un vero ippopotamo?
1: Ah, sei tu! Che paura!
0: Di la verità, mi hai riconosciuto dalla voce, eh?
1: Sì.
0: Aiutami a togliermi la testa!
1: Sì.
2: Chi ha gridato?
3: Ah, io.
0: Chi è? Avanti.
3: È lei.
2: Ma che cos'è questo?
3: Non riesco a togliere la testa.
2: Ma se è così semplice.
3: Ah, è vero. Grazie.
2: Voi?
4: Voi, cioè io, no, lui, sì. Dico...
3: Sì, ho capito, con permesso.
4: Non so, voi siete tanta... Se sapeste quanto sono felice di avervi ritrovata. Siete così e così, mi spiego?
2: Non troppo.
4: Ma insomma avete dei pensieri così delicati, di giocattoli?
2: Quali giocattoli?
4: Quanta modestia. Ma io lo so che soltanto voi potevate portare dei giocattoli ai figlioli dei selvaggi.
2: Ma vi assicuro che non ho portato nessun giocattolo.
4: Non siete stata voi. Ma allora sarà stata la moglie del dottore. E sono belli, a grandezza naturale.
2: A grandezza naturale. Ne siete proprio sicuro?
4: Sicurissimo. Ci sono leopardi, serpenti. Però i ippopotami sono tutti smontabili.
2: E tutti questi giocattoli, dove li avete visti?
4: Nella grotta.
2: Nella grotta?
4: Sì, sì, nella foresta.
2: Comincio a comprendere molte cose. Questa notte fuggiamo insieme.
4: Noi due?
2: Sì.
4: Insieme?
2: Sì, è necessario.
4: Ma dico, io e voi?
2: Ma certo.
4: Voi e me?
2: Certo. Vado a prepararmi, tenetevi pronto.
4: Insieme, per gioia.
3: Beh, che c'è?
4: Si scappa, si fugge. Presto, preparami un sacco.
3: Chi è che scappa, che fugge?
4: Io, con lei.
3: Ah, la rapisci? È un ratto.
4: No, è lei che mi ratta, capisci?
3: È lei che lo ratta.
4: Te l'avevo detto, al cuore non si comanda. È innamorata cotta.
2: Sono ieri.

0: tetto. Voglio sentire se piove.
1: Altro che tuono, questi sono ruggiti.
0: Di leoni? Ah, oh, giocattoli. È Pietro, il tecnico delle belve, che imita i ruggiti. Beh, ora sarete più tranquilla, eh?
1: Su, non fate pazzie, salite anche voi.
0: Vi faccio vedere io come si smontano i giocattoli.
1: Ma per l'amor di Dio, sbrigatevi, questi sono ruggiti veri.
0: Quisquiglie. Farò un paio di pedate a ondate successive, farò passare io la voglia a quelli dell'accampamento di mettervi paura!
1: La corda! Su, presto, salite! Tenetevi bene la corda!

0: così abile? È stata la paura, eh?
1: No, quale paura? Il mio vocabolario non esiste, questo aggettivo sintetico.
0: Per carità, non lasciate la corda!
1: Almeno che non si tratti di un errore di stampa. Si sono seduti, sono leonottimisti. Ma ora ci penso io. Aspettate.

0: Buongiorno signorina.
1: Buongiorno.
0: Dormito bene?
1: Benissimo, grazie. E voi?
0: Oh, io ho dormicchiato.
1: E i leoni?
0: No, dove sono?
1: Ma no, vi stavo chiedendo che fine hanno fatto i leoni.
0: Facevate allusione a quei mammiferoni di ieri sera? Ho pensato che svegliandovi e vedendoli ancora qui vi sareste spaventata ed allora io, sciò. Dimenticavo. A proposito, ho colto delle rose per voi.
1: Oh, grazie. Che rose curiose.
0: Surrogato.
1: Però mi piacciono anche questi.
0: Sì, ma è che ogni fiore ha il suo linguaggio linguistico ed è appunto attraverso questo suo linguaggiare che il cuore si esprime con la eco del suo linguaggio enigmistico. È chiaro?
2: Abbiamo seguito le tracce, ma inutilmente. Siamo penetrati nel cuore della foresta. Temo sia perduta ogni speranza. Non siate così nervoso, professore.
3: Se quei due cretini riportano a casa la pelle, c'è da aver paura.
2: No, niente da temere. Poi la foresta non perdona nessuno, specie agli imbecilli. Noi torneremo con dei documenti formidabili.
4: E con i 5 milioni, noi, professore, faremo...
1: Se avessimo una pianta topografica, tutto sarebbe più facile.
2: Io ce l'ho una pianta topografica.
1: Allora siamo a posto.
2: Siamo a posto.
1: Consultiamola.
2: Quello che cerco è il mio forte. Dunque sempre dritto, poi a destra, poi a sinistra, c'è una salita. Fatta la salita, ci troviamo in Piazza del Duomo.
1: E tutto questo lo vedete sulla vostra pianta?
2: Sì, signora.
1: Ma se questa è la pianta di Milano?
2: Lo so, ma sempre piante.
1: Oh. Come faremo ad orientarci?
2: Orientarci. Orientarci. Ma sei il mio forte. Ci orienteremo con la bussola.
1: Ma voi avete la bussola?
2: Non l'ho, ma fra poco l'avremo. Sì, ho frequentato le scuole serali di orientamento. Guardate, praticità. Nord. Sud, ovest, est.

Vedo il mare! Il mare!

0: Eccomi!
1: Dottor!
0: Signorina Laura!
1: Dottor!
2: Ah, tu!

0: Lo spirito maligno ti ha condotto nella nostra terra.
1: Ma se io non lo conosco nemmeno. Mi dici perché hai quelle corna fuori ordinanza?
0: Sono il segno della mia dignità.
1: Ah sì? Ah, qui è segno di dignità.
0: Perché dunque lo spirito dell'allegria è entrato in te?
1: Non niente, pensavo una cosa così.
0: Vieni, dal grande capo.

0: Comandi gli onori al grande capo.
1: Sì, signore.
0: Grande capo, ecco un abitatore delle terre selvagge che sono al di là della grande acqua salata.
2: Certo!

Prima che spunti il grande astro della notte, il selvaggio che ha osato attraversare l'acqua salata per recare offesa alla fanciulla, che andrà sposa al grande capo fra due lune, dovrà acquistare l'immobilità eterna.

0: cretino.
1: Tu, speravo di incontrarti, ma non in queste condizioni.
0: E come mai da queste parti?
1: Me lo domandi. Per me dopo la tua fuga sarebbe stata una pazzia rimanere con quel furfante di Smith.
0: Il grande capo vuole sposare Laura fra due lune.
1: Fra due lune? Quel brutto muso.
2: Grande capo, come li volete cucinare, in umido o in salmino?
3: In bianco. Lo sai che sono a regime.
0: E che succede?
1: Si mangia, si desina.
4: Si va?
1: Desina, sì.
5: Bella festa, eh? Proprio bello. Poi, che si mangia oggi, pesce?
6: No, carne.
1: Ah, oggi, carne.
2: Prima che le stelle si accendano in cielo, tu smetterai di parlare.
5: E perché sei lecito? Suona del silenzio.

parti interessate.

0: parte non hanno raggiunto l'accordo. Nel Palazzo dello Sport si terrà domenica una riunione per disputare il titolo dei pesi gallo. I pronostici sono molto difficili, poiché il peso gallo Ercolini, già vincitore di Armandi, è stato messo a dura prova nell'ultimo incontro di Torino.
1: Il mercato ha avuto un andamento vivace. Accanto ai cavoli giganti di Pugian sono stati contratti i freschi piselli di Menaglia, mentre le pere giganti di Orione hanno invaso il mercato.
2: Il giornale La Fonte pubblicherà prossimamente l'elenco dei premiati al concorso per il piede più piccolo della città. A proposito di questo concorso, un radioascoltatore ci scrive chiedendo particolari sui componenti della commissione giudicatrice.
3: Tu che sei maestro di tutte le magie, come fai a tenere tanta gente in quel piccolo coso?
4: Questo è niente, io sono capace di mettere tutti quanti voi qui dentro.
3: No, no! Il grande capo festeggia l'astro della notte nominandoti primo stregone della tribù.
4: Sta bene, accetto. Contratto alla mano e un anticipo sullo stipendio.
3: Il grande capo non ti comprende.
4: Tutto il mondo è uguale. Quando parlo di quattrini nessuno ti capisce. Beh, comunque, dei stregoni sono il primo.

0: Perché siete fuggita?
1: Io non sono fuggita, fui catturata come voi.
0: Che gioia.
2: Grande capo, lo spirito del male vuole strapparti la sposa nata dalle acque del fiume.
1: Sono fuggita dall'accampamento del professor Smith perché ho capito che razza di birbante era. Volevo salvarmi.
0: Ed io che credevo.
1: Che cosa?
0: Non niente. Un affare mio.
2: Le stelle vogliono che tu uccida lo spirito del male.
1: Grande capo! Tu non puoi ucciderlo. Egli è maestro di tutte le magie.
2: Il grande capo non lo ucciderà perché questo è il tuo desiderio. Però lo straniero dovrà battersi in duello col grande capo.
3: E mi importa della vita, me ne rido della morte. Solo beffardo.
2: Tu non sai ancora che gli spiriti della foresta hanno scelto che tra voi avvenga un duello alla polinesiana.
4: Ah, la polinesiana!
0: La conosci?
4: No.
0: Tu conosci a fuori.
2: Polinesiana, il duello a polinesiana è un duello che si svolge per tutta la foresta, con qualsiasi arma, con qualsiasi astuzia, fino all'ultimo sangue.
0: Ultimo sangue?
2: Sì.
0: Io non posso.
2: Perché?
0: Sono medico.
4: Sì, sì.
2: Farete 300 passi senza voltarvi.
0: Non ne potrei fare qualcuno in più? Due passi a piedi fanno bene, per esempio una ventina di chilometri.
2: Tace ed ascolta. Gli spiriti della foresta hanno sete di vittime bianche.
0: Ma sono esigenti questi signori spiriti.
2: Via.
0: Io no. Adagio con le manomissioni. Io non voglio essere manomesso.

0: Piccolo gigante, abbiamo battuto la savana fino al lago dei coccodrilli per due lune e gli spiriti non ci hanno voluto far incontrare un bianco da offrire per il sacrificio.
1: Ma allora quale bianco impaleremo? Tu sai che per stipulare la nostra pace annuale con la tribù del grande gigante ci occorre un bianco da offrire per lo scambio delle vittime.
0: E chi ti dice, oh piccolo gigante, che il bianco non ci sia? Guarda, eccolo là.
1: Ringraziamo i grandi spiriti del bene.
2: Ai da da da, ai da da da, ai da da da, ai.
3: Dove vai? Fermati, non ti muovere.
0: Sono gli spiriti del mare che te lo comandano.
4: Scusate, io non vorrei disturbare.
5: Ma il cielo che ti manda.
4: Posso esservi utile? Cercate qualcosa? Che cercate? Che cercate?
1: Cercavamo un bianco spregevole. Su, fate indossare allo straniero il vestito del sacrificio e portatelo al bianco figlio del sole perché lo rimetta in forza.
4: A proposito, io vorrei uno zabaglione, ma con tante uova, possibilmente di struzzo.
1: Aia!
4: Che c'hai da ridere? Sei bello tu.

0: Scusate, se illecito...
1: Lui aspira di essere offerto la tribù del grande gigante in occasione della pace.
2: Come?
1: Sappi che io sono in guerra con una tribù. Ogni 60 lune c'è una tregua di 3 giorni. A patto che ci scambiamo 2 uomini da sacrificare.
0: Ma io che c'entro?
1: Sacrificheremo te.
0: Ma io sono già tanto sacrificato.
1: I grandi spiriti del bene ti hanno prescelto. Dovevamo inviare lui, ma invece andrai tu. Perché il vecchio uomo bianco deve guarirci dalle nostre malattie, essendo figlio del sole. Anche tu sei figlio del sole.
0: Sì, papà ci aveva sempre la luna.
1: Morrai!
0: No! Cattivo!
3: Oh, grande capo, abbiamo nelle nostre mani l'altro straniero e lo offriremo al piccolo gigante per festeggiare i 3 giorni di tregua.
4: L'hai detto, oh maestro di tutte le magie.
3: Oh, grande capo, tutto è pronto. A un tuo cenno partiremo per incontrare la tribù del piccolo gigante nel luogo dove avverrà lo scambio dei doni.
4: Partiamo! Salute e pace!
1: Salute, pace e prosperità.
4: Salute, pace, prosperità, eccetera, eccetera.

0: Jean Rouchel, no!
1: In cambio di quest'uomo posso darti un altro straniero. E 50 frecce.
2: 50 frecce? Ma io sono per il disarmo.
1: Accetti?
0: Accetto.
2: Un momento, io chi? Non accetto.
0: Il palo ti attende ancora.
2: Il palo? No, il palo. Sciò, a me, no.
0: È una festa di pace indimenticabile. È una festa di pace indimenticabile. A quando le tue nozze con la divina figlia del sacro ruscello?
3: Oggi stesso.
4: Piccolo gigante amico, chi ti ha fatto un dono così bello?
0: L'ho tolto a uno spirito maligno chiuso in un corpo bianco.
4: Piccolo gigante, bramerei adornare il mio collo in occasione delle nozze.
0: Divina, lo straniero dalla lunga barba ne ha bisogno.
4: No, lo straniero dalla lunga barba. È vivo lo straniero?
0: Sì, divina. Non lo faccio morire perché egli mi cura.

0: uscire da questa situazione.
1: Sì, sì.
0: Ho scoperto che mio padre è vivo.
1: Vostro padre? Un signore vecchio, molto vecchio, con due braccia, due gambe, una barba bianca lunga.
0: Sì, sì, è proprio lui. Aspetta, ci osservano.
1: Ci osservano e ci impiccano.
0: Lo avete visto?
1: Mi ha misurato la testa col contropasso, col fragasso, col termogene, col fonografo, come si chiama quell'affare lì? Anzi, mi ha regalato queste cianfrusaglie. Dove l'ho messa? Ah, eccolo qui.
2: C'è anche lo specchietto.
0: Oh, è proprio lui.
1: Signora Laura, devo morire. Vi nomino mia erede universale. Ecco, tutto quello che posseggo. Non è colpa mia se posseggo delle cose inutili. Come al solito, lo spazzolino da denti l'ho dimenticato a casa. Non siate tristi. Distraetevi. Guardate le figurine. La costellazione dei pesci è tanto graziosa.

0: весну рань.
1: Un momento! Grande capo, tu ignori chi stai per uccidere. Tu uccidi l'uomo a cui obbediscono tutti gli astri dell'universo. Tu solo puoi oscurare il sole.
0: Oscurare il sole? Nessuno al mondo lo potrebbe.
1: Sì, lui solo lo può fare. Me lo hanno detto le pure acque del ruscello. Tu che sei il re degli astri, oscura il sole.

0: Avete visto? Quisquiglie, bazzecole, pinzellacchere.
1: Sì, ringraziate il Barba Nera.
2: E ora da mio padre.
0: E a Gatino, entrambi.

0: papá mío.
1: No, l'uomo non discende dalla scimmia, no. Sì, sì, l'uomo discende dalla scimmia, dalla scimmia.
0: Fate qualche cosa, ve ne scongiuro, deve riacquistare le facoltà mentali.
2: Ci penseremo dopo, ora bisogna tagliare la corda. Presto, le valigie.
0: Sì, presto, andiamo, papà.
2: Prendi la masseria.

0: L'uomo scimmia nella sua furia gettò il lutto in quella che io amavo chiamare la mia famiglia. La mia valorosa collaboratrice Laura Berti ha offerto alla scienza la sua giovane esistenza. Uguale sorte toccò a due umili e devoti membri della spedizione. I nomi delle tre vittime rimangono e rimarranno scritti per sempre nell'albo d'oro della scienza. Ora vedrete il terribile esemplare fotografato in libertà.
1: Imbecille, hai sbagliato la scena!
2: Signori!
3: Io sono morto, permesso, permesso.
1: A cosa fate qui?
3: Io sono morto, anzi, se sapevo di essere morto mi sarei vestito a lupo.
4: Tagliamo la cosa, maledetti.
5: Momento, professore, una parola. Colleghi scienziati, ho l'onore di annunziarvi che l'uomo scimmia che non esiste.
1: Esiste!
6: Ah, eccolo!
1: Non esiste!
6: Ignorante! Laura! Laura!
1: Somma! La scimmia non esiste!
0: Telefonate subito al commissariato, a nome del professor Smith, che mandino subito degli agenti, presto!
7: Siamo qui.
8: Abbiamo mandato di cattura per voi e per i vostri degni compagni.

Siamo su Viale del Turismo nel quartiere Paolo VI davanti alla Facoltà Universitaria di Ingegneria. Proprio qui a breve sorgerà una delle fermate dedicate a BRT. Come potete vedere sono in corso i lavori in uno dei 9 cantieri della linea rossa che collegherà il quartiere Paolo VI a Cimino. Vi portiamo a vedere che cosa si sta realizzando.

0: Siamo con Vito Messi nel cuore dei cantieri BRT della linea rossa che collegherà Paolo VI a Cimino. Vogliamo parlare un po' delle tempistiche di questi 9 cantieri? Quando si dovrebbero concludere i lavori?
1: Quest'opera importante per il nostro territorio sconta la copertura di un finanziamento interamente coperto dal PNRR, quindi le tempistiche sono quelle del 30 giugno. Dobbiamo completare i lavori entro il 30 giugno o almeno diciamo una buona parte di questi, e su questa cosa stiamo lavorando perché questo accada. Devo dire che la sinergia con l'amministrazione è importante in questo caso ed è davvero ottimale.
0: Al momento sono aperti per la linea rossa 9 cantieri, sì. e si prevede il completamento del 15% delle opere. Successivamente i lavori dovrebbero progredire molto più velocemente perché ci sarà l'illuminazione pubblica, ci saranno le pensiline e tutta una serie di altri interventi.
1: I lavori che sono in corso adesso sono quelli che portano via più tempo, perché parliamo di sbancamenti, parliamo di cavidotti, parliamo di rifacimento di cordoli e marciapiedi, di rotatorie, quindi sono i lavori più difficili, più lenti, però poi sicuramente andremo più veloci, perché poi nel momento in cui si iniziano a fare piste ciclabili, nel momento in cui si inizia ad asfaltare e soprattutto si parte sulla parte impiantistica e quindi sulla parte di pubblica illuminazione e semaforizzazione, in quel caso chiaramente potremo sicuramente recuperare il gap e rispettare le tempistiche previste.
0: Con Alessia Gira entriamo nel dettaglio della linea rossa che, come abbiamo già detto, collegherà il quartiere Paolo VI a Cimino. E vogliamo innanzitutto dire quali sono i chilometri di percorrenza tra andata e ritorno di questa linea.

0: bus elettrico e 8 chilometri in sede promiscua, cioè significa che l'autobus percorrerà la strada già esistente con il traffico veicolare. E quindi diciamo che più del 50% della percorrenza sarà in sede dedicata all'autobus.
1: Questo è importante sottolinearlo perché comunque garantisce che i tempi di percorrenza siano quelli veloci promessi appunto da questo nuovo sistema di trasporto pubblico. Adesso entriamo però nel merito proprio della linea per farvi capire qual è il percorso che seguirà appunto la linea rossa.
0: Allora, la linea rossa, noi qui ci troviamo a Paolo VI. La linea rossa partirà a nord praticamente di Paolo VI da via Pietro Nenni, dove ci sarà un capolinea. Ovviamente questo capolinea sarà poi connesso a tutte quante le linee di adduzione, cioè di Kima, cioè quindi permetterà ovviamente di spostarsi, cioè, verso l'ospedale e verso altre
1: Sì.
0: destinazioni. Tornando alla rete del BRT, il bus poi percorrerà la strada dove siamo attualmente di fronte all'università e quindi questo è un vantaggio per chi vuole, per gli studenti che vogliono raggiungere il polo universitario. Scenderà e attraverserà fondamentalmente tutta quanta il quartiere di Paolo VI per poi attraversare la statale e spostarsi nella zona industriale, la zona PIP a ridosso di Teleperformance. Successivamente, cioè percorrerà via del Tratturello Tarantino e si innesterà praticamente sulla strada statale attraverso un raccordo per raggiungere il quartiere dei Tamburi e dove ci sarà la realizzazione di un nuovo cavalcaferrovia che collegherà la strada statale con Via Deledda. Attualmente Via Deledda è una strada chiusa, termina a ridosso del Teatro Tatà, e invece
1: Sì.
0: quella strada, cioè, sarà esclusivamente quel tratto del cavalcaferrovia dedicato al BRT. Quindi il BRT arriverà in Via Deledda e lì avrà una fermata, più o meno in comune con la linea blu, cioè perché la linea blu in Apollo 6, ai Tamburi avrà il capolinea, cioè proprio vicino Via Deledda.
1: Siccome la linea blu, lo anticipiamo, collega il quartiere Tamburi a Talsano, se volessimo fare l'esempio di uno studente che da Lamma, per dire, prende la linea blu per raggiungere l'Università Paolo VI, quindi in questo caso potrebbe fermarsi al capolinea, che è presente qui proprio in questo punto del quartiere Tamburi, prendere la linea rossa e raggiungere agevolmente la facoltà universitaria a Paolo VI.
0: Assolutamente sì, proprio per questo motivo, sia la linea rossa che la linea blu sono distribuite sul territorio per comprendere e servire quanto più territorio possibile, da Cimino a Talsano Lama, attraversando il borgo cittadino, l'isola e arrivando dai Tamburi al quartiere Paolo VI. La linea rossa attraverserà l'isola in sede, diciamo, comune con la linea blu, così come alcuni tratti del borgo Umbertino, per poi, diciamo, mentre la blu va su Corso Italia, cioè noi invece ci spostiamo su Via Dante e quindi Viale Trentino e poi ci spostiamo su Via Consiglio direzione Auchan Cimino.
1: E lì a Cimino ci sarà quindi il capolinea? Il
0: Il secondo capolinea
1: secondo capolinea.
0: della linea rossa.
1: Con il direttore di cantiere Alessandro Scialpi vogliamo adesso entrare nel merito degli interventi che si stanno realizzando sui cantieri della linea rossa BRT. Ci troviamo tra Via Alcide De Gasperi, Viale del Turismo a Paolo VI e alle nostre spalle c'è la rotatoria che sta subendo una serie di interventi.
2: Sì, la rotatoria è stata completamente rifatta, è stata ingrandita, sono state rifatte le isole spartitraffico laterali e al centro è stata realizzata la corsia preferenziale per le BRT, è stata già fatta la predisposizione del nuovo impianto semaforico per dare la possibilità in arrivo del pullman di dare la precedenza al passaggio dell'autobus. Sono state già realizzate su entrambi i lati delle strade le nuove linee

0: di pubblica illuminazione, verrà rifatta completamente la pubblica che collegherà i due capilinea, quindi da Paolo VI a Cimino la pubblica illuminazione è completamente nuova, quindi è stata fatta già la stesa di tutti i corrugati e adesso, una volta ripristinati tutti i marciapiedi, cordoli e pavimentazioni marciapiedi, provvederemo a fare le nuove sedi stradali, quindi nuovi asfalti, segnaletica orizzontale e verticale completamente nuova, dedicata sia per le BRT che per il traffico comune.
1: Ecco, l'intervento in questa rotatoria in realtà non riguarda soltanto questa parte, cioè un po' tutte le rotatorie saranno interessate da questi interventi?
0: Sì, tutte le rotatorie che sono presenti sul percorso verranno interessate, la maggior parte di loro avrà la corsia preferenziale per dare la possibilità ai mezzi della BRT di avere il passaggio diretto.
1: Andiamo a spiegare i lavori che si stanno eseguendo al di là di questa recinzione, di questa rete arancione, perché i cittadini vedono insomma la città trasformata un po' tutta in un grande cantiere, però spieghiamo di
0: Sì,
1: che
0: ma
1: cosa si tratta, che lavori sono.
0: diciamo che questo è il lavoro più impattante perché dobbiamo andare a realizzare la trincea per andare a installare i corrugati per la nuova linea della pubblica e della semaforica. Nello specifico qui abbiamo due semafori e un palo di pubblica, con ovviamente i pozzetti di derivazione per andare a dare poi l'alimentazione ai vari pali. E superata questa parte, no, di lavorazioni molto impattanti proprio per la circolazione, restringimenti di carreggiate e altro, diciamo, verranno subito ripristinati, come stiamo già facendo, nuovi cordoli, nuova pavimentazione e libereremo poi subito le aree per ridarle alla cittadinanza.
1: Le fermate della linea rossa saranno 52,
0: Sì.
1: una di queste sorgerà proprio davanti alla facoltà di ingegneria dell'università che si trova qui a Paolo VI. Qui abbiamo una ricostruzione di quella che sarà la fermata BRT che avrà anche delle dotazioni tecnologiche che in questo momento è in lavorazione in officina. Vogliamo un po' raccontare come verrà?
0: Allora, la fermata avrà al suo interno un monitor che praticamente manderà i messaggi di arrivo e partenza dei mezzi con il tempo di percorrenza e il tempo di attesa del mezzo che sta arrivando. Ogni fermata avrà la sua biglietteria dedicata e sistema informativo di telecamere e audio.
1: Ci sarà
0: Ogni
1: anche un
0: fer
1: sistema di videosorveglianza,
0: sì.
1: sappiamo, anche per motivi di sicurezza.
0: Sì. E ogni fermata avrà dei pannelli fotovoltaici sulla struttura della pensilina per dare l'alimentazione alla fermata stessa.
1: Quali sono le tempistiche di realizzazione vera e propria, cioè di montaggio? Quando potremo
0: Allora,
1: vedere
0: in
1: la prima fermata costruita?
0: questo momento stiamo iniziando a realizzare i basamenti delle fermate. La fermata, come abbiamo detto prima, la stanno già realizzando in officina. Quindi io penso che nell'arco di un mese e mezzo dovremo iniziare ad avere i primi blocchi fermata montati sul posto.

Ogni martedì alle 15 l'appuntamento è qui su Studio 100 TV per conoscere gli eventi e i personaggi che riguardano la nostra città, la nostra provincia e non solo. 100 eventi martedì alle 15, ovviamente su Studio 100.

Bentrovati in una nuova puntata di Zampe in Salute, programma realizzato da Studio 100 in collaborazione con l'Ambulatorio Veterinario Associato De Francesco Gentile, uno spazio in cui, grazie al supporto di esperti, vi aiuteremo a comprendere meglio i vostri amici animali, garantendo loro uno stile di vita il più sano e sereno possibile. Oggi parliamo di un tema che sta molto a cuore ai proprietari, ovvero l'alimentazione, facendo un focus su cani e gatti.

0: L'alimentazione è il primo strumento di prevenzione per la salute dei nostri animali. Una dieta sbagliata può favorire obesità, patologie metaboliche e carenze nutrizionali, mentre un'alimentazione bilanciata contribuisce a garantire energia, benessere e longevità. Dalle differenze tra cane e gatto alle scelte più comuni dei proprietari, il tema dell'alimentazione apre oggi scenari sempre più ampi. Ne parliamo con la dottoressa Laura De Francesco, direttore sanitario dell'ambulatorio veterinario De Francesco Gentile. Dottoressa, partiamo dalle basi. Ci sono delle differenze sostanziali nell'alimentazione di cani e gatti?
1: Sì, certamente. Ci sono delle differenze perché sono differenti i cani dai gatti e molto spesso diciamo che i gatti non sono dei piccoli cani perché hanno un modo di digerire, un apparato digerente comunque diverso. E anche le modalità di alimentazione di cani e gatti sono differenti anche come gestione del tempo. Infatti nel gatto il cibo viene lasciato per terra anche tutta la giornata e loro sanno gestirsi autonomamente, mentre invece nel cane bisogna dare una gestione ad orari, proprio per questa differenza, è una differenza anche per le loro origini, anche di socializzazione, di branco, quindi diciamo l'alimentazione è diversa anche basandoci su queste origini.
0: E ad oggi quali sono le tipologie di diete maggiormente diffuse?
1: Sì, allora le diete diffuse oggi sono sicuramente una buonissima percentuale di alimentazione commerciale, che vuol dire i classici croccantini o gli umidi che sono già preconfezionati, e già nell'ambito di questi abbiamo un mare di differenze. E poi esiste la dieta casalinga, che è una dieta ad hoc fatta per ogni animale che ha delle esigenze e viene fatta da un nutrizionista specializzato ovviamente, e poi esistono delle diete miste, commerciale e casalinga, e poi ci sono delle diete come le diete BARF, che però sono delle diete crude che vengono fatte però da persone altamente specializzate in questi tipi di diete.
0: Sovralimentazione e porzioni non controllate possono indurre a condizioni che riducono l'aspettativa e qualità della vita. Errori apparentemente innocui, infatti, possono trasformarsi in rischi concreti per la salute dei nostri animali d'affezione. Per entrare più nel dettaglio degli aspetti nutrizionali e delle scelte alimentari, ci affianchiamo ora alla dottoressa Silvia Costa, medico veterinario specializzato in nutrizione. Dottoressa, adesso entriamo più nello specifico e parliamo di alimentazione industriale. Possiamo ritenerla completa?
2: Assolutamente sì. L'alimentazione industriale, anche nei cibi di qualità più bassa, vi è un bilanciamento e il cibo è assolutissimamente completo.
0: E invece per la dieta casalinga, quali attenzioni servono?
2: La dieta casalinga, ricordiamo, viene cucita su misura, viene adattata alle singole esigenze di ogni animale e anche in questo caso deve essere bilanciata ed equilibrata, quindi non deve presentare eccessi o carenze di principi nutritivi, in particolare di minerali e vitamine, perché altrimenti incorriamo in rischi importanti.
0: Come gestire quantità e frequenza dei pasti in cani e gatti in base alla loro età o stazza?
2: La formulazione di una dieta casalinga, ovviamente, deve essere, così come di un cibo industriale, deve essere assolutamente rispondente ai fabbisogni energetici assolutamente personali di ogni singolo soggetto. Deve essere assolutamente completo in tutti i suoi principi nutritivi, in tutti i suoi elementi essenziali, in particolare vitamine, minerali, che nella dieta casalinga vanno aggiunti, a differenza di una dieta industriale, ma dipendono da tantissimi fattori, non solo dal peso, non solo dalla razza, non solo da fattori comportamentali, ma anche dall'attività fisica e soprattutto, cosa più importante da ricordare ai proprietari, è moltissimo legata allo stato fisiologico del soggetto. È chiaro che un cucciolo o un gattino in accrescimento non avrà assolutamente

0: esattamente le stesse esigenze nutritive di un cane anziano, di una fattrice in gestazione, durante una fase di allattamento, in una post-sterilizzazione e castrazione.
1: Alcuni alimenti di uso quotidiano però possono risultare gravemente tossici per cani e gatti anche in piccole quantità.
2: Parliamo adesso di un tema che spaventa molto i proprietari di animali, ovvero la tossicità di alcuni cibi. Quali sono questi cibi tossici?
3: Ci sono tantissimi cibi tossici e ormai devo dire che le persone hanno imparato a conoscerle grazie anche all'informazione, in quanto vengono spesso e volentieri pubblicate delle tabelle come quella che vi faremo vedere di tutti gli alimenti tossici. Chiaramente quelli diciamo più comuni diciamo sono la cioccolata, in particolare la cioccolata fondente. Ovviamente qui parliamo di una certa quantità, sebbene anche piccole quantità possono comunque creare dei problemi. Per cui la cioccolata, molti tipi di frutta secca, l'aglio, la cipolla, poi cibi che teoricamente alcune persone pensano non siano pericolosi, sono ad esempio tutto ciò che riguarda le ossa, in particolare tutte quelle ossa di carne, come per esempio quelle di pollo, taglienti, quindi molto importanti ad esempio quando un proprietario mangia il classico pollo allo spiedo e butta tutti i resti nella spazzatura. Noi abbiamo avuto situazioni nei quali chiaramente per il profumo di questi, diciamo, alimento, perché comunque la carne, specialmente cani, ma anche gatti, hanno, diciamo, sono andati proprio a cercare nella pattumiera e hanno ingerito ovviamente queste ossa di pollo che, una volta frantumate all'interno dell'intestino e dello stomaco, diventano praticamente degli aghi taglienti che possono creare delle importanti perforazioni dello stomaco e dell'intestino. Quindi diciamo che non è che si parla solo di alimenti tossici, ma anche di alimenti pericolosi per i risvolti che alcuni alimenti possono avere. Poi, parlando un po' più nello specifico, ovviamente abbiamo vari tipi di alimenti che possiamo vedere nella tabella. E abbiamo appunto detto la cioccolata, in particolare abbiamo citato la cioccolata fondente, le cipolle, l'aglio. Poi tutto ciò che riguarda uva ed uvetta, poi abbiamo ovviamente tutti gli insaccati, tutto ciò che riguarda lo zucchero, i dolci, che chiaramente possono creare dei problemi di glicemia e di conseguenza epatopatie, diabete. Patate, pomodori, melanzane che contengono la solanina e possono quindi provocare delle problematiche anche di tachicardia, affanno e quindi anche queste, specialmente quando sono crude, bisogna stare molto molto attenti. Poi tutti quegli alimenti che chiaramente possono andare a creare delle fermentazioni o anche delle situazioni di gonfiore negli animali e provocare di conseguenza anche delle dilatazioni improvvise a livello di stomaco. E come sappiamo, le dilatazioni possono anche poi provocare delle torsioni. E aggiungerei anche una chicca: quando l'animale pranza o cena, o comunque, e parliamo qui di cani, è preferibile non portarlo subito dopo a fare una passeggiata o una corsa, ma è sempre meglio procedere prima a questo. Dopo l'alimentazione, invece, è bene fare delle passeggiate molto tranquille. Questo sempre per prevenire la fermentazione anche di alimenti normali e quindi, specialmente nei cani di grossa taglia, di appunto quelle che sono queste dilatazioni gastriche.
2: E in caso di ingestione accidentale, come dovrebbe comportarsi un proprietario?
3: In caso di ingestione accidentale, il grande consiglio è quello di non fare del fai da te, ma di cercare innanzitutto di individuare cosa innanzitutto ha mangiato l'animale, perché chiaramente partiamo da piante di ogni genere, fiori, possiamo parlare ovviamente di qualsiasi tipo di situazione che può creare delle tossicità. Noi poi in ambulanza

0: E quindi consiglio di andare nel primo ambulatorio aperto in cliniche 24 ore, in ospedale 24 ore, dove noi abbiamo i farmaci idonei per intervenire in questo senso.
1: In conclusione, quindi, è possibile dare degli assaggi dei nostri pasti ai nostri amici a quattro zampe?
0: Allora, la risposta è no, perché nell'alimentazione di un cane e di un gatto, come di qualsiasi animale, bisogna cercare di essere davvero precisi e non sgarrare mai. Il fuoripasto è un qualcosa che assolutamente non va bene. Chiaramente, il biscottino giusto, quello diciamo per anche il premio, un rinforzo positivo, va benissimo. Se noi iniziamo, stando a tavola, a somministrare da tavola qualcosa, ovviamente loro cosa impareranno? Impareranno che va bene stare sotto il tavolo e quindi pretenderanno sempre questo, diciamo, contentino. E nel momento in cui noi lo facciamo anche 2 o 3 volte, poi loro, ovviamente, questa diventa per loro subito un'abitudine. E questo vale anche per i gatti che saltano addirittura poi sui tavoli, sulle cucine, e diventa anche una cosa molto rischiosa e molto pericolosa. Per non essere drastica, posso dire che un conto è dare comunque ad un cane un pezzetto di finocchio di carota, e un conto chiaramente dare un insaccato o comunque qualcosa che non fa del bene. Quindi io do come consiglio quello di dare degli orari ben precisi agli animali, di dare i loro pasti, e gli extra, che possono essere il pezzetto di mele, il finocchio e tutto, darli più come premio e rinforzo positivo, tipo passeggiata o nell'educazione, in un percorso per esempio educativo, viene spesso e volentieri anche data la mela o qualcosa di questo genere. Questo è il consiglio.
1: Educare all'alimentazione dunque significa proteggere la salute dei nostri amici a quattro zampe. Anche un piccolo strappo alla regola quotidiano può nel tempo avere conseguenze cliniche. Una corretta alimentazione si vede da fuori, ma lavora soprattutto all'interno. Sostiene il sistema immunitario, protegge gli organi e migliora la qualità della vita. Informarsi, scegliere con consapevolezza e affidarsi ai professionisti è il primo passo per prendersi cura davvero dei nostri animali.

0: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dr. Max, Istituto di Vigilanza VIS, Bitella Piante e Giardini, Vivai Bitella, Imprese Edile Cassalia dal 1975, Ecoservizi S.R.L.
1: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Sesto appuntamento con Dentro i cantieri dei Giochi del Mediterraneo. Quest'oggi siamo in provincia, vi abbiamo portato a Grottaglie. Alle mie spalle c'è il Pala Campitelli, struttura che ospiterà la kermesse relativa alla ginnastica artistica e alla ginnastica ritmica, struttura completamente rinnovata. Ovviamente in questo viaggio non sarò solo, accanto a me c'è la RUP di questo cantiere, l'ingegnere Valeria Talò.
1: Buongiorno,
0: buongiorno
1: a tutti.
0: Allora, struttura completamente rinnovata.
1: Completamente rinnovata.
0: All'interno e all'esterno, mi pare.
1: Ovviamente sì, all'interno e all'esterno, con lavori al 99% quasi terminati.
0: Completati, sì. Perfetto.

0: Ci siamo, quindi una struttura che ha preso vita. Io sono curioso di vederla all'interno, ma intanto presentami un po' l'esterno perché.
1: Allora, l'esterno è stato ristrutturato anch'esso, abbiamo cambiato l'ingresso che prima era posto lateralmente, adesso è parallelo a quella che è il prospetto principale dell'edificio, quindi viabilità interna nuova, aiuole, insomma un po' di verde in più, esatto, che ancora non abbiamo terminato, illuminazione nuova esterna e per una questione di sicurezza abbiamo anche dovuto rifare l'asfalto perché prima insomma era un po' dismesso per radici degli alberi che purtroppo abbiamo eliminato per questioni di sicurezza.
0: Io sono molto curioso di vedere l'interno perché la struttura promette benissimo, vista di qua siamo un po' sfortunati
1: per il tempo,
0: con la luce Esatto. Avrebbe avuto forse un effetto diverso, però le immagini del drone mostrano tutta una serie di cose che voi potete soltanto immaginare, e poi la struttura merita davvero tanto.
1: Prego!

0: Come avete visto, abbiamo varcato la soglia di ingresso della struttura del Palacampitelli. Prima zona d'accesso.
1: Accoglienza agli ospiti e agli spettatori.
0: Quindi qui mi dicevi ci saranno...
1: Qui ci saranno i tornelli per permettere il controllo dell'accesso, insomma, ecco, degli spettatori alla manifestazione.
0: Di là?
1: Di là è tutta zona accoglienza, totalmente ristrutturata e riqualificata. Come può vedere, abbiamo rifatto totalmente la pavimentazione, impianto di illuminazione. Qui c'erano delle grate in ferro che sono state eliminate.
0: Nella precedente struttura,
1: sì, c'erano delle grate in ferro. Adesso lo spazio è stato ampliato grazie a queste vetrate che permettono tanta luce che oggi...
0: Però l'effetto è positivo lo stesso.
1: Esatto, esatto. Tutte le aree sono climatizzate, freddo e caldo. È stata rifatta la zona ristoro bar.
0: Che adesso mi farai vedere.
1: Sì, certo, totalmente accessibile con le rampe, così come sono accessibili anche tutti gli altri spazi, quindi servizi igienici, spogliatoi, e poi c'è la sala infermeria adibita agli spettatori, che prima non c'era, era unificata con quelle degli atleti. Vi faccio vedere.
0: Sì, ci porti, anche perché il posizionamento delle rampe fa sì che sia, come da norma, pienamente fruibile anche per i diversamente abili, sia in questa fase di ingresso, immagino anche per ciò che riguarda l'accesso,
1: esatto, esatto,
0: all'impianto. Questo
1: vabbè, se mi consenti ancora...
0: consentimi di accedervi, perché
1: prego.
0: È una cosa che noi spesse volte facciamo vedere nei nostri report. Qui la struttura ha già un'anima in essere, perché qui c'è già il bancone predisposto.
1: Esatto, nuovo bancone.
0: Nuovo bancone predisposto relativo alla struttura. Da questa parte non c'ero mai stato, però qui l'area ristoro è bella che è pronta, nel senso che mancano gli avventori. Manca il cibo, però per il resto c'è tutto. Anche quest'area è climatizzata, come
1: esatto.
0: Mi facevi vedere.
1: Esatto. Insomma, servizi igienici per i dipendenti, insomma, area preparazione cibo, c'è tutto.

0: piano terra della struttura del Palacampitelli ci siamo imbattuti in quella che è la struttura relativa ai servizi igienici,
1: esatto,
0: per gli spettatori completamente finiti,
1: completamente nuovi,
0: sì,
1: pavimentazione nuova, sanitari nuovi, rubinetteria nuova, illuminazione,
0: climatizzati anche,
1: esatto,
0: qui, perché dovesse far troppo caldo,
1: anche nel bagno si può star bene,
0: in condizioni di star bene.

0: perché si svolgeranno le kermesse relative alla ginnastica artistica
1: e ritmica.
0: E alla ginnastica ritmica, quindi Grottaglie al centro del progetto dei Giochi del Mediterraneo.
1: Esatto, esatto, siamo finalmente sul campo da gioco che, insomma, come vedete è stato totalmente riqualificato. Abbiamo un campo da gioco in parquet, come abbiamo detto, che sarà adibito per la ginnastica ritmica e artistica per quanto riguarda i Giochi del Mediterraneo, ma che dopo potrà essere utilizzato per la pallavolo, pallacalestro, pallamano, anche il calcio a 5. Esatto, esatto.
0: Beh, insomma, questo è un lascito importante alla comunità
1: molto
0: di Grottaglie.
1: Molto importante, sì.
0: Struttura completamente rinnovata che consentirà alla cittadinanza, insomma, alla comunità di poterne usufruire, e anche ai ragazzi di fare sport,
1: soprattutto,
0: in un settore all'avanguardia.
1: Certo.
0: Abbiamo visto, insomma, quelli che saranno gli sport che si potranno praticare. Io però vedo dei canestri che credo che in questo momento siano bloccati, siano fermi.
1: Siano fermi, quelli, sì, ma quelli, insomma, quelli scendono. Esatto, e quindi anche la pallacanestro, come abbiamo detto.
0: Alle nostre spalle?
1: Allora, alle nostre spalle, insomma, sono stati ricavati degli ambienti totalmente nuovi grazie alla sopraelevazione di circa 250 metri quadri di, insomma, di area. Ci sarà la sala telecronisti, la sala regia, sala conferenze, e tutti potranno avere il panorama diretto sul campo da gioco grazie alle nuove vetrate che sono state installate.
0: Quindi da quella parte area VIP,
1: area
0: e
1: VIP,
0: media.
1: Esatto, esatto, esatto.
0: Beh, insomma, anche questa è una cosa che ci riguarda da vicino come stampa e che non può che farci piacere, perché ci dà la possibilità di godere di questo spettacolo, di quelli che saranno i Giochi del Mediterraneo, anche da postazioni confortevoli e con un'efficienza non indifferente sotto il punto di vista produttivo e lavorativo.
1: Esatto. Quella nuova zona sarà collegata direttamente con l'area spettatori grazie a quella passerella che abbiamo realizzato adesso. Insomma, prima non c'era, prima per poter passare da una parte all'altra o si faceva tramite il campo da gioco o uscendo all'esterno e rientrando, certo, dalla parte posteriore. Come possiamo vedere, sono stati ricavati anche le uscite antincendio divise come vuole la normativa tra atleti e spettatori, quindi ci sono le due zone,
0: parte,
1: le due uscite antincendio per gli atleti.
0: Poi questo impianto lì sopra.
1: Impianto nuovo, cosa molto importante, non da dimenticare, di condizionamento e di riscaldamento, e finalmente avremo un'aria più accogliente durante le partite o quelle che saranno le gare per dei giochi.
0: In estate è fondamentale, ma in inverno alla stessa maniera, nonostante il clima sia abbastanza mite
1: qui, però insomma serve.
0: Meglio avercelo.
1: Esatto, meglio esatto.
0: Avercelo. La caratteristica di questa struttura è il tetto, insomma assomiglia un po', se vogliamo, a quello della piscina, dello stadio del nuoto,
1: sì,
0: perché
1: sì,
0: anche
1: sì,
0: questo è ligneo, però questo faceva parte della
1: vecchia struttura, sì, insomma è una delle parti che non è stata toccata perché, insomma, fortunatamente era in ottime condizioni.
0: Sono curioso di due cose, l'area VIP e media, però prima voglio andare a guardare la visuale dai...
1: Prego, possiamo salire.

0: lasciato il parquet, lasciato il campo da gioco, abbiamo salito qualche gradino. Dove mi hai portato?
1: Zona spogliatoi.
0: Zona spogliatoi, intanto lì si sente che si lavora ancora.
1: Sì,
0: noi,
1: sì, questo, sì.
0: Precisiamo una cosa, qui noi siamo senza casco, di solito abbiamo tutte le precauzioni, casco, gilet, scarpe, oggi non ce n'è bisogno perché
1: i lavori sono terminati, a parte qualche rifinitura, ma i lavori sono terminati.
0: Ingegnere, ho detto non c'è bisogno, io
1: si può mezza stare parola, tranquilli,
0: siamo tranquilli.
1: Così.
0: Spogliatoi?
1: Spogliatoi locale e ospiti, spogliatoi arbitri uomini e donne ed è stata ricavata, che più tardi vi faccio vedere, una piccola zona di vita palestra per gli atleti. No,
0: questo è spogliatoio?
1: Sì.
0: Possiamo vedere.
1: Prego.
0: Come dicevamo, luminosissimo, si direbbe in agenzia immobiliare, quindi qui cambia anche il gioco di luce, spogliatoio che ospiterà gli atleti, anche abbastanza ampio.
1: Abbastanza ampio, ovviamente insomma, mancano quelli che sono gli arredi, quindi le panche e gli armadietti, nuovi infissi tutti ad alta efficienza, servizi igienici con le nuove docce, nuovi sanitari, nuova rubidetteria.
0: Climatizzatore
1: anche qui.

0: Esatto. Il leitmotiv di quella che è la struttura del Palacampitelli. No, interessante anche capire come il blocco si strutturi con la presenza dei vari spogliatoi.
1: Sì, riguarda... i due spogliatoi, come dicevamo, ospiti e locali, spogliatoio per le arbitri uomini e donne e insomma quella piccola palestrina. Poi è stato ricavato qualche deposito per le attrezzature varie. Insomma,
0: il
1: del
0: deposito
1: palazzetto.
0: Ce lo risparmiamo. La palestra,
1: sì.
0: La palestra, la piccola palestrina.
1: Piccola
0: la
1: palestrina, certo, la vediamo.

0: Particolare orgoglio da parte della RUP di questo cantiere risiede nel vano docce.
1: Nel
0: insomma,
1: vano docce.
0: C'hai tenuto
1: a farvelo vedere, insomma.
0: Sì.
1: Non si trova in tutti i palazzetti un vano doccia così
0: assolutamente.
1: Confortevole.
0: Al
1: ecco.
0: Di là del fatto che sia praticamente completo, manca
1: vabbè,
0: l'illuminazione, però.
1: Esatto.

0: è proprio una palestrina, lo spazio c'è, non manca, manca la pavimentazione, mi
1: dicevi. Sì, manca la pavimentazione che insomma verrà montata nei prossimi giorni. E, insomma, è stato ricavato questo spazio palestra per gli atleti che poi usufruiranno della, della struttura.
0: Magari servirà non solo per gli allenamenti, ma anche per una sorta di riscaldamento pre-gara, esatto, da parte degli, degli atleti. Insomma, è un'implementazione importante che va a certificare ancora di più la qualità del prodotto che si sta lasciando in dote alla comunità di Grottaglie.

0: Abbiamo raggiunto gli spalti, siamo proprio in direzione del centrocampo, quindi di qua godiamo della visuale ottimale per chi, per gustarci, chi scenderà in campo a breve. Sediolini?
1: Sediolini nuovi.
0: Nuovissimi. Nuovi di pacca. Bianco e azzurri richiamano, insomma, il colore, i colori di rottaglie.
1: No.
0: È una mia intuizione però sbagliata, quindi non è quella. Perché bianco e azzurro?
1: Ci piacevano bianchi e azzurri.
0: Vabbè, noi facciamo che richiamano i colori di grottaglio, pronto, nessuno lo sa. E spettatori?
1: Spettatori quasi mille, abbiamo una bella capienza, insomma, zona totalmente nuova, è stata anche rifatta quella che è la ringhiera a protezione degli spettatori. Esatto, prima era in ferro e quindi non permetteva una visuale ottimale sul campo, e adesso invece è totalmente trasparente perché è fatta in vetro.
0: Vetro, ok, esatto. Chiaro, quindi consente anche la possibilità di guardare direttamente ciò che accade in campo, anche gli spettatori
1: anche
0: che sono
1: chi
0: posizionati
1: più in basso, esatto,
0: nelle
1: esatto,
0: primissime esatto. file. Poi c'è una sorta di passeggiata
1: che, insomma, perché abbiamo gli ingressi della scala sia a destra che a sinistra.
0: Quelli che abbiamo visto prima.
1: Esatto.
0: Ok.
1: E nient'altro.
0: Luminoso anche
1: qui quello.
0: C'è una importante esposizione e anche qui infissi nuovi.
1: Infissi nuovi e anche porte di esodo che, insomma, verranno montate a breve, anche quelle nuove.
0: Ma di là è una dall'altra parte. Qui, insomma, tutto chiaro. Bellissima anche la visuale di cui godiamo. Vorrei però visitare l'area VIP e l'area media. Mi pare, insomma, di dover passare.
1: Sì, da questo nuovo accesso diretto che abbiamo realizzato, questa passerella che, insomma, possiamo
0: andare.
1: Certo.

Qua già mi sento un po' più a casa, non tanto per l'area VIP quanto ovviamente per l'area media, perché la vetrata, che adesso è un po' scura, è coperta. Esatto.

0: protetta fa parte di quel complesso che vedevamo prima dal basso e che riguarda quindi l'area VIP, ma anche l'area destinata
1: Alla
0: ai media.
1: regia, sia sì, alla regia, ai telecronisti, insomma, l'area che vi dicevo prima
0: Che ci
1: che
0: riguarda.
1: vi riguarda e che è stata ricavata ex nova grazie alla sopraelevazione di una zona, che ha permesso questa distribuzione interna totalmente nuova delle aree complete di servizi igienici e di accesso anche per i diversamente abili tramite l'ascensore, così come è accessibile tutta la struttura, non dimentichiamo di dire questa cosa perché è stata adeguata a quelle che sono le normative.
0: Geograficamente gemella rispetto a quella degli spettatori, quella dove sono posizionati i 1000 spettatori,
1: Esatto,
0: si estende
1: esatto.
0: per tutta la lunghezza laterale della struttura.
1: Questo lato anche del palazzetto, sotto di noi sono stati ricavati nuovi spogliatoi, servizi igienici e, cosa molto importante, sala infermeria per gli atleti, perché quella che abbiamo visto dalla parte davanti era la sala infermeria per gli spettatori e la sala antidoping,
0: Chiaro.
1: insomma, che il CONI vuole
0: Non è una cosa
1: che ci sia,
0: secondaria questa,
1: esatto. No,
0: assolutamente.
1: assolutamente.

0: Ho abbandonato la struttura che ci ha accompagnato, ci ha cullato in queste ore trascorse assieme per arrivare in un'altra che mi pare essere abbastanza
1: totalmente nuova.
0: Di che si tratta?
1: Questa è l'aria riscaldamento. Voluta insomma per riscaldamento degli atleti che faranno le gare qui di ginnastica artistica e ritmica. Vuoi vederla?
0: Sì, e sarà utilizzata anche successivamente.
1: Certo.
0: Quindi rientra
1: in quella che è la riqualificazione di tutta l'area del Palasport Campitelli.
0: Qui
1: c'è una pista di pattinaggio che insomma verrà sistemata nuovamente.
0: C'era, invece ci sarà ancora.
1: Ci sarà ancora.
0: Andiamo dentro?
1: Prego.

0: all'interno del tensostatico che ospiterà, nuovo di pacca anche questo, e ospiterà il riscaldamento per ciò che riguarda i giochi del Mediterraneo, ma poi successivamente sarà fruibile.
1: Utilizzato anch'esso, esatto.
0: Per che sport?
1: Pallavolo, pallacanestro, calcio a 5, insomma le stesse discipline che verranno poi fatte all'interno del palazzetto.
0: Mi hai fatto vedere che questo è completamente riscaldato.
1: È completamente riscaldato, sì, grazie a quella macchina che vedete in fondo e... totalmente apribile per le stagioni calde, quindi tutti i laterali sono apribili. E pavimentazione anche qui nuova che vediamo lì
0: linoleum,
1: per terra,
0: esatto, che sarà poi posato
1: nei prossimi giorni anche quello. E che dire?
0: Diciamo che questo rientra, quindi rientrerà poi nello stesso bando relativo
1: di gestione del palazzetto.
0: Sì. Io adesso però ti faccio le domande più difficili, perché fino adesso tema libero, poi potevi raccontarmi quello che volevi, tanto io. Costi di realizzazione dell'impianto, di tutto l'impianto?
1: Di tutto l'impianto sono 4 milioni e 7.
0: 4 e 7, ok. Questa è la peggiore di tutti. Tempi di consegna?
1: Tempi di consegna ci siamo quasi. Definitivamente sarà consegnato a fine giugno, anche qualche giorno prima.
0: E ce la facciamo?
1: Ce la facciamo, ce la facciamo.

0: Siamo arrivati a conclusione di questo viaggio, ci hai mostrato tutta la struttura, adesso siamo ritornati al punto di partenza. Valeria, noi non possiamo che ringraziarti.
1: Grazie a voi.
0: Noi vi ringraziamo invece di essere stati in nostra compagnia in questo nuovo appuntamento di Dentro i Cantieri dei Giochi del Mediterraneo. Vi invito ovviamente a seguirci sul canale 98 del Digitale Terrestre, ma anche attraverso la nostra app e sui nostri social. Grazie di essere stati con noi e buon proseguo ovviamente su Studio 100.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella. Imprese Edile Cassalia dal 1975. Ecoservizi SRL.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

nasce Bounce on Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane,

Torna a breve il consueto appuntamento con l'informazione di Studio 100. In questa edizione parleremo delle amministrative, la provincia ionica, 5 nuovi sindaci e poi ancora tangenti sul verde pubblico domiciliari per il funzionario del comune di Martina Franca. E siamo stati nel quartiere Tamburi su richiesta.

0: Stessa passione, nuova luce. Da 37 anni il tuo punto di riferimento a Taranto, oggi completamente rinnovato. Via Pio XII, 14/16. Taranto.
1: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
2: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
3: Cercherò sempre di migliorarmi.
4: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
5: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
6: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
7: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
8: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
9: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
10: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
11: Formare Puglia propone corsi fino a 400 ore per lavoratori in cassa integrazione straordinaria. Prevista indennità di 6 euro per ogni ora di frequenza, buoni pasto e rimborso spese viaggio. Vienici a trovare o chiamaci per info.
12: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.

0: nasce Bugs Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099

0: Elezioni amministrative ridisegnano la guida di 5 comuni della provincia ionica. Fragagnano eletta sindaca Lucia Traetta, Manduria vince Domenico San Marco. Alla terza il ritorno di Giuseppe Cristella, mentre a Montemesolo Antonio Punzi succede al fratello. A Rocca Forzata vince Mario Santo. Niente carcere per il funzionario comunale coinvolto nell'inchiesta sulle presunte tangenti legate al verde pubblico a Martina Franca. Il GIP ha disposto gli arresti domiciliari e altre misure interdittive per alcuni degli indagati coinvolti nel procedimento coordinato dalla Procura di Taranto. Nell'ex area mercatale di Tamburi, una discarica a cielo aperto con materiali di risulta, elettrodomestici, mobili e materassi. A due passi il campo atleti azzurri, che dovrebbe essere riqualificato con fondi del contratto istituzionale di sviluppo, ma i lavori sono in alto mare. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati nell'edizione serale del nostro telegiornale. Nuovi sindaci in 5 comuni della provincia ionica: Lucia Traetta a Fragagnano, Domenico San Marco a Manduria, il ritorno di Giuseppe Cristella alla terza dopo 16 anni, Vito Antonio Punzi a Montemesola e Mario Santo a Rocca Forzata. Vediamo il servizio di Dario Galitelli.
1: 5 nuovi sindaci per 5 comuni della provincia ionica. I verdetti delle urne sono ormai definitivi e ridisegnano le mappe politiche del territorio tra storici ribaltoni, conferme e larghi consensi. A Fragagnano gli elettori hanno scelto la linea della stabilità, premiando Lucia Traetta, sostenuta dalla lista civica Fragagnano 6.0. Già vice sindaca e figura chiave della precedente gestione, conquista la fascia tricolore con l'obiettivo di completare i progetti in corso e rafforzare i servizi al cittadino. Novità importanti arrivano anche dai centri minori della provincia. C'è un cambio della guardia a Rocca Forzata, dove la guida del municipio va a Mario Santo e alla sua lista Progetto Futuro, chiamato subito alla sfida del rilancio del territorio, mentre a Montemesola le urne decretano il successo di Vito Antonio Punzi con la lista Insieme, che assume la carica di primo cittadino, puntando su nuove opportunità di crescita economica. Il vero e proprio ribaltone di questa tornata lo si registra alla terza. Dopo ben 16 anni di assenza, Giuseppe Cristella riconquista lo scranno più alto del municipio alla guida della lista civica Cristella Sindaco, segnando una netta svolta rispetto alla storia recente della comunità lertina. Infine a Manduria il verdetto assume i contorni del plebiscito con Domenico San Marco eletto sindaco grazie a un consenso ampio e diffuso che gli consegna una maggioranza solida per affrontare i temi caldi dello sviluppo turistico e della gestione ambientale. Con le urne ormai archiviate e le proclamazioni ufficiali per i 5 neoeletti, si apre la fase operativa con la macchina amministrativa già partita per la formazione delle nuove giunte.
0: E dovrebbe partire oggi o al più domani la salma di Bakary Sakho, il bracciante maliano 35enne ucciso dal branco. Si attende ad ore il passaporto funebre. Intanto dalle indagini emergono ulteriori dettagli. Il servizio è di Marina Luzzi.
2: Dovrebbe essere completato oggi l'iter burocratico necessario per permettere alla salma di Bakary Sakho di tornare in Mali. Attualmente il feretro del bracciante 35enne ucciso il 9 maggio scorso in Città Vecchia da un gruppo composto da 4 minori e 2 maggiorenni è ancora a Taranto nel cimitero di San Brunone in attesa della partenza che avverrà domani o al più dopodomani. Una volta ottenuto il cosiddetto passaporto funebre, la salma raggiungerà l'aeroporto di Fiumicino e da lì la capitale del Mali con un probabile scalo a Tunisi. Poi il viaggio proseguirà fino al villaggio di Moulinet, dove vive la famiglia. Intanto emergono ulteriori dettagli sulla morte dell'uomo. Se la difesa, come vi abbiamo già raccontato la scorsa settimana, punterebbe anche su un video dei sistemi di sorveglianza messo agli atti che mostra un'ambulanza passare in piazza Fontana proprio mentre il migrante in fin di vita viene trascinato dal bar di nuovo in piazza, sostenendo che uno degli indagati si sia sbracciato per fermare il mezzo. Fonti vicine alla ASL ribadiscono che sul mezzo c'era già un'altra persona e che per legge l'autoambulanza non avrebbe mai potuto fermarsi proprio per questo motivo. Intanto le indagini proseguono. Questo è il coltello a serramanico utilizzato dal 16enne accusato di aver sferrato i 3 fendenti. Non un cacciavite come era emerso nelle primissime ore, ma un'arma di 15 cm lasciata in un cespuglio che il ragazzo stesso ha fatto ritrovare giorni dopo. Con questo coltello è stata colpita anche l'aorta, fendente letale che ha provocato un'emorragia interna, non lasciando scampo a Bakary Sakho. Il minore quell'arma l'avrebbe portata con sé anche nelle ore precedenti, insieme a delle pistole finte, nella nottata passata con gli amici in una sala slot di un bar di Città Vecchia. Venerdì 29 maggio l'udienza del riesame per i 4 adolescenti. Il Tribunale dei Minori deciderà, sulla base della richiesta degli avvocati difensori, se collocare i ragazzi dagli istituti penali di Lecce e Bari in una comunità.
0: Niente carcere per il funzionario comunale coinvolto nell'inchiesta sulle presunte tangenti legate al verde pubblico a Martina Franca. Il GIP ha disposto gli arresti domiciliari e altre misure interdittive per alcuni degli indagati coinvolti nel procedimento coordinato dalla Procura di Taranto. Ce ne

0: Le ultime settimane ha acceso i riflettori sul comune di Martina Franca. Dopo le richieste avanzate dalla Procura di Taranto, il GIP ha disposto arresti domiciliari e misure interdittive nei confronti degli indagati coinvolti nel procedimento. Per il funzionario comunale del settore verde pubblico, nei cui confronti era stata chiesta la custodia cautelare in carcere, il giudice ha disposto gli arresti domiciliari, escludendo quindi la misura più grave richiesta dalla Procura. Ai domiciliari anche altri due indagati ritenuti coinvolti nella gestione dei presunti affidamenti irregolari. Per un imprenditore è stato invece disposto il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione per un anno, mentre un avvocato coinvolto nell'inchiesta è stato sospeso dall'esercizio della professione forense per la stessa durata. Nessuna misura cautelare, invece, per una delle persone finite nell'inchiesta, nonostante la procura avesse chiesto anche nei suoi confronti gli arresti domiciliari. L'indagine riguarda da presunti episodi di corruzione e rapporti ritenuti opachi nella gestione di incarichi e affidamenti pubblici legati al verde urbano cittadino. L'inchiesta resta nella fase preliminare. Le accuse dovranno essere eventualmente confermate nel corso del procedimento giudiziario, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza.
1: Ancora cronaca, 15 arresti tra Italia, Albania e Spagna in una maxi operazione antimafia coordinata dalla DDA di Bari e da Eurojust. L'inchiesta partita dall'omicidio di Francesco Di Viesti, avvenuto nel 2025 a Canosa di Puglia, ha poi fatto emergere anche una rete internazionale di traffico di droga e riciclaggio tra Italia e Albania. Il servizio è di Ilaria Lia.
2: 15 le misure cautelari eseguite tra Barletta, Tirana e Madrid nell'ambito dell'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Bari e della Procura Speciale Albanese su omicidi, traffico di droga e riciclaggio internazionale. Al centro delle indagini, l'omicidio di Francesco Di Viesti, avvenuto il 25 aprile 2025 a Canosa di Puglia, nella BAT. Secondo la ricostruzione degli investigatori, l'uomo sarebbe stato aggredito dopo una lite in un bar di Barletta, poi portato in una zona isolata dell'Alta Murgia e ucciso con 5 colpi di pistola. Il corpo sarebbe stato poi bruciato nel tentativo di cancellare le tracce del delitto. Per gli inquirenti, l'omicidio sarebbe maturato nel contesto del controllo delle piazze di spaccio della zona. Il presunto autore materiale, un cittadino albanese, era stato arrestato in Ungheria poche settimane dopo il delitto con 24 kg di cocaina pura. Coinvolti anche due italiani, un uomo e una donna, accusate di aver aiutato a nascondere le prove. Le indagini hanno fatto inoltre emergere una rete criminale con base a Tirana, specializzata nel trasferimento di denaro contante dall'Italia all'Albania, soldi ritenuti provento del traffico internazionale di droga. Durante le operazioni sono stati sequestrati oltre 1 milione di euro in contanti. Tra gli arrestati ci sono 11 cittadini albanesi e 4 italiani. L'operazione rappresenta un nuovo capitolo della collaborazione tra autorità italiane e albanesi contro le organizzazioni criminali attive tra Balcani e Italia.
1: Un'aggressione al personale del centro servizi sociali di Via Lazio sarebbe avvenuta questa mattina nelle prime ore della giornata. A denunciare l'accaduto ai microfoni di Studio 100 è Fabio Ligonzo, segretario aziendale della CISL Funzione Pubblica del Comune di Taranto. Vediamo le sue dichiarazioni.
3: Questa mattina, alle prime ore, della giornata lavorativa, si è recata una persona presso i servizi sociali di Via Lazio, ha incominciato a inveire contro le lavoratrici e i lavoratori del Comune di Taranto e addirittura, a quanto apprendiamo dai lavoratori, sembra aver rotto diversi vetri, aver divelto diverse scrivanie, insomma era in preda probabilmente ad una crisi isterica, ma questa cosa non è più tollerabile, non è la prima volta che accade presso gli stessi uffici del Comune di Taranto, ai quali sono state anche aggiunte le politiche abitative, quindi un ulteriore elemento di criticità sia logistico che di sicurezza per quanto riguarda i lavoratori. Oggi ne parleremo col sindaco, con il quale abbiamo un appuntamento per le varie criticità del settore pubblico, e quindi questo sarà uno dei temi principali.
1: Iniziato il conto alla rovescia per le elezioni provinciali a Taranto fissate per il 14 giugno. È stato definito l'elenco dei candidati, ma non sono previsti cambi al vertice. Infatti il democratico Gianfranco Palmisano resterà presidente fino alla fine del mandato quadriennale. Vediamo il servizio di Dario Galitelli.
4: Scatta ufficialmente il conto alla rovescia per le elezioni provinciali a Taranto. Con la chiusura degli uffici le liste sono ormai ufficialmente depositate e i candidati definiti per la sfida del prossimo 14 giugno. Dalle

0: L'evento a Palazzo della Provincia, sindaci e consiglieri dei comuni ionici rinnoveranno l'assemblea con il meccanismo del voto ponderato. Nessun cambio al vertice dell'ente con il democratico Gianfranco Palmisano che resterà saldamente alla guida della provincia fino alla scadenza del suo mandato quadriennale, mentre la tornata non riguarderà direttamente gli elettori che come consuetudine non saranno chiamati a esprimere il proprio voto trattandosi di un'elezione di secondo livello. Le cinque liste ufficiali rispecchiano le geometrie e le tensioni dei partiti locali. Nel centro-sinistra si conferma la frattura. La prima lista unisce Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra, schierando Gianni Azzaro, Giampiero Strusi, Luca Maiorano, Anna Ruggi e Leopoldo Rogante. Il secondo blocco, di matrice civica e legato al sindaco del capoluogo Piero Vitetti, mette in campo Angelita Salamina, Patrizia Boccuni, Gianni Tartaglia, Vincenzo Di Gregorio ed Emiliano Messina. Nel centrodestra tramonta definitivamente il listone unico. Fratelli d'Italia scende in campo con i candidati Giampaolo Vietri, Tiziana Toscano, Roberto Puglia e Francesca Arre. Forza Italia corre in solitaria puntando su Domenico Pilolli e Angelo Laterza, mentre la Lega si presenta sotto il simbolo civico Prima Taranto con Adriano Tribbia e Salvatore Brisci. Per tutti l'obiettivo è conquistare un seggio nel nuovo consiglio provinciale che resterà in carica per i prossimi due anni.
1: Il nuovo contratto di servizio e la situazione impiantistica al centro dell'incontro che si è svolto questa mattina a Palazzo di Città tra il Consiglio di Amministrazione di Clima Ambiente, le sigle sindacali e l'amministrazione comunale, rappresentata dall'assessore al ramo Gianni Cataldino e dal sindaco Vitetti. Ecco cosa è emerso.
2: Hanno confermato la volontà dell'amministrazione più volte ripetuta di mantenere il mantenimento dell'esistenza pubblica di questa azienda e dell'affidamento in house. Stanno completando e rifinendo il lavoro di preparazione del contratto di servizi che giocherà un ruolo chiave appunto nella futura riorganizzazione dei servizi e soprattutto nell'ottimizzazione dei costi, e hanno ripetuto quello che onestamente per noi nell'ultimo periodo è sembrato un attimino un cambio di posizione rispetto a quella del passato, che è la valorizzazione degli asset industriali della società, con particolare riferimento all'impianto del termovalorizzatore fermo e alla possibilità di realizzare nel più breve tempo possibile, con la migliore risultato anche ambientale possibile, un impianto di termovalorizzazione di ultima generazione che possa dare respiro alle spese della TARI.
3: L'unico dato di novità rispetto al passato che sembra che tanto il contratto di servizio quanto il piano industriale siano già quasi pronti, sono arrivati ieri sui tavoli dell'amministrazione comunale, che quindi nei prossimi giorni lo valuteranno, e noi abbiamo chiesto di essere immediatamente convocati per comprenderne le ricadute sui lavoratori, sulla città e anche la sostenibilità. L'altro elemento è quello dell'impiantistica, che è l'unica chiave di volta per poter trovare risorse aggiuntive. Diciamo che siamo in una fase ancora di stand-by, perché tutta una serie di eventi si devono concatenare, non ultimo l'assegnazione degli advisor della valutazione economica del piano di risanamento del debito. Sembra che domani c'è CDA di Clima Ambiente.
4: C'è da mettere sul tavolo pure che ci sposteremo in Commissione Ambiente per valutare di là con la Regione la possibilità di allargare l'impiantistica e rimodulare un po' quello che oggi è l'impiantistica di Clima Ambiente.
1: Accelerare l'utilizzo dei fondi e semplificare le procedure per trasformare le risorse in risultati concreti. Lo ha detto oggi il vicepresidente esecutivo della Commissione europea Raffaele Fitto, intervenuto da remoto al Salone Mediterraneo dell'Impresa, al Circolo Ufficiali di Taranto, richiamando la necessità di rendere più rapida ed efficace la spesa dei fondi europei. Per noi c'era Giovanna Calabrese.
5: Considero fondamentale garantire che le risorse europee vengano utilizzate in modo efficace, rapido ed orientato ai risultati. Questo vale in particolare sia per i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che per i fondi strutturali, i quali rappresentano una straordinaria occasione di modernizzazione per l'Italia e per il Mezzogiorno. Taranto, anche attraverso gli strumenti legati al Just Transition Fund, può diventare un modello europeo di riconversione industriale e diversificazione economica, ma questo percorso sarà possibile soltanto se riusciremo a tenere insieme sviluppo produttivo, sostenibilità ambientale e coesione sociale.
1: Così Raffaele Fitto, vicepresidente esecutivo della Commissione europea con delega alla coesione e alle riforme, durante il Salone del Mediterraneo dell'Impresa di Taranto, richiama la necessità di accelerare l'utilizzo dei fondi e semplificare le procedure orientando gli investimenti su competitività, innovazione e crescita. Un richiamo che si inserisce in una fase decisiva per Taranto e per territorio ionico.

0: dove si concentra un pacchetto di risorse senza precedenti tra Just Transition Fund, PNRR, ZES unica del Mezzogiorno, programmi regionali e incentivi nazionali. Il totale supera i 2 miliardi di euro destinati a sostenere transizione ecologica, imprese, infrastrutture e sviluppo, come sottolinea il direttore generale di Confcommercio Taranto, Tullio Mancino. Una sfida che punta a coniugare sviluppo produttivo, sostenibilità ambientale e coesione sociale.
1: Ci sono condizioni e opportunità per fare impresa e soprattutto per tenere insieme questa doppia transizione digitale e green. È quello che sta mettendo in campo il governo Meloni. Negli ultimi 4 anni la Puglia, il Mezzogiorno, registrano dinamiche di crescita economica, produttiva, occupazionale. Qui abbiamo al sud un PIL più alto del resto del paese, si stanno rafforzando gli investimenti, l'export e, come dicevo, in questi ultimi 4 anni il Mezzogiorno ha raggiunto il massimo storico di occupazione con il 50,1%.
2: Sono più indietro. Taranto soffre, come tutta l'Italia, di alcuni problemi che ci trasciniamo dietro da tempo. Uno di questi è appunto la burocrazia, quanto è complicato interagire col settore pubblico. E non abbiamo ancora trovato una soluzione piena a questo problema. C'è qualche passo avanti, ma la burocrazia rimane un problema fondamentale.
3: Andiamo avanti, nell'ex area mercatale di Tamburi, una discarica a cielo aperto con materiali di risulta, elettrodomestici, mobili e materassi. A due passi il campo atleti azzurri che dovrebbe essere riqualificato con fondi del contratto istituzionale di sviluppo, ma i lavori sono in alto mare, ce ne parla Giovanna Calabrese.
0: Dove dovrebbe esserci un mercato tra via Grazia Deledda e via Angeli Custodi, ad oggi c'è solo una distesa di rifiuti. L'area mercatale del rione Tamburi appare come una discarica a cielo aperto. Aperto, segnata da degrado e incuria. È sufficiente fare un giro per rendersi conto di come è ridotta la zona: divani, vetri sparsi sul manto stradale, materassi, indumenti e spazzatura che finiscono per segnare anche lo skyline dell'area. Una situazione che, secondo i residenti, è così da molto tempo. Un contesto che si inserisce in un quartiere già fortemente segnato dalla questione ambientale legata all'ex Ilva, una presenza che ha inciso profondamente sulla qualità della vita dell'area. A questo si aggiunge oggi il degrado urbano di spazi lasciati senza manutenzione, che contribuisce a un quadro complessivo di fragilità sociale e ambientale. A pochi metri si trovano l'Istituto Vico De Carolis e i campi da calcio Atleti Azzurri d'Italia, infrastruttura che attende interventi di riqualificazione e valorizzazione, un'area che secondo i residenti avrebbe potenzialità importanti, ma che oggi appare abbandonata e bisognosa di interventi strutturali per essere restituita alla comunità.
3: La Marina Militare ha chiuso in anticipo di 2 mesi la struttura dell'asilo nido Mar Grande per lavori urgenti di ristrutturazione. Per le famiglie che usufruivano del servizio si apre ora una fase di incertezza. L'alternativa proposta sarebbe quella di una struttura privata. Il servizio è di Maria Laura Paletta.
4: Denatalità, calo demografico e disoccupazione femminile, argomenti di cui si parla tanto, meno spesso, però delle difficoltà sempre maggiori che i nuclei familiari incontrano per conciliare lavoro e famiglia, specie quando vengono meno presidi importanti come i nidi. È il caso dell'asilo nido Mar Grande della Marina Militare, che dall'1 giugno chiude le porte per lavori di ristrutturazione, creando non pochi problemi alle famiglie che usufruiscono del servizio. Gli interventi necessari per garantire gli standard di sicurezza della struttura fino al 2031 erano stati annunciati ai genitori già tra fine febbraio e inizio marzo, ma fino a ieri regnava ancora l'incertezza sulle soluzioni alternative. Poi nel pomeriggio la doccia fredda.
5: Pochi minuti fa abbiamo appreso che è stata affissa una comunicazione nei corridoi dell'asilo, dove ecco, ufficialmente cominceranno i lavori e quindi questo venerdì sarà il giorno ultimo dei nostri bambini presso questa struttura. Diciamo che l'unica soluzione che ci è stata proposta dopo una serie di ricognizioni che l'amministrazione insieme alla cooperativa dice di aver fatto è la possibilità di trasferire i nostri bambini alla struttura La Cicogna, chiaramente cambiando tutte le loro abitudini, cambiando le loro maestre.
4: Rimandare i lavori a fine luglio non è un'opzione che la Marina Militare ritiene fattibile. Iniziando l'1 giugno, i lavori infatti dovrebbero terminare a metà settembre e consentire ai bambini di rientrare nella struttura. In caso contrario, l'asilo correrebbe il serio rischio di perdere gli iscritti per il nuovo anno educativo. Ma le famiglie avevano proposto anche altre soluzioni.
5: Su iniziativa dei nostri genitori, dei genitori, ci tengo a sottolinearlo, la Marina Militare ha iniziato una serie di colloqui con il Comune di Taranto per verificare se c'era la possibilità di trasferire a partire dall'anno prossimo, cosa evidentemente più semplice, i bambini dell'asilo nido Par Grande, che sono 26, in una struttura comunale. Il Comune ha aperto le porte a questa possibilità, ovviamente andavano definiti i dettagli, ma c'è stato uno stop da parte della cooperativa, la quale ci ha che attualmente gestisce il Mar Grande, la quale ha escluso che potesse in alcun modo attuarsi una collaborazione, una convivenza tra il personale della cooperativa e del comune, tra i bambini nostri e quelli del comune di Taranto. Comunque noi genitori abbiamo avanzato altre proposte per venire incontro alla Marina, dicendo che non terminiamo l'anno scolastico il 25 di luglio, terminiamolo prima il 30 di giugno e magari si trova una soluzione con il comune solo per il mese di luglio, tanto le strutture comunali di solito a luglio sono chiuse, o comunque noi genitori per il mese di luglio sarà più facile affrontare questa situazione essendo già un periodo più feriale. Queste diciamo, ipotesi avanzate non sono minimamente state prese in considerazione.
3: La struttura commissariale per i Giochi del Mediterraneo 2026 ha affidato alla Coinvest di Gravina in Puglia i lavori per la viabilità e parcheggi dello stadio. L'intervento del valore di 980.000 euro rientra nella terza fase della rifunzionalizzazione dell'impianto che ospiterà i Giochi. Ce ne parla Dario Galitelli.
6: Ci vorrà ancora qualche giorno per conoscere il nome dell'azienda che realizzerà l'area hospitality dello stadio Erasmo Iacovone di Taranto. I termini del bando sono scaduti ieri mattina e la commissione sta completando le verifiche amministrative prima dell'ufficializzazione dell'aggiudicazione. Nel frattempo il commissario straordinario per i Giochi del Mediterraneo ha affidato alla società Coinvest di Gravina di Puglia i lavori per la viabilità e i parcheggi a servizio dello stadio. L'intervento del valore complessivo di 980.000 euro rientra nella terza fase del progetto di rifunzionalizzazione dell'impianto che ospiterà i Giochi del Mediterraneo del 2026. La gara pubblicata il 7 maggio ha registrato ben 77 offerte ed è stata gestita con una procedura accelerata per rispettare il cronoprogramma dell'evento internazionale. I lavori riguarderanno le nuove aree di accesso a parcheggio considerate strategiche per garantire la piena accessibilità dello stadio durante le competizioni. Il decreto di aggiudicazione firmato il 22 maggio ricostruisce l'intero iter amministrativo avviato nel 2023 e conferma la possibilità di avviare i lavori con procedura d'urgenza per rispettare le scadenze fissate dal piano commissariale.
3: E adesso parliamo di un'iniziativa che risponde alle molteplici richieste dei cittadini di Taranto di mettere in campo prestazioni sanitarie gratuite che mirano soprattutto alla prevenzione. Questo è l'obiettivo del Villaggio della Salute e dello Sport che avrà luogo il 29 e 30 maggio ai BAC. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
7: Comune di Taranto, ASL e Marina Militare insieme per promuovere l'importanza dei corretti stili di vita e della prevenzione prende il via il Villaggio della Salute e dello Sport venerdì 29 e sabato 30 maggio con visite e prestazioni sanitarie gratuite presso il Parco della Musica dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.30.
8: Darà la possibilità a tutti i tarantini di avere delle visite gratuite, ci saranno diverse specialistiche che saranno all'interno dei BAC, dei baraccamenti cattolica, nei quali si potranno effettuare in maniera assolutamente gratuita, sia all'interno delle tende della Croce Rossa, sia all'interno degli ambulatori della ASL. Ne cito qualcuna: cardiologia, otorino, visite nutrizionali e quant'altro, ma sono veramente tante, sono tanti professionisti che hanno dato la loro disponibilità in maniera assolutamente gratuita per cercare di mettersi al servizio con la città.
9: Il concetto di prevenzione resta il caposaldo più importante per vivere a lungo e vivere tutti gli anni la nostra vita in maniera sana. Proprio per questo noi abbiamo pensato di offrire alla popolazione delle pillole di prevenzione. Questo saranno nei nostri ambulatori, nei nostri stand che saranno organizzati al Parco della Musica, ci sarà la possibilità di vedere un cardiologo che eseguirà un ECG, eseguire una densitometria per la salute delle ossa, ci sarà la possibilità di fare un'audiometria con i nostri tecnici, misurare la pressione oculare, poter colloquiare con un nutrizionista che darà indicazioni su una dieta sana, parlerà un kinesiologo, un posturologo, si potrà vedere una ginecologa che presterà attenzione a come far vivere, suggerirà alle donne come far vivere.

0: chiudere il periodo della menopausa in maniera serena.
1: Questa iniziativa quindi garantirà la partecipazione della popolazione, ma garantirà anche la possibilità di raccogliere degli importanti, preziosissimi dati per la ricerca, in particolare per la prevenzione delle patologie cardiovascolari e delle patologie neurodegenerative, che sono ormai un problema a livello globale.
2: Oltre 120 alunni della Carrieri Colombo, protagonisti della Festa della Musica 2026 nel segno dell'inclusione e del dialogo tra culture. Vediamo il servizio.
3: La musica diventa ponte tra culture. Nell'auditorium dell'Istituto Pacinotti, circa 120 alunni della scuola primaria Carrieri Colombo hanno celebrato la Festa della Musica 2026. In scena un repertorio che ha attraversato l'Europa e l'Africa, dai cori di Beethoven in lingua tedesca ai ritmi della tradizione africana.
4: Con i nostri bambini delle classi prime e quarte abbiamo portato avanti un progetto per valorizzare l'educazione musicale con tutte le sue finalità a livello di comprensione, ma anche gli studi scientifici dicono che chi studia musica ha delle prestazioni più brillanti. I bambini sono messi nelle condizioni di esprimere il mondo emotivo, la loro emotività e i loro sentimenti, ascoltando della musica adatta alla fascia d'età della scuola primaria, con delle parole anche di notevole importanza come la pace, l'unione tra i popoli.
5: Adesso la pagina sportiva.
6: Il Taranto si prepara alla delicata sfida di domenica contro l'Apice, match importante anche per la posta in palio nei playoff nazionale. In casa rossoblu però cresce l'ansia per le condizioni di Alessio Sansò e Dramane Konaté, usciti infortunati durante la gara di andata. Attraverso un comunicato ufficiale il club ha fornito aggiornamenti sui due calciatori. Subito dopo l'infortunio, Sansò e Konaté sono stati accompagnati nella struttura ospedaliera più vicina dal team manager Vittorio Mammone e dal massaggiatore Andrea Palmisano, dove sono stati sottoposti ai primi accertamenti. Per quanto riguarda Alessio Sansò, gli esami hanno evidenziato una lussazione del ginocchio destro senza fratture. Il laterale sarà sottoposto nelle prossime ore a ulteriori controlli strumentali per verificare l'eventuale presenza di lesioni. Dramane Konaté invece ha riportato un forte trauma all'alluce del piede destro. Entrambi i giocatori inizieranno immediatamente le rispettive terapie nel tentativo di recuperarli in vista dei prossimi impegni. Si intrecciano i destini sportivi di Taranto e Belluno nel volley, ma il possibile filo che lega le due compagini rischia già di spezzarsi. La Prisma Taranto ha infatti seccamente smentito le voci circolate nelle ultime ore su presunte difficoltà economiche del club pugliese, indiscrezioni che avevano alimentato anche le speranze di un possibile ripescaggio in Serie A2 per il Belluno Volley. La società del presidente Antonio Bongiovanni e della vicepresidente Elisabetta Zelatore ha diffuso una nota ufficiale definendo le notizie integralmente infondate e altamente lesive dell'immagine del club. Prisma Volley ribadisce di non avere problemi economici o di bilancio e sfida chiunque a dimostrare il contrario. Nel comunicato il club però ammette di star valutando il futuro della propria attività sportiva, soprattutto dal punto di vista strutturale e organizzativo. Proprio questa riflessione interna aveva dato vita alle ipotesi di ripescaggio che coinvolgerebbero, oltre a Belluno, anche Cantù, Siena e Castellana Grotte. Dal canto suo il Belluno Volley ha già chiarito che prenderebbe in considerazione un eventuale salto di categoria soltanto tramite ripescaggio ufficiale e non attraverso l'acquisizione di titoli sportivi.
2: E adesso la pagina sportiva.
6: Il Taranto si prepara alla delicata sfida di domenica contro l'Apice, match importante anche per la posta in palio nei playoff nazionale. In casa rossoblu però cresce l'ansia per le condizioni di Alessio Sansò e Dramane Konaté, usciti infortunati durante la gara di andata. Attraverso un comunicato ufficiale il club ha fornito aggiornamenti sui due calciatori. Subito dopo l'infortunio Sansò e Konaté sono stati accompagnati nella struttura ospedaliera più vicina dal team manager Vittorio Mammone e dal massaggiatore Andrea Palmisano, dove sono stati sottoposti ai primi accertamenti. Per quanto riguarda Alessio Sansò, gli esami hanno evidenziato una lussazione del ginocchio destro senza fratture. Il laterale sarà sottoposto nelle prossime ore a ulteriori controlli strumentali per verificare l'eventuale presenza di lesioni. Dramane Konaté invece ha riportato un forte trauma all'alluce del piede destro. Entrambi i giocatori inizieranno immediatamente le rispettive terapie nel tentativo di recuperarli in vista dei prossimi impegni. Si intrecciano i destini sportivi di Taranto e Belluno nel volley, ma il possibile filo che lega le due compagini rischia già di spezzarsi. La

0: Taranto ha infatti seccamente smentito le voci circolate nelle ultime ore su presunte difficoltà economiche del club pugliese, indiscrezioni che avevano alimentato anche le speranze di un possibile ripescaggio in Serie A2 per il Belluno Volley. La società del presidente Antonio Bongiovanni e della vicepresidente Elisabetta Zelatore ha diffuso una nota ufficiale definendo le notizie integralmente infondate e altamente lesive dell'immagine del club. Prisma Volley ribadisce di non avere problemi economici o di bilancio e sfida chiunque a dimostrare il contrario. Comunicato, il club però ammette di star valutando il futuro della propria attività sportiva, soprattutto dal punto di vista strutturale e organizzativo. Proprio questa riflessione interna aveva dato vita alle ipotesi di ripescaggio che coinvolgerebbero, oltre a Belluno, anche Cantù, Siena e Castellana Grotte. Dal canto suo, il Belluno Volley ha già chiarito che prenderebbe in considerazione un eventuale salto di categoria soltanto tramite ripescaggio ufficiale e non attraverso l'acquisizione di titoli sportivi.
1: Per questa edizione è tutto, l'informazione di Studio 100 torna domattina alle 7:30 con il programma di Buon Mattino e successivamente alle 14 con una nuova edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguiti ed una buona serata.
2: C'è un modo nuovo per affrontare la strada, una soluzione concreta che mette d'accordo portafoglio e ambiente. Renault Captur si rinnova con un motore che cambia le regole del gioco. Il nuovo EcoG 120, alimentato a GPL. Più potenza, meno emissioni, autonomia da record. Sotto il cofano un 3 cilindri turbo da 1,2 litri, evoluzione del collaudato TC E115, capace di erogare 120 cavalli e 200 Nm di coppia, 20 cavalli in più rispetto al precedente EcoG 100, con uno scatto da 0 a 100 in 12 secondi. Ma il vero punto di forza è ambientale. In modalità GPL, le emissioni di CO2 scendono a soli 117 grammi al chilometro, il 10% in meno rispetto a un equivalente benzina. Il serbatoio del gas cresce del 25%, da 40 a 50 litri. E affiancato ai 48 litri di benzina, permette di raggiungere fino a 1300 km di autonomia complessiva con un pieno completo. Per chi guida, il vantaggio è immediato. Il GPL costa fino al 50% in meno della benzina. Le emissioni si riducono e l'autonomia si moltiplica. Una tecnologia che Renault sviluppa da oltre 15 anni e che monta direttamente in fabbrica. Il serbatoio prende il posto della ruota di scorta, senza intaccare lo spazio del bagagliaio, garantendo l'affidabilità di un motore benzina di primo equipaggiamento. Nel 2025 Renault ha immatricolato oltre 5.700 Captur GPL. Con questa motorizzazione cresciuta del 60% in un solo anno, la nuova EcoG 120 è disponibile sugli allestimenti Evolution e Techno, in una gamma che propone anche il benzina TC E115 e l'apprezzato Full Hybrid E-Tech 160. Tutta la Captur si aggiorna con i nuovi retrovisori aerodinamici ripresi dalla Clio, capaci di proiettare il logo a terra. A bordo, una telecamera interna rileva stanchezza e distrazione del conducente, mentre la camera 360 gradi in alta definizione semplifica ogni manovra. C'è poi la nuova modalità Multisense Smart, che alterna automaticamente Eco, Comfort e Sport in base allo stile di guida. Con Renault Captur GPL EcoG, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio sul carburante. A maggio è tua con tasso zero, da 99 euro al mese. TAEG 1,15. Anticipo 5.485 euro, 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprila all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio. Five Motors Taranto.
3: Taranto si prepara al futuro. Tre giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.
4: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Vis compie ogni giorno.

0: per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. VIS, scelti per proteggere.
1: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
4: Bioergotech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
5: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro forte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
6: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
7: Studio 100, la tua compagnia, 24 ore su 24.

Bentrovati, nuovo appuntamento con Di Buon Mattino in diretta dagli studi di Via Polibio. Vi raccontiamo l'attualità attraverso le prime pagine dei giornali nazionali e locali e poi con le nostre interviste, gli approfondimenti e i nostri servizi ripresi dal TG, i nostri ospiti. Anche oggi un'ora da trascorrere insieme per avere un quadro della situazione, almeno nella prima mattinata. Ovviamente poi è solo l'inizio, la nostra redazione vi accompagna per tutto il giorno con l'appuntamento poi del TG delle 14 e fino a sera. Dunque, anche oggi tanti argomenti, torneremo sulla classifica del Sole 24 Ore sulla qualità della vita. Taranto 107esima su 107 città, quindi l'ultima in classifica per quanto concerne la qualità della vita dei giovani, disoccupazione giovanile alle stelle, NEET, cioè ragazzi che non lavorano e non studiano, numero appunto importante che ci porta ad essere purtroppo e tristemente ultimi in questa classifica. Ne parleremo con Gianni Raimondi, espressione di quegli operatori culturali che sul territorio si rivolgono ad un target che poi è quello che sembra essere fuggito via dalla nostra città. Ma a proposito di giovani, faremo un passo indietro e andremo ai bambini, un altro elemento cardine importante per la crescita del nostro territorio. Parleremo di asili nido, lo faremo con l'assessora ai servizi sociali Sabrina Lincesi. Con lei parleremo anche di un'aggressione avvenuta ieri ad un assistente sociale da parte di un minore. Continuano a esserci notizie legate alla cronaca e agli adolescenti della città che evidentemente non ci fanno piacere e ci fanno soprattutto riflettere su quello che sta accadendo. Cercheremo di capire con lei cosa è accaduto nel frangente e anche come si può rispondere a questa che potrebbe diventare un'emergenza, ma speriamo insomma di no. Non parleremo soltanto di questo, tanti altri gli argomenti, ma non ve li anticipo tutti e iniziamo subito con la nostra rassegna stampa nazionale partendo da ANSA.it. Vediamo cosa ci dice in tempo reale la principale agenzia di stampa italiana. Eccolo qua, attacco USA nel sud dell'Iran, appello del Papa per Gaza, raid dell'esercito israeliano in Libano, tensione alle stelle tra Teheran e Washington lungo lo stretto di Hormuz, mentre i negoziati restano al palo, l'IDF spinge oltre la linea gialla in Libano. Scontri a fuoco e oltre 30 morti. I media israeliani dicono ucciso il capo dell'ala militare di Hamas. E poi ovviamente degli approfondimenti su questo. Netanyahu che dichiara l'IDF sta prendendo il controllo di aree in Libano per proteggere il nord e poi salta la tregua in Libano, massicci raid e offensiva via terra. Insomma, questi sono i pezzi antecedenti poi all'aggiornamento. Subito sotto un argomento evidentemente completamente diverso che ci fa felici perché il tennis italiano si sta facendo valere a Roland Garros, non soltanto Sinner, esordio in discesa per lui, lo leggiamo, ma avanzano anche, lo vedete, Arnaldi e Darderi. E poi sotto l'affondo di Meloni sull'Unione Europea, dobbiamo difenderci dalla crisi, lo ha detto ieri all'Assemblea Nazionale di Confindustria a Roma. L'Unione Europea ha detto è un gigante burocratico, miope, quando deve far sentire la sua voce. E poi la difesa è libertà, ma oggi dobbiamo difendere famiglie e imprese dalla crisi. Ci spostiamo sul Corriere della Sera, l'apertura Meloni sferzata all'Europa nell'assemblea appunto di Confindustria, dure critiche di Orsini all'Unione, la Premier rilancia e dice si rischia il deserto industriale, salari troppo bassi ma non possiamo alzarli da soli. E poi il Medio Oriente, Iran, attacco USA, Israele avanza ancora in Libano. L'analisi del voto delle amministrative in Italia, e anche di questo parleremo oggi, ascolteremo una delle voci dei nuovi sindaci della nostra provincia. Movimento 5 Stelle 1 su 2 ha scelto Venturini. A Reggio Calabria invece la gaffe del neoeletto sindaco, invocazioni, il mondo di Cannizzaro.
e su questo poi appunto anche altre storie, altri temi legati appunto alle amministrative in giro per l'Italia. Al centro vedete insomma una foto che soprattutto i meno giovani riconosceranno immediatamente, quella di Francesco De Gregori che in una intervista appunto al Corriere della Sera dice: "Tenco si uccise e decisi non andrò mai a Sanremo, De Gregori non scrivo più canzoni, ho perso l'ispirazione". E di spalla la cronaca, l'inchiesta, gli scontri al derby, Torino, l'ultraferito, i PM, la pista del lacrimogeno e ancora la Ferrari elettrica è diventata un caso, critiche e tonfo in borsa, persi 5 miliardi. Ci spostiamo su la Repubblica, andiamo a vedere come titola la Repubblica, Meloni e industriali, asse contro l'Europa, la Premier, l'Unione Europea deve fare meno e meglio. Per sconfiggere la crisi, Orsini dice a Bruxelles burocrazia lunare, Schlein si domanda il governo dov'è. E poi il reportage dall'Iran al Libano, un giorno di guerra, missili americani su caccia.

Mine dei Pas Daran, Israele stende raid di terra oltre la linea gialla. C'è una foto di una bambina tra le macerie dopo i raid israeliani a Tiro in Libano, che si vede insomma nitidamente la scelta di raccontare anche attraverso le immagini il conflitto da parte di Repubblica. È subito sotto, NATO più sola, in caso di attacco gli USA tagliano navi e aerei. E al centro la vignetta di Altan, la borsa al massimo storico, dall'altra parte c'è un'altra persona insomma, che risponde: sono scemi. E questa è una appunto delle vignette che raccontano la cronaca anche del momento, con la borsa che schizza mentre il mondo insomma, sembra andare al contrario. Ci spostiamo e andiamo sul quotidiano torinese La Stampa. L'apertura è sempre per Meloni, che attacca l'Unione Europea, soffoca l'economia. L'assemblea di Confindustria: servono più investimenti per crescita, sanità e scuola. Orsini al governo: salari bassi e caro energia, usiamo i 20 miliardi di bonus fiscali. E poi anche qui De Gregori, evidentemente un'intervista che ha rilasciato a più testate. Francesco De Gregori si racconta in un docufilm Rai: canto ma non voglio celebrazioni, ho perso l'ispirazione. E accanto spazio al Medio Oriente: Iran e Israele, bombe sulla tregua, Trump all'angolo, l'IDF ha distrutto anche le chiese. E infine anche alla guerra in Ucraina con droni in Russia, Putin contro Donald, subito sotto. E accanto l'intervista a Monsignor Paglia, che dice: porto in America la carta dei diritti sugli algoritmi. Il riferimento ovviamente è all'ultima enciclica di Leone XIV, la prima da quando è pontefice, uscita proprio il 25 di maggio, 2 giorni fa, intitolata Magnifica Humanitas, e che mette al centro il tema dell'intelligenza artificiale. Dalla stampa andiamo sul Messaggero. Meloni e imprese, ecco che lo vediamo insieme. Scossa all'Europa, la Premier: Bruxelles, gigante burocratico, faccia meno ma meglio. La Schlein da 4 anni lì ci va lei. A fondo di Orsini, Unione a rischio deserto industriale, stop all'ETS e debito comune europeo. Insomma, questo è un po' quanto è emerso. Al centro il Messaggero e Caffè: la Roma annuncia la conferma del bomber. Parliamo quindi di calcio. Malen firma da Trasteverino, un frame del video girato a Trastevere con l'attaccante della Roma che appunto beve un caffè. Spesso lo spazio centrale, le fotonotizie sono dedicate dal Messaggero proprio allo sport, in particolare a Roma e Lazio, ovviamente essendo il quotidiano nazionale che nasce e cresce a Trastevere, insomma comunque lì insomma a Roma. E allora anche oggi spazio è molto al calcio con questa notizia. Dal Messaggero ci spostiamo sul giornale. Il giornale, rispetto alla questione Meloni Orsini, dice: Meloni sveglia all'Unione Europea, meno è meglio. Quindi insomma titolo che rientra in quelli che abbiamo visto finora. E poi parla del flop degli islamisti. Ora il PD apre il processo a Schlein, sinistra a picco alle comunali. Un'analisi di come è andato questo voto: campagna disastrosa, neanche un musulmano tra gli eletti, Campolargo in tilt. Ci siamo illusi. E poi al centro la foto di questa Ferrari elettrica di cui si sta parlando tanto, bufera sulla nuova luce, scontenta tutti, il titolo crolla in borsa. Dal giornale Il Fatto Quotidiano, ecco qui che vediamo appunto la prima del fatto: nuovo Melonellum, premio col 42% e niente preferenze. Si parla di legge elettorale, accordo nel centrodestra, ballottaggio via. Il giorno dopo le amministrative, la maggioranza si compatta per portare la norma in aula entro luglio, ma c'è la variabile Vannacci e i dubbi di Marina Berlusconi. L'opposizione resta unita. C'è anche una vignetta legata alle polemiche sulle parole dello scrittore Erri De Luca, che si è definito sionista. E insomma, questo ha scatenato un po' di polemiche, perché su un giornale israeliano ha sostanzialmente negato.

0: quello che sta accadendo a Gaza, e quindi la vignetta dice l'intellettuale nell'organico, insomma molto, molto dura, e che rende l'idea, Mannelli, insomma, di quello che è anche lo scontro in questo momento sulle parole dello scrittore. Al centro il PM racconta un fatto vero, il Consiglio Superiore della Magistratura lo censura. Primo bavaglio, sanzione disciplinare al procuratore Pinto. Cartabia e Nordio viene punito per aver criticato una riforma citando un indagato che patteggiava per bancarotta e aveva lasciato sul lastrico centinaia di persone. E ancora l'ex magistrato senatore del Movimento 5 Stelle Scarpinato, Colosimo, che querela l'attivista, le destre intimidiscono chiunque chieda verità sulle stragi. Ci spostiamo dal fatto, andiamo sul Sole 24 Ore. Ecco qui il titolo: Orsini, responsabilità, fiducia e coraggio. Meloni invece dice Unione Europea miope, stop alla burocrazia. Il presidente, emergenza energia, una minaccia esistenziale per le aziende. Proposta sul fisco, riallocare 20 miliardi a crescita, sanità e scuola. Dall'altro canto la Premier invece afferma dobbiamo difendere le famiglie e le imprese dalla crisi. Import di gas russo, la fotonotizia è dedicata a questo oggi. Ecco i primi cinque paesi europei, Francia in testa. C'è questo approfondimento del Sole 24 Ore sull'energia che arriva da Mosca, appunto maggiori importatori di gas arrivano proprio da Mosca, i primi cinque paesi ad aprile 2026, e li vediamo qui nella infografica che correda la foto, scendendo Spagna, Slovacchia, e poi Belgio, Ungheria e Francia. Accanto invece le partite IVA più fedeli, ma resta il rischio evasione per una su due. Nella dichiarazione dei redditi 2025, pagelle fiscali insufficienti. Il concordato preventivo 2026-2027 fa lo sconto. E chiudiamo con la Gazzetta dello Sport, questa carrellata veloce delle prime pagine dei giornali nazionali. Avanti Iraola, Cardinale Ibrahimovic a Londra, hanno già visto il tecnico spagnolo della rivelazione Bournemouth, presto un altro incontro, il Milan accelera per il nuovo allenatore, e quindi insomma già movimenti per quanto concerne la prossima stagione. Leao resta, Modric verso l'addio, il portoghese non vuole lasciare Milano, mentre Luca pensa al ritiro dopo il Mondiale. Chiudiamo qui la rassegna stampa nazionale, il meteo per noi, quando torniamo i giornali locali. A fra poco.
1: Un cordiale saluto a tutti e benvenuti nello spazio meteo di Studio 100. L'Europa continua a essere interessata da una vasta area di alte pressioni che presenta i suoi massimi in corrispondenza della Scozia, ma che ingloba gran parte del continente europeo. Ai bordi di questa zona di alta pressione, come vedete, insistono invece due aree di bassa pressione, una di 998 ectopascal presente sul vicino Atlantico, con annesse parecchie perturbazioni, ma che al momento non ci interessano, così come al momento non ci interessa neanche un'altra zona di bassa pressione che vedete in alto sul teleschermo e che sta facendo discendere dell'aria piuttosto fredda verso l'Europa orientale e verso la Russia. Al momento noi siamo protetti dall'area di alta pressione che ci garantisce ancora un tempo molto caldo per il periodo, condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso e un tempo sostanzialmente stabile. Traduciamo tutto questo in una previsione del tempo con le nostre cartine, eccola qui, potete osservare la situazione è abbastanza tranquilla. Abbiamo evidenziato un segno di goccia di pioggia nell'area del Materano e del Potentino, semplicemente perché nelle ore centrali del giorno si potranno formare delle nubi cumuliformi, delle nubi ad evoluzione diurna, dalle quali potrebbero scaturire dei brevi rovesci o dei brevi temporali, ma si tratterà di fenomeni particolarmente isolati e di breve durata, quindi niente di particolare. Le temperature come vedete sono elevate, la minima già tocca i 20 gradi e la massima, queste sono temperature che si possono trovare lungo le aree costiere della Puglia, la massima è attestata intorno ai 31 gradi, ma localmente potrà raggiungere dei valori superiori, specialmente nelle aree interne dove, che non sono raggiunte dalla brezza del mare. Per quanto riguarda il vento ormai è

0: particolarmente debole, comunque continua a essere settentrionale, ma la sua influenza diventa via via più marginale man mano che passano le ore, e infatti il mare risulta ormai poco mosso, sia il basso Adriatico che l'alto Ionio. Se vogliamo dare uno sguardo alla giornata successiva, quella di giovedì, ecco, non cambia molto, come potete osservare, mi sposto e compaiono sempre i segni delle gocce di pioggia nell'area interna della Basilicata. Segno di una relativa, di una debole instabilità pomeridiana, potrà determinare qualche breve rovescio, niente di più. Per il resto del territorio, tanto sole e temperature, come vedete, che si mantengono su valori particolarmente elevati. Mi sembra di aver detto tutto anche per questo appuntamento con il meteo. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento con i programmi di Studio 100 TV.
1: Bentornati, e allora ripartiamo dai giornali e dalle agenzie, ma stavolta quelli di casa nostra, e quindi riprendiamo da ANSA Puglia, la prima pagina, ovviamente scendendo sul focus che viene fatto ampio sulle comunali, vediamo appunto andando giù le parole di Fitto, che ieri era al Salone Mediterraneo dell'Impresa, promosso da Confcommercio Taranto. Taranto può diventare modello europeo di riconversione. Questo è il suo videomessaggio. Sud centrale nell'Unione Europea. Sbarra invece ha detto: il Mezzogiorno cresce, ora Taranto acceleri sui fondi. E poi subito sotto, ma voi lo vedete di spalla, comunali in Puglia eletti 48 sindaci, di cui 8 donne, una di queste nella provincia ionica. Quindi un numero veramente esiguo rispetto al numero di sindaci, 8 su 48, appunto una a Fragagnano, e l'avremo nostra ospite più tardi, Lucia Traetta. Omicidio di Viesti, vittima bruciata tra copertoni dopo lite e spari. E poi il blitz antimafia in Salento, riti di affiliazione con croci incise. Ci spostiamo, andiamo sul Corriere del Mezzogiorno. Ecco qui l'apertura: Puglia spaccata in due dal voto. L'alleanza per De Caro fa il pieno a nord. Nel Salento sfondano i candidati di centrodestra. Prime manovre a Trani e Molfetta verso il ballottaggio. Casalino non è stato eletto a Ceglie Messapica. Le interviste ad alcuni dei sindaci, in questo caso di Andria e di Gallipoli. La stagione arancione nasce ad Andria, dall'altra parte Gallipoli tornerà ai fasti di D'Alema. Ringrazio Fitto, appunto, le interviste a Bruno e a Fasano. L'immagine che vedete è quella dell'uomo, del giovane parrucchiere ucciso all'interno di una faida mafiosa. Contestò la parola del boss, delitto del parrucchiere, arresti anche in Albania. L'hanno costretto ad inginocchiarsi per poi freddarlo con 5 colpi di pistola e bruciarne il corpo insieme ai copertoni del camion. Così è stato ucciso Francesco Di Viesti, il giovane parrucchiere di Barletta, che aveva un debito di 300 euro con un boss al quale contestò la parola. E poi la lite prima della morte, sì ad altre indagini sul giallo di Casarano. Al centro, tutti in fila per la focaccia a Bari Vecchia. Un trancio può costare fino a 4 euro. Il caro ruota, non scoraggia i turisti, e c'è proprio un'immagine che racconta queste file per assaggiare la tradizionale focaccia barese. Ci spostiamo dal Corriere, andiamo sulla Gazzetta del Mezzogiorno. L'apertura: vincitori e vinti. Parliamo sempre di amministrative. Il centrodestra ok in Salento, il PD si consola con la BAT. Puglia, tornano i renziani e ora attendono Silvia Salis. Dall'altra parte fu ucciso e bruciato per 300 euro di debiti Barletta, presi killer di Viesti, la BAT in mano a clan albanesi. Al centro, rispetto alle amministrative, c'è anche una bella vignetta di Nico Pillinini. Vediamo Elish Line su una gondola a Venezia, al Ponte dei Sospiri, dice dall'altra parte: com'è triste Venezia. Le ricorda il gondoliere una celebre canzone che ovviamente fa riferimento al fatto che Venezia resta al centrodestra, appunto eletto un sindaco di centrodestra. E al centro Meloni che striglia l'Europa: faccia meno e meglio, Orsini serve un patto. L'abbiamo visto sulle prime di tutti i giornali nazionali, ma trova spazio anche Martina Franca sulla prima di Gazzetta del Mezzogiorno. Gare pilotate.

0: state in tre ai domiciliari. Mazzetti a tecnico comunale, interdizione per un avvocato. Di questo ci ha parlato in un servizio nel TG Luciana Convertini. Lo vediamo insieme.
1: Si definisce il quadro cautelare nell'inchiesta sulle presunte tangenti che nelle ultime settimane ha acceso i riflettori sul comune di Martina Franca. Dopo le richieste avanzate dalla Procura di Taranto, il GIP ha disposto arresti domiciliari e misure interdittive nei confronti degli indagati coinvolti nel procedimento. Per il funzionario comunale del settore verde pubblico, nei cui confronti era stata chiesta la custodia cautelare in carcere, il giudice ha disposto gli arresti domiciliari, escludendo quindi la misura più grave richiesta dalla Procura. Ai domiciliari anche altri due indagati, ritenuti coinvolti nella gestione dei presunti affidamenti irregolari. Per un imprenditore è stato invece disposto il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione per un anno, mentre un avvocato coinvolto nell'inchiesta è stato sospeso dall'esercizio della professione forense per la stessa durata. Nessuna misura cautelare, invece, per una delle persone finite nell'inchiesta, nonostante la Procura avesse chiesto anche nei suoi confronti gli arresti domiciliari. L'indagine riguarda presunti episodi di corruzione e rapporti ritenuti opachi nella gestione di incarichi e affidamenti pubblici legati al verde urbano cittadino. L'inchiesta resta nella fase preliminare. Le accuse dovranno essere eventualmente confermate nel corso del procedimento giudiziario, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza.
0: E noi torniamo ancora sui giornali, stavolta ce ne andiamo sull'edicola che apre con questo duro colpo alle mafie in Puglia, azzerate le cupole in Salento e nella BAT, sequestrato oltre 1 milione di euro in contanti al sodalizio criminale del paese delle Aquile, mentre nelle Lecce emergono i rituali storici di affiliazione alla Cosca e l'imponente arsenale. E insomma la vicenda di cui vi abbiamo parlato anche poco fa, prima del servizio di Luciana Convertini, che ha coinvolto anche questo giovane parrucchiere, piccolo spacciatore, appunto, che per un debito di 300 euro, una parola di troppo, è morto in un modo, insomma, che fa paura. Il centro-sinistra guadagna città, il centro-destra perde ancora, il civismo ha le corde amministrative. Il giorno dopo è il momento delle analisi. Andiamo su Nuovo Quotidiano di Puglia, l'ultimo giornale che vediamo, eccolo qui ovviamente la pagina tarantina, terrorea ai servizi sociali, minori fragili e violenti, un tredicenne negli uffici urla e arredi distrutti, allarme dell'assessora che avremo nostra ospite, l'assessora proprio alle politiche sociali, Sabrina Lincesso, fra pochissimo proprio qui in trasmissione, e dice appunto che quella che la situazione al momento, raccontando anche quello che è accaduto. I sindacati dall'altra parte dicono escalation di tensione, sede inadatta, giovani senza futuro, Bitetti, la sfiducia rischia di radicarsi, e questo è riferimento appunto ai dati del Sole 24 Ore, tutti i temi di cui ci occuperemo fra pochissimo. Dal PD a Fratelli d'Italia, altalena partiti e la Puglia del campo largo, il successo di De Caro e Company, il flop del centrodestra nel Barese, la radiografia del voto. E poi consuntivo ettario, che tra le polemiche, tensioni in aula, il sindaco ex Ilva, problema che ci travolgerà. Si parla di Manduria, uno dei cinque comuni, il più numeroso, oltre 15.000 abitanti, che appunto ha eletto un nuovo sindaco nella nostra provincia. Tutti i voti, Azione prima lista, San Marco maggioranza ampia. Infine nel taglio basso, maltratta e perseguita l'ex e collega, carabiniere 43enne a processo, stalking e violenze anche verso il nuovo compagno. Chiudiamo qui la nostra rassegna stampa, ci fermiamo brevemente, quando torniamo ripartiamo proprio dalla classifica del Sole 24 Ore sulla qualità della vita, anche con un'intervista. A fra poco.
2: Prometto che mi prenderò sempre cura di te. Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
3: Cercherò sempre di migliorarmi.
4: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
5: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
6: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dottor Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
7: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026. Il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.

0: nuova luce. Da 37 anni il tuo punto di riferimento a Taranto, oggi completamente rinnovato. Via Pio XII, 14/16, Taranto.
1: Nel gruppo Marraffa Wendt crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Qashqai e-Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. A maggio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Spesso ci soffermiamo troppo su dettagli inutili di un evento, tralasciando il fatto che ciò che conta veramente è lo stare insieme quel giorno.
5: Festeggia con Masseriamo Dio
4: e Masseria Leucaspide.
5: Contattateci, il vostro evento sarà indimenticabile.
6: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
7: E allora torniamo insieme e ci soffermiamo sui dati che vi abbiamo raccontato due giorni fa, sono quelli legati alla qualità della vita e sono stati resi noti dal Sole 24 Ore. Taranto purtroppo è 107esima su 107 città per alcuni che sono poi gli indici tra i più importanti, come quello appunto della disoccupazione giovanile e anche come quello dei giovani che non studiano e non lavorano. In questo servizio facciamo il punto con Dario Galitelli.
8: È un verdetto senza appello quello emerso dalla sesta edizione dell'indagine sulla qualità della vita per generazioni pubblicata quest'oggi dal Sole 24 Ore. Nella classifica specificatamente dedicata ai giovani, fascia 18-35, la provincia di Taranto tocca il punto più basso della sua storia recente, posizionandosi all'ultimo posto in Italia, 107esima su 107 province analizzate. I dati reali correggono le prime stime provvisorie e scaraventano il territorio ionico in fondo alla graduatoria nazionale degli under 35, delineando un quadro di totale emergenza formativa, occupazionale e sociale. Il crollo strutturale di Taranto è guidato principalmente dai parametri economici e accademici, dove la provincia fa registrare performance da profondo rosso. Il tasso di disoccupazione giovanile dai 15 ai 34 anni si conferma come una delle piaghe più acute del paese, escludendo di fatto la maggioranza degli under 35 dai circuiti produttivi locali. A questo si somma il dato strettamente correlato sulla mancanza di laureati nella fascia 25-39. La combinazione tra la senza di un polo universitario autonomo e strutturato e la cronica carenza di posti del lavoro qualificati alimenta una fuga di cervelli continua e unidirezionale. I giovani tarantini, infatti, che completano il percorso di studi fuori provincia, scelgono stabilmente di non rientrare, privando il territorio del capitale intellettuale necessario a qualsiasi ipotesi di rilancio economico. Sul fronte della partecipazione attiva, la provincia si attesta nelle retrovie anche per l'imprenditorialità giovanile, nuove imprese avviate da under 35 per il coinvolgimento nella vita pubblica e nell'associazionismo. L'unico indicatore in controtendenza per la provincia è legato ai costi di gestione della vita quotidiana, in particolare al mercato immobiliare. La città registra canoni di locazione e prezzi d'acquisto decisamente inferiori rispetto alla media nazionale e un buon punteggio per la disponibilità di spazi abitativi. Si tratta tuttavia di un indicatore paradossale. Il basso costo degli affitti non è il riflesso di politiche abitative mirate o di un'attrattività calmierata, bensì la diretta conseguenza di un mercato stagnante e di un progressivo spopolamento. Le case costano poco perché la domanda interna è ridotta al minimo da una generazione che è costretta a cercare il proprio futuro altrove. L'indagine del 2026 fotografa dunque un territorio che si svuota dei suoi giovani, evidenziando il fallimento delle misure di contrasto all'esodo e la necessità di una revisione radicale delle politiche di sviluppo locale.
7: E proprio di questi dati vogliamo parlare con Gianni Raimondi, presidente di AFO.

0: 6 convertitori di idee in rappresentanza degli operatori culturali del nostro settore. Buongiorno, bentrovato.
1: Buongiorno a tutti, ciao Marina, buongiorno.
0: La prima domanda che viene in mente leggendo questi dati è, gli operatori culturali che hanno un target, che è soprattutto quello giovanile, a questo punto per chi lavorano, se i giovani da questi dati non studiano, non lavorano e vanno via, perché c'è anche quest'altro dato, 94esimo posto per saldo migratorio, cioè ragazzi che decidono di andarsene dalla nostra città.
1: Guarda, mi viene da citare una famosa canzone dei CCCP, che diceva: non studio, non lavoro, non guardo la TV, non vado al cinema, non faccio sport. La realtà è ancora più drammatica perché, come noi denunciamo da tantissimo tempo, a noi operatori culturali manca proprio la materia prima. C'è questo gap spaventoso dei ragazzi tra i 18, 20 e 35 anni che spariscono nel nulla, magari ricompaiono poi a 36 anni dopo che sono stati mazzulati dalla vita in giro per l'Italia o per il mondo. E quindi siamo privi delle risorse, come diceva benissimo già il servizio che avete mandato qualche minuto fa, delle risorse necessarie ad affrontare questa emergenza. Perché qua a Taranto, soprattutto con questa classifica, è una sorta di giorno della marmotta. Ci ritroviamo qua ogni anno a commentare questo sfacelo che la matematica impietosamente certifica, e poi ricominciamo come se niente fosse, già dopo qualche minuto di sdegno. Quest'anno una buona notizia però c'è, che peggio di così non possiamo fare. Quindi l'anno prossimo non ci troveremo al di sotto della 107esima posizione, a meno che non nasce qualche comune nuovo, e quindi ci sistemiamo ancora sotto. Quindi la situazione è veramente drammatica.
0: Voi
1: Manca una
0: lo
1: visione, manca una
0: percepite,
1: visione.
0: manca una visione,
1: Certo.
0: dicevi, lo percepite insomma poi dal vostro osservatorio, la percepite questa mancanza. Tra l'altro c'è anche un altro dato interessante, che a fronte della appunto mancanza di ragazzi, i numeri invece sull'offerta culturale nella città migliorano, perché insomma in classifica siamo decisamente più alti sugli spettacoli, sull'organizzazione di eventi, e anche qui possiamo dire che ci sono tanti festival. Fra poco avremo il Medimex, ma non soltanto, eventi, concerti, stagioni, concertistiche, teatrali durante l'anno variegate, che effettivamente danno l'idea che a Taranto insomma, si lavori in questo senso, però appunto tanta offerta, ma poche persone ad usufruirne dell'età insomma, che ci si aspetterebbe per dei concerti o degli spettacoli di questo tipo.
1: Sì, il paradosso è proprio questo, che se andiamo a leggere le classifiche, estrapoliamo i dati legati ad esempio agli spettacoli locali, organizzazioni, saliamo al 79esimo posto. Servizi del tempo libero a 15 minuti di distanza, arriviamo al 21esimo posto, e come concerti siamo al 54esimo posto. Che cosa significa? Questo certifica un po' il fermento culturale che c'è stato negli ultimi anni, che è legato quasi essenzialmente dalle attività imprenditoriali private, giustamente. Quindi sono dei giovani, dei ragazzi, qualcuno meno giovane come noi, ad esempio, che si è buttato in questa avventura. Sono state aperte delle sollevate delle saracinesche anche in quartieri molto, molto particolari e difficili, come racconta la cronaca di queste ultime settimane, e si sono rimboccate le maniche. Ma vi posso assicurare che tutte queste attività sono il motore, la spinta maggiore, la passione. È veramente la passione. Certo, si è creato un indotto di posti di lavoro, ma non è sufficiente perché poi ti sei costretto a fare i conti con la realtà. Quindi l'offerta per quel tipo di pubblico c'è, ma manca il pubblico, e questo è il paradosso. È come fare gli spettacoli in un teatro vuoto. E ce ne accorgiamo anche quando poi, magari durante le vacanze di Natale o soprattutto quelle di Pasqua, tutti i ragazzi di Taranto scendono e riempiono un attimino la città.
0: È
1: Quindi
0: un'altra
1: è
0: città.
1: molto molto comprensibile. È un'altra città, ma voi immaginate, l'abbiamo già detto e scritto tante volte, anche con una insopportabile retorica, però cosa potrebbe succedere se tutti questi cervelli fossero in città? Innanzitutto ci sarebbe un rinnovamento della classe politica e dirigente, perché le politiche giovanili magari le fanno i giovani, ma noi siamo ultimi pure nella classifica dei politici con meno di 40 anni. Siamo al 94esimo posto pure là, quindi
0: Una classe politica anche
1: abbiamo
0: vecchia.
1: anche è vecchia mentalmente, più che dal punto di vista cronologico dell'età, è vecchia mentalmente. Cioè, parliamoci chiaro, ho fatto un post su Facebook.

0: E dopo un po', cioè, ho trovato un comunicato dell'AIGI, che sappiamo tutti cos'è, che dice: Taranto è morta perché senza il siderurgico, senza l'acciaio non può vivere. Cioè, siamo a questi paradossi: l'acciaio che ha costruito tutti questi numeri negativi e che ci ha veramente portato sul baratro, eppure si continua a voler insistere su questa strada che ormai è una strada morta. Cioè, non so più che cosa bisogna fare per far capire che continuiamo ad andare lì per un'azienda che perde 90 milioni di euro al mese, che continua ad uccidere, muoiono gli operai nei cantieri dell'Ilva, muoiono gli operai a causa delle malattie personali, negli ultimi giorni ne sono morti altri due, muoiono i cittadini che stanno intorno, muore l'economia, è morta una città e ancora vogliamo stare attaccati alla mammella rattrappita con latte avvelenato dell'Ilva. Questo è veramente un paradosso ed
1: E
0: è proprio
1: questo.
0: lo specchietto di come non ci sia questa riconversione mentale proprio. Niente, non ce la si fa.
1: Qual è la ricetta in 30 secondi? Lo so che è quasi impossibile
0: La
1: rispondere a questa
0: ricetta,
1: domanda, però
0: no,
1: almeno
0: la ricetta.
1: un aspetto che va considerato per riuscire a salire
0: Allora.
1: di qualche numero in classifica, non è che ci aspettiamo di diventare Bolzano.
0: Allora, la ricetta è l'Università Taranto, Università Taranto dei Taranto, l'UNITA, Università di Taranto, che è bello pure il nome. Politiche sociali mirate, il welfare dedicato ai ragazzi, ma non solo ai ragazzi, pure alle famiglie, ok? E poi cercare di fare rete, fare corte, ci vuole una cabina di regia, perché qua ognuno va per i fatti suoi. Con tutta la buona volontà, se non c'è una cabina di regia, che deve essere necessariamente istituzionale, non che in grado di attrarre i miliardi di euro che ci sfiorano, ci passano da tutti i lati, ma che qua a Taranto non riusciamo a fermare. Guarda, c'è sempre questa incapacità poi di intervenire nell'arrestare un attimino questo flusso economico e concentrarlo sulla città. E quindi ci vuole proprio questo discorso, una cabina di regia con dei servizi sociali dedicati ai ragazzi, un welfare per i ragazzi, e ci vuole l'Università a Taranto. I ragazzi hanno sta qua a studiare.
1: Grazie, chiarissimo, è arrivato, diciamo, forte e chiaro il messaggio. Grazie mille a Gianni Raimondi, buona giornata e buon lavoro.
0: Buongiorno. Ciao
1: E a
0: ragazzi.
1: proposito di ragazzi, più tardi ne parleremo con l'assessore alle politiche sociali del comune che sarà nostra ospite, ma nel frattempo il TG Politico, poi torniamo con la prima sindaca dei nuovi eletti, insomma, l'unica donna della provincia ionica. A fra poco.
2: Critica l'UE, definita un gigante burocratico, e lancia un appello agli industriali: siate coraggiosi, vi prometto che farò lo stesso. Lungo intervento della Premier Giorgia Meloni all'Assemblea di Confindustria questa mattina a Roma, alla presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella. La Presidente del Consiglio prende di mira l'Unione Europea perché deve fare meno e meglio e chiede un cambio di passo nella semplificazione, proponendo agli imprenditori un cantiere comune. Sul fronte dell'energia avverte che il ritorno del nucleare in Italia è un obiettivo alla nostra portata. Infine incalza le opposizioni. Le spese in difesa sono il prezzo della libertà. Umori e reazioni contrastanti nelle coalizioni nel day after al voto per le amministrative. I risultati più eclatanti se li porta a casa il centrodestra, con la vittoria al primo turno e di larga misura a Venezia e Reggio Calabria. Nella città lagunare, l'assessore uscente Simone Venturini la spunta sul senatore PD Andrea Martella, anche contro i pronostici della vigilia. Sorridono al centro-sinistra Toscana e Campania, con Prato, Pistoia e Salerno, che vanno alla coalizione progressista. Nel comune campano, tuttavia, si assiste al trionfo personale di Vincenzo De Luca, che ha corso senza simboli di partito. La vicepresidente Movimento 5 Stelle, Paola Taverna, parla di risultati in chiaroscuro. Umore opposto per il vicepremier e leader di Forza Italia Antonio Tajani, secondo cui il centrodestra è in buona salute. Ancora polemiche sull'iter che dovrebbe portare a una legge sul fine vita in Senato. Le commissioni riunite Giustizia e Affari Sociali del Senato hanno riaperto i termini per la presentazione di emendamenti al DDL. La nuova scadenza è al 9 giugno. Intanto il testo di Bazzoli del PD approderà in aula il 3 giugno. Partiti Parallelamente, l'altro testo a firma Zanettini e Zullo proseguirà il suo iter in commissione. Le opposizioni a questo proposito parlano di strategia dilatoria. Secondo la vicepresidente del Senato del PD, Anna Rossomando, quello di oggi è l'ennesimo rinvio sui nodi politici che la maggioranza non riesce a risolvere. Accuse respinte dalla capogruppo di Forza Italia Stefania Craxi. Dalla maggioranza spiega non c'è nessuna volontà di perdere tempo, ma solo di dare una risposta agli italiani su una legge così importante. Svelata al Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella la nuova Ferrari Luce. Al Quirinale il Capo dello Stato ha approvato in anteprima il nuovo modello del cavallino, interamente ad alimentazione elettrica, salendo a bordo della vettura. Presenti il Presidente John Elkann, il Vice Piero Ferrari e l'AD Benedetto Vigna, oltre ad altri dirigenti e tecnici dell'azienda. Per Elkann, con Ferrari Luce, ridefiniamo ancora una volta i limiti del possibile. Oggi, spiega il numero uno di Stellantis, inauguriamo un capitolo che trasforma la nostra visione in realtà.
1: Torniamo insieme e parliamo di cronaca attualità, partiamo anzi da una vicenda di cronaca che è accaduta ieri a 13 anni, ha devastato gli uffici dei servizi sociali, era lì insieme alla madre peraltro per un colloquio con un assistente sociale, distrutte scrivanie, vetri della sede dell'assessorato, ma ne parleremo fra poco con l'assessora Sabrina Lincesso. Nel frattempo ne parliamo subito con l'assessore e poi dopo vedremo un servizio, ma prima parliamo con lei appunto di quanto accaduto. Buongiorno, ben trovata.
3: Buongiorno a tutti.
1: Dunque, ripercorriamo innanzitutto che cosa è accaduto ieri mattina intorno alle 9, un po' prima delle 9, quindi ad inizio giornata insomma.
3: Sì, erano le prime ore della mattinata, gli uffici della direzione erano già abbastanza pieni di cittadini che dovevano essere ricevuti dai funzionari. All'improvviso si sente un forte boato, raggiungo il piano inferiore e praticamente un ragazzo minorenne che era in colloquio ha perso il controllo, è andato in escandescenza e ha distrutto un intero ufficio ferendo delle persone presenti. Abbiamo messo in sicurezza i cittadini, abbiamo chiamato tempestivamente il 118 e le forze dell'ordine. Abbiamo riflettuto molto in queste ore insieme agli assistenti sociali. Sappiamo benissimo che il disagio sociale oggi dei giovani coincide molto con il disagio psicologico, quindi sono pienamente d'accordo con loro quando dicono che i servizi sanitari devono ampliare con le risorse umane e soprattutto maggiori professionisti. E soprattutto abbiamo riflettuto sull'utilizzo dei fondi ex Ilva, i 30 milioni destinati alla nostra città, che servivano proprio per la prevenzione di queste situazioni.
1: Ecco, allora facciamo un passo indietro, poi parliamo magari anche di questi fondi, perché quello che vorrei capire è questo ragazzo, insomma partiamo ovviamente da questo episodio, era un ragazzo già seguito che si trovava in condizioni di particolare disagio sociale, familiare oppure no? Perché anche questo è indicativo per capire il contesto in cui ci troviamo.
3: Il minore è già seguito da noi.
1: Ok, quindi era un ragazzo già seguito, ma c'erano particolari disagi oppure era insomma un ragazzo, c'era anche la madre con lui, quindi già il fatto che ci fosse un genitore ad accompagnarlo mi sembra indicativo di una situazione diciamo di normalità o quasi.
3: No, il concetto di normalità è un po' borderliner nei nostri corridoi, cioè noi seguiamo circa 2000 minori. Per motivi diversi, quindi seguiamo minori perché c'è un conflitto familiare, inadempienza scolastica, devianza minorile, disagio familiare o disagio sociale dello stesso ragazzo. Quindi sono
1: Ok.
3: molteplici i motivi per i quali possiamo seguire una famiglia.
1: Lei faceva riferimento prima alla necessità di migliorare anche il servizio sanitario, in particolare immagino quello della neuropsichiatria infantile, insomma il supporto concreto poi agli assistenti sociali da parte dell'ASL. A che punto siamo? Quali sono anche i numeri rispetto a questo? Cioè il territorio è servito? Come lavorate?
3: Allora, il servizio sociale comunale, abbiamo approvato anche in giunta un ampliamento delle forze professionali, quindi a breve faremo un concorso per 8 assistenti sociali perché vogliamo raggiungere i livelli essenziali delle prestazioni, quindi un assistente sociale ogni 5.000 abitanti. Per quanto riguarda i servizi sanitari, invece, la neuropsichiatria è fortemente sotto organico. Seppur i medici che lavorano attualmente sono di uno spessore altissimo, ma essendo sotto organico non riescono a fronteggiare i bisogni del territorio.
1: Quanti sono, per intenderci, i medici?
3: 3. Abbiamo solo 3 neuropsichiatri.
1: Una platea? Vabbè, già il numero fa paura, però insomma, per una platea immagino di quanti? Quanti ragazzi
3: Tutta la
1: dovrebbero essere
3: provincia, no,
1: seguiti?
3: no, di tutta la provincia di Taranto, il CART di Mottola, abbiamo solo un medico al 50% e che si occupa di minori per fare le valutazioni se eventualmente sono minori autistici.
1: Quindi mi sta dicendo che una presa in carico concreta di tutti i ragazzi non è possibile, assessore, a questo punto, perché con 3 soli medici.
3: C'è una lista d'attesa, non indifferente.
1: Lei parlava prima di fondi ex Ilva, come potrebbero essere utilizzati questi fondi per andare ad arginare quantomeno un
3: Ormai
1: fenomeno che
3: sono quasi
1: vogliamo?
3: terminati.
1: Ok, quindi quello che
3: Dovevamo
1: c'è,
3: chiederlo alla
1: quello
3: vecchia
1: che resta.
3: amministrazione come li hanno utilizzati, che indirizzo politico hanno dato, che tipo di impatto sociale volevano.
1: Quindi
3: Non vi
1: questi soldi
3: scordate
1: sono.
3: la
1: Quindi.
3: polemica della festa degli anni 80 del 2023.
1: Va bene, insomma, noi diciamo che il nostro obiettivo è quello di provare a capire anche con lei quali possibili soluzioni possano esserci anche, no? Quindi assodato appunto che questo denaro non c'è quasi più, è quasi terminato, da dove dobbiamo partire e voi come vi state muovendo per cercare di arginare questa situazione?
3: Allora, in primis stiamo potenziando il personale all'interno della
1: Come
3: direzione
1: diceva prima, sì.
3: sì. E poi con l'opportunità del Just Transition Fund abbiamo candidato 2 immobili, uno nel quartiere di Lama che sarà un centro polivalente per minori e l'altro nel quartiere di Città Vecchia che sarà il primo hub per il contrasto della povertà educativa e devianza minorile.
1: I tempi, insomma, di apertura di queste strutture, orientativamente lei è in grado di dirceli o siamo ancora in una fase
3: No, dobbiamo
1: embrionale?
3: attendere la regione.
1: Ok. Io la ringrazio per questo focus, su questo tema. C'è un altro tema di cui vorrei parlare con lei, che è stato al centro delle polemiche di questi giorni, cioè quello dei centri estivi, che sono stati originariamente definiti centri estivi comunali. Mi sembra di aver capito che questi centri estivi non sono comunali, cioè, il comune, in qualche modo si fa, cioè lavora per conto del governo, diciamo, un ente erogatore, se possiamo definire così. Ci spiega bene? Come funziona. La polemica nasceva perché si diceva ogni bambino che deve andarci ha una retta al genitore per ogni bambino di circa 400 euro. Partiamo quindi dal principio, dall'inizio di questa storia. Questo dato è vero? I centri comunali esistono, non esistono? Questi centri estivi appunto sono gestiti dal comune? Oppure no, facciamo un po' di chiarezza, anche perché oggi farà anche una conferenza stampa su questo tema.
3: Sì. Allora, i centri estivi sono finanziati con fondi ministeriali. Servono innanzitutto per la conciliazione vita familiare e lavoro. Fino all'anno scorso venivano erogati questi soldi direttamente a delle strutture presenti sul territorio.

0: strutture che a seguito di diverse verifiche ci siamo resi conto che non erano onesti con le presenze. La qualità del servizio non coincide con la concezione che abbiamo noi della qualità del servizio, perché in alcuni casi mancavano anche le condizioni igieniche, ma non rispettavano proprio il contratto col comune. Tra
1: Ok.
0: l'altro potevano accedere solo 22 minori disabili e per ogni struttura 20 minori. Molto spesso le famiglie si interfacciavano e trovavano le strutture già piene. Allora, dato che secondo me un genitore deve essere libero di scegliere qual è la struttura più idonea per le esigenze del proprio bambino, noi non solo abbiamo alzato il modello ISEE fino a 25.000 euro, perché voglio dire la conciliazione vita-lavoro vuol dire che mamma e papà lavorano. E oggi c'è una fascia di popolazione che non riceve alcun sostegno né da parte dello Stato né da parte del comune, perché ritenuti non abbastanza poveri. Quindi,
1: Quindi diciamo
0: dato
1: che
0: che
1: è
0: ci
1: un
0: ricordiamo di
1: servizio
0: questi
1: per la fascia
0: genitori
1: media
0: solo
1: questo, mi sembra di aver capito, giusto?
0: in teoria fascia media, ma quando a un certo punto inizi a pagare fitto, mutui, utenze, spese sanitarie, la gestione dei propri figli, diciamo che non sei più fascia media, ma rientri nella fascia veramente che sta in difficoltà. Ricordiamoci che la Regione Puglia quest'anno ha puntato proprio su questi nuclei con il microcredito sociale. Noi
1: Ok.
0: daremo un voucher, noi daremo un rimborso di 400 euro a minore e 800 euro per minori disabili. Non ci sarà limite di posto per i minori disabili per la prima volta e possono scegliere in autonomia qualsiasi struttura che può essere idonea alle loro esigenze. A me stanno arrivando tantissime chiamate di mamme e papà che finalmente possono portare i figli nel campus che hanno sempre desiderato portare, ma per motivi economici non potevano.
1: Quindi ci sarà un rimborso da parte del comune, giusto? Cioè i genitori, diciamo, dovranno anticipare questa retta, poi il comune con soldi del governo restituirà, giusto? Ho capito
0: Allora,
1: bene? Mi dica se ho sbagliato.
0: dato che sono soldi pubblici, i soldi pubblici vanno tutelati, non vanno regalati a pioggia. Nel caso in cui la famiglia potrà provvedere in autonomia già col pagamento, deve caricare in piattaforma la ricevuta del bonifico e la fattura. In caso entro il 15 giugno, quindi anche ogni mese, ogni 2 settimane può caricare la documentazione richiesta dall'avviso pubblico. Eventualmente, per quei nuclei che hanno difficoltà ad anticipare i soldi, possono chiedere la fattura. La fattura non coincide con il pagamento immediato.
1: Mi scusi, a stessa, che significa possono chiedere la fattura? Possono rivolgersi al comune?
0: No. Allora, quando
1: Sì,
0: uno
1: perché
0: la
1: magari chi ci
0: struttura
1: ascolta vuole proprio capire
0: sì.
1: concretamente come funziona.
0: Allora, quando una struttura offre una prestazione, il cliente chiede la fattura, che
1: Certo, sì.
0: non coincide con il pagamento immediato. Io ti posso dire, ti pago tra qualche giorno, mi
1: Sì.
0: dai la fattura del servizio che mi hai erogato? Quella
1: Ok,
0: fattura può essere caricata in piattaforma.
1: perfetto. Quindi questa fattura può essere caricata a prescindere che sia stata già pagata oppure no. L'importante è che sia stata emessa, questo
0: Sì,
1: ci sta
0: ovviamente ci
1: dicendo.
0: sono i controlli.
1: Vabbè, certo, sì, è chiaro. E tutto questo quindi va caricato in una piattaforma specifica, darete particolari e ulteriori informazioni su questo, perché immagino che ci siano tanti genitori, lei diceva che ci sono già centinaia di richieste che sono
0: C'è stato
1: interessati.
0: il boom delle richieste, abbiamo superato le 300 domande già.
1: Ok, c'è un tetto massimo?
0: Allora, fino a esaurimento fondi abbiamo 190.000 euro.
1: Ok, e per quanto invece concerne questo, insomma, è quello che riguarda famiglie appunto che spiegavamo di ceto medio in qualche modo, che però spiegavamo con le tante spese.
0: 25.000 euro non è ceto medio, scusate.
1: Va bene, ok, diciamo ceto, non lo
0: Il
1: so come
0: ceto di due
1: definirlo, non lo posso
0: genitori,
1: definire
0: allora,
1: proprio
0: famiglie
1: basso.
0: di due genitori che vanno a lavorare, si impegnano, pagano le tasse, pagano mutui e fitti e vanno considerati. Partiamo
1: No,
0: da
1: ci
0: ISEE
1: mancherebbe, certo,
0: zero.
1: assolutamente, ma ci mancherebbe
0: No,
1: che
0: perché
1: non, se
0: voi
1: non fosse
0: dovete
1: così.
0: sapere che fino a 10.000 euro sia il comune che lo Stato offre supporti economici. Non
1: Ecco,
0: indifferente, che coincidono quasi a uno stipendio anche maggiore di un poliziotto che lavora per strada.
1: per quanto riguarda questo, qui volevo arrivare perché volevo capire che tipo di supporto c'è invece per chi appunto ha un reddito ancora inferiore, annuale ancora inferiore. Se c'è, ci stava spiegando insomma che ci sono ovviamente, come sappiamo, anche altro tipo di aiuti e sostegni. In questo caso, come funziona?
0: Allora, ma riguardo a servizi per
1: Degli
0: minori
1: asili,
0: sempre?
1: stiamo parlando sempre sì degli asili.
0: Asili nido per la pubblica istruzione e quindi così come è previsto dall'INPS, poi ci sarà il rimborso. Mentre per ciò che riguarda dal punto di vista sociale abbiamo i buoni servizi minori. Quindi se una
1: Ok.
0: famiglia ha necessità di ricevere supporto educativo, supporto scolastico, si può interfacciare con le strutture accreditate della regione e viene tutto rimborsato attraverso questi voucher.
1: Perfetto, la ringrazio per essere stata con noi, per tutti i dettagli che ci ha fornito, che sono certa che i nostri telespettatori abbiano colto, perché sono questioni che riguardano la vita di tutti i giorni di ciascuno di noi, quindi è importante renderli noti. E grazie ancora, buon lavoro, come ho detto ci sarà una conferenza stampa oggi, quindi vi racconteremo anche nel TG delle 14 come sarà andato questo incontro con le associazioni e anche le realtà del territorio proprio in merito a questi centri estivi. Buona giornata a lei, buon lavoro, assessora. E
0: Salve.
1: a proposito di asili, parliamo dell'asilo della Marina Militare, c'è qualche problema, insomma. Diciamo che i genitori dei bambini che frequentano questo asilo nido attendevano che la chiusura fosse chiusa per lavori fra qualche mese, invece la chiusura è stata anticipata, ma ci racconta tutto Maria Laura Paletta in questo servizio.
2: Denatalità, calo demografico e disoccupazione femminile, argomenti di cui si parla tanto, meno spesso, però delle difficoltà sempre maggiori che i nuclei familiari incontrano per conciliare lavoro e famiglia, specie quando vengono meno presidi importanti come i nidi. È il caso dell'asilo nido Mar Grande della Marina Militare, che dall'1 giugno chiude le porte per lavori di ristrutturazione, creando non pochi problemi alle famiglie che usufruiscono del servizio. Gli interventi necessari per garantire gli standard di sicurezza della struttura fino al 2031 erano stati annunciati ai genitori già tra fine febbraio e inizio marzo, ma fino a ieri regnava ancora l'incertezza sulle soluzioni alternative. Poi nel pomeriggio la doccia fredda.
3: Pochi minuti fa abbiamo appreso che è stata affissa una comunicazione nei corridoi dell'asilo, dove ecco, ufficialmente cominceranno i lavori e quindi questo venerdì sarà il giorno ultimo dei nostri bambini presso questa struttura. Diciamo che l'unica soluzione che ci è stata proposta dopo una serie di ricognizioni che l'amministrazione insieme alla cooperativa dice di aver fatto è la possibilità di trasferire i nostri bambini alla struttura La Cicogna, chiaramente cambiando tutte le loro abitudini, cambiando le loro maestre.
2: Rimandare i lavori a fine luglio non è un'opzione che la Marina Militare ritiene fattibile, iniziando l'1 giugno. I lavori infatti dovrebbero terminare a metà settembre e consentire ai bambini di rientrare nella struttura. In caso contrario, l'asilo correrebbe il serio rischio di perdere gli iscritti per il nuovo anno educativo. Ma le famiglie avevano proposto anche altre soluzioni.
3: Su iniziativa dei nostri genitori, dei genitori, ci tengo a sottolinearlo, la Marina Militare ha iniziato una serie di colloqui con il Comune di Taranto per verificare se c'era la possibilità di trasferire a partire dall'anno prossimo, cosa evidentemente più semplice, i bambini dell'asilo Nido Mar Grande, che sono 26, in una struttura comunale. Il Comune ha aperto le porte a questa possibilità, ovviamente andavano definiti i dettagli, ma c'è stato uno stop da parte della cooperativa, la quale ci ha detto che attualmente gestisce il Mar Grande, la quale ha escluso che

0: potesse in alcun modo attuarsi una collaborazione, una convivenza tra il personale della cooperativa e del comune, tra i bambini nostri e quelli del comune di Taranto. Comunque noi genitori abbiamo avanzato altre proposte per venire incontro alla Marina, dicendo che non terminiamo l'anno scolastico il 25 di luglio, terminiamolo prima il 30 di giugno e magari si trova una soluzione con il comune solo per il mese di luglio, tanto le strutture comunali di solito a luglio sono chiuse, o comunque noi genitori per il mese di luglio sarà più facile affrontare questa situazione essendo già un periodo più feriale. Queste diciamo ipotesi avanzate non sono minimamente state prese in considerazione.
1: Va bene, vi avevo annunciato che sarebbe stata con noi la sindaca di Fragagnano, purtroppo oggi non ci riusciamo, ma speriamo di riuscire ad avere la nostra ospite domani. Insomma, oggi è andata così, il telefono non squilla, i sindaci in questi giorni sono pieni insomma, di incontri, di saluti, di festeggiamenti, è veramente difficile riuscire per tutti i sindaci della provincia ionica, non soltanto per questa neoeletta, ma anche per tutti gli altri, riuscire a rintracciarli. Insomma, il telefono è ancora spento. Vedremo se domani saremo più fortunati. Detto questo, io vi saluto, sono le 8.33, grazie per essere stati con noi, vi ricordo che la nostra informazione prosegue, alle 14 l'appuntamento con il TG e poi ovviamente ritrovate l'informazione sui nostri canali social e sul sito studio100.it. Rimanete con noi, buon inizio di giornata.

Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30 canale 98 del Digitale Terrestre sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è? C'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.

Ciao amici e ben ritrovati nella mia cucina. Oggi prepariamo una ricetta che dimostra che i legumi si possono mangiare anche d'estate. È un piatto semplicissimo, velocissimo da fare, a parte il tempo di cottura dei nostri cici. Gli ingredienti per la nostra ricetta:

sono cetrioli, ceci bianchi, del tonno al naturale, sedano, pomodorino, mezzo spicchietto d'aglio, dell'alloro e acqua. Iniziamo dai nostri ceci. Ovviamente io ho utilizzato dei ceci secchi, li ho messi a mollo ieri sera in acqua e sale. Questa mattina li ho ben sciacquati un paio di volte e siamo pronti per la cottura. Se non avete il tempo di mettere i ceci a mollo, potete usare anche quelli precotti. L'importante è che quando aprite il vasetto di vetro andate a sciacquare in maniera prolungata i nostri ceci. Iniziamo con la nostra casseruola, quindi. A tal proposito voglio darvi un consiglio. Noi ne stiamo utilizzando una classica, semplice, senza tante pretese, ma se volete raggiungere proprio l'esaltazione alla massima potenza del gusto di questo legume, è consigliabile fare come si faceva una volta, la classica pignata, cioè cambiare il tipo di pentola e utilizzare una cocotte o una pentola in terracotta. Iniziamo. Ceci. Giù. Pezzettino di sedano. Lo tagliamo. Ovviamente lavatelo per bene prima, soprattutto la parte sottostante del nostro sedano che ha contatto diretto con la terra. Quindi lo lavate, lo pulite, lo bardate per bene, lo mondate e andiamo avanti. Andiamo col pomodorino. Un pomodorino lo tagliamo a metà, lo mettiamo dentro, tre foglioline di alloro generoso e mezzo spicchietto d'aglio. Versiamo l'acqua. L'acqua deve essere fredda. Quanta acqua dobbiamo aggiungere? Dobbiamo aggiungere tre parti d'acqua in base al peso dei ceci. In poche parole, 50 g di ceci, 150 g di acqua. Come diceva sempre la mia mamma, Anthony, mi raccomando, i legumi si cuociono col coperchio, quindi fondamentale. Andiamo, cottura media, tempo dalle 2 alle 3 ore. Ora, 5 minuti prima che termini la cottura, stiamo facendo asciugare un altro po' d'acqua, andiamo a salare leggermente la nostra pignata di ceci, in questo modo qua. Saliamo alla fine in maniera tale da non avere problemi poi durante la degustazione del piatto. Ora ci dedichiamo al nostro cetriolo, quindi lo priviamo della testa. Mia nonna mi diceva: mi raccomando, fallo schiumare il cetriolo. Ora, schiumare è questo gesto qua. Io lo faccio semplicemente per tradizione. Scientificamente questo processo non toglie l'amaro, ma mi ricorda tanto la nonna e quindi io lo faccio. Fatelo anche voi. Con un pelapatate andiamo a pelare il nostro cetriolo, in questo modo. Ora tagliamo i nostri cetrioli a brunoise, praticamente è un cubetto molto piccolo. In questo modo, tagliamo il cetriolo a metà, così. Ci facciamo una base in questo modo qua. Questo ci permetterà di far appoggiare il cetriolo in modo perfetto e soprattutto in sicurezza. Ci eviterà di avere scivolamenti vari per poi procurarci dei tagli. Facciamo delle fettine spesse circa mezzo centimetro, così. Dopodiché prendiamo le nostre fettine e ricaviamo dei bastoncini, sempre da mezzo centimetro, e dopo i nostri quadretti. Vi starete chiedendo perché facciamo questi quadrettini. Beh, nella mia logica c'è questo pensiero qui. Praticamente è un piatto che viene mangiato col cucchiaio, in realtà. Quindi io devo avere la possibilità di avere sul cucchiaio sia il nostro cece ma anche il nostro cetriolo, quindi da poter avere nella cucchiaiata, quindi nella boccata, tutti i profumi e tutti gli ingredienti della nostra ricetta. Ora, nella stessa ciotola dove abbiamo messo i nostri cetrioli,
andiamo ad aggiungere i pomodorini che andremo a tagliare sempre a pezzettini molto piccolini. Versiamo i pomodori all'interno della ciotola dei nostri cetrioli, come vi avevo già detto, e ora iniziamo a condirli. Ora iniziamo a condire i nostri cetrioli e pomodori con del sale, un generoso filo d'olio e aggiungiamo il tonno. Ora lasciamo riposare il nostro composto per 15-20 minuti in frigorifero. Diamo il tempo a tutti gli ingredienti di sposarsi tra loro in un unico gusto, in un unico piacere. I nostri ceci sono ben cotti, abbiamo fatto tirare tutta l'acqua perché in questa ricetta ci servono belli asciutti e sodi. Abbiamo rimosso l'aglio, abbiamo rimosso il sedano, abbiamo rimosso l'alloro e il pomodoro. Ora con una schiumarola li tiriamo fuori e li facciamo raffreddare in una bolla. Dopodiché vanno uniti i due elementi, l'insalatina che abbiamo in frigo più i nostri ceci, e li lasceremo riposare. Tra l'altro questa è una ricetta che è preferibile farla il giorno prima per il giorno dopo. Diamo la possibilità a tutti gli umori, a tutti i sapori di unirsi tra loro. Fatti intiepidire i nostri ceci, andiamo a versarli nella nostra bowl dove abbiamo il cetriolo e il pomodoro. Mescoliamo per bene tutto quanto e facciamo riposare almeno per un'oretta, dopodiché impiattiamo. Ora, prima di riporre la nostra ricetta in frigorifero, diamo una controllata se è necessario aggiungere un altro filino d'olio. Come ci accorgiamo che serve un altro filino d'olio? Quando andiamo a girare, il nostro composto non è abbastanza compatto, quindi non è voluminoso, non è lucente. A questo punto aggiungiamo un altro filino d'olio e poi riponiamo in frigorifero. Occhio a questo passaggio che è importantissimo per il gusto finale. Trascorsa la nostra oretta di riposo per la nostra ricetta, siamo pronti per impiattare. Quindi in una bella coppa generosa predisponiamo il nostro preparato all'interno. Tra l'altro vi do un consiglio: in questa ricetta ci sono varie sfumature. Io adoro mangiarla con l'aggiunta di menta e succo di limone. Mio padre, per esempio, adora mangiarla con l'aceto di vino bianco. Mio fratello con l'aceto di mele. Quindi io cosa ho deciso di fare? Faccio la base neutra. Una volta fatta la base neutra, poi ognuno se la può condire come vuole. Fatto il primo strato, aggiungiamo che cosa? Due foglioline di menta. Battiamo, facciamo uscire gli oli essenziali e la spezzettiamo all'interno. Anche qui è soggettivo, io adoro la menta, però se a voi piace più il basilico e meno la menta, o vi piace più l'origano, potete aggiungere l'origano. Insomma, questa è una ricetta che è come la tela di un quadro, la potete dipingere come volete. Continuiamo a impiattare, quindi predisponiamo tutto il nostro composto all'interno. In questo caso io ho usato un'insalatiera classica, questa dopo la mettiamo a tavola e ce la mangiamo. La battiamo delicatamente, ok, e andiamo a guarnire la nostra ricetta. Cosa aggiungerò? Sicuramente io ci aggiungerò innanzitutto la menta. Qui prendiamo i nostri ciuffetti di menta e li mettiamo all'interno. Uno, questa bella grande la mettiamo al centro. Due, tre, oh che bella, e quattro. Così. E a finire filo d'olio obbligatorio e anche generoso. I nostri legumi d'estate sono pronti, mi raccomando mangiateli perché è una ricetta super sia dal punto di vista nutrizionale che dal punto di vista gustativo. E alla prossima ricetta, ciao.

Buongiorno a tutti, continuate a seguirci ogni giorno in diretta su Facebook o su Studio 100 TV, altrimenti se volete vedere le nostre lezioni in differita potrete andare sul canale YouTube di Studio 100.

Buongiorno a tutti. Oggi vi proporrò una lezione che andrà soprattutto ad interessare la parete addominale. Naturalmente, se si parla di parete addominale, parleremo anche di fascia lombare e colonna tutta. Quindi, come sempre, vi invito a non lavorare sul dolore, ascoltarvi e magari, perché no, chiedere consiglio a un medico o a un personal trainer. Allora, inizieremo in piedi. A riscaldare come sempre un po' le nostre articolazioni, mettere in moto i muscoli, in questo caso lombari, addominali, mobilizzando le anche, poi nell'altro verso. Gli addominali sono il nostro bustino naturale. Quindi non è un discorso estetico quando si parla di addominali, ma si parla di un discorso funzionale, perché se ho un buon bustino, la nostra colonna sarà ben stabilizzata e quindi andrà meno incontro a patologie del rachide, vedi ernie, compressioni, perché no, anche contratture dei muscoli lombari. Andremo in quadrupedia. Mani perpendicolari alle spalle, ginocchia perpendicolari alle anche e estendiamo e flettiamo la colonna. Nei movimenti di estensione gli addominali si rilassano, mentre nei movimenti di flessione si contraggono. Per fare questo ho bisogno di tirare l'ombelico come idea verso la colonna. Quindi inspirando, rilasso. Ed espirando contraggo la parete addominale. Inspiro, le contrazioni non sono tanto intense, stiamo sempre parlando di una stimolazione del 40-50% della contrazione massima.

petto, scendiamo prima su un fianco, poi rotoliamo. Ci mettiamo in una posizione comoda, spalle basse, testa ben allineata. Come sempre, se si crea tensione nella zona cervicale, basta mettere un piccolo cuscinetto. Distendo la gamba destra, la porto su a squadra. Se la gamba non riesce ad andare bene a squadra, si può flettere leggermente il ginocchio. L'osso sacro è poggiato sul tappetino. Creo una leggerissima curva lombare e da qui apro fuori l'aria e prendo l'aria. Attraverso questo movimento andremo a simulare il lato destro dell'addome e naturalmente sta lavorando anche l'adduttore della gamba destra. Fuori l'aria apro, prendo l'aria e chiudo.

qui il lavoro degli addominali è proprio quello di stabilizzare il bacino, cioè non farlo ruotare. Quindi posso anche mettere le mani sulle creste iliache, cioè queste ossa appena sotto l'addome, non ci deve essere movimento. Scendo, mi rilasso un po', appena ho recuperato, gamba sinistra squadra, stessa cosa, fuori l'aria apro, prendo l'aria e chiudo. Apro sino a dove riesco a stare fermo con il bacino. Se inizio a ruotare non va più bene, quindi si perde questo lavoro degli addominali, che è il nostro obiettivo.

finiti i 10, recupero, distendo la gamba destra, le braccia sono lungo i fianchi, quando l'aria va fuori questa volta andremo giù con la gamba, quindi ci interessa prima inspirare e poi espirando scende la gamba e autoallungo la testa. Al movimento della gamba sto abbinando anche il braccio, espiro e concentro la consapevolezza sempre all'addome. Sentiremo un maggiore lavoro sempre sul lato destro dell'addome. Naturalmente anche qui viene coinvolta la gamba. Stiamo anche coinvolgendo i muscoli della spalla. Però il nostro lavoro è sempre concentrato sulla parete addominale, sul tenere il tratto lombare leggermente inarcato, quindi lordosi fisiologica. E finiti i 10, distendiamo anche la gamba sinistra, sensazioni. Appena abbiamo recuperato, pieghiamo la gamba destra, stessa cosa, braccio destro con la gamba sinistra, inspiro, espiro, autoallungo, inspiro, espiro, 3, tiro dentro l'addome, stabilizzo bene il tratto lombare. Altri 3. Ok, il nostro recupero questa volta sarà prendendo prima un ginocchio e poi l'altro, quindi gambe flesse, non c'è bisogno di trazionare tanto, a noi interessa sempre tenere l'osso sacro a terra, rilassare la zona lombare, rilassare l'addome, ascoltando il respiro proprio all'altezza dell'ombelico. Scende una gamba, scende l'altra. Inspiro ed espirando inizio a trazionare l'addome e poi fletto prima l'anca destra e poi l'anca sinistra. Da fermo inspiro.

scende giù il piede destro e poi il piede sinistro. Continuo, inspiro, prima sale il ginocchio destro, poi sale il sinistro. Da fermo, inspiro, espirando, pancia dentro e continuo.

Se ho fastidio a livello lombare, pongo un cuscinetto o le mani sotto le ossa del bacino. In questo modo riuscirò a stabilizzare le vertebre lombari ed evitare eventuali compressioni o fastidi. Però se c'è dolore non bisogna fare questi lavori. Sempre rivolgersi a un medico o a un personal trainer. L'ultimo, inspiro, espiro. Tolgo le mani, distendo prima una gamba, poi l'altra e mi ascolto. Se sto lavorando bene, il test sarà proprio quello di sentire un maggiore calore in questa zona del corpo e non sentire fastidi a livello lombare. Appena ho recuperato, piego una gamba, piego l'altra e questa volta inizio con il ginocchio sinistro che sale fuori l'aria e scende quando l'aria va fuori. Inspiro, espiro, inspiro, espiro, tenendo gli addominali retratti, poi li rilasso inspirando. Ed espirando vado su.

Come vedete, i movimenti sono molto lenti, consapevoli. Non serve creare grandi carichi sulla parete addominale, serve costanza, ripetizioni. E finite sempre le 10 flessioni e le 10 estensioni a scendere, distendo una gamba, distendo l'altra e mi ascolto. Dopo il recupero, se sento che posso fare un'altra serie, eseguo altre 10 con una gamba e altre 10 con l'altra. Una volta che ho recuperato, il prossimo lavoro per gli addominali, naturalmente io sto aumentando l'intensità, che è molto soggettiva, quindi dobbiamo ascoltarci. E qui inspiro e quando espiro lentamente porto su le ginocchia sulla perpendicolare delle anche. Inspiro, pancia dentro, espiro e vado giù. Se sento che è molto crea carico alla zona lombare o molto pesante, anche qui mani sotto o cuscinetto sotto le ossa del bacino, quindi fuori l'aria, inspiro e espiro. Il consiglio è sempre, se non faccio degli esercizi ad addominali da tanto tempo, il consiglio è quello di mettere sempre, in ogni caso, il cuscinetto sotto le ossa del bacino o le mani. Poi appena il tono addominale aumenta, aumenta la forza, posso benissimo togliere le mani e continuare. Inspiro, espiro. Da dove mi accorgo che sto caricando molto? Che blocco il respiro, faccio grandi sforzi, creo carichi nella lombare. In questo caso non va bene. Bisogna fermarsi e fare un esercizio più semplice. Tante volte un esercizio più semplice è anche più efficace. Inspiro, espiro. Se sento che ormai c'è un carico, aggancio un ginocchio e distendo la gamba sinistra. Questa volta rilasso bene le gambe. Sento il respiro nell'addome e mollo ogni tensione nel tratto lombare e nelle anche.

Lascio andare ogni tensione anche da questo lato. Aggancio entrambe le ginocchia, le mani sono sulle rotule, le braccia distese. Abbandono sempre il tratto lombare, gli addominali. Appena sento che ho recuperato, scende una gamba, scende l'altra, mobilizzo un po' le anche, fuori l'aria, prendo l'aria, fuori l'aria, prendo l'aria. Anche qui, quando allargo le ginocchia, non inarco la schiena, sempre gli addominali controllano il tutto. Altri due. Espiro. Allargo un po' i piedi, avvicino i talloni ai glutei, tenendo leggermente retratti gli addominali. Inspiro ed espirando, contraggo i glutei e allungo tutte le fasce anteriori. Inspiro, rilasso l'addome. Espiro, pancia dentro e tiro. Questo è un lavoro che più ci serve per compensare la flessione che abbiamo fatto prima sulle anche. Qui stiamo allungando tutti i muscoli flessori, stiamo stimolando gli estensori delle anche, cioè i glutei, gli estensori della colonna. Inspiro, espiro. Finiti i 10 movimenti. Braccia fuori, fletto un ginocchio, fletto l'altro, fuori l'aria, ruoto appena appena verso destra le ginocchia, poi prendo l'aria, fuori l'aria e ruoto a sinistra. Anche questo esercizio sempre va fatto con consapevolezza, sempre il tratto lombare non deve darci fastidio, non c'è bisogno di ruotare tanto come vedete. Inspiro, espiro. Retraggo gli addominali e sento questa contrazione a sinistra quando le ginocchia vanno a destra e a destra quando le ginocchia vanno a sinistra. Con le mani sto spingendo a terra,

appena sento che ho stimolato in maniera sufficiente i fianchi, scende una gamba, scende l'altra, antero e retroversione del bacino. Inspiro vado in antero e espiro vado in retro e sentirò che nell'anteroversione la parete addominale si allunga, nella retroversione si retrae. Inspiro, espiro, inspiro, espiro. Ruoto su un fianco. Ritorno in quadrupedia, mani perpendicolari alle spalle, ginocchia perpendicolari alle anche, mobilizzo la colonna e sento cosa è cambiato nelle sensazioni, soprattutto nella parete addominale. Fuori l'aria, tiro dentro gli addominali, prendo l'aria e giù. Se ho lavorato bene sentirò calore, sentirò un aumento di tono e naturalmente il tratto lombare deve essere più sciolto. Se invece ho fastidi lombari vuol dire che ho esagerato. Quindi impariamo sempre a essere consapevoli del nostro corpo e naturalmente chiediamo consiglio sempre ad esperti del settore. Inspiro. Questa volta metto le mani più avanti,

le ginocchia le allargo un po', tiro dentro l'addome, stiracchio bene le braccia, i muscoli dorsali, appiattisco la colonna e lentamente, inspirando, vado su. Finisce qui anche questa lezione dedicata alla colonna e agli addominali. Ci vediamo alla prossima. Grazie.

0: Ogni martedì alle 15 l'appuntamento è qui su Studio 100 TV per conoscere gli eventi e i personaggi che riguardano la nostra città, la nostra provincia e non solo. 100 eventi martedì alle 15, ovviamente su Studio 100.
1: Chi ha ereditato l'attività del nonno, della nonna, di suo padre, di sua madre? Chi è pronto a lasciare i propri figli? Chi è pronto invece a dismettere, a chiudere? Chi ha investito su se stesso, su questo territorio o su altri? Chi insomma ha da raccontare la propria storia? Sport, spettacolo, cultura, commercio, industria, artigianato, giornalismo. 100 storie è questo, è racconti, aneddoti, fatti, ricostruzioni, un bilancio tra quello che è stato e quello che potrebbe ancora essere. Tutti i lunedì alle 15, 100 storie, a volte in studio, qui in via Polibio, Studio 100. A volte ospiti dei nostri ospiti, tutti i lunedì alle 15 e in replica alle 20:30 su Studio 100.
2: Io, Studio 100. E tu?
3: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. È innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.

Torna a breve il consueto appuntamento con l'informazione di Studio 100. In questa edizione parleremo delle amministrative, la provincia ionica, 5 nuovi sindaci e poi ancora tangenti sul verde pubblico domiciliari per il funzionario del comune di Martina Franca. E siamo stati nel quartiere Tamburi su richiesta dei cittadini perché l'area dell'ex mercato è una discarica a cielo aperto. Queste ed altre notizie, restate con noi tra poco.

0: stessa passione, nuova luce. Da 37 anni il tuo punto di riferimento a Taranto, oggi completamente rinnovato. Via Pio XII, 14/16. Taranto.
1: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
2: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
3: Cercherò sempre di migliorarmi.
4: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
5: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
6: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
7: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
8: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
9: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
10: Safes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
11: Formare Puglia propone corsi fino a 400 ore per lavoratori in cassa integrazione straordinaria. Prevista indennità di 6 euro per ogni ora di frequenza, buoni pasto e rimborso spese viaggio. Vienici a trovare o chiamaci per info.
12: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.

0: nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

elezioni amministrative ridisegnano la guida di 5 comuni della provincia ionica. Fragagnano eletta sindaca Lucia Traetta, Manduria vince Domenico San Marco. Alla terza il ritorno di Giuseppe Cristella, mentre a Montemesolo Antonio Punzi succede al fratello. Rocca Forzata vince Mario Santo. Niente carcere per il funzionario comunale coinvolto nell'inchiesta sulle presunte tangenti legate al verde pubblico a Martina Franca. Il GIP ha disposto gli arresti domiciliari e altre misure interdittive per alcuni degli indagati coinvolti nel procedimento coordinato dalla Procura di Taranto. Nell'ex area mercatale di Tamburi, una discarica a cielo aperto con materiali di risulta, elettrodomestici, mobili e materassi. A due passi il campo atleti azzurri, che dovrebbe essere riqualificato con fondi del contratto istituzionale di sviluppo, ma i lavori sono in alto mare. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati nell'edizione serale del nostro telegiornale. Nuovi sindaci in 5 comuni della provincia ionica: Lucia Traetta a Fragagnano, Domenico San Marco a

0: Anduria, il ritorno di Giuseppe Cristella alla terza dopo 16 anni, Vito Antonio Punzi a Montemesola e Mario Santo a Roccaforzata. Vediamo il servizio di Dario Galitelli.
1: 5 nuovi sindaci per 5 comuni della provincia ionica. I verdetti delle urne sono ormai definitivi e ridisegnano le mappe politiche del territorio tra storici ribaltoni, conferme e larghi consensi. A Fragagnano gli elettori hanno scelto la linea della stabilità, premiando Lucia Traetta, sostenuta dalla lista civica Fragagnano 6.0. Già vice sindaca e figura chiave della precedente gestione, conquista la fascia tricolore con l'obiettivo di completare i progetti in corso e rafforzare i servizi al cittadino. Novità importanti arrivano anche dai centri minori della provincia. C'è un cambio della guardia a Roccaforzata, dove la guida del municipio va a Mario Santo e alla sua lista Progetto Futuro, chiamato subito alla sfida del rilancio del territorio, mentre a Montemesola le urne decretano il successo di Vito Antonio Punzi con la lista Insieme, che assume la carica di primo cittadino, puntando su nuove opportunità di crescita economica. Il vero e proprio ribaltone di questa tornata lo si registra alla terza. Dopo ben 16 anni di assenza, Giuseppe Cristella riconquista lo scranno più alto del municipio alla guida della lista civica Cristella Sindaco, segnando una netta svolta rispetto alla storia recente della comunità lertina. Infine a Manduria il verdetto assume i contorni del plebiscito con Domenico San Marco, eletto sindaco grazie a un consenso ampio e diffuso che gli consegna una maggioranza solida per affrontare i temi caldi dello sviluppo turistico e della gestione ambientale. Con le urne ormai archiviate e le proclamazioni ufficiali per i 5 neoeletti, si apre la fase operativa con la macchina amministrativa già partita per la formazione delle nuove giunte.
0: E dovrebbe partire oggi o al più domani la salma di Bakary Sakho, il bracciante maliano 35enne ucciso dal branco. Si attende ad ore il passaporto funebre. Intanto dalle indagini emergono ulteriori dettagli. Il servizio è di Marina Luzzi.
2: Dovrebbe essere completato oggi l'iter burocratico necessario per permettere alla salma di Bakary Sakho di tornare in Mali. Attualmente il feretro del bracciante 35enne ucciso il 9 maggio scorso in Città Vecchia da un gruppo composto da 4 minori e 2 maggiorenni è ancora a Taranto nel cimitero di San Brunone in attesa della partenza che avverrà domani o al più dopodomani. Una volta ottenuto il cosiddetto passaporto funebre, la salma raggiungerà l'aeroporto di Fiumicino e da lì la capitale del Mali con un probabile scalo a Tunisi. Poi il viaggio proseguirà fino al villaggio di Moulinet, dove vive la famiglia. Intanto emergono ulteriori dettagli sulla morte dell'uomo. Se la difesa, come vi abbiamo già raccontato la scorsa settimana, punterebbe anche su un video dei sistemi di sorveglianza messo agli atti che mostra un'ambulanza passare in piazza Fontana proprio mentre il migrante in fin di vita viene trascinato dal bar di nuovo in piazza, sostenendo che uno degli indagati si sia sbracciato per fermare il mezzo. Fonti vicine alla ASL ribadiscono che sul mezzo c'era già un'altra persona e che per legge l'autoambulanza non avrebbe mai potuto fermarsi proprio per questo motivo. Intanto le indagini proseguono. Questo è il coltello a serramanico utilizzato dal 16enne accusato di aver sferrato i 3 fendenti. Non un cacciavite come era emerso nelle primissime ore, ma un'arma di 15 cm lasciata in un cespuglio che il ragazzo stesso ha fatto ritrovare giorni dopo. Con questo coltello è stata colpita anche l'aorta, fendente letale che ha provocato un'emorragia interna, non lasciando scampo a Bakary Sakho. Il minore quell'arma ma l'avrebbe portata con sé anche nelle ore precedenti, insieme a delle pistole finte, nella nottata passata con gli amici in una sala slot di un bar di Città Vecchia. Venerdì 29 maggio l'udienza del riesame per i 4 adolescenti. Il Tribunale dei Minori deciderà, sulla base della richiesta degli avvocati difensori, se collocare i ragazzi dagli istituti penali di Lecce e Bari in una comunità.
0: Niente carcere per il funzionario comunale coinvolto nell'inchiesta sulle presunte tangenti legate al verde pubblico a Martina Franca. Il GIP ha disposto gli arresti domiciliari e altre misure interdittive per alcuni degli indagati coinvolti nel procedimento coordinato dalla Procura di Taranto. Ce ne parla Luciana Convertini.
3: Si definisce il quadro cautelare nell'inchiesta sulle presunte tangenti che nelle ultime settimane ha acceso i riflettori sul comune di Martina Franca. Dopo le richieste avanzate dalla Procura di Taranto, il GIP ha disposto arresti domiciliari e misure interdittive nei confronti degli indagati coinvolti nel procedimento. Per il funzionario comunale del settore verde pubblico, nei cui confronti era stata chiesta la custodia cautelare in carcere, il giudice ha disposto gli arresti domiciliari, escludendo quindi quindi la misura più grave richiesta dalla procura. Ai domiciliari anche altri due indagati, ritenuti coinvolti nella gestione dei presunti affidamenti irregolari. Per un imprenditore è stato invece disposto il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione per un anno, mentre un avvocato coinvolto nell'inchiesta è stato sospeso dall'esercizio della professione forense per la stessa durata. Nessuna misura cautelare invece per una delle persone finite nell'inchiesta, nonostante la procura avesse chiesto anche nei suoi confronti gli arresti domiciliari. L'indagine riguarda presunti episodi di corruzione e rapporti ritenuti opachi nella gestione di incarichi e affidamenti pubblici legati al verde urbano cittadino. L'inchiesta resta nella fase preliminare. Le accuse dovranno essere eventualmente confermate nel corso del procedimento giudiziario, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza.
0: Ancora cronaca, 15 arresti tra Italia, Albania e Spagna in una maxi operazione antimafia coordinata dalla DDA di Bari e da Eurojust. L'inchiesta partita dall'omicidio di Francesco Di Viesti, avvenuto nel 2025 a Canosa di Puglia, ha poi fatto emergere anche una rete internazionale di traffico di droga e riciclaggio tra Italia e Albania. Il servizio di Ilaria Lia.
4: 15 le misure cautelari eseguite tra Barletta, Tirana e Madrid nell'ambito dell'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Bari e della Procura Speciale Albanese su omicidi, traffico di droga e riciclaggio internazionale. Al centro delle indagini, l'omicidio di Francesco Di Viesti, avvenuto il 25 aprile 2025 a Canosa di Puglia, nella BAT. Secondo la ricostruzione degli investigatori, l'uomo sarebbe stato aggredito dopo una lite in un bar di Barletta, poi portato in una zona isolata dell'Alta Murgia e ucciso con 5 colpi di pistola. Il corpo sarebbe stato poi bruciato nel tentativo di cancellare le tracce del delitto. Per gli inquirenti, l'omicidio sarebbe maturato nel contesto del controllo delle piazze di spaccio della zona. Il presunto autore materiale, un cittadino albanese, era stato arrestato in Ungheria poche settimane dopo il delitto con 24 kg di cocaina pura. Coinvolti anche due italiani, un uomo e una donna, accusate di aver aiutato a nascondere le prove. Le indagini hanno fatto inoltre emergere una rete criminale con base a Tirana, specializzata nel trasferimento di denaro contante dall'Italia all'Albania, soldi ritenuti provento del traffico internazionale di droga. Durante le operazioni sono stati sequestrati oltre 1 milione di euro in contanti. Tra gli arrestati ci sono 11 cittadini albanesi e 4 italiani. L'operazione rappresenta un nuovo capitolo della collaborazione tra autorità italiane e albanesi contro le organizzazioni criminali attive tra Balcani e Italia.
0: Un'aggressione al personale del Centro Servizi Sociali di Via Lazio sarebbe avvenuta questa mattina nelle prime ore della giornata. A denunciare l'accaduto ai microfoni di Studio 100 è Fabio Ligonzo, segretario aziendale della CISL Funzione Pubblica del Comune di Taranto. Vediamo le sue dichiarazioni.
5: Questa mattina, alle prime ore della giornata lavorativa, si è recata una persona presso i servizi sociali di Via Lazio, ha incominciato a inveire contro le lavoratrici e i lavoratori del Comune di Taranto e addirittura, a quanto apprendiamo dai lavoratori, sembra aver rotto diversi vetri, aver divelto diverse scrivanie, insomma era in preda probabilmente ad una crisi isterica, ma questa cosa non è più tollerabile, non è la prima volta che accade presso gli stessi uffici del Comune di Taranto, ai quali sono state anche aggiunte le politiche abitative, quindi un ulteriore elemento di criticità sia logistico che di sicurezza per quanto riguarda i lavoratori. Oggi ne parleremo col sindaco, con il quale abbiamo un appuntamento per le varie criticità del settore pubblico, e quindi questo sarà uno dei temi principali.
0: Ed è iniziato il conto alla rovescia per le elezioni provinciali a Taranto fissate per il 14 giugno. È stato definito l'elenco dei candidati, ma non sono previsti cambi al vertice. Infatti il democratico Gianfranco Palmisano resterà presidente fino alla fine del mandato quadriennale. Vediamo il servizio di Dario Galitelli.
1: Scatta ufficialmente il conto alla rovescia per le elezioni provinciali a Taranto. Con la chiusura degli uffici le liste sono ormai ufficialmente depositate e i candidati definiti per la sfida del prossimo 14 giugno. Dalle 8 alle 20 a Palazzo della Provincia sindaci e consiglieri dei comuni ionici rinnoveranno l'assemblea con il meccanismo del voto ponderato. Nessun cambio al vertice dell'ente con il democratico Gianfranco Palmisano, che resterà saldamente alla guida della provincia fino alla scadenza del suo mandato quadriennale, mentre la tornata non riguarderà direttamente direttamente gli elettori che, come consuetudine, non saranno chiamati a esprimere il proprio voto trattandosi di un'elezione di secondo livello. Le cinque liste ufficiali rispecchiano le geometrie e le tensioni dei partiti locali. Nel centro-sinistra si conferma la frattura. La prima lista unisce Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra, schierando Gianni Azzaro, Giampiero Strusi, Luca Maiorano, Anna Ruggi e Leopoldo Rogante. Il secondo blocco, di matrice civica e legato al sindaco del capoluogo Piero Vitetti, mette in campo Angelita Salamina, Patrizia Boccuni, Gianni Tartaglia, Vincenzo Di Gregorio ed Emiliano Messina. Nel centrodestra tramonta definitivamente il listone unico. Fratelli d'Italia scende in campo con i candidati Giampaolo Vietri, Tiziana Toscano, Roberto Puglia e Francesca Arre. Forza Italia corre in solitaria puntando su Domenico Pilolli e Angelo Laterza, mentre la Lega si presenta sotto il simbolo civico Prima Taranto con Adriano Tribbia e Salvatore Brisci. Per tutti l'obiettivo è conquistare un seggio nel nuovo consiglio provinciale che resterà in carica per i prossimi 2 anni.
0: Il nuovo contratto di servizio e la situazione impiantistica al centro dell'incontro che si è svolto questa mattina a Palazzo di Città tra il Consiglio di Amministrazione di Clima Ambiente, le sigle sindacali e l'amministrazione comunale, rappresentata dall'assessore al ramo Gianni Cataldino e dal sindaco Vitetti. Ecco cosa è emerso.
6: Hanno confermato la volontà dell'amministrazione, più volte ripetuta, di mantenere il mantenimento della...

0: ramo d'azienda di Mitsubishi Motor Auto Italia, di Kelliker, il precedente importatore, e poi con l'acquisto.
1: Poi capiamo naturalmente con Federico Goretti quali saranno le strategie, naturalmente i prodotti, le tappe anche, no? Che riporteranno questo rilancio di Mitsubishi, però abbiamo sentito nominare giustamente Kelliker, che è stato l'importatore per Mitsubishi. Ecco, secondo te che spazio ha Mitsubishi nella storia del mercato, il mercato italiano in particolare?
2: Beh, lo spazio esiste, è uno spazio interessante. Mitsubishi è sempre stata, dal mio punto di vista, come giudicata da una parte come delle piccole vetture economiche, ma non è questa la sua natura. Dall'altra parte le automobili che vanno dappertutto, le 4x4. Faccio un nome che conosciamo tutti, che dice Pajero, e Pajero è stata la macchina che ha caratterizzato il marchio Mitsubishi. Mi ricordo quando Pajero veniva costruita in Inghilterra e i giapponesi non erano famosi in Italia, giapponesi di Mitsubishi naturalmente, certo, ma anche Toyota, Nissan, eccetera, eccetera, non erano famosi come ora, che facevano vedere le Pajero che venivano costruite sulle linee di montaggio con gli operai inglesi, perché così davano un aspetto di europeismo, di occidentalismo a una macchina.
0: Localizzavano il prodotto.
2: Localizzavano il prodotto, per cui c'era questa forma. Però in effetti erano i tempi ancora in cui non c'era la libertà di importare in Italia le automobili giapponesi. Certo. Ti ricordi, certo, no? C'erano i contratti, c'era un certo numero di contratti che si potevano fare durante l'anno. E diventava anche per questo discorso di essere una macchina di nicchia, una macchina molto ricercata. Con il passare degli anni Mitsubishi non ha cambiato il suo valore, il suo volto. Mitsubishi è un impero, in Giappone è un'azienda bancaria, è un'azienda metalmeccanica, lavora in tutti i settori. L'automobile è stato un
0: conglomerato.
2: Sì, è un conglomerato, in effetti, che dà tantissime opportunità. Forse in questi ultimi 5, 6, 10 anni un'attenzione non si è manifestata al 100% per la produzione di autoveicoli, ma da quello che ho letto e da quello che magari Federico ci testimonierà, cambiando la voglia di fare automobili, ma di ricaratterizzare le automobili, cominciando dalla SX e andando avanti per tutta quella che sarà la gamma, e uscendo un po' da quello che è il sentiero che aveva tracciato Renault.
0: E se posso permettermi, Paolo, soltanto un secondo, questo ne è l'esempio di quello che stai
1: abbiamo
0: dicendo.
1: Abbiamo Outlander,
0: ne parleremo dopo, lo so.
1: No, possiamo parlarne anche adesso, non è un problema,
0: è praticamente dimostrato e dimostrabile, sì, con questo prodotto alle nostre spalle, ovviamente.
1: Beh, lo abbiamo nominato, possiamo anche parlare, insomma, Outlander, giustamente, è un prodotto veramente molto molto interessante, è un po' adesso la vostra punta di diamante nella gamma, oppure che strategia avete in sostanza in questa fase soprattutto iniziale per Bassadone?
0: È il nostro motivo di orgoglio. Mitsubishi, come ha detto Paolo precedentemente, è forse andata attraverso un po' di vicissitudini negli ultimi anni.
1: Sì.
0: Adesso ha preso una decisione importante, che è quella di voler essere presente come si deve in Europa, essere presente come si deve in Italia. Facciamo un ritorno con un nuovo importatore, la nostra azienda, certo, sul mercato italiano, e facciamo il ritorno con un prodotto totalmente giapponese, quindi Mitsubishi, un'azienda giapponese, sì, torna sul mercato italiano con un prodotto completamente giapponese, che è un importante statement, certo, voglio dire, non è che torniamo così, ma torniamo veramente con il valore principale del nostro brand, perché Outlander PHEV ha due caratteristiche fondamentali, sì, se posso sintetizzarle veramente all'estremo. Uno, che è un PHEV, e che secondo me rappresenta una delle motorizzazioni insieme al mild hybrid e forse anche al full hybrid, sì, di punta del prossimo futuro, perché unisce il beneficio dell'elettrico, sì, anche con comunque un'autonomia estremamente interessante per il cliente che poi alla fine della fiera magari vuole partire il sabato per farsi una vacanza da Milano in Toscana o in Liguria al mare e non vuole stare ogni 3 minuti a pensare dove devo rifornirmi, ricaricarmi e cose.

0: cose del genere, quindi ha questo aspetto. Secondo, perché esprime il vero grosso valore fondamentale, così direi, di Mitsubishi, che è la trazione integrale. Questo prodotto ha forse quella che oggi sul mercato, se non è la migliore trazione integrale, tra le prime due, le prime tre al massimo, ma per me, per come la vivo io, sì, e per come utilizzato questo prodotto qui, è sicuramente la migliore. E questo prodotto qui emana proprio all'interno del proprio DNA queste due grosse caratteristiche che distinguono il brand Mitsubishi dagli altri brand presenti sul mercato.
1: Paolo, si allinea a quello che le considerazioni che stavi già condividendo
2: prima. Devo dire, cioè, per chi ha avuto una Mitsubishi nella sua vita, sa di cosa parlo se dico la parola affidabilità. Cioè, le macchine giapponesi sono affidabili, Mitsubishi forse ha un gradino in più. Mitsubishi, quando nell'estremo oriente partecipa a gare, in Africa ha fatto safari, ha vinto di tutto, ha un pick-up che è straordinario per gli amanti di quel tipo di veicolo. Questo è quello che diceva naturalmente Federico, è qualcosa di particolare, perché ha più tecnologie, alla tecnologia elettrica, alla tecnologia del motore a combustione, alla possibilità di fare un sacco di chilometri per quanto riguarda l'autonomia. Penso che si arrivi intorno ai 900-800. Poco meno di 800 chilometri. Quindi fai un viaggio veramente Milano-Roma, Roma-Napoli con buona tranquillità. Ti fermi naturalmente a fare benzina alla pompa, ci metti 5 minuti e soprattutto se hai l'accortezza, perché questa è una questione di approccio a una tecnologia che molta gente sottovaluta, però devi avere l'accortezza di ricaricare la parte elettrica, certo, della tua automobile. Bene, allora a quel punto ti accorgerai che realmente, quando dicono che questa vettura fa 35 grammi di CO2 per chilometro o circa, li fa veramente.
0: Questa vettura si ricarica anche andando, quando vai a benzina sostanzialmente, ricarichi l'elettrico, per cui è un ulteriore vantaggio, nel senso che io vado da Milano a Roma, come diceva Paolo, arrivo a Roma, se a Milano ho utilizzato l'elettrico, magari, chiedo scusa, per girare in città prima di dover partire, arrivo a Roma, sono di nuovo carico anche per quello che ho fatto durante il mio viaggio sulla A1, per
1: assolutamente
0: cui è un elemento estremamente importante e secondo me è l'elemento forte del PHEV per il prossimo futuro, per avvicinare anche i nostri clienti, potenziali clienti, al mondo dell'elettrificato, che non è negativo come magari qualcuno ci vuol far credere.
1: Se fatto con un approccio appunto di buon senso e tecnicamente valido, sicuramente.
2: Se vogliamo spiegare meglio la cosa, il motore funziona come generatore. Ecco, per cui a un certo momento il motore ricarica la batteria e la macchina va con l'elettricità che fornisce il motore. Qui abbiamo tre tipi, se vogliamo, di tecnologie: il generatore del motore, il motore a benzina e il motore elettrico.
0: E in più a questo unisci il fatto che puoi mettere la guida a one pedal, come si chiama, e sostanzialmente quando acceleri e quando decelleri, è come se, quando togli i piedi dall'acceleratore, è come se la macchina frenasse e rigenera o aiuta a rigenerare ancora di più l'elettricità.
1: La gamma Mitsubishi Outlander, poi dove ci si
0: prima
1: orienta?
0: Della gamma, posso ricollegarmi a quello che diceva Paolo della storicità e unicità di questo brand?
1: Certo.
0: Volevo ricordare che Mitsubishi ha vinto 7 volte di fila la Parigi-Dakar. E quando uno vince un campionato 7 volte di fila, come è successo in Formula 1 per qualche casa anche nostra italiana, vuol dire che c'è una dominanza a livello tecnologico in quel momento, che ovviamente fa sì che tu vinca una corsa e un evento sportivo così importante come la Parigi-Dakar.
1: Possiamo aggiungere...
2: Federico, tu ti riferivi ai 7 campionati a fila vinti dalla Ferrari?
1: Sì. Possiamo aggiungere ormai, anche il Mondiale Rally a questo punto.
0: Non mi sono permesso di nominarla, però sì, mi riferivo
2: ormai a nell'album dei ricordi.
0: No, vabbè,
2: però tornerà la Ferrari. Cioè,
1: possiamo aggiungere anche i Mondiali Rally, se vogliamo.
0: Possiamo aggiungere
1: insomma,
0: i Mondiali Rally.
1: Vinti a profusione con Tommy Macchina, ne ricordiamo, negli anni 90.
0: Assolutamente.
1: La gamma, dicevamo... dove vi orientate? Il SUV, ma che sviluppo ci sarà anche da questo punto di vista? Perché adesso abbiamo un certo tipo di gamma, naturalmente che evoluzione ci dobbiamo aspettare? Paolo prima ha detto Mitsubishi come se avesse recuperato un po' il desiderio, la voglia di progettare, riindustrializzare le proprie vetture. Sì. Cosa ci dobbiamo aspettare?
0: Allora, il primo prodotto di SUV, quindi un sì. SUV nel segmento D, 4,72 sì. di macchina, totalmente giapponese. Il prossimo lancio, il mese prossimo, lanciamo quello che per me è un nuovo prodotto, perché sì. Ci abbiamo lavorato con il nostro team di Bassadone Auto Italia per 4 mesi prima di arrivare a questo. È un prodotto che abbiamo cambiato completamente da quello che era prima, la SX, un SUV di segmento B, quindi 4,20 m, sì. 4,25 m, per dare un'idea della grandezza. L'abbiamo completamente stravolto, abbiamo ricreato e rifondato una gamma, abbiamo ricambiato tutto il posizionamento di prezzo, rendendolo questa volta, a mio parere, estremamente competitivo sul mercato, veramente un buon livello di value for money, e abbiamo focalizzato la nostra strategia su quello che è uno dei segmenti, dei sottosegmenti di motorizzazione che sono in maggiore crescita sul mercato italiano globalmente, ma soprattutto nel BSUV, che è il Mild Hybrid. Quindi Mild Hybrid diventa il nostro focus model, sarà il focus della nostra attività di comunicazione, sarà il focus dell'attività dei nostri concessionari e sarà l'elemento di punta, quello con cui veramente saremo presenti nel segmento B SUV. Il mese successivo, quindi se a maggio lanciamo il B SUV ASX, il mese successivo vogliamo lanciare un SUV di segmento C. Segmento C che è rappresentato dalla Grandis, che è un prodotto di derivazione del nostro partner francese, la Renault, ma che è fortemente caratterizzato Mitsubishi, sia esteriormente che interiormente, che in quello che sono ovviamente anche i valori di DNA che il prodotto esprime. A fine anno un ulteriore e ultimo lancio per quest'anno, abbiate pazienza, esatto, non c'è più spazio dove potete
1: comprare.
0: Vogliamo lanciare una vettura Eclipse Cross completamente elettrica. Mitsubishi torna in Italia con 3 SUV, 4 con quello che lanceremo tra ottobre e novembre di quest'anno. Quindi fortemente presente nel sottosegmento dei SUV, presente in B, C e D, che sostanzialmente occupano oggi, pesano più che occupare, sì. il 55% del mercato italiano, destinati a mio parere a diventare il 60% nel giro, se non quest'anno, l'anno prossimo sicuramente. Segmenti che vedono come dominanti motori l'elettrico alla fine dell'anno, PHEV, che nel segmento D è sicuramente una, a mio parere, sì. ma anche a giudicare dai dati di mercato, delle motorizzazioni più importanti, e poi nel B e nel C Mild Hybrid e Full Hybrid.
1: Siamo proprio in conclusione, per chi ci sta ascoltando immagino, sento un po' magari la domanda classica, no? Ma i concessionari, la rete, poi i ricambi, insomma, ecco, da questo punto di vista come vi state strutturando?
0: Che sfonda lei e i suoi ascoltatori, futuri possibilmente anche i miei clienti, che sì. sta sfondando una porta aperta. Noi già oggi abbiamo 111 punti di assistenza in Italia. La prima cosa che abbiamo iniziato a fare non era cambiare il BSUV, come ho detto all'inizio, sì. ma era rimettere in piedi il magazzino ricambi per poter avere e dare un servizio anche agli attuali clienti, certo, oltre che ai futuri.
2: Cioè il parco circolante viene assistito.
0: Il parco circolante, che è importante, ci sono circa 300.000 Mitsubishi che girano in Italia. Non è proprio una cosa che non esisteva fino a ieri. Esiste, è ben presente. E di conseguenza il magazzino ricambi, ogni concessionaria ha ovviamente un proprio magazzino ricambi, noi abbiamo un magazzino ricambi in Italia e di conseguenza possiamo assistere i nostri 300.000 già clienti e sicuramente anche i futuri 300.000 clienti che avremo nel prossimo futuro.
1: Questa è una dichiarazione di intenti con questo numero, Paolo.
2: Adesso vediamo se riesce a mettere la terra, come si dice, la dichiarazione di intenti, anche perché le macchine non volano, sono di metallo e stanno sul territorio.
1: Assolutamente sì, insomma saremo qui naturalmente a raccontare anche le prossime vicende. Per quanto riguarda...
0: Come dice qualcuno più importante di me, stay tuned.
1: Noi ci stiamo. Ci stiamo assolutamente. Ringrazio Federico Gorettissimo di Bassadone Autogruppo Italia, naturalmente, grazie mille. Grazie mille come sempre anche a Paolo Artemi, vicepresidente Wiga.
2: Buonasera a tutti.
1: Grazie mille Paolo. E adesso invece ci prendiamo una piccolissima pausa, poi rientriamo con tutti i servizi della redazione e poi la terza ed ultima parte. Restate lì.
3: Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
4: Ogni martedì alle 15 l'appuntamento è qui su Studio 100 TV per conoscere gli eventi e i personaggi che riguardano la nostra città, la nostra provincia e non solo. 100 eventi martedì alle 15, ovviamente, su Studio 100.
3: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
5: Se dici fuoco, dici diavolina. Bosch, tecnologia per la vita.
6: Sul lago di Como, quando la primavera decide di fare sul serio, accade qualcosa di unico. Le auto smettono di essere semplici mezzi e diventano opere d'arte in movimento. È il momento del concorso d'eleganza Villa d'Este, che dal 15 al 17 maggio 2026 torna a trasformare Cernobbio in un salotto a cielo aperto, dove il tempo si piega e accelera. Organizzato da BMW Group Classic insieme allo storico Villa d'Este, questo appuntamento non è una semplice esposizione, ma un raffinato gioco di stile tra epoche, motori e personalità. Circa 50 vetture tra le più straordinarie mai costruite si sfideranno a colpi di eleganza, ciascuna raccontando una storia, dagli anni ruggenti dell'opulenza alle supercar che hanno insegnato al mondo cosa significa andare forte con classe.
7: Sul lago di Como a Villa d'Este nell'edizione 2026 debutterà il brand Alpina, quindi brand Alpina, un brand che vivrà di luce propria all'interno del gruppo BMW, che avrà un posizionamento proprio, quindi brand di auto di lusso con alto livello di artigianalità, con prestazioni elevate ma non completamente sportive come invece ci ha abituato il brand M, e soprattutto con una produzione limitata, perché la scarsità vuole essere anche un punto di forza. Quindi è una sorta di macchina del tempo che cerca di sintetizzare quello che abbiamo fatto di buono nel passato con la nostra visione del futuro. In particolare nell'anno 2026 celebriamo tre anniversari per noi importantissimi, che sono i 40 anni della BMW M3 E30, che tanto ha vinto anche grazie ad un pilota italiano come Ravaglia, che nel 1986 è diventato campione europeo, nel 1987 campione mondiale nel turismo. Quindi sono 40 anni di E30 BMW M3, sono 50 anni di BMW 6E35 CSI e sono 60 anni di BMW Serie 2. Ecco, queste tre automobili così importanti per la nostra storia saranno presenti a Villa d'Este proprio per celebrare il nostro passato. A proposito di M3, mi piace ricordare che non solo celebriamo le vittorie del passato dell'M3, ma anche diciamo il presente, perché è un'auto che continua con l'M4 GT3 a trionfare, a vincere nel campionato italiano, quindi sempre, diciamo, la leadership di Ravaglia, che è il team principal di Ceccato, di BMW Italia Ceccato Racing Team. Quindi le ultime tre edizioni, delle ultime tre edizioni del campionato italiano, due sono state vinte proprio dall'M4 GT3.
6: Le classi in gara sono un viaggio creativo tra titoli evocativi e carrozzerie da sogno. Si passa dalla sartorialità automobilistica degli anni 20 fino alle icone più estreme della velocità moderna. E mentre i giudici assegnano il prestigioso Best of Show, il pubblico potrà dire la sua con la celebre Coppa d'Oro. Perché sì, anche l'occhio vuole la sua parte, e qui è viziato. E poi c'è il contorno, tutt'altro che secondario. A Villa Erba prende vita un vero festival dell'automobile, con mostre, incontri e il raduno Amici e Automobili, dove appassionati da tutto il mondo condividono la stessa incurabile passione. Quest'anno riflettori puntati sui 40 anni della BMW M3, celebrata come una rockstar con tanto di prato dedicato. Il concorso d'eleganza a Villa d'Este non è solo un evento, è un rito, un'elegante follia dove il passato sfreccia nel presente e il futuro aspetta il suo turno sul prato. Eh sì, anche chi pensa di aver già visto tutto, qui rischia seriamente di ricredersi. L'alimentazione ibrida, il motore e-boxer, la trazione integrale simmetrica AVD e la trasmissione automatica Lineartronic. Pescando dal gergo calcistico, lo si potrebbe tranquillamente definire un attacco a quattro punte, iperoffensivo. Ed è proprio così. Subaru Forester non lesina nulla e gioca tutte le frecce al proprio arco per confermarsi una delle SUV più potenti, sicure e inarrestabili, anche quando il fondo fa assaporare alle ruote la sabbia, il fango o qualsiasi condizione e terreno ad aderenza zero o giù di lì. Insomma, la Forester si conferma eccellente interprete dello spartito che Subaru ha scritto da molti anni a questa parte sul pentagramma della sicurezza e della performance. L'approccio all'elettrificazione nulla ha cambiato di tutto ciò. Anzi, Subaru ha sfruttato il potenziale della tecnologia ibrida alimentata a kilowattora per fare ancora meglio. Ecco come. L'unità elettrica e il pacco batteria sono allineati longitudinalmente, aiutando a sfruttare ancora meglio il posizionamento in basso del motore termico benzina. Rimane perciò immutata la rinomata riduzione del centro di gravità garantita dal motore boxer. Tutto il sistema oggi si chiama e-boxer, con il suo corredo di 136 cavalli e di una coppia massima di 182 Nm a 4000 giri. Subaru è talmente convinta di questa soluzione, e secondo SafeDrive nemmeno a torto, che la succitata motorizzazione è l'unica disponibile per tutta la gamma. E la trazione simmetrica AVD, quella 4x4 per intenderci, dove la mettiamo? Beh, facile rispondere, su tutte e quattro le ruote. È però l'accoppiata con la trasmissione Lineartronic a fare la differenza. Tecnicamente la ripartizione attiva della coppia permette di regolare la coppia motrice in modo istantaneo, in base alle condizioni della strada, distribuendola sulle ruote che in quel momento hanno la maggiore presa e trazione. Un vantaggio mica da poco, un vero e proprio paracadute per tutte le situazioni critiche che possono cogliere di sorpresa il guidatore. Sbagliato però pensare che il capitolo sicurezza di Subaru Forester, per quanto ricco ed efficiente, si esaurisca qui. Altri due aspetti meritano di essere evidenziati. Il primo ha a che fare con la rinnovata Subaru Global Platform, che tra le tante migliorie sciorina un miglioramento nell'uso di materiali strutturali e rigidità applicate in uno dei punti critici, ovvero il montaggio delle sospensioni. L'altro elemento coinvolto a gran voce nel tema sicurezza si chiama EyeSight, occhio tecnologico dallo sguardo infallibile, che dalla parte superiore del parabrezza gioca un ruolo fondamentale nel riuscire ad evitare incidenti. Oggi è stato riprogettato con funzionalità nuove e ancora più sofisticate. È per questo che Subaru Forester, grazie anche alla presenza di radar e sensori sparsi un po' ovunque, è spesso in grado di prevenire, anticipando rischi piccoli e grandi. L'elenco è lungo. Il miglioramento della visibilità notturna, il rilevamento di pedoni, biciclette e ostacoli, lo stop forzato in caso di prolungata inattività sullo sterzo, l'attivazione dei sistemi di precollisione, il corretto mantenimento della corsia. Questi solo per menzionarne alcuni, e se tutto ciò non dovesse bastare, l'ultima parola spetta al telaio dotato di una struttura di rinforzo ad anello con materiali ad altissima resistenza, per dissipare la forza d'urto il più lontano possibile da guidatore e passeggeri. Dal punto di vista pratico e commerciale, Subaru Forester è presente sul mercato italiano con 4 allestimenti: Free, Style, 4D Venture e Premium, con un listino compreso tra i 41.950 e 48.450 euro.
8: Cari amici di Safe Drive, ben ritrovati con la prova su strada della settimana. Questa volta mettiamo al centro una BMW che sicuramente sancirà uno spartiacque nella gamma attuale delle BMW, ma anche in quelle future. Parliamo di una auto totalmente elettrica, perché nasce sulla piattaforma nativa fatta apposta per le vetture a zero emissioni, che si chiama Neue Klasse, da cui prende le fila anche la BMW i3. Però oggi proviamo la iX3 in allestimento M Sport 50 xDrive. Partiamo dal disegno, che porta una ventata di novità senza però rinunciare a riprendere degli stilemi delle BMW di qualche decennio fa. Mi sto riferendo soprattutto alla presenza del doppio rene al centro della calandra, che vede delle dimensioni ridotte rispetto a quelli che abbiamo visto negli ultimi tempi. E poi si allunga anche il corpo vettura, con una lunghezza che arriva adesso a 478 cm, 164 invece l'altezza, 190 la larghezza. Notevole anche il passo, pari a 290 cm. Per questo interno, passatemi la metafora, i designer di BMW hanno messo la freccia e hanno sorpassato parecchia concorrenza, perché ci troviamo davanti a un qualcosa di molto insolito, soprattutto per quanto riguarda la parte multimediale e la parte legata alla strumentazione. Mi sto riferendo a quello che passeggero e guidatore davanti hanno davanti alla base del parabrezza. Parliamo del Panoramic High Drive, sostanzialmente un quadro che è relegato alla parte inferiore del vetro ed è diffuso a tutta larghezza, contenendo le informazioni di guida ma sconfinando anche in quelle dell'infotainment. È un qualcosa che si può anche personalizzare, si può governare tramite comandi vocali o addirittura con delle funzioni legate all'intelligenza artificiale. Davanti a noi invece, più convenzionale ma fino a un certo punto, lo schermo centrale da 18 pollici è di forma trapezoidale. Praticamente con questo discorso stilistico spariscono totalmente o quasi i comandi fisici. Sicuramente un bellissimo colpo d'occhio, ma bisogna farci l'abitudine. Partiamo dallo schema meccanico, uno schema meccanico che configura questa BMW iX3 come una xDrive e dunque una trazione integrale. Sappiate che ci sono due motori elettrici, uno per assale. All'anteriore abbiamo un motore elettrico da 167 cavalli, al posteriore un altro da 326, e già questo vi può suggerire comunque la natura abbastanza sportiva, sportiveggiante. Ecco, se vogliamo invece considerare i dati di sistema, abbiamo 469 cavalli in totale per un valore di coppia massima di 645 newton per metro. Questi dati trasformano un'auto di 2400 kg in un mezzo estremamente godibile, molto agile e anche rapido e veloce, perché sono capaci di far andare quest'auto da 0 a 100 km all'ora in 4 secondi e 9, con una velocità massima di 210 km all'ora. Lo schema sospensivo vede un MacPherson all'anteriore e un multibraccio al posteriore con 5 leve, mentre non abbiamo molle pneumatiche o idrauliche come succede su altre vetture della concorrenza. Abbiamo dei normali ammortizzatori con fine corsa idraulico. Funzionano benissimo, ma qualche volta possono soffrire se l'asfalto sotto di noi non è proprio perfetto e c'è qualche ostacolo più secco o una buca un po' più profonda. Per il resto, che ve lo dico a fare, il comando dello sterzo è grandemente comunicativo come da tradizione dell'elica, c'è una grandissima tenuta di strada, l'auto è sempre incollata al terreno, La BMW iX3 che stiamo guidando è basata su architettura a 800 volt. Questo significa che si può ricaricare l'imponente pacco batteria da 108 kWh anche in corrente continua e fino a 400 kW. Va da sé che accetta anche delle ricariche a corrente alternata. Si può partire dall'asciugo di casa banalmente e arrivare fino agli 11 kW permessi dal caricatore di bordo di serie, 22 kW invece se lo scegliamo optional. Tutto questo ovviamente sottintende consiglio caldamente espresso di dotarsi di una wall box almeno a casa o in ufficio. Capitolo consumi, la media di percorrenza che siamo riusciti ad ottenere durante il nostro periodo in prova qui alla redazione di Safe Drive è stato pari a circa 18 kWh per 100 km, che rapportato a tutto il pacco batteria di 108 kWh è stato pari a circa 620 km con una carica a fronte degli oltre 800 promessi.

0: Poi ci sarebbe da parlare anche degli ADAS che funzionano alla grande, sono molto avanzati e già oggi sarebbero in grado di soddisfare una guida autonoma di livello 3, ma ci torniamo un'altra volta. Chiudiamo con le cifre, come facciamo sempre qui a Safe Drive. 70.000 euro la soglia d'ingresso, 73.700 per l'allestimento M Sport che abbiamo guidato oggi, che tra le varie optional comprende i cerchi in lega da 21 pollici. Sappiate che si può salire anche ai 76.400 euro invece della M Sport Pro. È uscita però in questi giorni la versione 40, che è quella a sola trazione posteriore, conta 326 cavalli e vede un listino diminuito di circa 10.000 euro.
1: Il mercato reale non fa sconti e rallenta la corsa verso l'elettrico. L'ibrido, qualsiasi esso sia, al momento sembra la formula vincente. Non mancano nemmeno esempi di un ritorno, per quanto temporaneo, al termico puro. Tuttavia, a meno di colpi di scena improvvisi, l'elettrificazione rimane ancora la meta finale del settore automobilistico. Ci sono case automobilistiche preoccupate, altre invece navigano in acque più tranquille. Tra quest'ultime ci sono Citroën, che con C3 ha creato un piano strategico vincente. Il modello è sempre stato fondamentale nel bilancio del marchio, ma mai come questa nuova versione. Lo dicono i numeri, ultimamente confermati anche dai risultati di questa prima parte del 2026. Sull'onda del successo, Citroën, per la sua elettrica di punta, ha pensato anche a una batteria ridotta, ancora più indicata alla città e con maggiori vantaggi. Si chiama EC3 Urban Range.
2: EC3 Urban Range rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di elettrificazione di Citroën, che oggi offre una delle gamme più giovani in Europa, capaci di passare dalla mobilità per i 14enni di Citroën AMI sino ai 680 km di autonomia di nuovo SUV C5 Aircross, l'ammiraglia del brand, di prossima ordinabilità con questa versione a batteria estesa. Cosa rappresenta EC3 Urban Range per Citroën? Rappresenta il modo di consolidare un'offerta che già trova apprezzamento nel mercato italiano, non a caso. Nel primo trimestre del 2026 Citroën è al terzo posto nel mercato BEV, quindi il mercato 100% elettrico, con una quota del 7,8% in crescita rispetto sia all'ultimo trimestre del 2025 sia rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.
1: Il successo non arriva mai per caso. I punti di forza di EC3 sono molti, dalla qualità dei materiali al fascino della forma, per non parlare del proverbiale comfort Citroën. Il motore elettrico da 113 cavalli e la batteria da 44 kWh permettono un'autonomia sino a 440 km, che aumentano notevolmente il raggio di azione ben oltre le arterie cittadine. Tuttavia, con ogni probabilità, la ragione principale del successo si basa sull'accessibilità. EC3, infatti, è stata la prima vettura europea elettrica del suo segmento con un listino inferiore a 24.000 euro. Questo rapporto tra prezzo e destinazione d'uso trova un nuovo posizionamento strategico con la versione Urban Range. Il taglio di batteria indirizza l'utilizzo di EC3 ancor di più verso i confini cittadini. Di contro ha il vantaggio di costi ancora più ridotti, compreso il prezzo d'acquisto. La differenza meccanica della nuova Citroën EC3 Urban Range rispetto alle altre versioni riguarda unicamente la batteria. È sempre al litio ferrofosfato, ma con una capacità di 30 kWh anziché 44. La versione Urban Range di EC3 nell'allestimento base parte da 20.490 euro. Qual è il filo rosso che tiene insieme telai tessili automatizzati, biciclette, automobili e motociclette? Nel caso del Suzuki Bike Day è lo spirito primigenio del fondatore, Michio Suzuki. Era una sua prerogativa quella di inseguire le proprie passioni, che seppur diversificate sono unite nell'Omon Pakaru, che si traduce dal giapponese come la capacità di riflettere attentamente e di considerare gli altri. Il Suzuki Bike Day è nato da un'idea della casa di Amamatsu e di Davide Cassani. L'obiettivo? Dedicare una giornata di condivisione dello sport del ciclismo e della gioia della bicicletta. Tutti possono iscriversi, non ci sono limiti di età e non è richiesto alcun requisito tecnico. L'importante è presentarsi al circuito di Misano Adriatico il prossimo 20 giugno, accompagnati dal proprio velocipede. Che sia una bici di passeggio, un leggerissimo velocipede da corsa, un tandem o una handbike, sono tutte le benvenute. una grande festa collettiva, i cui numeri fanno capire lo spirito profondamente trasversale della manifestazione. In occasione della scorsa edizione, partita dall'autodromo di Monza, sono stati 2.500 i ciclisti iscritti, per un incasso totale di oltre 34.000 euro, tutto devoluto in beneficenza. Quest'anno si partirà tra le curve del circuito intitolato a Marco Simoncelli, per poi esplorare l'entroterra romagnolo. Durante i 62 km di percorso, i partecipanti si districheranno in un giro tra mare, colline e borghi medievali, per un dislivello complessivo pari a 930 metri. Per iscriversi è necessario andare sul sito di Suzuki e versare la quota di iscrizione minima pari a 10 euro. Chi vorrà poi potrà aumentare la posta secondo le proprie possibilità.
3: Che cosa significa partecipare a Suzuki Bike Day? Significa vivere la propria passione senza l'ansia della competizione. Non ci sono cronometri, ma c'è tutta la sicurezza di una gara con l'organizzazione professionale di una vera gran fondo, con i rifornimenti e con la strada chiusa. Ancora lo scopo benefico che donerà tutto il ricavato al Dynamo Camp, l'unica struttura in Europa ricreativa che aiuta i bambini affetti da malattie croniche ad avere momenti di serenità e alle loro famiglie.
4: Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
5: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20.30, canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20.30 che c'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20.30, il venerdì, tutti i venerdì sera.
4: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
6: Se dici fuoco, dici Diavolina. Tecnologia per la vita.
7: Ben ritrovati in studio qui a Safe Drive, terza ed ultima parte anche per questa settimana e ancora una volta un appuntamento con cara influencer per un giorno ed Elena Giavari. Ciao Elena, ben ritrovata.
8: Ciao Andrea, ciao a tutti quanti. Grazie mille per l'intro che mi hai fatto anche oggi. E
7: non anticipo nulla della macchina, penso che l'altra volta già ti sei arrabbiato. No, ne devo parlare. Beh, giustamente, giustamente, con il tuo ospite di questa giornata che poi andremo a presentare, andrai a presentare. Però so che sei stata in Cina di recente, quindi un po' di legame con Volvo, c'è gruppo Geely, insomma, quindi...
8: Sono tornata proprio l'altro ieri, infatti spero di non avere troppo il fuso orario ancora in circolo.
7: Ah, pensavo io chiamandola, no, quelli sono i tuoi, sono
8: esatto,
7: rimasti
8: tuoi. Esatto, quelli sono i miei.
7: Assolutamente. Sì, sì. Bene, non mi dilungo oltre, non vi rubo tempo e godiamoci questo nuovo appuntamento di Cara Influencer per un giorno con Elena Giavari, a te.
8: Grazie mille Andrea, allora benvenuti quindi alla sesta puntata di Cara Influencer per un giorno. Come sapete, come ha già detto Andrea, sono Elena Giaveri e sono una cara influencer. Anche oggi andremo a scoprire una nuova auto. Nello specifico parleremo di un piccolo SUV 100% elettrico dal grande carisma. Diciamo che coniuga perfettamente l'animo urbano allo spirito avventuriero, soprattutto in questa specifica versione che andiamo a testare oggi, perché stiamo parlando della Volvo EX30 Cross Country. Cross Country, per chi non lo sapesse, è la dicitura che Volvo utilizza proprio per definire le auto adatte ad ogni terreno. Dicitura che ha origine nel 1997 con Volvo V70 XC, ma che oggi per la prima volta vediamo su la EX30 coniugare non solo il termine Cross Country, ma vediamo insieme anche quello di SUV e di Full Electric. A questo punto direi che sto per presentare il nostro concorrente di oggi, ma prima un ultimo dettaglio sull'auto, ovvero proveremo la versione Ultra Twin Performance da 428 cavalli, quindi un bolide. Spero tu sia pronto. Omar Rapalli, benvenuto a Cara Influencer per un giorno.
9: Grazie a voi per avermi ospitato. Sono Rapalli Omar, ho 54 anni, sono di Caorso in provincia di Piacenza, sono un dipendente pubblico presso il comune di Caorso e nel tempo libero sono volontario presso il 118 Piacenza Croce Verde e da 15 anni a questa parte anche formatore di guida sicura per autisti.
8: Complimenti! E sei anche appassionato di auto magari?
9: Certo,
8: insomma,
9: tantissimo.
8: Andiamo quindi a scoprire questa nuova Volvo EX30 Cross Country. Allora Omar, partiamo con gli esterni. A livello globale, così, di impatto, cosa ti comunica? Cosa ti viene da dire da Tito?
9: Come tutte le Volvo, solidità sicuramente, è una macchina, un SUV compatto, linee compatte e arrotondate, non troppo spigolose come piacciono a me. Colpiscono molto i cerchi con non troppi raggi, perché a me piacciono tantissimo.
8: Che poi andremo a vedere però più tardi per quando parliamo del laterale, però complessivamente mi trovi assolutamente d'accordo. E soprattutto mi preme specificare che questa specifica versione Cross Country ha dei dettagli ancora più personalizzati rispetto alla versione standard, così come un assetto rialzato. Però concentriamoci sul frontale, che a me piace tantissimo, perché vediamo griglia chiusa, ovviamente, come tutte le full electric, ma in questo caso specifico vediamo questo motivo topografico che evoca il Kebnekaise, che è un massiccio molto famoso della Svezia, quindi un omaggio ai paesi nordici.
9: Paese di nascita della Volvo.
8: Esattamente. Cos'altro possiamo aggiungere qua su questo frontale, Omar?
9: Come tutte le cross country, ha tutto il contorno con i fascioni in plastica, sì, che richiamano appunto l'off-road, la natura delle cross country Volvo.
8: I fari,
9: questa particolarità dei fari multi-LED, che sono,
8: esatto,
9: molto particolari.
8: A forma di martello di Thor, che è,
9: esatto,
8: proprio una tipicità del marchio.
9: Che viene richiamata anche sul posteriore.
8: Esatto. Andiamo quindi, come avevi anticipato prima, a vedere la parte laterale. Minimalismo scandinavo, proporzioni equilibrate e un look decisamente robusto e muscoloso. A livello di dimensioni, che non l'ho detto prima, la lunghezza si attesta a 4,23 m, una larghezza di 1,85 m e ha un'altezza di 1,57 m. Consideriamo inoltre che su questa specifica versione cross country l'assetto è rialzato di 25 mm. Cos'altro possiamo aggiungere, Omar, guardando la parte laterale?
9: Guardando la parte laterale, mettiamo i fascioni in materiale matte black, che come tutte le cross country di Volvo vengono applicate, e anche sulla parte del montante posteriore la scritta cross country.
8: Esatto, tutta una serie di personalizzazioni comunque che sono proprio ad hoc per questa specifica versione. Anche il cerchio da 19, sempre con finitura matte black, davvero davvero bello. Andiamo quindi a vedere la parte posteriore. Andiamo, Omar. Lo stesso design pulito dell'anteriore si riflette poi anche nella parte posteriore, dove possiamo vedere questo bel fascione nero che corre da lato a lato, così come tu mi avevi fatto notare prima, Omar.
9: La targa che ricorda che questa versione ha il doppio motore elettrico,
8: esatto,
9: da anteriore e posteriore, quindi.
8: Esatto, che però di cui parleremo più tardi. Aggiungo invece alcuni dati per quanto riguarda il baule, perché abbiamo una capacità di carico di 318 litri, che arrivano fino a 1000 circa reclinando i sedili posteriori. Però c'è anche un ulteriore tank aggiuntivo, quindi un ulteriore baule aggiuntivo posto nell'anteriore, perché ricordiamo appunto è un'auto elettrica. A questo punto, Omar, che ne dici? Andiamo a vedere gli interni?
9: Andiamo a vedere gli interni.
8: Andiamo. Ambiente minimal, high tech e molto sostenibile. Cosa ne dici? Come ti sembra a te, Omar?
9: Veramente molto high tech, in quanto è molto pulito, funzionale e direi molto bello e elegante da vedere.
8: Sì, è vero, anche molto gradevole, cioè io ho proprio una sensazione di benessere all'interno di questo abitacolo. Merito sicuramente anche di questo tetto panoramico che è gigantesco, che proprio restituisce tantissima luce. Poi luci, vabbè, che possiamo anche controllare dallo schermo. Comunque a livello di materiali, davvero una percezione di pulizia, di ordine.
10: Vero?
11: Esatto, perfetta, hai perfettamente ragione, linee pulite, continue, niente interruzioni, gradevole alla vista, è veramente bello.
10: Vero, ottimi anche, devo dire, i rivestimenti. Mi piace poi anche il fatto che ci sia proprio su questa specifica versione anche delle accortezze a livello estetico, poi molto carina la bandierina anche che ricorda appunto che stiamo parlando di un'auto dei paesi nordici, e bello il tessuto utilizzato, insomma grande ricerca anche per questi materiali. E ricordo anche che Volvo entro il 2030 punta ad essere proprio un marchio 100% elettrico, quindi il tema della sostenibilità, del riciclo, sono tematiche molto care al brand. Per quanto riguarda invece il cruscotto,
11: come si può notare, frontalmente non abbiamo nessun tipo di strumentazione, ma è tutto concentrato all'interno dell'ampio display al centro da 12,5 pollici di diagonale, in cui sono concentrate tutte le funzioni, sia informatiche che quelle diciamo di informazione, ma anche proprio i controlli per quanto riguarda la climatizzazione e tutto quello che serve. È stato spostato, a parte alcuni pochi comandi a sfioro sul volante, è stato tutto concentrato all'interno del display.
10: Vero, perfino c'è il tasto per aprire il portaoggetti che è posto qua davanti a me. E hai già detto varie cose, nel senso, da questo touchscreen centrale si comanda davvero tutto. Lo trovo assolutamente di facile utilizzo, quindi anche molto intuitivo. Chiaramente possiamo anche utilizzare, come hai detto, i tasti posti sul volante a tre razze, anche questi a sfioramento, quindi molto intuitivi, molto facili. Mi piace poi in questo caso anche l'utilizzo dello spazio, nel senso che qui questo tunnel a basso è stato lasciato proprio vuoto, proprio bello libero, e si può utilizzare appunto per appoggiare vari oggetti, no? Abbiamo anche la piastra wireless.
11: Esatto, perché ormai siamo pieni di device elettronici e tutti questi ripiani e scompartimenti sono utilissimi per riposizionare tutti i nostri device.
10: Esattamente. Prima, parlando appunto del sistema di infotainment, aggiungo solo il fatto che chiaramente ha Google Automotive integrato. Quando parliamo di Volvo, però, non possiamo non menzionare i sistemi di sicurezza. È quasi superfluo dire che ce ne sono davvero di ogni genere, di ogni tipo.
11: Esatto, perché come ormai quasi tutti puntano sulla sicurezza, Volvo in particolar modo ha integrato tutti quelli che sono i sistemi ADAS di ultima generazione.
10: Sì, ne fa proprio un cavallo di battaglia. Esatto. Ecco. Quindi abbiamo pilot assist, guida autonoma di secondo livello, mantenimento della corsia. Ci si sente davvero molto molto sicuri a bordo di quest'auto.
11: E poi soprattutto sono molto utili anche a livello di consumi questi sistemi, perché garantiscono, a parte la sicurezza e il mantenimento della distanza, anche il consumo ideale della batteria, in quanto adattano in modo corretto, senza troppe accelerazioni o frenate troppo brusche, la ricarica e il consumo della batteria, consentendo un aumento del range di distanza.
10: Prima di parlare nello specifico del motore, mi ero dimenticata di dire anche dell'impianto audio, perché comunque abbiamo un Harman Kardon che è davvero spettacolare. Poi questa cassa qua davanti
11: è veramente qualcosa di unico, proprio d'alta gamma.
10: Assolutamente. Per quanto riguarda invece il motore, allora, noi stiamo provando questa versione di EX Cross Country, che è abbinata a due motori elettrici. Si chiama infatti Twin Motor Performance ed eroga complessivamente 428 cavalli con 543 Nm di coppia, uno scatto da 0 a 100 in 3.7 secondi, praticamente un fulmine.
11: Esatto, ma ciò nonostante, pur avendo tutti questi cavalli sotto il cofano,

0: durante questa guida in queste strade abbastanza tortuose non si sente tutta questa potenza scaricata, nel senso che si guida molto facilmente, molto docilmente.
1: Sì, esatto, cioè solo all'occorrenza comunque, esatto, si sente questa accelerata fulminea, se no è davvero super tranquilla, confortevole e rilassata. Sì. La batteria invece è da 69 kWh e questo consente, pensate, di avere un'autonomia di 428 km come dato dichiarato nel ciclo WLTP, e questo è un grandissimo dato.
0: È un ottimo range di distanza. Non tutti i veicoli con questa potenza, soprattutto che stiamo parlando appunto di,
1: esatto,
0: 400 e passa cavalli, per cui diciamo che è un'ottima performance delle batterie.
1: Esatto, e aggiungo un'altra cosa, ovvero che la batteria dal 10 all'80% impiega soli 26 minuti, quindi anche questo un grande dato, molto importante.
0: E poi può essere ricaricata sulle colonnine sia a corrente alternata che a corrente continua.
1: Esattamente. Tornando sulla guida, quindi parlavamo appunto di relax, ma al tempo stesso, appunto, quando schiacciamo sull'acceleratore, anche di grandissimo brio. Cos'altro possiamo dire? Come ti sembra a guidare?
0: Molto, molto precisa nella guida, il volante è fluido, non è scattoso nulla, e anche si controllano bene i cavalli sotto al cofano.
1: Assolutamente, devo dire che si comporta bene, perché io quest'auto l'ho già provata ampiamente anche l'anno scorso, quindi devo dire che si comporta bene non solo sulle strade urbane ma anche su fondi sterrati. Chiaramente non è un'auto da fuoristrada estremo, però affronta quelle strade bianche con estrema disinvoltura, merito chiaramente dell'assetto rialzato che abbiamo in questo caso, e quindi insomma a me piace un sacco.
0: Tantissimo anche a me, e anche l'impianto frenante è facilmente modulabile sia per la frenata leggera, che è quella consigliata nelle macchine elettriche o ibride per poter ricaricare molto meglio, diciamo, il motore elettrico, e però all'occorrenza è potente e blocca la macchina molto rapidamente.

0: Allora, Omar, che ne pensi di questa EX30 Cross Country?
1: Eccezionale, motorizzazione fantastica, i cavalli si sentono tutti, però si riesce a guidare molto tranquillamente.
0: Bene, mi fa molto piacere che ti sia piaciuta. Come sempre però, prima di concludere la nostra prova, ricordiamo alcuni dati, ovvero la EX30 Cross Country è disponibile nella sola motorizzazione che abbiamo provato noi, quindi la Twin Performance da 428 cavalli, chiaramente 100% elettrica e con trazione integrale. È possibile però avere EX30 anche nella variante standard, i cui prezzi partono da circa 36.000 euro, oppure anche nella variante Black Edition. Per quanto riguarda invece i prezzi di questa specifica versione Cross Country nell'allestimento Plus, che quindi non è questo, partono da circa 45.000 euro. Ce ne vogliono invece per questa esatta versione che abbiamo provato noi oggi, quindi la Ultra, 54.400 euro. E quindi anche per oggi per me direi che è tutto, però vedo Andrea come sempre.
2: Come sempre, perché lei fa la chiusura e io gliela rovino ogni volta, è uno standard ormai,
0: uno
2: però
0: standard.
2: Si sono abituati a casa, se no manca qualche cosa. No vabbè, io come sempre volevo chiedere a Omar se ti sei divertito.
1: Molto, tantissimo, è veramente una macchina compatta, quindi facilmente guidabile. E soprattutto scattante, perché come dicevo i cavalli si sentono tutti.
2: E l'esperienza televisiva com'è andata?
1: Bella,
2: dai.
1: Non so, sono anche un po' emozionato, anche se non si direbbe. Bello, è stata una bellissima esperienza.
0: Ah no, completamente a suo agio, assolutamente. Bene,
2: assolutamente, infatti poi qui c'è il discorso di qualificarsi per la finale di Car Influencer.
0: È vero, anche quello, potrebbe...
2: Mettiamo tra i candidati, dai.
0: Assolutamente, è stato molto bravo.
2: Bene, bene. Grazie mille, grazie. Beh, insomma, Elena, quindi non ci resta che salutarci, ci aspettiamo per una nuova puntata, naturalmente, che riflessa per un giorno. Per quanto mi riguarda, invece, la chiusura di questa settimana per Safe Drive, ma ci ritroviamo come sempre. Alla prossima.

0: Il programma è stato offerto da Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
1: Siete sintonizzati su Studio 100.

0: Questo programma è offerto da...
1: One, two, three, ho! Beat up, get yourself together. Grab that funky soul. Get up, get yourself together.
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
3: Cari amici di TG Event Television, bentornati in onda, puntata numero 794. TG Event Television consiglia un pallone per un sorriso. Sabato 20 giugno a Suverato in provincia di Livorno, torneo di calcio a 5 femminile e maschile tra Nazionale Suore, Nazionale Curve, Gloria dello Sport e Nazionale Tattoo. Segue pedalata solidale ed esibizione Suore Bologna, questo ed altro a cura di Moreno Buccianti, fondatore Selesao Sacerdoti. E prima di partire con il treno dei servizi, signora, la sigla firmata, garantita da Marco Carena.

adesso diamo subito la linea ad Andrea Biandrino, l'ambasciatore milanese che si trova a San Bonifacio in provincia di Verona per la 13ª edizione del premio Beatrice. Premio per il riconoscimento e la valorizzazione di progetti di solidarietà condotto da Luca Bette e da Francesca Cheyenne. Vediamo la prima parte.

0: San Bonifacio, quattordicesima edizione, premio Il Sorriso di Beatrice, e anche quest'anno siamo in compagnia di due fantastici inviati di diverse testate giornalistiche. Allora Marco, quest'anno premio Beatrice, abbiamo tanti ospiti. Ieri, tu sai tutto, sei super preparato, ieri ci sono stati i giovani, giusto?
1: Assolutamente sì.

0: c'è gli ospiti VIP di questa sera?
1: Ah beh, abbiamo Ivana Spagna, abbiamo Mr. Rain, abbiamo gli Stadio e poi abbiamo il carissimo grande Luca Bete, che io adoro, scusate, ma il mio
0: francesco. E Francesca Cheyenne.
2: E siamo con Elisa Casella, la vincitrice del premio Beatrice. Hai regalato delle emozioni bellissime questa sera alle persone con il tuo brano, suonato giovanissima, 13 anni, suonato il pianoforte, hai cantato in maniera delicata e poi ci hai regalato tanta grinta. Adesso che emozioni provi tu?
3: Allora, è veramente un'emozione unica e sono super contenta e anche perché questo qua è stato veramente un concorso che mi ha permesso di divertirmi tanto sul palco, è stato veramente unico. Poi mi ha permesso di fare un sacco di amicizie nuove e di visitare anche Verona, che non c'ero mai stata, e mi ha dato tante occasioni e esperienze, è stato bellissimo.
0: Quando la solidarietà chiama, Ivana risponde sempre.
4: Io, come ho detto prima, ho scoperto qua il senso della serata e ho scoperto una cosa, perché io chiamo quando devo andare a cantare. In questo periodo, ragazzi, che sto vivendo una situazione particolare, non sto qua a spiegarvela. Io so che devo andare a cantare, che vado a fare la serata. Qua sul posto ho scoperto il senso di questa serata e ho scoperto, da quello che mi è stato detto, che addirittura Beatrice era ammalata allo stesso periodo della mia mamma.
0: Caspita.
4: Sì, proprio così. C'era un signore che mi ha detto, ero ammalato anch'io, giravamo gli stessi ospedali. Perciò è una cosa che mi ha colpito tanto.
0: La famiglia Davoli, diciamo che da 13 anni impegnata a raccogliere fondi per la ricerca contro il cancro.
4: C'è solo da ringraziare il pubblico.
0: Assolutamente
4: il pubblico,
0: sì.
4: La gente che è venuta stasera, che ha fatto la beneficenza quella vera.
0: Ebbene sì, siamo con lui, il patron del premio Beatrice, 13ª edizione e la terza qua a San Bonifacio, vero? Esatto. Reno?
5: Esatto, hai detto tutto correttamente. Siamo partiti dalla Gran Guardia di Verona, Teatro Romano, Filarmonico, Ristori. Da 3 anni abbiamo trovato casa in questo bellissimo paese che ci ha accolto davvero con gioia, quindi siamo contenti di essere qui.
0: Noi tutti gli anni siamo presenti a questo premio Beatrice, che oramai i nostri telespettatori di TG Events conoscono perfettamente. Un premio dedicato alla solidarietà. Abbiamo fatto un'intervista ultimamente che mi è abbastanza spiazzato, perché devo dire che l'anno scorso avete raccolto una cifra non trascurabile.
5: Sono stati 220.000 euro, che abbiamo, questi sono i 220.000 euro, sono stati donati completamente per realizzare una sala operatoria di elettrofisiologia interventistica in cardiologia qua all'ospedale Fracastoro di San Bonifacio, e per acquistare dei materiali tipo una poltrona per fare il day hospital e altro materiale all'oncologia di San Bonifacio. È stato veramente qualcosa di commovente. Noi abbiamo la fortuna di avere questo strumento straordinario che è il 5 per 1000. Se ognuno farà questa scelta, che poi non costa nulla, ci permetterà davvero anche in futuro di poter dare di poter realizzare tantissimi progetti. Quindi davvero il futuro di questa associazione, ma soprattutto la luminosità del sorriso di Beatrice, passa assolutamente attraverso il cuore e la sensibilità delle persone.
6: Cari amici di TG Events, prendo la linea un istante perché è il momento di un ricordo, un'emozione dedicata a uno dei più grandi sportivi della storia del calcio italiano, e non solo, ma noi l'abbiamo conosciuto come uomo, e come uomo vogliamo ricordarlo. Parliamo di Evaristo Beccalossi, una persona vera, sincera, un amico che ha lasciato per noi veramente una traccia importante, indelebile. E ogni volta che veniva invitato alle nostre manifestazioni, al Food Golf, allo Sci di Fondo, ovviamente tutte a favore della ricerca, lui ha sempre risposto al presente, in quanto uomo estremamente sensibile e genuino, perché lui, possiamo dire tutto quello che vogliamo, era proprio genuino e diretto. A noi è piaciuta questa sua versione umana e lo riporteremo sempre nel cuore, negli Alassio, di Brancalone Marina, in Calabria, a Grado, in Friuli, ovunque e dovunque, e lo ricorderemo sempre con grande amore. E quindi è stato un piacere averti conosciuto. Ciao Evaristo.

0: libri e ancora libri letti e consigliati da quella fulgida mente di Lorenzo Beccati. La rubrica Alza il volume!
1: Alza il volume, ebbene sì, ci risiamo e alzeremo questi due volumi. Si tratta di due bellissime, a mio giudizio, biografie. La prima è di Gautier Battistilla, Bocuse, l'ultimo imperatore. E sì, parla appunto di Paul Bocuse, che è il più grande cuoco del mondo, così viene ritenuto. In questa biografia ripercorre sia la sua vita che le sue opere culinarie. Da leggere. Il secondo libro è di Milena Contini e Michela Martignoni, La bella costa. Parla di una donna, veramente una sorta di eroina, una femminista antiliterale, nella Genova del 1800. E all'interno si parla anche di personaggi particolari, noti come Foscolo, Monti, Mazzini. E proprio in questo libro si parla tra l'altro della famosa poesia di Foscolo, Luigia Pallavicini caduta da cavallo. E questo famoso incidente viene descritto, pensate, addirittura con gli occhi del cavallo. Una piccola curiosità, ma è un libro davvero curioso che ci riporta nella Genova del 1800. Signori, alza il volume!
0: E now godiamoci questo momento estremamente rilassante.
2: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
0: Tutti al cinema con La festa è finita, dalla lotta di classe a una tragicomica corsa ai soldi.
3: Buongiorno a tutti e a tutte, sono Lidia Genchi della Nomad, una società di distribuzione cinematografica. Attualmente stiamo distribuendo il film La festa è finita con un cast di eccezione, con attori francesi molto conosciuti anche in Italia, tra cui Lorca Lamy. Il film è una commedia graffiante e brillante, molto divertente, che affronta anche temi sociali che fanno riflettere. Il film sicuramente vi piacerà perché ha una vena molto divertente e il pubblico si divertirà, quindi andate al cinema a vederlo, ripeto, dal 14 maggio nelle sale italiane.
4: Ah, Philippe! Faccia come se fosse a casa sua.
5: Ah, è buffo che lo dica, si dà il caso che questa è casa mia. E che non pagate l'affitto.
4: Considerando che lavoriamo per voi da 7 anni in nero,
6: perché non usai il pulitore a vapore? Non lascia loni. E sarebbe molto meno faticoso per lei.
4: E che la paga era di 800 euro al mese, vale a dire molto meno del salario minimo. Quindi non abbiamo potuto versare i contributi per la pensione. Allora se andiamo davanti a un giudice, dovrà versarci un risarcimento.
7: Solo 150.000.
8: Qual è l'obiettivo?
9: Far ragionare questi bifolchi.
8: In cifre?
9: Allora, questi sono 150.000. E questa è la ragione.
7: Ma che pezzo di merda!
10: Non avrete mai i vostri soldi.
11: Troveremo un accordo qui e ora.
12: La violenza è il limite. E il limite è stato superato 2 volte.
13: La smettete di prenderci per il culo?
14: Ridateci quel quaderno o faccio un casino!
15: Pensate davvero di poterci licenziare come fossimo degli sguatteri?
16: Noi vi abbiamo chiesto solo di svolgere il vostro lavoro. Se non volevate fare i custodi, dovevate pensarci prima.
0: Una grande esclusiva mondiale per i telespettatori di TG Events Television, uno dei maggiori esponenti della street art, raccontato da uno dei più importanti critici d'arte internazionale.
17: Buongiorno, oggi siamo a Trento, a Palazzo Alto.

0: alla mostra di Banksy. Questo è il biglietto e appena entri vedi subito l'essenza dell'opera di Banksy. Per esempio, questa straordinaria opera dal titolo Non custodito, che sta a significare l'assenza della materia davanti al periodo dei saldi, vuoto, completo, come uno scaffale. È un'opera introspettiva ma anche sociale, anche espressiva, anche aperta, perché se noi facciamo caso, vediamo che ci sono due passeggini esposti completamente vuoti. Cosa stanno a significare questi due passeggini vuoti per Banksy? Significano che davanti alla materia, l'abbigliamento, la superficialità, l'essenza infantile se ne va. Tutto quello che è l'anima infantile dell'essere umano sparisce davanti al vestito, a quello che ci copre, a ciò che mistifica la nostra vera identità. Andiamo a vedere la mostra, ma voglio farvi vedere questo capolavoro straordinario dal titolo Estintore. E infatti ce n'è solo uno, gli altri sono tutti estinti. Bellissimo. La mostra di Banksy a Trento vi aspetta finché non la tolgono.
1: Insieme si può fare, insieme si cresce. Parliamo ancora una volta di amore con, insieme a Gabriele Maria Corini.
2: Un'altra dimensione molto importante e bella dell'amore in tutte le sue sfaccettature è la complicità. Complicità, certo, tra fidanzati, tra sposi, tra amici, tra genitori e figli. La complicità a volte è associata a un qualcosa che si fa magari non di buono, ma in realtà invece è ciò che l'essere complici ci rende compartecipi della vita, di quello che si vive insieme, si programma insieme, si compartecipa insieme. La complicità è sempre qualcosa che arricchisce il cuore e la complicità richiede sempre di vivere le esperienze e la vita insieme.
1: Gli amici di MTB Channel ci portano questa settimana alla Granfondo città di Brescia e questa è la sintesi. Bravi ragazzi.
3: Piazza Arnaldo, quartier generale di questa Brixia, ma soprattutto X-Tech città di Brescia. Che dire, sono tre compleanni importanti. Il primo, i 30 anni di MBO, Mountain Bike oltre Mella Bike di Patron Cesare Maffoni. 10 anni di circuito Brixia, ma soprattutto sono 8 anni legati proprio a che cosa? A questa, diciamo, piazza meravigliosa, Piazza Arnaldo, che oramai da parecchi anni, come dicevo, è il quartier generale della partenza di questa città di Brescia. Per MTV Channel, da Silvio Mevio, è tutto. Tra poco la partenza ufficiale. Ciao!

0: scudiero. Siamo fidato del vincitore. El Camos ancora sugli scudi. Complimenti per l'ottimo argento.
1: Io speravo finisse la gara il prima possibile, onestamente, perché c'era freddo. E ho provato a fare la differenza sulla prima salita e Yuri ce n'aveva tanto oggi, l'aveva detto il weekend scorso che sarebbe andato forte e così è stato, è un uomo di parola.
0: Brava, perché hai rintuzzato gli attacchi di una scatenata emiliana per la Cannondale Federica Sesenna.
2: Sì, è vero, abbiamo fatto tutta la gara assieme io e Federica. Sull'ultimo pezzo, sull'ultimo strappo duro a piedi sono riuscita a staccarla e poi ho mantenuto quel poco di vantaggio che avevo.

0: Sì, abbiamo fatto tutta la gara insieme con Valentina. Ho provato sulla prima salita a tenere il suo ritmo, visto che riuscivo a stare con lei, e quindi siamo rimaste fino all'ultima salita. Poi io ho perso un attimo
1: il treno.
0: Sì, ho perso sull'ultima discesa, l'ho persa, e poi dopo lei è arrivata prima di me, però è stata una bella gara.
2: Brescia, lo possiamo dire, Catut Mundi e soprattutto Docet insegna.
1: Il talento musicale della settimana si chiama Dario Bonelli, è un cantautore genovese meritevole della nostra attenzione.
3: Ciao a tutti gli amici di TG Events, io sono Dario Bonelli, sono un cantautore genovese e sono qui per presentare il mio nuovo singolo dal titolo Dimenticare tutto quanto, che anticipa l'uscita del mio EP a fine giugno. Potete ascoltarmi su tutti i canali digitali, su YouTube, Spotify, Instagram, Facebook, TikTok, e vi chiedo questo proprio per sostenere la buona musica indipendente. Grazie.

torniamo al Teatro Centrale di San Bonifacio a Verona, perché c'è ancora per noi Andrea Biandrino con tanti ospiti per la seconda parte del premio Beatrice.

0: Sono con Ilaria Gusella, che è stata ospite a questa bellissima iniziativa, il premio Beatrice, è stata vicino dei giovani e lei porta la musica lirica nel pop, che fa questa operazione straordinaria perché il melodramma che nasce in Italia oggi vede un po' poco i giovani avvicinarsi. Che cosa pensa, essendo stata qui insieme a tanti giovani che si esibiscono? Portare a loro questi suoni li può far appassionare a questo straordinario strumento che abbiamo in Italia?
1: Esattamente centrato l'obiettivo. Io penso che il canto lirico non sia così lontano, appunto, non è lontano dalle nostre tradizioni e nemmeno dai nostri giovani. Per fare un esempio, alle mie figlie io non raccontavo le storie, le narrazioni classiche, bensì le storie delle opere liriche, quelle buffe naturalmente, non quelle dove non si muore mai.
0: Grandi archetipi tragici.
1: Bravissima, esatto. E appunto le ragazzine sono cresciute conoscendo le opere liriche e per loro è normale andarsi a vedere un'opera, perché hanno visto che è la nostra vita già vissuta da qualcun altro, che viene già risolta. Pertanto è un po' come la filosofia, no? Se qualcuno è già passato verso qualche situazione umana, è bello vedere come l'ha affrontata e poi si decide come si vuol scegliere, anche di prendere la vita a volte un pochino più alla leggera.
2: Poi Paola Reani, lei è la presentatrice storica non solo del premio Beatrice Giovani, che si svolge il sabato sera, ma anche introduce la domenica, la prima parte sempre riferita ai giovani.
3: Assolutamente sì, l'anteprima che antecede il premio Beatrice ed è importantissimo perché andiamo a decretare l'effettivo vincitore.
0: Sì, quest'anno ha vinto una ragazza di 13 anni, penso che forse è la prima volta, suona il piano, canta divinamente. Che cosa ci dici rispetto a questo?
3: Allora, mi ha colpito subito, devi sapere, io sono anche cantante e su di lei ho puntato da subito, perché è una ragazza che, anche se gli accordi non sono perfetti, anche se ogni tanto si è fermata, ma l'intenzione e l'interpretazione sono state uniche, assolutamente. Tra l'altro, sopra le righe per una ragazza di soli 13 anni, e sono davvero felice che abbia convinto anche la commissione, anche perché avrà tutto il tempo poi per andare ad affinare la tecnica.
2: Ebbene sì, qua gli stadio, intanto tanta emozione, devo dire questa sera il pubblico è stato veramente incredibile, eh? Il sorriso di Beatrice porta sempre un grande pubblico, un pubblico unito per la solidarietà, e gli artisti rispondono.
4: Io sono orgoglioso di questa donna, che io purtroppo non ho avuto la possibilità di conoscerla, anzi mi diceva suo marito che dovevano venire al nostro concerto, purtroppo dopo è successo qualcosa di drammatico, però io stasera sono convinto che un po' l'abbiamo fatta rivivere,
2: sì,
4: perché la memoria serve a questo, perché come dice il mio amico Vasco, nessuno se ne va via se lascia per sempre, se lascia dei ricordi belli, se lascia dei ricordi è sempre qui con noi, e lei mi hanno raccontato una serie di aneddoti, e quindi questa è stata la forza del concerto, perché raccontandomi quelli io ho fatto un po' un riassunto della, è come se in quel momento l'avevo davanti e ci stavamo parlando.
2: Una bellissima famiglia che trasmette tanta energia, e grazie a voi che ogni anno supportate il premio Sorriso di Beatrice, devo dire che diventa qualcosa veramente di unico.
4: Di vivo,
2: assolutamente. E finiamo in bellezza, lui l'uomo più bello del mondo, il mitico Luca Abete. Ciao Luca.
5: Mamma, che bellezza, ma certo tra me e te non si sa chi è più bello.
2: Vabbè, tu mi batti 100-0. Zero, Luca.
5: Dobbiamo fare un sondaggio.
2: Allora, questa sera, anche quest'anno qua, premio Beatrice.
5: Bello, questo è il mio quinto anno da presentatore, il sesto perché fui premiato l'anno prima della pandemia. E niente, ormai mi sento di famiglia, lo dico ogni anno, ma mi sento sempre più di famiglia. È un progetto che condivido in pieno, lo spettacolo che riesce comunque a divertire, ad aggregare, a portare qualità musicale, a fare cultura, ma anche a fermare un attimo il gioco e riportare tutti un attimo con i piedi sul pianeta Terra, riappropriandoci un po' di quelle che sono le cose su cui riflettere, su cui confrontarci. C'è una precisa missione di questa iniziativa: sostenere i malati oncologici, le loro famiglie, e quindi è bello farlo farlo così, tra una canzone e l'altra, fermarsi per riflettere e magari ritornare un po' più umani, come dovremmo essere, come purtroppo, visto quello che succede intorno a noi, fatichiamo a essere.
2: Noi salutiamo anche l'altro,
5: l'altro Luca.
2: L'altro Luca. È dall'altra parte.
5: Mi pare che non è qui perché sennò in bellezza ci batteva.
2: Esatto, sei quello sicuramente.
5: C'è gara con lui, non c'è gara. Troppo bello Luca Galtieri.
2: E allora, popolo del premio Sorriso di Beatrice.
5: Popolo di Beatrice, ciao a tutti.
6: E la puntata numero 794 finisce qua. Noi ci rivediamo la settimana prossima. Siamo sempre online, tgevez.it, tutti i servizi, le news, gli approfondimenti in tempo reale. E poi socializziamo, siamo sui social, quindi basta un click e un mi piace. E iscriveteci, continuate a farlo, segnalateci i vostri eventi più originali a info@tgevez.it. Rispondiamo a tutti. Cari amici, vicini e lontani, questa frase così, mi è venuta così, non so perché. 3, 2, 1, ciao! Maragnao, magnao!
7: Questo programma è stato offerto da
8: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
9: Da, da, da, da, da, da. One, two, three, ho! Bam!

0: viaggiato con la nazionale?
1: Sì.
0: È vero che erano tutti uomini?
1: Certo.
0: Manco un hostess?
1: No, c'erano diverse hostess, moglie di giornalisti, amiche.
0: E allora ci hanno detto una bugia?
1: Certo, le bugie...
0: Capito.
1: Ogni tanto, eh.
0: Ogni tanto? Lei quante ne dice?
1: Poche, per la verità.
0: Siamo sicuri?
1: Buono.
0: Non servono? E cosa serve per andare dietro la nazionale?
1: Serve essere obiettivi e seguire il binario giusto.
0: Ma i giornalisti sono obiettivi secondo lei?
1: Sono obiettivi appuntista, loro credono in quello che scrivono, a me.
0: Fantastico, ma lei è il Biscardi quello vero?
1: Quello vero, no?
0: Ci posso credere.
1: Sia come diceva Totò, sia.

0: oltre al biondo generale.
1: Che erano le 7 e non c'era ancora più nessuno in mezzo alla strada.
0: Quindi non avete visto le bionde della Svezia?
1: No, non abbiamo visto le bionde della Svezia.
0: Vi rifarete?
1: Speriamo.
2: Ieri ho visto, passando per un pub, c'erano molte ragazze molto carine, però sinceramente in Italia penso che siano più belle.
0: Che sarà? L'aria?
2: Ma l'aria
0: la
2: è...
0: La pasta?
2: No, probabilmente le generazioni che sono state prime.
0: Sa che le svedesi sono tutte alte, bionde.
3: Sì, infatti io sarò un po' in difficoltà. Dovrò usare altre tattiche. Perché sono piccolino.
4: Ho fatto proprio due passi, quindi non abbiamo potuto. Non posso darti un giudizio proprio.
0: Tanto verde e tanto biondo.
4: Sì, sono caratteristiche un po' diverse dalle nostre, però insomma non è la prima volta che vengo in Svezia comunque.
5: No, siamo andati a fare due passi soltanto, non è che abbiamo visto tanto.
0: Che cosa te ne è sembrato della gente?
5: La gente l'ho vista poca, veramente.
6: Oh, beh, noi siamo venuti per il verde, cioè per il campo.
0: Sicuro?
6: Sicuro.
0: Lo Stromberg, tanti anni nell'Atalanta. Questa partita come la vedi? So che la commenterai.
7: Sì, è sicuramente una partita vera, non è tanto amichevole secondo me, perché l'Italia non può permettersi a fare un passo falso, insomma, o fare una brutta figura, perché manca poco che inizia il mondiale.
0: Un saluto agli amici di Taranto.
8: Beh, un saluto caloroso a tutti i tifosi del Taranto, che abbiano grandi soddisfazioni per la propria squadra, anche se negli ultimi anni dalla Serie B sono scesi un po' troppo in basso. Gli auguro di ritornare ai vertici, perché penso che per la città di Taranto il calcio sia molto importante.

0: Madonna.
1: Gira a destra, gira a destra.

0: fumi tricolori anche dagli elicotteri della Marina Militare Italiana che stanno passando in questo momento al termine proprio dell'inno Tim Ameli sul luogo della cerimonia.
1: La già troppo difficile situazione del traffico in città viene sempre più gravata da altri problemi. Infatti, oltre alla scarsità di parcheggi e ai vigili urbani che fanno il loro dovere, si aggiungono anche i cosiddetti parcheggiatori abusivi, i quali si impongono con la loro presenza ed anche con le loro azioni e parole brusche. Insomma, se vuoi parcheggiare mi devi pagare, altrimenti continua ad impazzire nel traffico. Un bel ricatto, insomma. Il cittadino non può assolutamente continuare a subire tali ricatti. Si chiede in pratica una maggiore attenzione nel consentire a chi non è autorizzato di svolgere azioni non lecite. Certamente di cose non lecite ce ne sono di peggiori e questa è forse la meno peggio, anche se aggrava la situazione dei parcheggi. Il fatto che un parcheggio sia autorizzato si evince dal rilascio di uno scontrino. Al contrario, se quest'ultimo non viene rilasciato, evidentemente il parcheggio non è autorizzato. Lasciare vivere tutti di onesto lavoro sarebbe anche giusto, ma appunto di onesto lavoro, e non ci sembra, anche se si tratta di poche centinaia di lire, che fredare i cittadini sia onesto.
2: Il momento magico rosso-blu continua, il numeroso pubblico presente non ha mai fatto mancare il suo contributo, ancora una volta il migliore in campo. Il Taranto sblocca il risultato nei primissimi minuti, siamo solo al quarto quando Incarbona dal limite dell'area piccola anticipa tutti, in diagonale trafigge Budellacci facendo esplodere lo stadio. Per l'esperto centrocampista è il quinto sigillo stagionale, il secondo consecutivo dopo quello di domenica scorsa a Rossano Calabro. Sulle ali dell'entusiasmo l'Arsenal Taranto sfiora il raddoppio in più circostanze. All'undicesimo, sugli sviluppi di un'azione d'angolo, Campioli colpisce forte ma non è preciso. Un minuto più tardi ancora Campioli conclude debolmente dopo una triangolazione dal limite con Naccari. Nella ripresa la Vigor Lamezia si fa coraggio e cerca di impensierire Spagnuolo. Al sesto ci prova Lio con un violento calcio piazzato dal limite che manda la sfera a sorvolare di non molto la traversa. Dall'altra parte risponde De Luca che tenta la conclusione a sorpresa da fuori aria con il pallone che lambisce il palo. Poco prima del quarto d'ora l'azione più ghiotta per gli ospiti, il forte tiro ravvicinato di Viterbo e respinto distinto con i piedi da Spagnuolo. La partita finisce 1-0 per il Taranto con i rossoblu in avanti. Mancuso non aggancia, un invitante verticalizzazione di Capurro.

0: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella. Imprese Edile Cassalia, dal 1975. Ecoservizi SRL.
1: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Sesto appuntamento con Dentro i cantieri dei Giochi del Mediterraneo. Quest'oggi siamo in provincia, vi abbiamo portato a Grottaglie. Alle mie spalle c'è il Pala Campitelli, struttura che ospiterà la kermesse relativa alla ginnastica artistica e alla ginnastica ritmica, struttura completamente rinnovata. Ovviamente in questo viaggio non sarò solo, accanto a me c'è la RUP di questo cantiere, l'ingegnere Valeria Talò.
1: Buongiorno,
0: buongiorno
1: a tutti.
0: Allora, struttura completamente rinnovata. All'interno e all'esterno, mi pare.
1: Ovviamente sì, all'interno e all'esterno, con lavori al 99% quasi terminati.
0: 99% quasi completati, perfetto. Ci siamo quindi, una struttura che ha preso vita. Io sono curioso di vederla all'interno, ma intanto presentami un po' l'esterno, perché...
1: Allora, l'esterno è stato ristrutturato anch'esso, abbiamo cambiato l'ingresso che prima era posto lateralmente, adesso è parallelo a quella che è il prospetto principale dell'edificio, quindi viabilità interna nuova, aiuole, insomma, un po' di verde in più, esatto, che ancora non abbiamo terminato, illuminazione nuova esterna e per una questione di sicurezza abbiamo anche dovuto rifare l'asfalto perché prima, insomma, era un po' dismesso per radici degli alberi che purtroppo abbiamo eliminato per questioni di sicurezza.
0: Io sono molto curioso di vedere l'interno perché la struttura promette benissimo, vista di qua siamo un po' sfortunati
1: per il tempo,
0: con la luce avrebbe avuto forse un effetto diverso, però le immagini del drone mostrano tutta una serie di cose che voi potete soltanto immaginare, e poi la struttura merita davvero tanto.
1: Prego!

0: Come avete visto, abbiamo varcato la soglia d'ingresso della struttura del Pala Campitelli. Prima zona d'accesso.
1: Accoglienza agli ospiti e agli spettatori.
0: Quindi qui mi dicevi ci saranno...
1: Qui ci saranno i tornelli per permettere il controllo dell'accesso, insomma, ecco, degli spettatori alla manifestazione.
0: Di là?
1: Di là è tutta zona accoglienza, totalmente ristrutturata e riqualificata. Come puoi vedere abbiamo rifatto totalmente la pavimentazione, impianto di illuminazione. Qui c'erano delle grate in ferro che sono state eliminate.
0: Nella precedente struttura,
1: sì, c'erano delle grate in ferro. Adesso lo spazio è stato ampliato grazie a queste vetrate che permettono tanta luce che oggi...
0: Però l'effetto è positivo lo stesso.
1: Esatto. Tutte le aree sono climatizzate, freddo e caldo. È stata rifatta la zona ristoro bar,
0: che adesso mi farai vedere.
1: Sì, certo, totalmente accessibile con le rampe, così come sono accessibili anche tutti gli altri spazi, quindi servizi igienici, spogliatoi, e poi c'è la sala infermeria adibita agli spettatori, che prima non c'era, era unificata con quelle degli atleti. Vi faccio vedere.
0: Sì, ci porti, ristoro, anche perché il posizionamento delle rampe fa sì che sia, come da norma, pienamente fruibile anche per i diversamente abili, sia in questa fase di ingresso, immagino anche per ciò che riguarda l'accesso all'impianto. Consentimi di accedervi, perché
1: prego.
0: È una cosa che noi spesse volte facciamo vedere nei nostri report. Qui la struttura ha già un'anima in essere, perché qui c'è già il bancone predisposto.
1: Esatto, nuovo bancone.
0: Nuovo bancone predisposto relativo alla struttura. Da questa parte non c'ero mai stato. Però qui l'area ristoro è bella che è pronta, nel senso che mancano gli avventori. Manca il cibo, però per il resto c'è tutto. Anche quest'area è climatizzata, come
1: esatto.
0: Mi piace vedere.
1: Esatto. Insomma, servizi igienici per i dipendenti, insomma, area preparazione cibo, c'è tutto.

0: piano terra della struttura del Pala Campitelli ci siamo imbattuti in quella che è la struttura relativa ai servizi igienici.
1: Esatto.
0: per gli spettatori completamente finiti,
1: completamente nuovi.
0: Sì.
1: Pavimentazione nuova.

0: sanitari nuovi, rubinetteria nuova, illuminazione.
1: Climatizzate anche qui, perché dovesse far troppo caldo,
0: anche nel bagno si può stare bene,
1: in condizioni di star bene.

0: Esauriti i passaggi formali, siamo entrati insomma nel cuore di quella che è la struttura del Palacampitelli, perché qui su questo parquet,
1: sì, esatto,
0: parquet si svolgeranno le kermesse relative alla ginnastica artistica
1: e ritmica.
0: E alla ginnastica ritmica, quindi Grottaglia al centro del progetto dei Giochi del Mediterraneo.
1: Esatto, esatto, siamo finalmente sul campo da gioco che insomma, come vedete, è stato totalmente riqualificato. Abbiamo un campo da gioco in parquet, come abbiamo detto, che sarà adibito per la ginnastica ritmica e artistica per quanto riguarda i Giochi del Mediterraneo, ma che dopo potrà essere utilizzato per la pallavolo, pallacalestro, pallamano, anche il calcio a 5. Esatto, esatto.
0: Beh, insomma, questo è un lascito importante alla comunità
1: molto
0: di Grottaglie.
1: Importante, molto importante, sì.
0: Struttura completamente rinnovata che consentirà alla cittadinanza, insomma, alla comunità di poterne usufruire. Anche i ragazzi, fare sport, il nostro sport all'avanguardia.
1: Certo.
0: Abbiamo visto insomma quelli che saranno gli sport che si potranno praticare, io però vedo dei canestri che credo che in questo momento siano bloccati, siano fermi.
1: Siano fermi, quelli, sì, ma quelli insomma scendono. Esatto, e quindi anche la pallacanestro, come
0: alle
1: abbiamo
0: nostre,
1: detto.
0: Alle nostre spalle?
1: Allora, alle nostre spalle insomma sono stati ricavati degli ambienti totalmente nuovi grazie alla sopraelevazione di circa 250 metri quadri di, insomma, di area. Ci sarà la sala telecronisti, la sala regia, sala conferenze e tutti potranno avere il panorama diretto sul campo da gioco grazie alle nuove vetrate che sono state installate.
0: Quindi da quella parte area VIP,
1: area
0: e
1: VIP,
0: media.
1: Esatto, esatto, esatto.
0: Beh, insomma, anche questa è una cosa che ci riguarda da vicino come stampa e che non può che farci piacere perché ci dà la possibilità di godere di questo spettacolo, di quelli che saranno i Giochi del Mediterraneo, anche da postazioni confortevoli e con un'efficienza non indifferente sotto il punto di vista produttivo e lavorativo.
1: Esatto. Quella nuova zona sarà collegata direttamente con l'area spettatori grazie a quella passerella che abbiamo realizzato adesso, insomma, prima non c'era, prima per poter passare da una parte all'altra o si faceva tramite il campo da gioco o uscendo all'esterno e rientrando, certo, dalla parte posteriore. Come possiamo vedere sono stati ricavati anche le uscite antincendio divise come vuole la normativa tra atleti e spettatori, quindi ci sono le due zone,
0: parte,
1: le due uscite antincendio per gli atleti.
0: Poi questo impianto lì sopra.
1: Impianto nuovo, cosa molto importante, non da dimenticare, di condizionamento e di riscaldamento, e finalmente avremo un'area più accogliente durante le partite o quelle che saranno le gare.
0: Certo, in estate è fondamentale, ma in inverno alla stessa maniera, nonostante il clima sia abbastanza mite
1: però insomma serve.
0: Meglio avercelo.
1: Esatto,
0: meglio
1: esatto.
0: Avercelo. La caratteristica di questa struttura è il tetto, insomma assomiglia un po', se vogliamo, a quello della piscina, dello stadio del nuoto,
1: sì,
0: perché
1: sì,
0: anche
1: sì,
0: questo è ligneo, però questo
1: faceva parte della vecchia struttura, sì, insomma è una delle parti che non è stata toccata perché insomma, fortunatamente era in ottime condizioni.
0: Sono curioso di due cose, l'area VIP e media, però prima voglio andare a guardare la visuale.
1: Prego, possiamo salire.

0: lasciato il parquet, lasciato il campo da gioco, abbiamo salito qualche gradino. Dove mi hai portato?
1: Zona spogliatoi.
0: Zona spogliatoi, intanto già si sente che si lavora ancora.
1: Sì,
0: noi,
1: sì,
0: poi
1: sì.
0: Precisiamo una cosa, qui noi siamo senza casco, di solito abbiamo tutte le precauzioni, casco, gilet, scarpe, oggi non ce n'è bisogno perché
1: i lavori sono terminati, a parte qualche rifinitura, ma i lavori sono terminati.
0: Il ingegnere ha detto non c'è bisogno, io
1: si può stare tranquilli.
0: Spogliatoi?
1: Spogliatoi locale e ospiti, spogliatoi arbitri uomini e donne ed è stata ricavata, che più tardi vi faccio vedere, una piccola zona di vita palestra per gli atleti. No, questo
0: è spogliatoio?
1: Sì.
0: Possiamo vedere.
1: Prego.
0: Come dicevamo, luminosissimo, si direbbe in agenzia immobiliare, quindi qui cambia anche il gioco di luce, spogliatoio che ospiterà gli atleti, anche abbastanza ampio.
1: Abbastanza ampio, ovviamente insomma, mancano quelli che sono gli arredi, quindi le panche e gli armadietti, nuovi infissi tutti ad alta efficienza, servizi igienici con le nuove docce, nuovi sanitari, nuova rubidetteria.
0: Climatizzatore anche qui. Climatizzatore, esatto. Diventa il leitmotiv di quella che è la struttura del Palacampitelli. No, interessante anche capire come il blocco si strutturi con la presenza dei vari spogliatoi.
1: Sì, i due spogliatoi, come dicevamo, ospiti e locali, spogliatoio per le arbitri uomini e donne e insomma quella piccola palestrina. Poi è stato ricavato qualche deposito per le attrezzature varie. Insomma,
0: il
1: del
0: deposito
1: palazzetto.
0: Ce lo risparmiamo. La palestra,
1: sì.
0: La palestra, la piccola palestrina.
1: Piccola
0: la
1: palestrina, certo, la vediamo.

0: particolare orgoglio da parte della RUP di questo cantiere risiede nel vano docce.
1: Nel vano docce, vano docce.
0: Ci hai tenuto
1: a farvelo vedere, insomma. Sì. Non si trova in tutti i palazzetti un vano doccia, no, così
0: assolutamente
1: confortevole. Ecco.
0: Al di là del fatto che sia praticamente completo, manca
1: vabbè,
0: l'illuminazione, però.
1: Esatto.

0: Non è proprio una palestrina, lo spazio c'è, non manca, manca la pavimentazione, mi
1: dicevi. Sì, manca la pavimentazione che insomma verrà montata nei prossimi giorni. E, insomma, è stato ricavato questo spazio palestra per gli atleti che poi usufruiranno della struttura.
0: Magari servirà non solo per gli allenamenti, ma anche per una sorta di riscaldamento pre-gara,
1: esatto,
0: da parte degli atleti. Insomma, è un'implementazione importante che va a certificare ancora di più la qualità del prodotto che si sta lasciando in dote alla comunità di Grottaglie.

0: abbiamo raggiunto gli spalti, siamo proprio in direzione del centrocampo, quindi di qua godiamo della visuale ottimale per chi, per gustarci, chi scenderà in campo a breve. Sediolini?
1: Sediolini nuovi.
0: Nuovissimi, nuovi di pacca. Bianco e azzurri richiamano, insomma, il colore, i colori di rottaglie.
1: No.
0: È una mia intuizione però sbagliata, quindi non è quello. Perché bianco e azzurro?
1: Ci piacevano bianchi e azzurri.
0: Vabbè, noi facciamo che richiamano i colori di grottaglio, pronto, nessuno lo sa. E spettatori?
1: Spettatori quasi mille, abbiamo una bella capienza, insomma, zona totalmente nuova, è stata anche rifatta quella che è la ringhiera a protezione degli spettatori. Esatto, prima era in ferro e quindi non permetteva una visuale ottimale sul campo, e adesso invece è totalmente trasparente perché è fatta in vetro.
0: Vetro, ok, esatto. Chiaro, quindi consente anche la possibilità di guardare direttamente ciò che accade in campo, anche gli spettatori
1: anche
0: che sono
1: chi sta più in basso, esatto,
0: nelle
1: esatto,
0: primissime file. Poi c'è una sorta di passeggiata?
1: C'è una sorta di passeggiata, che insomma, perché abbiamo gli ingressi della scala sia a destra che a sinistra.
0: Quelli che abbiamo visto prima.
1: Esatto.
0: Ok.
1: E nient'altro.
0: Luminosa anche.
1: Luminosa anche
0: qui
1: quello.
0: C'è una importante esposizione. E anche qui infissi nuovi, come
1: infissi nuovi,
0: come
1: e anche porte di esodo che insomma verranno montate a breve, anche quelle nuove.
0: Ma di là. Dall'altra parte. Qui insomma tutto chiaro, bellissima anche la visuale di cui godiamo. Vorrei però visitare l'area VIP e l'area media. Mi pare insomma di dover passare.
1: Sì, da questo nuovo accesso diretto che abbiamo realizzato, questa passerella che insomma possiamo
0: andare.

0: Qua già mi sento un po' più a casa, non tanto per l'area VIP quanto ovviamente per l'area media, perché la vetrata, che adesso è un po' scura, è coperta, esatto, è protetta, fa parte di quel complesso che vedevamo prima dal basso e che riguarda quindi l'area VIP, ma anche l'area destinata
1: alla regia, sia alla regia, ai telecronisti, insomma l'area che vi dicevo prima
0: che
1: vi riguarda e che è stata ricavata ex nova grazie alla sopraelevazione di una zona che ha permesso questa distribuzione interna totalmente nuova delle aree complete di servizi igienici e di accesso anche per i diversamente abili tramite l'ascensore, così come è accessibile tutta la struttura, non dimentichiamo di dire questa cosa perché è stata adeguata a quelle che sono le normative.
0: Geograficamente gemella rispetto a quella degli spettatori, quella dove sono posizionati i 1000 spettatori,
1: esatto,
0: si estende esatto per tutta la lunghezza laterale della struttura.
1: Questo lato anche del palazzetto, sotto di noi sono stati ricavati nuovi spogliatoi, servizi igienici e, cosa molto importante, sala infermeria per gli atleti, perché quella che abbiamo visto dalla parte davanti era la sala infermeria per gli spettatori e la sala antidoping,
0: chiaro,
1: insomma, che il CONI vuole che
0: non è una cosa secondaria, questa,
1: esatto,
0: assolutamente.
1: No, assolutamente.

0: abbandonato la struttura che ci ha accompagnato, ci ha cullato in queste ore della scorsa assieme, per arrivare in un'altra che mi pare essere abbastanza
1: totalmente nuova.
0: Di che si tratta?
1: Questa è l'aria riscaldamento. Voluta insomma per riscaldamento degli atleti che faranno le gare qui di ginnastica artistica e ritmica. Vuoi vederla?
0: Sì, e sarà utilizzata anche successivamente.
1: Certo.
0: Quindi rientra?
1: Rientra in quella che è la riqualificazione di tutta l'area del Palasport Campitelli.
0: Qui
1: c'è una pista di pattinaggio che insomma verrà sistemata nuovamente.
0: Infatti c'era, invece ci sarà ancora.
1: Ci sarà ancora.
0: Andiamo dentro?
1: Prego.

0: all'interno del tensostatico che ospiterà, nuovo di pacca anche questo, e ospiterà il riscaldamento per ciò che riguarda i giochi del Mediterraneo, ma poi successivamente sarà fruibile.
1: Utilizzato anch'esso, esatto.
0: Per che sport?
1: Pallavolo, pallacanestro, calcio a 5, insomma le stesse discipline che verranno poi fatte all'interno del palazzetto.
0: Mi hai fatto vedere che questo è completamente riscaldato.
1: È completamente riscaldato, sì, grazie a quella macchina che vedete in fondo. E totalmente apribile per le stagioni calde, quindi tutti i laterali sono apribili. E pavimentazione anche qui nuova che vediamo lì per terra,
0: esatto, che sarà poi posato
1: nei prossimi giorni anche quello. E che dire?
0: Diciamo che questo rientra, quindi rientrerà poi nello stesso bando relativo
1: di gestione del palazzetto.
0: Sì. Io adesso però ti faccio domande più difficili, perché fino adesso tema libero, poi potevi raccontarmi quello che volevi, tanto io. Costi di realizzazione dell'impianto, di tutto l'impianto?
1: Di tutto l'impianto sono 4 milioni e 7.
0: 4 e 7, ok. Questa è la peggiore di tutti. Tempi di consegna?
1: Tempi di consegna ci siamo quasi. Definitivamente sarà consegnato a fine giugno, anche qualche giorno prima.
0: E ce la facciamo.
1: Ce la facciamo, ce la facciamo.

0: Siamo arrivati a conclusione di questo viaggio, ci hai mostrato tutta la struttura, adesso siamo ritornati al punto di partenza. Valeria, noi non possiamo che ringraziarti.
1: Grazie a voi.
0: Noi vi ringraziamo invece di essere stati in nostra compagnia in questo nuovo appuntamento di Dentro i Cantieri dei Giochi del Mediterraneo. Vi invito ovviamente a seguirci sul canale 98 del Digitale Terrestre, ma anche attraverso la nostra app e sui nostri social. Grazie di essere stati con noi e buon proseguo ovviamente su Studio 100.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dr. Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella. Imprese Edile Cassalia dal 1975. Ecoservizi SRL.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

Quanti sanno che Taranto conserva dei capolavori assoluti, come questa splendida cappella di San Cataldo, chiamato il Cappellone di San Cataldo? Il cappellone è stato realizzato a cavallo fra 600 e 700 con dei marmorari napoletani, questi artigiani artisti, che erano capaci di tagliare e intarsiare il marmo in maniera stupefacente. Vedrete che i materiali utilizzati sono i più diversi, dai marmi preziosi, alcuni non più cavabili perché le cavi sono esaurite, sono marmi antichi, ma anche madreperle, cristalli di rocca, pietre dure. E secondo dei disegni realizzati da un progettista d'avanguardia allora, nel 600 e 700, Cosimo Fanzago, un architetto importantissimo che aveva realizzato anche la Certosa di San Martino. Il capitolo di metropolitano di Taranto volle qui far realizzare questo capolavoro da artisti sommi. E il risultato si vede, perché in questa cappella è tutto realizzato con marmi antichi, con tarsie marmoree, dal pavimento fino all'imposta della volta.

qui ci sono, unica al mondo, nemmeno a Napoli è presente una concentrazione di questo tipo, ci sono 8 statue del San Martino, il più celebrato scultore del Settecento napoletano. È lo scultore del Cristo Velato che attrae a Napoli, nella Cappella San Severo, migliaia e migliaia di visitatori. Taranto ne accoglie ben 8 di queste sculture del San Martino e potrebbe essere per tutto il mondo un'attrazione stupefacente. Però bisogna farlo sapere e noi siamo qui proprio per farvelo sapere, per invitarvi a venire a visitare questa splendida cappella che è a Taranto. Oltre ai marmi, al San Martino, noi abbiamo poi una volta affrescata dal De Mattei su un altro pittore importantissimo del Settecento che ha voluto raffigurare qui l'apoteosi di San Cataldo, il nostro santo patrono, che viene presentato alla Trinità attraverso la presenza della Vergine. È un dipinto eccezionale che voi potete anche ammirare attraverso uno specchio che è stato posto.

sul pavimento del cappellone. È davvero un'esperienza estetica, emozionale, culturale, eccezionale. Taranto offre anche questo, non dimenticatelo.

0: Studio 100. Maliziosa, vivace, splendida. Pronta a cambiare con le stagioni. Splendida, eh?
1: Bentrovati, nuovo appuntamento con Di Buon Mattino in diretta dagli studi di Via Polibio. Vi raccontiamo l'attualità attraverso le prime pagine dei giornali nazionali e locali e poi con le nostre interviste, gli approfondimenti e i nostri servizi ripresi dal TG, i nostri ospiti. Anche oggi un'ora da trascorrere insieme per avere un quadro della situazione, almeno nella prima mattinata. Ovviamente poi è solo l'inizio, la nostra redazione vi accompagna per tutto il giorno con l'appuntamento poi del TG delle 14 e fino a sera. Dunque, anche oggi tanti argomenti, torneremo sulla classifica del Sole 24 Ore sulla qualità della vita. Taranto 107esima su 107 città, quindi l'ultima in classifica per quanto concerne la qualità della vita dei giovani, disoccupazione giovanile alle stelle, NEET, cioè ragazzi che non lavorano e non studiano, numero appunto importante che ci porta ad essere purtroppo e tristemente ultimi in questa classifica. Ne parleremo con Gianni Raimondi, espressione di quegli operatori culturali che sul territorio si rivolgono ad un target che poi è quello che sembra essere fuggito via dalla nostra città. Ma a proposito di giovani, faremo un passo indietro e andremo ai bambini, un altro elemento cardine importante per la crescita del nostro territorio. Parleremo di asili nido, lo faremo con l'assessora ai servizi sociali Sabrina Lincia. Con lei parleremo anche di un'aggressione avvenuta ieri ad un assistente sociale da parte di un minore. Continuano a esserci notizie legate alla cronaca e agli adolescenti della città che evidentemente non ci fanno piacere e ci fanno soprattutto riflettere su quello che sta accadendo. Cercheremo di capire con lei cosa è accaduto nel frangente e anche come si può rispondere a questa che potrebbe diventare un'emergenza, ma speriamo insomma di no. Non parleremo soltanto di questo, tanti altri gli argomenti, ma non ve li anticipo tutti e iniziamo subito con la nostra rassegna stampa nazionale partendo da ANSA. It. Vediamo cosa ci dice in tempo reale la principale agenzia di stampa italiana. Eccolo qua, attacco USA nel sud dell'Iran, appello del Papa per Gaza, raid dell'esercito israeliano in Libano, tensione alle stelle tra Teheran e Washington lungo lo stretto di Hormuz, mentre i negoziati restano al palo, l'IDF spinge oltre la linea gialla in Libano, scontri a fuoco e oltre 30 morti, i media israeliani dicono ucciso il capo dell'ala militare di Hamas. E poi ovviamente degli approfondimenti su questo, Netanyahu che dichiara l'IDF sta prendendo il controllo di aree in Libano per proteggere il nord e poi salta la tregua in Libano, massicci raid e offensiva via terra, insomma questi sono i pezzi antecedenti poi all'aggiornamento. Subito sotto un argomento evidentemente completamente diverso che ci fa felici perché il tennis italiano si sta facendo valere a Roland Garros, non soltanto Sinner, esordio in discesa per lui, lo leggiamo, ma avanzano anche, lo vedete, Arnaldi e Darderi. E poi sotto l'affondo di Meloni sull'Unione Europea, dobbiamo difenderci dalla crisi, lo ha detto ieri all'Assemblea Nazionale di Confindustria a Roma, l'Unione Europea ha detto è un gigante burocratico miope quando deve far sentire la sua voce, e poi la difesa è libertà, ma oggi dobbiamo difendere famiglie e imprese dalla crisi. Ci spostiamo sul Corriere della Sera, l'apertura Meloni sferzata al l'Europa, nell'assemblea appunto di Confindustria, dure critiche di Orsini all'Unione, la Premier rilancia e dice si rischia il deserto industriale, salari troppo bassi ma non possiamo alzarli da soli. E poi il Medio Oriente, Iran attacco USA, Israele avanza ancora in Libano. L'analisi del voto delle amministrative in Italia, e anche di questo parleremo oggi, ascolteremo una delle voci dei nuovi sindaci della nostra provincia, Movimento 5 Stelle 1 su 2 ha scelto Venturini. A Reggio Calabria invece la gaffe del neoeletto sindaco, invocazioni il mondo di Cannizzaro.

E su questo poi appunto anche altre storie, altri temi legati appunto alle amministrative in giro per l'Italia. Al centro vedete insomma una foto che soprattutto i meno giovani riconosceranno immediatamente, quella di Francesco De Gregori che in una intervista appunto al Corriere della Sera dice: "Tenco si uccise e decisi non andrò mai a Sanremo, De Gregori non scrivo più canzoni, ho perso l'ispirazione". E di spalla la cronaca, l'inchiesta, gli scontri al derby Torino, l'ultraferito, i PM, la pista del lacrimogeno e ancora la Ferrari elettrica è diventata un caso, critiche e tonfo in borsa, persi 5 miliardi. Ci spostiamo su la Repubblica, andiamo a vedere come titola la Repubblica, Meloni e industriali, asse contro l'Europa, la Premier, l'Unione Europea deve fare meno e meglio. Meglio per sconfiggere la crisi, Orsini dice a Bruxelles burocrazia lunare, Schlein si domanda il governo dov'è. E poi il reportage dall'Iran al Libano, un giorno di guerra, missili americani su cacciamine dei Pasdaran, Israele stende raid di terra oltre la linea gialla, c'è una foto di una bambina tra le macerie dopo i raid israeliani a tiro in Libano che si vede insomma nitidamente la scelta di raccontare anche attraverso le immagini il conflitto da parte di Repubblica. E subito sotto, NATO più sola, in caso di attacco gli USA tagliano navi e aerei. E al centro la vignetta di Altan, la borsa al massimo storico, dall'altra parte c'è un'altra persona insomma, che risponde: "Sono scemi", e questa è una appunto delle vignette che raccontano la cronaca anche del momento, con la borsa che schizza mentre il mondo insomma, sembra andare al contrario. Ci spostiamo e andiamo sul quotidiano torinese La Stampa. L'apertura è sempre per Meloni che attacca l'Unione Europea, soffoca l'economia. L'assemblea di Confindustria: servono più investimenti per crescita, sanità e scuola. Orsini al governo: salari bassi e caro energia, usiamo i 20 miliardi di bonus fiscali. E poi anche qui De Gregori, evidentemente un'intervista che ha rilasciato a più testate. Francesco De Gregori si racconta in un docufilm Rai: canto ma non voglio celebrazioni, ho perso l'ispirazione. E accanto spazio al Medio Oriente, Iran-Israele, bombe sulla tregua, Trump all'angolo, l'IDF ha distrutto anche le chiese, e infine anche alla guerra in Ucraina con droni in Russia, Putin contro Donald, subito sotto. E accanto l'intervista a Monsignor Paglia, che dice: porto in America la carta dei diritti sugli algoritmi. E, riferimento ovviamente è all'ultima enciclica di Leone XIV, la prima da quando è pontefice, uscita proprio il 25 di maggio, 2 giorni fa, intitolata Magnifica Humanitas, e che mette al centro il tema dell'intelligenza artificiale. Dalla stampa andiamo sul Messaggero. Meloni e imprese, ecco che lo vediamo insieme, scossa all'Europa, la Premier Bruxelles, gigante burocratico, faccia meno ma meglio. La Schlein da 4 anni lì ci va lei, a fondo di Orsini, Unione a rischio deserto industriale, stop all'ETS, debito comune europeo, insomma questo è un po' quanto è emerso. Al centro il Messaggero e Caffè, la Roma annuncia la conferma del bomber, parliamo quindi di calcio, Malen firma da Trasteverino, un frame del video girato a Trastevere con l'attaccante della Roma che appunto beve un caffè, spesso lo spazio centrale, le fotonotizie sono dedicate dal Messaggero proprio allo sport, in particolare a Roma e Lazio, ovviamente essendo il quotidiano nazionale che nasce e cresce a Trastevere, insomma comunque lì insomma a Roma, e allora anche oggi spazio è molto al calcio con questa notizia. Dal Messaggero ci spostiamo sul giornale, il giornale rispetto alla questione Meloni Orsini dice: Meloni sveglia all'Unione Europea, meno è meglio, e quindi insomma titolo che rientra in quelli che abbiamo visto finora, e poi parla del flop degli islamisti, ora il PD apre il processo a Schlein, sinistra a picco alle
comunali, un'analisi di come è andato questo voto.

0: Campagna disastrosa, neanche un musulmano tra gli eletti, Campolargo in tilt. Ci siamo illusi. E poi al centro la foto di questa Ferrari elettrica di cui si sta parlando tanto, bufera sulla nuova luce, scontenta tutti, il titolo crolla in borsa. Dal giornale Il Fatto Quotidiano, ecco qui che vediamo appunto la prima del Fatto, nuovo Melonellum, premio col 42% e niente preferenze, si parla di legge elettorale, accordo nel centrodestra, ballottaggio via. Il giorno dopo le amministrative la maggioranza si compatta per portare la norma in aula entro luglio, ma c'è la variabile Vannacci e i dubbi di Marina Berlusconi, l'opposizione resta unita. C'è anche una vignetta legata alle polemiche sulle parole dello scrittore Henry De Luca, che si è definito sionista, e insomma, questo ha scatenato un po' di polemiche perché su un giornale israeliano ha sostanzialmente negato quello che sta accadendo a Gaza, e quindi la vignetta dice l'intellettuale nell'organico, insomma, molto dura e che rende l'idea, Mannelli, insomma, di quello che è anche lo scontro in questo momento sulle parole dello scrittore. Al centro il PM racconta un fatto vero, il Consiglio Superiore della Magistratura lo censura, primo bavaglio, sanzione disciplinare al procuratore Pinto. Cartabia e Nordio viene punito per aver criticato una riforma citando un indagato che patteggiava per bancarotta e aveva lasciato sul lastrico centinaia di persone. E ancora l'ex magistrato senatore del Movimento 5 Stelle Scarpinato, Colosimo che querela l'attivista, le destre intimidiscono chiunque chieda verità sulle stragi. Ci spostiamo dal Fatto, andiamo sul Sole 24 Ore. Ecco qui il titolo: Orsini, responsabilità, fiducia e coraggio. Meloni invece dice: Unione Europea miope, stop alla burocrazia. Il presidente, emergenza energia, una minaccia esistenziale per le aziende. Proposta sul fisco: riallocare 20 miliardi a crescita, sanità e scuola. Dall'altro canto, la Premier invece afferma: dobbiamo difendere le famiglie e le imprese dalla crisi. Import di gas russo, la fotonotizia è dedicata a questo oggi. Ecco i primi cinque paesi europei, Francia in testa. C'è questo approfondimento del Sole 24 Ore sull'energia che arriva da Mosca, appunto maggiori importatori di gas arrivano proprio da Mosca. I primi cinque paesi ad aprile 2026, e li vediamo qui nella infografica che correda la foto, scendendo: Spagna, Slovacchia. E poi Belgio, Ungheria e Francia. Accanto invece le partite IVA più fedeli, ma resta a rischio evasione per una su due. Nella dichiarazione dei redditi 2025, pagelle fiscali insufficienti. Il concordato preventivo 2026-2027 fa lo sconto. E chiudiamo con la Gazzetta dello Sport, questa carrellata veloce delle prime pagine dei giornali nazionali. Avanti Iraola, Cardinale Ibrahimovic a Londra, hanno già visto il tecnico spagnolo della rivelazione Bournemouth, presso un altro incontro, il Milan accelera per il nuovo allenatore, e quindi insomma già movimenti per quanto concerne la prossima stagione. Leao resta, Modric verso l'addio, il portoghese non vuole lasciare Milano, mentre Luca pensa al ritiro dopo il mondiale. Chiudiamo qui la rassegna stampa nazionale, il meteo per noi, quando torniamo i giornali locali. A fra poco.
1: Un cordiale saluto a tutti e benvenuti nello spazio meteo di Studio 100. L'Europa continua a essere interessata da una vasta area di alte pressioni che presenta i suoi massimi in corrispondenza della Scozia, ma che ingloba gran parte del continente europeo. Ai bordi di questa zona di alta pressione, come vedete, insistono invece due aree di bassa pressione, una di 998 ectopascal presente sul vicino Atlantico, con annesse parecchie perturbazioni, ma che al momento non ci interessano, così come al momento non ci interessa neanche un'altra zona di bassa pressione che vedete in alto sul teleschermo e che sta facendo discendere dell'aria piuttosto fredda verso l'Europa

0: orientale verso la Russia. Al momento noi siamo protetti dall'area di alta pressione che ci garantisce ancora un tempo molto caldo per il periodo, condizioni di cielo sereno, poco nuvoloso e un tempo sostanzialmente stabile. Traduciamo tutto questo in una previsione del tempo con le nostre cartine, eccola qui, potete osservare. La situazione è abbastanza tranquilla. Abbiamo evidenziato un segno di goccia di pioggia nell'area del Materano e del Potentino, semplicemente perché nelle ore centrali del giorno si potranno formare delle nubi cumuliformi, delle nubi ad evoluzione diurna, dalle quali potrebbero scaturire dei brevi rovesci o dei brevi temporali, ma si tratterà di fenomeni particolarmente isolati e di breve durata, quindi niente di particolare. Le temperature, come vedete, sono elevate. La minima già tocca i 20 gradi e la massima, queste sono temperature che si possono trovare lungo le aree costiere della Puglia, la massima è attestata intorno ai 31 gradi, ma localmente potrà raggiungere dei valori superiori, specialmente nelle aree interne che non sono raggiunte dalla brezza del mare. Per quanto riguarda il vento ormai è particolarmente debole, comunque continua a essere settentrionale, ma la sua influenza diventa via via più marginale man mano che passano le ore, e infatti il mare risulta ormai poco mosso, sia il basso Adriatico che l'alto Ionio. Se vogliamo dare uno sguardo alla giornata successiva, quella di giovedì, ecco, non cambia molto, come potete osservare. Mi sposto e compaiono sempre i segni delle gocce di pioggia nell'area interna della Basilicata, segno di una relativa, di una debole instabilità pomeridiana, potrà determinare qualche breve rovescio, niente di più. Per il resto del territorio, tanto sole e temperature, come vedete, che si mantengono su valori particolarmente elevati. Mi sembra di aver detto tutto anche per questo appuntamento con il meteo. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento con i programmi di Studio 100 TV.
1: Bentornati, e allora ripartiamo dai giornali e dalle agenzie, ma stavolta quelli di casa nostra, e quindi riprendiamo da ANSA Puglia la prima pagina, ovviamente scendendo sul focus che viene fatto ampio sulle comunali, vediamo appunto andando giù le parole di Fitto, che ieri era al Salone Mediterraneo dell'Impresa promosso da Confcommercio Taranto. Taranto può diventare modello europeo di riconversione, questo è il suo videomessaggio, sud centrale nell'Unione Europea. Sbarra invece ha detto il Mezzogiorno cresce, ora Taranto acceleri sui fondi. E poi subito sotto, ma voi lo vedete di spalla, comunali in Puglia eletti 48 sindaci di cui 8 donne, una di queste nella provincia Ionica, quindi un numero veramente esiguo rispetto al numero di sindaci, 8 su 48, appunto una a Fragagnano, e l'avremo nostra ospite più tardi, Lucia Traetta. Omicidio di Viesti, vittima bruciata tra copertoni dopo lite e spari, e poi il blitz antimafia in Salento, riti di affiliazione con Croci, incise. Ci spostiamo, andiamo sul Corriere del Mezzogiorno. Ecco qui l'apertura: Puglia spaccata in due dal voto, l'alleanza per De Caro fa il pieno a nord, nel Salento sfondano i candidati di centrodestra, prime manovre a Trani e Molfetta verso il ballottaggio, Casalino non è stato eletto a Ceglie Messapica. Le interviste ad alcuni dei sindaci, in questo caso di Andria e di Gallipoli, la stagione arancione nasce ad Andria, dall'altra parte Gallipoli tornerà ai fasti di D'Alema. Ringrazio Fitto, appunto le interviste a Bruno e a Fasano. L'immagine che vedete è quella dell'uomo, del giovane parrucchiere ucciso all'interno di una faida mafiosa. Contestò la parola del boss, delitto del parrucchiere, arresti anche in Albania. L'hanno costretto ad inginocchiarsi per poi freddarlo con 5 colpi di pistola e bruciarne il corpo insieme ai copertoni del camion. Così è stato ucciso Francesco Di Viesti, il giovane parrucchiere di Barletta, che aveva un debito di 300 euro con un boss al quale contestò la parola. E poi la lite prima della morte, sì ad altre indagini sul giallo di Casarano. Al centro, tutti in fila per la focaccia a Bari Vecchia, un trancio può costare fino a 4 euro, il caro ruota non scoraggia i turisti.

0: turisti, e c'è proprio un'immagine che racconta queste file per assaggiare la tradizionale focaccia barese. Ci spostiamo dal Corriere, andiamo sulla Gazzetta del Mezzogiorno. L'apertura vincitori e vinti, parliamo sempre di amministrative, il centrodestra ok in Salento, il PD si consola con la BAT, Puglia tornano i renziani e ora attendono Silvia Salis. Dall'altra parte fu ucciso e bruciato per 300 euro di debiti, Barletta presi killer di Viesti, la BAT in mano a clan albanesi. Al centro rispetto alle amministrative c'è anche una bella vignetta di Nico Pillinini, vediamo Elish Line su una gondola. A Venezia, al Ponte dei Sospiri, dice dall'altra parte, com'è triste Venezia. Le ricorda il gondoliere, una celebre canzone che ovviamente fa riferimento al fatto che Venezia resta al centrodestra, appunto eletto un sindaco di centrodestra. E, al centro, Meloni che striglia l'Europa, faccia meno e meglio, Orsini serve un patto, l'abbiamo visto sulle prime di tutti i giornali nazionali, ma trova spazio anche Martina Franca sulla prima di Gazzetta del Mezzogiorno. Giorno, gare pilotate in tre ai domiciliari. Mazzetti a tecnico comunale, interdizione per un avvocato. Di questo ci ha parlato in un servizio nel TG Luciana Convertini. Lo vediamo insieme.
1: Si definisce il quadro cautelare nell'inchiesta sulle presunte tangenti che nelle ultime settimane ha acceso i riflettori sul comune di Martina Franca. Dopo le richieste avanzate dalla Procura di Taranto, il GIP ha disposto arresti domiciliari e misure interdittive nei confronti degli indagati coinvolti nel procedimento. Per il funzionario comunale del settore verde pubblico, nei cui confronti era stata chiesta la custodia cautelare in carcere, il giudice ha disposto gli arresti domiciliari, escludendo quindi la misura più grave richiesta dalla Procura. Ai domiciliari anche altri due indagati, ritenuti coinvolti nella gestione dei presunti affidamenti irregolari. Per un imprenditore è stato invece disposto il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione per un anno, mentre un avvocato coinvolto nell'inchiesta è stato sospeso dall'esercizio della professione forense per la stessa durata. Nessuna misura cautelare invece per una delle persone finite nell'inchiesta, nonostante la Procura avesse chiesto anche nei suoi confronti gli arresti domiciliari. L'indagine riguarda presunti episodi di corruzione e rapporti ritenuti opachi nella gestione di incarichi e affidamenti pubblici legati al verde urbano cittadino. L'inchiesta resta nella fase preliminare. Le accuse dovranno essere eventualmente confermate nel corso del procedimento giudiziario, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza.
0: E noi torniamo ancora sui giornali, stavolta ce ne andiamo sull'edicola che apre con questo duro colpo alle mafie in Puglia, azzerate le cupole in Salento e nella BAT, sequestrato oltre 1 milione di euro in contanti al sodalizio criminale del paese delle Aquile, mentre nelle Cese emergono i rituali storici di affiliazione alla cosca e l'imponente arsenale. E insomma la vicenda di cui vi abbiamo parlato anche poco fa, prima del servizio di Luciana Convertini, che ha coinvolto anche questo giovane parrucchiere, piccolo spacciatore, appunto, che per un debito di 300 euro, una parola di troppo, è morto in un modo, insomma, che fa paura. Il centro-sinistra guadagna città, il centro-destra perde ancora, il civismo ha le corde amministrative, il giorno dopo è il momento delle analisi. Andiamo su Nuovo Quotidiano di Puglia, l'ultimo giornale che vediamo, eccolo qui, ovviamente la pagina tarantina, terrore ai servizi sociali, minori fragili e violenti, un tredicenne negli uffici urla e arredi distrutti, allarme dell'assessora che avremo nostra ospite, l'assessora proprio alle politiche sociali, Sabrina Lincesso, fra pochissimo proprio qui in trasmissione, e dice appunto che quella che è la situazione al momento, raccontando anche quello che è accaduto. I sindacati dall'altra parte dicono escalation di tensione, sede inadatta, giovani senza futuro, Bitetti, la sfiducia rischia di radicarsi, e questo è riferimento appunto ai dati del Sole 24 Ore, tutti i temi di cui ci occuperemo fra pochissimo. Dal PD a Fratelli d'Italia, altalena partiti e la Puglia del campo largo, il successo di De Caro e Company, il flop del centrodestra nel Barese, la radiografia del voto. E poi consuntivo ettario, ok, tra le polemiche, tensioni in aula, il sindaco ex Ilva, problema che ci travolgerà.

0: Si parla di Manduria, uno dei cinque comuni, il più numeroso, oltre 15.000 abitanti, che appunto ha eletto un nuovo sindaco nella nostra provincia. Tutti i voti, Azione prima lista, San Marco maggioranza ampia. Infine, nel taglio basso, maltratta e perseguita l'ex e collega, carabiniere 43enne a processo, stalking e violenze anche verso il nuovo compagno. Chiudiamo qui la nostra rassegna stampa, ci fermiamo brevemente, quando torniamo ripartiamo proprio dalla classifica del Sole 24 Ore sulla qualità della vita, anche con un'intervista. A fra poco.
1: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
2: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
3: Cercherò sempre di migliorarmi.
4: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
5: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
6: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dottor Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
7: Taranto si prepara al futuro. Tre giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026. Il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.

0: Stessa passione, nuova luce. Da 37 anni il tuo punto di riferimento a Taranto, oggi completamente rinnovato. Via Pio XII, 14/16. Taranto.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. A maggio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Spesso ci soffermiamo troppo su dettagli inutili di un evento, tralasciando il fatto che ciò che conta veramente è lo stare insieme quel giorno.
5: Festeggia con Masseriamo Dio
4: e Masseria Leucaspide.
5: Contattateci, il vostro evento sarà indimenticabile.
6: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
7: E allora torniamo insieme e ci soffermiamo sui dati che vi abbiamo raccontato due giorni fa, sono quelli legati alla qualità della vita e sono stati resi noti dal Sole 24 Ore. Taranto purtroppo è 107esima su 107 città per alcuni che sono poi gli indici tra i più importanti, come quello appunto della disoccupazione giovanile e anche come quello dei giovani che non studiano e non lavorano. In questo servizio facciamo il punto con Dario Gallitelli.
8: È un verdetto senza appello quello emerso dalla sesta edizione dell'indagine sulla qualità della vita per generazioni pubblicata quest'oggi dal Sole 24 Ore. Nella classifica specificatamente dedicata ai giovani, fascia 18-35, la provincia di Taranto tocca il punto più basso della sua storia recente, posizionandosi all'ultimo posto in Italia, 107esima su 107 province analizzate. I dati reali correggono le prime stime provvisorie e scaraventano il territorio ionico in fondo alla graduatoria nazionale degli under 35, delineando un quadro di totale emergenza formativa, occupazionale e

0: sociale. Il crollo strutturale di Taranto è guidato principalmente dai parametri economici e accademici, dove la provincia fa registrare performance da profondo rosso. Il tasso di disoccupazione giovanile dai 15 ai 34 anni si conferma come una delle piaghe più acute del paese, escludendo di fatto la maggioranza degli under 35 dai circuiti produttivi locali. A questo si somma il dato strettamente correlato sulla mancanza di laureati nella fascia 25-39. La combinazione tra l'assenza di un polo universitario autonomo e strutturato e la cronica carenza di posti del lavoro qualificati alimenta una fuga di cervelli continua e unidirezionale. I giovani tarantini, infatti, che completano il percorso di studi fuori provincia scelgono stabilmente di non rientrare, privando il territorio del capitale intellettuale necessario a qualsiasi ipotesi di rilancio economico. Sul fronte della partecipazione attiva, la provincia si attesta nelle retrovie anche per l'imprenditorialità giovanile, nuove imprese avviate da under 35 per il coinvolgimento nella vita pubblica e nell'associazionismo. L'unico indicatore in controtendenza per la provincia è legato ai costi di gestione della vita quotidiana, in particolare al mercato immobiliare. La città registra canoni di locazione e prezzi d'acquisto decisamente inferiori rispetto alla media nazionale e un buon punteggio per la disponibilità di spazi abitativi. Si tratta tuttavia di un indicatore paradossale: il basso costo degli affitti non è il riflesso di politiche abitative mirate o di un'attrattività calmierata, bensì la diretta conseguenza di un mercato stagnante e di un progressivo spopolamento. Le case costano poco perché la domanda interna è ridotta al minimo da una generazione che è costretta a cercare il proprio futuro altrove. L'indagine del 2026 fotografa dunque un territorio che si svuota dei suoi giovani, evidenziando il fallimento delle misure di contrasto all'esodo e la necessità di una revisione radicale delle politiche di sviluppo locale.
1: E proprio di questi dati vogliamo parlare con Gianni Raimondi, presidente di AFO6 Convertitori di Idee, in rappresentanza degli operatori culturali del nostro settore. Buongiorno, ben trovato.
2: Buongiorno a tutti, ciao Marina, buongiorno.
1: La prima domanda che viene in mente leggendo questi dati è: gli operatori culturali che hanno un target che è soprattutto quello giovanile, a questo punto per chi lavorano, se i giovani da questi dati non studiano, non lavorano e vanno via, perché c'è anche quest'altro dato, 94esimo posto per saldo migratorio, cioè ragazzi che decidono di andarsene dalla nostra città?
2: Guarda, mi viene da citare una famosa canzone dei CCCP che diceva: non studio, non lavoro, non guardo la TV, non vado al cinema, non faccio sport. La realtà è ancora più drammatica, perché come noi denunciamo da tantissimo tempo, noi operatori culturali manca proprio la materia prima. C'è questo gap spaventoso dei ragazzi tra i 18, 20 e 35 anni che spariscono nel nulla, magari ricompaiono poi a 36 anni dopo che sono stati mazzulati dalla vita in giro per l'Italia o per il mondo, e quindi siamo privi delle risorse, come diceva benissimo già il servizio che avete mandato qualche minuto fa, delle risorse necessarie ad affrontare questa emergenza. Perché qua a Taranto ormai, soprattutto con questa classifica, è una sorta di giorno della marmotta. Ci ritroviamo qua ogni anno a commentare questo sfacelo che la matematica impietosamente certifica, e poi ricominciamo come se niente fosse, già dopo qualche minuto di sdegno. Quest'anno una buona notizia però c'è, che peggio di così non possiamo fare. Quindi l'anno prossimo non ci troveremo al di sotto della 107esima posizione, a meno che non nasce qualche comune nuovo, e quindi ci sistemiamo ancora sotto. Quindi la situazione è veramente drammatica. Manca una visione.
1: Voi lo percepite? Manca una visione, certo. Dicevi, lo percepite insomma poi dal vostro osservatorio, la percepite questa mancanza? Tra l'altro c'è anche un altro dato interessante, che a fronte della appunto mancanza di ragazzi, i numeri invece sull'offerta culturale nella città migliorano, perché insomma in classifica siamo decisamente più alti sugli spettacoli, sull'organizzazione di eventi, e anche qui possiamo dire che ci sono tanti festival. Festival, fra poco avremo il Medimex, ma non soltanto, eventi, concerti, stagioni concertistiche, teatrali durante l'anno variegate, che effettivamente danno l'idea che a Taranto insomma si lavori in questo senso, però appunto tanta offerta ma poche persone ad usufruirne dell'età insomma che ci si aspetterebbe per dei concerti o degli spettacoli di questo tipo.
2: Sì. Il paradosso è proprio questo, che se andiamo a leggere le classifiche, estrapoliamo i dati legati ad esempio agli spettacoli locali, organizzazioni, saliamo al 79esimo posto. Servizi del tempo libero a 15 minuti di distanza.

0: piazza, arriviamo al 21esimo posto e come concerti siamo al 54esimo posto. Che cosa significa? Che questo certifica un po' il fermento culturale che c'è stato negli ultimi anni, che è legato quasi essenzialmente alle attività imprenditoriali private, giustamente. Quindi sono dei giovani, dei ragazzi, qualcuno meno giovane come noi, ad esempio, che si è buttato in questa avventura. Sono state aperte delle sollevate delle saracinesche anche in quartieri molto, molto particolari e difficili, come racconta la cronaca di queste ultime settimane. E si sono rimboccati le maniche, ma vi posso assicurare che tutte queste attività sono il motore, la spinta maggiore, la passione. È veramente la passione. Certo, si è creato un indotto di posti di lavoro, ma non è sufficiente perché poi sei costretto a fare i conti con la realtà. Quindi l'offerta per quel tipo di pubblico c'è, ma manca il pubblico, e questo è il paradosso. È come fare gli spettacoli in un teatro vuoto. E ce ne accorgiamo anche quando poi, magari durante le vacanze di Natale o soprattutto quelle di Pasqua, tutti i ragazzi di Taranto scendono e riempiono un attimino la città. Quindi
1: Un'altra
0: è
1: città.
0: molto molto complicato. È un'altra città, ma voi immaginate, l'abbiamo già detto e scritto tante volte, anche con una insopportabile retorica, però cosa potrebbe succedere se tutti questi cervelli fossero in città? Innanzitutto ci sarebbe un rinnovamento della classe politica e dirigente, perché le politiche giovanili magari le fanno i giovani, ma noi siamo ultimi pure nella classifica dei politici con meno di 40 anni. Siamo al 94esimo posto pure là. Quindi
1: Una classe politica anche
0: abbiamo anche.
1: vecchia.
0: È vecchia mentalmente, più che dal punto di vista cronologico dell'età, è vecchia mentalmente. Cioè, parliamoci chiaro: io ho fatto un post su Facebook e dopo un po' ho trovato un comunicato dell'AIGI, che sappiamo tutti cos'è, che dice: Taranto è morta perché senza l'acciaio non può vivere. Cioè, siamo a questi paradossi, l'acciaio che ha costruito tutti questi numeri negativi e che ci ha veramente portato sul baratro, eppure si continua a voler insistere su questa strada che ormai è una strada morta. Cioè, non so più che cosa bisogna fare per far capire che continuiamo ad andare lì fra un'azienda che perde 90 milioni di euro al mese, che continua ad uccidere, muoiono gli operai nei cantieri dell'Ilva, muoiono gli operai a causa delle malattie professionali, negli ultimi giorni ne sono morti altri due, muoiono i cittadini che stanno intorno, muore l'economia, è morta una città e ancora vogliamo stare attaccati alla mammella rattrappita col latte avvelenato dell'Ilva. Questo è veramente un paradosso ed
1: E
0: è proprio
1: questo.
0: lo specchietto di come non ci sia questa riconversione mentale proprio. Niente, non ce la si fa.
1: Qual è la ricetta? In 30 secondi, lo so che è quasi impossibile
0: La
1: rispondere a questa
0: ricetta,
1: domanda, però
0: no,
1: almeno
0: la ricetta.
1: un aspetto che va considerato per riuscire a salire
0: Allora,
1: di qualche numero in classifica, non è che ci aspettiamo di diventare Bolzano.
0: la ricetta è l'Università Taranto, Università Taranto dei Taranto, l'UNITA, Università di Taranto, che è bello pure il nome. Politiche sociali mirate, il welfare dedicato ai ragazzi, ma non solo ai ragazzi, pure alle famiglie, ok? E poi cercare di fare rete, fare corte, ci vuole una cabina di regia, perché qua ognuno va per i fatti suoi. Con tutta la buona volontà, se non c'è una cabina di regia che deve essere necessariamente istituzionale, non che in grado di attrarre i miliardi di euro che ci sfiorano, ci passano da tutti i lati, ma che qua a Taranto non riusciamo a fermare. Guarda, c'è sempre questa incapacità poi di intervenire nell'arrestare un attimino questo flusso economico e concentrarlo sulla città. E quindi ci vuole proprio questo discorso, una cabina di regia con dei servizi sociali dedicati ai ragazzi, un welfare per i ragazzi, e ci vuole l'università a Taranto. I ragazzi hanno sta qua a studiare.
1: Grazie, chiarissimo, è arrivato, diciamo, forte e chiaro il messaggio. Grazie mille a Gianni Raimondi, buona giornata e buon lavoro.
0: Buongiorno. Ciao ragazzi.
1: A proposito di ragazzi, più tardi ne parleremo con l'assessore alle politiche sociali del comune che sarà nostra ospite, ma nel frattempo il TG Politico, poi torniamo con la prima sindaca dei nuovi eletti, insomma, l'unica donna della provincia ionica. A fra poco.
2: Critica l'UE, definita un gigante burocratico, e lancia un appello agli industriali: siate coraggiosi, vi prometto che farò lo stesso. Lungo intervento della Premier Giorgia Meloni all'Assemblea di Confindustria questa mattina a Roma, alla presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella. La Presidente del Consiglio prende di mira l'Unione Europea perché deve fare meno e meglio e chiede un cambio di passo nella semplificazione, proponendo agli imprenditori un cantiere comune. Sul fronte dell'energia avverte che il ritorno del nucleare in Italia è un obiettivo alla nostra portata. Infine incalza le opposizioni. Le spese in difesa sono il prezzo della libertà. Umori e reazioni contrastanti nelle coalizioni nel day after al voto per le amministrative. I risultati più eclatanti se li porta a casa il centrodestra, con la vittoria al primo turno e di larga misura a Venezia e Reggio Calabria. Nella città lagunare, l'assessore uscente Simone Venturini la spunta sul senatore PD Andrea Martella, anche contro i pronostici della vigilia. Sorridono al centro-sinistra Toscana e Campania, con Prato, Pistoia e Salerno, che vanno alla coalizione progressista. Nel comune campano, tuttavia, si assiste al trionfo personale di Vincenzo De Luca, che ha corso senza simboli di partito. La vicepresidente Movimento 5 Stelle, Paola Taverna, parla di risultati in chiaro scuro. Umore opposto per il vicepremier e leader di Forza Italia Antonio Tajani, secondo cui il centrodestra è in buona salute. Ancora polemiche sull'iter che dovrebbe portare a una legge sul fine vita in Senato. Le commissioni riunite Giustizia e Affari Sociali del Senato hanno riaperto i termini per la presentazione di emendamenti al DDL. La nuova scadenza è al 9 giugno. Intanto il testo di Bazzoli del PD approderà in aula il 3 giugno. Parallelamente, l'altro testo a firma Zanettini e Zullo proseguirà il suo iter in commissione. Le opposizioni a questo proposito parlano di strategia dilatoria. Secondo la vicepresidente del Senato del PD, Anna Rossomando, quello di oggi è l'ennesimo rinvio sui nodi politici che la maggioranza non riesce a risolvere. Accuse respinte dalla capogruppo di Forza Italia Stefania Craxi. Dalla maggioranza spiega non c'è nessuna volontà di perdere tempo, ma solo di dare una risposta agli italiani su una legge così importante. Svelata al Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella la nuova Ferrari Luce. Al Quirinale il Capo dello Stato ha approvato in anteprima il nuovo modello del cavallino, interamente ad alimentazione elettrica, salendo a bordo della vettura. Presenti il Presidente John Elkann, il Vice Piero Ferrari e l'AD Benedetto Vigna, oltre ad altri dirigenti e tecnici dell'azienda. Per Elkann, con Ferrari Luce, ridefiniamo ancora una volta i limiti del possibile. Oggi, spiega il numero uno di Stellantis, inauguriamo un capitolo che trasforma la nostra visione in realtà.
1: Torniamo insieme e parliamo di cronaca attualità, partiamo anzi da una vicenda di cronaca che è accaduta ieri a 13 anni, ha devastato gli uffici dei servizi sociali, era lì insieme alla madre peraltro per un colloquio con un assistente sociale, distrutte scrivanie, vetri della sede dell'assessorato, ma ne parleremo fra poco con l'assessora Sabrina Lincesso. Nel frattempo ne parliamo subito con l'assessore e poi dopo vedremo un servizio, ma prima parliamo con lei appunto di quanto accaduto. Buongiorno, bentrovata.
3: Buongiorno a tutti.
1: Dunque, ripercorriamo innanzitutto che cosa è accaduto ieri mattina intorno alle 9, un po' prima delle 9, quindi ad inizio giornata, insomma.
3: Sì, erano le prime ore della mattinata, gli uffici della direzione erano già abbastanza pieni di cittadini che dovevano essere ricevuti dai funzionari. All'improvviso si sente un forte boato, raggiungo il piano inferiore e praticamente un ragazzo minorenne che era in colloquio ha perso il controllo, è andato in escandescenza e ha distrutto un intero ufficio ferendo delle persone presenti. Abbiamo messo in sicurezza i cittadini, abbiamo chiamato tempestivamente il 118 e le forze dell'ordine. Abbiamo riflettuto molto in queste ore insieme agli assistenti sociali. Sappiamo benissimo che il disagio sociale oggi dei giovani coincide molto con un disagio

0: disagio psicologico. Quindi sono pienamente d'accordo con loro quando dicono che i servizi sanitari devono ampliare con le risorse umane e soprattutto maggiori professionisti. E soprattutto abbiamo riflettuto sull'utilizzo dei fondi ex Ilva, i 30 milioni destinati alla nostra città, che servivano proprio per la prevenzione di queste situazioni.
1: Ecco, allora facciamo un passo indietro, poi parliamo magari anche di questi fondi, perché quello che vorrei capire è questo ragazzo, insomma, partiamo ovviamente da questo episodio, era un ragazzo già seguito che si trovava in condizioni di particolare disagio, sociale, familiare, oppure no? Perché anche questo è, indicativo per capire il contesto in cui ci
0: Il
1: troviamo, Assessora.
0: minore è già seguito da noi.
1: Ok, quindi era un ragazzo già seguito, ma c'erano particolari disagi? Oppure era insomma un ragazzo, c'era anche la madre con lui, quindi già il fatto che ci fosse un genitore ad accompagnarlo mi sembra indicativo di una situazione, diciamo, di normalità o quasi.
0: No, il concetto di normalità è un po' borderliner nei nostri corridoi. Cioè, noi seguiamo circa 2000 minori per motivi diversi. Quindi, seguiamo minori perché c'è un conflitto familiare, inadempienza scolastica, devianza minorile, disagio familiare o disagio sociale dello stesso ragazzo. Quindi sono
1: Ok.
0: molteplici i motivi per i quali possiamo seguire una famiglia.
1: Lei faceva riferimento prima alla necessità di migliorare anche il servizio sanitario, in particolare immagino quello della neuropsichiatria infantile, insomma il supporto concreto poi agli assistenti sociali da parte della ASL. A che punto siamo? Quali sono anche i numeri rispetto a questo? Cioè il territorio è servito? Come lavorate?
0: Allora, il servizio sociale comunale, abbiamo approvato anche in giunta un ampliamento delle forze, professionali, quindi a breve faremo un concorso per 8 assistenti sociali perché vogliamo raggiungere i livelli essenziali delle prestazioni, quindi un assistente sociale ogni 5.000 abitanti. Per quanto riguarda i servizi sanitari, invece, la neuropsichiatria è fortemente sotto organico. Seppur i medici che lavorano attualmente sono di uno spessore altissimo, ma essendo sotto organico non riescono a fronteggiare i bisogni del territorio.
1: Quanti sono, per intenderci, i medici?
0: 3. Abbiamo solo 3 neuropsichiatri.
1: Per una platea? Vabbè, già il numero fa paura, però insomma, per una platea immagino di quanti? Quanti ragazzi
0: Tutta la
1: dovrebbero essere
0: provincia, no,
1: seguiti?
0: no, di tutta la provincia di Taranto, il CAT di Mottola, abbiamo solo un medico al 50% e che si occupa di minori per fare le valutazioni se eventualmente sono minori autistici.
1: Quindi mi sta dicendo che una presa in carico concreta di tutti i ragazzi non è possibile, assessora, a questo punto, perché con 3 soli medici.
0: C'è una lista d'attesa, non indifferente.
1: Lei parlava prima di fondi ex Ilva, come potrebbero essere utilizzati questi fondi per andare ad arginare quantomeno un
0: Ormai
1: fenomeno che
0: sono quasi
1: vogliamo.
0: terminati.
1: Ok, quindi quello che
0: Dovevamo
1: c'è,
0: chiederlo alla
1: quello
0: vecchia
1: che resta.
0: amministrazione come li hanno utilizzati, che indirizzo politico hanno dato, che tipo di impatto sociale volevano.
1: Quindi
0: Non vi
1: questi soldi
0: scordate
1: sono.
0: la
1: Quindi.
0: polemica della festa degli anni 80 del 2023?
1: Va bene, insomma, noi diciamo che il nostro obiettivo è quello di provare a capire anche con lei quali possibili soluzioni possano esserci anche, no? Quindi assodato appunto che questo denaro non c'è quasi più, è quasi terminato, da dove dobbiamo partire e voi come vi state muovendo per cercare di arginare questa situazione?
0: Allora, in primis stiamo potenziando il personale all'interno della
1: Come
0: direzione
1: diceva prima, sì.
0: e poi con l'opportunità del Just Transition Fund abbiamo candidato 2 immobili,

0: uno nel quartiere di Lama, che sarà un centro polivalente per minori, e l'altro nel quartiere di Città Vecchia, che sarà il primo hub per il contrasto della povertà educativa e devianza minorile.
1: I tempi, insomma, di apertura di queste strutture, orientativamente lei è in grado di dirceli o siamo ancora in una fase
0: No, dobbiamo
1: embrionale?
0: attendere la regione.
1: Ok. Io la ringrazio per questo focus, su questo tema. C'è un altro tema di cui vorrei parlare con lei, che è stato al centro delle polemiche di questi giorni, cioè quello dei centri estivi, che sono stati originariamente definiti centri estivi comunali. Mi sembra di aver capito che questi centri estivi non sono comunali, cioè il comune in qualche modo si fa cioè lavora per conto del governo, diciamo, un ente erogatore, se possiamo definire così. Ci spiega bene. Come funziona? La polemica nasceva perché si diceva ogni bambino che deve andarci ha una retta al genitore per ogni bambino di circa 400 euro. Partiamo quindi dal principio, dall'inizio di questa storia. Questo dato è vero? I centri comunali esistono? Non esistono? Questi centri estivi appunto sono gestiti dal comune oppure no? Facciamo un po' di chiarezza, anche perché oggi farà anche una conferenza stampa su questo tema.
0: Sì. Allora, i centri estivi sono finanziati con fondi ministeriali. Servono innanzitutto per la conciliazione vita familiare e lavoro. Fino all'anno scorso, venivano erogati questi soldi direttamente a delle strutture presenti sul territorio. Strutture che a seguito di diverse verifiche ci siamo resi conto che non erano onesti con le presenze. La qualità del servizio non coincide con la concezione che abbiamo noi della qualità del servizio, perché in alcuni casi mancavano anche le condizioni igieniche, ma non rispettavano proprio il contratto col comune. Tra
1: Ok.
0: l'altro potevano accedere solo 22 minori disabili e per ogni struttura 20 minori. Molto spesso le famiglie si interfacciavano e trovavano le strutture già piene. Allora, dato che secondo me un genitore deve essere libero di scegliere qual è la struttura più idonea per le esigenze del proprio bambino, noi non solo abbiamo alzato il modello ISEE fino a 25.000 euro, perché voglio dire la conciliazione vita-lavoro vuol dire che mamma e papà lavorano. E oggi c'è una fascia di popolazione che non riceve alcun sostegno né da parte dello Stato né da parte del comune, perché ritenuti non abbastanza poveri. Quindi,
1: Quindi diciamo
0: dato
1: che è
0: che ci
1: un
0: ricordiamo che
1: servizio
0: questi
1: per la fascia
0: genitori
1: media
0: sono
1: questo, mi sembra di aver capito, giusto?
0: in teoria fascia media, ma quando a un certo punto inizi a pagare fitto, mutui, utenze, spese sanitarie, la gestione dei propri figli, diciamo che non sei più fascia media, ma rientri nella fascia veramente che sei in difficoltà. Ricordiamoci che la Regione Puglia quest'anno ha puntato proprio su questi nuclei con il microcredito sociale. Noi
1: Ok.
0: daremo un rimborso di 400 euro a minore e 800 euro per minori disabili. Non ci sarà limite di posto per i minori disabili per la prima volta e possono scegliere in autonomia qualsiasi struttura che può essere idonea alle loro esigenze. A me stanno arrivando tantissime chiamate di mamme e papà che finalmente possono portare i figli nel campus che hanno sempre desiderato portare, ma per motivi economici non potevano.
1: Quindi ci sarà un rimborso da parte del comune, giusto? Cioè i genitori, diciamo, dovranno anticipare questa retta, poi il comune con soldi del governo restituirà, giusto? Ho capito
0: Allora,
1: bene? Mi dica se ho sbagliato.
0: dato che sono soldi pubblici, i soldi pubblici vanno tutelati, non vanno regalati a pioggia. Nel caso in cui la famiglia potrà provvedere in autonomia già col pagamento, deve caricare in piattaforma la ricevuta del bonifico e la fattura. In caso entro il 15 giugno, quindi anche ogni mese, ogni 2 settimane,

0: scaricare la documentazione richiesta dall'avviso pubblico. Eventualmente per quei nuclei che hanno difficoltà ad anticipare i soldi,
1: sì,
0: possono chiedere la fattura. La fattura non coincide con il pagamento immediato.
1: Mi scusi, assessora, che significa possono chiedere la fattura? Possono rivolgersi al comune?
0: No, allora quando uno...
1: Sì, sì, perché magari chi ci ascolta vuole proprio capire, sì, concretamente come funziona.
0: Allora, quando una struttura offre una prestazione, il cliente chiede la fattura.
1: Certo, sì.
0: Che non coincide con il pagamento immediato. Io ti posso dire, ti pago tra qualche giorno, sì, mi dai la fattura del servizio che mi hai erogato, quella, okay, fattura può essere, okay, okay, caricata in piattaforma.
1: Perfetto. Quindi questa fattura può essere caricata a prescindere che sia stata già pagata oppure no. L'importante è che sia stata emessa, questo ci sta.
0: Sì, ci ovviamente sta dicendo. Ci sono i controlli.
1: Vabbè, certo, sì, è chiaro. E tutto questo quindi va caricato in una piattaforma specifica, darete particolari e ulteriori informazioni su questo, perché immagino che ci siano tanti genitori, lei diceva che ci sono già centinaia di richieste che sono interessati.
0: C'è stato il boom delle richieste, abbiamo superato le 300 domande già.
1: Ok, c'è un tetto massimo?
0: Allora, fino a esaurimento fondi abbiamo 190.000 euro.
1: Ok, e per quanto invece concerne, questo insomma è quello che riguarda famiglie appunto che spiegavamo di ceto medio in qualche modo, che però spiegavamo con le tante
0: 25.000 euro non è ceto medio, scusate.
1: Va bene, ok, diciamo ceto non lo so come definirlo, non lo posso definire,
0: allora,
1: proprio basso.
0: Famiglie di due genitori che vanno a lavorare, si impegnano, pagano le tasse, pagano mutui e fitti e vanno considerati. Partiamo da
1: ci mancherebbe,
0: zero.
1: Certo, assolutamente, ma ci mancherebbe
0: no,
1: che
0: non perché voi
1: non
0: dovete
1: così.
0: Sapere che fino a 10.000 euro sia il comune che lo Stato offre supporti economici. Non ecco, indifferente, che coincidono quasi a uno stipendio anche maggiore di un poliziotto che lavora per strada.
1: Ok, per quanto riguarda questo, qui volevo arrivare perché volevo capire che tipo di supporto c'è invece per chi appunto ha un reddito ancora inferiore, annuale ancora inferiore. Se c'è, ci stava spiegando insomma che ci sono ovviamente, come sappiamo, anche altro tipo di aiuti e sostegni. In questo caso come funziona?
0: Allora, ma riguardo a servizi per minori
1: degli asili,
0: sempre?
1: Degli asili, stiamo parlando sempre sì degli asili.
0: Asili nido per la pubblica istruzione e quindi così come è previsto dall'INPS poi ci sarà il rimborso. Mentre per ciò che riguarda dal punto di vista sociale abbiamo i buoni servizi minori. Quindi se okay. una famiglia ha necessità di ricevere supporto educativo, supporto scolastico, si può interfacciare con le strutture accreditate della regione e viene tutto rimborsato attraverso questi voucher.
1: Perfetto. La ringrazio per essere stata con noi, per tutti i dettagli che ci ha fornito, che sono certa che i nostri telespettatori abbiano colto, perché sono questioni che riguardano la vita di tutti i giorni di ciascuno di noi, quindi è importante renderli noti. E grazie ancora, buon lavoro, come ho detto ci sarà una conferenza stampa oggi, quindi vi racconteremo anche nel TG delle 14 come sarà andato questo incontro con le associazioni e anche le realtà del territorio proprio in merito a questi centri estivi. Buona giornata a lei e buon lavoro, assessora.
0: Salve.
1: E a proposito di asili, parliamo dell'asilo della Marina Militare, c'è qualche problema, insomma, diciamo che i genitori dei bambini che frequentano questo asilo nido attendevano che la chiusura fosse chiusa per lavori fra qualche mese, invece la chiusura è stata anticipata, ma ci racconta tutto Maria Laura Paletta in questo servizio.
2: Denatalità, calo demografico e disoccupazione femminile, argomenti di cui si parla tanto, meno spesso, però delle difficoltà sempre maggiori che i nuclei familiari incontrano per conciliare lavoro e famiglia, specie quando vengono meno presidi importanti come i nidi. È il caso dell'asilo nido Mar Grande della Marina Militare, che dall'1 giugno chiude le porte per lavori di ristrutturazione, creando non pochi problemi alle famiglie che usufruiscono.

0: del servizio. Gli interventi necessari per garantire gli standard di sicurezza della struttura fino al 2031 erano stati annunciati ai genitori già tra fine febbraio e inizio marzo, ma fino a ieri regnava ancora l'incertezza sulle soluzioni alternative. Poi nel pomeriggio la doccia fredda.
1: Pochi minuti fa abbiamo appreso che è stato

0: lavori, e quindi venerdì, questo venerdì, sarà il giorno ultimo dei nostri bambini presso questa struttura. Diciamo che l'unica soluzione che ci è stata proposta dopo una serie di ricognizioni che l'amministrazione insieme alla cooperativa dice di aver fatto è la possibilità di trasferire i nostri bambini alla struttura La Cicogna, chiaramente cambiando tutte le loro abitudini, cambiando le loro maestre.
1: Rimandare i lavori a fine luglio non è un'opzione che la Marina Militare ritiene fattibile. Iniziando l'1 giugno i lavori infatti dovrebbero terminare a metà settembre e consentire ai bambini di rientrare nella struttura. In caso contrario l'asilo correrebbe il serio rischio di perdere gli iscritti per il nuovo anno educativo. Ma le famiglie avevano proposto anche altre soluzioni.
2: Su iniziativa dei nostri genitori, ci tengo a sottolinearlo, la Marina Militare ha iniziato una serie di colloqui con il Comune di Taranto per verificare se c'era la possibilità di trasferire a partire dall'anno prossimo, cosa evidentemente più semplice, i bambini dell'asilo Nido Par Grande, che sono 26, in una struttura comunale. Il Comune ha aperto le porte a questa possibilità, ovviamente andavano definiti i dettagli, ma c'è stato uno stop da parte della cooperativa, la quale ci ha che attualmente gestisce il Mar Grande, la quale ha escluso che potesse in alcun modo attuarsi una collaborazione, una convivenza tra il personale della cooperativa e del comune, tra i bambini nostri e quelli del comune di Taranto. Comunque noi genitori abbiamo avanzato altre proposte per venire incontro alla Marina, dicendo che non terminiamo l'anno scolastico il 25 di luglio, terminiamolo prima il 30 di giugno e magari si trova una soluzione con il comune solo per il mese di luglio, tanto le strutture comunali di solito a luglio sono chiuse, o comunque noi genitori per il mese di luglio sarà più facile affrontare questa situazione essendo già un periodo più feriale. Queste diciamo, ipotesi avanzate non sono minimamente state prese in considerazione.
3: Va bene, vi avevo annunciato che sarebbe stata con noi la sindaca di Fragagnano, purtroppo oggi non ci riusciamo, ma speriamo di riuscire ad avere la nostra ospite domani. Insomma, oggi è andata così, il telefono non squilla, i sindaci in questi giorni sono pieni insomma, di incontri, di saluti, di festeggiamenti, è veramente difficile riuscire per tutti i sindaci della provincia ionica, non soltanto per questa neoeletta, ma anche per tutti gli altri, riuscire a rintracciarli. Insomma, il telefono è ancora spento. Vedremo se domani saremo più fortunati. Detto questo, io vi saluto, sono le 8.33, e grazie per essere stati con noi. Vi ricordo che la nostra informazione prosegue, alle 14 l'appuntamento con il TG e poi ovviamente ritrovate l'informazione sui nostri canali social e sul sito studio100.it. Rimanete con noi, buon inizio di giornata.
4: Siete sintonizzati su Studio 100.

Signore e signori, sopra le vostre teste la pattuglia acrobatica nazionale. Volano in formazione serrata, sono ancora tutti e 10 gli aeroplani guidati a terra dal comandante delle frecce tricolori, il colonnello Maurizio De Rinaldis. Sono a 1500 metri a destra, a testa in giù vi stanno guardando i piloti guidati dal velivolo numero 1, il più avanzato della formazione, il maggiore Paolo Tarantino. E adesso che li abbiamo di fronte, se volete provate a immaginare di volare con le frecce tricolori. La sensazione è quella di essere nel cielo, volare a 600 km orari, immersi in una enorme bolla di vetro che è il cockpit. Di fronte a voi gli strumenti, con la mano destra impugnate la cloche, con la sinistra azionate il motore e adesso scegliete la posizione. Se volete il leader oppure al centro della formazione, circondato da tutti gli altri velivoli, c'è il leader della seconda sezione, il capitano Rudy Barassi, oppure, per chi cerca un'emozione particolare, guardate il solista, si è spostato dietro alla formazione, sta volando in posizione di codino, quindi davanti il diamante delle frecce tricolori, 9 aeroplani, il solista dietro con i fumi bianchi, andranno su per la prossima manovra. Questo è il cuore della pattuglia acrobatica che inizia a battere per i prossimi 25 minuti.

0: Si separano le due sezioni, 5 i velivoli che seguono il leader e sono alla vostra sinistra, mentre il solista al centro sta proseguendo la sua corsa verso l'alto. Alla vostra destra il leader della seconda sezione esegue la manovra simmetricamente al numero 1. Sono entrambi adesso puntando con il loro velivolo verso il mare e fra poco con le vostre macchine fotografiche. Non perdete l'incrocio primo della pattuglia acrobatica nazionale. Si invertono le posizioni, alla destra avete il leader e sta eseguendo un looping, guardate a sinistra la seconda sezione, non appena i loro musi punteranno il mare li vedrete ruotare, portarsi con le ali parallele e alla terra e raggiungere, cambiando la loro configurazione, il leader. Mentre la formazione si allontana a destra, è il momento di conoscere il velivolo delle frecce tricolori. Ce lo presenta il solista alla vostra sinistra. Entra e farà ruotare l'MB 339 in 4 posizioni. Eccolo che arriva, passo sul mare, inizia con il primo tempo di questo tonno. 1. In volo rovescio lo vedete, 2. Di fronte a voi adesso, 3. E via, 4. E il tonno, una delle manovre fondamentali dell'acrobazia aerea, è la rotazione lungo l'asse longitudinale. L'abbiamo vista eseguire sempre a un solo velivolo, immaginate di doverla fare in 9. Arrivate da destra del pubblico e andate su e a sinistra per il tonno a botte. Sono a testa in giù, sempre tutti insieme, 750 metri, la loro velocità intorno ai 450 km orari, continuano la rotazione mantenendo la posizione seguendo il leader, si riportano adesso a sinistra del pubblico perché è il momento per il solista di entrare. Lo cercate alla vostra destra, sta arrivando, preparate per il volo rovescio, il numero 10. E ora che è di fronte al pubblico, pronti per il tonno, via! Mantenete la posizione, sempre in volo rovescio, con il numero 10 andate su, verso l'alto, lasciate lo spazio alla formazione che sta entrando. E la formazione entra con i colori della nostra bandiera e noi saliamo a bordo del velivolo del leader. I piloti dell'aeronautica militare a bordo dei velivoli delle frecce tricolori ruotano nel cielo per il ventaglio e adesso si separano in due sezioni e vedete la seconda sezione più alta rispetto al leader. In questo modo alla fine della manovra quindi avranno una energia maggiore, quindi una velocità maggiore, si ricongiungeranno in un minor tempo perché il solista sta per arrivare a sinistra. E da sinistra arriva il solista, lo vedremo impegnato in una serie di tonno. 1. 2. 3. Continua a ruotare. E si allontana con la virata stretta a sinistra perché la formazione è adesso di fronte a noi. E noi ci prepariamo a vedere disegnare dai fumi delle frecce tricolori nel mare di Policolo gli artigli, le ali di una enorme aquila. Aspettate che la seconda sezione si affianchi al leader e poi tutti insieme incrociatevi andando verso l'altro velivolo. E questa è l'aquila delle frecce tricolori qui sul mare di Policoro. Alla vostra destra la preda dell'aquila sta per entrare, il velivolo del solista dovrà sfuggire agli artigli dell'aquila ruotando, il grigio della panza si confonde con il blu del mare e lui accelera.
1: Se fanno un'altra evoluzione da 100 dove stava fatta la
0: velocità. Riuscite a vedere il pilota della numero 10, il solista, mentre ruota ancora a sinistra e poi si allontana in tutta sicurezza. E mentre il solista è salvo alla vostra sinistra, cercate nel cielo le ali dell'aquila. Fra poco arriveranno di fronte a noi chiudendosi alla massima velocità. Alla vostra destra sono 4 i velivoli, è la seconda sezione, fumi bianchi per loro per indicare la loro traiettoria. A sinistra la sezione del leader sta entrando anch'essa per incrociarsi a oltre 1200 km orari di velocità relativa. Questa è una delle foto più belle della pattuglia acrobatica, vedrete gli aeroplani uno dentro l'altro. E mentre la seconda sezione alla vostra sinistra stringe la virata in modo da lasciare lo spazio al solista per entrare, da questo momento in poi il suo programma cambia e lui ci presenta l'aeroplano, come vi dicevo prima, spingendo al massimo le prestazioni. Lo vedrete con questa virata, avrete l'opportunità di capire come è maneggevole l'aeroplano da quanto vira stretto. Prendete il centro e girate tutto intorno alla barca della guardia costiera, mentre il solista a bordo sopporta un'accelerazione pari a 7 volte e mezzo il proprio peso. Ma non è finita, guardate alla fine della manovra.

E i piloti delle Frecce Tricolori sono piloti dell'aeronautica militare che entrano a far parte del team volando in inverno, tutto l'inverno, per addestrarsi in modo che il 1° di maggio siano pronti ad esibirsi sulle spiagge e sui cieli italiani e del mondo. E questo addestramento porta anche ad eseguire la manovra che state per vedere adesso. Sono alla vostra destra e voi dovrete far caso ai due gregari esterni, il numero 4, il maggiore Andrea Rossi, e il numero 5, Davide Capponi. Vi mostreranno un modo del tutto particolare di cambiare la loro posizione e quindi cambiare completamente la configurazione della formazione

pronti, via! Con la loro rotazione il 4 e il 5 cambiano la configurazione della formazione, liberando i gregari che sono immediatamente a destra e a sinistra del leader, tant'è che il diamante delle frecce tricolori che era all'ingresso adesso si trasforma nel cielo in un calice. Formazione a sinistra, ormai lo avete capito, è il solista che entra da destra, questo è il Tondo Lento.

Tondon lento, una manovra estremamente tecnica dove il solista controlla tutti i comandi che ha a disposizione per mantenere la velocità di rotazione il più lento possibile e ovviamente mantenere sempre la stessa quota. Ma guardate a sinistra, è il cigno delle frecce tricolori che sta per entrare, loro vanno su e a destra e come un cigno eseguono il tondon a botte. E mentre loro ruotano, fate caso ai due gregari, quelli che sono più indietro della formazione. Considerate il loro percorso molto maggiore rispetto al leader e molto diverso rispetto al numero uno. Eppure riescono a controllare il proprio velivolo per mantenere la posizione. Formazione a destra, voi non dovete cercare il solista a sinistra, è a ore 11, quindi di fronte a voi, leggermente a sinistra, entra per una virata Snyder, chi ha la fotocamera vedrà l'interno del velivolo, ve lo assicuro, eccolo il numero 10 delle frecce tricolori. Mentre il solista si allontana, in questa manovra il suo corpo è arrivato a sopportare un'accelerazione negativa di meno 3,5 g, la stessa che sopportiamo noi in auto quando superiamo un dosso, soltanto moltiplicata per 300 volte. E adesso a ore 12, di fronte a voi, questo è il nostro tricolore, questa è la manovra della Arizona. Signore e signori, di fronte a voi le frecce tricolori! My old friend, I've come to talk with you again. Because of visions I bleed. E la manovra dell'Arizona è una delle più spettacolari, guardate alla base dei fumi, cercate, il solista sta salendo su verso l'alto, innesca l'apertura delle due sezioni. E con questa manovra le frecce tricolori intendono abbracciare tutto il pubblico qua a Policoro, quindi ora che vi possono vedere, se volete salutare i piloti della pattuglia, agitate tutto ciò che avete in mano. E ora che sono vicini, provate a farvi sentire! Un po' più forte! E per ringraziarvi il solista, di fronte a voi sale su verso l'alto il motore dell'MB339, spinge oltre 2000 kg, lui lo riduce lentamente e sempre più lentamente la sua velocità scende. Siete a bordo con lui se volete, fermatevi nel cielo di Policoro, guardatevi intorno per un secondo e poi giù per la scampanata! Signore e signori, sopra le nostre teste il solista delle frecce tricolori, il maggiore Mario Ferrante! Una manovra molto particolare, quella a cui state per assistere adesso, la formazione entra divisa. Di fronte a voi la seconda sezione disegna nel cielo un bersaglio, il leader scaglia la sua freccia, colpisce il bersaglio al centro.

il solista di entrare. Guardatelo a sinistra in virata stretta, sta per arrivare sopra il mare. La prossima manovra è una manovra che non ha eguali nel mondo, soltanto questo italiano, ci tengo a dirlo, è un jet italiano, è in grado di eseguire il Lotsovac, e con il numero 10 andate su e cominciate a ruotare.

0: Sentite il motore del 339 adesso. Il motore è al minimo, il solista sfrutta la forza di gravità per guadagnare velocità, portarsi alla minima di sostentamento e adesso vi può salutare. E quindi, se volete, salutate il solista della pattuglia acrobatica.
1: Paolo, considera 15 nodi da codroico per la moto.
0: E anche per la formazione è giunto il momento di mostrarvi qualcosa di eccezionale. Queste sono due manovre da seguire, una dietro l'altra alla vostra destra, il nostro tricolore. Questo è il doppio tonneau.

E subito dopo il doppio tondo la formazione cambia la propria configurazione di nuovo di fronte al pubblico. Tutti i velivoli sono a piramide. Seguiteli, non perdeteli, sceglietene uno, aspettate che il loro muso punti il mare e iniziate l'apertura della bomba. E anche il solista partecipa alla manovra, si inserisce all'interno della scia dei nove velivoli. Questa la voce del leader direttamente dal suo cockpit, tutti gli aeroplani lo seguono ora che sono lontani e non lo possono vedere. Considerate, la bomba nata negli anni 30 simulava l'attacco contemporaneo al pubblico da parte di più direzioni. Noi usiamo questa manovra alle frecce per circondare la gente. Alzatevi in piedi, giratevi intorno, cercateli, sono tutti e nove e stanno tutti eseguendo la stessa manovra. I due leader sono uno di fronte all'altro. A sinistra Paolo Tarantino, alla vostra destra la seconda sezione con il capitano Rudy Barassi al centro e fra poco nove aeroplani sopra le vostre teste.

E il momento difficile è adesso in questa manovra, perché i piloti devono ricongiungersi con il loro capo formazione. Quindi a destra la sezione del leader sceglie la precisione nel volo e li vedrete ricongiungersi mentre eseguono la manovra. A sinistra Rudy Barassi sceglie la velocità, ruotano nel cielo adesso, non sono ancora ricongiunti, lanciano al massimo il loro velivolo e il loro compito è raggiungere, ricompattare la formazione e lasciare lo spazio al solista che arriva da destra. E infatti alla vostra destra il numero 10 è qui, guardate sotto la pancia, cercate il carrello abbassato, il solista eseguirà un tonno. Ruota, adesso potete vedere il carrello e appena è di fronte a voi, su per il looping! Tonno e looping, le due manovre fondamentali dell'acrobazia aerea, eseguite però con questa particolare configurazione che si chiama configurazione di atterraggio, carrello abbassato, flap estesi, e che rende il velivolo molto meno vaneggevole rispetto al solito. Ma comunque il numero 10 e il nostro 339 sono in grado di eseguire ancora questo. Guardate a sinistra la rotazione. E adesso è il momento di cercare a ore 2 la formazione, quindi di fronte a voi, leggermente a sinistra. Sono 9 gli aeroplani e sono sicuro che a voi sarebbe piaciuto sapere qual era la distanza che li ha separati durante tutto il tempo.

il volo. Ve lo mostreranno adesso, arrivano a Diamante ed entreranno avvicinandosi il più possibile al pubblico e voi potrete fotografare le frecce tricolori oppure misurare con il pollice la distanza che separa un aeroplano dall'altro. E per chi non è impegnato a fare queste due cose e vuole salutare i piloti delle frecce tricolori, questo è un altro momento per farsi vedere. Muovete tutto ciò che avete, agitate la spiaggia. Provate a chiamarli verso di voi, vediamo se si avvicinano. E anche il solista arriva per salutarvi, lo vedete alla vostra sinistra, vedete brillare il faro di atterraggio, lui si sta abbassando lentamente sul mare, sfrutta le capacità del motore del 339 per eseguire la prossima manovra, una combinazione di spettacolarità e tecnica dal nome estremamente strano, questo è il volo folle.

Volo folle, come vi dicevo, è una concentrazione di professionalità da parte dei piloti, duro addestramento per il solista, ma anche spettacolarità e tecnologia grazie all'aeroplano. Ma adesso guardate di fronte a voi, di nuovo, ore 11 è il vostro target, cercate i 9 velivoli. Loro vi lasceranno con il fiato sospeso per uno dei momenti più emozionanti del nostro volo. Arrivano a sinistra i 9, alla vostra destra arriva il solista, questo è il maestro Luciano Pavarotti.

il verde, il bianco, il rosso, i colori della nostra bandiera vengono portati con orgoglio dai piloti delle Frecce Tricolori in tutta Italia, in tutto il mondo. Questo per dimostrare a tutti i valori umani, professionali e tecnologici della nostra nazione. Noi in pattuglia abbiamo girato ogni nazione e vi posso assicurare che nessuno è uguale agli italiani, e quindi il prossimo applauso io lo dedicherei a noi stessi. Grazie per essere qua. E il volo delle Frecce Tricolori si conclude con questo passaggio. A noi non resta altro che ringraziarvi per aver assistito a questa giornata dedicata al cielo, al mare, all'acrobazia aerea. Spero che abbiate gradito il volo della pattuglia. Il nostro ringraziamento va all'organizzazione, al sindaco, agli amici di Policoro che sono arrivati, e per questo vi regaliamo questo passaggio che arriva alla vostra destra di tutti i velivoli della pattuglia. Questo è il momento di farci sentire.

Futura e confronti, idee, pareri, opinioni, fatti del giorno, notizie che segnano la vita di un territorio, in questo caso di Taranto e provincia della Puglia. Futura va in onda tutti i giovedì alle 15 in diretta su Studio 100, qui dagli studi di Via Polibio. Continuate a seguirci tutti i giovedì pomeriggio e poi la replica alle 20:30. Futura.

0: Bentrovati in una nuova puntata di Zampe in Salute, programma realizzato da Studio 100 in collaborazione con l'Ambulatorio Veterinario Associato De Francesco Gentile, uno spazio in cui, grazie al supporto di esperti, vi aiuteremo a comprendere meglio i vostri amici animali, garantendo loro uno stile di vita il più sano e sereno possibile. Oggi parliamo di un tema che sta molto a cuore ai proprietari, ovvero l'alimentazione, facendo un focus su cani e gatti.
1: L'alimentazione è il primo strumento di prevenzione per la salute dei nostri animali. Una dieta sbagliata può favorire obesità, patologie metaboliche e carenze nutrizionali, mentre un'alimentazione bilanciata contribuisce a garantire energia, benessere e longevità. Dalle differenze tra cane e gatto alle scelte più comuni dei proprietari, il tema dell'alimentazione apre oggi scenari sempre più ampi. Ne parliamo con la dottoressa Laura De Francesco, direttore sanitario dell'Ambulatorio Veterinario De Francesco Gentile.
0: Dottoressa, partiamo dalle basi. Ci sono delle differenze sostanziali nell'alimentazione di cani e gatti?
2: Sì, certamente. Ci sono delle differenze perché sono differenti i cani dai gatti e molto spesso diciamo che i gatti non sono dei piccoli cani perché hanno un modo di digerire, un apparato digerente comunque diverso e anche le modalità di alimentazione di cani e gatti sono differenti. Anche come gestione del tempo. Infatti, nel gatto il cibo viene lasciato, per terra anche tutta la giornata e loro sanno gestirsi autonomamente, mentre invece nel cane bisogna dare una gestione ad orari. Proprio per questa differenza, è una differenza anche per le loro origini, anche di socializzazione, di branco, quindi diciamo l'alimentazione è diversa anche basandoci su queste origini.
0: E ad oggi quali sono le tipologie di diete maggiormente diffuse?
2: Sì, allora le diete diffuse oggi sono sicuramente una buonissima percentuale di alimentazione commerciale. Che vuol dire i classici croccantini o gli umidi che sono già preconfezionati. E già nell'ambito di questi abbiamo un mare di differenze. E poi esiste la dieta casalinga, che è una dieta ad hoc fatta per ogni animale che ha delle esigenze e viene fatta da un nutrizionista specializzato ovviamente, e poi esistono delle diete miste commerciale e casalinga, e poi ci sono delle diete come le diete BARF, che però sono delle diete crude che vengono fatte però da persone altamente specializzate in questi tipi di diete.
1: Sovralimentazione e porzioni non controllate possono indurre a condizioni che riducono l'aspettativa e qualità della vita. Errori apparentemente innocui, infatti, possono trasformarsi in rischi concreti per la salute dei nostri animali d'affezione. Per entrare più nel dettaglio degli aspetti nutrizionali e delle scelte alimentari, ci affianchiamo ora alla dottoressa Silvia Costa, medico veterinario specializzato in nutrizione.
0: Dottoressa, adesso entriamo più nello specifico e parliamo di alimentazione industriale. Possiamo ritenerla completa?
3: Assolutamente sì, l'alimentazione industriale anche nei cibi di qualità più bassa vi è un bilanciamento e il cibo è assolutissimamente completo.
0: E invece per la dieta casalinga, quali attenzioni servono?
3: La dieta casalinga, ricordiamo, viene cucita su misura, viene adattata

0: singole esigenze di ogni animale. E anche in questo caso deve essere bilanciata ed equilibrata, quindi non deve presentare eccessi o carenze di principi nutritivi, in particolare di minerali e vitamine, perché altrimenti incorriamo, in rischi importanti.
1: Come gestire quantità e frequenza dei pasti in cani e gatti in base alla loro età o stazza?
0: La formulazione di una dieta casalinga ovviamente deve essere, così come di un cibo industriale, deve essere assolutamente rispondente ai fabbisogni energetici assolutamente personali di ogni singolo soggetto. Deve essere assolutamente completo in tutti i suoi principi nutritivi, in tutti i suoi elementi essenziali, in particolare vitamine, minerali, che nella dieta casalinga vanno aggiunti, a differenza di una dieta industriale, ma dipendono da tantissimi fattori, non solo dal peso, non solo dalla razza, non solo da fattori comportamentali, ma anche dall'attività fisica e soprattutto, cosa più importante da ricordare ai proprietari, è moltissimo legata allo stato fisiologico del soggetto. È chiaro che un cucciolo o un gattino in accrescimento non avrà assolutamente le stesse esigenze nutritive di un cane anziano, di una fattrice in gestazione, durante una fase di allattamento, in una post-sterilizzazione e castrazione.
1: Alcuni alimenti di uso quotidiano però possono risultare gravemente tossici per cani e gatti anche in piccole quantità. Parliamo adesso di un tema che spaventa molto i proprietari di animali, ovvero la tossicità di alcuni cibi. Quali sono questi cibi tossici?
2: Ci sono tantissimi cibi tossici e ormai devo dire che le persone hanno imparato a conoscerle grazie anche all'informazione, in quanto vengono spesso e volentieri pubblicate delle tabelle, come quella che vi faremo vedere, di tutti gli alimenti tossici. Chiaramente quelli diciamo più comuni diciamo sono la cioccolata, in particolare la cioccolata fondente. Ovviamente qui parliamo di una certa quantità, sebbene anche piccole quantità possono comunque creare dei problemi. Per cui la cioccolata, molti tipi di frutta secca, l'aglio, la cipolla, poi cibi che teoricamente alcune persone pensano non siano pericolosi, sono ad esempio tutto ciò che riguarda le ossa, in particolare tutte quelle ossa di carne, come per esempio quelle di pollo, taglienti, quindi molto importanti ad esempio quando un proprietario mangia il classico pollo allo spiedo e butta tutti i resti nella spazzatura. Noi abbiamo avuto situazioni nei quali chiaramente per il profumo di queste, diciamo, alimento, perché comunque la carne, specialmente cani ma anche gatti, hanno, diciamo, sono andati proprio a cercare nella pattumiera e hanno ingerito ovviamente queste ossa di pollo che, una volta frantumate all'interno dell'intestino e dello stomaco, diventano praticamente degli aghi taglienti che possono creare delle importanti perforazioni dello stomaco e dell'intestino. Quindi diciamo che non è che si parla solo di alimenti tossici, ma anche di alimenti pericolosi per i risvolti che alcuni alimenti possono avere. Poi, parlando un po' più nello specifico, ovviamente abbiamo vari tipi di alimenti che possiamo vedere nella tabella. E abbiamo appunto detto la cioccolata, in particolare abbiamo citato la cioccolata fondente, le cipolle, l'aglio. Poi tutto ciò che riguarda uva ed uvetta, poi abbiamo ovviamente tutti gli insaccati, tutto ciò che riguarda lo zucchero, i dolci, che chiaramente possono creare dei problemi di glicemia e di conseguenza epatopatie, diabete. Patate, pomodori, melanzane che contengono la solanina e possono quindi provocare delle problematiche anche di tachicardia, affanno e quindi anche queste, specialmente quando sono crude, bisogna stare molto molto attenti. Poi tutti quegli alimenti che chiaramente possono andare a creare delle fermentazioni o anche delle situazioni di gonfiore negli animali. e provocare di conseguenza

0: anche delle dilatazioni improvvise a livello di stomaco. E come sappiamo, le dilatazioni possono anche poi provocare delle torsioni. E, aggiungerei anche una chicca, quando l'animale pranza o cena, o comunque, e parliamo qui di cani, è preferibile non portarlo subito dopo a fare una passeggiata o una corsa, ma è sempre meglio procedere prima a questo. Dopo l'alimentazione, invece, è bene fare delle passeggiate molto tranquille. Questo sempre per prevenire la fermentazione anche di alimenti normali e quindi, specialmente nei cani di grossa taglia, di appunto quelle che sono queste dilatazioni gastriche.
1: E in caso di ingestione accidentale, come dovrebbe comportarsi un proprietario?
0: In caso di ingestione accidentale, il grande consiglio è quello di non fare del fai da te, ma di cercare innanzitutto di individuare cosa innanzitutto ha mangiato l'animale, perché chiaramente partiamo da piante di ogni genere, fiori, possiamo parlare ovviamente di qualsiasi tipo di situazione che può creare delle tossicità. Noi poi in ambulatorio, e quindi consiglio di andare nel primo ambulatorio aperto, in cliniche 24 ore, in ospedale 24 ore, dove noi abbiamo i farmaci idonei per intervenire in questo senso.
1: In conclusione, quindi, è possibile dare degli assaggi dei nostri pasti ai nostri amici a quattro zampe?
0: Allora, la risposta è no, perché nell'alimentazione di un cane, di un gatto, come di qualsiasi animale, bisogna cercare di essere davvero precisi e non sgarrare mai. Il fuoripasto è un qualcosa che assolutamente non va bene. Chiaramente il biscottino giusto, quello diciamo per anche il premio, un rinforzo positivo, va benissimo. Se noi iniziamo stando a tavola a somministrare da tavola qualcosa, ovviamente loro cosa impareranno? Impareranno che va bene stare sotto il tavolo e quindi pretenderanno sempre questo, diciamo, contentino, e nel momento in cui noi lo facciamo anche 2 o 3 volte, poi loro, ovviamente, questa diventa per loro subito un'abitudine. E questo vale anche per i gatti che saltano addirittura poi sui tavoli, sulle cucine, e diventa anche una cosa molto rischiosa e molto pericolosa. Per non essere drastica, posso dire che un conto è dare comunque ad un cane un pezzetto di finocchio di carota, e un conto chiaramente dare un insaccato o comunque qualcosa che non fa del bene. Quindi io do come consiglio quello di dare degli orari ben precisi agli animali, di dare i loro pasti, e gli extra, che possono essere il pezzetto di mele, il finocchio e tutto, dargli più come premio e rinforzo positivo, tipo passeggiata o nell'educazione, in un percorso per esempio educativo, viene spesso e volentieri anche data la mela o qualcosa di questo genere. Questo è il consiglio.
1: Educare all'alimentazione dunque significa proteggere la salute dei nostri amici a quattro zampe. Anche un piccolo strappo alla regola quotidiano può nel tempo avere conseguenze cliniche. Una corretta alimentazione si vede da fuori, ma lavora soprattutto all'interno. Sostiene il sistema immunitario, protegge gli organi e migliora la qualità della vita. Informarsi, scegliere con consapevolezza e affidarsi ai professionisti è il primo passo per prendersi cura davvero dei nostri animali.

Ogni martedì alle 15 l'appuntamento è qui su Studio 100 TV per conoscere gli eventi e i personaggi che riguardano la nostra città, la nostra provincia e non solo. 100 eventi martedì alle 15, ovviamente su Studio 100.

Ciao a tutti amici e benvenuti nella mia cucina. Oggi prepariamo un piatto che va a rivisitare una delle più classiche ricette della nostra terra. Parliamo della parmigiana. Ovviamente tutti quanti sappiamo e saprete che la parmigiana per principio cardine è fritta. Ci va dalla mozzarella, chi ci mette anche il prosciutto, chi ci mette la mortadella e chi più ne ha più ne metta, e va benissimo in un giorno di sgarro. Nella mia versione la faremo un po' più leggera, dando la possibilità anche in un percorso dimagrante di poter mangiare questo piatto. I nostri ingredienti sono della melanzana, della salsa di pomodoro, della ricotta, del latte, parmigiano e della cipolla. Iniziamo dal preparare la nostra salsa di pomodoro. Semplicemente, tutto a freddo, prendiamo della cipolla, la tritiamo, la mettiamo in una casseruola, aggiungiamo la nostra salsa di pomodoro, una manciata di origano e giù in cottura. Giù con la cipolla, giù con la passata e se come me andate pazzi per l'origano, un po' di origano. In cottura. La faremo cuocere per circa 15-20 minuti, non di più. E mentre la nostra salsa di pomodoro cuoce, passiamo alla nostra melanzana. La priviamo della sua testa, la facciamo a fette, forno preriscaldato a 200 gradi, andiamo a cuocere leggermente le nostre melanzane. Se volete, in alternativa, potete anche piastrarle, come preferite. Mi raccomando, consiglio importante, quando lavorate la melanzana utilizzate un paio di guanti, soprattutto se siete donne, non fate come me che mi sono fatto le manine nere. Andiamo avanti con la ricetta, teglia, pizzichino di sale sul fondo, un nonnullino, predisponiamo le nostre melanzane all'interno e andiamo in forno per circa 15 minuti. Ora dobbiamo stemperare la nostra ricotta. A cosa serve in questa ricetta la ricotta? Semplicemente a sostituire la mozzarella, che è un po' più grassa, e volendo mangiare delle quantità un po' più generose, senza, diciamocelo, alcun limite, utilizziamo la ricotta, che è meno calorica della mozzarella. Giù in una boule e ci aggiungiamo un pochino di latte per renderla un po' più cremosa. Friggiamo per bene. Come vedete, questa è la consistenza che dobbiamo ottenere. Questo ci aiuterà ad avere una parmigiana bella morbida e fluida al palato. Le nostre melanzane sono cotte, vi faccio vedere come devono venire. Mi raccomando, non le cuocete troppo a lungo, anche perché dopo andranno di nuovo in forno, quindi è preferibile avere una melanzana cotta un po' di meno, che possa rimanere a fine ricetta bella morbida e corposa. Un'altra cosa, mi raccomando, è fondamentale aggiungere il sale. Questo ci permette di farla appassire in maniera uniforme e avere una melanzana perfetta per questo tipo di preparazione. La nostra salsa di pomodoro è cotta. Tra l'altro, stesso discorso della melanzana, l'abbiamo cotta solo per 15-18 minuti all'incirca, proprio perché in forno continuerà a cuocere. Mi raccomando, consiglio fondamentale, quando vedete che la salsa è troppo densa, aggiungete un goccino d'acqua al suo interno, mescolate per bene. La consistenza che dobbiamo ottenere della nostra salsa deve essere liquida, in modo tale da non avere poi un piatto che sembra un mappazzone. Aggiustiamo di sale. Giriamo e siamo pronti per stratificare la nostra parmigiana. Primo strato. Mettiamo un po' di salsa di pomodoro sul fondo della nostra cocotta.

tagliate, mettiamo le melanzane sempre sul fondo, in questo modo qua, a coprire per bene, la pigiamo leggermente e andiamo con la nostra crema di ricotta. Divertitevi, schizzate qui, là, belli generosi, così, in questo modo. Poi mettiamo un pochino di parmigiano, che non serve ma aiuta, e un pochino di origano, se piace, come piace a me. E ripartiamo con la melanzana. In questo modo, salsa di pomodoro, non esagerate, quello che serve. Poi, se vi piace bella affogata di pomodoro, osate pure, tutta una questione di gusti. Andiamo con la ricotta. Io qui vado un po' più generoso perché la ricotta mi piace di più del pomodoro. Così. Formaggio. E sempre origano. Se volete potete sostituire l'origano con delle foglioline di basilico. Con tranquillità. E a chiudere. 1, 2 e 3. Ora dobbiamo affogare, la dobbiamo ricoprire, nappare. Un goccettino giusto così di salsa di pomodoro. La ricotta. Sempre bella a chiazze. La prendete tutte, che è un peccato lasciarla. Ok. Oh. Uno spettacolo solo a vedere. Te la mangerei già così. Pochino pochino di formaggio, ma pochino perché? Perché ora metteremo qualche goccina di salsa di pomodoro a stile maculato, così. A finire con del parmigiano. Tutta la nostra porzione, il cucchiaio, glielo andiamo a mettere, in modo da regalarci quella crosticina meravigliosa. Finiamo con dell'origano, in questo modo, e inforniamo a 170 gradi per circa 25 minuti. Ed ecco a voi la nostra parmigiana, l'abbiamo lasciata rassettare per circa un quarto d'ora, 20 minuti, e ricordatevi, leggera sì, ma con carattere. Alla prossima ricetta, ciao!

E torna a breve il consueto appuntamento con l'informazione di Studio 100. In questa edizione parleremo di ex Ilva, gli industriali dicono sì alla cordata italiana. E poi ieri, seduta del Consiglio Comunale, ha approvato il rendiconto di gestione 2025, ma non sono mancate le polemiche. E poi torneremo a parlare dei centri estivi. Oggi un incontro a Palazzo di Città. Queste ed altre notizie, restate con noi a tra poco.

0: Stessa passione, nuova luce. Da 37 anni il tuo punto di riferimento a Taranto, oggi completamente rinnovato. Via Pio XII, 14/16. Taranto.
1: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
2: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
3: Cercherò sempre di migliorarmi.
4: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
5: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
6: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
7: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
8: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
9: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
0: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
10: Formare Puglia propone corsi fino a 400 ore per lavoratori in cassa integrazione straordinaria. Prevista indennità di 6 euro per ogni ora di frequenza, buoni pasto e rimborso spese viaggio. Vienici a trovare o chiamaci per info.
11: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.

0: nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a

Federmeccanica Nazionale e Confindustria Taranto chiedono al governo che Xilva venga ceduta agli imprenditori italiani. Piace l'idea di una cordata Arvedi ed Eni. L'indiscrezione emersa nelle scorse ore trova sponda negli industriali che questa mattina hanno presentato un report sull'opportunità

0: mattina hanno presentato un report sull'opinione degli italiani in merito al siderurgico. Il report è stato reso noto a margine del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Generale di Federmeccanica svolto proprio a Taranto. Approvato il rendiconto di gestione finanziaria 2025 durante la seduta del Consiglio Comunale di ieri, ma non sono mancate le polemiche tra maggioranza e opposizione sulla situazione economica dell'ente. Centri estivi, oggi a Palazzo di Città un incontro tra l'amministrazione comunale, le cooperative che gestiranno i centri e i genitori per fare chiarezza sulle modalità di accesso, funzionamento dei contributi e il sostegno ai minori con disabilità. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati in una nuova edizione del nostro telegiornale. In apertura alla cronaca, un gesto internazionale per chiedere aiuto e l'intervento immediato di alcuni automobilisti hanno permesso ai carabinieri di salvare una donna vittima di violenza. Arrestato a Massafra, un 32enne accusato di stalking, aggressioni e minacce di morte nei confronti della compagna. Il servizio. Un gesto silenzioso ma riconosciuto in tutto il mondo come richiesta d'aiuto avrebbe salvato una donna da una violenta aggressione. Nella notte del 22 maggio i carabinieri della compagnia di Massafra hanno arrestato un uomo di 32 anni residente in provincia di Bari, accusato di atti persecutori, violenza privata e lesioni nei confronti della compagna. Secondo la ricostruzione degli investigatori, la coppia stava rientrando da una giornata trascorsa lungo la costa di Castellaneta quando sulla statale 100 sarebbe scoppiata una lite degenerata in aggressione. Dopo aver colpito la donna al volto, l'uomo avrebbe fermato l'auto in un'area di servizio, continuando a minacciarla e sottraendole anche il cellulare con cui stava tentando di chiamare il 112. È in quel momento che la vittima avrebbe richiesto aiuto, mano alzata, pollice piegato sul palmo e dita richiuse sopra, un segnale discreto subito riconosciuto dagli occupanti di un'altra vettura che hanno allertato il numero unico di emergenza e seguito l'auto senza perderla di vista. Poco dopo, secondo l'accusa, il 32enne avrebbe nuovamente aggredito la compagna in una strada interpoderale, minacciandola di morte. La donna però è riuscita a fuggire rifugiandosi nell'auto delle persone che avevano compreso la sua richiesta di aiuto. L'intervento dei carabinieri ha permesso di bloccare l'uomo e mettere in salvo la vittima, trasportata all'ospedale di Castellaneta con lesioni al volto e al collo. Il 32enne invece è stato condotto nel carcere di Taranto.
1: Leonardo Di Grottagli, è compito della politica regionale far sentire la propria vicinanza. Lo ha detto Anna Grazia Angolano, presidente della sesta commissione del Consiglio regionale della Puglia, durante la visita di oggi nello stabilimento. Il servizio di Giovanna Calabrese.
2: Leonardo rappresenta un'eccellenza del nostro territorio, lo ha detto Anna Grazia Angolano, presidente della sesta commissione del Consiglio regionale della Puglia, a margine della visita istituzionale nello stabilimento. Una visita conoscitiva organizzata per approfondire le potenzialità di uno dei poli industriali più avanzati d'Europa nel settore dei materiali composti per l'aeronautica civile, considerato strategico per l'economia, l'innovazione e l'occupazione del territorio.
3: Un'eccellenza del nostro territorio, ma è compito della politica regionale, a mio avviso, far sentire la propria vicinanza anche quando i percorsi lavorativi e produttivi vanno bene e magari tendono anche ad intensificare per il futuro la propria azione sul territorio. Molte aziende, nonostante la loro precipua competitività, vivono una fase di transizione importante a causa dell'innovazione continua, a causa dell'arrivo di nuove tecnologie. Ecco, è bene stare sempre al passo coi tempi ed è bene anche ricevere dalla politica il giusto supporto.
2: Un comparto strategico che, secondo Angolano, merita attenzione e sostegno concreto da parte delle istituzioni, soprattutto in un territorio che negli anni ha visto spegnersi numerose realtà produttive e industriali.
3: Nel corso degli anni molte realtà produttive hanno chiuso i battenti e allora la politica, ma questo lo dico in linea generale, deve attenzionare e deve tenersi strette quelle realtà eccellenti che tanto fanno bene al territorio, alle aziende, al know-how, ai lavoratori di questa terra.
1: E ieri seduta del Consiglio Comunale di Taranto, approvata al termine di una lunga discussione, il rendiconto di gestione finanziaria 2025. Polemiche tra opposizione e maggioranza sulla situazione finanziaria dell'ente. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
4: Il Consiglio Comunale di Taranto ha approvato il rendiconto di gestione 2025 dopo una seduta

0: lunga e molto tesa, al centro del dibattito un avanzo disponibile di circa 9 milioni e mezzo di euro. Per la maggioranza è il segnale di conti in miglioramento, per l'opposizione dimostra invece l'incapacità di trasformare le risorse in servizi e investimenti concreti. Il risultato positivo deriva soprattutto da due operazioni tecniche, la riduzione del fondo rischi legato ai BOC dopo una sentenza favorevole al Comune e una revisione straordinaria dei residui contabili che ha eliminato crediti e debiti non più esigibili. Secondo la maggioranza è inciso anche il rafforzamento della riscossione tributaria. L'opposizione però contesta i numeri sottolineando gli oltre 467 milioni di residui attivi e 262 milioni del fondo crediti di dubbia esigibilità, considerati segnali di difficoltà strutturali nella riscossione. Critiche anche per i ritardi negli investimenti, la manutenzione urbana, la gestione dei rifiuti e le difficoltà nelle partecipate comunali. In aula è stato anche evidenziato che solo il 18,6% delle spese previste per investimenti sarebbe stato effettivamente impegnato. Il sindaco Bitetti ha difeso la gestione prudente dei conti, ammettendo però criticità pesanti come i debiti fuori bilancio, il fondo crediti e la situazione economica generale della città. Ha parlato anche della crisi ex Ilva e delle criticità di Climambiente, chiedendo maggiore unità politica. Momenti di forte tensione si sono poi verificati quando alcuni lavoratori, sindacati UGL, hanno chiesto di intervenire in aula per una vertenza occupazionale. Alla fine il rendiconto è stato approvato con 19 voti favorevoli, via libera anche a provvedimenti urbanistici collegati ai Giochi del Mediterraneo 2026, a una variazione di bilancio per servizi sociali e cooperative e al riconoscimento di un debito fuori bilancio da quasi 4 milioni di euro per i costi dello smaltimento rifiuti. Infine il Consiglio ha approvato il regolamento Tari 2026 con la modifica che fa slittare la prima rata dal 16 maggio al 16 luglio con pagamenti successivi tra settembre e gennaio.
1: E questa mattina a Palazzo di Città un incontro tra l'amministrazione comunale, le cooperative che daranno vita ai centri estivi e i genitori. Obiettivo chiarire i termini del bando comunale per i rimborsi delle spese sostenute per la loro frequenza. Il servizio di Maria Laura Paletta.
2: Innanzitutto dobbiamo bloccare le polemiche. Nessuna famiglia in difficoltà sarà lasciata da sola e sarà privata dei centri estivi quest'anno. Assolutamente. Anzi, daremo la possibilità alle famiglie e ai bambini di scegliere i centri estivi più adeguati alle loro esigenze.
0: 190.000 euro di fondi pubblici stanziati dal governo per conciliare famiglia e lavoro che a Taranto si traducono in un contributo fino a 400 euro per minore, che aumentano 800 euro per bambini e ragazzi tra i 3 e i 14 anni con disabilità. Boom di domande dalla cittadinanza di Taranto, ad oggi oltre 350 richieste e tanti passi in avanti rispetto allo scorso anno. Una graduatoria basata sull'ISEE e non sulla necessità di avere entrambi i genitori che lavorano per venire incontro ai problemi occupazionali della città. Un aumento delle possibilità per i minori con disabilità che passano dai 22 dello scorso anno ai 115 stimati per il 2026.
2: Le famiglie sono libere di scegliere orari, giorni e centro più adeguato alle loro esigenze e desideri dei loro figli. Basta caricare poi in piattaforma una fattura e specifichiamo: la fattura non coincide con il pagamento immediato, ma bensì con l'erogazione di un servizio e il Comune tempestivamente provvederà al rimborso.
0: L'amministrazione specifica che le famiglie potranno anticipare anche solo il costo di una settimana di campus, caricare la relativa fattura e ricevere il contributo previsto. In questo modo non dovranno pagare l'intero costo in anticipo.
3: L'assessore ci consigliava di richiedere un anticipo parziale, quindi che possa essere anche semplicemente della prima settimana, chiaramente con un costo ridotto, e poi loro hanno materialmente il tempo di, una volta presentate le fatture e chiaramente anticipato il pagamento della settimana, il Comune erogherà il rimborso e loro potranno procedere al pagamento delle altre settimane. Quindi è come se in realtà si trattasse di anticipare soltanto una parte iniziale, poi il resto, il rimborso avverrà in maniera molto celere, da quello che diceva l'assessore poco fa.
1: Federmeccanica e Confindustria Taranto chiedono al governo che l'ex Ilva venga ceduta ad imprenditori italiani. Tra le ipotesi preferite c'è una possibile cordata tra Arvedi ed Eni. L'idea è stata rilanciata oggi durante la presentazione di un report sull'opinione degli italiani sul siderurgico, illustrato a margine del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Generale di Federmeccanica. Ce ne parla Marina Luzzi.
4: L'idea di una cordata tutta italiana composta da Arvedi ed Eni, che possa acquistare

0: Sirek Silva scalzando il gruppo indiano Jindal e il fondo americano Flex piace a Federmeccanica Nazionale. La conferma è arrivata questa mattina a margine dell'incontro del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Generale tornato a riunirsi a Taranto proprio nel siderurgico.
1: Su quelli che sono gli interessi o le potenziali opportunità di Arvedi e quant'altro, l'importante è che rimanga italiana. Chiaramente da una parte deve rimanere italiana, da una parte deve essere amministrata e gestita con le tecniche industriali, con tempi industriali e non tempi della politica, perché i tempi dilatori della politica chiaramente non combaciano con i tempi industriali.
0: E che siano gli italiani a rilevare Acciaierie d'Italia è la tesi sposata dal 74% degli intervistati sulla conoscenza della questione Ex Ilva nell'ambito di una ricerca commissionata da Federmeccanica e Confindustria Taranto e condotta dall'Università di Padova su un campione di 1200 persone intervistate tra il 27 aprile e il 4 maggio scorsi in tutta Italia. Siete d'accordo con quello che dicono gli italiani, cioè l'Ilva agli italiani, alle imprese italiane? Questo è uno dei dati che emerge dalla ricerca.
1: Ma questo siamo assolutamente d'accordo, noi siamo imprenditori metalmeccanici, per cui lo sappiamo in prima persona, quello che rappresenta la produzione dei laminati piani in Italia e quello che rappresenta nel prossimo futuro l'introduzione di queste nuove normative. Ci sarà un'esplosione dei costi dell'acciaio nel nostro paese che mette noi, tutte le nostre imprese, a rischio export, perché andremo fuori mercato rispetto ad altri paesi.
0: Daniele Marini è il docente che ha diretto, progettato e curato l'elaborazione dei dati e redatto infine il report. Intervenuto in videocollegamento ha spiegato come il tema sia molto sentito dagli italiani anche fuori dalla Puglia, dove è stato realizzato un sovracampionamento. Per 3 italiani su 4 la fabbrica dell'acciaio tarantina rappresenterebbe una risorsa essenziale per il paese da rilanciare, per il 15-16% lo stabilimento invece andrebbe chiuso. Il grado di conoscenza degli aspetti tecnici e scientifici risulta essere scarso, il 70-80% degli intervistati non ne sarebbe al corrente. I più informati? Gli uomini tra i 35-64 anni, laureati, imprenditori o più in genere lavoratori autonomi. Per loro il timore maggiore è quello di una dipendenza della produzione d'acciaio da Cina e India. Il report non si focalizza su Taranto e provincia.
2: Come lo immagina il futuro di questa città? Le diceva, cambiamo narrazione, in che modo?
3: Sì, perché secondo me questo stabilimento, che naturalmente deve andare avanti con i forni attuali, e bisogna, secondo noi, l'altra cosa che abbiamo chiesto, iniziare la costruzione del primo forno elettrico, perché questo sarebbe un grande segnale. L'altra cosa, come Confindustria Taranto stiamo portando avanti, abbiamo chiesto al MIMIT di cominciare a restituire, mi sono spiegato, i terreni che non sono, che in questo momento fanno parte appunto dei 1600 ettari dell'attuale Acciaierie Italia, che non si usano, che sono in disuso, al territorio per fare nuovi investimenti.
4: Erba incolta, strade dissestate, residenti esasperati. Dal quartiere Tamburi arriva un nuovo grido d'allarme. I cittadini denunciano degrado, pericoli e l'assenza delle istituzioni. Sul posto per noi Giovanna Calabrese.
5: Una denuncia che riaccende l'attenzione sulle condizioni del quartiere Tamburi, dove i residenti raccontano di convivere quotidianamente con disagi e situazioni di pericolo, dall'erba alta mai rimossa alle strade dissestate fino alla scarsa manutenzione degli spazi pubblici, problemi che, secondo gli abitanti, andrebbero avanti da mesi senza interventi concreti.
6: Oggi c'è un grido di allarme, perché non è possibile che sono settimane, forse mesi, guardate, e siamo in queste condizioni. Siamo al quartiere Tamburi, mi dicono che tutta la città è in queste condizioni. Io voglio capire, da un anno da questa amministrazione, cosa è cambiato. Loro hanno sempre detto in campagna elettorale che erano il cambiamento, ma io questo cambiamento non lo vedo. Io faccio un appello al sindaco, all'assessore all'ambiente: caro assessore, ma queste situazioni perché lei non le viene a vedere di persona? Come mai siete venuti in campagna elettorale l'anno scorso e poi siete tutti spariti? Devi girare i quartieri con la tua giunta, con i tuoi consiglieri comunali, perché i cittadini sono stanchi. Questo è un grido d'allarme, ma non è soltanto il verde. Qui mi dicono che c'è un solo nel turbino, forse due, che devono fare tutto il quartiere. Prima si effettuava la pulizia della strada, adesso l'Ilva, l'Ex Ilva, non dà più i 100.000 euro, quindi la pulizia della strada non si effettua più.
5: E mentre aumenta il malcontento, i cittadini parlano di un quartiere lasciato solo, lamentando l'assenza delle istituzioni e controlli insufficienti. Molti chiedono interventi urgenti, non solo per il decoro urbano, ma soprattutto per la sicurezza di chi vive alla zona ogni giorno.

0: tra anziani, famiglie e bambini.
1: Siamo circondati da degrado, da abbandono, e la gente è stanca, la gente è malata, soffre di allergie, di conseguenza abbiamo bisogno veramente di un occhio di riguardo.
0: Sei caduto ieri?
2: Ieri pomeriggio, stiamo andando a casa di là, un tombino che da una parte è alto così, dall'altra parte era in discesa, sono inciampato e sono di faccia a terra, meno male che sono rotti gli occhiali, un vetro negli occhi, che era l'unico occhio che vedo bene.
0: La richiesta è chiara: manutenzione ordinaria, pulizia delle aree verdi e messa in sicurezza delle strade per evitare che episodi come cadute o danni alle auto possano ripetersi ancora.
3: E voltiamo adesso pagina. Seconda giornata del Salone Mediterraneo dell'impresa Taranto, un focus sulla transizione economica e ambientale e sulle opportunità di sviluppo per il territorio ionico. Il servizio di Dario Galitelli.
4: Prosegue al circolo ufficiale della Marina Militare di Taranto il Salone Mediterraneo dell'Impresa, che nella seconda giornata ha acceso i riflettori sui temi della rigenerazione urbana e dello sviluppo economico del territorio. Al centro dell'incontro il panel Rigenerare per attrarre, dedicato alle strategie contro la desertificazione commerciale e al rilancio dei centri urbani. Al confronto hanno partecipato il presidente nazionale di Confcommercio, Carlo Sangalli, e rappresentanti di ANCI e istituzioni locali, con l'obiettivo di individuare modelli concreti per sostenere imprese e commercio. Seconda giornata definita dagli organizzatori il cuore operativo del Salone, pensato per offrire agli operatori pugliesi strumenti concreti e nuove opportunità legate alla trasformazione economica di Taranto. Sull'argomento è intervenuto l'assessore del Comune di Taranto alla Blue Economy, Francesco Cosa, che ha evidenziato le iniziative dell'amministrazione contro la desertificazione giovanile, richiamando anche i dati critici sulla qualità della vita dei giovani nel territorio emersi dall'indagine del Sole 24 Ore.
5: L'amministrazione comunale sta spingendo molto sull'acceleratore a favore del commercio, tant'è vero che abbiamo riattivato per fortuna i distretti urbani del commercio, che daranno l'opportunità all'amministrazione comunale di attingere dei fondi regionali da mettere a disposizione per degli studi ad esempio sulla desertificazione commerciale, piuttosto che stiamo riattivando anche finalmente delle politiche puntuali sui mercati rionali. La città di Taranto vive una delle crisi industriali più complesse dell'Italia, motivo per il quale diciamo vengono fuori questi dati. Ovviamente noi stiamo cercando di invertire totalmente il territorio dal punto anche di vista della diversificazione della produzione, perché non possiamo aspettare che il governo risolva da sé la questione ex Ilva, e quindi stiamo cercando di dare tutta una serie di opportunità al territorio. I giochi del Mediterraneo ne sono una riprova.
4: Intervento significativo anche quello del presidente di Confcommercio Taranto, Giuseppe Spadafino, che ha sottolineato invece il ruolo centrale delle nuove generazioni nella transizione economica locale, invitando a superare errori e limiti del passato imprenditoriale cittadino.
6: Bisogna passare dal racconto, dal monoracconto dell'industria a un processo più ampio. È vero, l'industria va preservata, però non può essere l'unico argomento del quale si deve parlare. Si deve parlare di turismo, commercio, servizi, cultura. E tutto questo lo dobbiamo fare insieme, tracciando un percorso parallelo a quelli che sono le problematiche ataviche del problema dell'industria. Dobbiamo creare ottimismo, però abbiamo il dovere per i giovani, metterli al centro, dargli la possibilità di operare. Noi di Confcommercio abbiamo già nel nostro nuovo percorso la presenza del 60% di ragazzi giovani che sono componenti di o delegazione o categoria, quindi abbiamo dato loro la responsabilità e l'incarico, e devo dire che i primi risultati che ci vengono in termini di idee e di propulsione sono un turbo, sono una forza, proprio perché forse vivono una difficoltà che oggettivamente forse noi abbiamo provocato come generazione. Me ne prendo tutta la responsabilità.
3: Ci spostiamo ora a Bari. Il centrodestra pugliese si è riunito stamattina davanti alla sede della presidenza della regione Puglia per mostrare dissenso verso l'aumento dell'IRPEF voluto dal presidente De Caro per appianare il deficit della sanità. Per noi c'era Ilaria Lia.
7: Traffico bloccato per alcuni minuti, fischietti, bandiere e cartelloni contro la giunta De Caro e le scelte sulla sanità. Questa mattina il centrodestra pugliese si è ritrovato sul

0: Lungomare Nazario Sauro davanti alla sede della Presidenza della Regione Puglia per protestare contro l'aumento dell'addizionale regionale IRPEF, deciso per coprire il buco della sanità che ammonta a circa 350 milioni di euro.
1: Vogliamo far capire a tanti che De Caro è la continuazione di Vendola e Emiliano. È un errore che ci portiamo avanti in regione da 20 anni. Io vengo in una città come Taranto, martoriata. L'ultimo scandalo è San Cataldo, che sono stati spesi oltre 400 milioni di euro e lì è fermo, abbandonato, senza una programmazione. Non si capisce quando aprirà. E poi abbiamo gli ospedali che stanno scoppiando. Ci sono liste d'attese lunghissime. Ogni giorno ricevo almeno 50-60 telefonate di gente che è in attesa di essere operato per tumore, in attesa da mesi perché per la burocrazia e perché non ci sono medici, la situazione è drammatica, oltre al discorso che abbiamo l'aumento dell'IRPEF.
0: Per ripianare il deficit del 2025 ed evitare il commissariamento da parte dei ministeri della Salute e dell'Economia, il presidente della Regione Antonio De Caro ha varato una manovra che prevede un aumento dell'addizionale regionale IRPEF. L'obiettivo della misura è recuperare circa 241 milioni di euro.
2: Io vorrei fare subito una battuta, cioè quella dell'ortolano. Io credo che la barzelletta la sapete tutti. I pugliesi si sono stancati di essere ortolani. Quindi oggi è una protesta sincera, vera, una protesta che parte dal cervello ma anche dal cuore, perché siamo stanchi di pagare balzelli e tasse che non sono dovute ai pugliesi. Il presidente De Caro deve cambiare rotta, deve cominciare a lavorare per il bene comune. Cosa che ancora oggi non ha fatto.
0: La protesta non si fermerà al flash mob. Le opposizioni hanno annunciato nuove iniziative in tutta la Puglia, coinvolgendo amministratori locali e comuni del territorio regionale per contrastare l'aumento delle tasse.
3: E adesso vi parliamo di una bella iniziativa che ci ha coinvolti direttamente. Questa mattina, cerimonia di consegna delle pergamene agli studenti della Carriera di Colombo, protagonisti del concorso Cronisti di classe Taranto Domani, indetto da Studio 100. Il direttore Dario Galitelli e la giornalista Marina Luzzi hanno consegnato i riconoscimenti alla seconda C, che si è aggiudicata il primo posto, distinguendosi per impegno e creatività con il servizio L'uso sbagliato dei social. Applauso anche alla seconda A, che con il suo Taranto, un monumento dimenticato, ha dimostrato capacità di approfondimento. Ora vi mostriamo il servizio della classe vincitrice.
4: Buongiorno dalla redazione di Studio 100 e bentrovati. I social ormai fanno parte della quotidianità di molti studenti, ma sono più un'opportunità o un rischio? Per molti ragazzi, invece, i social sono uno strumento fondamentale. Infatti, aiutano a comunicare, a condividere appunti e a sviluppare creatività. Ora passo la linea all'inviata speciale Greta Cofano.
5: I social network, se usati bene, possono essere strumenti utili per comunicare e condividere. Sentiamo le esperienze dei ragazzi.
6: Ciao, come vi chiamate?
7: Io mi chiamo Alessio.
6: E tu?
8: Vanessa.
6: Qual è la cosa positiva dei social nella vostra vita?
7: Direi il fatto che posso parlare con tutti in qualsiasi momento.
6: E tu?
8: Che mi permetto di stare sempre in contatto con gli altri.
6: E la negativa?
7: Che a volte perdiamo il controllo e non ci accorgiamo di quanto tempo ci passiamo.
9: In Italia, circa un adolescente su quattro dichiara di aver subito episodi di bullismo o cyberbullismo, un dato che sottolinea l'urgenza di interventi educativi e tempestivi nelle scuole. A Taranto, dei minorenni hanno bullizzato un loro compagno di classe, di solito 10 anni. E adesso passo la linea all'inviata speciale Rita Riccese.
10: I social network sono sempre più presenti nella vita dei giovani, ma un uso scorretto può favorire fenomeni come bullismo e cyberbullismo, con conseguenze anche serie. Ma quanto incidono davvero nella vita dei ragazzi? Per capirlo, abbiamo raccolto le loro testimonianze. Sentiamo cosa ci hanno raccontato.
11: Posso farvi una domanda?
12: Certo.
11: Come vi chiamate?
12: Marta.
11: E tu?
12: Asia.
11: Secondo voi, perché avviene il bullismo tra ragazzi?
12: Per mancanza di rispetto ed empatia, e questo avviene soprattutto quando non si conoscono le conseguenze.
11: E secondo te?
13: Secondo me nasce perché ha insicurezze. Spesso chi bullizza cerca di sentirsi più forte, mettendo in difficoltà gli altri.
9: Usare i social in modo corretto significa comunicare con rispetto.

0: detto, evitare di diffondere informazioni false o dannose e riflettere prima di pubblicare, ricordando sempre che dietro ogni profilo c'è una persona con sentimenti e diritti. I social non sono né buoni né cattivi, ma tutto dipende da come vengono utilizzati. Per questo informazione, rispetto e comunicazione sono fondamentali per un uso corretto. E tu, come usi i social ogni giorno?
1: I social creano dipendenza. Infatti, in Italia, le 5 proposte di legge sono state unificate con il DDL della senatrice dei Fratelli d'Italia Mennuni e Madia. I gestori, invece, devono verificare l'età limite dei minori. E con questo è tutto. Buona giornata!
2: E adesso la pagina sportiva.
3: La strada che porta in Serie D ormai tracciata e passa per la Campania, dove domenica gli ionici scenderanno in campo per la sfida di ritorno contro l'Apice in programma alle 16 e decisiva per il cammino rossoblu nei playoff nazionali. Forte del 3-1 conquistato all'andata allo Stadio Italia di Massafra, la formazione tarantina dovrà però evitare cali di concentrazione contro un avversario intenzionato a ribaltare il risultato. Restano da valutare le condizioni di Sansò e Konaté. Lo staff medico scioglierà i dubbi sulla loro disponibilità soltanto nelle ore immediatamente precedenti al match. Intanto il giudice sportivo ha reso note le decisioni dopo la gara di andata. In casa Taranto entra in diffida Antonio Guastamacchia. Sul fronte tifosi cresce l'attesa per il via libera definitivo alla trasferta. La società campana starebbe predisponendo l'ampliamento del settore ospite fino a 600 posti per consentire una maggiore presenza dei sostenitori ionici al seguito della squadra. Grande partecipazione e spettacolo alla Masseria Ruina per la replica di sabato 23 maggio della Dolphin Cup, giunta alla terza edizione dedicata al Memorial Cazzato. Presente la famiglia di Francesco Cazzato, storico pugile della Quero Chiloiro con 41 incontri disputati negli anni 90 insieme al figlio Mimmo, atleta del settore giovanile. L'evento organizzato dalla Quero Chiloiro nel casale del vicepresidente Goffredo Santovito ha rappresentato la terza manifestazione della società tarantina nel 2026 all'insegna dei valori dello sport, della Nobel Art e della condivisione sportiva. Protagonista della giornata l'under 19 Vittorio Ardito, che nella categoria 65 kg ha conquistato la terza edizione della Dolphin Cup, superando Mattia Tari dell'Authentic Gym Fasano in uno degli incontri più intensi e combattuti del programma. Dopo un avvio aggressivo, il pugile tarantino ha cambiato strategia affidandosi a un efficace contrattacco che gli ha permesso di prevalere. Per Ardito uno score che sale a 9 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte. Successi anche per Mattia Scarano contro Daniele De Carlo, per Mattia Suppressa negli Elite 75 su Onofrio Giangrande e per Francesco Poli. Pareggio tra Lorenzo Macri della Quero Chiloiro e Giuseppe Falcone dell'Olimpia Ginosa. La manifestazione ha proposto anche tre derby tarantini terminati in parità tra Nicola Sacquaro e Pietro Patruno, Antonio Attanasio e Mattia Galetta, oltre ai debuttanti Cataldo Novellino e Simone Cesarano.
2: E per questa edizione è tutto, vi lasciamo all'appuntamento delle 15 con Dentro i cantieri dei Giochi del Mediterraneo, condotto da Dario Galitelli. L'informazione di Studio 100 invece torna alle 19.30. Grazie per averci seguiti e buon proseguimento di giornata.
4: C'è un modo nuovo per affrontare la strada, una soluzione concreta che mette d'accordo portafoglio e ambiente. Renault Captur si rinnova con un motore che cambia le regole del gioco. Il nuovo EcoG 120, alimentato a GPL. Più potenza, meno emissioni, autonomia da record. Sotto il cofano un 3 cilindri turbo da 1,2 litri, evoluzione del collaudato TC E115, capace di erogare 120 cavalli e 200 Nm di coppia, 20 cavalli in più rispetto al precedente EcoG 100, con uno scatto da 0 a 100 in 12 secondi. Ma il vero punto di forza è ambientale. In modalità GPL, le emissioni di CO2 scendono a soli 117 grammi al chilometro, il 10% in meno rispetto a un equivalente benzina. Il serbatoio del gas cresce del 25%, da 40 a 50 litri. E affiancato ai 48 litri di benzina, permette di raggiungere fino a 1300 km di autonomia complessiva con un pieno completo. Per chi guida il vantaggio è immediato. Il GPL costa fino al 50% in meno della benzina. le emissioni si riducono e l'autonomia si moltiplica. Una tecnologia che Renault sviluppa da oltre 15 anni e che monta direttamente in fabbrica. Il serbatoio prende il posto della ruota di scorta, senza intaccare lo spazio del bagagliaio, garantendo l'affidabilità di un motore benzina di primo equipaggiamento. Nel 2025 Renault ha immatricolato oltre 5.700 Captur GPL, con questa motorizzazione cresciuta del 60% in un solo anno. La nuova Eco G120 è disponibile sugli allestimenti Evolution e Techno, in una gamma che propone anche il benzina TCE115 e l'apprezzato Full Hybrid E-Tech 160. Tutta la Captur si aggiorna con i nuovi retrovisori aerodinamici ripresi dalla Clio, capaci di proiettare il logo a terra. A bordo, una telecamera interna rileva stanchezza e distrazione del conducente, mentre la camera 360 gradi in alta definizione semplifica ogni manovra. C'è poi la nuova modalità Multisense Smart, che alterna automaticamente Eco, Comfort e Sport in base allo stile di guida. Con Renault Captur GPL Eco G, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio sul carburante. A maggio è tua con tasso zero, da 99 euro al mese. TAEG 1,15. Anticipo 5.485 euro, 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprila all'Open Weekend GPL Eco G il 23 e 24 maggio. Five Motors Taranto.
5: In Puglia le idee non mancano, quello che spesso manca è il percorso per trasformarle in un'impresa solida, sostenibile e capace di stare sul mercato. È da questa consapevolezza che nasce Shell Inventa Giovani, programma di investimento sociale sviluppato da Shell Italia IMP S.p.A. in collaborazione con la joint venture Tempa Rossa. Shell Inventa Giovani gode del patrocinio del Comune di Taranto, di Confindustria e Finindustria Taranto, dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, Porto di Taranto e del Dipartimento Ionico dell'Università degli Studi di Bari.
6: Puglia sta vivendo un momento molto favorevole, in particolare a Taranto ci sono strumenti come il Just Transition Fund e poi in tutto il sud la zona economica speciale, oltre a una serie di opportunità di finanziamento che stanno creando un nuovo valore per chi vuole avviare un'attività d'impresa, quindi investire e aiutare i giovani a realizzare, a trasformare un'idea in un'attività imprenditoriale significa aiutarli e supportarli anche a realizzare attività sostenibili.
5: Lanciato in Puglia nel 2020, il programma ha un obiettivo chiaro: aiutare chi ha un'idea di business a capire se può diventare una carriera concreta.
6: Con Shell Inventa Giovani non lasciamo mai soli i giovani che partecipano al progetto. In particolare li seguiamo con percorsi di gruppo, formativi e con una consulenza personalizzata. Ciò consente ai giovani di crescere, no? Piano piano e di arrivare allo sviluppo delle idee in maniera consapevole e in maniera concreta. Dopo circa 5 anni il 100% delle imprese è ancora attive, ma non solo esiste, ma cresce e genera indotto occupazionale.
5: Nel 2026 il percorso, a passo con le nuove esigenze del mercato, sarà replicato 3 volte l'anno. Il format prevede 7 workshop tra online e presenza, suddivisi in 3 moduli: introduzione al business model canvas, business skills, demo e pitch practice coaching. A seguire un mese di business coaching personalizzato per ogni partecipante o team. Il percorso si conclude con un Award Day, una giornata dedicata alla presentazione delle imprese avviate e alla consegna degli attestati ai partecipanti, un passaggio simbolico ma soprattutto concreto, dall'idea al mercato.
6: Shell Inventa Giovani è inserito nell'ambito di un progetto, appunto Shell Highwire, progetto internazionale promosso da Shell nel mondo da circa 45 anni in 18 paesi nel mondo.
5: Com'era la tua idea prima di entrare nel programma?
7: Allora, inizialmente era appunto solo un'idea, non avevo ancora le idee chiare su come svilupparla e inizialmente avevo anche un po' di paura nel fare il primo passo. Tutto nasce dalla mia vocazione, ovvero quella di diventare un punto di riferimento per i giovani. Il coaching continua ancora oggi perché mi ha dato la possibilità di capire che non basta solo partire da un'idea, ma serve un metodo. Per esempio, siamo partiti

partite dal creare un'indagine di mercato per poi passare ad obiettivi sempre più concreti. Ad oggi il mio progetto si chiama Cosmo Giovani, che è un'attività di impresa che ha l'obiettivo di creare impatto sociale attraverso percorsi formativi, eventi e la creazione di una community. Abbiamo anche i nostri profili social attraverso il quale stiamo creando uno spazio dedicato a tutti quei giovani che hanno voglia di imparare, crescere ed ispirarsi a vicenda. Tra l'altro, da qualche mese stiamo scrivendo anche un libro che sarà il nostro primo prodotto che lanceremo sul mercato.

0: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026. Il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.
1: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
2: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
3: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato e che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
4: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
5: Bioergotech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
6: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
7: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
8: Ogni martedì alle 15 l'appuntamento è qui su Studio 100 TV per conoscere gli eventi e i personaggi che riguardano la nostra città, la nostra provincia e non solo. 100 eventi martedì alle 15, ovviamente su Studio 100.
2: Siete sintonizzati su Studio 100.

0: calendario d'appuntamenti fitto la signora Ingerman, immagino.
1: Nemmeno... Siamo Randy, mi sento troppo vecchio.
0: Randy.
1: Allora, sento mia madre, ecco.
0: Allora, Randy, tra pochissimo raggiungerà gli amici della Banca Nazionale del Lavoro alla sede centrale.
2: Sì.
0: Quindi sarà lì tra pochissimo in via De Cesare. Mi raccomando, forze dell'ordine, lavorate per bene. Io so che siete sempre accanto a noi in questa
2: Aspetta
0: lunga
2: che
0: maratona.
2: Spiego. Adesso tu andrai ad intasare il centro della città.
0: Della città, esatto.
1: Poi, non vedo l'ora.
2: Io spero di non prendere nessuno alla sprovvista, ma siccome ci sono dei bambini che si stanno scatenando, Maristella, prendi la manina di Randy.
0: Sì.
2: Cominciamo a far salutare a questi bambini.
0: Sì.
2: Allora, la nostra Randy Ingerman, che è venuta qui a Taranto, non so se siamo in luce, ma da casa capiranno.
1: Ciao belli.
2: E guarda qui, guarda qui.
1: Ciao,
2: guarda
1: ragazzi,
2: qui.
1: Ragazzi, cosa volete chiedere?
2: Allora, facciamo così però, l'autografo, sapete perché dobbiamo rinviare? Perché ci sono i vostri colleghi piccoli che sono già pronti con un coro. Se adesso noi facciamo questa operazione, loro rimangono lì senza operare.
3: Tanto agonismo ma poco calcio ieri al Dursi. La qualità del gioco è stata carente tra Martina e Taranto, la logica del non prenderla è stata l'unica ad uscire vittoriosa. Il Taranto mandato in campo da mister Pasquino è apparso leggero in fase offensiva, ma questa non è una novità, tant'è che quel poco che è riuscito a costruire nella ripresa non ha saputo tradurlo in gol, ma c'è la scusante delle assenze, Dussault è in carbona, infatti erano in panchina. Buone notizie invece sono venute dalla difesa, che ha precluso ogni spazio agli avanti biancazzurri. Il Martina dal canto suo non ha fatto niente per vincere questo importante derby ionico, ma aveva le attenuanti della concomitante assenza di Napoletano Appiedato per un turno dal vice sportivo e di Piero Caputo, l'ex più atteso. Eppure la cornice di pubblico che ieri era presente allo stadio Martinese faceva presagire uno spettacolo migliore. Tantissimi i tarantini, 1500 i paganti, ma circa 2000 gli spettatori presenti. Le due squadre si sono studiate a lungo senza pungersi più di tanto. Il primo brivido lo regala Ghezzi a metà primo tempo con un rapido contropiede dalla destra, anche se una volta entrato in aria si lascia incantare da Alberga che gli chiude lo specchio della porta, palla al lato. Il Taranto, scosso dal suo orgoglio, avanza il baricentro della manovra e prende in mano le redini del centrocampo, sorretto soprattutto da un instancabile ed onnipresente Francesco Montervino, capitano diciottenne, sicuramente il migliore in campo. Sulle fasce Gambardella e Dimingo si propongono sistematicamente, servendo le punte, che però trovano nella difesa della squadra di La Palma un ostacolo insormontabile. Nella ripresa, infatti, il tecnico ionico manda il malconcio senegalese Dussault in campo al posto di Carocci e la partita sembra prendere la svolta decisiva. Infatti già al quarto minuto Montervino viene atterrato fallosamente, al momento

diritto di entrare in area. Per l'arbitro, il signor Joseffi di Siena, è punizione dal limite. I più, però, hanno visto il rigore. Quello tra Fabrizio De Biase e Dussault è un duello vero. Usciranno entrambi dal rettangolo di gioco a fine partita malconci. Il Taranto comincia a girare, nonostante l'asfissiante marcatura di Fabrizio De Biase. Dussault, perfettamente imbeccato da Dimingo, si ritrova solo davanti a Cimino, ma si allunga troppo il pallone. L'11 di Pasquino meriterebbe il vantaggio, ma al 21esimo del secondo tempo arriva l'espulsione di Addesi per doppia ammonizione. Con il Taranto in 10 uomini c'è ancora il tempo per un paio di occasioni per i rossoblù. Sugli sviluppi confusi di una punizione dai 20 metri, Bellacicco si ritrova con il pallone in aria, ma viene anticipato dai rocciosi difensori biancazzurri. Sempre su punizione, l'ultima occasione per il Taranto, ma Bellacicco manda di poco alto sulla traversa. Finisce 0-0 con un pareggio che per ora serve a poco, visti i risultati che hanno ottenuto le dirette concorrenti.

0: come si chiami?
1: Questa è?
2: No, quello...
1: non lo so.
2: Ma è...
1: Gira a destra, c'è la luce.

Last minute.

Italiano 24.

0: Studio 100. Maliziosa, vivace, splendida. Pronta a cambiare con le stagioni. Splendida, eh?
1: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Imprese Edile

0: Cassalia dal 1975. Ecoservizi SRL.
1: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Settimo appuntamento con il nostro format dentro i cantieri dei Giochi del Mediterraneo. Quest'oggi siamo nuovamente in provincia dopo il Pala Campitelli della scorsa settimana. Quest'oggi ci siamo spostati in un altro comune che caratterizza per diversi aspetti la provincia di Taranto. Sto parlando di Crispiano. Alle mie spalle c'è la struttura che ospiterà la kermesse relativa al tiro con l'arco, una struttura che però si presenta come multifunzionale e che successivamente ai Giochi del Mediterraneo avrà diversi ambiti di respiro. Insieme a me quest'oggi non c'è il RUP, ma c'è un ospite d'eccezione, perché ho il piacere di avere, elegantissimo tra l'altro, il sindaco di Crispiano, Luca Lopomo. Sindaco, ben trovato.
1: Grazie, grazie, ben trovati voi, grazie di essere qui. Siamo in una bella giornata, in una stupenda giornata di sole, in un impianto che per Crispiano significherà veramente una grandissima opportunità.
0: Sottolineo che è una giornata quasi estiva. Sindaco, c'ha addosso il vestito istituzionale, ma lo indossa alla perfezione. Io così in camicia c'ho davvero tanto caldo. Struttura che dicevamo ospiterà il tiro con l'arco, la manifestazione del tiro con l'arco, ma che secondo quelli che sono i dettami della costruzione avrà certamente la possibilità di avere una seconda vita, non solo sportiva, mi dicevi.
1: Assolutamente sì, naturalmente nasce come unica struttura al centro-sud per il tiro con l'arco. Abbiamo lavorato con la FITARCO, con la World Archery, quindi davvero diventerà una struttura baricentrica e all'attenzione di competizioni nazionali e internazionali per il tiro con l'arco, perché non esiste nessun'altra come questa in tutta Italia. Ce n'è solo uno a Rovereto, dove attualmente si allenano anche i nostri campioni olimpici.
0: Abbastanza distante, prima di entrare però consentemi una divagazione paesaggistica.
1: Beh, certo, a Rovereto è molto bella, però
0: nulla da togliere a Rovereto.
1: Nulla da togliere, però questo panorama, sia questo che quello della Bassa Murgia nelle nostre spalle sotto il Parco delle Pianelle, è veramente straordinario.
0: A questo punto possiamo entrare.
1: Vai.

0: Sindaco, siamo entrati. L'ingresso che mi hai fatto vedere era quello relativo agli atleti, sì. Quindi quel corridoio che conduce poi a una di queste strutture che effettivamente è uno spogliatoio a tutti gli effetti, sì. Suppellettili già poste in essere, da questa parte ci sono i bagni, insomma una struttura viva.
1: Viva, completa, considera che dovranno ospitare questi spogliatoi 26 nazionali, 64 gareggianti nelle qualificazioni che poi diventeranno 32, certo. Che poi diventeranno fino alle finali ultime. Insomma, una bella attenzione, anche se i giochi qui dureranno soltanto dal 22 al 28 agosto, allenamenti completi, sarà però una settimana che difficilmente dimenticheremo.
0: Beh, immagino che insomma Crispiano, che è un paese vivo sotto diversi aspetti, attenda questo evento non solo per ciò che si svolgerà in questo contesto, ma anche e soprattutto come fonte di sviluppo per il futuro, perché se vogliamo, insomma, questo è un lascito importante da parte dei Giochi del Mediterraneo, che come dicevamo avrà una vita relativa al tiro con l'arco, ma che potrà svilupparsi sotto diverse forme sportive e non.
1: Assolutamente sì, è una struttura che si pone naturalmente all'attenzione di eventi, di grandi eventi concertistici, ma anche attività combinistiche. C'è una sala interna, una struttura indoor che è assolutamente polifunzionale, e quindi noi auspichiamo che questa struttura diventi un perno centrale per diverse attività, non solo per le attività sportive e per le attività del tiro con l'arco. Poi Crispiano è famoso anche per le feste, le sagre, e quindi qui avremo la possibilità di ospitare più di 500 posti auto come parcheggio, e davvero potremo dare sfogo a tante attività che le nostre associazioni già di per sé sono brave a fare all'interno della città.
0: Quindi una sorta di spin-off di quella che è economia sostenibile, esatto. E quindi park and ride, trasferimento a modi navetta delle automobili direttamente in paese.
1: Sì, direttore, poi non avrei notato che anche dal punto di vista viabilistico la struttura è stata posizionata in un,
0: perfetto,
1: punto nevralgico. Siamo a due passi dalla 172, esattamente a metà strada tra Taranto e Martina Franca, facilmente raggiungibile, quindi un posto davvero strategico, baricentrico per tante attività.
0: Mi porti a vedere la struttura indoor? La struttura indoor, perché dovete sapere che proprio oggi è stata messa, insomma, in posa, e non possiamo calpestare la struttura, però ve la facciamo vedere lo stesso.
1: Andiamo.

0: Ma è incuriosito questa sala perché gli spogliatoi li abbiamo già visti, smarcati dal nostro viaggio. Una sala molto ampia, che vi dicevi essere?
1: Una sala riunioni, una sala dove può essere fatto il riconoscimento degli atleti a disposizione del comitato proprio per tutte quelle attività che nell'attività di accoglienza anche di tutte le squadre delle varie nazioni potrà essere estremamente utile.
0: No, poi ripeto, molto ampia, enorme. È uno spazio molto grande, questo sottolinea la volontà di provare a portare un prodotto comodo anche che sia funzionale a quelle che sono le aspettative di una kermesse che ospiterà diverse delegazioni, 26 paesi come diceva prima il sindaco, che si sfideranno in questa struttura, ma che poi possa essere a servizio del paese, della comunità stessa e del territorio, perché come dicevi ci troviamo al centro tra Taranto, Martina e esatto. Crispiano, quindi nessuno vieta all'intera provincia di poter utilizzare una struttura che sarà certamente anche appannaggio nazionale.
1: Direttore, le competizioni nazionali e internazionali, anche quelle regionali, addirittura di tiro con l'arco, gravitano certamente di solito circa 600-700 atleti inizialmente, quindi poi si sfoltisce man mano che si gareggia.
0: Questo
1: è importante avere uno spazio consono.
0: Bisognerà comprendere Crispiano come reagirà a livello di strutture ricettive, perché qui diventa un bel problema iniziare a pensare di organizzare sul territorio le manifestazioni anche a livello nazionale, perché insomma, dicevamo prima, Rovereto sì, ma Crispiano coprirà un bacino tutto, nulla da invidiare.
1: Già nel panorama della provincia, Crispiano c'ha quasi 650 posti letto, molti B&B, molte case famiglie, 3 o 4 strutture alberghiere, anche importante Parco delle Querce, Villa Maria, ma sicuramente questo potrà essere uno sprono per far crescere ancora di più queste strutture. Dimenticavo la Mastuola, altra chicca in masseria meravigliosa.
0: Scale di là, le andiamo a vedere.

0: siamo saliti di livello, siamo al secondo piano, ma siamo saliti di livello anche a livello di vista, perché mi hai portato alle pendici della Murgia, di qua si gode di una visuale stupenda, caratteristica del nostro territorio, ma in particolare adesso di Crispiano, luogo che ci sta ospitando. Secondo piano che sarà, come mi dicevi, adibito a uno spazio relativo alle esigenze del comitato.
1: Sì, il comitato ha voluto completare questa parte, circa 200 metri quadrati su 500 complessivi, che viste le economie ridotte del finanziamento, che non poteva essere completato per come era il progetto iniziale, non sarà rifinita questa che è adibita a foresteria in un secondo momento, però abbiamo rifinito questi 200 metri quadrati per il comitato, che qui avrà una base operativa importante.
0: È una vista spettacolare.
1: È una vista spettacolare, senza dubbio.
0: Però, come accade per altre strutture che resteranno indotte al territorio post giochi del Mediterraneo, anche questa potrà essere implementata con delle migliorie una volta poi aggiudicata, una volta che passerà il bando, vero?
1: Sì, le potenzialità sono enormi, perché immaginate la possibilità di fare una foresteria con 15-20 posti letto, finalizzate anche a ospitare competizioni internazionali o raduni di squadre nazionali o meno, e quindi avere uno spazio del genere. Però naturalmente questo sarà un obiettivo che si porrà chi verrà poi a gestire la struttura.
0: Immagino che qualcuno già ci abbia messo gli occhi sopra. Diciamo che
1: stiamo interloquendo con la Federazione FITAR, con la World Archery, che perfetto. Sicuramente hanno l'interesse sportivo, ma non ci sarà solamente l'interesse sportivo, perché questa è una struttura che deve avere anche un ritorno economico, anche per mantenerla in maniera adeguata.
0: Qui sotto, me lo facevi notare prima, c'è un parcheggio che non è quello relativo alle automobili di cui parlavamo prima, ma è il parcheggio dei bus.
1: Sì, quindi immagino... dei bus per le squadre, che avranno l'ingresso riservato con tutto quello che tutti i servizi a loro disposizione. Un parcheggio riservato che può essere immaginato anche per chi, qualche artista che vorrà venire a fare qualche evento magari, e quindi avere anche un ingresso riservato per quello.
0: Anche perché adesso ve lo facciamo vedere, lo spazio non manca né all'interno
1: né all'esterno,
0: né tanto meno all'esterno. Ci andiamo.
1: Basta.

0: Sindaco, mi hai portato in terrazza. Mi hai portato in una terrazza dalla quale si gode di uno spettacolo davvero entusiasmante, perché davanti a noi c'è quello che poi sarà il cuore della kermesse, della gara, ovvero il campo, le corsie sulle quali si svolgerà la gara, delle quali mi parlerai, però tutto intorno c'è una bellezza naturale non indifferente.
1: E siamo alle pendici della Murgia, da quella parte c'è Martina Franca, il Parco delle Pianelle, siamo veramente in un paradiso. Ti raccontavo, direttore, anche della scelta di questo posto con la federazione inizialmente, che è stato scelto proprio per la ventilazione, perché anche il fattore vento è una componente essenziale che ricercano le federazioni di tiro con l'arco per mettere maggiormente alla prova i propri arcieri.
0: Rendere ancora più competitiva l'azione. Una competizione che, ripeto, godrà di uno scenario naturale unico. Poi non siamo abituati a vedere, ad immaginare una struttura che ospita il tiro con l'arco. Immaginate le dimensioni, perché qui la distanza è?
1: Sono più di 150 metri.
0: Insomma, è grande, è davvero molto grande. Non immaginate il tiro con l'arco come una disciplina che si svolge in uno spazio ristretto, anche perché poi qui io sono convinto, lo diciamo a telecamere spente, ve lo confesso, che ci sia il luogo ideale per ospitare anche dei concerti.
1: Assolutamente sì. Quella è l'idea, e ti dico anche un'altra cosa che non ti ho detto prima. Questa struttura è stata fatta naturalmente con tutte le tecniche in ZEB, con la massima sostenibilità ambientale, e vista la situazione anche che noi abbiamo in questa zona di incendi anche pericolosi che possono accadere, con il sistema di irrigazione che stanno proprio adesso montando, abbiamo fatto sistemare tre grandissime cisterne nella collina parafrecce nascoste, tre grandissime cisterne che non serviranno soltanto per l'irrigazione del campo, ma anche per una riserva antincendio a disposizione dei vigili del fuoco per le eventuali situazioni di incendi che possono capitare in questa
0: zona. Quindi la zona limitrofa gode anche di una miglioria di quello che è un servizio che purtroppo troppo spesso tocca utilizzare alle nostre latitudini. Adesso andiamo incontro all'estate e sappiamo, insomma, che sono situazioni quelle relative agli incendi che si vengono a riproporre. Sicuramente.
1: E ti dico anche un'altra cosa, direttore, che l'acqua che utilizzeremo proverrà direttamente dall'acqua depurata del depuratore di Martina Franca inizialmente, e poi successivamente, appena sarà affinata anche quella di Crispiano, quindi anche sostenibilità, non spreco di acqua, ma recupero di acque piovane e acque naturalmente da depurate, che potranno essere utilizzate sia per l'irrigazione che per l'antincendio.
0: Quasi chilometro zero da Martina Franca.
1: Ci proviamo.
0: Chilometro zero invece l'acqua di Crispiano.
1: La sostenibilità, lo sai, è un nostro punto di forza.

0: E questo, caro Dario, è la struttura interna, una meravigliosa struttura interna dove si faranno sempre competizioni di tiro con l'arco, ma non solo.
1: Quindi, giusto per intenderci, di fronte a noi lo si vede dalla vetrata che dà una luce, un gioco di luce bellissimo, non solo quella, ma anche quella che traspare dal tetto, dal tetto ligneo, che insomma contraddistingue diverse strutture dei giochi del Mediterraneo. L'abbiamo visto nello stadio del nuoto, l'abbiamo visto al Pallacampitelli, dove però era già preesistente. Anche qui un tetto importante, una copertura importante che permette l'ingresso di una luce che rende ancora più bella e funzionale la struttura. Di là c'è una vetrata. Qui invece, mi dicevi, non si svolgeranno le gare dei giochi qui dentro?
0: No, qui durante i giochi ci saranno le postazioni per far allenare gli arcieri e il tiro sarà verso quel muro. Ci sarà una rete parafrecce, cosiddetta. E poi ci saranno naturalmente tutte le attività, le attrezzature di riscaldamento per gli atleti e subito fuori ci saranno le 64 corsie dove si svolgeranno le gare.
1: Qui pubblico?
0: Pubblico sarà. Ci sarà una gradinata da 150 posti proprio appoggiata a questo muro che rimarrà
1: qui di fronte a noi praticamente.
0: Esattamente.

0: Chiaro.
1: Mentre all'esterno c'è una gradinata da 300 posti che potranno essere aumentati fino a 1000 posti con delle gradinate invece temporanee che il comitato sta decidendo quando e come mettere.
0: Complessivamente quindi siamo sui 450 posti a sedere, ma la struttura avrà una capienza non meramente sportiva, anche più ampia, perché certamente, mentre ci sono le gare si potrà fruire degli altri ambienti, perché mi pare qui c'è anche il bar.
1: C'è anche un bellissimo spazio bar dove ci si potrà naturalmente rilassare, oltre a un spazio enorme anche proprio antistante che sarà curato con ombrelloni, con sedie, tavolini, proprio per far dare tutta l'accoglienza necessaria anche agli ospiti e a tutti gli spettatori, ma anche i familiari, sì, o lo staff.
0: Sindaco, ultimo step del nostro viaggio in questa struttura dedicata al tiro con l'arco, vetrate anche qui, vista splendida anche qui, ma qui sarà splendido anche fermarsi per un momento di relax, perché qui sorge l'area ristoro.
1: L'area ristoro, un bellissimo bar con questo panorama meraviglioso a servizio della struttura, ma non solo. Immagino che anche in questo spiazzale meraviglioso i ragazzi, i giovani di Crispiano e non solo, potranno senza dar fastidio a nessuno anche passare serate in musica, a ballare magari fino a tarda notte. E in quel caso il sindaco non farà l'ordinanza di...
0: Questo è importante. Noi lì
1: a due passi 200 abbiamo metri? Il borgo di San Simone, la meravigliosa piazza di San Simone, piazza Martellotta, dove davvero c'è un bellissimo luogo, sembra una piazzetta caprese,
0: sì,
1: dove già d'estate, mi dicevi che spesso volentieri vieni anche tu, direttore, vengono a mangiare un bellissimo gelato, e qui sarà un posto meraviglioso dove poter anche fare delle attività funzionali al Borgo di San Simone, perché realizzeremo anche una passerella che attraverserà la provinciale e un percorso pedonale illuminato che farà arrivare le persone che vorranno parcheggiare qui al grande parcheggio della struttura di San Simone del tiro con l'arco e arrivare magari a fare due passi anche nel Borgo di San Simone.
0: Mi travesto da proloco di Crispiano, venite a San Simone perché davvero ne vale la pena. Sindaco, io non posso che ringraziarti di questo viaggio assieme.
1: Io ringrazio voi, direttore.
0: Ringrazio io coloro i quali sono stati in nostra compagnia in questa settima puntata di Dentro i Cantieri dei Giochi del Mediterraneo. L'appuntamento ovviamente è a mercoledì prossimo con un'altra struttura che andrà ad arricchire quello che è il panorama sportivo della nostra terra. Grazie e buon proseguo ovviamente su Studio 100.
2: Questo programma è stato offerto da Babs Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., ANA S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Imprese Edile Cassalia dal 1975, Ecoservizi S.R.L.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

Buonasera e bentrovati qui in questa nuova puntata di 120. Ci ritroviamo qui su Studio 100 TV per parlare di quelli che saranno gli eventi in ogni ambito musicale, cinematografico, teatrale per questa settimana e conoscere anche personaggi collegati appunto a questi eventi. Ripartiamo con tanti ospiti anche per questa puntata di martedì 20.

0: 6 e introduco subito il primo ospite con cui siamo in collegamento ed è un piacere avere con noi il regista Fabrizio. Benvenuto. Ciao Fabrizio.
1: Ciao Sabrina, buonasera, grazie di
0: Allora, Fabrizio, intanto grazie di esserti collegato qui con noi. Sappiamo che sono giorni concitati perché il 21 maggio è uscito il film Il protagonista, di cui parleremo tra qualche minuto. E prima di ritrovarti qui nella presentazione del film a Taranto, vediamo insieme il trailer e poi parleremo di questo tuo lavoro.
2: Mi è arrivato un provino.
3: E di che si tratta?
2: Non dovesse andare.
4: Signori, prego, animal world, grazie.
2: Smetto.
5: Sempre con questa storia e la tua. Che perditi di.
6: Tu sto provino te lo mangi.
7: Sì, me lo mangio sto provino.
2: Quindi un protagonista, Dani.
6: Certo, è il protagonista. Ti ho detto che sembra l'attentato.
8: So che sei un attore e che hai poco tempo.
3: Stai andando appresso alle cose finte, ti perdi le cose vere. Meno fare il matto che poi rimani da solo e tu da solo non ci sai stare.
2: Qual è il tuo sogno? Cosa ti piace a te veramente?
8: Noi siamo qui perché stiamo cercando un attore. Lei? Sicuro di esserlo?

0: Abbiamo visto tanti volti noti in questo trailer del film. Il protagonista che sarà presentato a Taranto sabato 30 maggio alle 19:30 allo spazio Porto Cineporto di Taranto. Allora, Fabrizio, raccontaci un po' innanzitutto, ben trovato. So che sono giorni, come dicevo, un po' concitati visto che sei in giro per la presentazione, insomma, del film in tutta Italia. Parlaci di Il protagonista.
1: Ah, io sono innanzitutto felicissimo di portarlo a Taranto perché è una città alla quale sono molto legato, perché io sono nato e cresciuto a Corigliano Calabro, poi mi sono spostato ad Amendolara, a Roseto e a Taranto quando posso vado perché ho tanti amici e ho passato cioè, bei ricordi, quindi sono felicissimo della serata del 30. E il protagonista è la mia opera prima, l'abbiamo presentata in concorso al Torino Film Festival lo scorso novembre e da allora non ci siamo fermati, è stato bellissimo e ora lo stiamo portando in giro nei cinema. La cosa più bella ovviamente è condividerla col pubblico che sta reagendo come meglio non potevo immaginare. È un film che parla di sogni e sognatori, mostra una parte nascosta, diciamo, del lavoro dell'attore e dell'artista in generale, del quale spesso si conosce solo il risultato finale di pochi eletti, quindi di chi ce la fa, tra virgolette. Il film invece mostra le varie vicissitudini e difficoltà che ci sono a correre accanto a un sogno così ingombrante e ambizioso.
0: Senti, com'è nata l'idea di questo film? Perché la storia cioè, non è soltanto, appunto, come dicevi tu, parla di sogni, di sognatori, non è soltanto la storia di un giovane di 30 anni che ha questo sogno, no, di diventare attore. Ci sono delle metafore dietro. Com'è nata questa, nella tua testa, ovviamente, l'idea di questo film? Cioè, nasce da un'esperienza personale, in fondo, voglio dire, nel film ci sono molti attori, tra cui il nostro Pierfrancesco Nacca, che conosciamo bene, quello che è l'iter, no? Che ha affrontato per questo suo sogno di diventare attore. Quindi, insomma, un po' ci sono vari specchi, no? Nel film.
1: Tra l'altro sono felicissimo di presentare il film insieme a Pierfrancesco il 30 perché è uno di quegli attori che mi ha stregato, nel senso nel film ce ne sono tanti bravissimi con i quali mi sono trovato con tutti bene, ma Pierfrancesco è entrato nel mio cuore, insomma, nella mia squadra, spero e sono sicuro di lavorare con lui anche in futuro. E il film ha una genesi particolare, nel senso che io stavo lavorando ad un altro film e chiedevo all'attore Pierluigi Gigante, che è il protagonista, di

0: fare delle sessioni di lettura, perché a me piace tantissimo la sua voce, che è capace di farmi vedere le cose, appunto di leggermi quello che stavo scrivendo. E durante queste sessioni comunque parlavamo delle nostre difficoltà, delle nostre ambizioni, di quanto ci piaceva fare questo lavoro, ma anche di quanto fosse improbabile riuscirci. E quindi mi sono reso conto che era molto più bella, almeno in quel momento, potente la realtà che stavamo vivendo, che non il film di finzione che stavo scrivendo. E quindi ho detto: facciamo un film su quello che stiamo vivendo ora, e quindi anche per alleggerirci e per esorcizzare il concetto, appunto, di essere riconosciuti come artisti, appunto, riconosciuti. Quindi il film punta anche ad alleggerire chi sta facendo questo viaggio così, insomma, personale, ma anche soggetto a un'esposizione sociale importante.
1: E quindi ovviamente in molti si ritroveranno probabilmente, no? Cioè anche chi sta incontrando in giro per l'Italia, magari non soltanto attori, ma proprio, no, chi in realtà ha un sogno.
0: Sì, scusami se mi ho interrotto, questa è la cosa bella, perché mi rendo conto che il film funziona, che è un termine che mi piace, ma insomma esprime il concetto, anche su chi ha il sogno X, nel senso, perché il film parla proprio degli ostacoli che poi per un attore possono essere la casting director, il provino, l'essere piaciuto a metà, insomma, le distrazioni, i soldi, però mi rendo conto che vengono da me o mi scrivono su Instagram persone che hanno visto il film a Milano, a Bologna, e mi dicono: sai, io ho una pizzeria, sto studiando odontoiatria, e il film mi ha fatto venire voglia di continuare a credere in quello che voglio realizzare. E questo vale tanto.
1: Allora, ricordiamo che il film, che è scritto e diretto da Fabrizio Benvenuto, vede tra i protagonisti appunto Pierluigi Gigante, Alessio Lapice, che i più hanno, insomma, visto nella fiction I Matataranni, Morena Gentile, e con la partecipazione di Adriano Giannini. È una distribuzione Emozioni, distribuzione cinematografica, e ovviamente Gianpietro Preziosa e Morena Gentile presentano questa produzione di MG Production. Siamo ovviamente contenti, vi aspettiamo, insomma, te e Pierfrancesco Nacca a Taranto. Tra l'altro la proiezione del film sarà seguita da un talk con il nostro critico cinematografico per eccellenza Massimo Causo, e quindi ovviamente avremo modo di approfondire questa visione che ruota attorno a questo film, insieme al protagonista. Fabrizio, io ti ringrazio, perché veramente abbiamo ritagliato uno spazio al tuo tempo impiegato in questi giorni per la presentazione e la promozione del film. Un saluto a Pierfrancesco Nacca, che è anche lui impegnato in altri studi in questo momento, e vi aspettiamo a Taranto sabato.
0: Grazie di cuore, ci vediamo sabato.
1: Grazie Fabrizio, benvenuto. E noi torniamo qui in studio e ci rivediamo tra qualche minuto.
2: Siete sintonizzati su Studio 100.

0: Eccoci di nuovo in studio e in collegamento con me c'è un amico che non vedevamo da un po', ma insomma eravamo in attesa di ritrovarlo. Vincenzo Parabita, buonasera, ciao.
1: Buonasera Sabrina, grazie per l'invito.
0: Allora, siamo veramente nella stagione adatta per incontrare pubblico che si appassiona a libri nell'ambito del progetto aperitivo d'autore. Cioè, proprio adesso ormai questo evento che è stato rimandato dal 23 di aprile al 30 di maggio proprio si incasella perfettamente in una serata straordinaria che vede protagonisti, come sempre, nell'ambito di aperitivo d'autore, le location più belle, i libri più interessanti con gli autori. Autori, insomma, che in questo momento sono davvero al top per quanto riguarda le loro pubblicazioni e poi ovviamente tutto ciò che è relativo al territorio. Allora, Vincenzo, parliamo di questo evento di sabato 30 maggio.
1: Esatto, sabato 30, sabato prossimo, ci siamo quasi, manca qualche giorno e avremo l'onore di accogliere Daniele Mencarelli. Come ben dicevi, l'abbiamo recuperato, ci tenevamo tanto perché purtroppo per motivi di salute dell'ospite era stato rinviato il 23 aprile, ma ce l'abbiamo fatta, abbiamo recuperato la data che insomma, si svolgerà, riusciremo a svolgere nella stessa location scelta per insomma, la prima data. Saremo a Massafra, a Masteria Ciura, un posto stupendo, una masteria del 600. Come si suol dire in questi casi, vale già solo il prezzo del biglietto la visita di questo luogo, che poi è
0: Vero,
1: uno degli
0: vero.
1: obiettivi del nostro format da più di 10 anni, è proprio la valorizzazione dei bei posti, spesso anche nascosti, non molto noti, di Taranto e della sua provincia. E avremo Daniele Mencarelli, siamo super contenti, è un ritorno da Aperitivo d'Autore, era già stato con un suo precedente libro nel periodo. Ho un ricordo di mascherine varie e diffuse quella sera, quindi qualcosa mi dice che c'era ancora il Covid o comunque l'onda lunga del Covid. Stavolta, insomma, saremo un po' più si vedranno i sorrisi quantomeno, ecco, della gente. Tra l'altro il tempo il meteo si è scaldato, quindi rispetto al 23 aprile, sabato 30 avremo davvero un clima propizio e non vediamo l'ora perché Daniele è uno dei maggiori scrittori italiani, insomma, sulla scena da anni, ci ha abituato a libri grandiosi. Giusto per citarne qualcuno, la trilogia di cui fa parte Tutto chiede salvezza, da cui questa è stata tratta la serie Netflix di successo, è la sua, La casa degli sguardi. Adesso è da poco uscito con questo libro che appunto presentiamo sabato, Quattro presunti familiari, edito da Sellerio. Si tratta di un giallo, di un noir per la precisione, ed è un po' il suo primo affaccio in questo genere del noir. Come dire, gli è riuscito magistralmente, perché siamo di fronte a un altro grande lavoro e quindi vi aspettiamo. Poi, come tu dicevi all'inizio, giustamente, ma chi viene da tempo ai nostri appuntamenti lo sa, Aperitivo d'Autore è un po' la sintesi tra sì, la letteratura di qualità, ci onoriamo di ospitare i più importanti scrittori italiani, ma anche la buona enogastronomia del nostro territorio. Quindi, come consuetudine, insomma, i partecipanti all'evento, arrivando, potranno fare questo sfizioso aperitivo per l'occasione a cura delle vetrine del gusto e accompagnato dai vini, anche qui ci valorizzare le

0: le ottime, le eccellenze locali in quest'ambito, e stavolta avremo i vini giustini. Dopo questa prima fase, insomma, il pubblico potrà incontrare lo scrittore Daniele Mencarelli.
1: Allora, noi ci eravamo, insomma, incrociati nel periodo, credo fosse marzo, per una precedente presentazione di Aperitivo d'autore. Già all'epoca i tuoi occhi brillavano di gioia all'idea di quello che era il programma che prima o poi sarebbe stato, insomma, presentato per la nuova stagione. Ora, chiaramente, come allora, te lo dico, non vogliamo spoiler, ma dici almeno quando più o meno, insomma, ci saranno le prossime date.
0: Allora, il punto è che tu forse sai qualcosa, Sabrina, anche se non si è scaramantici, quando si organizzano delle robe lo si diventa, perché accadono le cose più
1: Incredibile, sì,
0: strampalate.
1: assolutamente.
0: La pandemia è l'esempio più importante, però voglio dire, anche l'altra volta sembrava tutto fatto, facciamo anche interviste. E purtroppo abbiamo dovuto rimandare. Quindi, per non farla lunga, sì, stiamo preparando diversi appuntamenti di aperitivo d'autore per i prossimi mesi. Diciamo, possiamo dire che sarà un'estate intensa, brillante, in cui andremo in diversi posti di Taranto e provincia con scrittori e scrittrici molto interessanti. Ecco, quello che posso dire è che a brevissimo, proprio nei prossimi giorni, lanceremo il prossimo appuntamento, quello di giugno. Adesso non mi chiedere il
1: No,
0: nome e la data, perché ripeto, tornando alla
1: assolutamente.
0: scaramanzia,
1: Non te lo
0: vorrei
1: chiedo. Non te lo
0: però
1: chiedo,
0: diciamo che
1: tanto poi
0: davvero
1: arriverà la notizia e ci
0: arriverà
1: rivedremo
0: in
1: e ne riparleremo. Assolutamente. Anzi,
0: diciamo che
1: prima o poi.
0: Posso dire questo, mi lascio andare a questa cosa. È un nome molto noto al di là dei suoi libri, nel senso che ha fatto anche tanto altro nella sua carriera. Ecco, butto lì questo
1: Va bene,
0: indizio.
1: questo indizio allora ce lo terremo caro fino a poi scoprire insieme quello che sarà, insomma, il prossimo appuntamento. Prima o poi, insomma, ci auspichiamo anche di venire direttamente con le telecamere a trovarvi lì proprio sui luoghi del
0: Aspettiamo.
1: diritto. È proprio il caso di dirlo, visto che il prossimo che presentate è un giallo. E allora l'appuntamento lo ricordiamo con Aperitivo d'autore, fissato per questo sabato 30 maggio alle 19:30 alla masseria Ciura di Massafra, insieme a quattro presunti familiari di Daniele Mencarelli. Tutta la squadra di Aperitivo d'autore vi accoglierà come al solito con grande sorriso e grande gioia. Noi vi auguriamo un buon lavoro e attendiamo le prossime notizie.
0: Va bene, solo al volo, per partecipare all'evento, come sempre, i biglietti sono sulla piattaforma posto riservato. Vi aspettiamo a
1: Perfetto.
0: Massafra.
1: Ma tanto ce ne saranno pochi, immagino, disponibili come al solito, o ancora c'è qualche possibilità?
0: Qualcosa c'è, però negli ultimi giorni stanno davvero andando a ruba. Quindi
1: Benissimo.
0: affrettatevi.
1: Affrettatevi. E allora, grazie a Vincenzo Parabita. Prossimamente ci ritroveremo su questi schermi per parlare ancora di una volta di Aperitivo d'autore. Grazie, Vincenzo.
0: Grazie. Grazie a te Sabrina, a presto.
1: Ciao, a presto. E noi ci fermiamo un attimo in attesa del prossimo ospite in studio.
2: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026. Il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.

0: Stessa passione, nuova luce. Da 37 anni il tuo punto di riferimento a Taranto, oggi completamente rinnovato. Via Pio XII, 14/16, Taranto.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Qashqai e-Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. A maggio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Spesso ci soffermiamo troppo su dettagli inutili di un evento, tralasciando il fatto che ciò che conta veramente è lo stare insieme quel giorno.
5: Festeggia con Masseriamo Dio
4: e Masseria Leucaspide.
5: Contattateci, il vostro evento sarà indimenticabile.
6: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
7: Tre giornate intensive basate sui principi dell'ecologia acustica. Questo è ICOS, Suoni a Margine, un workshop residenziale in ecologia del suono che si terrà a Taranto il 12, 13 e 14 di giugno. Per capire di cosa stiamo parlando e cosa sarà ICOS, ci colleghiamo con Francesco Giannico. Ciao Francesco!
8: Ciao, buonasera insomma.
7: Allora, Francesco, raccontaci, perché è davvero bello un progetto che vede presenti tante realtà tarantine tutte insieme per questo, per questa idea che era stata già sviluppata precedentemente nel 2023, se non erro, e che si ripresenta a Taranto con grande successo. E parliamo appunto di ICOS.
8: Sì, è una tre giorni praticamente di, come hai detto tu, di workshop residenziale. Significa che la gente può iscriversi e stare praticamente tre giorni insieme a noi a fare degli incontri frontali sul tema dell'ecologia sonora, che significa nella pratica anche muoversi con un van 9 posti in giro per queste zone marginali della città, che vuol dire sostanzialmente che stiamo parlando di zone non prettamente turistiche, zone un po' sconosciute, anche zone caratterizzate da una bellezza paesaggistica non sempre, come dire, valorizzata. E costruiremo quindi un archivio di suoni che verrà poi utilizzato per una performance sonora finale. In mezzo a tutto ciò ci sarà anche spazio per un laboratorio operativo a cura di Luigi Massari, che si occuperà di far capire ai partecipanti come realizzare un sintetizzatore che poi si porteranno a casa. Quindi è un'esperienza a 360 gradi sul paesaggio sonoro della città di Taranto.
7: Come ha reagito insomma, nell'edizione scorsa, cioè, i partecipanti? No? Perché ovviamente leggendolo così sembra un progetto molto articolato, no? Perché, sì. Forse perché siamo poco attenti all'ascolto e questa è un difetto, diciamo, di mancanza di comunicazione, cioè molti basano la propria attività sulla comunicazione che poi in realtà si svolge molto male perché c'è proprio una mancanza di ascolto dell'altro, quindi già questo di base.
8: Guarda, hai detto già tu benissimo, è una materia che puoi interpretare in più livelli di difficoltà, se vogliamo, no? Quello più basico, però paradossalmente, cioè quello più elementare, quello dell'ascolto di sé, dell'ascolto degli altri, è quello che preferisco, perché in realtà tutto il processo dell'ecologia del suono si basa proprio sulla consapevolezza dell'ascolto come pratica, non per, come dire, diventare asceti, ma semplicemente per migliorare l'esperienza che abbiamo del mondo esterno e degli altri, ovviamente. Quindi diciamo che prendiamo spunto dai suoni che archiviamo per poi poterne trarre un beneficio tramite delle pratiche che, se vuoi, sono assimilabili a quelli dell'arte terapia, cioè rielaborare il suono in chiave elettronica in questo caso, cercando di sperimentare e quindi unendo una parte un po' più ludica, laboratoriale, per avvicinare poi l'ascoltatore a quello che è appunto la consapevolezza del mondo in cui si è aggirato in questi 3 giorni.
7: Senti, abbiamo parlato insomma di come si svolgerà più o meno, quindi chiaramente, a parte il tuo lavoro, il tuo ruolo è quello appunto di

0: avvicinare all'ascolto del paesaggio sonoro e poi di registrare, no, tramite queste sessioni sul palco, sul campo, ovviamente quelli che sono i suoni da captare. Poi ci sarà questa costruzione, meglio chiamata autocostruzione, come viene indicata nel progetto da parte di Luigi Massari, che si occuperà di questo laboratorio pratico. E poi vorrei anche ricordare e salutare Roberta Trani, che è una straordinaria
1: Scusami.
0: fotografa e nonché operatrice video che rielaborerà il vario materiale, le riprese video che farà.
1: Sì, c'è appunto questa parte molto importante che scaturisce dal fatto che sostanzialmente una delle partnership molto importanti per noi è con il Festival Vicoli Corti. E quindi diciamo, il prodotto audiovisivo che ne verrà fuori alla fine, quindi queste immagini che saranno riprese dalla fotografa e videomaker Roberta Trani, verranno poi montate con un forte focus appunto sul suono e verrà realizzato quello che è un vero e proprio documentario, molto particolare perché appunto sarà basato completamente sul paesaggio sonoro e verrà proiettato in anteprima durante il Festival Vicoli Corti nell'ultima settimana di agosto
0: Sì,
1: a Massafra.
0: in
1: Per
0: Massafra.
1: cui per noi è una cosa molto importante e ne approfitto anche per ringraziare l'altro nostro partner che è il B&B La Nassa che ci ospiterà poi nella performance finale dell'ultima giornata del 14 per la restituzione, diciamo, finale.
0: Allora, intanto io ti ringrazio, volevo anticipare che ovviamente un evento che si terrà il 12, 13 e 14 giugno, molti si chiederanno come mai ne stiamo parlando adesso? Diciamolo perché ne stiamo parlando adesso, Francesco,
1: Diciamolo,
0: diciamolo.
1: sì, esatto, perché il 30 di maggio purtroppo, o per fortuna, a seconda dei casi, scadono le iscrizioni. Le iscrizioni, chiaramente, è possibile farle tranquillamente online. Su francescogenico.com troverete tutti i dettagli e chiaramente ricordando che appunto oltre alle 3 giornate di formazione poi vi porterete a casa questo sintetizzatore che potrete utilizzare insomma per le vostre sessioni di sperimentazione musicale.
0: Allora, grazie Francesco Giannico, ringrazio anche Luigi Massari e Roberta Trani, vi auguro un buon lavoro. Ovviamente metteteci al corrente di ciò che accadrà, se avete
1: Assolutamente.
0: anche qualche ripresa video che volete mandarci nel corso delle settimane, io sarò ben lieta di
1: Assolutamente.
0: farlo vedere durante 100 eventi o durante di buon mattino. Quindi grazie ancora.
1: Grazie, grazie.
0: Grazie Francesco Giannico e noi ci fermiamo e proprio roba di attimi perché tra un po' qui torna a fianco a me un ospite che non vedo da tempo.
2: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30 canale 98 del Digitale Terrestre sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera. Futura e confronti, idee, pareri, opinioni, fatti del giorno, notizie che segnano la vita di un territorio, in questo caso di Taranto e provincia della Puglia. Futura va in onda tutti i giovedì alle 15 in diretta su Studio 100, qui dagli studi di Via Polibio. Continuate a seguirci tutti i giovedì pomeriggio e poi la replica alle 20:30. Futura.
0: Allora, per questo mio ritorno dopo 2 settimane di assenza qui a 120, non potevo non avere a fianco a me l'ospite fisso delle trasmissioni che più o meno gravitano attorno alla mia conduzione ed è con noi finalmente ritornato Giuseppe De Filippis.
3: Buonasera,
0: Buonasera
3: che
0: Giuseppe.
3: bello vederti,
0: Oh,
3: è
0: grazie, anche
3: veramente
0: per me,
3: bellissimo.
0: guarda, mi sei mancato.
3: Anche
0: Mi
3: tu.
0: scoccia dirlo, ma mi...
3: Sempre perché poi Dario è
0: E
3: contento.
0: certo, per conto gli dobbiamo dare soddisfazione. Allora, la presenza di Giuseppe De Filippis qui oggi con me, perché in realtà ci siamo persi un piccolo passaggio, perché il 9 e 10 maggio lui insieme a Mimmo Frusi sono stati i mandanti in quel del Comics presso il
3: Ah, ma
0: Morrev e
3: sì.
0: Green Resort, e in occasione appunto dell'edizione di maggio.

0: Del comics e hanno incontrato un po' di personaggi in un video molto simpatico.
1: Sì, allora partiamo. La parte seria è già andata in onda nei vari TG, questa diciamo è la parte un po' più allegra.
0: Io lo sapevo che la lasciavate a me, ovviamente.
1: No, è bello che sotto c'è l'esperto informatico, vi ringrazio ancora per la fiducia, ma ormai sto perdendo tutta la credibilità.
0: Dico alla regia che dalla prossima volta non potremo scrivere né esperto né informatico, no. Niente, così buttato lì.
1: Chiacchierone.
0: Così. Chiacchierone.
1: E allora, una sola cosa, poi mandiamo in onda il video. Sì. È stato bellissimo. In fase di montaggio mi sono accorto di una cosa bellissima, la presenza dei genitori, perché erano tutti ragazzi
0: molto giovani.
1: Certo. E la presenza dei genitori si sentiva, o la richiedevano i ragazzi o c'erano perché l'hanno accompagnata. È stato bellissimo. Poi ci sono le conclusioni mie di Mimmo alla fine. Però bellissima anche questa cosa qui, quindi io direi non perdiamo tempo.
0: No, non perdiamo tempo, vediamo, tanto poi ci torniamo in studio dopo e allora via il video realizzato durante Comics edizione maggio 2026.
1: Oh Mimmo, tu lo sai che io e te ogni volta che riceviamo un accredito stampa, uno della CNN muore, no?
2: Io e il mio partner in crime, Mimmo Frusi, siamo andati al Taranto Comics per curiosità, cercando di conoscere quel mondo fatto di cosplay, videogiochi, serie TV e fumetti. In realtà abbiamo scoperto un universo molto più grande di quanto immaginassimo. Questo è il nostro video riassunto del Taranto Comics 2026.
3: Dottoressa, al telefono, lascia il telefono. Vabbè, cominciamo bene.
4: Che cos'è? Un videogioco, Call of Duty?
5: Ma spiegaci, cos'è questa passione? Da dove è nata questa passione per COD? Si chiama COD, vero?
6: Allora, innanzitutto da quando avevo circa, mi pare, 13 anni, da quando mio padre mi comprò la PlayStation.
5: Adesso ne hai?
6: 26 tra 3 mesi. Il mio primo gioco fu Call of Duty World at War, ambientato all'incirca post-primo dopoguerra, prima della seconda guerra mondiale, in poche parole. Da lì inizio della passione.
4: E i tuoi genitori sono qui oggi?
6: No. Sono qui, però comunque sono ancora un po' scettici.
5: Se facciamo un appello ai genitori di lasciar liberi, insomma, di giocare a tutti i giochi che vogliono.
4: Ma anche i figli, ai genitori fateli giocare.
7: Alcuni genitori si dovrebbero unire, magari potrebbe nascere anche qualche cosa, una passione che devono ancora scoprire, non si sa.
8: Principalmente sarebbe anche un aiuto a noi che ci piace questa cosa e potrebbero contribuire e supportarci.
5: Va bene, io ti faccio l'ultima domanda, tu che sei preparatissimo. L'arma più letale su COD qual è?
6: Vabbè, sicuramente possiamo andare su la pompa.
5: Il fucile.
6: Sicuramente la doppietta.
4: La doppietta è
5: fucile
4: quella.
5: La pompa doppietta.
4: No, vabbè, la doppietta io quando ero giovane la conoscevo, ora.
5: E i vostri nomi quali sono, reali oppure?
6: Giovanni.
5: Avete anche nomi d'arte voi, vero?
6: Sì.
5: Vai, allora, nomi d'arte, vai.
6: Il mio è Hunter.
8: Rain.
7: No, io non ne ho, però Mattia.
4: Siamo con chi? Che quale personaggio ti rappresenti?
9: Beh, io sono la Mu.
4: La Mu! Madonna, me la ricordo quando ero bambino, era la mia preferita. E il vestito chi te l'ha fatto?
9: No, questo l'ho fatto io.
4: Complimenti. Veramente, bravissima. Fatti vedere. Mimmo, uno spettacolo.
5: Adesso. Allora, ciao, come ti trovi qui al Taranto Comics? Oddio, chi salverà la nostra amica?
4: Vai, qua dentro.
5: Ragazzi, chi siete?
10: Siamo i Power Rangers.
5: Tremeremo il crimine!
4: La battuta, cioè,
5: che sei? Sei Hormon? Io sono un po' datato, non so.
11: Potrebbe sembrare, ma
5: e invece?
11: No. Nuovo personaggio di un videogioco, Sangonomiya Kokome, sacerdotessa dell'isola di Watatsu.
12: Madrina del Varo, ineffabile contessa Serbelloni Mazzanti viene dal mare, grande azionista della società.
5: Spiega a chi non capisce niente come me, che sono totalmente neofita di questa cosa, che cos'è questo gioco? Cioè, è un fumetto, è un gioco? Ti prego, spiega.
11: È un videogioco, è un po' complicato da spiegare.
4: Facciamo una panoramica.
5: Una curiosità, quanto costa un vestito del genere? Quanto costa stare dietro, insomma, a queste mode?
11: Questo l'ho fatto io, in realtà. Fatto da sola, con dei materiali, senza spendere troppo, però una 100 euro se ne va. 100-150.
5: Allora Sabrina, guarda che ti abbiamo scovato. Quello era zio Marrabbio, di
4: Chismiliccio. No, Marrabbio proprio, no?
13: Marrabbio, papà.
1: Era il papà di Kiss Me Dice.
5: Ah, era il papà di Kiss Me Dice.
1: Che era... la sapeva anche Sabrina, secondo me. E poi c'era il gruppo i Beehive, no?
13: I Beehive, oh, ok, io li odiamo.
1: Eh sì, perché eri geloso,
5: era
1: no?
5: geloso perché facevano il figo lì.
13: Ciuffo rosso, sì. Mirko, una cosa del
1: Mirko
13: genere.
1: Dei Beehive, famoso sì. Mirko dei Beehive.
5: Un po' come lui, i capelli come lui c'aveva, no?
1: Sì.
13: C'era arrivava così perché si colorava i capelli, è questo, tu ti sei colorato i capelli.
1: Sì, sì, sì. Io un color trasparente ho fatto. Un giorno di pioggia, per caso, Andrea e Giuliano incontrano Mirko per caso. Vedi che memoria.
5: Ma dove tu di dove sei, hai detto?
13: Io di Lecce.
5: Ecco, cosa ti spinge insomma a venire fino a Taranto per insomma per vestirti in questa maniera? Per...
13: Beh, io lo faccio un po', diciamo, di hobby, anche se teoricamente io collaboro con una cartoon cover band. E faccio sempre cambi.
1: Quali altri caratteri fai?
13: Allora, Ape Maglia.
5: Oddio.
13: Poi.
1: E tu ti vesti da Ape Maglia.
13: Ape Maglia. Gem.
1: Gemme le cose,
5: no, bellissimo.
13: Poi ti faccio un mashup, no, però Sailor Mercury con il mashup di Freddie Mercury.
5: I'm breaking my
1: fear. Bene, grazie. Sabrina, no, che ciao, ti ciao, stai ciao, perdendo.
14: Ciao. Siamo con due personaggi. Uno mi sembra sono i pitoni, e più o meno l'ho capito i tuoi. L'altro, chi è? Chi sei?
15: Sono il personaggio di un anime, Gurren Lagann, sono Kamina.
14: Il fratello
15: Gurren Lagann, il fratello del protagonista,
14: cugino della contessa Servillo di Mazzanti, che è dal mare. Chi te l'ha fatto sto vestito? La mamma?
15: Allora, il vestito l'ho realizzato io con l'aiuto di mia nonna.
14: La mamma non ti ha aiutato?
15: No.
14: E perché? Non è brava a disegnare, a cucire?
15: No.
14: Mamma.
15: La nonna ha cucito, io ho preparato tutte
14: e
15: le parti grafiche.
14: La nonna, sì.
15: La nonna.
14: Queste mamme assenti, io mi domando che fine fanno. Però sono sicuro che le vostre mamme saranno orgogliose di voi.
15: Sì.
14: L'ha detto come se, come no.
1: Chi sei?
16: Da caffettiere vestito questo.
14: The Amazing Digital Sisters. The Amazing Digital Sisters.
16: No, io pensavo fosse una caffettiere.
14: Si può togliere il casco?
16: Faccio assolutamente sì.
14: No, rimettilo, rimettilo.
16: No, lascia che lo sta, poverino.
14: Ma scusami, queste sono le mani di Topolino.
16: Sono di Topolino le mani.
17: Perché comunque la serie si basa su un circo digitale. Quindi ci sono un sacco di presenze, per cui, o meglio, un sacco di personaggi che vanno a simboleggiare, per esempio, quello che sono dei cartoni animati. Quindi, per esempio, i tipici guanti di Topolino, per quello che è magari una scacchiera di Peppe.
14: Il vestito chi te l'ha
16: fatto? Peppe, ne ha bloccato un'altra nel frattempo.
14: Ah sì, no, lo batte, non ci interessa più.
16: Ecco qua, attenzione.
14: Siamo polveri. Addirittura che sai, pure con la regia.
18: Sono il suo agente e fotografo, quindi dovete parlare prima con me, se volete parlare con lui.
14: Quale polvere insegni?
19: Quello di Logan.
14: Da dove vieni?
19: Palagiano.
14: No, Palagiano è famosa per Wolverine e per Re Clementine.
19: Esatto.
18: Qui viene da 95 anni, va bene?
14: Ma ti ho chiesto qualcosa.
18: Io sono il suo agente, devi parlare.
14: Devi smettere.
18: Allora, c'è il fatto che non avete offerto soldi per intervistare il mio assistente.
16: Non ci vedete le soldi.
14: Andatevene, via.
16: Vabbè, lascialo comunque. Grazie ragazzi, ciao.
20: Come va?
14: Tu mi dici come fa?
20: Sta andando bene, sono Ezio Uditore da Firenze, dal gioco Assassin's Creed 2.
16: Ma ci vedi con quel coach, vedi?
20: No.
16: Insomma. Occhio alle spalle,
14: No, due. Vai, difendici.
1: Vabbè, voi da dove venite? Grazie.
16: Bellissimo.
1: Vi ringrazio ragazzi.
14: Io lo so chi siete. Siete di un videogioco.
21: Sì.
14: Che è uscito da poco. No?
16: No,
14: non so chi siete.
21: Serini e Firefly di Orchestra Raven.
14: Ah, è quello della Cervello Rimazzanti del Dammar.
16: Sì, sempre lei.
21: È un videogioco simile a Genshin.
16: Capito? Famosissimo Genshin.
14: Vedi, noi le stiamo capendo.
16: Che è detto così, insomma.
14: E voi da dove venite, ragazze?
21: Taranto.
14: No, nel frattempo ci abbiamo dietro Scream che minaccia di morte Mimmo. Mimmo, scusami, mi fai un'inquadratura agli occhi di questa ragazza? Perché c'ha le lenti a contatto colorate. È bellissima.
16: Okay.
21: Bravo. Grazie.
14: Bravissima, complimenti. Fermi, fermi, fermi, chi siete? Qua, grazie, secondo me ragazzi, è roba grazie. Di The Walking Dead?
21: No, io no. Sono di Yakuza, Goro Majima in
14: personaggio. Ma non mi ha azzeccato, a me si è azzeccato uno. Cioè, chiedete una cosa, lui nella vita...
0: Perché lui sa capicciare di Spider-Man padre, invece?
14: Oh, attenzione, abbiamo finalmente un papà. Allora, vattene, per favore, devo intervistare il papà.
0: Ma perché sta col pigiama di Spider-Man, papà?
2: È perché sono un Peter Parker, no? Vedi che si è svegliato... Sono passato dal multiverso così in un attimo, non ho avuto il tempo.
0: Ah, ecco, io lo faccio ogni giorno senza venire.

0: anni fa ero un vecchio Wolverine, quest'anno sono un vecchio
1: assomiglia, è vero.
2: Io ho detto vai via,
0: l'anno prossimo non lo so
2: con tuo padre. Ma dimmi una cosa, possiamo andarci del tuo?
0: Come no.
2: Quanti anni hai?
0: 57, tra un po'.
1: Tanta roba, bravo.
2: Ma, scusami, ma perché? Cioè,

0: andato a Lucca, più volte, sì. Lei va a Napoli.
1: Oh, vabbè, oh, complimenti.
0: Comunque, anche qua, c'ho il super.
1: Complimenti. No, io immaginavo di trovare dei genitori qua disperati che si stavano rompendo perché... Invece no,
0: mi stavo sentendo pure le canzoni dell'epoca mia.
2: Beppe, pomeriggio fantastico, sì, io non me l'aspettavo. Un sunto, fammi, dai, intervistiamoci a vicenda.
1: Beh, dai, tu che ne dici? Che ti è piaciuto?
2: Vabbè, io non me l'aspettavo sinceramente, prima volta per me in questa esperienza, bello, coinvolgente, ho trovato anche tanta cultura. Tante cose che non mi aspettavo, un bello spot per Taranto, devo dire.
1: Sì, assolutamente. Io adesso abbiamo scherzato, abbiamo fatto finta di essere un po' ignoranti, però
2: no, io no,
1: No, nel senso, io avevo già fatto altri comics e Comic Con in giro per l'Italia, ne ero già venuto a Taranto in altre occasioni e mi sono divertito. Conclusione, secondo me, una volta quelli vestiti così, quelli che riempiono oggi il comics, i Comic Con,
2: i nerd
1: venivano presi in giro.
2: Vero.
1: Oggi invece fanno fatturare e sono divertenti, creano un'atmosfera bellissima. Probabilmente avevano previsto il futuro prima di noi. Bene, dal
2: prossimo comics.
1: Tutto, dal comics di Taranto è tutto.
2: Ciao Silvacento, ciao Sabrina,
1: ciao Dario,
2: ciao a tutti.
3: Allora, io mi sono divertita tantissimo, purtroppo so che non vi posso dare cose serie da fare.
2: No.
3: Cioè, questo ormai è scontato, cioè un dato di fatto, cioè Frusi e De Filippis...
4: Insieme no, siamo pericolosi.
3: Insieme siete pericolosi, bella anche questa cosa che non siate informati sulle cose.
4: No, veramente, non abbiamo azzeccato... È stato bellissimo, io speravo di trovare più personaggi della mia epoca, quindi un Super Mario, The Walking Dead, sì. Invece no, sono videogiochi che non avevo mai sentito, però è stato bellissimo, i ragazzi avevano voglia di scherzare, si mettevano in gioco, abbiamo preso in giro una mamma in particolare.
3: Ho visto. Ma perché prendere in giro le mamme? Io non capisco,
4: però, invece, siccome la conosco, la mamma è una mamma molto presente. Quindi...
3: Allora era esattamente al contrario, insomma, la cosa. Va bene. Vabbè, quindi, insomma, salutiamo la mamma
4: di Alessio.
3: La mamma di Alessio. E chiaramente, insomma, ci prepareremo per altre cose del genere,
4: spero proprio di sì.
3: Questa era dopo la puntata zero di Sanremo, questa diciamo che era la prima ufficiale o semi-ufficiale. Giuseppe, noi ci vediamo presto.
4: Quando vuoi.
3: Ah, benissimo. Cominciamo a pensare, perfetto, qualche cosa di, ci verrà in mente qualche cosa di bello. Grazie a Mimmo Frusi e Giuseppe De Filippis per questo bellissimo spaccato su comics e ci vediamo
4: grazie a
3: presto.
4: Voi, buona serata.
3: E ci ritroviamo tra un po' qui con i nuovi ospiti.
5: Siete sintonizzati su Studio 100.

0: Questa ultima parte di 120 di oggi, martedì 26 di maggio, la dedichiamo alla riapertura di un posto storico che ha davvero attraversato le epoche. Sto parlando del Villanova, un posto, un ritrovo, una masseria su via Basento, tra Leporano e Pulsano, che per anni è stato davvero il punto di riferimento delle nottate, tarantine e non solo, grande organizzazione di eventi, di spettacoli, di concerti, di teatro, di cabaret, che quest'anno torna a riappropriarsi del suo spazio grazie a un'iniziativa guidata da un gruppo di amici e quindi parliamo appunto con loro e abbiamo in studio Bruno Infante, Nicola De Bellis dell'associazione For Friends e Claudio Papa di Mister Sorriso. Ragazzi, buonasera.
1: Buonasera,
2: Buonasera.
1: buonasera.
0: Allora, dopo tanti eventi organizzati in giro per i vari locali, è arrivato il momento di stanziarvi, prendere casa in un posto che in qualche modo ha veramente attraversato le epoche, almeno dagli anni 90 in poi. Da chi è nata l'idea, come nasce l'idea e raccontiamo quello che accadrà e vedremo nello specifico un po' di programmazione.
1: Oh, l'idea nasce da un gruppo di amici che si sono riuniti quest'inverno e hanno deciso di fare questa piccola operazione col Villanova quest'estate. Ci piaceva tantissimo ritornare nei posti in cui siamo cresciuti e abbiamo deciso di strutturare quindi un bel programma per rimangare quei tempi. Faremo una stagione cabarettistica, faremo una stagione musicale live in collaborazione con Stazione 37, che è un posto storico della musica tarantina. Faremo tantissimi eventi e quindi pian piano ci è piaciuto strutturare il programma che è cresciuto sempre più col tempo. Un'iniziativa a cui tengo in maniera particolare è la domenica, il rientro da mare. Ci piacerà accogliere tutti i nostri amici che tornano dal mare per degli eventi che stiamo programmando bellissimi. Il 7 giugno partiamo con un'iniziativa favolosa e ci sarà con noi un'associazione importante e quindi preferisco ne parli lui stesso, Claudio Papa, il presidente di Mister Sorriso.
2: Grazie. Allora, il 7 inizieremo, il 7 giugno, ci saranno praticamente i ragazzi di Miser Out, fanno una parte della nostra associazione, una delle tante attività, e questi ragazzi accoglieranno e serviranno ai tavoli, sia per il primo evento dalle 7 sino alle 20:30, giusto? Per una prima accoglienza per coloro che vengono da mare e poi continueranno per la serata. È un progetto che portiamo avanti da diversi anni in diversi locali, però siamo approdati qui a Villanova quest'anno e per noi è un piacere, anche perché insomma c'è anche parte della mia gioventù al Villanova, quindi
0: Cioè, a parte un po' di tutti, devo dire la
2: È
0: verità.
2: vero, è vero, è vero. Non vediamo l'ora di iniziare, non io, ma i ragazzi non vedono l'ora di iniziare. Sono ragazzi neurodivergenti che noi seguiamo anche nell'ultimo nostro grande progetto che è Gioia di Casa, dove tentiamo l'autonomia di questi ragazzi.
0: Allora, vediamo un po' qualche locandina di quelli che saranno i primi eventi, perché ovviamente si prospetta un'estate molto lunga. L'inaugurazione ci sarà, l'inaugurazione, diciamo, l'apertura ufficiale ci sarà il venerdì 29, per poi continuare, insomma, c'è un'amica, l'1 di giugno, c'è cioè una grande amica di tutti che è Marika
1: Marica Tisei.
0: Tisei in Acoustic Duo. E per poi proseguire con la domenica, abbiamo detto, in collaborazione con appunto i ragazzi di Mister Out, e quindi c'è la locandina, insomma, di questa
3: È
0: cosa
3: il mio
0: bella dei ragazzi,
3: compleanno, anche il mio
0: e anche il compleanno, ma non hanno fatto la locandina, Nicola, lo devi dire a Bruno. Ecco qua, la
3: Di
0: domenica
3: tutti
0: insieme a Mister Out
3: invitati, eh?
0: e i suoi camerieri, insieme al compleanno di Nicola De Bellis. E poi c'è un evento, insomma, a cui i ragazzi tengono molto, che è quello del 19 di giugno, quando ci tornerà a Taranto un grande performer. Stiamo parlando di Will Diamond. Allora, Bruno, dici un po', cioè, dite, vogliamo far parlare il musicologo della
3: No,
0: situazione?
3: parla lui,
0: No, non
3: parla
0: vuole
3: lui.
0: parlare il
1: Ma preferisco parlarne io perché per
0: musicologo.
1: me Will rappresenta uno dei performer più belli che abbia mai visto. insieme a Fabrizio Minuz, sono le due persone che io ospiterò e ospiterò sempre, perché mi garantiscono un successo incredibile e sono delle persone straordinarie. Will è un cantante, produttore e ballerino, il 19 sarà con noi e non vediamo l'ora di ospitarlo, perché sappiamo che sarà un evento eccezionale, quindi consiglio a tutti di venire, di prenotare prima, perché purtroppo con gli eventi stiamo avendo il problema della capienza. Noi a un certo punto ci dobbiamo fermare, come abbiamo fatto per il 29, e non possiamo più ospitare persone perché siamo pieni.
0: Ovviamente diciamo che oltre ovviamente all'organizzazione di eventi curerete anche quello che è stato sempre un po' il tratto distintivo del Villanova, la pizzeria, no? All'aperto, certo. Così bella, con questa sempre con questa logistica meravigliosa di cui predispone il Villanova.
1: E
0: la braceria c'è un altro,
1: facciamo carne alla griglia, anche quello è un punto di forza, e quest'anno in particolare ospitiamo il bar Acqua per il cocktail bar, quindi un gruppo di persone a me molto vicine, Mario e Giovanna in particolare, che li accoglieranno tutte le persone che magari non vogliono mangiare o vogliono stuzzicare un aperitivo, e li faranno sentire a casa propria.
0: Va bene, allora noi intanto vi ringraziamo, sappiamo che in questi giorni siete molto presi dall'organizzazione delle ultime cose. Come si fa per prenotare, per dite dove seguire?
1: Allora, su Villanova Eventi, la pagina Facebook, abbiamo un numero dedicato per le prenotazioni, possono farlo tranquillamente. Io ci tengo a dire una cosa, a ricordare un evento che abbiamo dimenticato, che è altrettanto importante. Bravo. E che, a parte Gianni Ciardo e il cabaret, la stagione cabaret, che sarà bellissima, sì. Ma voglio parlare del Disco Baby.
0: Ecco, questa è una cosa, del mercoledì.
1: Il mercoledì, a partire dal 17 giugno, sarà dedicato alla Disco Baby. Che è una cosa a cui tengo moltissimo dai tempi del lunedì del Canneto Beach, di tanti anni fa. Per cui aspettiamo tutti i bambini al Villanova, ricordando che l'ingresso sarà gratuito e non ci sarà obbligo di consumazione. E faremo una serata per loro, quindi spettacoli, musica, animazione.
0: Da che età, che adesso definire i bambini è un po' complesso.
1: Sì, diciamo che fino ai 10, 11, 12 anni abbiamo pensato per loro una bellissima stagione. Quindi ci piacerà tantissimo vederli numerosi.
0: I DJ ci saranno, sì.
1: DJ non mancano mai. Non mancano mai.
0: I DJ ci saranno.
1: Dobbiamo salutare Paolo Tedeschi che è a Roma e ci segue.
0: Certo, come no. La squadra c'è
1: sempre stata.
0: Va bene, allora intanto grazie, perché insomma grazie noi come Studio 100 saremo media partner, seguiremo
1: chiaramente, sarete presenti
0: le attività. Vi prego e vi chiedo di mandarci sempre gli aggiornamenti sui vari eventi, così anche all'interno di 100 eventi potremo ricordare sempre, poi magari ci rivedremo quando avrete voglia per sottolineare e appuntare, far prendere qualche appunto importante riguardo questi eventi. Intanto l'abbiamo detto, il 29 di maggio.
1: Partiamo
3: il 29.
0: For Friends insieme.
3: Diciamo i DJ pure per
0: dite.
1: Paolo Tedeschi, Nicola De Bellis e Gianfranco De Rasmo.
0: Benissimo, perfetto. Allora, questo trio vi accoglierà insomma in questa prima festa di inaugurazione. Ragazzi, in bocca al lupo.
3: Grazie.
0: E grazie per questo lavoro molto diffuso che farete su questa attività. Quindi dal 29 di maggio Villanova, via Basento a Pulsano, torna con For Friends e Mister Sorriso e tutti gli altri insieme, insomma stazione 37 e tutti gli amici.
1: Grazie di tutti,
0: grazie mille. Grazie ancora e ci rivediamo. Noi con loro di For Friends insomma chiudiamo questa puntata di 120, ci ritroveremo molto presto e vi accompagneremo nel corso dell'estate in quello che accadrà nella nostra città, nella provincia e nella regione, ma anche in Italia, ovunque ci saremo noi di 120. Grazie ad Alessandro Labriola, ci rivediamo presto.

centro.

0: Mister, una rappresentativa azzurra torna in provincia di Taranto dopo 10 anni e già oggi si può vedere il grande entusiasmo che c'è attorno alla sua nazionale.
1: Sì, lo sapevamo che era così. Noi abbiamo cercato di fare il possibile per venire qua e avere questa rappresentanza che ci aiuta a giocare mercoledì.
0: Ecco, per la partita di mercoledì allo Iacovone è previsto il tutto esaurito, si conteranno circa 30.000 persone, forse si batterà in questo anche la nazionale maggiore.
1: Ma non è questo il problema è che questi ragazzi vanno aiutati perché hanno da sempre dato tutto quello che avevano dentro. E questa è una finale che ci permette di andare avanti nell'Europeo e nelle Olimpiadi, sicché bisogna veramente dargli una mano a tutti.
0: È sicuramente la sua più importante partita da quando è alla guida di una squadra di calcio, da quando è allenatore.
1: Non ci sono dubbi, sono importanti tutte le partite, però questa è una finale.

0: sia di buon auspicio.
1: Buon lavoro, buon lavoro.
2: Bocca al lupo. Dopo a punteggio pieno.
3: No, va pareggiato.
2: Ah no, un pareggio è 8 punti.
4: Prendono l'allenamento.
5: Allora, Zambrotta, vi vedo molto stanchi quest'oggi. La partita di ieri sera è stata una faticaccia, una partita giratissima, poi il viaggio. Siete stati un po' penalizzati da questo regolamento che poi vi ha costretto anche a giocare per primo in Francia, quindi i viaggi ravvicinati.
6: Vabbè, ma adesso siamo in un buon momento, credo, sia di forma che di risultati, perché abbiamo fatto 1-1, quindi ci permette di andare un po' più tranquilli. Tranquilli non possiamo, perché sarà difficile comunque affrontare la Francia.
5: Sicuramente entreranno altre tre pedine importanti nella Francia, come Nati, Trezeguet, Dabo, Tardelli anche non si fida per ciò che riguarda nel calcio, quindi forse una Francia un po' diversa che quella che vi aspettate a Taranto, una Francia che sarà costretta tra l'altro a segnare.
6: Sì, ma la Francia che abbiamo portato ieri non era di meno, quindi sappiamo che è difficile, quindi sarà una partita dura per noi ma anche per loro.
5: Più agevole giocare con la possibilità di sfruttare anche lo 0-0.
6: Ma noi non dobbiamo pensare allo 0-0, dobbiamo cercare di vincere, di non prendere gol assolutamente. Credo che c'era anche il fatto della gente che ci darà anche una mano.
5: Ecco, vi aspettavate un simile entusiasta?
6: Ma così no, però ci sa insomma che la gente del sud è sempre attaccata alla maglia.
5: Forse perché non la vede molto spesso.
6: Ma forse anche per questo, comunque è meglio per noi.
7: Nicola Ventola, un ritorno in terra pugliese, quali emozioni? Tanto pubblico, tantissimo pubblico.
8: Sì, quando si gioca qui in Puglia c'è sempre tanto pubblico. È stato bellissimo i giochi del Mediterraneo che abbiamo vinto, speriamo che possa andare bene qui a Taranto, non mi aspettavo tutta questa gente, tutto questo calore, questo pubblico merita, speriamo che ci inciti e noi dobbiamo fare il massimo per passare il turno.
9: Allo Iacovone mercoledì ci sarà il tutto esaurito, sicuramente il 12° uomo in campo, perché ieri i francesi erano un po' freddini.
8: Sì, erano un po' freddini, però noi abbiamo fatto una gran partita, peccato l'1-1 perché col 2-1 forse potevamo chiudere la pratica, però abbiamo questo pubblico in più, sarà veramente il 12° uomo e noi dobbiamo comunque metterci la griglia.

0: che abbiamo messo lì.
1: Ecco, parliamo del doppio Ventola, un po' fermo, bloccato in campionato, invece in nazionale va che è una meraviglia.
0: Ah, in campionato ho fatto solo due partite, poi mi sono fatto male, ho fatto 10 minuti a Venezia e 5 contro l'Inter. Ho giocato poco, ho avuto poche opportunità, però dovuta all'infortunio e alla poca forma quando sono rientrato. Adesso sto bene qui. Mi sento anche importante sinceramente, perché tutti credono sia il mister che la squadra, mi vede bene ed è bello sentirsi importante.
2: Nicola, tra l'altro ieri sera, al di là del bellissimo gol, ti sei sfiancato perché in realtà eri l'unica punta, questo ti avrà creato certamente qualche problema.
0: Sì, a parte il gol sono contento per quanto ho corso, ecco, sto bene di nuovo fisicamente, quella è la cosa più importante. Ho avuto altre occasioni, peccato, però comunque avevo Vannucchi che bene o male tecnicamente come Pirlo che mi lanciava, ecco, cercavamo più la mia velocità.
1: E se parlassimo di un suggestivo ritorno a Bari?
0: Mai dire mai nel calcio, non si sa mai. Io la prima cosa che faccio dopo aver giocato è guardare il risultato del Bari. Io Bari l'ho sempre detto, ce l'ho nel cuore, è normale, sono barese.
2: Andrea Pirlo, grande assente nella partita francese, ci sarai mercoledì?
3: Sì, penso di sì. C'ho ancora male la caviglia, però dovrei rifarcela. La partita è importante, non posso saltarla.
1: Facciamo un commento rapido della partita, una grande partita dell'Under 21.
3: Sì, meritavamo forse qualcosa in più della Francia, abbiamo avuto tante occasioni, però è andata bene così, adesso aspettiamo ancora di mercoledì.
2: Andrea, l'atteggiamento dei giocatori francesi, te l'avevi visto da fuori, però molto arcigni, non era la Francia champagne che si vedeva una volta, no?
3: Ma sono tutti bravi, giocano tutti titolari nelle loro squadre, si vede che è una buona squadra, però lo siamo bravi anche noi, l'abbiamo dimostrato.
1: Oggi una grande accoglienza, forse conviene venire a giocare nelle città che hanno tanta fame di calcio come Taranto?
3: Ma sicuramente qua al sud si trova più calore rispetto che al nord, e a noi fa solo bene.
2: Per ciò che riguarda la partita di mercoledì, Ventola quindi al tuo fianco, una coppia collaudatissima, potrebbe servire anche lo 0-0, ma ovviamente non giocherete per questo.
3: Noi giochiamo sempre per vincere, abbiamo dimostrato anche domenica e lo dimostreremo anche qua mercoledì con la Francia.

0: Tardelli, l'impegno è difficile e sicuramente non conviene partire mentalmente dall'1-1 dell'andata.
1: Beh, noi partiamo, sappiamo che abbiamo fatto 1-1, poi noi non abbiamo mai giocato perché non abbiamo la squadra per puntare sullo 0-0. Cercheremo di fare la nostra partita come abbiamo sempre fatto.
2: Nell'immaginario collettivo siete il futuro del calcio italiano, anche all'indomani insomma di una nazionale che non va tanto bene.
1: La nazionale si è qualificata per gli europei, noi non l'abbiamo ancora fatto. La nazionale è piena di giovani e il futuro per adesso sono i giovani che ci sono in nazionale A. E noi viviamo questo momento, siamo molto contenti che la gente e la stampa e la televisione si sia accorta di questa Under 21, perché abbiamo puntato proprio su questo, perché noi vogliamo che la gente si accorga anche dei nostri giovani. E vediamo col tempo, adesso noi pensiamo solo a qualificarci per gli europei, cosa che la nazionale ha già fatto.
3: L'Italia recupera Pirlo, invece la Francia i vari Trezeguet, Henry, Dabot.
1: Siamo 11 contro 11.
3: Si aspettava un'accoglienza così calorosa a Taranto?
1: Sì, ci avevano detto che ci sarebbe stata una bella accoglienza, forse questa è andata al di sopra delle aspettative.
2: Ma è vero che è stata lei a spingere per questa città o comunque per il sud, il calore del sud?
1: Beh, il calore del sud, noi ci siamo sempre venuti, ci ha sempre dato una grossa mano, mi auguro e sono convinto che lo farà anche domani per questi ragazzi.
4: Quanto del cuore di Marco Tardelli scenderà in campo domani con i suoi uomini?
1: Il mio cuore scende sempre in campo con loro, perché io li ho scelti e ritengo che siano ragazzi moralmente, fisicamente e psicologicamente a posto, sicché per me sono, non sono miei figli, perché io ne ho già due, però sono, ho molto affetto nei loro confronti.
4: Per quale momento, calcisticamente parlando, della sua vita varrebbe la pena rivivere?
1: Per quale momento?
4: Calcisticamente parlando varrebbe la pena rivivere. No,
1: tutti quelli che ho passato.
4: Tutti.
3: Una grossa responsabilità portare in questa piazza lontano dal calcio che conta il bel gioco.
1: Il calcio conta anche qua, non esiste, non c'è un calcio che conta al nord o al sud, conta da tutte le parti. Io mi auguro, ti ho detto, che facciamo bene qua per la nazionale, per la federazione, per il CONI, perché, soprattutto per questi ragazzi, perché vedo che tengono molto a questa maglia.
0: Una bozza di formazione, Tardelli?
1: Beh, l'ho già data, se scenderà in campo quella che è scesa con la Francia, a parte Vannucchi, che se Pirlo starà bene giocherà lui, o ho un dubbio su Coco e Mezzano.
0: Ma Pirlo sta bene?
1: Vediamo, domani lo vedremo.
3: Quanto alla capacità di attingere dalla cosiddetta Serie A2, anche se oramai non c'è più distinzione, lei ha dimostrato di avere sempre l'occhio attento a quelle squadre che possono sfornare talenti indipendentemente dal traguardo che raggiungono.
1: Per forza bisogna avere l'occhio attento, perché in Serie A ce ne sono pochi, non si potrebbe fare una squadra con solo giocatori di Serie A.
3: Una considerazione invece a metà tra il serio e il faceto, consiglierà ad alcune coppiette in amore di vedere la partita stasera visto quei sondaggi?
1: Ciao.
5: Sì, ho fatto 8 partite e 7 gol, ma a parte i gol sono sicuro, ecco, corro tanto, mi riescono belle giocate, sono più tranquillo, c'è l'ambiente giusto e mi sto esprimendo bene, sono contento.
6: Questo forse ce ne sono stati altri, ma da un punto di vista dell'importanza, della qualità, dell'impegno, la coppia Pirlo-Ventola come si presenta? Voi avete praticamente fatto le trafile delle giovanili, questo penso sia uno dei primi appuntamenti veri, veri, veri.
5: Sì, con Andrea ho fatto dall'Under 15 praticamente, quindi diciamo che ci capiamo molto in campo, lui ha detto anche che spera di farmi segnare, io spero di farmi trovare al punto giusto, visto che Andrea tecnicamente è uno dei più forti, se non il più forte in Italia.
6: Senti, all'andata hai fatto gol e hai avuto anche altre opportunità. Credo che i francesi avranno sempre la coppia Christian Ball-Silvestre, almeno sembra, si possono superare qui, sentiranno secondo te anche la pressione del pubblico?
5: A mio avviso sì, giocare fuori casa è sempre diverso, poi abbiamo questo pubblico che è eccezionale, comunque ho visto di nuovo la squadra concentrata, compreso me, e ce la metteremo tutta per superare questo ostacolo che a mio avviso è il più forte, ecco, la Francia è la più forte insieme a noi dell'Under 21.
6: Grazie Nicola.
5: Prego.
2: Nicola, porterai l'esperienza in questa partita?
5: Esperienza internazionale, visto che ne ho fatte tante di partite nella nazionale, dall'under 15 a oggi avrò fatto 45 presenze. Comunque qua oltre all'esperienza ci vuole anche tanto cuore, visto che loro sono un'ottima squadra.
2: Poi giochi a due passi da casa, insomma.
5: Sì, due passi da casa, mi serviranno tanti biglietti ed è un problema, visto che è tutto esaurito, se non sbaglio. Comunque, ripeto, pubblico eccezionale per una partita ad alto livello.
7: Nicola, si ricostituisce la coppiata vincente con Andrea Rio, no?
2: Dove sta il mio portano?
8: Quadrata, aggressivi, non vogliamo mai.
2: Sì, un po' di spazio, ti ringrazio.
8: Conoscendo il loro allenatore, sai, Dominique è un sanguigno, ci odia un po' a noi, allora loro faranno una partita da vita, non molleranno niente.
2: Com'è stata la notte? Scusami.
8: Scusa.
2: Aspetta, posso?
5: Certo.
2: Com'è stata la notte? Insonne?
8: No, tranquillo, non... Ho dormito pochissimo come tutte le altre volte, però sono consapevole io e i miei compagni che è una buona squadra e per noi è una chance molto importante.
2: E poi tu sei più conscio degli altri perché sei abituato al calore del sud?
8: Sì, essendo del sud, ho giocato un anno a sud, so che il pubblico ci può dare la mano, però conoscendo il valore anche della Francia, avendo due o tre campioni del mondo, giocatori che sono abituati a giocare a grandi livelli, il pubblico non farà questa differenza, però ci darà una mano a noi.
7: Dopo l'1-1 dell'andata, che Italia è riuscita a tendersi del Mancini?
8: Un'Italia che si giocherà la partita come abbiamo fatto in Francia.
2: Stiamo facendo un sondaggio della forma di tutti i calciatori, tu come ti senti?
9: Io bene, spero di esserlo domani sera, che è una serata importante.
2: E il cuore come va? Voglio dire, voi calciatori siete emozionati oppure siete dei veri professionisti? Vi sentite dei professionisti in questo momento?
9: No, siamo professionisti, ma anche noi come tutte le persone ci emozioniamo. Però la nostra emozione dura quell'attimo dall'entrata in campo, poi passa tutto, anche perché abbiamo altre cose a cui pensare.
2: La Francia è un avversario poi così temibile?
9: Sì, sono molto bravi, poi adesso avranno anche questi recuperi di giocatori importanti, però noi dovremmo cercare di fare la nostra partita come quella che abbiamo fatto in Francia e speriamo vada bene.
2: Incrociamo le dita.
9: Va bene, arrivederci. Ciao.
2: Ambrosini, ma qual è la ricetta per entrare così nel cuore della gente?
10: Ma probabilmente essere giovani e non mollare mai, avere una grosso entusiasmo per il calcio.
2: Da 1 a 10, quanta responsabilità hai per questa partita? Perché sento dire in giro che sei uno dei più forti, su cui punta di più la squadra.
10: No, ma fa piacere, però riempie di responsabilità e in caso di qualificazione sarebbe una soddisfazione maggiore. In caso di non qualificazione magari sarebbe una delusione maggiore, però il calcio è bello per questo.
2: Ti senti in forma?
10: Sì, sì.
2: Ferrari, anche tu senti un po' l'odore, diciamo, il profumo di casa?
11: Sì, beh, io per me è come giocare in casa.

0: perché gioco in una squadra che sta, penso, quanti chilometri da qua?
1: Beh, massimo un centinaio, dipende dalla strada che fai.
0: Quindi è come se giocassi in casa, sì.
1: Come ti senti, vincente?
0: Beh, sinceramente, personalmente sto bene, vedo che anche la squadra, il gruppo sta rispondendo bene sul campo e niente, è inutile dire che è una partita fondamentale, quindi cerchiamo di essere concentrati al massimo.
1: Senti, la Francia secondo te è un punto debole?
0: Ma punto debole, forse, se posso osannare qualcosa, forse in difesa possiamo colpirli se siamo bravi noi, perché loro giocando in linea, noi avendo giocatori veloci possiamo fargli male.

0: Ambiente assolutamente straordinario e vedete come gli stessi giocatori si sono caricati a vicenda grazie a questo pubblico durante l'esecuzione dell'inno nazionale. Testa la girone H del campionato dilettanti e pensate per quanto in questa categoria fa 10.000 spettatori di media ogni domenica. Formidabile in occasione dell'allenamento defaticante il primo qui in Puglia dell'Italia dopo la partita giocata in Francia, quello che si è visto a Massafra. Massafra, una località qui vicino a Taranto, c'erano, pensate, per un semplice allenamento 5.000 spettatori. D'Amico, veramente possiamo parlare del classico dodicesimo uomo a beneficio della nazionale.
1: Stiamo vedendo delle cose incredibili.
0: Nuovamente i francesi con Sagnol. Davanti nuovamente per Bassilla, anzi per Luxan. Il traversone e il gol! La rete francese, e vedete, certo si sapeva, era una partita delicatissima e guarda caso la rete l'ha segnata Henry.
1: Gol bellissimo, molto bello il cross, molto bello l'anticipo di testa di Henry che l'ha messa dentro. Lo stiamo rivedendo, un gol veramente molto bello. Possiamo dire che Abbiati forse doveva uscire un attimo prima, peccato, però c'è ancora. È dura perché dall'altra parte l'avevamo detto e c'è una grossa squadra con giocatori interessanti, giocatori che.
0: Si era fatto male prima della partita di andata, una distorsione alla caviglia. Tenendo conto delle condizioni di Ventola, certo non possiamo pensare di avere un attacco al massimo purtroppo nel secondo tempo.
1: No, però il fatto che Ventola abbia tentato sia in campo probabilmente significa che ha voglia di rendersi utile. Se nelle condizioni giuste potrebbe essere un fatto importante. Non dimentichiamo però che c'è Rossi che può dare a questa nazionale velocità, soprattutto con questi difensori francesi

0: che è stata segnata da Comandini. Comandini ha segnato l'Italia al 15esimo. 1-1 in questo momento, si va ai supplementari ed esplode lo stadio di Taranto. D'Amico,
1: gol bellissimo. Gattuso questa volta ha fatto una buona cosa, ha difeso la palla, è andato verso il fondo, ha messo una palla eccezionale, come dire, è stato molto bravo a cercare il palo lungo, quindi gol bellissimo, gol strepitoso. Qui non poteva fare niente quel gran portiere che è l'Andrò, perché Comandini l'ha messa nel palo lungo dove nessuno poteva arrivarci.
0: E lo possiamo dire, Carlo, grande
1: fiducia.
0: Qui abbiamo addirittura il telecronista che deve essere rincuorato dall'opinionista. In effetti devo dire, la situazione era allarmante, grande emozione anche per noi. Sentiamo Marco Civoli.
2: Era da 5 minuti che Tardelli continuava a dire.
3: Infatti, poi stringendo Carlo, in mezzo, effettuando il diagonale.
1: Appena è partito mi è venuta in mente quella cosa, ma per fortuna non è andato tutto così.
0: Attenzione Ventola in area, va giù, c'è stato il contrasto con Cristian Ball, attenzione alla decisione dell'arbitro, credo calcio di punizione proprio alle soglie dell'area di rigore.
1: Adesso voglio stare zitto, non voglio dire niente.
0: Rivediamo intanto l'episodio, Ventola il contrasto con Cristian Ball, sicuramente il fallo c'è, però giustamente rilevato fuori dall'area, perché Cristian Ball ha preso per un attimo per la maglia il giocatore della Bologna. 34 falli commessi dai giocatori francesi, ma bisogna considerare la difficoltà, il fatto di giocare 10 contro 11, al di là della spigolosità obiettivamente di tutta la partita. 4 minuti 20 secondi nel secondo tempo supplementare, calcio di punizione per l'Italia, inutile dire, un'altra grossa chance. Allora non abbiamo avuto fortuna, almeno in questo incontro, nei calci da fermo.
1: Se la barriera avanza un po' gli tira sul palo del portiere.
0: Non è Baronio a calciare, ma è Pirlo, altro specialista. 3 giocatori italiani in barriera.
1: Dovrebbero lasciare lo spazio alla palla proprio all'interno, dove sono Zambrotta e Baronio.
0: Rincorsa di Pirlo, gol! Rete da parte di Pirlo! La rete di Pirlo e siamo al 5° minuto del secondo tempo supplementare. La rete dell'Italia, 2-1 per l'Italia.
1: Mi ha sentito,
0: Italia
1: Pirlo,
0: in vantaggio, D'Amico.
1: Mi ha sentito perché avevo previsto il tiro di Pirlo proprio dalla parte del portiere. Erano andati a mettersi davanti alla traiettoria Baronio e Zambrotta. Pirlo è riuscito a far passare la palla proprio lì, e lui lo sa fare, e ha preso in contropiede il portiere, che invece si aspettava la palla sulla barriera. Grandissimo gol.
0: E qui c'è un entusiasmo collettivo in tribuna, anche da parte nostra naturalmente. Marco Civoli, a te la linea.
2: Adesso viene il difficile.
1: Bravo Marco.
2: Adesso viene il difficile, spero che rimanga per altri 10 minuti quella parola che disse Marco Tardelli a Pirlo.
0: Del cuore di Taranto, immaginiamo anche dei nostri telespettatori, quando adesso siamo ormai alla fine, è finita, l'abbraccio di Baronio, primo fra tutti a Tardelli, un entusiasmo indescrivibile, ce l'abbiamo fatta.

0: Stessa passione, nuova luce. Da 37 anni il tuo punto di riferimento a Taranto, oggi completamente rinnovato. Via Pio XII, 14/16. Taranto.
1: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
2: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
3: Cercherò sempre di migliorarmi.
4: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
5: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
6: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
7: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione

0: Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. VIS, scelti per proteggere.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
3: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
4: Formare Puglia propone corsi fino a 400 ore per lavoratori in cassa integrazione straordinaria. Prevista indennità di 6 euro per ogni ora di frequenza, buoni pasto e rimborso spese viaggio. Vienici a trovare o chiamaci per info.
5: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.

0: nasce Bucks on Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Federmeccanica Nazionale e Confindustria Taranto chiedono al governo che Xilva venga ceduta ad imprenditori italiani. Piace l'idea di una cordata Arvedi ed Eni. L'indiscrezione emersa nelle scorse ore trova sponda negli industriali che questa mattina hanno presentato un report sull'opinione degli italiani in merito al siderurgico. Il report è stato reso noto a margine del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Generale di Federmeccanica svolto proprio a Taranto. Approvato il rendiconto di gestione finanziaria 2025 durante la seduta del Consiglio Comunale di ieri, ma non sono mancate le polemiche tra maggioranza e opposizione sulla situazione economica dell'ente. Centri estivi, oggi a Palazzo di Città un incontro tra l'amministrazione comunale, le cooperative che gestiranno i centri e i genitori per fare chiarezza sulle modalità di accesso, funzionamento dei contributi e il sostegno ai minori con disabilità.
1: Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati.

0: Trovati in una nuova edizione del nostro telegiornale. In apertura alla cronaca, un gesto internazionale per chiedere aiuto e l'intervento immediato di alcuni automobilisti hanno permesso ai carabinieri di salvare una donna vittima di violenza. Arrestato a Massafra, un 32enne accusato di stalking, aggressioni e minacce di morte nei confronti della compagna. Il servizio. Un gesto silenzioso ma riconosciuto in tutto il mondo come richiesta d'aiuto avrebbe salvato una donna da una violenta aggressione. Nella notte del 22 maggio i carabinieri della compagnia di Massafra hanno arrestato un uomo di 32 anni residente in provincia di Bari, accusato di atti persecutori, violenza privata e lesioni nei confronti della compagna. Secondo la ricostruzione degli investigatori, la coppia stava rientrando da una giornata trascorsa lungo la costa di Castellaneta quando sulla statale 100 sarebbe scoppiata una lite degenerata in aggressione. Dopo aver colpito la donna al volto, l'uomo avrebbe fermato l'auto in un'area di servizio, continuando a minacciarla e sottraendole anche il cellulare con cui stava tentando di chiamare il 112. È in quel momento che la vittima avrebbe richiesto aiuto, mano alzata, pollice piegato sul palmo e dita richiuse sopra, un segnale discreto subito riconosciuto dagli occupanti di un'altra vettura che hanno allertato il numero unico di emergenza e seguito l'auto senza perderla di vista. Poco dopo, secondo l'accusa, il 32enne avrebbe nuovamente aggredito la compagna in una strada interpoderale, minacciandola di morte. La donna però è riuscita a fuggire rifugiandosi nell'auto delle persone che avevano compreso la sua richiesta di aiuto. L'intervento dei carabinieri ha permesso di bloccare l'uomo e mettere in salvo la vittima, trasportata all'ospedale di Castellaneta con lesioni al volto e al collo. Il 32enne invece è stato condotto nel carcere di Taranto.
1: Leonardo Di Grottaglie, è compito della politica regionale far sentire la propria vicinanza, lo ha detto Anna Grazia Angolano, presidente della sesta commissione del Consiglio regionale della Puglia, durante la visita di oggi nello stabilimento. Il servizio di Giovanna Calabrese.
2: Leonardo rappresenta un'eccellenza del nostro territorio, lo ha detto Anna Grazia Angolano, presidente della sesta commissione del Consiglio regionale della Puglia, a margine della visita istituzionale nello stabilimento. Una visita conoscitiva organizzata per approfondire le potenzialità di uno dei poli industriali più avanzati d'Europa nel settore dei materiali composti per l'aeronautica civile, considerato strategico per l'economia, l'innovazione e l'occupazione del territorio.
3: Un'eccellenza del nostro territorio, ma è compito della politica regionale, a mio avviso, far sentire la propria vicinanza anche quando i percorsi lavorativi e produttivi vanno bene e magari tendono anche ad intensificare per il futuro la propria azione sul territorio. Molte aziende, nonostante la loro precipua competitività, vivono una fase di transizione importante a causa dell'innovazione continua, a causa dell'arrivo di nuove tecnologie. Ecco, è bene stare sempre al passo coi tempi ed è bene anche ricevere dalla politica il giusto supporto.
2: Un comparto strategico che, secondo Angolano, merita attenzione e sostegno concreto da parte delle istituzioni, soprattutto in un territorio che negli anni ha visto spegnersi numerose realtà produttive e industriali.
3: Nel corso degli anni molte realtà produttive hanno chiuso i battenti e allora la politica, ma questo lo dico in linea generale, deve attenzionare e deve tenersi strette quelle realtà eccellenti che tanto fanno bene al territorio, alle aziende, al know-how, ai lavoratori di questa terra.
1: E ieri seduta del Consiglio Comunale di Taranto, approvata al termine di una lunga discussione, il rendiconto di gestione finanziaria 2025. Polemiche tra opposizione e maggioranza sulla situazione finanziaria dell'ente. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
4: Il Consiglio Comunale di Taranto ha approvato il rendiconto di gestione 2025 dopo una seduta lunga e molto tesa. Al centro del dibattito un avanzo disponibile di circa 9 milioni e mezzo di euro. Per la maggioranza è il segnale di conti in miglioramento, per l'opposizione dimostra invece l'incapacità di trasformare le risorse in servizi e investimenti concreti. Il risultato positivo deriva soprattutto da due operazioni tecniche, la riduzione del fondo rischi legato ai BOC dopo una sentenza favorevole al Comune e una revisione straordinaria dei residui contabili che ha eliminato crediti e debiti non più esigibili. Secondo la maggioranza è inciso anche il rafforzamento della riscossione tributaria. L'opposizione però contesta i numeri sottolineando gli oltre 467 milioni di residui attivi e 262 milioni del fondo crediti di dubbia esigibilità, considerati rilevati segnali di difficoltà strutturali nella riscossione. Critiche anche per i ritardi negli investimenti, la manutenzione

0: protezione urbana, la gestione dei rifiuti e le difficoltà nelle partecipate comunali. In aula è stato anche evidenziato che solo il 18,6% delle spese previste per investimenti sarebbe stato effettivamente impegnato. Il sindaco Bitetti ha difeso la gestione prudente dei conti, ammettendo però criticità pesanti come i debiti fuori bilancio, il fondo crediti e la situazione economica generale della città. Ha parlato anche della crisi ex Ilva e delle criticità di Climambiente, chiedendo maggiore unità politica. Momenti di forte tensione si sono poi verificati quando alcuni lavoratori, sindacati UGL, hanno chiesto di intervenire in aula per una vertenza occupazionale. Alla fine il rendiconto è stato approvato con 19 voti favorevoli, via libera anche a provvedimenti urbanistici collegati ai Giochi del Mediterraneo 2026, a una variazione di bilancio per servizi sociali e cooperative e al riconoscimento di un debito fuori bilancio da quasi 4 milioni di euro per i costi dello smaltimento rifiuti. Infine il Consiglio ha approvato il regolamento Tari 2026 con la modifica che fa slittare la prima rata dal 16 maggio al 16 luglio con pagamenti successivi tra settembre e gennaio.
1: E questa mattina a Palazzo di Città un incontro tra l'amministrazione comunale, le cooperative che daranno vita ai centri estivi e i genitori. Obiettivo: chiarire i termini del bando comunale per i rimborsi delle spese sostenute per la loro frequenza. Il servizio di Maria Laura Paletta.
2: Innanzitutto dobbiamo bloccare le polemiche. Nessuna famiglia in difficoltà sarà lasciata da sola e sarà privata dei centri estivi quest'anno. Assolutamente. Anzi, daremo la possibilità alle famiglie e ai bambini di scegliere i centri estivi più adeguati alle loro esigenze.
3: 190.000 euro di fondi pubblici stanziati dal governo per conciliare famiglia e lavoro che a Taranto si traducono in un contributo fino a 400 euro per minore, che aumentano 800 euro per bambini e ragazzi tra i 3 e i 14 anni con disabilità. Boom di domande dalla cittadinanza di Taranto, ad oggi oltre 350 richieste e tanti passi in avanti rispetto allo scorso anno. Una graduatoria basata sull'ISEE e non sulla necessità di avere entrambi i genitori che lavorano per venire incontro ai problemi occupazionali della città. Un aumento delle possibilità per i minori con disabilità che passano dai 22 dello scorso anno ai 115 stimati per il 2026.
2: Le famiglie sono libere di scegliere orari, giorni e centro più adeguato alle loro esigenze o ai desideri dei loro figli. Basta caricare poi in piattaforma una fattura e specifichiamo: la fattura non coincide con il pagamento immediato, ma bensì con l'erogazione di un servizio e il Comune tempestivamente provvederà al rimborso.
3: L'amministrazione specifica che le famiglie potranno anticipare anche solo il costo di una settimana di campus, caricare la relativa fattura e ricevere il contributo previsto. In questo modo non dovranno pagare l'intero costo in anticipo.
4: L'assessore ci consigliava di richiedere un anticipo parziale, quindi che possa essere anche semplicemente della prima settimana, chiaramente con un costo ridotto, e poi loro hanno materialmente il tempo di, una volta presentate le fatture e chiaramente anticipato il pagamento della settimana, il Comune erogherà il rimborso e loro potranno procedere al pagamento delle altre settimane. Quindi è come se in realtà si trattasse di anticipare soltanto una parte iniziale, poi il resto, il rimborso avverrà in maniera molto celere, da quello che diceva l'assessore poco fa.
1: Federmeccanica e Confindustria Taranto chiedono al governo che l'ex Ilva venga ceduta ad imprenditori italiani. Tra le ipotesi preferite c'è una possibile cordata tra Arvedi ed Eni. L'idea è stata rilanciata oggi durante la presentazione di un report sull'opinione degli italiani sul siderurgico, illustrato a margine del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Generale di Federmeccanica. Ce ne parla Marina Luzzi.
5: L'idea di una cordata tutta italiana composta da Arvedi ed Eni, che possa acquisire ex Ilva scalzando il gruppo indiano Jindal e il fondo americano Flex, piace a Federmeccanica Nazionale. La conferma è arrivata questa mattina a margine dell'incontro del Consiglio di Presidenza del Consiglio Generale, tornato a riunirsi a Taranto proprio nel siderurgico.
6: Su quelli che sono gli interessi o diciamo le potenziali opportunità di Arvedi e quant'altro, l'importante è che rimanga italiana. Chiaramente da una parte deve rimanere italiana, da una parte deve essere amministrata e gestita con le tecniche industriali con tempi industriali e non tempi della politica, perché i tempi dilatori della politica chiaramente non combaciano con i tempi industriali.
5: E che siano gli italiani a rilevare Acciaierie d'Italia è la tesi sposata dal 74% degli intervistati sulla conoscenza della questione ex Ilva nell'ambito di una ricerca commissionata da Federmeccanica e Confindustria Taranto e condotta dall'Università di Padova su un campione di 1200 persone intervistate tra il 27 aprile e il 4 maggio scorsi in tutta Italia. Siete d'accordo con quello che dicono gli italiani, cioè l'Ilva agli italiani, alle imprese italiane? Questo è uno dei dati che emerge dalla ricerca.
6: Ma questo siamo assolutamente d'accordo, noi siamo imprenditori metalmeccanici, per cui lo sappiamo in prima persona, quello che rappresenta la produzione dei laminati piani in Italia e quello che rappresenta nel prossimo futuro l'introduzione di queste nuove normative. Ci sarà un'esplosione dei costi dell'acciaio nel nostro paese che mette noi, tutte le nostre imprese, a rischio export, perché andremo fuori mercato rispetto ad altri paesi.
5: Daniele Marini è il docente che ha diretto, progettato e curato l'elaborazione dei dati e redatto infine il report. Intervenuto in videocollegamento ha spiegato come il tema sia molto sentito dagli italiani anche fuori dalla Puglia, dove è stato realizzato un sovracampionamento. Per 3 italiani su 4 la fabbrica dell'acciaio tarantina rappresenterebbe una risorsa essenziale per il paese da rilanciare, per il 15-16% lo stabilimento invece andrebbe chiuso. Il grado di conoscenza degli aspetti tecnici e scientifici risulta essere scarso, il 70-80% degli intervistati non ne sarebbe al corrente. I più informati? Gli uomini tra i 35 e 64 anni, laureati, imprenditori o più in genere lavoratori autonomi. Per loro il timore maggiore è quello di una dipendenza della produzione d'acciaio da Cina e India. Il report non si focalizza su Taranto e provincia.
7: Come lo immagina il futuro di questa città? Le diceva, cambiamo narrazione, in che modo?
8: Sì, perché secondo me questo stabilimento, che naturalmente deve andare avanti con i forni attuali, e bisogna, secondo noi, l'altra cosa che abbiamo chiesto, iniziare la costruzione del primo forno elettrico, perché questo sarebbe un grande segnale. L'altra cosa, come Confindustria Taranto stiamo portando avanti, abbiamo chiesto al Mimit di cominciare a restituire, mi sono spiegato, i terreni che non sono, che in questo momento fanno parte appunto dei 1600 ettari dell'attuale Acciaierie Italia, che non si usano, che sono in disuso, al territorio per fare nuovi investimenti.
1: Erba incolta, strade dissestate, residenti esasperati. Dal quartiere Tamburi arriva un nuovo grido d'allarme. I cittadini denunciano degrado, pericoli e l'assenza delle istituzioni. Sul posto per noi Giovanna Calabrese.
9: Una denuncia che riaccende l'attenzione sulle condizioni del quartiere Tamburi, dove i residenti raccontano di convivere quotidianamente con disagi e situazioni di pericolo, dall'erba alta mai rimossa alle strade dissestate fino alla scarsa manutenzione degli spazi pubblici, problemi che, secondo gli abitanti, andrebbero avanti da mesi senza interventi concreti.
10: Oggi c'è un grido di allarme, perché non è possibile che sono settimane, forse mesi, guardate, che siamo in queste condizioni. Siamo al quartiere Tamburi, mi dicono che tutta la città è in queste condizioni. Io voglio capire, da un anno da questa amministrazione, cosa è cambiato. Loro hanno sempre detto in campagna elettorale che erano il cambiamento, ma io questo cambiamento non lo vedo. Io faccio un appello al sindaco, all'assessore all'ambiente, caro assessore, ma queste situazioni perché lei non le viene a vedere di persona? Come mai siete venuti in campagna elettorale l'anno scorso e poi siete tutti spariti? Devi girare i quartieri con la tua giunta, con i tuoi consiglieri comunali, perché i cittadini sono stanchi. Questo è un grido d'allarme, ma non è soltanto il verde. Qui mi dicono che c'è un solo nel turbino, forse due, che devono fare tutto il quartiere. Prima si effettuava la pulizia della strada, adesso l'Ilva, l'ex Ilva, non dà più i 100.000 euro, quindi la pulizia della strada non si effettua più.
9: E mentre aumenta il malcontento, i cittadini parlano di un quartiere lasciato solo, lamentando l'assenza delle istituzioni e controlli insufficienti. Molti chiedono interventi urgenti, non solo per il decoro urbano, ma soprattutto per la sicurezza di chi vive alla zona ogni giorno, tra anziani, famiglie e bambini.
11: Siamo circondati da degrado, da abbandono, e la gente è stanca, la gente è malata. soffre di allergie, di conseguenza abbiamo bisogno veramente di un occhio di riguardo.
12: Sei caduto ieri?
13: Ieri pomeriggio, stiamo andando a casa, di là un tombino che da una parte è alto così, dall'altra parte era in discesa, sono inciampato e sono di faccia a terra, meno male che sono rotti gli occhiali, un vetro negli occhi, che era l'unico occhio che vedo bene.
9: La richiesta è chiara, manutenzione ordinaria, pulizia delle aree verdi e messa in sicurezza delle strade per evitare che episodi come cadute o danni alle auto possano ripetersi ancora.
1: E voltiamo adesso pagina, seconda giornata del Salone Mediterraneo dell'impresa Taranto, un focus sulla transizione economica e ambientale e sulle opportunità di sviluppo per il territorio ionico. Il servizio di Dario Galitelli.
14: Prosegue al circolo ufficiali della Marina Militare di Taranto il Salone Mediterraneo dell'impresa, che nella seconda giornata ha acceso i riflettori sui temi della rigenerazione urbana e dello sviluppo economico del territorio. Al centro dell'incontro il panel Rigenerare per attrarre, dedicato alle strategie contro la desertificazione commerciale e al rilancio dei centri urbani. Al confronto hanno partecipato il presidente nazionale di Confcommercio, Carlo Sangalli, e i rappresentanti di ANCI e istituzioni locali, con l'obiettivo di individuare modelli concreti per sostenere imprese e commercio. La giornata definita dagli organizzatori il cuore operativo del Salone, pensato per offrire agli operatori pugliesi strumenti concreti e nuove opportunità legate alla trasformazione economica di Taranto. Sull'argomento è intervenuto l'assessore del Comune di Taranto alla Blue Economy, Francesco Cosa, che ha evidenziato le iniziative dell'amministrazione contro la desertificazione giovanile, richiamando anche i dati critici sulla qualità della vita dei giovani nel territorio emersi dall'indagine del Sole 24 Ore.
15: L'amministrazione comunale sta spingendo molto sull'acceleratore a favore del commercio, tant'è vero che abbiamo riattivato per fortuna i distretti urbani del commercio, che daranno l'opportunità all'amministrazione comunale di attingere dei fondi regionali da mettere a disposizione per degli studi ad esempio sulla desertificazione commerciale, piuttosto che stiamo riattivando anche finalmente delle politiche puntuali sui mercati rionali. La città di Taranto vive una delle crisi industriali più complesse dell'Italia, motivo per il quale diciamo vengono fuori questi dati. Ovviamente noi stiamo cercando di invertire totalmente il territorio dal punto anche di vista della diversificazione diciamo della produzione, perché non possiamo aspettare che il governo risolva da sé la questione ex Ilva, e quindi stiamo cercando di dare tutta una serie di opportunità al territorio. I giochi nel Mediterraneo ne sono una riprova.
14: Intervento significativo anche quello del presidente di Confcommercio Taranto, Giuseppe Spadafino, che ha sottolineato invece il ruolo centrale delle nuove generazioni nella transizione economica locale, invitando a superare errori e limiti del passato imprenditoriale cittadino.
16: Bisogna passare dal racconto, dal monoracconto dell'industria a un processo più ampio. È vero, l'industria va preservata, però non può essere l'unico argomento del quale si deve parlare. Si deve parlare di turismo, commercio, servizi, cultura, e tutto questo lo dobbiamo fare insieme, tracciando un percorso parallelo a quelli che sono le problematiche ataviche del problema dell'industria. Dobbiamo creare ottimismo, però abbiamo il dovere per i giovani, metterli al centro, dargli la possibilità di operare. Noi di Confcommercio abbiamo già nel nostro nuovo percorso la presenza del 60% di ragazzi giovani che sono componenti di o delegazione o categoria, quindi abbiamo dato loro la responsabilità e l'incarico, e devo dire che i primi risultati che ci vengono in termini di idee e di propulsione sono un turbo, sono una forza, proprio perché forse vivono una difficoltà che oggettivamente forse noi abbiamo provocato come generazione, me ne prendo tutta la responsabilità.
1: Ci spostiamo ora a Bari. Il centrodestra pugliese si è riunito stamattina davanti alla sede della presidenza della regione Puglia per mostrare dissenso verso l'aumento dell'IRPEF voluto dal presidente De Caro per appianare il deficit della sanità. Per noi c'era Ilaria Lia.
12: traffico bloccato per alcuni minuti, fischietti, bandiere e cartelloni contro la Giunta De Caro e le scelte sulla sanità. Questa mattina il centrodestra pugliese si è ritrovato sul lungomare Nazario Sauro davanti alla sede della Presidenza della Regione Puglia per protestare contro l'aumento dell'addizionale regionale IRPEF, deciso per coprire il buco della sanità che ammonta a circa 350 milioni di euro.
17: Vogliamo far capire a tanti che De Caro è la continuazione di Vendola e Emiliano. È un errore che ci portiamo avanti in regione da 20 anni. Io vengo in una città come Taranto martoriata, l'ultimo scandalo è San Cataldo, che sono stati spesi oltre 400 milioni di euro e lì è fermo, abbandonato, senza una programmazione, non si capisce quando aprirà. E poi abbiamo gli ospedali che stanno scoppiando, ci sono liste d'attesa lunghissime, ogni giorno ricevo almeno 50-60 telefonate di gente che...

0: è in attesa di essere operato per tumore, è in attesa da mesi perché per la burocrazia e perché non ci sono medici la situazione è drammatica, oltre il discorso che abbiamo l'aumento dell'IRPEF.
1: Per ripianare il deficit del 2025 ed evitare il commissariamento da parte dei ministeri della salute e dell'economia, il presidente della regione Antonio De Caro ha varato una manovra che prevede un aumento dell'addizionale regionale IRPEF. L'obiettivo della misura è recuperare circa 241 milioni di euro.
2: Io vorrei fare subito una battuta, cioè quella dell'ortolano. Io credo che la barzelletta la sapete tutti. I pugliesi si sono stancati di essere ortolani. Quindi oggi è una protesta sincera, vera, una protesta che parte dal cervello ma anche dal cuore, perché siamo stanchi di pagare balzelli e tasse che non sono dovute ai pugliesi. Il presidente De Caro deve cambiare rotta, deve cominciare a lavorare per il bene comune, cosa che ancora oggi non ha fatto.
1: La protesta non si fermerà al flash mob. Le opposizioni hanno annunciato nuove iniziative in tutta la Puglia, coinvolgendo amministratori locali e comuni del territorio regionale per contrastare l'aumento delle tasse.
3: E adesso vi parliamo di una bella iniziativa che ci ha coinvolti direttamente. Questa mattina, cerimonia di consegna delle pergamene agli studenti della Carrieri Colombo, protagonisti del concorso Cronisti di Classe Taranto Domani, indetto da Studio 100. Il direttore Dario Galitelli e la giornalista Marina Luzzi hanno consegnato i riconoscimenti alla seconda C, che si è aggiudicata il primo posto, distinguendosi per impegno e creatività con il servizio L'uso sbagliato dei social. Applauso anche alla seconda A, che con il suo Taranto, un monumento dimenticato, ha dimostrato capacità di approfondimento. Ora vi mostriamo il servizio della classe vincitrice.
4: Buongiorno dalla redazione di Studio 100 e bentrovati. I social ormai fanno parte della quotidianità di molti studenti, ma sono più un'opportunità o un rischio? Per molti ragazzi, invece, i social sono uno strumento fondamentale. Infatti, aiutano a comunicare, a condividere appunti e a sviluppare creatività. Ora passo la linea all'inviata speciale Greta Cofano.
5: I social network, se usati bene, possono essere strumenti utili per comunicare e condividere. Sentiamo le esperienze dei ragazzi.
6: Ciao, come vi chiamate?
7: Io mi chiamo Alessio.
6: E tu?
7: Vanessa.
6: Qual è la cosa positiva dei social nella vostra vita?
7: Direi il fatto che posso parlare con tutti in qualsiasi momento.
6: E tu?
8: Che mi permetto di stare sempre in contatto con gli altri.
6: E la negativa?
7: Che a volte perdiamo il controllo e non ci accorgiamo di quanto tempo ci passiamo.
9: In Italia circa un adolescente su quattro dichiara di aver subito episodi di bullismo o cyberbullismo, un dato che sottolinea l'urgenza di interventi educativi e tempestivi nelle scuole. A Taranto dei minorenni hanno bullizzato un loro compagno di classe di soli 12 anni. E adesso passo alla linea all'inviata speciale Greta Leccese.
10: I social network sono sempre più presenti nella vita dei giovani, ma un uso scorretto può favorire fenomeni come bullismo e cyberbullismo, con conseguenze anche serie. Ma quanto incidono davvero nella vita dei ragazzi? Per capirlo, abbiamo raccolto le loro testimonianze. Sentiamo cosa ci hanno raccontato.
11: Posso farvi una domanda?
12: Certo.
11: Come vi chiamate?
12: Marta.
11: E tu?
12: Asia.
11: Secondo voi, perché avviene il bullismo tra i ragazzi?
12: Per mancanza di rispetto ed empatia, e questo avviene soprattutto quando non si conoscono le conseguenze.
11: E secondo te?
13: Secondo me nasce perché ha insicurezze. Spesso chi bullizza cerca di sentirsi più forte mettendo in difficoltà gli altri.
9: Usare i social in modo corretto significa comunicare con rispetto, evitare di diffondere informazioni false o dannose e riflettere prima di pubblicare, ricordando sempre che dietro ogni profilo c'è una persona con sentimenti e diritti. I social non sono né buoni né cattivi, ma tutto dipende da come vengono utilizzati. Per questo informazione, rispetto e comunicazione sono fondamentali per un uso corretto. E tu, come usi i social ogni giorno?
4: I social creano dipendenza, infatti in Italia le 5 proposte di legge sono state unificate con il DDL della senatrice dei Fratelli d'Italia Mennuni e Madia. I gestori invece devono verificare l'età limite dei minori. E con questo è tutto, buona giornata!

0: E adesso la pagina sportiva.
1: La strada che porta in Serie D ormai tracciata e passa per la Campania, dove domenica gli ionici scenderanno in campo per la sfida di ritorno contro l'Apice in programma alle 16 e decisiva per il cammino rossoblu nei playoff nazionali. Forte del 3-1 conquistato all'andata allo Stadio Italia di Massafra, la formazione tarantina dovrà però evitare cali di concentrazione contro un avversario intenzionato a ribaltare il risultato. Restano da valutare le condizioni di Sansò e Konaté. Lo staff medico scioglierà i dubbi sulla loro disponibilità soltanto nelle ore immediatamente precedenti al match. Intanto il giudice sportivo ha reso note le decisioni dopo la gara di andata. In casa Taranto entra in diffida Antonio Guastamacchia. Sul fronte tifosi cresce l'attesa per il via libera definitivo alla trasferta. La società campana starebbe predisponendo l'ampliamento del settore ospite fino a 600 posti per consentire una maggiore presenza dei sostenitori ionici al seguito della squadra. Grande partecipazione e spettacolo alla Masseria Ruina per la replica di sabato 23 maggio della Dolphin Cup, giunta alla terza edizione dedicata al Memorial Cazzato. Presente la famiglia di Francesco Cazzato, storico pugile della Quero Chiloiro con 41 incontri disputati negli anni 90 insieme al figlio Mimmo, atleta del settore giovanile. L'evento organizzato dalla Quero Chiloiro nel casale del vicepresidente Goffredo Santovito ha rappresentato la terza manifestazione della società tarantina nel 2026 all'insegna dei valori dello sport, della Nobel Art e della condivisione sportiva. Protagonista della giornata l'under 19 Vittorio Ardito, che nella categoria 65 kg ha conquistato la terza edizione della Dolphin Cup, superando Mattia Tari dell'Authentic Gym Fasano in uno degli incontri più intensi e combattuti del programma. Dopo un avvio aggressivo, il pugile tarantino ha cambiato strategia affidandosi a un efficace contrattacco che gli ha permesso di prevalere. Per Ardito uno score che sale a 9 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte. Successi anche per Mattia Scanano contro Daniel De Carlo, per Mattia Suppressa negli Elite 75 su Onofrio Giangrande e per Francesco Poli. Pareggio tra Lorenzo Macri della Quero Chiloiro e Giuseppe Falcone dell'Olimpia Ginosa. La manifestazione ha proposto anche tre derby tarantini terminati in parità tra Nicola Sacquaro e Pietro Patruno, Antonio Attanasio e Mattia Galetta, oltre ai debuttanti Cataldo Novellino e Simone Cesarano.
0: E per questa edizione è tutto, vi lasciamo all'appuntamento delle 15 con Dentro i cantieri dei Giochi del Mediterraneo, condotto da Dario Galitelli. L'informazione di Studio 100 invece torna alle 19.30. Grazie per averci seguiti e buon proseguimento di giornata.
2: C'è un modo nuovo per affrontare la strada, una soluzione concreta che mette d'accordo portafoglio e ambiente. Renault Captur si rinnova con un motore che cambia le regole del gioco. Il nuovo EcoG 120, alimentato a GPL. Più potenza, meno emissioni, autonomia da record. Sotto il cofano un 3 cilindri turbo da 1,2 litri, evoluzione del collaudato TCE115, capace di erogare 120 cavalli e 200 Nm di coppia, 20 cavalli in più rispetto al precedente EcoG 100, con uno scatto da 0 a 100 in 12 secondi. Ma il vero punto di forza è ambientale. In modalità GPL, le emissioni di CO2 scendono a soli 117 grammi al chilometro, il 10% in meno rispetto a un equivalente benzina. Il serbatoio del gas cresce del 25%, da 40 a 50 litri. E affiancato ai 48 litri di benzina, permette di raggiungere fino a 1300 km di autonomia complessiva con un pieno completo. Per chi guida il vantaggio è immediato. Il GPL costa fino al 50% in meno della benzina. Le emissioni si riducono e l'autonomia si moltiplica. Una tecnologia che Renault sviluppa da oltre 15 anni e che monta direttamente in fabbrica. Il serbatoio prende il posto della ruota di scorta, senza intaccare lo spazio del bagagliaio, garantendo l'affidabilità di un motore benzina di primo equipaggiamento. Nel 2025 Renault ha immatricolato oltre 5.700 Captur GPL, con questa motorizzazione cresciuta del 60% in un solo anno. La nuova EcoG 120 è disponibile sugli allestimenti Evolution e Techno, in una gamma che propone anche il benzina TCE115 e l'apprezzato Full Hybrid E-Tech 160. Tutta la Captur si aggiorna con i nuovi retrovisori aerodinamici ripresi dalla Clio, capaci di proiettare il logo a terra. A bordo, una telecamera interna rileva stanchezza e distrazione del conducente, mentre la camera 360 gradi in alta definizione semplifica ogni manovra. C'è poi la nuova modalità Multisense Smart, che alterna automaticamente Eco, Comfort e Sport in base allo stile di guida. Con Renault Captur G PL Eco G, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio sul carburante. A maggio è tua con tasso zero, da 99 euro al mese. TAEG 1,15. Anticipo 5.485 euro, 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Scoprila all'Open Weekend GPL Eco G il 23 e 24 maggio. Five Motors Taranto.
3: In Puglia le idee non mancano, quello che spesso manca è il percorso per trasformarle in un'impresa solida, sostenibile e capace di stare sul mercato. È da questa consapevolezza che nasce Shell Inventa Giovani, programma di investimento sociale sviluppato da Shell Italia IMP S.p.A. in collaborazione con la joint venture Tempa Rossa. Shell Inventa Giovani gode del patrocinio del Comune di Taranto, di Confindustria e Finindustria Taranto, dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, Porto di Taranto e del Dipartimento Ionico dell'Università degli Studi di Bari.
4: La Puglia sta vivendo un momento molto favorevole, in particolare a Taranto ci sono strumenti come il Just Transition Fund e poi in tutto il sud la zona economica speciale, oltre a una serie di opportunità di finanziamento che stanno creando un nuovo valore per chi vuole avviare un'attività d'impresa, quindi investire e aiutare i giovani a realizzare, a trasformare un'idea in un'attività imprenditoriale significa aiutarli e supportarli anche a realizzare attività sostenibili.
3: Lanciato in Puglia nel 2020, il programma ha un obiettivo chiaro: aiutare chi ha un'idea di business a capire se può diventare una carriera concreta.
4: Con Shell Inventa Giovani non lasciamo mai soli i giovani che partecipano al progetto. In particolare li seguiamo con percorsi di gruppo, formativi e con una consulenza personalizzata. Ciò consente ai giovani di crescere, no? Piano piano e di arrivare allo sviluppo delle idee in maniera consapevole e in maniera concreta. Dopo circa 5 anni il 100% delle imprese è ancora attive, ma non solo esiste, ma cresce e genera indotto occupazionale.
3: Nel 2026 il percorso a passo con le nuove esigenze del mercato sarà replicato 3 volte l'anno. Il format prevede 7 workshop tra online e presenza, suddivisi in 3 moduli: introduzione al business model canvas, business skills, demo e pitch practice coaching. A seguire un mese di business coaching personalizzato per ogni partecipante o team. Il percorso si conclude con un Award Day, una giornata dedicata alla presentazione delle imprese avviate e alla consegna degli attestati ai partecipanti, un passaggio simbolico ma soprattutto concreto, dall'idea al mercato.
4: Shell Inventa Giovani è inserito nell'ambito di un progetto, appunto Shell Highwire, progetto internazionale promosso da Shell nel mondo da circa 45 anni in 18 paesi nel mondo.
3: Com'era la tua idea prima di entrare nel programma?
5: Allora, inizialmente era appunto solo un'idea, non avevo ancora le idee chiare su come svilupparla e inizialmente avevo anche un po' di paura nel fare il primo passo. Tutto nasce dalla mia vocazione, ovvero quella di diventare un punto di riferimento per i giovani. Il coaching continua ancora oggi perché mi ha dato la possibilità di capire che non basta solo partire da un'idea, ma serve un metodo. Per esempio, siamo partiti dal creare un'indagine di mercato per poi passare ad obiettivi sempre più concreti. Ad oggi il mio progetto si chiama Cosmo Giovani, che è un'attività di impresa che ha l'obiettivo di creare impatto sociale attraverso percorsi formativi, eventi e la creazione di una community. Abbiamo anche i nostri profili social attraverso il quale stiamo creando uno spazio dedicato a tutti quei giovani che hanno voglia di imparare, crescere ed ispirarsi a vicenda. Tra l'altro, da qualche mese stiamo scrivendo anche un libro che sarà il nostro primo prodotto che lanceremo sul mercato.

0: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.
1: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
2: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
3: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
4: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
5: Bioergotech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
6: Nasce Bucks on Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
7: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
8: Siete sintonizzati su Studio 100.

0: Ma credo che sia un'occasione straordinaria per la nostra città avere questo palcoscenico importante che Rai ci ha regalato e quindi la possibilità di andare in prima serata con un bentornata festa che mi sembra una cosa importante che riguarda l'intera nazione. Il fatto stesso che sia scelta questa città e questo scenario meraviglioso credo che sia un motivo di orgoglio non solo per il sindaco ma per tutti i tarantini.
1: Sono le 20:30 in punto, manca poco all'inizio dei collegamenti e sembrerà un luogo comune ma fervono davvero i preparativi, siamo in frenetica attesa, i tecnici, le varie troupe della Rai stanno dando le ultime aggiustatine ai fari, potentissimi proiettori di luce che illuminano davvero a giorno il ponte di volo del Vittorio Veneto, sembra di stare su un'astronave, non sembra più neanche una nave militare. Abbiamo scoperto che nella scaletta ci sono una serie di sorprese che verranno svelate man mano nel corso della serata, ma tra i volti noti, quantomeno i tarantini, abbiamo letto nella scaletta che ci sarà anche l'esibizione della banda della Marina, la fanfara dipartimentale appunto del Dipartimento Militare Marittimo di Taranto. Il maestro Giovanni Passaghe dirige questa banda. Allora un bel ritorno d'immagine per questa la banda tarantina della Marina, maestro.
2: Taranto, sì, banda dipartimentale.
1: Che cosa eseguirete stasera?
2: Stasera eseguiremo solamente la ritirata.
1: E c'è da svelare un'altra piccola chicca. La banda della Marina Militare, la banda di Taranto, sarà trasportata sul ponte di volo. C'è un effetto scenico un po' particolare. Ci vuole raccontare che cosa accadrà?
2: Niente, accadrà che ci metteremo sulla piattaforma, ci solleveranno, nel frattempo inizierà la ritirata.
1: Quindi uscirete dall'elevatore di nave Veneto?
2: Usciremo dai sottofondi della nave con la marcia di dama. A questo punto poi si formerà tutta una scenografia intorno a noi, con, da quello che so io, il capo di sottomarina della Marina e il CINC, comandante della squadra navale d'Italia.
1: Siete emozionati?
2: Beh, in queste circostanze di solito lo siamo.
1: Grazie al maestro Passaghe. Passaghe, nel frattempo, se Martino Vinci inquadra, sono arrivate anche le allieve ufficiali dell'Accademia di Livorno che hanno la divisa, mi faccio dare un piccolo consiglio adesso sul termine, la SEB quella, maestro?
3: Sì.
1: La SEB, quindi servizio base, se non mi sbaglio, ecco, la consulenza del maestro Passaghe. Adesso cercheremo di disturbare anche le cadette per farci raccontare quella che sicuramente è un'esperienza nuova, non solo per loro ma per il nostro paese, quella di avere le donne nelle forze armate. Questi sono i corridoi di nave Veneto che ospitano gli alloggi degli ufficiali e qui sulla porta di questo camerino leggiamo capo componente sonar. Ci saremmo aspettati dunque di vedere all'interno militari, invece ci sono delle bellissime signore sorridenti che attendono di entrare in azione. Questo è un vero e proprio team, un team completo, è tutto a disposizione di Donatella Bianchi. Cosa siete voi? Quali sono i vostri compiti?
4: Allora, costumi, trucco e parrucchieri.
1: Lei, signora, proprio cosa fa?
4: Costumista.
1: Cosa metterà questa sera Donatella?
4: È un abito molto bello di Gattinoni, fatto apposta per lei e per questa serata particolare.
1: Ci sveli qualche dettaglio?
4: È un abito molto bello.

0: d'accordo, colori che poi staranno comunque d'accordo con la serata e con l'occasione.
1: Si parla di mare, sarà un abito da sirena, no?
0: Vedrete, vedrete.
1: Non ci vogliono svelare nulla, nessun particolare. Il trucco?
2: Il trucco molto leggero, dato che ha dei bellissimi occhi, di non forzare troppo.
1: Anche per voi questo è un tour de force, da quanto siete a Taranto?
2: Sono 4 giorni che siamo a Taranto.
1: Avete organizzato tutta questa, che poi si ridurrà in 2 ore di registrazione?
2: Ma c'è molta preparazione perché ci vuole tempo.
1: Ma si fanno anche le prove dei costumi e di trucco anche prima della scena?
2: Certo, sì, c'è la prova del trucco e del vestito per vedere come viene in camera e così via.
1: Che tipo di attività è la vostra? Sicuramente siete sempre in movimento o comunque siete sempre in giro per l'Italia?
0: Sì, abbastanza. Dipende dove fanno le trasmissioni, dalle navi agli elicotteri, dovunque siamo.
1: Voi appartenete alla troupe di Linea Blu, seguite Donatella?
0: No, della Rai.
1: Quindi a seconda di quello che vi capita?
0: Tutte le trasmissioni che ci capitano. Poi lei è la mia collaboratrice, che si occupa poi del retroscena dei vestiti, e lei è la parrucchiera di Donatella, che la seguirà adesso, che la prepareremo.
1: Allora sentiamo anche loro, no? Ma due parole, che cosa significa retroscena del vestito? Lei cosa fa, signora?
3: Beh, l'aiuto a vestire, a prepararsi, gli preparo l'abito, tutte queste cose.
1: Com'è il rapporto con delle persone che poi sono anche dei personaggi noti, no? Dei volti televisivi? Che tipo di rapporto avete voi con loro?
4: Abbastanza intimo, perché si sta a stretto contatto con la persona.
1: Chiacchierate, vi raccontate anche degli episodi, le vostre giornate?
4: Dipende sempre da loro.
1: Ora in attesa, ma questo è un team pronto a scattare non appena la conduttrice della serata sarà pronta per essere vestita, truccata e pettinata. Siete più veloci dei meccanici della Ferrari?
0: È un pit stop qua, sicuramente.
1: E allora da questo, tra virgolette, pit stop ci spostiamo, ce ne andiamo in un altro locale per svelarvi un altro di retroscena di questa bentornata festa.

0: che disturbiamo le operazioni di trucco di Donatella Bianchi. C'è qualcuno che fa rumore nei corridoi. Davvero, ecco, un'intrusione questa.
1: Questo è un restauro, non è un'operazione di trucco. Dopo 12 ore di lavoro devo veramente al restauro e lei fa il miracolo.
0: C'è da dire che sono state 3 giornate intense queste per te a Taranto, perché avete abbinato questa grande serata a una puntata di Linea Blu.
1: Molto, molto intense, con inizio lavori alle 7 del mattino e poi un tuffo in quest'altra dimensione che devo dire è molto bella e molto affascinante anche per me, e che ho scoperto che però è un qualcosa che ti costringe a tempi della giornata quotidiani diversi, nel senso che si deve poter dormire la mattina facendo questi eventi, perché fai tardi la notte, vai a cena tardi, finisci alle 2, alle 3 e non ci si può svegliare per andare al mercato obiettivamente o a pescare alle 5 del mattino, quindi insomma far convivere queste due situazioni non è stato facilissimo, sono molto provata.
0: Tu ormai sei, possiamo dirlo, di casa a Taranto, perché con Linea Blu, insomma, chiaramente Taranto di Marini ne ha due, non solo uno, ci siete stati parecchie volte. Come l'hai trovata stavolta?
1: Guarda, ho trovato segnali davvero incoraggianti di un risveglio che mi sembra, insomma, la dica lunga di rispetto a quello che potrà essere il futuro di questa città. Molte belle iniziative legate al recupero del patrimonio storico, artistico, culturale, una seria regolamentazione di tutto quello che è l'aspetto economico dell'economia legata al mare, e in particolare mi riferisco alla maricoltura, che abbiamo visto appunto adesso è oggetto di una regolamentazione molto attenta. E poi belle iniziative come per esempio il ripopolamento con le barriere artificiali delle Cheradi, insomma ho annotato tutta una serie di segnali molto forti che vanno nella direzione giusta per una città come questa, che

0: necessariamente deve continuare a vivere del suo mare.
1: Tra l'altro, probabilmente la prossima volta che tornerai a Taranto, l'isola di San Paolo, che sta per essere dismessa, sarà, speriamo, una scuola di vela, ancora di più, dunque, questo segnale.
0: Bellissimo museo, una scuola di vela, chissà, lo attendiamo davvero tutti con ansia. Fra l'altro, quella fortezza è gemella di una fortezza sempre napoleonica che sta nella mia città, La Spezia, sull'isola della Palmaria, di fronte a Portovene.

0: po' a rivivere un momento legato alla mia infanzia, al mio mondo. La fortezza della Palmari è già stata acquisita e sono iniziati i lavori di recupero da parte di provincia con fondi comunitari e diventerà un museo del mare, fra pochissime settimane verrà inaugurato, quindi davvero auguro a San Paolo anche in tempi molto rapidi la stessa fortuna.
1: Parliamo di qualcosa di più spettacolare, di un momento diverso, pur nella solennità della ricorrenza della Festa della Repubblica. Qualche anticipazione di questa bentornata festa? Qui a bordo del Veneto cosa farete?
0: Guarda, intanto guardiamo la città da qui, che è il mio modo sempre di interpretare il mondo, no? Vedere le cose dal mare. A bordo di una ammiraglia della Marina Militare Italiana come il Vittorio Veneto, seconda soltanto al Garibaldi, circondati da italiani che davvero hanno fatto molto per questo paese, lo fanno ogni giorno sacrificando la propria esistenza, con amici che arrivano da lontano, addirittura vietnamiti che sono stati salvati dall'equipaggio di questa nave, e attorno a noi un corollario di altre unità, fregate, sommergibili, elicotteri, insomma è una festa che coinvolge la Marina Militare Italiana in tempo di pace e così ci consente di parlare di questo nostro impegno importante dell'Italia, che è anche un punto strategico sul Mediterraneo per quello che è l'accoglienza anche di persone in difficoltà. Quindi dunque il segnale che parte dal Vittorio Veneto è un momento per rievocare alcune pagine lontane della storia anche dell'impegno sociale del nostro paese, pagine che però continuiamo a vivere tutti i giorni, per cui insomma per non dimenticare, soprattutto per fare molta attenzione a quello che capita quotidianamente nei nostri mari.
1: La Marina Militare dunque è ambasciatrice di pace. Era il 1979 quando il Veneto partì alla volta dell'operazione Boat People, stavolta fortunatamente insomma è un momento un po' diverso, sicuramente un grande momento di festa, ma ho saputo che c'è anche una piccola sorpresa che farete al Capo di Stato Maggiore, lo dobbiamo svelare o non lo diciamo?
0: Beh no, quella aspettiamo di vederla direttamente in onda.
1: Grazie, scusaci per il disturbo.
0: Finisco il restauro, se no.
1: Un saluto agli amici di Taranto.
0: Un abbraccio grande, grande, e grazie davvero ogni volta che torniamo con Linea Blu e con la televisione in generale, grazie di questa accoglienza, di questo calore straordinario, della partecipazione, insomma di manifestare ogni volta questa vostra voglia di esserci, di essere sempre più presenti e sempre così in prima linea per il rilancio della vostra bella città.

Manca davvero poco allo start delle trasmissioni, tra poco si accenderanno le lucine rosse sopra le telecamere, sarà il segnale che questa bentornata festa da Taranto parte per diffondersi in tutto il paese. Noi siamo di nuovo sul ponte di volo dell'incrociatore Vittorio Veneto, come vedete alle nostre spalle è cominciato ad affluire il pubblico, i pochi fortunati che sono stati invitati a prendere parte, a prendere visione dal vivo, live, a questa trasmissione. Ci sono i ragazzi delle scuole, ci sono le donne che da quest'anno sono in Accademia Navale a Livorno, ci sono i tenenti che sono già medici e che a fine, dopo l'estate, insomma, a fine stagione verranno imbarcate anche sulle nostre navi grigie, ma soprattutto qui accanto a me c'è il padrone di casa, Franco Fabio.

0: Avrei il comandante del Vittorio Veneto. Grazie naturalmente per la ospitalità, come sempre davvero la Marina coltiva questa cultura dell'ospitalità, soprattutto con le troupe delle televisioni tarantine. Comandante, è stato un lavoraccio.
1: No, è stato un piacere. È stato un piacere rivedere questa festa che sta riprendendo i connotati di una volta e che sempre di più ha il consenso della gente. È stato un piacere per noi riproporci alla gente di Taranto, cosa che non serve peraltro perché ci proponiamo ad essa ogni giorno della nostra permanenza qui in questa città dei due mari. E quindi sì, una fatica, ma tutto veramente con una grande gioia e un grande spirito da parte di ognuno di noi dell'equipaggio.
0: Ecco, l'equipaggio in particolar modo, come ha vissuto questi momenti alla vigilia della trasmissione, che poi tutto si esaurirà in un paio d'ore, però voi siete al lavoro già da parecchio.
1: Sì, noi poi veniamo fuori da un lungo periodo di lavori, quindi abbiamo dovuto riassettarci in modo molto veloce. L'equipaggio, metà di questo equipaggio è tarantino e forse qualcuno di più, sicuramente i 4/5 sono pugliesi, quindi per loro entrare tramite la televisione a casa è come andare in franchigia, quindi è un regalo in più.
0: Lo chiediamo a loro però, comandante.
1: Senz'altro.
0: Allora, cosa vi aspettate da questa manifestazione?
1: Ma ci aspettiamo sicuramente una presenza negli schermi nazionali, che è sempre una cosa a cui la Marina tiene molto, una presenza soprattutto in questa festa, di cui noi siamo una parte integrante, essendo noi stati considerati forze di pace. Io vorrei ricordare che noi siamo stati la prima missione di pace quando siamo andati in Vietnam a salvare la gente dei Boat People. E quindi siamo l'inizio di quello che speriamo diventi una tradizione, seppure speriamo che dentro i nostri cuori di missioni di pace ce ne sia sempre meno bisogno.
0: Certo, è che la Marina serva come ambasciatrice del nostro paese all'estero durante le missioni. Voi a questo proposito siete particolarmente deputati a questa missione, perché da qualche anno avete funzioni anche di nave scuola, tant'è che è imminente la crociera, la campagna addestrativa estiva.
1: Sì, senz'altro, quella dei marescialli, che sarà sviluppata in due fasi con 200 marescialli in ogni fase. Toccheremo tutto il Mediterraneo praticamente, andremo fuori nell'Atlantico fino alla Spalmas e poi in Mar Nero a portare la nostra bandiera in giro per i paesi amici.
0: Il Veneto è dal 69 che solca tutti i mari del mondo, davvero, forse non gliene manca neanche uno. Ma quando la mandate in pensione questa cara nave?
1: Allora guardate il Veneto e ditemelo voi.

0: abbiamo appena trovato Albano a dare autografi a tutti i tarantini. Allora, intanto qual è
1: a tutti no, sono così pochi i tarantini.
0: No, no, visto che ha fatto un bel giro.
1: Come va, tutto bene?
0: Qui va tutto bene. Albano, qual è il tuo sentimento per questa commemorazione?
1: Beh, la patria è la nostra seconda mamma, è giusto venerarla e trattarla bene perché ha tante sorprese ancora da dare, oltre a quelle che ha già dato nell'arco di millenni.
0: Tu sei portatore di musica da tanti anni, ma la musica in fondo è aggregazione, porta anche i sentimenti dell'unità, della patria, eccetera.
1: Io penso che la musica sia una delle più belle medicine che l'essere umano ha saputo inventare. Non c'è momento della propria esistenza in cui la musica non sia stata la protagonista della tua esistenza o perlomeno la compagna della tua esistenza. Senza, diceva Nietzsche, diceva una frase molto bella, che la vita senza musica sarebbe un gravissimo errore. Io sono d'accordissimo con lui.
0: Taranto è stata scelta perché è anche città del mare. Il mare è un grande simbolo. Tu che rapporto hai col mare?
1: Guarda, sembra che stai a parlare con un marziano. Io sono nato qua a due passi. Il mare per me è la placenta, il mare per me sono i primi passi della vita. Ho imparato a camminare prima nel mare e poi sulla terra quasi.
0: Ci puoi dare un anticipo? Cosa stai per andare a cantare?
1: L'anticipo è questo, c'è un brano bellissimo di Franz Lear che si chiama Tu che mi hai preso il cuore e poi c'è una canzone scritta da un pugliese DOC che è Modugno, Volare.
0: Va bene, allora, volare, ciao.
1: A presto.

0: Marco dietro alle quinte chiama Renzo Arbore. Renzo Arbore è appena sceso dal palco, sì, e ha fatto un bel omaggio a un nostro caro tarantino, Mario Costa.
1: Ma io spero che nessuno se lo sia dimenticato a Taranto. Non ne sento parlare, oggi mi è capitato di sentire. Dice, ma come? Ah, è Tarantino, un tassista tarantino.
0: Ce lo ricordiamo bene.
1: Voi ve lo ricordate, è una gloria nostra, formidabile, ha scritto le più belle canzoni con Salvatore Di Giacomo, tra le più belle canzoni del repertorio napoletano, e poi un grande compositore, personaggio straordinario.
0: Ma devo dire che una caratteristica di Renzo Arbore è quello di scoprire i talenti, portarli alla luce, quelli un po' dimenticati.
1: Mi piace fare, sì, credo che bisogna dare l'onore al merito, il merito a chi... di dovere, sì.
0: Ma soprattutto portare la Puglia a spasso per il mondo, ambasciatore, sì, della Puglia nel mondo.
1: Questo sì, abbiamo anche a Tokyo fatto un'operazione molto carina, perché abbiamo fatto vedere durante il nostro concerto 17 minuti di bellezze pugliesi, e poi abbiamo parlato della nostra regione, e devo dire che i giapponesi erano molto attenti a queste cose, soprattutto quando li ho presi anche per la gola, perché loro, ma a forza di mangiare sushi, cose eccetera, poi se mangiassero il purè di fave con le cicorie, le orecchiette.
0: Poi Renzo Arbore l'abbiamo già visto l'estate scorsa e devo dire che è ritornato piacevolmente, spero, ha fatto qualche assaggio del
1: Ma avete
0: Tarantino.
1: Visto l'estate scorsa a Gallipoli?
0: No, a Taranto due anni fa.
1: Quello è stato due anni fa, un concerto bellissimo del quale ringrazio ancora i tarantini, perché ebbero una gran pazienza, non per colpa nostra arrivammo in ritardo, non noi, ma arrivavano in ritardo, credo, gli impianti, alcune cose, oppure non era pronto lo stadio, eccetera, quindi non era assolutamente colpa nostra.
0: Assaggiato le nostre cozze?
1: Come ho assaggiato? La prima cosa che ho venuta è già fatto, abbiamo già dato, ce l'ho tutte qua.
0: E che cosa si dice nel mondo di Taranto?
1: No, si dicono tante cose belle, ma non vorrei che la fama di Taranto fosse legata soltanto alle cozze pelose o alle cozze nere e a tutte le mie meraviglie del mare di Taranto, no, anche alla storia di Taranto, io come pugliese sono molto orgoglioso, poi all'ospitalità mi è piaciuto anche che durante lo spettacolo stasera ci sia stato questo accenno ai bambini e ai ragazzi di tutte le razze che sono ormai italiani, così come sono ormai italiani quelli che sono andati via dall'Italia, e molti pugliesi tra questi, e sono andati in America, in Australia, in Canada, e sono diventati canadesi, australiani, americani, e sono rimasti italiani. È la stessa cosa.
0: Ecco, una bella riflessione di Arbore su questa festa della Repubblica, e considerando anche un altro aspetto, quello degli immigrati.
1: Dobbiamo renderci conto che il futuro è quello. Chi non può mangiare va nei posti dove lo si può fare. Noi, quando non potevamo mangiare, siamo andati lontanissimo. E devo dire grazie, devo dire bravo a tutte quelle nostre donne, soprattutto, che sono andate così lontano senza sapere le lingue, senza lavorare, quindi rimanendo ad accudire i figli in una terra ostile o che non conoscevano, molto diversa dalle loro, soffrendo la solitudine, e si sono imposte. Quindi è una cosa bellissima che l'Italia e la Puglia in particolare dia ospitalità a questi. Adesso tocca a loro.
0: Bene, noi, insomma, il pubblico è tutto tuo, un apprezzamento sul tuo look, sempre molto ricercato, facci vedere.
1: Fa un po' fresco, per cui non ho sfoggiato il gilet, vabbè, lo sfoggerò adesso.
0: Viva il cappello.
1: Viva il cappello, ciao a tutti.

0: tempo a retto, siamo ormai agli sgoccioli, manca soltanto l'ultimo collegamento dal ponte di volo della nave incrociatore porta elicotteri Vittorio Veneto. Lo scorcio, la cartolina che arriverà nelle case di tutti gli italiani da Taranto è stata veramente meravigliosa. Fotogrammi, icone di questa città, il castello, il ponte girevole, le navi che lo attraversano, il calore dei tarantini. Migliore pubblicità questa città non poteva avere all'estero, un proscenio dunque nazionale ma anche internazionale, perché la Rai 1 sicuramente si vede, varca i confini nazionali. Adesso attendiamo l'ultimo collegamento, il saluto finale e poi un meraviglioso scorcio dal Castello Aragonese, dai bastioni, partirà infatti uno spettacolo di fuochi pirotecnici. Intanto la festa va avanti.
1: Antonella Celletti è stata la prima donna ad entrare in Alitalia, praticamente a mettere su questa divisa. E che tipo di esperienza è stata?
2: È stata un'esperienza bellissima perché era il mio sogno e l'ho coronato 12 anni fa quando sono entrata a fare il pilota, ancora di più quando sono diventata comandante 2 anni e mezzo fa.
1: Come vivi questa giornata, questa commemorazione, quella del 2 giugno che si festeggia stasera?
2: È una cosa molto bella perché spero che riscopra il nazionalismo, il patriottismo degli italiani, che in fondo esiste in tutti noi ed è un'occasione per riunirci, insomma.
1: Ma secondo te, se oggi si dovesse rivotare per la Repubblica e per la Monarchia, gli italiani cosa voterebbero?
2: La Repubblica.
1: Lo dici tu che viaggi sui cieli, quindi...
2: Sono convinta, sì, la Repubblica.
1: Senti, tu non sei tarantino, ovviamente.
2: No, io sono di Ravenna.
1: Di Ravenna, è la prima volta che vieni qui a Taranto?
2: La prima volta che vengo a Taranto.
1: È la prima volta che vedi il nostro mare?
2: Sì,
1: nella prima. Il mare quanto è bello?
2: Dall'alto, sì. Sì, lo ci passo.
1: Com'è dall'alto?
2: Bellissimo.
1: È più bello, è vero?
2: Beh, no, più bello qua. Più bello qua. Sì.
1: Grazie.
2: Grazie a voi. Grazie.
1: Abbiamo qui un'altra super donna, possiamo dirlo, perché Amalia Bruni è una ricercatrice che ha fatto un'importante scoperta, anzi due, per il morbo di Alzheimer, vero?
3: Sì, noi abbiamo lavorato sulla malattia di Alzheimer da quasi 20 anni e in particolare su un sottogruppo che è genetico, per cui siamo riusciti 5 anni fa a isolare il gene di questa malattia. Questo ha permesso l'ampliamento degli studi ulteriori e ha permesso quindi di arrivare a quest'altra scoperta che è stata invece molto recente. A settembre abbiamo identificato una nuova proteina delle membrane cellulari neuronali che prima non era nota e che anche questa è implicata nel meccanismo dell'Alzheimer, proteina che è stata chiamata nicastrina in omaggio esattamente alla città Nicastro, dove io lavoro, e in cui abbiamo ritrovato e studiato questa famiglia.
1: La cosa più interessante è che questa sera veramente abbiamo personaggi che vengono da tutte le parti d'Italia e soprattutto da tutti i settori più vari. Lei come mai è qui alla Festa della Repubblica? Domanda d'obbligo.
3: Ma diciamo che io ho ricevuto il premio Bellisario qualche giorno fa, l'ultima edizione, e quindi questo ha fatto un po' di rumore, un po' di scalpore, quindi hanno voluto proseguire queste mie apparizioni televisive, altrimenti normalmente non vado in televisione.
1: Ma lei lo sente questo sentimento della patria? Vive nella quotidianità?
3: Assolutamente sì, perché sento moltissimo il sentimento della terra. Io sono voluta rientrare a lavorare in Calabria e dalla Calabria non mi sposto, anche se i viaggi sono frequenti, ma è lì. Tra l'altro amo moltissimo Taranto, dove sono venuta spessissimo perché ho tantissimi colleghi, c'è molta gente che lavora sulla malattia di Alzheimer, tante associazioni dei familiari, ho fatto molte conferenze, molti convegni e quindi sono anche molto legata a questa città. Tra l'altro mio marito è stato qui ufficiale di Marina moltissimo anni fa e quindi ho apprezzato anche la Taranto turistica, se vogliamo, quindi è il nostro sud che credo che sia la nostra patria vera.
1: Bene, belle cose, anche bello che queste cose si scoprano sempre dagli altri. Noi tarantini a volte non siamo abbastanza consapevoli di quello che si muove nel, diciamo, sottobosco della ricerca e della cultura. Grazie ancora, complimenti.
3: Grazie a lei.
1: Le campionesse dello scherma, Vezzali, Trillini e poi manca una terza.
4: La terza è rimasta a Roma, impegnata nel suo...
5: Roma.
4: È rimasta a Roma, però ci siamo noi due, io e Giovanna, a rappresentare la scherma stasera.
1: Ho visto che cantavate l'inno di Memeli, lo sapete a memoria?
4: Ma come ho già detto, lo cantiamo ogni manifestazione che vinciamo e fortunatamente fino adesso ne abbiamo vinte tante, da qui, come ho già detto, alle prossime Olimpiadi del 2004 speriamo di cantarlo altrettante volte.
1: Questo 2 giugno che significato ha per le donne che portano la divisa e che rappresentano anche molto bene l'Italia per lo sport?
2: Ma sicuramente un significato molto particolare, soprattutto per noi donne che abbiamo tenuto tanto la conquista di questa divisa, adesso ce l'abbiamo, ce la teniamo stretta e per quello che possiamo fare noi nel livello dello sport cerchiamo sempre di tenere alto il nostro nome.
1: Voi fate scherma, ma vi difendete bene con gli uomini?
2: A livello di scherma?
1: No.
2: Ma è come tutte le persone, tranquille, normali, quindi io sono sposata, credo di difendermi tranquillamente con mio marito.
1: Non hai bisogno di difenderti, insomma, no, questa cosa aiuta nella vita, a parte gli scherzi.
4: Sì, sicuramente essere dei campioni, riuscire a sfondare nel proprio sport aiuta nella vita per poi affrontare tutte le altre, insomma, avversità che ti capitano.
1: Scusami, c'è Rossi che vuole intervenire,
5: ancora,
1: vuole fare una
5: ancora.
1: Allora, stasera spieghi. Mi dà una mano.
5: No, allora. Facciamo una domanda storica anche. Qual è che era la domanda storica che dovevamo fare a Valentina? Parlaci del 2 giugno.
4: No, non mi hanno fatto questa domanda, Antonio.
5: La faccio io adesso, allora. Qui parla del riferimento storico del 2 giugno, perché il 2 giugno
4: è la festa della Repubblica.
5: Qua ce li abbiamo tutti, dai, insomma, indossi anche una divisa. Cerca di spiegare qualcosa ai bambini che ci stanno seguendo, perché il 2 giugno?
4: Perché in questo giorno è stata proclamata la festa della Repubblica e quindi noi siamo qui per festeggiare questo avvenimento. Dimmi tu in che anno?
5: Nel 46.
4: Grande, bravo.
1: Gliel'ho detto prima io.
4: Hai visto, Antonio?
5: Lo sapevi. Era una delle domande quando sono entrato 13 anni fa in finanza, quindi me la ricordo ancora.
1: Quella del test.
5: Esatto, sì, è quella. E quindi insomma me la ricordo bene.
1: Senti, ci canti un pezzettino dell'inno di Memeli?
5: Qua ci vogliono le schermitrici, perché senza loro tutte.
1: 2 e 3, vai.
5: Io la prima strofa e lei la seconda, okay. Quella siamo pronti.
1: Vai.
5: Dai,
4: Fratelli d'Italia. Fratelli d'Italia è meglio. No, tu. Perché.
5: Ma di capire che sul palco lei faceva.
4: No, non
5: e non cantava, diceva.
4: Si vedevano le tonsille quando cantava.
1: Infatti, è la prima cosa che gli ho chiesto.
5: Non ha cantato.
1: Pensavo un pezzettino.
5: La cantavamo solo io e Giovanna, si sentiva benissimo.
1: Come fa? Vai.
5: Fratelli d'Italia.
4: Fratelli d'Italia. L'Italia sta a destra.
5: Dell'elmo di Scipio, si è cinta la testa.
4: Bravo.
1: Bravissimi. Allora, alla prossima, eh.
5: Alecco.
1: La prossima Alecco. No, noi facciamo tanti complimenti a questa bella rappresentanza femminile che ci ha rappresentato così bene, insomma, all'estero, per così dire. Ciao e facciamo gli inviti tutti a ritornare a Taranto. Ciao. Qui c'è un gruppo davvero straordinario, si chiamano gli Arte e Balletto e pensate, è una compagnia italiana che gira tutto il mondo. In questo momento veramente è il momento più delicato perché si stanno riscaldando, come potete vedere alle mie spalle, e praticamente io mi intrufolo perché voglio sapere qualcosa in più di loro. Ciao. Voi naturalmente siete nel momento, nella fase insomma più delicata, vero?
6: Sì, ci stiamo preparando per fare lo spettacolo, perciò ci stiamo scaldando un attimino, ripassiamo i passi, un po' tutto.
1: Come ti chiami?
6: Io Valerio.
1: Valerio, tu stai per salire sul palco, ma non mi sembri particolarmente emozionato. Sei uno che ha molto self-con.
6: Ma cerco di non far trasparire molto questa cosa, però diciamo che sono emozionato, poi è sempre una prima volta per andare in scena.
1: Senti, le tappe più belle.

0: belle che avete girato in giro per il mondo, insomma.
1: Sì, siamo stati, voglio dire, in Brasile, siamo stati dappertutto. Poi io sono nuovo della compagnia, io ho lavorato prima con il Balletto di Toscana, un'altra compagnia molto, molto forte della danza contemporanea in Italia, quindi bello.
0: Grazie, scusami, quanti siete in tutto? Vi disturbo? Sì, come vi chiamate?
2: Io non parlo bene italiano.
0: Tu non parli italiano? Di dove sei?
2: Sono belga.
0: Ah, abbiamo anche una belga in questo gruppo. Beh, in effetti è un gruppo internazionale. Tu da dove
3: vieni?
0: Sono
3: italiano.
0: Tu sei italiano e quindi puoi parlare bene con me l'italiano. Quanti siete in questo gruppo?
3: Siamo 24 più o meno. I ballerini sono 24, poi c'è lo staff tecnico.
0: Quanti italiani e quanti non italiani?
3: Una ventina di italiani, forse no, forse meno, 12 italiani diciamo sui 24.
0: Io faccio questa domanda perché oggi è la festa tutta italiana, però è bello che la festa tutta italiana poi si tinga di altri colori un po' internazionali. Tu come lo festeggi per esempio? Questo 2 giugno è la festa della Repubblica Italiana, la festeggi anche tu stasera con noi?
2: Sì, certo.
0: E tu come la festeggi?
3: Con voi.
0: Ok, grazie. L'autore della bellissima torta che abbiamo visto sul palcoscenico è questo signore, fa parte della grande famiglia storica, esatto, degli Zefferino.
4: È molto importante che sappiano che è un gruppo familiare che adesso va per la quinta generazione. Siamo 5 fratelli con le nostre mogli e tutti quanti che facciamo appunto questo lavoro, ma con tanto amore e con tanta gioia, perché questo lavoro si fa solamente così. Allora sì che veramente si fa il discorso che i turisti, gli stranieri, come mai che piace la cucina italiana? Perché veramente la facciamo con tanto amore.
0: Voi siete una famiglia genovese che poi tra l'altro ha cucinato per tantissimi personaggi noti.
4: Sinatra, che tutto il mondo lo sa, il Santo Padre, Luciano Pavarotti, Gorbaccio, Céline Dion, ma tutto. Ma noi, vedi, non è che cuciniamo solamente per questi grandi, noi vogliamo cucinare, far da mangiare bene a tutti quanti.
0: Per esempio il Santo Pontefice, che cosa ha chiesto? Ha chiesto
4: un particolare molto carino per il Santo Pontefice. Che l'ultima volta che l'abbiamo servito a Genova, che ha mangiato bene, poi è andato a fare un riposino, mi ha detto a tutto il gruppo familiare: siete l'unica famiglia che mi avete preso per la gola. Perciò vuol dire che anche lui ha peccato.
0: Invece Pavarotti?
4: Pavarotti, lui gli abbiamo dedicato un piatto che si chiama i paputelli alla Pavarotti. Sono ravioline di erbette con ricotta, formaggio, frutta. Sono 10 ingredienti, ne ho già detti 4, basta.
0: Sinatra?
4: Sinatra invece lui è un grande amante del pesto, che ancora oggi la Barbara Sinatra vuole che sempre noi andiamo avanti con quella tradizione di mandarci il pesto in America. Ultimamente il pesto l'abbiamo mandato a tutti i grandi capi del G8 e l'abbiamo già mandato ai russi, l'abbiamo mandato ai tedeschi, l'abbiamo mandato ai giapponesi e anche a Bush.
0: Senta, so che il pesto ha una formula segreta per voi genovesi, ecco, ma come si fa il pesto in realtà?
4: La formula segreta è questa qua, che bisogna che ci sia prima di tutto il basilico che abbiamo noi, che è una fogliettina molto piccola, è verdolina, è chiara e grossa come un'unghia. Poi quello che è importante, l'olio buono, il formaggio buono, il sardo, ma sono le dosi, anche i pinoli. Quello che conta sono le dosi, se uno ha le dosi giuste viene buono. Sì che noi lo facciamo nel mortaio, ma lo si può fare anche a casa, basta che ci siano ingredienti giusti.
0: Senta, il pesto aiuta anche la gola, per esempio, di una cantante come se non...
4: Come no? Ma guardi, il pesto uno lo può mangiare anche sulla bruschetta, non è detto che lo può mangiare solamente anche con la pasta. Ed è molto buono perché è leggero.
0: Comunque complimenti, perché tra l'altro è uno degli ospiti d'onore di questa festa del 2 giugno a Taranto.
4: Loro hanno fatto questo perché noi siamo, come ho detto prima, a Ciampi, la famiglia Ciampa ci apprezza, ci ammira, perché siamo una grande famiglia italiana vera, unita. Ed io un augurio che faccio a tutti gli italiani, cerchiamo di stare uniti con tanta serietà e amore.
0: Abbiamo qui Ferrei in persona, gli sì. applausi alle nostre spalle. È stata una serata elegante, lei che è uno stilista.
5: È stata una bella serata, sì.
0: Che cosa
5: veramente italiana.
0: Ecco, che cosa, come bisogna essere per essere italiani?
5: Ma esprimere il calore che abbiamo dentro.
0: E Taranto lo esprime?
5: Sì, sì.
0: Senta, prenderà ispirazione da questa città per, non
5: L'ho
0: so, dei colori?
5: Poco. Sono arrivato oggi. Alle 6 di sera riparto domattina alle 9.
0: Senta, ma nei
5: Penso
0: suoi abiti?
5: Sì.
0: Nei suoi abiti ci mette qualcosa dei colori della patria?
5: Sì, ma non è obbligatoriamente. A me piace il rosso, mi piace un certo verde e li uso.
6: Bentornato 2 giugno, ciao a tutti! E mentre dalla Fortezza Romanese partono i fuochi d'artificio, io vorrei ringraziare tutti coloro che hanno partecipato a questa serata. Albano è già qui, Renzo Arbore, l'Orchestra Italiana, Filippo Giordano, Gianfranco Ferré, Later Balletto, e poi ancora il coro del Teatro Petruzzelli di Bari, il coro Modugno di Monopoli, l'orchestra diretta da Leonardo De Micis, i nostri sportivi Valentina Vezzali, Giovanna Trillini, Massimo Rosolino, Domenico Fioravanti, Antonio Rossi, del Capo dello Stato, Ciampi. E noi, che dirvi, vi lasciamo ancora alla festa e vi ricordiamo anche che domani mattina alle 9 ci sarà la grande sfilata dai fori imperiali, addio ai fori imperiali. E quindi, che dire ancora, tutti quanti insieme, buona festa a tutti!
7: Attenzione,
6: buon 2 giugno!

0: si rinnova il senso di questa festa il 2 giugno voluta dal Presidente, insomma il rilancio della Repubblica sotto tutti i punti di vista.
1: Lo spettacolo è finito, penso che Milly Carlucci abbia in assoluto collezionato più autografi, com'è andata?
2: Beh, per gli autografi è andata benissimo, sono talmente affettuosi, così c'è talmente tanto calore a Taranto che è un grande piacere.
1: Per te era la prima volta che venivi qui a Taranto?
2: Ci sono stata di passaggio, però è la prima volta che ho lavorato e quindi sono rimasta un po' di giorni qui in città.
1: Senti, ma a fine serata, questo 2 giugno, questa festa della Repubblica, che cosa rimane nel cuore?
2: Beh, rimane intanto per chi ha fatto questa serata, io credo veramente un po'... un sentimento un po' particolare, perché noi qui abbiamo... veramente tutti quanti insieme costruito un'attesa e quindi abbiamo visto le canzoni, abbiamo vissuto insomma delle emozioni belle e il 2 giugno poi sarà, secondo me quest'anno sarà una festa particolarmente sentita, devo dire che molto in merito del Presidente Ciampi che ha davvero risvegliato la nostra consapevolezza di essere insomma un popolo che può dirsi orgoglioso di quello che fa.
1: Non è una domanda politica, ma secondo te, se gli italiani potessero oggi votare Repubblica o Monarchia, cosa voterebbero?
2: Beh, io penso, guarda, che la monarchia sicuramente in molti paesi è un grande simbolo, penso all'Inghilterra, no? Però ormai insomma il nostro è un paese di Repubblica da talmente tanti anni, non lo so, è... Io per esempio ormai sono generazioni che sono talmente abituate alla Repubblica che non potrebbero pensare proprio di vivere diversamente.
1: Come mai noi italiani abbiamo pensato di rifesteggiarlo dopo 15 anni?
2: No, perché probabilmente ci serviva che qualcuno ci ricordasse che poi tutto sommato forse c'è un costo nel fare sfilate, nel anche fare una giornata di assenza dal lavoro, perché è una giornata di festa, però forse sono dei soldi spesi bene se servono a compattarci e a darci la sensazione che siamo veramente non solo un popolo, ma devo dire un bel popolo.
1: Il nostro inno tu lo cambieresti?
2: Senti, io l'ho imparato quando ero proprio piccola.

0: Facevo la prima elementare e quindi per me è quello che c'è. Poi dopo sono convinta, sì, che la Marsigliese, mica dico che non sia bellissimo, per carità, però insomma a me piace così com'è.
1: Come fa? Ci fai un pezzettino così chiudiamo?
0: Fa, allora...

0: festa, dove la... Guarda, la so perché me la ricordo dalla prima elementare, quindi
1: ringraziamo Milly Carluccio, tanti complimenti per la sua eleganza e per il suo bel sorriso che ha portato sullo sfondo di questo mare meraviglioso che è il nostro.
0: Complimenti a voi che siete, che vivete qui davanti a questo mare bellissimo. Ciao.

0: Bentrovati in una nuova puntata di Zampe in Salute, programma realizzato da Studio 100 in collaborazione con l'Ambulatorio Veterinario Associato De Francesco Gentile, uno spazio in cui, grazie al supporto di esperti, vi aiuteremo a comprendere meglio i vostri amici animali, garantendo loro uno stile di vita il più sano e sereno possibile. Oggi parliamo di un tema che sta molto a cuore ai proprietari, ovvero l'alimentazione, facendo un focus su cani e gatti.
1: L'alimentazione è il primo strumento di prevenzione per la salute dei nostri animali. Una dieta sbagliata può favorire obesità, patologie metaboliche e carenze nutrizionali, mentre un'alimentazione bilanciata contribuisce a garantire energia, benessere e longevità. Dalle differenze tra cane e gatto alle scelte più comuni dei proprietari, il tema dell'alimentazione apre oggi scenari sempre più ampi. Ne parliamo con la dottoressa Laura De Francesco, direttore sanitario dell'Ambulatorio Veterinario De Francesco Gentile.
0: Dottoressa, partiamo dalle basi. Ci sono delle differenze sostanziali nell'alimentazione di cani e gatti?
2: Sì, certamente. Ci sono delle differenze perché sono differenti i cani dai gatti e molto spesso diciamo che i gatti non sono dei piccoli cani perché hanno un modo di digerire, un apparato digerente comunque diverso e anche le modalità di alimentazione di cani e gatti sono differenti. Anche come gestione del tempo. Infatti, nel gatto il cibo viene lasciato per terra anche tutta la giornata e loro sanno gestirsi autonomamente, mentre invece nel cane bisogna dare una gestione ad orari, proprio per questa differenza, è una differenza anche per le loro origini, anche di socializzazione, di branco, quindi diciamo l'alimentazione è diversa. Anche basandoci su queste origini.
0: E ad oggi quali sono le tipologie di diete maggiormente diffuse?
2: Sì, allora le diete diffuse oggi sono sicuramente una buonissima percentuale di alimentazione commerciale. Che vuol dire i classici croccantini o gli umidi che sono già preconfezionati. E già nell'ambito di questi abbiamo un mare di differenze. E poi esiste la dieta casalinga, che è una dieta ad hoc fatta per ogni animale che ha delle esigenze e viene fatta da un nutrizionista specializzato, ovviamente, e poi esistono delle diete miste commerciale e casalinga, e poi ci sono delle diete come le diete BARF, che però sono delle diete crude che vengono fatte però da persone altamente specializzate in questi tipi di diete.
1: Sovralimentazione e porzioni non controllate possono indurre a condizioni che riducono l'aspettativa e qualità della vita. Errori apparentemente innocui, infatti, possono trasformarsi in rischi concreti per la salute dei nostri animali d'affezione. Per entrare più nel dettaglio degli aspetti nutrizionali e delle scelte alimentari, ci affianchiamo ora alla dottoressa Silvia Costa, medico veterinario specializzato in nutrizione.
0: Dottoressa, adesso entriamo più nello specifico e parliamo di alimentazione industriale. Possiamo ritenerla completa?
3: Assolutamente sì, l'alimentazione industriale anche nei cibi di qualità più bassa,

0: vi è un bilanciamento e il cibo è assolutissimamente completo.
1: E invece per la dieta casalinga, quali attenzioni servono?
0: La dieta casalinga, ricordiamo, viene cucita su misura, viene adattata alle singole esigenze di ogni animale. E anche in questo caso deve essere bilanciata ed equilibrata, quindi non deve presentare eccessi o carenze di principi nutritivi, in particolare di minerali e vitamine, perché altrimenti incorriamo, in rischi importanti.
1: Come gestire quantità e frequenza dei pasti in cani e gatti in base alla loro età o stazza?
0: La formulazione di una dieta casalinga ovviamente deve essere, così come di un cibo industriale, deve essere assolutamente rispondente ai fabbisogni energetici assolutamente personali di ogni singolo soggetto. Deve essere assolutamente completo in tutti i suoi principi nutritivi, in tutti i suoi elementi essenziali, in particolare vitamine, minerali, che nella dieta casalinga vanno aggiunti, a differenza di una dieta industriale, ma dipendono da tantissimi fattori, non solo dal peso, non solo dalla razza, non solo da fattori comportamentali, ma anche dall'attività fisica e soprattutto, cosa più importante da ricordare ai proprietari, è moltissimo legata allo stato fisiologico del soggetto. È chiaro che un cucciolo o un gattino in accrescimento non avrà assolutamente le stesse esigenze nutritive di un cane anziano, di una fattrice in gestazione, durante una fase di allattamento, in una post-sterilizzazione e castrazione.
1: Alcuni alimenti di uso quotidiano però possono risultare gravemente tossici per cani e gatti anche in piccole quantità. Parliamo adesso di un tema che spaventa molto i proprietari di animali, ovvero la tossicità di alcuni cibi. Quali sono questi cibi tossici?
2: Ci sono tantissimi cibi tossici e ormai devo dire che le persone hanno imparato a conoscerle grazie anche all'informazione, in quanto vengono spesso e volentieri pubblicate delle tabelle come quella che vi faremo vedere di tutti gli alimenti tossici. Chiaramente quelli diciamo più comuni diciamo sono la cioccolata, in particolare la cioccolata fondente. Ovviamente qui parliamo di una certa quantità. Sebbene anche piccole quantità possono comunque creare dei problemi. Per cui la cioccolata, molti tipi di frutta secca, l'aglio, la cipolla, poi cibi che teoricamente alcune persone pensano non siano pericolosi, sono ad esempio tutto ciò che riguarda le ossa, in particolare tutte quelle ossa di carne, come per esempio quelle di pollo, taglienti. Quindi molto importante, ad esempio, quando un proprietario mangia il classico pollo allo spiedo e butta tutti i resti nella spazzatura. Noi abbiamo avuto situazioni nei quali chiaramente per il profumo di questi, diciamo, alimento, perché comunque la carne, specialmente cani, ma anche gatti, hanno, diciamo, sono andati proprio a cercare nella pattumiera e hanno ingerito ovviamente queste ossa di pollo che una volta frantumate all'interno dell'intestino e dello stomaco diventano praticamente degli aghi taglienti che possono creare delle importanti perforazioni dello stomaco e dell'intestino. Quindi diciamo che non è che si parla solo di alimenti tossici, ma anche di alimenti pericolosi per i risvolti che alcuni alimenti possono avere. Poi, parlando un po' più nello specifico, ovviamente abbiamo vari tipi di alimenti che possiamo vedere nella tabella. E abbiamo appunto detto la cioccolata, in particolare abbiamo citato la cioccolata fondente, le cipolle, l'aglio. Poi tutto ciò che riguarda uva ed uvetta, poi abbiamo ovviamente tutti gli insaccati, tutto ciò che riguarda lo zucchero, i dolci che chiaramente possono creare dei problemi di glicemia e di conseguenza epatopatie, diabete, patate, pomodori, melanzane, che contengono la solanina e possono quindi provocare delle problematiche anche di tachicardia, affanno e quindi anche questo. specialmente quando sono crude, bisogna stare molto molto attenti. Poi tutti quegli alimenti che chiaramente possono andare a creare delle fermentazioni o anche delle situazioni di gonfiore negli animali e provocare di conseguenza anche delle dilatazioni improvvise a livello di stomaco. E come sappiamo, le dilatazioni possono anche poi provocare delle torsioni. E aggiungerei anche una chicca: quando l'animale pranza o cena, comunque parliamo qui di cani, è preferibile non portarlo subito dopo a fare una passeggiata o una corsa, ma è sempre meglio procedere prima a questo. Dopo l'alimentazione invece è bene fare delle passeggiate molto tranquille. Questo sempre per prevenire la fermentazione anche di alimenti normali e quindi, specialmente nei cani di grossa taglia, di appunto quelle che sono queste dilatazioni gastriche.
3: E in caso di ingestione accidentale, come dovrebbe comportarsi un proprietario?
2: In caso di ingestione accidentale, il grande consiglio è quello di non fare del fai da te, ma di cercare innanzitutto di individuare cosa innanzitutto ha mangiato l'animale, perché chiaramente partiamo da piante di ogni genere, fiori, possiamo parlare ovviamente di qualsiasi tipo di situazione che può creare delle tossicità. Noi poi in ambulatorio, e quindi consiglio di andare nel primo ambulatorio aperto, in cliniche 24 ore, in ospedale 24 ore, dove noi abbiamo i farmaci idonei per intervenire in questo senso.
3: In conclusione, quindi, è possibile dare degli assaggi dei nostri pasti ai nostri amici a quattro zampe?
2: Allora, la risposta è no, perché nell'alimentazione di un cane, di un gatto, come di qualsiasi animale, bisogna cercare di essere davvero precisi e non sgarrare mai. Il fuoripasto è un qualcosa che assolutamente non va bene. Chiaramente il biscottino giusto, quello diciamo per anche il premio, un rinforzo positivo, va benissimo. Se noi iniziamo, stando a tavola, a somministrare da tavola qualcosa, ovviamente loro cosa impareranno? Impareranno che va bene stare sotto il tavolo e quindi pretenderanno sempre questo, diciamo, contentino, e nel momento in cui noi lo facciamo anche due o tre volte, poi loro, ovviamente, questa diventa per loro subito un'abitudine. E questo vale anche per i gatti, che saltano addirittura poi sui tavoli, sulle cucine, e diventa anche una cosa molto rischiosa e molto pericolosa. Per non essere drastica, posso dire che un conto è dare comunque ad un cane un pezzetto di finocchio, di carota, e un conto chiaramente dare un insaccato o comunque qualcosa che non fa del bene. Quindi io do come consiglio quello di dare degli orari ben precisi agli animali, di dare i loro pasti, e gli extra, che possono essere il pezzetto di mele, il finocchio e tutto, darli più come premio e rinforzo positivo, tipo passeggiata o nell'educazione, in un percorso per esempio educativo, viene spesso e volentieri anche data la mela o qualcosa di questo genere. Questo è il consiglio.
1: Educare all'alimentazione dunque significa proteggere la salute dei nostri amici a quattro zampe. Anche un piccolo strappo alla regola quotidiano può nel tempo avere conseguenze cliniche. Una corretta alimentazione si vede da fuori, ma lavora soprattutto all'interno. Sostiene il sistema immunitario, protegge gli organi e migliora la qualità della vita. Informarsi, scegliere con consapevolezza e affidarsi ai professionisti è il primo passo per prendersi cura davvero dei nostri animali.

0: la mer qu'on voit danser.
1: Guarda che luna, guarda che mare. Ma guarda intorno a te, che doni ti hanno fatto, ti hanno inventato il mare. Come profondo il mare, come profondo il mare.

0: Vesto bene con l'accento pugliese.
1: Benvenuti a Cime di Moda, il podcast prodotto ITS Academy Miti Moda. Io sono Anna Confessa e insieme parleremo di storie e percorsi dei protagonisti della moda pugliese. Oggi siamo con Matteo, founder di Servati, brand che sta rivoluzionando il mondo delle calzature con stampa 3D e sostenibilità. Ciao Matteo, come stai? Raccontaci, com'è nata l'idea di Servati?
2: Allora, Servati nasce nel 2021 da un'intenzione di Marco di realizzare qualcosa all'interno del settore della moda. Noi siamo grandi appassionati di scarpe e abbiamo messo insieme le nostre competenze in design di marco e io, management, per dare vita a una startup con diciamo, brevetto che ne permettesse anche la completa disassemblabilità in ottica di riciclabilità.
1: E cosa significa Servati? Com'è nata l'idea del nome?
2: Allora, Servati vuol dire, deriva dalla parola servare, che in latino significa proteggere e rispettare. Siccome Servati è una vocazione orientata alla sostenibilità, questo era il nome più adatto, e qui l'abbiamo adattato per renderlo più carino da sentire.
1: La stampa 3D, diciamo che è il vostro tratto distintivo. Com'è nata l'idea di applicarlo nel mondo della moda?
2: Allora, bella domanda perché la stampa 3D per noi viene considerata come una tecnologia abilitante. Noi all'inizio non volevamo stampare scarpe in 3D, ma era l'unica soluzione che permettesse a due ragazzini di realizzare una scarpa senza investirci tanti soldi all'inizio. Perché per fare una scarpa è necessario realizzare degli stampi, delle forme e quant'altro. La stampa 3D invece ti permette con una sola stampante realizzare tutti i modelli che vuoi, aggirando i costi iniziali tipo di uno stampo, no? Uno stampo in alluminio, che per una calzatura si aggira dai 2.000 ai 12.000 euro per taglia, e quindi da lì la stampa 3D.
1: Collegandoci a questo, voi avete brevettato nel 2022 il fatto che sia una scarpa completamente disassemblabile perché non utilizzate colle. Com'è nata l'idea di creare una scarpa senza colla? Cioè.
2: Allora, questa non dovrei dirla questa cosa, però nasce un po' dalla nostra ignoranza all'interno del settore, perché noi non sapevamo minimamente come si realizza una scarpa tradizionale, nonostante sia io e Marco siamo nati e cresciuti a Caserano, e da lì, diciamo, siccome noi il nostro obiettivo era realizzare una scarpa riciclabile, siamo posti l'obiettivo, il vincolo di non utilizzare materiali o comunque additivi che ne compromettessero la riciclabilità. E allora da lì abbiamo detto: non usiamo colla, proviamo a fare una scarpa che si possa montare e smontare per vie meccaniche. E quindi da lì è nato quel brevetto.
1: E avete avuto difficoltà nel far convivere design, comfort, riciclabilità?
2: Beh, quello sì, assolutamente, perché già stampare una scarpa in 3D, la stampa 3D adesso ancora secondo me agli albori all'interno del settore calzaturiero. Cioè, la stampa 3D si usa principalmente per fare prototipia, mentre noi abbiamo fatto delle scarpe da produrre e poi vendere. La sostenibilità all'inizio c'è stato molto complesso inserire all'interno di una scarpa perché comunque le varie fasi produttive erano, diciamo, richiedevano dei processi standardizzati che era difficile comunque modificare e grazie poi alla stampa 3D ci siamo riusciti e mentre per quanto riguarda il design invece no, quello ci viene molto semplice perché Marco è un designer quindi da lì siamo riusciti con la stampa 3D a disegnare tutte le nostre forme. Diciamo che siamo riusciti a prendere tutti questi pezzi, a metterli insieme e ognuno semplifica, diciamo, ognuno di questi pezzettini va a semplificare, no? Qualcos'altro, tipo la stampa 3D, l'innovazione che abbiamo introdotto ha semplificato la possibilità di realizzare delle scarpe al design unico, perché usiamo la stampa 3D ci permette di realizzare una scarpa che sia sostenibile, perché è disassemblabile e così via. Quindi è un sistema che si autoregge insieme.
1: Diciamo che la stampa 3D è la risposta proprio al far convivere il tutto, sostenibilità, innovazione, comfort. È stato lì che ha trovato
2: Corretto,
1: voi. Allora,
2: esatto, sì. Sì.
1: prima ci hai detto che nascete a Casarano, ma nel cuore della Puglia, che come sappiamo è una zona che ha una storia a livello calzaturiero. Questo come ha impattato nella vostra identità come brand?
2: Beh, allora, come brand non tanto, cioè nel senso a livello proprio esterno e in termini di comunicazione non tanto, perché comunque

0: ma avere comunque una vocazione un po' più internazionale. Quindi distretto, se guardi Servati dall'esterno, cioè distretto pugliese, non si vede tanto, però è stato, cioè, diciamo, il fattore che ci ha permesso di realizzare tutto questo, perché siamo riusciti ad accedere a un know-how qui fortissimo che in altre zone non sarebbe stato possibile.
1: Parlando di brand identity, io studio comunicazione, quindi diciamo è un po' il mio punto preferito. C'è stato un altro nome che magari cioè, eravate indecisi e stavate proprio per decidere quello prima di andare su Servati?
0: Guarda, no, Servati ci ha colpito fin da subito e poi l'abbiamo cercato di testare sostanzialmente. L'abbiamo testato facendo dei focus group, no? Facendo, inserendolo tutte le magliettine per capire se le persone potevano accorgersene. Diciamo che è andato, abbiamo puntato direttamente a quello. A questo, nel corso del tempo, ci abbiamo aggiunto soltanto il loghetto, che sarebbe il boomerang stilizzato di Servati, che va a rappresentare la nostra poi identità sostenibile, no? O meglio, circolare, perché le scarpe tornano indietro, fanno un giro lungo, ma tornano indietro così come fa un
1: Avete mai sentito scetticismo, mancanza di fiducia all'inizio?
0: boomerang. Sì, ho voglia. Guarda, lo scetticismo e la mancanza di fiducia c'è, arrivata un po' dall'esterno, no? Perché comunque, partendo da un settore in cui la tradizione calzaturiera è antichissima, sostanzialmente era comunque difficile mostrare che le scarpe si potessero realizzare anche con altri processi. Però comunque sia, dallo scetticismo iniziale poi è arrivato comunque il supporto di tutto il distretto sostanzialmente. Noi siamo super grati a tutti gli imprenditori e le persone che sono qui all'interno del distretto di Casarano.
1: Parliamo di una cosa molto recente. Com'è stato partecipare all'Expo Osaka 2025?
0: Allora, questo quasi non ci crediamo ogni volta che ne parliamo, perché comunque partecipare all'Expo di Osaka, scelti dal ministero con, diciamo, della sezione, no, per i brand che rappresentano l'Italia all'estero, cioè, è qualcosa che ti riempie di orgoglio sostanzialmente, anche perché poi le altre aziende portate e scelte dal ministero erano Ferrari, Brembo, Piaggio. Quella delle aziende più importanti, in tutto erano circa 10, quindi questo ci rende veramente fieri. L'Expo di Osaka è stata veramente una sorpresa incredibile. Ci riempie soltanto il cuore di gioia questa cosa. Siamo andati lì e abbiamo partecipato, siamo andati verso luglio, sì, abbiamo partecipato all'Expo e veramente sembrava troppo figo. Passami il termine un po' Gen Z.
1: E invece cosa ha significato per voi essere selezionati per il Milano for the Planet?
0: Beh, anche lì è stato, diciamo, un primo campo di prova, nel senso che siamo stati, cioè, quando succedono queste cose significa che qualcuno ti sta riconoscendo il lavoro che hai fatto. Quindi anche qui ci ha fatto un enorme piacere, ci sono le prime conferme che ci sono state un po' un'iniezione di fiducia, sostanzialmente in tutto il lavoro che abbiamo fatto. È stata veramente un'esperienza bellissima, anche perché abbiamo avuto un corriscontro super positivo, perché è stato uno dei nostri primi eventi a Milano dove abbiamo potuto incontrare il pubblico, no? Da un punto di vista fisico. È andato veramente molto, molto bene. Poi noi siamo avvantaggiati dalla stampa 3D, perché portandoci a questi eventi la stampa 3D, questo ci permette anche di creare tanto interesse nelle persone che ci vengono a trovare. Vedere una scarpa che viene stampata in 3D agli occhi di qualcun altro che non l'ha mai visto insomma, è veramente, veramente una cosa interessante da vedere.
1: Che poi parlando di Milano avete anche collaborato con PDF, Roger Domenico Formichetti. Com'è nata questa collaborazione?
0: Guarda, allora, lì è nato quasi tutto per caso. Cioè, noi seguivamo Domenico sui social e il mio socio Marco ha provato a. Vedendo una storia di Domenico che cercava di realizzare una scarpa un po' particolare, un po' strana, Marco gli ha scritto: non ti preoccupare, aiutiamo noi a farla perché siamo bravissimi a fare delle scarpe strane. E poi è nata così, abbiamo agganciato, abbiamo fatto i primi prototipi e poi abbiamo lanciato questa. Cioè, a lui sono piaciute tantissimo ed era, diciamo, con la stampa 3D l'unico modo per poterle realizzare in brevissimo tempo senza costi impegnativi. Abbiamo realizzato i primi prototipi che poi sono andati in.

0: iniziata a giugno a Milano. E ora partirà la produzione di PDF, verranno lanciate non in Italia, ma prima a Londra, quindi in Inghilterra e poi in America.
1: Abbiamo parlato di Milano, di Osaka, ma voi ve l'aspettavate tutto ciò?
0: No, guardando, cioè, qualche anno fa, guardando ad oggi, cioè, avremmo fatto proprio fatica a crederci sostanzialmente. Oggi siamo super contenti, super fieri di quello che abbiamo fatto, ma comunque abbiamo sempre, sai, quella fame di voler fare ancora di più, sempre di più, chiaramente. Ora, ancora siamo probabilmente all'1%, 2% del nostro percorso. E quindi questo però ci dà una base solida per darci lo slancio verso il futuro.
1: E quando guardate la comunicazione del brand, quanto pesa il digitale rispetto alla comunicazione offline?
0: Parliamo del 90-10. Noi nasciamo anche come brand digitale, quindi noi vendiamo, il nostro unico canale di vendita è il canale online tramite il nostro e-commerce. A questo il 10% invece diciamo, contribuiscono gli eventi che facciamo, no? Abbiamo fatto l'evento lì al Fashion Hour, Camera della Moda, poi con Tony Noir, abbiamo fatto la sfilata con PDF, quindi quello cioè, rappresenta soltanto la parte un po' più alta del funnel di vendita, chiamiamolo così, che è la parte più di awareness, dove cerchiamo di farci conoscere a tutti.
1: Ora appunto hai detto che siete un brand digitale, tecnologico, come riuscite ad unire questa caratteristica con le radici dell'artigianalità pugliese?
0: Allora, come ho detto prima, l'artigianalità pugliese è, diciamo, uno sfondo a quello che facciamo, quindi dall'esterno si vede veramente, cioè, si vede veramente poco, nel senso, l'artigianato pugliese, il know-how che c'è qui nel distretto di Caserano può essere visto principalmente sulla qualità della scarpa che andiamo a fare, perché le nostre scarpe sono sì stampate in 3D, ma l'altro modulo, ovvero la tomaia, viene fatto dalle persone, dalle lavoratrici qui della zona. Quindi l'artigianato pugliese, come vedere in questa fase qui, è più legata al prodotto.
1: E se dovessi dare un consiglio a chi vuole creare un brand sostenibile, innovativo, cosa diresti? Che magari a te sarebbe stato utile.
0: Allora, sicuramente guardando indietro, facendo un po' un recap, io eviterei alcuni errori che ho fatto, nel senso all'inizio volevamo partire super in grande, invece secondo me bisogna partire facendo sempre dei test, no? Che un po' noi l'abbiamo fatto, però alcune volte, avendo poca esperienza, abbiamo magari esagerato un po'. Fare dei test, fare delle prove e soprattutto ascoltare tantissimo il mercato. Noi puntavamo prima per esempio ad un... In sede proprio di studio, puntavamo a un pubblico molto più giovane e quindi abbiamo focalizzato le nostre risorse, le nostre forze su quel target lì, perché avevamo ascoltato poco, forse ancora il mercato. Poi via via nel tempo ci siamo resi conto che il mercato invece che ci chiedeva del target, il target d'età, chiamiamolo così, era un po' più alto e chiedeva delle caratteristiche un po' più particolari sulla scarpa. Noi vendiamo principalmente a persone che amano il progetto che c'è dietro un prodotto e non a chi segue soltanto il marchio che ci sta dietro. E poi invece per quanto riguarda la sostenibilità, che noi l'abbiamo perseguita in pieno questa cosa, la sostenibilità non deve essere un driver per vendere un prodotto, ma deve essere un impegno costante, deve essere vero soprattutto e deve costruire lo sfondo del progetto. Però è impensabile, a mio avviso, vendere un prodotto solo sfruttando un driver che è quello della sostenibilità. Perché comunque stai vendendo un prodotto che fa parte del settore moda e che deve colpire determinati attributi. E poi soprattutto deve essere coprire anche la funzione tipica di quel prodotto, no? Di essere comodo. Deve farsi sentire, le persone devono sentirsi appartenenti diciamo, a quella storia che stai portando e soprattutto a proposito di questo, cercare sempre di raccontare qualcosa anche col prodotto che poi vada ad unire tutti i valori che si cercano di veicolare col messaggio, per esempio, di Servati in questo
1: E quali sono i prossimi passi di Servati? Ci puoi fare uno spoiler?
0: caso. Sì, allora, con Servati siamo sicuramente

0: cercheremo di nel brevissimo termine di lanciare per la seconda volta la Design Challenge, ovvero è qualcosa che andiamo super fieri perché noi con questa challenge noi cercheremo di mettere a disposizione tutto il nostro know-how, la nostra piattaforma per permettere a ragazzi come noi che sono all'inizio ancora di realizzare delle scarpe e insieme, quindi poi progettarle, disegnarle, progettarle, produrle e poi venderle, permettendogli anche di guadagnare. L'abbiamo già fatto l'anno scorso, ha vinto una ragazza e lanceremo a dicembre, e quindi questo è come se fosse un po' l'X Factor del design oppure della mod del settore calzaturiero. Nel prossimo futuro cercheremo di andare un po' di più sull'offline, perché comunque sia l'offline, il negozio fisico e l'esperienza che si porta al cliente ancora tutt'oggi è molto importante. E quindi cercheremo di aprire, diciamo, un canale offline attraverso una rete di negozi multimarca e poi monomarca.
1: Va bene, ora passiamo alla domanda di rito, quindi se Servati fosse un modo di dire o un detto pugliese, cosa sarebbe?
0: Allora, qui per me è molto semplice perché questo detto, questa parola pugliese è anche la ragione sociale della società di Servati, che si chiama Mena, che significa comunque sbrigati, vai veloce, no? Muoviti in qualche modo. L'abbiamo associato a Servati perché è sostanzialmente un comportamento tra me e Marco di sbrigarci, di realizzare modelli sempre uno dopo l'altro, no? Nel corso del tempo, soprattutto per permettere di cogliere sempre l'attimo e non aspettare troppo.
1: Ora passiamo invece alla ruota. Allora, solitamente la facciamo girare, purtroppo tu sei a distanza, quindi faccio io la parte tua e la giro io per te. Praticamente ogni colore è collegato a una domanda. Quindi, in base al colore che uscirà, ti farò io una domanda corrispondente.
0: Va bene.
1: Allora, giro, faccio finta che sei
0: Mi
1: tu.
0: raccomando,
1: Giallo. Allora. In un mondo dove la sostenibilità è molto comunicata, come fate a evitare che il messaggio possa sembrare greenwashing e mantenere autenticità?
0: allora, questo mi ricollego un po' a quanto detto prima. Noi non facciamo troppa comunicazione sulla sostenibilità, noi ti diamo proprio un modo per agire, un modo per agire intendo al cliente. Penso, noi infatti sul nostro sito abbiamo inserito il cosiddetto Boomerang Project, dove noi diamo alle persone la possibilità di, quando le scarpe sono giunte a fine vita, di o riciclarle, quindi attraverso il sistema di reside le ritiriamo, oppure permettiamo la riparazione delle scarpe. Quindi noi non diciamo che facciamo sostenibilità. Non lo diciamo, ma ti diamo proprio la possibilità di farlo. E questo è anche una piattaforma che abbiamo creato con un NFC, un'etichetta digitale che è inserita all'interno di tutte le scarpe. Noi permettiamo di avere tutte le informazioni sulle scarpe, quindi sappiamo quante scarpe facciamo, quante ne mettiamo sul mercato, e da lì anche il cliente può entrarci in questa piattaforma e dargli tutte queste informazioni, quindi essere super trasparenti su come vengono fatte le scarpe e dargli poi le due opportunità che dicevo prima, ripara o ricicla.
1: Va bene, ora passiamo all'ultimo gioco, cioè sfilata di domande. Io ti dirò due opzioni e tu mi devi rispondere nel modo più veloce possibile, quindi senza pensarci troppo, deve essere bello istintivo.
0: Ok, perfetto.
1: Allora, Milano Fashion Week o Parigi Fashion Week?
0: Parigi.
1: Runway o street style?
0: Street
1: Bianco ottico o total black?
0: side. Bianco ottico.
1: Look pulito o dettagli statement?
0: Look pulito.
1: Fit oversize o taglio strutturato?
0: Oversize.
1: Outfit neutro o colori d'impatto?
0: Neutro.
1: Foto in studio o scatto spontaneo per strada?
0: Scatto spontaneo per strada, tutta la vita.
1: Comfort o stile a ogni costo?
0: Stile, dai.
1: Stampa 3D o cuciture artigianali?
0: Stampa 3D.
1: Drop online o presentazione segreta? Quale
0: Drop online.
1: Questa è la mia preferita.

0: Casarano o Milano?
1: Casarano.
0: Le radici vengono, quindi.
1: Vengono sempre.
0: Allora, siamo arrivati alla conclusione. Grazie mille Matteo per la chiacchierata.
1: Grazie a voi.
0: Ci vediamo alla prossima alla Cime di Moda. Ringraziamo Studio 100, ITS Academy Miti Moda e gli autori, cioè di secondo anno di Fashion Marketing. Alla prossima!
2: Vesto bene con l'accento pugliese.

0: Ciao a tutti amici e benvenuti nella mia cucina. Oggi ci dedichiamo agli sportivi. Prepareremo per loro un piatto completo. Prepareremo una darna di salmone scottata con una crema di avocado, limone, zenzero e dei crostini di pane integrale. Iniziamo col nostro avocado.
1: Con l'aiuto di un coltello lo andiamo a tagliare e con un cucchiaio estraiamo metà del nostro frutto. Successivamente prendiamo una grattugia e andiamo a grattugiare il nostro zenzero. Spremiamo qualche goccia di succo di limone. Andiamo a salare a piacimento e a finire con un filo d'olio. Pronti per mescolarlo.
0: Una volta preparato il nostro composto, lo facciamo riposare per una mezz'oretta in frigorifero.
1: Adesso ci occupiamo del pane integrale. In una padella ben calda mettiamo del sale fino, aggiungiamo le nostre fettine di pane e le facciamo dorare per bene. Dopodiché le andiamo a girare e a ultimare la cottura anche dall'altra parte.
0: Dopo che abbiamo tostato le nostre fettine di pane integrale, le togliamo e nella stessa padella andiamo a scottare il nostro salmone. Abbassiamo la temperatura della nostra padella a minimo e andiamo a scottare. Consiglio: aggiungiamo un goccino d'acqua e mettiamo il coperchio per dare umidità al nostro salmone. Dopo aver fatto riposare il nostro avocado in frigorifero, andiamo a riempire il nostro sacco à poche.

0: Impiattiamo la nostra ricetta per i nostri sportivi e partiamo dall'avocado, che ci darà i suoi grassi buoni. Dopodiché andiamo col salmone, ve lo adagiamo qui a fianco, che è la fonte proteica della nostra ricetta. Aggiungiamo i nostri crostini di pane integrale, che è la nostra fonte di fibre e carboidrato, in questo modo. Lo zenzero e il limone, che danno il loro tocco all'apparato digerente e ci aiutano nella fase digestiva. Finiamo con un leggero tocco di pepe e completiamo con un filo d'olio, e il nostro piatto completo per gli sportivi è pronto. Alla prossima ricetta. Ciao!
1: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.

Bentrovati con l'informazione di Studio 100, tra pochissimo la nostra edizione delle 19.30. Partiamo con l'ex Ilva, Federmeccanica Nazionale e Confindustria chiedono un tavolo di confronto nel quale sia il governo ad assumersi la responsabilità del futuro dell'ex acciaieria, ovviamente futuro che sia tricolore. Parliamo di Consiglio Comunale, ieri è stato approvato il rendiconto di gestione 2025, ma non sono mancate le polemiche. Restiamo ovviamente a Palazzo di Città, centri estivi, boom di domande per i rimborsi messi a disposizione dal comune. Questo e molto altro nel TG che sta per iniziare.

0: stessa passione. Nuova Luce. Da 37 anni il tuo punto di riferimento a Taranto. Oggi completamente rinnovato. Via Pio XII, 14/16. Taranto.
1: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
2: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
3: Cercherò sempre di migliorarmi.
4: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
5: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
6: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
7: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
8: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
9: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
0: Safes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
10: Formare Puglia propone corsi fino a 400 ore per lavoratori in cassa integrazione straordinaria. Prevista indennità di 6 euro per ogni ora di frequenza, buoni pasto e rimborso spese viaggio. Vienici a trovare o chiamaci per info.
11: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.

0: nasce Bucks Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Ex Ilva sì alla cordata italiana. Federmeccanica Nazionale e Confindustria Taranto chiedono al governo che lo stabilimento tarantino venga ceduto ad imprenditori italiani. Piace l'idea di una cordata Arvedi ed Eni. Approvato il rendiconto di gestione 2025 durante la seduta del Consiglio Comunale di ieri, ma non sono mancate le polemiche tra maggioranza e opposizione sulla situazione economica dell'ente. Centri estivi, boom di domande per i rimborsi messi a disposizione dal Comune. Oggi a Palazzo di Città un incontro tra l'amministrazione e le cooperative che gestiranno i centri e i genitori. Bentrovati con l'informazione serale di Studio 100. Apriamo il nostro TG delle 19.30 con l'ex Ilva. Federmeccanica Nazionale e Confindustria Taranto chiedono al governo che l'ex Ilva venga ceduta ad imprenditori italiani. Ce ne parla nel servizio Marina Luzzi.
1: L'idea di una cordata tutta italiana, composta da Arvedi ed Eni, che possa acquisire Ex Ilva scalzando il gruppo indiano Jindal e il fondo americano Flex, piace a Federmeccanica Nazionale. La conferma è arrivata questa mattina a margine dell'incontro del Consiglio di Presidenza del Consiglio Generale, tornato a riunirsi a Taranto proprio nel siderurgico.
2: Su quelli che sono gli interessi o le potenziali opportunità di Arvedi e quant'altro, l'importante è che rimanga italiana. Chiaramente da una parte deve rimanere italiana, da una parte deve essere amministrata e gestita con le tecniche industriali, con tempi industriali e non tempi della politica, perché i tempi dilatori della politica chiaramente non combaciano con i tempi industriali.
1: E che siano gli italiani a rilevare Acciaierie d'Italia è la tesi sposata dal 74% degli intervistati sulla conoscenza della questione Ex Ilva nell'ambito di una ricerca commissionata da Federmeccanica e Confindustria Taranto e condotta dall'Università di Padova su un campione di 1200 persone intervistate tra il 27 aprile e il 4 maggio scorsi in tutta Italia.
3: Siete d'accordo con quello che dicono gli italiani, cioè l'Ilva agli italiani, alle imprese italiane? Questo è uno dei dati che emerge dalla ricerca.
2: Ma questo siamo assolutamente d'accordo. Noi siamo imprenditori metalmeccanici, per cui lo sappiamo in prima persona quello che rappresenta la produzione dei laminati, laminati piani in Italia e quello che rappresenta nel prossimo futuro l'introduzione di queste nuove normative. Ci sarà un'esplosione dei costi dell'acciaio nel nostro paese che mette noi, tutte le nostre imprese, a rischio export, perché andremo fuori il mercato rispetto ad altri paesi.
1: Daniele Marini è il docente che ha diretto, progettato e curato l'elaborazione dei dati e redatto infine il report. Intervenuto in videocollegamento ha spiegato come il tema sia molto sentito dagli italiani anche fuori dalla Puglia, dove è stato realizzato un sovracampionamento. Per 3 italiani su 4 la fabbrica dell'acciaio tarantina rappresenterebbe una risorsa essenziale per il paese da rilanciare, per il 15-16% lo stabilimento invece andrebbe chiuso. Il grado di conoscenza degli aspetti tecnici e scientifici risulta essere scarso, il 70-80% degli intervistati non ne sarebbe al corrente. I più informati? Gli uomini tra i 35 e 64 anni, laureati, imprenditori o più in genere lavoratori autonomi. Per loro il timore maggiore è quello di una dipendenza della produzione d'acciaio da Cina e India. Il report non si focalizza su Taranto e provincia.
3: Come lo immagina il futuro di questa città? Le diceva, cambiamo narrazione, in che modo?
4: Sì, perché secondo me questo stabilimento, che naturalmente deve andare avanti con i forni attuali, e bisogna, secondo noi, l'altra cosa che abbiamo chiesto, iniziare la costruzione del primo forno elettrico, perché questo sarebbe un grande segnale. L'altra cosa, come Confindustria Taranto stiamo portando avanti, abbiamo chiesto al MIMIT di cominciare a restituire, mi sono spiegato, i terreni.

0: Che non sono, che in questo momento fanno parte appunto dei 1600 ettari dell'attuale Acciaierie Italia, che non si usano, che sono in disuso, al territorio per fare nuovi investimenti.
1: Cambiamo argomento e torniamo a parlare di cronaca, andiamo in provincia e più precisamente a Massafra, dove l'intervento dei carabinieri ha sventato una violenza che riguardava una donna. Ce ne parla nel servizio Teresa Pichierri.
2: Un gesto silenzioso ma riconosciuto in tutto il mondo come richiesta d'aiuto avrebbe salvato una donna da una violenta aggressione. Nella notte del 22 maggio i carabinieri della compagnia di Massafra hanno arrestato un uomo di 32 anni residente in provincia di Bari, accusato di atti persecutori, violenza privata e lesioni nei confronti della compagna. Secondo la ricostruzione degli investigatori, la coppia stava rientrando da una giornata trascorsa lungo la costa di Castellaneta quando sulla statale 100 sarebbe scoppiata una lite degenerata in aggressione. Dopo aver colpito la donna al volto, l'uomo avrebbe fermato l'auto in un'area di servizio, continuando a minacciarla e sottraendole anche il cellulare con cui stava tentando di chiamare il 112. È in quel momento che la vittima avrebbe richiesto aiuto, mano alzata, pollice piegato sul palmo e dita richiuse sopra, un segnale discreto subito riconosciuto dagli occupanti di un'altra vettura che hanno allertato il numero unico di emergenza e seguito l'auto senza perderla di vista. Poco dopo, secondo l'accusa, il 32enne avrebbe nuovamente aggredito la compagna in una strada interpoderale, minacciandola di morte. La donna però è riuscita a fuggire rifugiandosi nell'auto delle persone che avevano compreso la sua richiesta di aiuto. L'intervento dei carabinieri ha permesso di bloccare l'uomo e mettere in salvo la vittima, trasportata all'ospedale di Castellaneta con lesioni al volto e al collo. Il 32enne invece è stato condotto nel carcere di Taranto.
1: Rimaniamo in provincia e parliamo di lavoro, ci spostiamo a Grottaglie, parliamo della questione Leonardo. Quest'oggi sul posto la consigliera comunale 5 Stelle Anna Grazia Angolano, che ha ribadito come sia compito della politica far sentire la propria vicinanza. Il servizio di Giovanna Calabrese.
3: Leonardo rappresenta un'eccellenza del nostro territorio, lo ha detto Anna Grazia Angolano, presidente della sesta commissione del Consiglio regionale della Puglia, a margine della visita istituzionale nello stabilimento. Una visita conoscitiva organizzata per approfondire le potenzialità di uno dei poli industriali più avanzati d'Europa nel settore dei materiali composti per l'aeronautica civile, considerato strategico per l'economia, l'innovazione e l'occupazione del territorio.
4: Un'eccellenza del nostro territorio, ma è compito della politica regionale, a mio avviso, far sentire la propria vicinanza anche quando i percorsi lavorativi e produttivi vanno bene e magari tendono anche ad intensificare per il futuro la propria azione sul territorio. Molte aziende, nonostante la loro precipua competitività, vivono una fase di transizione importante a causa dell'innovazione continua, a causa dell'arrivo di nuove tecnologie. Ecco, è bene stare sempre al passo coi tempi ed è bene anche ricevere dalla politica il giusto supporto.
3: Un comparto strategico che, secondo Angolano, merita attenzione e sostegno concreto da parte delle istituzioni, soprattutto in un territorio che negli anni ha visto spegnersi numerose realtà produttive e industriali.
4: Nel corso degli anni molte realtà produttive hanno chiuso i battenti e allora la politica, ma questo lo dico in linea generale, deve attenzionare e deve tenersi strette quelle realtà eccellenti che tanto fanno bene al territorio, alle aziende, al know-how, ai lavoratori di questa terra.
1: E adesso ci occupiamo di politica. Ieri nuova seduta del Consiglio Comunale, è stato approvato il rendiconto di gestione 2025, non sono però mancati i momenti di tensione.
5: Il Consiglio Comunale di Taranto ha approvato il rendiconto di gestione 2025 dopo una seduta lunga e molto tesa. Al centro del dibattito un avanzo disponibile di circa 9 milioni e mezzo di euro. Per la maggioranza è il segnale di conti in miglioramento, per l'opposizione dimostra invece l'incapacità di trasformare le risorse in servizi e investimenti concreti. Il risultato positivo deriva soprattutto da due operazioni tecniche, la riduzione del fondo rischi legato ai BOC dopo una sentenza favorevole al Comune e una revisione straordinaria dei residui contabili che ha eliminato crediti e debiti non più esigibili. Secondo la maggioranza è inciso anche il rafforzamento della riscossione tributaria. L'opposizione però contesta i numeri sottolineando gli oltre 467 milioni di residui attivi e 262 milioni del fondo crediti di dubbia esigibilità, considerati segnali di difficoltà.

0: difficoltà strutturali nella riscossione. Critiche anche per i ritardi negli investimenti, la manutenzione urbana, la gestione dei rifiuti e le difficoltà nelle partecipate comunali. In aula è stato anche evidenziato che solo il 18,6% delle spese previste per investimenti sarebbe stato effettivamente impegnato. Il sindaco Bitetti ha difeso la gestione prudente dei conti, ammettendo però criticità pesanti come i debiti fuori bilancio, il fondo crediti e la situazione economica generale della città. Ha parlato anche della crisi ex Ilva e delle criticità di Climambiente, chiedendo maggiore unità politica. Momenti di forte tensione si sono poi verificati quando alcuni lavoratori, sindacati UGL, hanno chiesto di intervenire in aula per una vertenza occupazionale. Alla fine il rendiconto è stato approvato con 19 voti favorevoli, via libera anche a provvedimenti urbanistici collegati ai Giochi del Mediterraneo 2026, a una variazione di bilancio per servizi sociali e cooperative e al riconoscimento di un debito fuori bilancio da quasi 4 milioni di euro per i costi dello smaltimento rifiuti. Infine il Consiglio ha approvato il regolamento Tari 2026 con la modifica che fa slittare la prima rata dal 16 maggio al 16 luglio con pagamenti successivi tra settembre e gennaio.
1: Restiamo a Palazzo di Città, ma ci occupiamo dei centri estivi. Un incontro quest'oggi tra l'amministrazione comunale e le cooperative che si occuperanno dei centri che ospiteranno i più piccoli per capire quelli che saranno i termini del bando comunale, ma anche i rimborsi e spese. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
2: Innanzitutto dobbiamo bloccare le polemiche. Nessuna famiglia in difficoltà sarà lasciata da sola e sarà privata dei centri estivi quest'anno, assolutamente. Anzi, daremo la possibilità alle famiglie e ai bambini di scegliere i centri estivi più adeguati alle loro esigenze.
0: 190.000 euro di fondi pubblici stanziati dal governo per conciliare famiglie e lavoro che a Taranto si traducono in un contributo fino a 400 euro per minore, che aumentano 800 euro per bambini e ragazzi tra i 3 e i 14 anni con disabilità. Boom di domande dalla cittadinanza di Taranto, ad oggi oltre 350 richieste e tanti passi in avanti rispetto allo scorso anno. Una graduatoria basata sull'ISEE e non sulla necessità di avere entrambi i genitori che lavorano per venire incontro ai problemi occupazionali della città. Un aumento delle possibilità per i minori con disabilità che passano dai 22 dello scorso anno ai 115 stimati per il 2026.
2: Le famiglie sono libere di scegliere orari, giorni e centro più adeguato alle loro esigenze e ai desideri dei loro figli. Basta caricare poi in piattaforma una fattura e specifichiamo: la fattura non coincide con il pagamento immediato, ma bensì con l'erogazione di un servizio e il comune tempestivamente provvederà al rimborso.
0: L'amministrazione specifica che le famiglie potranno anticipare anche solo il costo di una settimana di campus, caricare la relativa fattura e ricevere il contributo previsto. In questo modo non dovranno pagare l'intero costo in anticipo.
3: L'assessore ci consigliava di richiedere un anticipo parziale, quindi che possa essere anche semplicemente della prima settimana, chiaramente con un costo ridotto, e poi loro hanno materialmente il tempo di, una volta presentate le fatture e chiaramente anticipato il pagamento della settimana, il comune erogherà il rimborso e loro potranno procedere al pagamento delle altre settimane. Quindi è come se in realtà si trattasse di anticipare soltanto una parte iniziale, poi il resto, il rimborso avverrà in maniera molto celere, da quello che diceva l'assessore poco fa.
1: E adesso proseguiamo trasferendoci al rione Tamburi. Erbe incolte, difficoltà quotidiane per i cittadini che vivono in questo quartiere periferico della nostra città, nel servizio di Giovanna Calabrese.
4: Una denuncia che riaccende l'attenzione sulle condizioni del quartiere Tamburi, dove i residenti raccontano di convivere quotidianamente con disagi e situazioni di pericolo, dall'erba alta mai rimossa alle strade dissestate fino alla scarsa manutenzione degli spazi pubblici, problemi che, secondo gli abitanti, andrebbero avanti da mesi senza interventi concreti.
5: Oggi c'è un grido di allarme, perché non è possibile che sono settimane, forse mesi, guardate, che siamo in queste condizioni. Siamo al quartiere Tamburi, mi dicono che tutta la città è in queste condizioni. Io voglio capire, da un anno da questa amministrazione, cosa è cambiato. Loro hanno sempre detto in campagna elettorale che erano il cambiamento, ma io questo cambiamento non lo vedo. Io faccio un appello al sindaco, all'assessore all'ambiente: caro assessore, ma queste situazioni perché lei non le viene a vedere di persona? come mai siete venuti in campagna elettorale l'anno scorso e poi siete tutti spariti? Devi girare i quartieri con la tua giunta, con i tuoi consiglieri comunali, perché i cittadini sono stanchi. Questo è un grido d'allarme, ma non è soltanto il verde. Qui mi dicono che c'è un solo nel turbino, forse due, che devono fare tutto il quartiere. Prima si effettuava la pulizia della strada, adesso l'ILVA, l'ex ILVA non dà più i 100.000 euro, quindi la pulizia della strada non si effettua più.
4: E mentre aumenta il malcontento, i cittadini parlano di un quartiere lasciato solo, lamentando l'assenza delle istituzioni e controlli insufficienti. Molti chiedono interventi urgenti, non solo per il decoro urbano, ma soprattutto per la sicurezza di chi vive alla zona ogni giorno, tra anziani, famiglie e bambini.
6: Siamo circondati da degrado, da abbandono, e la gente è stanca, la gente è malata. Soffre di allergie, di conseguenza abbiamo bisogno veramente di un occhio di riguardo.
4: Sei caduto ieri?
7: Ieri pomeriggio, stiamo andando a casa di là, un tombino che da una parte era alto così, dall'altra parte era in discesa. Sono inciampato e sono di faccia a terra. Meno male che se sono rotti gli occhiali, un vetro negli occhi, che era l'unico occhio che vedo bene.
4: La richiesta è chiara: manutenzione ordinaria, pulizia delle aree verdi e messa in sicurezza delle strade per evitare che episodi come cadute o danni alle auto possano ripetersi ancora.
1: Seconda giornata del Salone del Mediterraneo dell'Impresa a Taranto, un focus sulla transizione economica ed ambientale con la presenza dei rappresentanti del mondo istituzionale ed economico. Prosegue al circolo ufficiali della Marina Militare di Taranto il Salone Mediterraneo dell'Impresa, che nella seconda giornata ha acceso i riflettori sui temi della rigenerazione urbana e dello sviluppo economico del territorio. Al centro dell'incontro il panel Rigenerare per attrarre, dedicato alle strategie contro la desertificazione commerciale e al rilancio dei centri urbani. Al confronto hanno partecipato il presidente nazionale di Confcommercio Carlo Sangalli e i rappresentanti di ANCI e istituzioni locali, con l'obiettivo di individuare modelli concreti per sostenere imprese e commercio. Seconda giornata definita dagli organizzatori il cuore operativo del Salone, pensato per offrire agli operatori pugliesi strumenti concreti e nuove opportunità legate alla trasformazione economica di Taranto. Sull'argomento è intervenuto l'assessore del Comune di Taranto alla Blue Economy Francesco Cosa, che ha evidenziato le iniziative dell'amministrazione contro la desertificazione giovanile, richiamando anche i dati critici sulla qualità della vita dei giovani nel territorio emersi dall'indagine del Sole 24 Ore.
8: L'amministrazione comunale sta spingendo molto sull'acceleratore a favore del commercio, tant'è vero che abbiamo riattivato per fortuna i distretti urbani del commercio, che daranno l'opportunità all'amministrazione comunale di attingere dei fondi regionali da mettere a disposizione per degli studi, ad esempio sulla desertificazione commerciale, piuttosto che stiamo riattivando anche finalmente delle politiche puntuali sui mercati rionali. La città di Taranto vive una delle crisi industriali più complesse dell'Italia, motivo per il quale vengono fuori questi dati. Ovviamente noi stiamo cercando di invertire totalmente il territorio dal punto anche di vista della diversificazione della produzione, perché non possiamo aspettare che il governo risolva da sé la questione ex Ilva, e quindi stiamo cercando di dare tutta una serie di opportunità al territorio. I giochi del Mediterraneo ne sono una prova.
1: Intervento significativo anche quello del presidente di Confcommercio Taranto Giuseppe Spadafino, che ha sottolineato invece il ruolo centrale delle nuove generazioni nella transizione economica locale, invitando a superare errori e limiti del passato imprenditoriale cittadino.
9: Bisogna passare dal racconto, dal monoracconto dell'industria a un processo più ampio. È vero, l'industria va preservata, però non può essere l'unico argomento del quale si deve parlare. Si deve parlare di turismo, commercio, servizi, cultura. E tutto questo lo dobbiamo fare insieme, tracciando un percorso parallelo a quelli che sono le problematiche ataviche del problema dell'industria. Dobbiamo creare ottimismo, però abbiamo il dovere per i giovani di metterli al centro, dargli la possibilità di operare. Noi di Confcommercio abbiamo già nel nostro nuovo percorso la presenza del 60% di ragazzi giovani che sono componenti di o delegazione o categoria, quindi abbiamo dato loro la responsabilità e l'incarico, e devo dire che i primi risultati che ci vengono in termini di idee e di propulsione sono un turbo, sono una forza, proprio perché forse vivono una difficoltà che oggettivamente Forse noi abbiamo provocato come generazione, me ne prendo tutta la responsabilità.

0: Torniamo ad occuparci dell'aumento dell'IRPEF voluto dal presidente della Regione Puglia De Caro. Quest'oggi un sit-in a Bari davanti alla sede della presidenza della Regione Puglia.
1: Traffico bloccato per alcuni minuti, fischietti, bandiere e cartelloni contro la Giunta De Caro e le scelte sulla sanità. Questa mattina il centrodestra pugliese si è ritrovato sul lungomare Nazario Sauro davanti alla sede della presidenza della Regione Puglia per protestare contro l'aumento dell'addizionale regionale IRPEF, deciso per coprire il buco della sanità che ammonta a circa 350 milioni di euro.
2: Vogliamo far capire a tanti che De Caro è la continuazione di Vendola e Emiliano, è su un errore che ci portiamo avanti in regione da 20 anni. Io vengo in una città come Taranto, martoriata, l'ultimo scandalo è San Cataldo, che sono stati spesi oltre 400 milioni di euro e lì è fermo, abbandonato, senza una programmazione, non si capisce quando aprirà. E poi abbiamo gli ospedali che stanno scoppiando, ci sono liste d'attesa lunghissime, ogni giorno ricevo almeno 50-60 telefonate di gente che è in attesa di essere operata per tumore, in attesa da mesi, perché per la burocrazia e perché non ci sono medici la situazione è drammatica, oltre al discorso che abbiamo l'aumento dell'IRPEF.
1: Per ripianare il deficit del 2025 ed evitare il commissariamento da parte dei ministeri della salute e dell'economia, il presidente della regione Antonio De Caro ha varato una manovra che prevede un aumento dell'addizionale regionale IRPEF. L'obiettivo della misura è recuperare circa 241 milioni di euro.
3: Io vorrei fare subito una battuta, cioè quella dell'ortolano. Io credo che la barzelletta la sapete tutti. I pugliesi si sono stancati di essere ortolani, quindi oggi è una protesta sincera, vera, una protesta che parte dal cervello ma anche dal cuore, perché siamo stanchi di pagare balzelli e tasse che non sono dovute ai pugliesi. Il presidente De Caro deve cambiare rotta, deve cominciare a lavorare per il bene comune, cosa che ancora oggi non ha fatto.
1: La protesta non si fermerà al flash mob. Le opposizioni hanno annunciato nuove iniziative in tutta la Puglia, coinvolgendo amministratori locali e comuni del territorio regionale per contrastare l'aumento delle tasse.
0: E quest'oggi cerimonia di consegna delle pergamene agli studenti dell'Istituto Carrieri Colombo, protagonisti del concorso, cronisti di classe Taranto domani, indetto da Studio 100. Siamo stati presenti nell'atrio dell'istituto per consegnare i riconoscimenti alla seconda C, che si è aggiudicata il primo posto distinguendosi per impegno e creatività con il servizio L'uso sbagliato dei social, e un applauso particolare alla seconda, che con il suo Taranto, un monumento dimenticato, ha dimostrato capacità di approfondimento. Adesso vi mostriamo il servizio della classe che si è aggiudicata il primo posto.
4: Buongiorno dalla redazione di Studio 100 e bentrovati. I social ormai fanno parte della quotidianità di molti studenti, ma sono più un'opportunità o un rischio? Per molti ragazzi, invece, i social sono uno strumento fondamentale. Infatti, aiutano a comunicare, a condividere appunti e a sviluppare creatività. Ora passo la linea all'inviata speciale Greta Cofano.
5: I social network, se usati bene, possono essere strumenti utili per comunicare e condividere. Sentiamo le esperienze dei ragazzi.
6: Ciao, come vi chiamate?
7: Io mi chiamo Alessio.
6: E tu?
8: Vanessa.
6: Qual è la cosa positiva dei social nella vostra vita?
7: Direi il fatto che posso parlare con tutti in qualsiasi momento.
6: E tu?
8: Che mi permetto di stare sempre in contatto con gli altri.
6: E la negativa?
7: Che a volte perdiamo il controllo e non ci accorgiamo di quanto tempo ci passiamo.
4: In Italia circa un adolescente su 4 dichiara di aver subito episodi di bullismo o cyberbullismo, un dato che sottolinea l'urgenza di interventi educativi e tempestivi nelle scuole. A Taranto dei minorenni hanno bullizzato un loro compagno di classe, di solito 10 anni. E adesso passo la linea all'inviata speciale Vita Riccese.
5: I social network sono sempre più presenti nella vita dei giovani, ma un uso scorretto può favorire fenomeni come bullismo e cyberbullismo, con conseguenze anche serie. Ma quanto incidono davvero nella vita dei ragazzi? Per capirlo, abbiamo raccolto le loro testimonianze. Sentiamo cosa ci hanno raccontato.
6: Posso farvi una domanda?
7: Certo.
6: Come vi chiamate?
7: Marta.
6: E tu?
7: Asia.

0: Secondo voi, perché non è il bullismo tra ragazzi?
1: Per mancanza di rispetto ed empatia, e questo avviene soprattutto quando non si conoscono le conseguenze.
0: E secondo te?
2: Secondo me nasce perché ha insicurezze. Spesso chi bullizza cerca di sentirsi più forte, mettendo in difficoltà gli altri.
3: Usare i social in modo corretto significa comunicare con rispetto, evitare di diffondere informazioni false o dannose e riflettere prima di pubblicare, ricordando sempre che dietro ogni profilo c'è una persona con sentimenti e diritti. I social non sono né buoni né cattivi, ma tutto dipende da come vengono utilizzati. Per questo informazione, rispetto e comunicazione sono fondamentali per un uso corretto. E tu, come usi i social ogni giorno?
4: I social creano dipendenza. Infatti, in Italia le 5 proposte di legge sono state unificate con il DDL della senatrice dei Fratelli d'Italia Mennuni e Madia. I gestori, invece, devono verificare l'età limite dei minori. E con questo è tutto. Buona giornata.
5: E adesso la nostra pagina sportiva. La strada che porta in Serie D ormai tracciata e passa per la Campania, dove domenica gli ionici scenderanno in campo per la sfida di ritorno contro l'Apice in programma alle 16 e decisiva per il cammino rossoblu nei playoff nazionali. Forte del 3-1 conquistato all'andata allo Stadio Italia di Massafra, la formazione tarantina dovrà però evitare cali di concentrazione contro un avversario intenzionato a ribaltare il risultato. Restano da valutare le condizioni di Sansò e Konaté. Lo staff medico scioglierà i dubbi sulla loro disponibilità soltanto nelle ore immediatamente precedenti al match. Intanto il giudice sportivo ha reso note le decisioni dopo la gara di andata. In casa Taranto entra in diffida Antonio Guastamacchia. Sul fronte tifosi cresce l'attesa per il via libera definitivo alla trasferta. La società campana starebbe predisponendo l'ampliamento del settore ospite fino a 600 posti per consentire una maggiore presenza dei sostenitori ionici al seguito della squadra. Grande partecipazione e spettacolo alla Masseria Ruina per la replica di sabato 23 maggio della Dolphin Cup, giunta alla terza edizione dedicata al Memorial Cazzato. Presente la famiglia di Francesco Cazzato, storico pugile della Quero Chiloiro con 41 incontri disputati negli anni 90 insieme al figlio Mimmo, atleta del settore giovanile. L'evento organizzato dalla Quero Chiloiro nel casale del vicepresidente Goffredo Santovito ha rappresentato la terza manifestazione della società tarantina nel 2026 all'insegna dei valori dello sport, della Noble Art e della condivisione sportiva. Protagonista della giornata l'under 19 Vittorio Ardito, che nella categoria 65 kg ha conquistato la terza edizione della Dolphin Cup, superando Mattia Tari dell'Authentic Gym Fasano in uno degli incontri più intensi e combattuti del programma. Dopo un avvio aggressivo, il pugile tarantino ha cambiato strategia, affidandosi a un efficace contrattacco che gli ha permesso di prevalere. Per Ardito, uno score che sale a 9 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte. Successi anche per Mattia Scarano contro Daniel De Carlo, per Mattia Suppressa negli Elite 75 su Onofrio Giangrande e per Francesco Poli. Pareggio tra Lorenzo Macri della Quero Chiloiro e Giuseppe Falcone dell'Olimpia Ginosa. La manifestazione ha proposto anche tre derby tarantini terminati in parità tra Nicola Saquaro e Pietro Patruno, Antonio Attanasio e Mattia Galetta, oltre ai debuttanti Cataldo Novellino e Simone Cesarano. E questo era il nostro ultimo servizio. L'informazione di Studio 100 torna domattina alle 7:30 con Di Buon Mattino e poi con il proseguo della nostra programmazione. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Un buon proseguo di serata.
6: C'è un modo nuovo per affrontare la strada. Una soluzione concreta che mette d'accordo portafoglio e ambiente. Renault Captur si rinnova con un motore che cambia le regole del gioco. Il nuovo EcoG 120, alimentato a GPL. Più potenza, meno emissioni, autonomia da record. Sotto il cofano un 3 cilindri turbo da 1,2 litri, evoluzione del collaudato TCE 115, capace di erogare 120 cavalli e 200 Nm di coppia, 20 cavalli in più rispetto al precedente EcoG 100, con uno scatto da 0 a 100 in 12 secondi. Ma il vero punto di forza è ambientale. In modalità GPL, le emissioni di CO2 scendono a soli 117 grammi al chilometro, il 10% in meno rispetto a un equivalente benzina. Il serbatoio del gas cresce del 25%, da 40 a 50 litri. E affiancato ai 48 litri di benzina, permette di raggiungere

0: raggiungere fino a 1300 km di autonomia complessiva con un pieno completo. Per chi guida il vantaggio è immediato. Il GPL costa fino al 50% in meno della benzina. Le emissioni si riducono e l'autonomia si moltiplica. Una tecnologia che Renault sviluppa da oltre 15 anni e che monta direttamente in fabbrica. Il serbatoio prende il posto della ruota di scorta, senza intaccare lo spazio del bagagliaio, garantendo l'affidabilità di un motore benzina di primo equipaggiamento. Nel 2025 Renault ha immatricolato oltre 5.700 Captur GPL. Con questa motorizzazione cresciuta del 60% in un solo anno. La nuova Eco G120 è disponibile sugli allestimenti Evolution e Techno, in una gamma che propone anche il benzina TCE115 e l'apprezzato Full Hybrid E-Tech 160. Tutta la Captur si aggiorna con i nuovi retrovisori aerodinamici ripresi dalla Clio, capaci di proiettare il logo a terra. A bordo, una telecamera interna rileva stanchezza e distrazione del conducente, mentre la camera 360 gradi in alta definizione semplifica ogni manovra. C'è poi la nuova modalità Multisense Smart, che alterna automaticamente Eco, Comfort e Sport in base allo stile di guida. Con Renault Captur GPL Eco G, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio sul carburante. A maggio è tua con tasso zero, da 99 euro al mese. TAEG 1,15. Anticipo 5.485 euro, 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprila all'Open Weekend GPL Eco G, il 23 e 24 maggio. 5 Motors Taranto.
1: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.
2: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza. Gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
3: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione. Carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24. Da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
4: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
5: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
6: Bioergotech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
7: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.

La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Vittime, sopravvissuti, dispersi. Dopo tre giorni di agonie, i numeri sono ancora incerti e il bilancio dei morti nel rogo della Norman Atlantic continua a salire. La nave San Giorgio, con 212 naufraghi e 5 salme delle vittime, è rientrata finalmente a Brindisi, dove è stato allestito un ospedale da campo per prestare i primi soccorsi ad una decina di passeggeri in condizioni più gravi. È stata un'odissea fino alla fine quella dei naufraghi della Norman Atlantic. La nave San Giorgio in serata finalmente è arrivata a Brindisi, siamo nel porto di Costa Morena. Sono le 21 però, ancora non hanno potuto toccare terra gli oltre 200 naufraghi che sono ospitati sulla nave militare. A complicare ulteriormente le operazioni di attracco ci si è messo anche il maltempo, ancora una volta il maltempo. Temperatura sotto zero e una vera e propria bufera di neve a rallentare ulteriormente tutte le operazioni. I casi più gravi vengono trasportati direttamente in ospedale. Appena scesi dalla nave sono state fornite comunque ai naufraghi delle coperte particolarmente calde e qualcosa anche per ristorarsi. Qui dal vetro riusciamo a riprendere i primi soccorsi, c'è la tenda allestita dalla protezione civile e contestualmente ci sono chiaramente tutti gli agenti di polizia giudiziaria che stanno anche raccogliendo delle importanti testimonianze per le indagini.
1: L'Ilva prende corpo operativamente a Taranto. I dirigenti Finsider, la finanziaria pubblica divenuta nel tempo il centro motore della siderurgia italiana, sono da oggi pomeriggio a Taranto per una riunione esecutiva del nuovo raggruppamento che nasce con l'Ilva e che raccoglie tutto il management della siderurgia pubblica con i dirigenti delle aziende collaterali. Dalmine, Rivestubi, Sidermontaggi, Icrot e Sanac, per rimanere alle presenze dell'area industriale ionica, Terni, Delta Sider e Centro Sviluppo Materiali che operano nell'area settentrionale. Domani, al di là delle generiche affermazioni sulla volontà di risanamento, si cercheranno concrete modalità operative capaci di assicurare al centro tarantino la centralità assegnata dal piano di risanamento della siderurgia italiana. Nei fatti, anche se Taranto rimane uno stabilimento con la testa pensante a Genova, questa odierna presenza di Lupo e Gambardella costituisce una sorta di riconoscimento alla impossibilità che un tale colosso possa ancora a lungo operare lontano dal centro decisionale. Il traguardo che l'Italsider di Taranto si è data con il progetto Taranto 90 è ambizioso: far scendere a livelli ancora più competitivi il prezzo dell'acciaio. Se il gruppo tirerà tutto nella stessa direzione, sarà possibile anche questo obiettivo.
2: Pomeriggio è giunto a Taranto il tecnico per incontrare con il direttore sportivo Galigani il presidente del sodalizio ionico, ingegner Vito Fasano. Gli argomenti in discussione: sottoscrivere il contratto per il prossimo anno calcistico e perfezionare il piano di rafforzamento della compagine rossoblù. Le intenzioni del tecnico sono ormai note: vuole un difensore centrale, il gradimento per l'aretino Pozza è sempre alto e possibilmente un centrocampista in grado di occupare la corsia destra. La società di Viale Virgilio, dopo le operazioni concluse a Milano Fiori, ha necessità di sfoltire una rosa fin troppo ampia e cerca acquirenti per gli elementi in soprannumero. Quello cosiddetto minore è un mercato dove circolano pochi soldi e che si basa soprattutto su merce di scambio e prestiti. Ed in queste more potrebbe arrivare in rossoblù il centrocampista palbisano del Casarano, che non nasconde le sue preferenze per il difensore Marco Serra. Le prossime ore o tra pochissimi giorni potranno delineare i contorni del nuovo Taranto 88-89.
3: Giovanni Paolo II giunge a Taranto accompagnato dall'indiscutibile fascino dell'uomo che ha vinto, che sta vedendo i frutti addirittura sconvolgenti dovuti anche alla sua azione.

0: Diretta contro la sclerotizzata visione sociale del comunismo reale, delle cartapeste dell'est europeo. È il Papa che viene dall'est.
1: Questo pontefice rimarrà alla storia per che cosa?
2: Credo senz'altro per aver aperto le porte della Chiesa al mondo. Questa è una cosa impressionante. Beh, devo dire che la Chiesa missionaria ha compiuto dei grandi passi. Ma il Papa che oggi, usufruendo di tutti i mezzi della tecnica, del progresso, aerei, elicotteri, tutti i mezzi, va percorrendo il mondo per dire: signori, sappiate che 20 secoli fa Dio è venuto in mezzo a noi, che Gesù è venuto in mezzo a noi. Questo va dicendo ai popoli, non altro che questo.
0: Ma la presenza del Papa a Taranto è anche un forte incentivo per scrollarsi qualche complesso che non nasce solo da una pretesa inclinazione dei tarantini a lamentarsi, su questo non è il caso di insistere, né di scherzare più, quanto dal fatto che finora abbiamo ospitato solo i vice e dai vice siamo stati ricevuti. Sappiamo forse di non meritarlo, se il Papa viene da noi è per la seconda volta in 20 anni. Speriamo intanto che davvero non si sia speso più del richiesto, del giusto e dell'opportuno, e per rispettare quanti non hanno, e per non offendere con inutili spagnolismi un uomo che viene a parlarci di cose essenziali e speriamo durature.
2: Quando nell'udienza privata dell'ultima visita dell'Imina aveva la carta geografica della Puglia e di Taranto, e già conosceva il Mare Grande, il Mare Piccolo, il Ponte Girevole, la città che si sviluppa, la Magna Grecia, il centro della Magna Grecia, era già aggiornato su questa situazione. Credo che venendo a Taranto vedrà delle realtà che già così aveva conosciuto attraverso la sua cultura.
3: Nel mondo del lavoro, in tutte le sue componenti, c'è grande attesa per l'arrivo di Wojtyla in città. Ascoltiamo la dichiarazione del rappresentante degli industriali tarantini.
4: Credo che già il fatto che il Papa si muove per venire a Taranto è un grandissimo interesse per l'imprenditoria, perché tante cose si muovono, anche se provvisori, ma si muovono. Poi certo il Papa 20 anni dopo, noi ci ricordiamo il prima che venne solamente per l'occasione nello stabilimento siderurgico, dove parecchi lavori si fecero e certamente ebbe un grosso contributo all'imprenditoria locale all'interno del centro siderurgico di allora. Oggi l'abbiamo all'esterno, ma anche in provincia, perché credo che il Papa non viene solamente per l'Italsider, ma viene un po' per tutta la città e la provincia, perché andrà sicuramente in giro per la provincia, perché sappiamo che va a Martina Franca, e credo che si allarga più l'interesse dell'imprenditoria, e certamente la venuta del Papa qualcosa la fa fare. Speriamo che il Papa non ci porti solamente la sua figura, ma ci porti la sua fede, in modo che tutti quanti capiamo che non dobbiamo aspettare il Papa per fare le cose, ma bisogna farli in tempi brevi, in tempi migliori e con più serenità.

0: impianto di aspirazione, va? Fuori impianto di aspirazione.
1: Permesso,
2: sì, lo so.
1: Permesso, scusate.

0: la mer qu'on voit danser.
1: Guarda che luna, guarda che mare.
2: Ma guarda intorno a te, che 12 hanno fatto, ti hanno inventato il mare.
3: Come profondo il mare, come profondo il mare.

Costruito tra il 1600 ed il 1700, il Santuario della Madonna della Salute, noto anche come Chiesa di Monte Oliveto, ha una storia davvero molto interessante. La sua edificazione è strettamente legata alla presenza dei gesuiti in città, che edificarono il luogo sacro consacrandolo nella metà del 700 circa sotto il nome di Chiesa del Gesù.

0: Dopo solo 4 anni dalla consacrazione della Chiesa, Papa Clemente XIV sopprime l'ordine gesuita e i religiosi sono costretti ad abbandonare la città. La cura dell'edificio sacro entrerà nella disponibilità degli olivetani che ne cambieranno la denominazione in Chiesa di Monte Oliveto. Ma nulla cambierà nella religiosità tarantina e il centro della fede degli abitanti della città vecchia di Taranto resterà sull'altare maggiore, agli occhi della bellissima icona della Madonna della Salute. Una copia della Salus Populi Romani, una splendida icona bizantina venerata nella Basilica Capitolina di Santa Maria Maggiore e che solo la tradizione vuole sia stata dipinta direttamente da San Luca. In effetti i gesuiti erano riusciti ad ottenere il privilegio da Papa Pio V di ottenerne delle copie ufficiali, per così dire, e quella tarantina, una pregevole tempera su tavola, è firmata probabilmente da un pittore seicentesco leccese. Meravigliosa Taranto, una città con molte storie da raccontare.
1: Siete sintonizzati su Studio 100.

0: detto, però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30, canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma, ovunque, ore 20:30 che c'è? C'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.
1: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa WeRent, Lavanderia Fanelli, Ferraro SPA, ANA SRL, Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella. Impresa Edile Cassalia dal 1975. Ecoservizi SRL.
2: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Settimo appuntamento con il nostro format dentro i cantieri dei giochi del Mediterraneo. Quest'oggi siamo nuovamente in provincia dopo il Pala Campitelli della scorsa settimana. Quest'oggi ci siamo spostati in un altro comune che caratterizza per diversi aspetti la provincia di Taranto. Sto parlando di Crispiano. Alle mie spalle c'è la struttura che ospiterà la kermesse relativa al tiro con l'arco, una struttura che però si presenta come multifunzionale e che successivamente ai giochi del Mediterraneo avrà diversi ambiti di respiro. Insieme a me quest'oggi non c'è il RUP, ma c'è un ospite d'eccezione perché ho il piacere di avere, elegantissimo tra l'altro, il sindaco di Crispiano, Luca Lopomo. Sindaco, ben trovato.
1: Grazie, grazie, ben trovati voi, grazie di essere qui. Siamo in una bella giornata, in una stupenda giornata di sole, in un impianto che per Crispiano significherà veramente una grandissima opportunità.
0: Sottolineo che è una giornata quasi estiva. Sindaco, c'ha addosso il vestito istituzionale, ma lo indossa alla perfezione. Io così in camicia c'ho davvero tanto caldo. Struttura che dicevamo ospiterà il tiro con l'arco, la manifestazione del tiro con l'arco, ma che secondo quelli che sono i dettami della costruzione avrà certamente la possibilità di avere una seconda vita, non solo sportiva, mi dicevi.
1: Assolutamente sì, naturalmente nasce come unica struttura al centro-sud per il tiro con l'arco. Abbiamo lavorato con la Fitarco, con la World Archery, quindi davvero diventerà una struttura baricentrica e all'attenzione di competizioni nazionali e internazionali per il tiro con l'arco, perché non esiste nessun'altra come questa in tutta Italia. Ce n'è solo uno a Rovereto, dove attualmente si allenano anche i nostri campioni olimpici.
0: Abbastanza distante, prima di entrare però consentemi una divagazione paesaggistica.
1: Beh, certo, a Rovereto è molto bella, però
0: nulla da togliere a Rovereto.
1: Nulla da togliere, però questo panorama, sia questo che quello della Bassa Murgia nelle nostre spalle sotto il Parco delle Pianelle, è veramente straordinario.
0: A questo punto possiamo entrare.
1: Vai.

0: Sindaco, siamo entrati. L'ingresso che mi hai fatto vedere era quello relativo agli atleti, sì. Quindi quel corridoio che conduce poi a una di queste strutture che effettivamente è uno spogliatoio a tutti gli effetti, sì. Con suppellettili già poste in essere, da questa parte ci sono i bagni, insomma una struttura viva.
1: Viva, completa, considera che dovranno ospitare questi spogliatoi 26 nazionali, 64 gareggianti nelle qualificazioni che poi diventeranno 32, certo. Che poi diventeranno fino alle finali ultime. Insomma, una bella attenzione, anche se i giochi qui dureranno soltanto dal 22 al 28 agosto, allenamenti completi, sarà però una settimana che difficilmente dimenticheremo.
0: Ma immagino che insomma Crispiano, che è un paese vivo sotto diversi aspetti, attenda questo evento non solo per ciò che si svolgerà in questo contesto, ma anche e soprattutto come fonte di sviluppo per il futuro, perché se vogliamo, insomma, questo è un lascito importante da parte dei Giochi del Mediterraneo, che come dicevamo avrà una vita relativa al tiro con l'arco, ma che potrà svilupparsi sotto diverse forme sportive e non.
1: Assolutamente sì, è una struttura che si pone naturalmente all'attenzione di eventi, di grandi eventi concertistici, ma anche attività convegnistiche. C'è una sala interna, una struttura indoor che è assolutamente polifunzionale, e quindi noi auspichiamo che questa struttura diventi un perno centrale per diverse attività, non solo per le attività sportive e per le attività del tiro con l'arco. Poi Crispiano è famoso anche per le feste, le sagre, e quindi qui avremo la possibilità di ospitare più di 500 posti auto come parcheggio, e davvero potremo dare sfogo a tante attività che le nostre associazioni già di per sé sono brave a fare all'interno della città.
0: Quindi una sorta di spin-off di quella che è economia sostenibile, esatto. E quindi park and ride, trasferimento a modo di navetta delle automobili direttamente in paese.
1: Sì, direttore, poi non avrei notato che anche dal punto di vista viabilistico la struttura è stata posizionata in un, perfetto, punto nevralgico. Siamo a due passi dalla 172, esattamente a metà strada tra Taranto e Martina Franca, facilmente raggiungibile, quindi un posto davvero strategico, baricentrico per tante attività.
0: Mi porti a vedere la struttura indoor? La struttura indoor, perché dovete sapere che proprio oggi è stata messa, insomma, in posa, e non possiamo calpestare la struttura, però ve la facciamo vedere lo stesso.
1: Andiamo.

0: Ma è incuriosito questa sala perché gli spogliatoi li abbiamo già visti, smarcati dal nostro viaggio. Una sala molto ampia, che vi dicevi essere?
1: Una sala riunioni, una sala dove può essere fatto il riconoscimento degli atleti a disposizione del comitato proprio per tutte quelle attività che nell'attività di accoglienza anche di tutte le squadre delle varie nazioni potrà essere estremamente utile.
0: No, poi ripeto, molto ampia, enorme. È uno spazio molto grande, questo sottolinea la volontà di provare a portare un prodotto comodo anche che sia funzionale a quelle che sono le aspettative di una kermesse che ospiterà diverse delegazioni, 26 paesi come diceva prima il sindaco, che si sfideranno in questa struttura, ma che poi possa essere a servizio del paese, della comunità stessa e del territorio, perché come dicevi ci troviamo al centro tra Taranto, Martina e Crispiano, quindi nessuno vieta all'intera provincia di poter utilizzare una struttura che sarà certamente anche appannaggio nazionale.
1: Direttore, le competizioni nazionali e internazionali, anche quelle regionali, addirittura di tiro con l'arco, gravitano certamente di solito circa 600-700 atleti inizialmente, quindi e poi si sfoltisce man mano che si gareggia.
0: Questo
1: è importante avere uno spazio consono.
0: Bisognerà comprendere Crispiano come reagirà a livello di strutture ricettive, perché qui diventa un bel problema iniziare a pensare di organizzare sul territorio le manifestazioni anche a livello nazionale, perché insomma, dicevamo prima, Rovereto sì, ma Crispiano coprirà un bacino di utenza, nulla da invidiare.
1: Già nel panorama della provincia Crispiano c'ha quasi 650 posti letto, molti B&B, molte case famiglie, 3 o 4 strutture alberghiere, anche importante Parco delle Querce, Villa Maria, ma sicuramente questo potrà essere un monito, uno sprono per far crescere ancora di più queste strutture. Dimenticavo la Mastuola, altra chicca e masseria meravigliosa.
0: Scale di là e andiamo a vedere.

0: saliti di livello. Siamo al secondo piano, ma siamo saliti di livello anche a livello di vista, perché mi hai portato alle pendici della Murgia, di qua si gode di una visuale stupenda, caratteristica del nostro territorio, ma in particolare adesso di Crispiano, luogo che ci sta ospitando. Secondo piano che sarà, come mi dicevi, adibito a uno spazio relativo alle esigenze del comitato.
1: Sì, il comitato ha voluto completare questa parte, circa 200 metri quadrati su 500 complessivi, che viste le economie ridotte del finanziamento, che non poteva essere completato per come era il progetto iniziale, non sarà rifinita questa, che è adibita a foresteria in un

0: secondo momento, però abbiamo rifinito questi 200 metri quadrati per il comitato, che qui avrà una base operativa importante.
1: È una vista spettacolare.
0: È una vista spettacolare, senza dubbio.
1: Però, come accade per altre strutture che resteranno indotte al territorio post giochi del Mediterraneo, anche questa potrà essere implementata con delle migliorie una volta poi aggiudicata, una volta che passerà il bando, vero?
0: Sì, le potenzialità sono enormi, perché immaginate la possibilità di fare una foresteria con 15-20 posti letto, finalizzate anche a ospitare competizioni internazionali o raduni di squadre nazionali o meno, e quindi avere uno spazio del genere. Però naturalmente questo sarà un obiettivo che si porrà chi verrà poi a gestire la struttura.
1: Immagino che qualcuno già ci abbia messo gli occhi sopra. Diciamo che
0: stiamo interloquendo con la federazione FITAR, con la World Archery, che sicuramente hanno l'interesse sportivo, ma non ci sarà solamente l'interesse sportivo, perché questa è una struttura che deve avere anche un ritorno economico, anche per mantenerla in maniera adeguata.
1: Qui sotto, me lo facevi notare prima, c'è un parcheggio che non è quello relativo alle automobili di cui parlavamo prima, ma è il parcheggio dei bus.
0: Sì, dei bus per le squadre, che avranno l'ingresso riservato con tutto quello che tutti i servizi a loro disposizione. Un parcheggio riservato che può essere immaginato anche per chi, qualche artista che vorrà venire a fare qualche evento magari, e quindi avere anche un ingresso riservato per quello.
1: Anche perché adesso ve lo facciamo vedere, lo spazio non manca né all'interno
0: né all'esterno,
1: né tanto meno all'esterno. Ci andiamo.
0: Va.

0: Sindaco, mi hai portato in terrazza, mi hai portato in una terrazza dalla quale si gode di uno spettacolo davvero entusiasmante, perché davanti a noi c'è quello che poi sarà il cuore della kermesse, della gara, ovvero il campo, le corsie sulle quali si svolgerà la gara, delle quali mi parlerai, però tutto intorno c'è una bellezza naturale non indifferente.
1: E siamo alle pendici della Murgia, da quella parte c'è Martina Franca, il Parco delle Pianelle, siamo veramente in un paradiso. Ti raccontavo, direttore, anche della scelta di questo posto con la federazione inizialmente, che è stato scelto proprio per la ventilazione, perché anche il fattore vento è una componente essenziale che ricercano le federazioni di tiro con l'arco per mettere maggiormente alla prova i propri arcieri.
0: Rendere ancora più competitiva, una competizione che, ripeto, godrà di uno scenario naturale unico. Poi non siamo abituati a vedere, ad immaginare una struttura che ospita il tiro con l'arco. Immaginate le dimensioni, perché qui la distanza è?
1: Sono più di 150 metri.
0: Insomma, è grande, è davvero molto grande. Non immaginate il tiro con l'arco come una disciplina che si svolga in uno spazio ristretto, anche perché poi qui io sono convinto, lo diciamo a telecamere spente, ve lo confesso, che ci sia il luogo ideale per ospitare anche dei concerti.
1: Assolutamente sì, quella è l'idea. E ti dico anche un'altra cosa che non ti ho detto prima. Questa struttura è stata fatta naturalmente con tutte le tecniche in ZEB, con la massima sostenibilità ambientale, e vista la situazione anche che noi abbiamo in questa zona di incendi anche pericolosi che possono accadere, con il sistema di irrigazione che stanno proprio adesso montando, abbiamo fatto sistemare tre grandissime cisterne nella collina parafrecce nascoste. Tre grandissime cisterne che non serviranno soltanto per l'irrigazione del campo, ma anche per una riserva antincendio a disposizione dei vigili del fuoco per le eventuali situazioni di incendi che possono capitare in questa
0: zona. Quindi la zona limitrofa gode anche di una miglioria di quello che è un servizio che purtroppo troppo spesso tocca utilizzare alle nostre latitudini. Adesso andiamo incontro all'estate e sappiamo, insomma, che sono situazioni quelle relative agli incendi che si vengono a riproporre. Sicuramente.
1: E ti dico anche un'altra cosa, direttore, che l'acqua che utilizzeremo proverrà direttamente dall'acqua depurata del depuratore di Martina Franca inizialmente, e poi successivamente, appena sarà affinata anche quella di Crispiano. Quindi anche sostenibilità, non spreco di acqua, ma recupero di acque piovane e acque naturalmente depurate, che potranno essere utilizzate sia per l'irrigazione che per l'antincendio.
0: Quasi chilometro zero la Martina Franca.
1: Ci proviamo.
0: Chilometro zero invece l'acqua di Crispiano.
1: La sostenibilità, lo sai, è un nostro punto di forza.

0: E questo, caro Dario, è la struttura interna, la meravigliosa struttura interna dove si faranno sempre competizioni di tiro con l'arco, ma non solo.
1: Quindi, giusto per intenderci, di fronte a noi lo si vede dalla vetrata che dà una luce, un gioco di luce bellissimo, non solo quella ma anche quella che traspare dal tetto, dal tetto ligneo, che insomma contraddistingue diverse strutture dei giochi del Mediterraneo. L'abbiamo visto nello stadio del nuoto, l'abbiamo visto al Palacampitelli dove però era già preesistente, anche qui un tetto importante, una copertura importante che permette l'ingresso di una luce che rende ancora più bella e funzionale la struttura. Di là c'è una vetrata. Qui invece, mi dicevi, non si svolgeranno le gare dei giochi qui dentro?
0: No, qui durante i giochi ci saranno le postazioni per far allenare gli arcieri e il tiro sarà verso quel muro. Ci sarà una rete parafrecce, cosiddetta. E poi ci saranno naturalmente tutte le attività, le attrezzature di riscaldamento per gli atleti e subito fuori ci saranno le 64 corsie dove si svolgeranno le gare.
1: Qui pubblico?
0: Pubblico sarà. Ci sarà una gradinata da 150 posti proprio appoggiata a questo muro che rimarrà
1: qui di fronte a noi praticamente.
0: Esattamente.
1: Chiaro.
0: Mentre all'esterno c'è una gradinata da 300 posti che potranno essere aumentati fino a 1000 posti con delle gradinate invece temporanee che il comitato sta decidendo quando e come mettere.
1: Complessivamente quindi siamo sui 450 posti a sedere, ma la struttura avrà una capienza non meramente sportiva, anche più ampia, perché
0: certamente,
1: mentre ci sono le gare si potrà fruire degli altri ambienti, perché mi pare che qui c'è anche il bar.
0: C'è anche un bellissimo spazio bar dove ci si potrà naturalmente rilassare, oltre a un spazio enorme anche proprio antistante che sarà curato con ombrelloni, con sedie, tavolini, proprio per far dare tutta l'accoglienza necessaria anche agli ospiti e di tutti gli spettatori, ma anche i familiari,
1: sì,
0: o lo staff.
1: Sindaco, ultimo step del nostro viaggio in questa struttura dedicata al tiro con l'arco, vetrate anche qui, vista splendida anche qui. Ma qui sarà splendido anche fermarsi per un momento di relax, perché qui sorge l'area ristoro.
0: L'area ristoro, un bellissimo bar con questo panorama meraviglioso a servizio della struttura, ma non solo. Immagino che anche in questo spiazzale meraviglioso i ragazzi, i giovani di Crispiano e non solo, potranno senza dar fastidio a nessuno anche passare serate in musica, a ballare magari fino a tarda notte. E in quel caso il sindaco non farà l'ordinanza di...
1: Questo è importante. Noi lì
0: a due passi
1: 200
0: abbiamo
1: metri?
0: Il borgo di San Simone, la meravigliosa piazza di San Simone, piazza Martellotta, dove davvero c'è un bellissimo luogo, sembra una piazzetta caprese,
1: sì,
0: dove già d'estate, mi dicevi che spesso volentieri vieni anche tu, direttore, vengono a mangiare un bellissimo gelato e qui sarà un posto meraviglioso dove poter anche fare delle attività funzionali al Borgo di San Simone, perché realizzeremo anche una passerella che attraverserà la provinciale e un percorso pedonale illuminato che farà arrivare le persone che vorranno parcheggiare qui al grande parcheggio della struttura di San Simone del tiro con l'arco e arrivare magari a fare due passi anche nel Borgo di San Simone.
1: Mi travesto da proloco di Crispiano, venite a San Simone perché davvero ne vale la pena. Sindaco, io non posso che ringraziarti di questo viaggio assieme.
0: Io ringrazio voi, direttore.
1: Ringrazio io coloro i quali sono stati in nostra compagnia in questa settima puntata di Dentro i Cantieri dei Giochi del Mediterraneo. L'appuntamento ovviamente è a mercoledì prossimo con un'altra struttura che andrà ad arricchire quello che è il panorama sportivo della nostra terra. Grazie e buon proseguo ovviamente su Studio 100.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bio Ergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dr. Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella. Imprese Edile Cassalia dal 1975. Ecoservizi SRL.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Buonasera e bentrovati qui in questa nuova puntata di 100 eventi. Ci ritroviamo qui su Studio 100 TV per parlare di quelli che saranno gli eventi in ogni ambito musicale, cinematografico, teatrale per questa settimana e conoscere anche personaggi collegati appunto a questi eventi. Ripartiamo con tanti ospiti anche per questa puntata di martedì 26 e introduco subito il primo ospite con cui siamo in collegamento ed è un piacere avere con noi il regista Fabrizio. Benvenuto. Ciao Fabrizio.
1: Ciao Sabrina, buonasera, grazie di avermi
0: Allora, Fabrizio, intanto grazie di esserti collegato qui con noi. Sappiamo che sono giorni concitati perché il 21 maggio è uscito il film Il protagonista, di cui parleremo tra qualche minuto. E prima di ritrovarti qui nella presentazione del film a Taranto, vediamo insieme il trailer e poi parleremo di questo tuo lavoro.
2: È arrivato un provino.
3: E di che si tratta?
2: Se non dovesse andare.
4: Signori, prego, Animal World, grazie.
2: Smetto.
5: Sempre con questa storia è la tua. Che perditi di.
6: Tu sto provino te lo mangi.
7: Me lo mangio sto provino.
6: Coglio.
2: Quindi un protagonista, dai.
6: Certo, è il protagonista. Ti ho detto che sei ballato in tappa.
8: So che sei un attore e che hai poco tempo.
3: Stai andando appresso le cose vinte, ti perdi le cose vere. Non fare il matto che poi rimani da solo e tu da solo non ci sai stare.
6: Qual è il tuo sogno? Cosa ti piace a te veramente?
8: Noi siamo qui perché stiamo cercando un attore. Lei? Sicuro di esserlo?

0: Abbiamo visto tanti volti noti in questo trailer del film. Il protagonista che sarà presentato a Taranto sabato 30 maggio alle 19:30 allo spazio Porto Cileporto di Taranto. Allora, Fabrizio, raccontaci un po' innanzitutto, ben trovato. So che sono giorni, come dicevo, un po' concitati visto che sei in giro per la presentazione, insomma, del film in tutta Italia. Parlaci di Il protagonista.
1: Ah, io sono innanzitutto felicissimo di portarlo a Taranto perché è una città alla quale sono molto legato, perché io sono nato e cresciuto a Corigliano Calabro, poi mi sono spostato ad Amendolara, a Roseto e a Taranto quando posso vado perché ho tanti amici e ho passato cioè, bei ricordi, quindi sono felicissimo della serata del 30. E il protagonista è la mia opera prima, l'abbiamo presentata in concorso al Torino Film Festival lo scorso novembre e da allora non ci siamo fermati, è stato bellissimo e ora lo stiamo portando in giro nei cinema. La cosa più bella ovviamente è condividerla col pubblico che sta reagendo come meglio non potevo immaginare. È un film che parla di sogni e sognatori, mostra una parte nascosta, diciamo, del lavoro dell'attore, dell'artista in generale, del quale spesso si conosce solo il risultato finale di pochi eletti, quindi di chi ce la fa, tra virgolette. Il film invece mostra le varie vicissitudini e difficoltà che ci sono a correre accanto a un sogno così ingombrante e ambizioso.
0: Senti, com'è nata l'idea di questo film? Perché la storia cioè, non è soltanto, appunto, come dicevi tu, parla di sogni di sognatori, non è soltanto la storia di un giovane di 30 anni che ha questo sogno, no, di diventare attore. Ci sono delle metafore dietro. Com'è nata questa, nella tua testa, ovviamente, l'idea di questo film? Cioè, nasce da un'esperienza personale, in fondo, voglio dire, nel film. Ci sono molti attori, tra cui il nostro Pierfrancesco Nacca, che conosciamo bene, quello che è l'iter, no? Che ha affrontato per questo suo sogno di diventare attore. Quindi, insomma, un po' ci sono vari specchi, no? Nel film.
1: Tra l'altro sono felicissimo di presentare il film insieme a Pierfrancesco il 30 perché è uno di quegli attori che mi ha stregato, nel senso nel film ce ne sono tanti bravissimi con i quali mi sono trovato con tutti bene, ma Pierfrancesco è entrato nel mio cuore, insomma, nella mia squadra, spero e sono sicuro di lavorare con lui anche in futuro. E il film ha una genesi particolare, nel senso che io stavo lavorando ad un altro film e chiedevo all'attore Pierluigi Gigante, che è il protagonista, di fare delle sessioni di lettura perché a me piace tantissimo la sua voce, che è capace di farmi vedere le cose, appunto di leggermi quello che stavo scrivendo. E durante queste sessioni comunque parlavamo delle nostre difficoltà, delle nostre ambizioni, di quanto ci piaceva fare questo lavoro, ma anche di quanto fosse improbabile riuscirci. E quindi mi sono reso conto che era molto più bella, almeno in quel potente, la realtà che stavamo vivendo, che non il film di finzione che stavo scrivendo. E quindi ho detto facciamo un film su quello che stiamo vivendo ora e quindi anche per alleggerirci e per esorcizzare il concetto appunto di essere riconosciuti come artisti appunto riconosciuti. Quindi il film punta anche ad alleggerire chi sta facendo questo viaggio così insomma personale, ma anche soggetto a un'esposizione sociale importante.
0: E quindi ovviamente in molti si ritroveranno probabilmente, no? Cioè anche chi sta incontrando in giro per l'Italia, magari non soltanto attori, ma proprio, no, chi
1: Questa è
0: in
1: la cosa
0: realtà
1: bella.
0: ha un sogno.
1: Sì, scusami se ti ho interrotto. Questa è la cosa bella perché mi rendo conto che il film funziona, che è un termine che mi piace, ma insomma esprime il concetto anche su chi ha il sogno X, nel senso perché il film parla proprio degli ostacoli che poi per un attore possono essere la casting director, il provino, l'essere piaciuto a metà, insomma, le distrazioni, i soldi, però mi rendo conto che vengono vengono da me o mi scrivono su Instagram persone che hanno visto il film a Milano, a Bologna, e mi dicono: sai, io faccio X, faccio, c'ho una pizzeria, o c'ho, o io sto studiando odontoiatria, e il film mi ha fatto venire voglia di continuare a credere in quello che voglio realizzare. E questo vale tanto.
0: Allora, ricordiamo che il film, che è scritto e diretto da Fabrizio Benvenuto, vede tra i protagonisti appunto Pierluigi Gigante, Alessio Lapice, che i più hanno insomma visto nella fiction I Matataranni, Morena Gentile, e con la partecipazione di Adriano Giannini. È una distribuzione Emozioni, distribuzione cinematografica, e ovviamente Gianpietro Preziosa e Morena Gentile presentano questa produzione di MG Production. Siamo ovviamente contenti, vi aspettiamo, insomma, te e Pierfrancesco Nacca a Taranto. Tra l'altro la proiezione del film sarà seguita da un talk con il nostro critico cinematografico per eccellenza Massimo Causo, e quindi ovviamente avremo modo di approfondire questa visione che ruota attorno a questo film insieme al protagonista. Fabrizio, io ti ringrazio perché veramente abbiamo ritagliato uno spazio al tuo tempo impiegato in questi giorni per la presentazione e la promozione del film. Un saluto a Pierfrancesco Nacca, che è anche lui impegnato in altri studi in questo momento, e vi aspettiamo a Taranto sabato.
1: Grazie di cuore, ci vediamo sabato.
0: Grazie Fabrizio, benvenuto. E noi torniamo qui in studio e ci rivediamo tra qualche minuto.
2: Siete sintonizzati su Studio 100.

0: in collegamento con me c'è un amico che non vedevamo da un po', ma insomma eravamo in attesa di ritrovarlo. Vincenzo Parabita, buonasera, ciao.
1: Buonasera Sabrina, grazie per l'invito.
0: Allora, siamo veramente nella stagione adatta per incontrare pubblico che si appassiona a libri nell'ambito del progetto aperitivo d'autore, cioè proprio adesso ormai.

0: Protagonisti, come sempre, nell'ambito di aperitivo d'autore, le location più belle, i libri più interessanti con gli autori, insomma, che in questo momento sono davvero al top per quanto riguarda le loro pubblicazioni, e poi ovviamente tutto ciò che è relativo al territorio. Allora, Vincenzo, parliamo di questo evento di sabato 30 maggio.
1: Esatto, sabato 30, sabato prossimo, ci siamo quasi, manca qualche giorno e avremo l'onore di accogliere Daniele Mencarelli. Come ben dicevi, l'abbiamo recuperato, ci tenevamo tanto perché purtroppo per motivi di salute dell'ospite era stato rinviato il 23 aprile, ma ce l'abbiamo fatta, abbiamo recuperato la data che insomma, si svolgerà, riusciremo a svolgere nella stessa location scelta per insomma, la prima data. Saremo a Massafra, a Masseria Ciura, un posto stupendo, una masseria del 600. Come si suol dire in questi casi, vale già solo il prezzo del biglietto visitare la visita di questo luogo, che poi è
0: Vero,
1: uno degli
0: vero.
1: obiettivi del nostro format da più di 10 anni, proprio la valorizzazione dei bei posti, spesso anche nascosti, non molto noti, di Taranto e della sua provincia. E avremo Daniele Mencarelli, siamo super contenti, è un ritorno da aperitivo d'autore, era già stato con un suo precedente libro nel periodo. Ho un ricordo di mascherine varie e diffuse quella sera, quindi qualcosa mi dice che c'era ancora il Covid, o comunque l'onda lunga del Covid. Stavolta, insomma, saremo un po' più si vedranno i sorrisi, quantomeno, ecco, della gente. Tra l'altro, il tempo il meteo si è scaldato, quindi rispetto al 23 aprile, sabato 30, avremo davvero un clima propizio, e non vediamo l'ora perché Daniele è uno dei maggiori scrittori italiani, insomma, sulla scena da anni, ci ha abituato a libri grandiosi. Giusto per citarne qualcuno, la trilogia di cui fa parte Tutto chiede salvezza, da cui poi è stata tratta la serie Netflix di successo, è la sua, La casa degli sguardi. Adesso è da poco uscito con questo libro che appunto presentiamo sabato, Quattro presunti familiari, edito da Sellerio. Si tratta di un giallo, di un noir per la precisione, ed è un po' il suo primo affaccio in questo genere del noir. Come dire, gli è riuscito magistralmente, perché siamo di fronte a un altro grande lavoro e quindi vi aspettiamo. Poi, come tu dicevi all'inizio, giustamente, ma chi viene da tempo ai nostri appuntamenti lo sa, aperitivo d'autore è un po' la sintesi tra sì, la letteratura di qualità, ci onoriamo di ospitare i più importanti scrittori italiani, ma anche la buona enogastronomia del nostro territorio. Quindi, come consuetudine, insomma, i partecipanti all'evento, arrivando, potranno fare questo sfizioso aperitivo per l'occasione a cura delle vetrine del gusto e accompagnato dai vini, anche qui. Valorizzare le ottime, le eccellenze locali in quest'ambito, e stavolta avremo i vini di Giustini. Dopo questa prima fase, insomma, il pubblico potrà incontrare lo scrittore Daniele Mencarelli.
0: Allora, noi ci eravamo, insomma, incrociati nel periodo, credo fosse marzo, per
1: Sì.
0: una precedente presentazione di aperitivo d'autore. Già all'epoca, i tuoi occhi brillavano di gioia all'idea di quello che era il programma che prima o poi sarebbe stato, insomma, presentato per la nuova stagione. Ora, chiaramente, come allora, te lo dico, non vogliamo spoiler, ma dici almeno quando più o meno, insomma, ci saranno le prossime date.
1: Allora, il punto è che tu forse ne sai qualcosa, Sabrina, anche se non si è scaramantici, quando si organizzano delle robe lo si diventa, perché accadono le cose più
0: Incredibile, sì,
1: strampalate.
0: assolutamente.
1: La pandemia è l'esempio più importante, però voglio dire, anche l'altra volta sembrava tutto fatto, facciamo anche interviste, poi purtroppo abbiamo dovuto rimandare. Quindi, per non farla lunga, sì, stiamo preparando diversi appuntamenti di aperitivo d'autore per i prossimi mesi. Diciamo, possiamo dire che sarà un'estate intensa, brillante, in cui andremo in diversi posti di Taranto e provincia con scrittori e scrittrici molto interessanti. Ecco, quello che posso dire è che a brevissimo, proprio nei prossimi giorni, lanceremo il prossimo appuntamento, quello di giugno. Adesso non mi chiedere il
0: No,
1: nome e la

0: Dare, perché ripeto, tornando alla scaramanzia,
1: vorrei... non te lo chiedo, non, non te lo chiedo, diciamo tanto davvero... poi arriverà, arriverà la notizia, arriverà, ci rivedremo e ne riparleremo assolutamente. Anzi, diciamo prima o poi...
0: posso dire questo, mi lascio andare a questa cosa, è un nome molto noto al di là dei suoi libri, nel senso che ha fatto anche tanto altro nella sua carriera, ecco, butto lì questo
1: va indizio. Bene. Questo indizio allora ce lo terremo caro fino a poi scoprire insieme quello che sarà, insomma, il prossimo appuntamento. Prima o poi insomma ci auspichiamo anche di venire direttamente con le telecamere a trovarvi lì proprio sui luoghi del diritto. È proprio il caso di dirlo, visto che il prossimo che presentate è un giallo. E allora l'appuntamento lo ricordiamo con aperitivo d'autore fissato per questo sabato 30 maggio alle 19:30 alla masseria Ciura di Massafra, insieme a quattro presunti familiari di Daniele Mencarelli. Tutta la squadra di aperitivo d'autore vi accoglierà come al solito con grande sorriso e grande gioia. Noi vi auguriamo un buon lavoro e attendiamo le prossime notizie.
0: Va bene, solo al volo, per partecipare all'evento, come sempre i biglietti sono sulla piattaforma posto riservato. Vi aspettiamo a Massafra.
1: Ma tanto ce ne saranno pochi, immagino, disponibili come al solito, o ancora c'è qualche possibilità?
0: C'è, però negli ultimi giorni stanno davvero andando a ruba.
1: Benissimo.
0: Quindi affrontatevi.
1: Affrontatevi. E allora grazie a Vincenzo Parabita, prossimamente ci ritroveremo su questi schermi per parlare ancora di una volta di aperitivo d'autore. Grazie Vincenzo.
0: Grazie a te Sabrina, a presto.
1: Ciao, a presto. E noi ci fermiamo un attimo in attesa del prossimo ospite in studio.
2: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026. Il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.

0: stessa passione. Nuova Luce. Da 37 anni il tuo punto di riferimento a Taranto, oggi completamente rinnovato. Via Pio XII, 14/16. Taranto.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. A maggio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Spesso ci soffermiamo troppo su dettagli inutili di un evento, tralasciando il fatto che ciò che conta veramente è lo stare insieme quel giorno.
5: Festeggia con Masseriamo Dio
4: e Masseria Leucaspide.
5: Contattateci, il vostro evento sarà indimenticabile.
6: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
7: Tre giornate intensive basate sui principi dell'ecologia acustica. Questo è ICOS, Suoni a Margine, un workshop residenziale in ecologia del suono che si terrà a Taranto il 12, 13 e 14 di giugno. Per capire di cosa stiamo parlando e cosa sarà ICOS, ci colleghiamo con Francesco Giannico. Ciao.

0: Francesco.
1: Ciao, buonasera, insomma.
0: Allora, Francesco, raccontaci, perché è davvero bello un progetto che vede presenti tante realtà tarantine tutte insieme per questa idea che era stata già sviluppata precedentemente nel 2023, se non erro, e che si ripresenta a Taranto con grande successo. E parliamo appunto di ICOS.
1: Sì, è una 3 giorni praticamente di, come hai detto tu, di workshop residenziale. Significa che la gente può iscriversi e stare praticamente 3 giorni insieme a noi a fare degli incontri frontali sul tema dell'ecologia sonora, che significa nella pratica anche muoversi con un van 9 posti in giro per queste zone marginali della città, che vuol dire sostanzialmente che stiamo parlando di zone non prettamente turistiche, zone un po' sconosciute, anche zone caratterizzate da una bellezza paesaggistica non sempre, come dire, valorizzata. E costruiremo quindi un archivio di suoni che verrà poi utilizzato per una performance sonora finale. In mezzo a tutto ciò ci sarà anche spazio per un laboratorio operativo a cura di Luigi Massari, che si occuperà di far capire ai partecipanti come realizzare un sintetizzatore che poi si porteranno a casa. Quindi è un'esperienza a 360 gradi sul paesaggio sonoro della città di Taranto.
0: Come ha reagito, insomma, nell'edizione scorsa, cioè, i partecipanti, no? Perché ovviamente leggendolo così sembra un progetto molto articolato, no? Perché, forse perché siamo poco attenti all'ascolto e questa dice, è un difetto, diciamo, di mancanza di comunicazione, cioè molti basano la propria attività sulla comunicazione che poi in realtà si svolge molto male perché c'è proprio una mancanza di ascolto dell'altro, quindi già questo di base.
1: Guarda, hai detto già tu benissimo, è una materia che puoi interpretare in più livelli di difficoltà, se vogliamo, no? Quello più basico, però paradossalmente, cioè quello più elementare, quello dell'ascolto di sé, dell'ascolto degli altri, è quello che preferisco, perché in realtà tutto il processo dell'ecologia del suono si basa proprio sulla consapevolezza dell'ascolto come pratica, non per, come dire, diventare asceti, ma semplicemente per migliorare l'esperienza che abbiamo del mondo esterno e degli altri, ovviamente. Quindi diciamo che prendiamo spunto dai suoni che archiviamo per poi poterne trarre un beneficio tramite delle pratiche che, se vuoi, sono assimilabili a quelli dell'arte terapia, cioè rielaborare il suono in chiave elettronica in questo caso, cercando di sperimentare e quindi unendo una parte un po' più ludica, laboratoriale, per, come dire, avvicinare poi l'ascoltatore a quello che è appunto la consapevolezza del mondo in cui si è aggirato in questi 3 giorni.
0: Senti, abbiamo parlato insomma di come si svolgerà più o meno, quindi chiaramente a parte il tuo lavoro, il tuo ruolo è quello appunto di avvicinare all'ascolto del paesaggio sonoro e poi di registrare, no, tramite queste sessioni sul palco, sul campo ovviamente quelli che sono i suoni da captare. Poi ci sarà questa costruzione, meglio chiamata autocostruzione, come viene indicata nel progetto da parte di Luigi Massari che si occuperà di questo laboratorio pratico. E poi vorrei anche ricordare e salutare Roberta Trani, che è una straordinaria fotografa e nonché operatrice video, che rielaborerà il vario materiale e le riprese video che farà.
1: Sì, c'è appunto questa parte molto importante che scaturisce dal fatto che sostanzialmente una delle partnership molto importanti per noi è con il Festival Vicoli Corti. E quindi diciamo, il prodotto audiovisivo che ne verrà fuori alla fine, quindi queste immagini che saranno riprese dalla fotografa e videomaker Roberta Trani, verranno poi montate con un forte focus appunto sul suono e verrà realizzato quello che è un vero e proprio documentario, molto particolare perché appunto sarà basato completamente sul paesaggio sonoro e verrà proiettato in anteprima durante il Festival Vicoli Corti nell'ultima settimana di agosto
0: Sì,
1: a Massafra. Per
0: Massafra.
1: cui per noi è una cosa molto importante e ne approfitto anche per ringraziare l'altro nostro partner che è il B&B La Nassa, che ci ospiterà poi nella performance finale dell'ultima giornata del 14 per la restituzione, diciamo, finale.

0: Allora, intanto io ti ringrazio, volevo anticipare che ovviamente un evento che si terrà il 12, 13 e 14 giugno, molti si chiederanno come mai ne stiamo parlando adesso? Diciamolo perché ne stiamo parlando adesso, Francesco,
1: Diciamolo,
0: diciamolo.
1: sì, esatto, perché il 30 di maggio purtroppo, o per fortuna, a seconda dei casi, scadono le iscrizioni. Le iscrizioni chiaramente è possibile farle tranquillamente online su francescogenico.com, troverete tutti i dettagli e chiaramente ricordando che appunto oltre alle 3 giornate di formazione poi vi porterete a casa questo sintetizzatore che potrete utilizzare, insomma, per le vostre sessioni di sperimentazione musicale.
0: Allora, grazie Francesco Giannico, ringrazio anche Luigi Massari e Roberta Trani, vi auguro un buon lavoro. Ovviamente metteteci al corrente di ciò che accadrà, se avete anche qualche ripresa video che volete mandarci nel corso delle settimane, io sarò ben lieta di farlo vedere durante 100 eventi o durante di buon mattino, quindi grazie ancora.
1: Grazie.
0: Grazie Francesco Giannico e noi ci fermiamo e proprio roba di attimi perché tra un po' qui torna a fianco a me un ospite che non vedo da tempo.
2: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30 canale 98 del Digitale Terrestre sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera. Futura è confronti, idee, pareri, opinioni, fatti del giorno, notizie che segnano la vita di un territorio, in questo caso di Taranto e provincia della Puglia. Futura va in onda tutti i giovedì alle 15 in diretta su Studio 100, qui dagli studi di Via Polibio. Continuate a seguirci tutti i giovedì pomeriggio e poi la replica alle 20:30. Futura.
0: Allora, per questo mio ritorno dopo 2 settimane di assenza qui a 100 eventi, non potevo non avere a fianco a me l'ospite fisso delle trasmissioni che più o meno gravitano attorno alla mia conduzione ed è con noi finalmente ritornato Giuseppe De Filippis.
3: Buonasera,
0: Buonasera
3: che
0: Giuseppe.
3: bello vederti,
0: Oh,
3: è
0: grazie, anche
3: veramente
0: per me,
3: bellissimo.
0: guarda, mi sei mancato.
3: Anche
0: Mi
3: tu.
0: scoccia dirlo, ma mi...
3: Sempre perché poi Dario è
0: E
3: contento.
0: certo, per conto gli dobbiamo dare soddisfazione. Allora, la presenza di Giuseppe De Filippis qui oggi con me, perché in realtà ci siamo persi un piccolo passaggio, perché il 9 e 10 maggio lui insieme a Mimmo Frusi sono stati i mandanti in quel del Comics presso il Morrev e con
3: Sì.
0: Green Resort, e in occasione appunto dell'edizione di maggio del Comics, e hanno incontrato un po' di personaggi in un video molto
3: Sì,
0: simpatico.
3: allora partiamo, la parte seria è già andata in onda nei vari TG, questa è, diciamo, la parte un po' più
0: Io
3: allegra.
0: lo sapevo che la
3: La
0: lasciavate a
3: lasciamo.
0: me, ovviamente.
3: No, è bello che sotto c'è l'esperto informatico, vi ringrazio ancora per la fiducia, ma ormai la sto perdendo tutta la credibilità.
0: Non, dico alla regia che dalla prossima volta non potremo scrivere né esperto né informatico,
3: No.
0: niente, così buttato lì così.
3: Chiacchierone.
0: Chiacchierone.
3: E allora, una sola cosa, poi mandiamo in
0: Sì,
3: onda il video.
0: sì.
3: È stato bellissimo. In fase di montaggio mi sono accorto di una cosa bellissima: la presenza dei genitori, perché erano tutti ragazzi
0: Molto
3: molto
0: giovani,
3: giovani. E la
0: certo.
3: presenza dei genitori si sentiva, o la richiedevano i ragazzi, o c'erano perché l'hanno accompagnata. È stato bellissimo. Poi ci sono le conclusioni mie di Mimmo alla fine, però bellissima anche questa cosa qui. Quindi io direi, non perdiamo
0: No, non perdiamo
3: tempo.
0: tempo, vediamola, tanto poi ci torniamo in studio dopo e allora via il video realizzato durante Comics edizione maggio 2026.
3: Oh Mimmo, tu lo sai che io e te ogni volta che riceviamo un accredito stampa, uno della CNN muore.
4: Io e il mio partner in crime, Mimmo Frusi, siamo andati al Taranto Comics per curiosità, cercando di conoscere quel mondo fatto di cosplay, videogiochi, serie TV e fumetti. In realtà abbiamo scoperto un universo molto più grande di quanto immaginassimo. Questo è il nostro video riassunto del Taranto Comics 2026.
5: Dottoressa, al telefono, la sedaccia al telefono. Vabbè. cominciamo bene.

0: ma
1: che cos'è? Un videogioco, Call of Duty?
0: Ma spiegaci, cos'è questa passione? Da dove è nata questa passione per COD? Si chiama COD, vero?
2: Allora, innanzitutto da quando avevo circa, mi pare, 13 anni, da quando mio padre mi comprò la PlayStation.
0: Adesso ne hai?
2: 26 tra 3 mesi. Il mio primo gioco fu Call of Duty World at War, ambientato all'incirca primo, cioè post primo dopoguerra, prima e seconda guerra mondiale, in poche parole. Da lì inizio della passione.
1: E i tuoi genitori sono qui oggi?
2: No, no. Oh, sono qui, però comunque sono ancora un po' scettici.
0: Se facciamo un appello ai genitori di lasciar liberi, insomma, di giocare a tutti i giochi che vogliono.
1: Ma anche i figli, ai genitori fateli giocare.
3: Pure i genitori si dovrebbero unire, magari potrebbe nascere anche qualche cosa, una passione che devono ancora scoprire, non si sa.
4: Principalmente sarebbe anche un aiuto a noi che ci piace questa cosa e potrebbero contribuire e supportarci.
0: Va bene, io ti faccio l'ultima domanda, tu che sei preparatissima. L'arma più letale su COD qual è?
2: Beh, vabbè, sicuramente possiamo andare su la pompa.
0: Il fucile.
2: Sicuramente la doppietta.
1: La doppietta è
0: fucile
1: quella.
0: La pompa doppietta.
1: No, vabbè, la doppietta io c'è quando ero giovane la conoscevo, ora.
0: E i vostri nomi quali sono? Reali oppure
2: Giovanni.
0: Avete anche nomi d'arte voi, vero?
2: Sì.
0: Vai, allora nomi d'arte, vai.
2: Il mio è Hunter.
4: Rain.
3: No, io non ne ho, però Mattia.
1: Siamo con chi? Che quale personaggio ci rappresenti?
5: Beh, io sono la Mu.
1: La Mu! Madonna, me la ricordo quando ero bambino, era la mia preferita. E il vestito chi te l'ha fatto?
5: No, questo l'ho fatto io.
1: Veramente bravissimo, fatti vedere, fatti vedere Mimmo, uno spettacolo.
0: Sì. Allora ciao, come ti trovi qui al Taranto Comics? Oddio, chi salverà la nostra amica?
1: Vai,
0: ragazzi, chi siete?
6: Siamo i Power Rangers.
0: Ma avevo i crimine!
1: Era la battuta, cioè,
0: no,
1: stavo
0: pronto! Che sei ormone? Io sono un po' datato, non so.
7: Potrebbe sembrare, ma
0: e invece?
7: No. Nuovo personaggio di un videogioco, Sangono Miyako Kome, sacerdotessa dell'isola di Watatsu.
8: Madrina del Varo, ineffabile contessa Serbelloni Mazzanti viene dal mare, grande azionista della società.
0: Spiega a chi non capisce niente come me, che sono totalmente neofita di questa cosa, che cos'è questo gioco? Cioè, è un fumetto, è un gioco? Ti prego, spiega.
7: È un videogioco, è un po' complicato da spiegare.
1: Diciamo una panoramica.
0: Una curiosità, quanto costa un vestito del genere? Quanto costa stare dietro, insomma, a queste mode?
7: Questo l'ho fatto io, in realtà. Fatto da sola, con dei materiali, senza spendere troppo, però una 100 euro se ne va. 100, 150.
0: Allora, Sabrina, guarda che ti abbiamo scovato. Quello era zio Marrabbio. Di
1: no,
0: chi
1: Marrabbio proprio, no?
9: Marrabbio, papà.
0: Era il papà di Kismilicia.
1: Ah, era il papà di Kismilicia.
0: Che era, la sapeva anche Sabrina, secondo me.
1: E poi c'era il gruppo i Beehive, no?
9: I Beehive, che io li odiamo.
1: Eh sì, perché eri geloso.
0: Era geloso perché facevano il figlio lì.
9: Ciuffo rosso, sì. Mirko, una cosa del genere.
1: Mirko dei Beehive, famoso Mirko dei Beehive.
0: Un po' come lui, i capelli come lui c'aveva, no?
1: Sì.
9: Arrivava così perché si colorava i capelli, è questo. Tu ti sei colorato i capelli.
1: Sì, sì, sì. Io un color trasparente ho fatto. Un giorno di pioggia, per caso, Andrea e Giuliano incontrano Mirko per caso. Vedi che memoria.
10: Un giorno di pioggia, Andrea e Giuliano incontrano Licia per caso.
0: Ma dove? Tu di dove sei, hai detto?
9: Io di Lecce.
0: Ecco, cosa ti spinge, insomma, a venire fino a Taranto per, insomma, per vestirti in questa maniera?
9: Beh, io lo faccio un po', diciamo, di hobby, anche se teoricamente io collaboro con una cartoon cover band e faccio sempre cambi.
1: Quali altri caratteri fai?
9: Allora, ape maglia.
0: Oddio.
9: Poi...
1: tu ti vesti da ape maglia.
9: Ape maglia. Gem.
1: Gemme le cose,
0: no, bellissimo.
9: Poi ti faccio un mashup, no, però Sailor Mercury con il mashup di Freddie Mercury.
1: I'm breaking my
0: feet. Bene, grazie.
1: Sabrina, no, che ciao, ti ciao, stai ciao, perdendo.
11: Ciao. Siamo con due personaggi. Uno mi sembra sono i pitoni, e più o meno l'ho capito i tuoi. L'altro, chi è? Chi sei?
12: Sono il personaggio di un anime, Gurella Gun, sono Kamina.
11: Il fratello
12: Guren Lagann, il fratello del protagonista,
11: cugino della contessa Serbelloni Mazzanti, che è dal mare. Chi te l'ha fatto sto vestito? La mamma?
12: Allora, il vestito l'ho realizzato io con l'aiuto di mia nonna.
11: La mamma non ti ha aiutato?
12: No.
11: E perché? Non è brava a disegnare, a cucire?
12: No. Nonna ha cucito e io ho preparato tutto.

0: cioè,
1: e
0: le
1: chi ha pagato?
2: La nonna,
0: sì, la nonna.
2: Questa queste mamme assenti, io mi domando che fine fanno qui, però sono sicuro che le vostre mamme saranno orgogliose di voi.
0: Cioè.
2: L'ha detto come sei, come no.
3: Chi sei?
4: Da caffettiere vestito questo.
2: The Amazing Digital City.
4: No, io pensavo fosse una caffettiera.
2: Si può togliere il casco?
4: Faccio assolutamente sì.
2: No, rimettilo, rimettilo.
4: No, lascia stare, poverino.
2: Ma scusami, queste sono le mani di Topolino.
4: Sono di Topolino le mani.
5: Perché comunque la serie si basa su un circo digitale. Quindi ci sono un sacco di presenze, per cui, o meglio, un sacco di personaggi che vanno a simboleggiare, per esempio, quello che sono dei cartoni animati. Quindi, per esempio, i tipici guanti di Topolino, per quello che è magari una scacchiera di Peppe.
2: Il vestito chi te l'ha
4: fatto? Peppe, ne ha bloccato un'altra nel frattempo.
2: Ah sì, no, lo batte, non ci interessa più.
4: Ecco qua, attenzione.
2: Siamo poveri. Addirittura che sai, pure con la regia.
6: Sono suo agente e fotografo, quindi dovete parlare prima con me, se volete parlare con lui.
2: Quale polvere insieme?
7: Quello di Logan.
2: Da dove vieni?
7: Palagiano.
2: No, Palagiano è famosa per Wolverine e per le Clementine.
7: Esatto.
6: Qui viene da 95 anni, va bene?
2: Ma ti ho chiesto qualcosa.
6: Io sono il suo agente, devi parlare.
2: Devi smettere.
6: Allora, c'è il fatto che non avete offerto soldi per intervistare il mio assistente.
4: Non ci vedete soldi.
2: Andatevene, via.
4: Vabbè, lascialo comunque. Grazie ragazzi, ciao.
7: Come va?
2: Tu mi dici come fa?
7: Sta andando bene, sono Ezio Auditore da Firenze, dal gioco Assassin's Creed 2.
4: Ma ci vedi con quel coach, vedi?
7: No.
4: Insomma. Occhio alle spalle,
2: due. Difendici. Vabbè, voi da dove venite? Grazie.
4: Bellissimo.
2: Vi ringrazio ragazzi. Io lo so chi siete. Siete di un videogioco?
8: Sì.
2: Che è uscito da poco?
4: No,
2: non so chi siete.
8: Serini e Firefly di Okay Serena.
2: Ah, è quello della Cervelloni Mazzanti di Endamma.
4: Sì, sempre lei.
8: È un videogioco simile a Genshin.
4: Capito? Famosissimo Genshin.
2: Vedi, noi le stiamo capendo.
4: Che è detto così, insomma.
2: E voi da dove venite, ragazze?
8: Taranto.
2: No, nel frattempo ci abbiamo dietro Scream che minaccia di morte Mimmo. Mimmo, scusami, mi fai un'inquadratura agli occhi di questa ragazza? Perché c'ha le lenti a contatto colorate. È bellissima.
4: Okay.
8: Grazie.
2: Bravissima, complimenti. Fermi, chi siete? Grazie, secondo me è roba di The Walking Dead?
8: No, sono di Yakuza, Goro Majima.
2: Non mi ha azzeccato, non mi si è azzeccato uno. Cioè, chiederti una cosa, lui nella vita...
4: Perché lui sta coppicciando di Spider-Man?
8: Mio padre, invece?
2: Attenzione, abbiamo finalmente un papà. Allora, vattene, per favore, devo intervistare il papà.
4: Ma perché sta col pigiama di Spider-Man, papà?
7: È perché sono un Peter Parker, vedi, che si è svegliato... Sono passato dal multiverso così in un attimo, non ho avuto il tempo.
4: Ah, ecco, io lo faccio ogni giorno, senza venire al comics.
7: Ero un vecchio Wolverine, quest'anno sono un vecchio...
4: Assomiglia, è vero.
7: All'anno prossimo non lo so.
2: Con tuo padre. Ma dimmi una cosa. Possiamo andarci del tuo?
7: Come no.
2: Quanti anni hai?
7: 57, tra un po'.
4: Tanta roba, bravo.
2: Scusami, ma perché? Cioè, non dici niente a tua figlia, sei contento?
4: No, ma come può dirgli qualcosa?
7: Cioè, figlia, le lavoriamo insieme, questa gliel'ho fatta io.
4: Grande, bellissima.
7: Sono andato a Lucca più volte, sì. Lei va a Napoli.
2: Complimenti.
7: Comunque, anche qua c'ho il suo
4: complimento.
2: No, io immaginavo di trovare dei genitori qua disperati che si stavano rompendo perché invece no.
7: Stavo sentendo pure le canzoni dell'epoca mia.
4: Peppe, un pomeriggio fantastico.
2: Sì,
4: io non me l'aspettavo. Un assunto, fammi. Dai, intervistiamoci a vicenda.
2: Tu che ne dici?
4: Io non me l'aspettavo, sinceramente. Prima volta per me. In questa esperienza bello, coinvolgente, ho trovato anche tanta cultura, tante cose che non mi aspettavo. Un bello spot per Taranto, devo dire.
2: Sì, assolutamente. Adesso abbiamo scherzato, abbiamo fatto finta di essere un po' ignoranti, però no, nel senso, io avevo già fatto altri comics e comic con in giro per l'Italia, ne ero già venuto a Taranto in altre occasioni e mi sono divertito. Conclusione, secondo me, una volta quelli vestiti così, quelli che riempiono oggi il comics, i comic con,
4: i nerd
2: venivano presi in giro.
4: Vero.
2: Oggi invece fanno fatturare

0: sono divertenti, cioè creano un'atmosfera bellissima. Probabilmente avevano previsto il futuro prima di noi.
1: Bene,
0: dal
1: prossimo comics.
0: Tutto, dal comics di Taranto è tutto.
1: Ciao Sioccento, ciao Sabrina,
0: ciao Dario,
1: ciao a tutti.
2: Allora, io mi sono divertita tantissimo, purtroppo so che non vi posso dare cose serie da fare.
1: No.
2: Cioè, questo ormai è scontato, cioè un dato di fatto, cioè Frusi e De Filippis...
3: Insieme no, siamo pericolosi.
2: Insieme siete pericolosi, bella anche questa cosa che non siate informati sulle cose.
3: No, veramente, non abbiamo azzeccato... È stato bellissimo, io speravo di trovare più personaggi della mia epoca, quindi un Super Mario, The Walking Dead,
2: sì.
3: Invece no, sono videogiochi che non avevo mai sentito, però è stato bellissimo, i ragazzi avevano voglia di scherzare, si mettevano in gioco, abbiamo preso in giro una mamma in particolare.
2: Ho visto. Ma perché prendere in giro le mamme? Io non capisco.
3: Però, invece, siccome la conosco, la mamma è una mamma molto presente. Quindi...
2: Allora era esattamente al contrario, insomma, la cosa. Va bene. Vabbè, quindi, insomma, salutiamo la mamma
3: di Alessio.
2: La mamma di Alessio. E chiaramente, insomma, ci prepareremo per altre cose del genere.
3: Spero proprio di sì.
2: Questa era dopo la puntata zero di Sanremo. Questa, diciamo, che era la prima ufficiale o semi-ufficiale. Giuseppe, noi ci vediamo presto.
3: Quando vuoi.
2: Ah, benissimo. Cominciamo a pensare, perfetto, qualche cosa di, ci verrà in mente qualche cosa di bello. Grazie a Mimmo Frusi e Giuseppe De Filippis per questo bellissimo spaccato su comics e ci
3: grazie a
2: presto.
3: Voi, buona serata
2: e ci ritroviamo tra un po' qui con i nuovi ospiti.
4: Siete sintonizzati su Studio 100.

0: Questa ultima parte di 120 di oggi, martedì 26 di maggio, la dedichiamo alla riapertura di un posto storico che ha davvero attraversato le epoche. Sto parlando del Villanova, un posto, un ritrovo, una masseria su via Basento, tra Leporano e Pulsano, che per anni è stato davvero il punto di riferimento delle nottate, tarantine e non solo, grande organizzazione di eventi, di spettacoli, di concerti, di teatro, di cabaret, che quest'anno torna a riappropriarsi del suo spazio grazie a un'iniziativa guidata da un gruppo di amici e quindi parliamo appunto con loro e abbiamo in studio Bruno Infante, Nicola De Bellis dell'associazione For Friends e Claudio Papa di Mister Sorriso. Ragazzi, buonasera.
1: Buonasera,
2: Buonasera.
1: buonasera.
0: Allora, dopo tanti eventi organizzati in giro per i vari locali, è arrivato il momento di stanziarvi, prendere casa in un posto che in qualche modo ha veramente attraversato le epoche, almeno dagli anni 90 in poi. Da chi è nata l'idea, come nasce l'idea e raccontiamo quello che accadrà e vedremo nello specifico un po' di programmazione.
1: Oh, l'idea nasce da un gruppo di amici che si sono riuniti quest'inverno e hanno deciso di fare questa piccola operazione col Villanova quest'estate. Ci piaceva tantissimo ritornare nei posti in cui siamo cresciuti e abbiamo deciso di strutturare quindi un bel programma per rimangare quei tempi. Faremo una stagione cabarettistica. Faremo una stagione musicale live in collaborazione con Stazione 37, che è un posto storico della musica tarantina. Faremo tantissimi eventi e quindi pian piano ci è piaciuto strutturare il programma che è cresciuto sempre più col tempo. Un'iniziativa a cui tengo in maniera particolare è la domenica, il rientro da mare. Ci piacerà accogliere tutti i nostri amici che tornano dal mare per degli eventi che stiamo programmando bellissimi. Il 7 giugno partiamo con un'iniziativa favolosa e ci sarà con noi un'associazione importante e quindi preferisco ne parli lui stesso, Claudio Papa, il presidente di Mister Sorriso.
2: Grazie. Allora, il 7 inizieremo, il 7 giugno, ci saranno praticamente i ragazzi di Miser Out, fanno una parte della nostra associazione, una delle tante attività, e questi ragazzi accoglieranno e serviranno ai tavoli, sia per il primo evento dalle 7 sino alle 20:30, giusto? Per una prima accoglienza per coloro che vengono da mare e poi continueranno per la serata. È un progetto che portiamo avanti da diversi anni in diversi locali, però siamo approdati qui a Villanova quest'anno e per noi è un piacere, anche perché insomma c'è anche parte della mia gioventù a Villanova, quindi
0: Cioè, a parte un po' di tutti, devo dire la verità.
2: È vero, è vero, è vero. E non vediamo l'ora di iniziare, non io, ma i ragazzi non vedono l'ora di iniziare. Sono ragazzi neurodivergenti che noi seguiamo anche nell'ultimo nostro grande progetto che è Gioia di Casa, dove tentiamo l'autonomia di questi ragazzi.
0: Allora, vediamo un po' qualche locandina di quelli che saranno i primi eventi, perché ovviamente si prospetta un'estate molto lunga, l'inaugurazione ci sarà, l'inaugurazione, diciamo, l'apertura ufficiale ci sarà il venerdì 29, per poi continuare, insomma, c'è un'amica, l'1 di giugno, c'è una grande amica di tutti che è Marika
1: Marigatti.
0: Tisei in Acoustic Duo. E per poi proseguire con la domenica, abbiamo detto, in collaborazione con appunto i ragazzi di Mister Out, e quindi c'è la locandina, insomma, di questa
3: È
0: cosa
3: il mio
0: bella dei ragazzi,
3: compleanno,
0: eh?
3: anche il mio
0: E anche il
3: compleanno.
0: compleanno, ma non hanno fatto la locandina, Nicola, lo devi dire a Bruno. Ecco qua, la
3: Di
0: domenica
3: tutti
0: insieme a Mister Out
3: invitati, eh?
0: e i suoi camerieri, insieme al compleanno di Nicola De Bellis. E poi c'è un evento, insomma, a cui i ragazzi tengono molto, che è quello del 19 di giugno, quando ci tornerà a Taranto un grande performer. Stiamo parlando di Will Diamond. Allora, Bruno, dici un po', cioè, dite, vogliamo far parlare il musicologo della
3: No, no,
0: situazione?
3: parla lui,
0: No, non
3: parla
0: vuole
3: lui. Ma
0: parlare il musicologo.
1: preferisco parlarne io perché per me Will rappresenta uno dei performer più belli che abbia mai visto. insieme a Fabrizio Minuz, sono le due persone che io ospiterò e ospiterò sempre, perché mi garantiscono un successo incredibile e sono delle persone straordinarie. Will è un cantante, produttore e ballerino, il 19 sarà con noi e non vediamo l'ora di ospitarlo, perché sappiamo che sarà un evento eccezionale, quindi consiglio a tutti di venire, di prenotare prima, perché purtroppo con gli eventi stiamo avendo il problema della capienza. Noi a un certo punto ci dobbiamo fermare, come abbiamo fatto per il 29, non possiamo più ospitare persone perché siamo pieni.
0: Ovviamente diciamo che oltre ovviamente all'organizzazione di eventi curerete anche quello che è stato sempre un po' il tratto distintivo del Villanova, la pizzeria, no? All'aperto, certo. Così bella, con questa sempre con questa logistica meravigliosa di cui predispone il Villanova.
1: E la braceria
0: c'è un altro.
1: Facciamo carne alla griglia, anche quella.

0: Quello è un punto di forza e quest'anno in particolare ospitiamo il bar Acqua per il cocktail bar, quindi un gruppo di persone a me molto vicine, Mario e Giovanna in particolare, che li accoglieranno, accoglieranno tutte le persone che magari non vogliono mangiare o vogliono stuzzicare un aperitivo, li faranno sentire a casa propria.
1: Va bene, allora noi intanto vi ringraziamo, sappiamo che in questi giorni siete molto presi dall'organizzazione delle ultime cose. Come si fa per prenotare, per dite dove seguire,
0: allora,
1: le pagine?
0: Allora, su Villanova Eventi, la pagina Facebook, abbiamo un numero dedicato per le prenotazioni, possono farlo tranquillamente. Io ci tengo a dire una cosa, a ricordare un evento che abbiamo dimenticato, ma che è altrettanto importante.
1: Bravo.
0: E che, a parte Gianni Ciardo e il cabaret, che inizia la stagione cabaret, che sarà bellissima,
1: sì.
0: Ma voglio parlare del Disco Baby.
1: Ecco, questa è una cosa, del mercoledì.
0: Del mercoledì, esatto. Il mercoledì a partire dal 17 giugno sarà dedicato alla Disco Baby. Che è una cosa a cui tengo moltissimo dai tempi del lunedì del Canneto Beach, di tanti anni fa. Per cui aspettiamo tutti i bambini al Villanova, ricordando che l'ingresso sarà gratuito e non ci sarà obbligo di consumazione. E faremo una serata per loro, quindi spettacoli, musica, animazione.
1: Da che età, che adesso definire i bambini è un po' complesso.
0: Sì, diciamo che fino ai 10, 11, 12 anni abbiamo pensato per loro una bellissima stagione. Quindi ci piacerà tantissimo vederli numerosi.
1: I DJ ci saranno, sì.
0: I DJ non mancano mai. Non mancano mai.
1: I DJ ci saranno.
0: Dobbiamo salutare Paolo Tedeschi che è a Roma e ci segue.
1: Certo, certo, come no. La squadra c'è
0: sempre stata.
1: Va bene, allora intanto grazie, perché insomma grazie noi come Studio 100 saremo media partner, seguiremo
0: chiaramente, sarete presenti
1: le attività. Vi prego e vi chiedo di mandarci sempre gli aggiornamenti sui vari eventi, così anche all'interno di 100 eventi potremo ricordare sempre, poi magari ci rivedremo quando avrete voglia per sottolineare e appuntare, far prendere qualche appunto importante riguardo questi eventi. Intanto l'abbiamo detto, il 29 di maggio.
0: Partiamo
2: il 29.
1: For Friends insieme.
2: Diciamo i DJ pure per
1: dite.
0: Paolo Tedeschi, Nicola De Bellis e Gianfranco D'Erasmo.
1: Benissimo, perfetto. Allora, questo trio vi accoglierà insomma in questa prima festa di inaugurazione. Ragazzi, in bocca al lupo.
2: Grazie.
1: E grazie per questo
0: Crepi.
1: Lavoro molto diffuso che farete su questa attività. Quindi dal 29 di maggio Villanova, via Basento a Pulsano, torna con For Friends e Mister Sorriso e tutti gli altri insieme, insomma stazione 37 e tutti gli amici.
0: Grazie di tutti,
1: grazie mille. Grazie ancora e ci rivediamo noi con loro di For Friends. Insomma, chiudiamo questa puntata di 120, ci ritroveremo molto presto e vi accompagneremo nel corso dell'estate in quello che accadrà nella nostra città, nella provincia e nella regione, ma anche in Italia, ovunque ci saremo noi di 120. Grazie ad Alessandro Labriola, ci rivediamo presto.

mentre vediamo che le squadre stanno facendo il loro ingresso in campo in questo istante. Il Taranto giocherà con la sua tradizionale divisa rosso-blu a strisce verticali, pantaloncini e calzettoni blu, mentre l'Isola Liri ha la sua tradizionale divisa bianco-rossa a strisce verticali con pantaloncini e calzettoni rossi. Il direttore di gara di questa partita è il signor Luca Pedretti di Bergamo, con gli assistenti Davide Garofalo e Domenico Savino. Il primo è Davide Garofalo, il secondo è Domenico Savino. Taranto che ha 10 punti in classifica, 3 vittorie e un pareggio per la formazione ionica. E poi c'è la partita di Bisceglie, sulla quale c'è la spada di Damocle del giudice sportivo, che dovrebbe, anzi quasi certamente, si esprimerà mercoledì prossimo. Dunque vediamo che nel Taranto non ci sono 3 calciatori, vale a dire i 2 squalificati, l'attaccante Gennaro Esposito e il portiere Gaetano Pardo, per quest'ultimo 3 turni di squalifica per aver sferrato, leggendo il referto, uno schiaffo sulla nuca di un avversario nel corso dell'intervallo della partita giocata domenica scorsa a Picerno. Non c'è neanche Nicolas Siboggio, che sta smaltendo il suo infortunio al ginocchio e dovrebbe essere disponibile, lo si spera, nel corso della prossima settimana di allenamenti. Il capitano del Taranto è Beppe Genchi, 2 gol all'attivo per lui in questo campionato, capocannoniere della squadra rossoblu, insieme con Max Marsili, anch'egli autore di 2 reti, entrambi in trasferta, e come Genchi del resto, che ancora non è riuscito a gonfiare la rete dello Iacovone in questa stagione. Poi sono andati in gol tutti gli altri attaccanti, come Improta e Alvino, un gol a testa, hanno segnato anche Guardiglio e Gennaro Esposito, mentre manca all'appello dei marcatori, per quel che riguarda gli attaccanti, Nicola Russo, che però oggi parte dalla panchina, così come è successo domenica scorsa a Picerno. Il Taranto va a sistemarsi nella metà campo alla sinistra della nostra postazione. C'è da dire anche un altro aspetto, un altro dato di natura statistica: il Taranto nel primo tempo a Taranto in questa stagione non ha mai segnato, ha fatto 3 gol in 2 partite, tutti nel secondo tempo, addirittura quello con la Virtus Francavilla lo ha segnato nei minuti di recupero. Per la verità Genchi lo aveva anche fatto un gol nel secondo tempo con la Virtus Francavilla, ma era stato annullato, e anche in quella circostanza il gol è giunto nella ripresa. Vedremo se oggi la formazione rosso-blu riuscirà a sfatare questo mini tabù, anche perché siamo soltanto all'inizio della stagione agonistica. Taranto che ha segnato complessivamente 9 reti, ne ha subite 4-0 in media inglese. Partiti in questo istante, è stata la formazione ospite a battere il calcio d'avvio. Vediamo che c'è il numero 8 della formazione di Grossi, Mauro Pizzi, che avanza con il pallone tra i piedi, va a cercare di ostacolarlo Guardiglio, la palla schizza in fallo di fondo. Squadra molto fisica, ha detto mister Cazzarò, riferendosi all'Isola Liri. Bisognerà stare attenti. Pizzaleo sul pallone, effettua questa rimessa. Pizzaleo oggi, a differenza di quanto accaduto nelle passate partite, indossa un completo grigio, maglia e pantaloncini, calzettoni grigi con richiami rosso-blu. Ioma, come sapete, è lo sponsor tecnico della formazione rosso-blu di Taranto. Genchi ha cercato Marsili, poi però c'è stato un fallo compiuto dallo stesso Marsili sul passaggio corto del suo compagno di squadra, e pertanto calcio di punizione in favore della formazione ciociara, che dovrà essere battuto nella metà campo biancorossa con il pallone che viene collocato da Ciro Pozziello. 2 Pozziello in campo, il numero 5 Ciro e il numero 10 Raffaele Pozziello. Pallone che adesso viene rinviato dalla difesa ionica, c'è anche una bandierina alzata a segnalare la posizione irregolare su Manganelli, che era andato in anticipo sull'avversario. Si trattava del centravanti, il numero 9 Antonio Giglio, un attaccante del 1988. A centrocampo Guardiglio conserva il possesso palla, lo scambia con Pambianchi, poi Voltasio che imposta sulla destra per l'inserimento di Manganelli, lancio in profondità, prova a scattare Alvino, viene fermato però all'ingresso dell'area di rigore, parte un traversone, c'è anche un intervento irregolare però da parte di Alvino, giudicato così sul numero 3 Gentile. Calcio di punizione in favore dell'Isola Liri, con la palla che dovrà essere collocata proprio al limite dell'area di rigore biancorossa per questo fallo di Alvino, fallo di sfondamento potremmo definirlo così. Giornata di sole quest'oggi a Taranto, circa 3.000 gli spettatori presenti, 2.800 a mezzogiorno i biglietti venduti, poi sicuramente, o meglio 1.800 i biglietti venduti più i 1.000 abbonati, eravamo a
2008 paganti a mezzogiorno, poi sicuramente qualcosina in più da mezzogiorno fino alle 15 orario d'inizio della partita. Nel frattempo Alvino sradica il pallone dai piedi dell'avversario, lo porta in avanti nella metà campo biancorossa, si sovrappone adesso a Mirati, Alvino si ferma, da dietro verso Marsili che ha due uomini su di lui, riesce a dare un buon pallone ad Alvino che cerca di andarsene sulla destra, viene fermato, finisce giù, non c'è fallo, dice il direttore di gara, si può continuare a giocare con il pallone che è terminato direttamente in fallo di fondo. Protesta Albino, mentre vediamo che il direttore di gara, il signor Pedretti, è andato a redarguirlo in maniera amichevole, diciamo così, perché pare che secondo il giudizio del direttore di gara Albino abbia tentato di far abboccare l'arbitro e guadagnare un calcio di punizione lanciandosi per terra. Per la verità invece il contatto, secondo il nostro modesto parere, c'è stato. Parte il rinvio nel frattempo da parte del portiere albanese Tarbeshi, Ibest Tarbeshi, portiere del 96 dell'Isola Liri, allenato da Alessandro Grossi. Genchi tra due avversari, perde il possesso del pallone, Pozziello sulla sfera riceve questo retropassaggio, il baluardo difensivo della formazione ospite scambia per linee orizzontali con l'altro difensore centrale, ovvero Monetta, per il destro scaraventa il pallone in avanti, troppo in profondità, la chiama Pizzaleo, la lascia rimbalzare davanti a sé, poi la raccoglie e la affida ad Angelo che avanza a palla al piede, davanti alla propria area di rigore, guadagna metri il numero 5 del Taranto, poi scarica su Boltasio, controllo del numero 4 sul pressing avversario. Retropassaggio verso Pambianchi, rilancia in profondità lungo a centrocampo, mette ordine, attenzione, ruba palla, poi Marsili la scambia ancora con Improta che prova la conclusione debole, smorzata per la verità da Monetta e parata senza difficoltà, semplicemente per la verità, raccolto il pallone da terra il portiere ospite Tarbeshi, poi ha messo in movimento sul pressing di Alvino, è andato un po' in sofferenza Pozziello nel frangente, scambio con Monetta, avanza adesso l'Isola Liri con il pallone tra i piedi, Pozziello di sinistro, Ciro Pozziello lancia in profondità per lo scatto da parte del numero 11 Reali, esce, blocca Pizzaleo, è quasi al limite dell'area di rigore, palla per Manganelli, da questi ad Angelo, si è sviluppato il disimpegno rossoblu, siamo a centrocampo con D'Angelo che scova un varco per servire Genchi, da questi dietro per Marsili che prova a verticalizzare, Alvino lo stop, ancora Marsili, lancio in profondità per Genchi, la posizione è irregolare, bella la manovra rossoblu, ha un uomo davanti a sé Genchi, prova a fermarlo, guadagna soltanto un calcio d'angolo, forse c'era anche una punizione in favore dei rossoblu, e comunque primo corner della partita, amici sportivi, quando siamo giunti al quinto minuto di gioco nel corso del primo tempo, 0-0 è il risultato con il Taranto che batte questo primo calcio d'angolo della partita con il pallone che verrà collocato sulla lunetta alla sinistra della porta di Tarbeshi. Vediamo che vanno tutti in avanti tranne Guardiglio che tiene a bada Raffaele Pozziello che è la terminale offensivo della formazione ciociara, sgomitano tra l'altro i due, va a raddoppiare la marcatura anche Ammirati. Nel frattempo il Taranto batte questo corner sul primo palo, allontana la retroguardia dell'Isola Liri, pallone che rimane in campo, lo tiene Francese, viene inseguito adesso da Voltasio, si ferma calciatore d'attacco della squadra ospite, poi c'è un fallo di Guardiglio ai danni di Raffaele Pozziello del calcio di punizione in favore della formazione laziale, calcio di punizione che dovrà essere battuto proprio dinanzi alla panchina dove c'è mister Michele Cazzaro. 3-4-3 come sempre l'atteggiamento tattico del Taranto che fino a questo momento non ha impensierito il portiere ospite, la partita comunque è appena iniziata. Un corner per la squadra rossoblu, calcio di punizione per l'Isola Liri, sul pallone c'è Raffaele Pozziello. 4-3-3 il modulo della squadra ospite, mentre rimane adesso soltanto Pizzi sul pallone, 96 batte il calcio di punizione direttamente in aria, il colpo di testa è stato di D'Angelo con la sfera che termina in fallo laterale accanto alla bandierina, rimessa con le mani in zona d'attacco per la squadra ospite, se ne incarica ancora Pizzi che cerca un compagno da servire, poi decide per la lunga rincorsa, fa rimbalzare il pallone per terra in attesa che qualcuno si smarchi, fa movimento Reali ma Pizzi ancora non batte la rimessa, poi lo fa a beneficio di Raffaele Pozziello, allontana corto la difesa, perfeziona poi il disimpegno Alvino rilanciando a centrocampo dove non ci sono calciatori in maglia rossoblu, quelli dell'Isola Liri dunque riconquistano la sfera, il rilancio è gentile a farlo, pallone troppo largo sulla sinistra nel tentativo di servire Reali e palla che è terminata in fallo laterale per la rimessa che spetta alla formazione rossoblu già battuta con D'Angelo che viene avanti, palla al piede, giro palla verso Pambianchi che è il terzo a sinistra dei tre di difesa, Guardiglio lancio in profondità per Genchi che cerca di difendere il possesso del pallone, fermato dalla difesa,
palla rinviata nella metà campo del Taranto, rincorsa da Manganelli che la mette per terra, palla al piede all'altezza dello spigolo destro, il rilancio del numero 2 del Taranto, classe 93, Alvino, viene cinturato, viene cravattato come si dice dall'avversario, si trattava di Pizzi, palla che è terminata in fallo laterale sul colpo di testa del numero 8 biancorosso, rimessa con le mani che viene affidata a Pietro Manganelli, numero 2 del Taranto, ex Gubbio, rilancio in profondità per Genchi, troppo lungo, allontana la retroguardia, poi con calma Monetta mette il pallone per terra, limite la propria area e rinvia dove c'è D'Angelo che con altrettanta eleganza mette il pallone per terra, lo invita sulla sinistra per Panbianchi, la verticalizzazione per Improta che si libera di un uomo, poi cerca di andarsene, Improta viene trattenuto in maniera plateale, si è vista allungarsi la maglietta numero 11 del calciatore rossoblu, l'arbitro lì a due passi ha dato la regola perché sembrava che Improta potesse proseguire, poi però l'azione si è fermata a favore dell'Isola Liri e lì doveva scattare il calcio di punizione. Taranto che viene in avanti adesso con il pallone però che giunge troppo in profondità nell'area di rigore dell'Isola Liri dove c'è il portiere Tarbesci che lo può controllare con calma senza che nessuno gli possa dare fastidio. Sempre 0-0 il risultato, amici sportivi, siamo al nono minuto nel corso del primo tempo, lo Iacovone 0-0, il rilancio dell'estremo difensore laziale, palla colpita di testa sfiorata da D'Angelo, poi prova ad allontanarla Panbianchi, rimane lì, la chiama Pizzaleo che poi viene un po' ostacolato dall'avversario che commette fallo, calcio di punizione in favore della formazione rossoblu. Calcio di punizione che dovrà essere battuto all'altezza del lato corto dell'area di rigore del Taranto, all'interno della stessa se ne incarica Pierluca Pizzaleo, portiere classe 97, che con i piedi ha toccato ovviamente battendo il calcio di punizione corto verso D'Angelo che adesso viene avanti guadagnando i soliti metri fino quasi al cerchio di centrocampo, poi lascia l'incarico di proseguire l'azione a Voltasio che cerca qualcuno da servire, da Marsili, buono il suggerimento per Improta che sulla tre quarti si destreggia palla al piede, attende l'arrivo di Guardiglio, poi lo serve sul versante mancino, alza lo sguardo lo Juniores, dà il pallone dietro, troppo dietro rispetto a Marsili e pertanto c'è D'Angelo che si libera della sfera dandola a Panbianchi, siamo appena dentro la metà campo dell'Isola Liri che adesso si schiera con 1, 2, 3, 4, 5, ben 6 difensori in linea in fase di non possesso, Marsili sulla palla, anzi scusate si trattava di Voltasio, dietro per Panbianchi che prova a verticalizzare per Improta, lo stop del numero 11 che poi finisce giù, si infortuna Improta e pertanto Francese manda volutamente il pallone in fallo laterale per consentire di sincerarsi delle condizioni di Umberto Improta che è rimasto dolorante per terra, si rialza per fortuna senza nulla di grave il numero 11 del Taranto, siamo al decimo minuto esatto nel corso del primo tempo ed è 0-0, si riprenderà a giocare con la rimessa laterale in favore del Taranto che con Guardiglio restituisce con fair play la sfera agli ospiti e in particolare al portiere Tarbesci. In tribuna c'è tutta la formazione Juniores allenata da Fabio Prosperi, compreso lo stesso tecnico ovviamente e il suo vice Pino Minosa, con gli accompagnatori che sono praticamente tutti in tribuna VIP per assistere a questa partita. La Juniores del Taranto ieri ha giocato una partita bellissima a Francavilla Fontana contro la Virtus che anche dal suo canto ha giocato una grande partita, quindi un 2-2 davvero di grande spettacolo quello dei giovani del vivaio rosso-blu. Palla adesso giocata per linee orizzontali dai difensori dell'Isola Liri, poi c'è la lunga sciavolata in avanti a cercare Reali che cerca di recuperare questo pallone che però è terminato già sul fondo e pertanto il Taranto potrà effettuare il calcio di rinvio con il portiere Pizzaleo. 0-0 risultato quando ci avviciniamo al quindicesimo, al quarto d'ora di gioco, al primo quarto d'ora, undicesimo per la precisione nel corso di questo primo tempo con Manganelli che va al lungo rilancio in profondità per Alvino alle prese con Pizzi, poi alle spalle di tutti arriva Monetta e spazza, palla che viene controllata da D'Angelo che subisce anche fallo da parte di Raffaele Pozziello, due Pozziello in campo, lo ribadiamo a beneficio di coloro che si ponessero ora all'ascolto, Ciro difensore centrale maglia numero 5, Raffaele attaccante numero 10 ed è il vice capitano, mentre il capitano della squadra ospite Francese che ha la maglietta numero 2. L'altra maglietta numero 2 è quella di Manganelli che ora è in possesso del pallone, scambia per linee orizzontali con D'Angelo, in fase di non possesso l'Isola Liri va tutta dietro, 10 uomini dietro alla linea del pallone, incredibile atteggiamento tattico di Grossi. Vediamo adesso Improta, la verticalizzazione si accentrava però Alvino che la voleva sulla sua sinistra, non si sono capiti i due, pertanto l'azione è sfumata. Subito tutti dietro quelli dell'Isola Liri, quando non hanno palla vanno tutti dietro la linea della sfera.
si difendono con 6 difensori in linea, più i centrocampisti, 4 centrocampisti che sono davanti alla linea, al muro umano eretto dai biancorossi al limite dei propri 16 metri. Pallone colpito di testa da Pozziello, Raffaele Pozziello, poi Ammirati lo allunga verso Pizzaleo che glielo restituisce, pertanto si riparte con questo tentativo da destra di Riccardo Ammirati, va incontro al pallone Alvino, lo riceve bene, poi lancio a tagliare il campo in profondità, pallone che gli esce male e pertanto non c'è la giocata per Improta, può intervenire Tarbesci che è il portiere albanese della formazione Ciociara. Riparte adesso Pizzi, il cui rilancio è sbagliato di sinistro, colpito male il pallone, D'Angelo si possessa facilmente della sfera, la scambia poi due volte con Marsili e quindi ancora D'Angelo che tiene il pallone dandolo a Pambianchi. La verticalizzazione non è delle migliori, poi

ci va in pressing il centrocampo rosso blu a cercare di recuperare il pallone, ancora sul rilancio Monetta recuperato, Pozziello, Monetta, scambio per linea orizzontale, pressing di Genchi, Monetti va al rinvio, recupera D'Angelo, lo mette per terra, siamo nel cerchio di centrocampo, alza lo sguardo il numero 5, prova a servire, lo fa benissimo Genchi che però è terminato in fuorigioco, si alza la bandierina dell'assistente.

sul punto di battuta da tre quarti, palla dietro per Monetta, scambiata con Francese che alza lo sguardo, prova a verticalizzare, cerca l'anticipo Guardiglio, va in pressing anche Voltasio, si destreggiano bene i centrocampisti biancorossi. Pizzi fa partire un cross per Reali, inseguito da Ammirati, palla che sta per terminare fuori, ci arriva Reali, Ammirati non lo molla, ancora Reali e Ammirati in duello, poi fermato senza commettere fallo il numero 11 della squadra biancorossa, Ammirati, Manganelli, siamo al limite della nostra area di rigore, Marsili riceve palla, la dà dietro ancora per Manganelli, pressing questa volta da parte dell'Isola Liri, Voltasio, Panbianchi, ancora il bravo numero 4 del Taranto, va incontro al pallone Alvino che adesso sta giocando addirittura da centrocampista aggiunto nella propria metà campo, c'è Ammirati che lo va a sostituire sulla destra, il lancio in profondità è per Improta che raggiunge il pallone prima degli altri e poi guadagna un calcio d'angolo, oh no, no scusate, è un fallo laterale, pallone che è terminato accanto alla bandierina, fuori ma non in corner, bensì in fallo. Fallo laterale che sta per essere battuto da Manganelli che si è spostato in zona d'attacco per battere questa rimessa con le mani, tutta l'Isola Liri ad eccezione del numero 9 Giglio è nella propria area di rigore, palla direttamente in aria dove cerca di fare sponda Panbianchi, attenzione alla difesa che allontana con un pizzico d'affanno ma riesce ad allontanare, Voltasio, pallone rimesso nel mucchio dove c'è Panbianchi che lo rimette in avanti però dove non c'è nessuno, certamente non era compito suo, si è trovato il pallone tra i piedi e ha fatto quel che poteva in questa circostanza, era di spalle alla porta, allora ha provato ad avvitarsi, ne è venuto fuori un sinistro che ha praticamente regalato il pallone agli avversari. E allora abbiamo superato il 15° minuto nel corso del primo tempo, 0-0 è il punteggio, Isola Liri che va al rinvio, palla in profondità, il colpo di testa di D'Angelo che sfiora appena il pallone, poi Pozziello prova una conclusione da lontanissimo, Pizzi che comunque non coglie impreparato il portiere Pizzaleo che visto che c'è un avversario per terra manda il pallone direttamente nel fallo laterale volutamente ovviamente per consentire al direttore di gara e anche ai compagni di squadra del numero 8 della formazione biancorossa di capire quali sono le sue condizioni per vedere se è necessario l'ingresso di sanitario, mi pare di no e comunque si riprenderà con questa rimessa laterale in favore dell'Isola Liri. Gran caldo, giornata comunque assolutamente non autunnale quella di oggi, temperatura elevata e anche abbastanza umida e quindi aria che comunque a volte diventa irrespirabile, pallone che adesso vediamo è fuori, bisogna rimetterlo in gioco, si è rialzato nel frattempo Pizzi, nulla di grave per lui, anzi no, si trattava di Raffaele Pozziello col numero 10, quindi nulla di grave per lui. Nel frattempo è andato a effettuare la rimessa laterale il numero 4 Lucchese che ha restituito il pallone al Taranto tra gli applausi del pubblico dello Iacovone per questo gesto di fair play. Il rilancio di Pizzaleo con i piedi, pallone che sta per terminare fuori e vi termina. Rimessa con le mani in favore dell'Isola Liri. 0-0 il risultato a Taranto. Fra Taranto e Isola Liri a centrocampo si impossessa della sfera Marsili, la dà dietro per D'Angelo che carica il destro e va al rinvio pescando Improta che ha la possibilità di andare in contropiede, superata adesso la riga mediana, ancora Improta fra due, si perde tra le maglie difensive dell'Isola Liri che vanno al rilancio, palla sciabolata da D'Angelo per Marsili che la mette per terra, poi fa partire un traversone interessante, attenzione sull'uscita di Tarmesci, per poco non viene fuori un autogol, è la prima azione degna di essere raccontata al 18° su questo cross di Marsili, calcio d'angolo battuto nel frattempo velocemente, Alvino viene fermato e ancora corner, pertanto siamo a quota 3 per quel che riguarda i tiri dalla bandierina, dunque il cross di Marsili, l'uscita con i pugni del portiere Tarbesci e per poco non c'è stata l'autorete. Terzo corner in favore del Taranto, parte il traversone, palla in aria, attenzione non ci arriva nessuno, c'è anche un fischio, il direttore di gara che ferma il gioco e comanda un calcio di punizione in favore dell'Isola Liri. Nel frattempo siamo entrati nel 19° minuto
nel corso del primo tempo, sempre

0-0. Palla giocata dal portiere, corta per Pizzi che va un po' in affanno, da dietro per Monetta che va a rinvio. Saltato Manganelli, attenzione, superato da Lucchese. Palla sulla sinistra per Reali, che fa partire un traversone sul quale Pizzaleo si inarca e blocca bene il pallone. Poi Colemani ha smetagliato verso Guardiglio, che la porta in avanti velocemente. Alza lo sguardo Guardiglio, è costretto a fermarsi perché la manovra da lì non ha sbocchi. Lo scambio con Voltasio, buono il lavoro dei due juniores del 96. Verticalizzazione per lo scatto di Alvino, attenzione che entra in area di rigore, palla al piede, poi ne esce, lato corto, scarico su Guardiglio, parte un cross, palla corta allontanata dalla retroguardia, recupera Manganelli, adesso il Taranto preme, palla per Marsili che la mette per terra sulla tre quarti avversaria, poi scambia con Ammirati, accorto il suggerimento, recupera ancora Marsili il pallone che si libera di Pizzi, lo porta in avanti dandolo a Voltasio che la rimette nel mucchio per Genchi, protetto bene nella circostanza dall'avversario, dal difensore esterno Gentile che è riuscito ad agevolare in qualche modo l'uscita del portiere Tarbesci che ha bloccato il pallone al limite dei 16 metri. Monetta si riparte dalla difesa, palla per Lucchese, dribbling, poi dietro il passaggio verso Monetta, Pozziello, Raffaele Pozziello, retropassaggio verso Monetta che alza lo sguardo e verticalizza, allontana D'Angelo ma non c'è nessuno lì davanti, può intervenire Ciro Pozziello con il destro, scaraventare in profondità per Reali, che è finito e fuori gioco. Si alza la bandierina e pertanto c'è calcio di punizione in favore del Taranto. 0-0 il risultato finora, soltanto un brivido che è nato su un cross dalla sinistra di Marsili sul quale il portiere Tarbesci è andato di pugni sul pallone, la palla che è andata a sbattere sulla schiena di un suo compagno di squadra, Monetta, ed è terminata alta a porta vuota praticamente. Però è stato l'unico brivido della partita. Dopo 20 minuti di gioco, sempre 0-0. Fambianchi sul pallone, la verticalizzazione verso Genchi, svetta di testa Ciro Pozziello, prova a recuperare a centrocampo Voltasio, lo fa Fambianchi che poi in seconda battuta viene fermato, prova a ripartire l'isola Liri, lancio in profondità, Manganelli sceglie bene il tempo. Poi il colpo di testa a centrocampo da parte di Lucchese, preda di Ammirati, Alvino che cerca qualcuno da servire, poi perde il possesso del pallone e Marsili è costretto a ricorrere al fallo tattico rischiando il cartellino giallo, protesta Alvino che però nella circostanza assolutamente ha sbagliato praticamente tutto. Bisogna liberarsi del pallone poi a un certo punto, soprattutto quando si gioca per linee orizzontali in mezzo al campo, il rischio di perdere palla è concreto, è altissimo. C'era qualche soluzione in più e poi Marsili è stato, se vogliamo, anche fortunato in questa circostanza perché è andato a fare fallo tattico su Lucchese e ha rischiato il giallo perché il fallo era volontario da dietro e pertanto c'erano gli estremi per un cartellino, e questo per rimediare ad un errore evitabilissimo a centrocampo. Siamo al 22esimo nel frattempo, nel corso del primo tempo, risultato di parità 0-0. Osserva in piedi la partita con i pugni sui fianchi l'avvocato Antonio Bongiovanni, si siede in questo istante probabilmente in apprensione, non... Ecco, viene battuta adesso la punizione, palla allontanata da Pambianchi che si è avvitato nella propria area di rigore cercando di allontanare la sfera, poi in prota generoso il suo tentativo di recuperare palla che è comunque terminata fuori. 22-22 sul cronometro, sempre 0-0 il punteggio, con la rimessa con le mani in favore dell'isola Liri. Siamo nella metà campo del Taranto sulla tre quarti, tutto il Taranto è rinchiuso nella propria metà campo, soltanto in prota e Genchi che galleggiano al centrocampo, torna adesso anche Genchi, battuta la rimessa laterale, recupera un gran pallone Voltasio, attenzione c'è la possibilità di un contropiede, palla sulla destra per Ammirati, se ne va in contropiede il giovane numero 7 del Taranto, viene affrontato adesso, palla per Alvino che va in profondità, va sul fondo Alvino, niente da fare, non la mette in mezzo neanche a pagarlo a peso d'oro. Quelle palle vanno messe subito in area, tese, siamo leziosi a volte. Quarto corner, si poteva fare malissimo stavolta, parte il cross di Marsili sul primo palo, la parata. Più cattivi dal punto di vista agonistico. Palla giocata adesso al 23esimo dalla difesa dell'isola Liri. Centrocampo, c'è il controllo da parte di Raffaele Pozziello, bravissimo Manganelli a non dargli, era scusate il numero 8 Pizzi,
non gli dà spazio Manganelli, gli fa mettere il pallone in fallo laterale, o meglio mette il pallone in tackle direttamente in fallo laterale. La rimessa con le mani in favore dell'Isola Liri, batte il numero 3 Gentile, palla fuori, si riprende ancora con un fallo laterale in favore dei calciatori, maglia bianco-rossa, sempre Gentile, colpo di petto del numero 8 Pizzi, poi il rinvio della difesa, palla recuperata ancora dal centrocampo, recuperata poi a sua volta da Voltasio, bravissimo, Guardiglio viene servito sulla sinistra, avanza grandi falcate, si piazza la retroguardia dell'Isola Liri, ancora Guardiglio sul pallone, fa partire un interessante traversone di testa, allontana la difesa, c'è anche un fallo di Genchi. Calcio di punizione in favore dell'Isola Liri. Calcio di punizione che dovrà essere battuto all'interno dell'area di rigore. Il lancio in profondità da parte della retroguardia per Reali, che va alla conclusione, e pallone che è terminato sul fondo. C'è uno striscione polemico nei confronti di un ex dirigente del Taranto, Galigani, da parte della curva nord, e tutto lo stadio ha applaudito, condividendo quello che sottolinea la curva nord. Attenzione adesso ad Alvino, che cerca di mettere un pallone in mezzo, poi in prota lo recupera, avanza, palla al piede, prova la conclusione, calibra male. Pallone che è terminato fuori, c'è la rimessa da fondo campo in favore della squadra ospite, che dovrà essere effettuata adesso, mentre vediamo che siamo al 25esimo minuto di gioco nel corso calcio di rinvio che sta per essere effettuato ora dal portiere Tarbesci, sempre 0-0 risultato, ci avviciniamo alla mezz'ora con un Taranto che fino a questo momento non è riuscito ad impensierire più di tanto la retroguardia dell'Isola Liri. A centrocampo Voltasio, autore di una grande prova fino a questo momento, recupera l'ennesimo pallone, lo dà dietro per Guardiglio. Fino a questo momento mi pare che Marsili e Voltasio siano i migliori del Taranto, bene anche la retroguardia, sempre attenta. Alvino cerca di andarsene tra due, viene fermato irregolarmente, calcio di punizione battuto. Alvino, Genchi, Marsili, largo sulla sinistra per Guardiglio, buono il controllo dello Juniores, il cross, palla in area di rigore, però è uscita, dice l'assistente, ha alzato la bandierina, l'assistente di sinistra del signor Petretti, e pertanto si riprende a giocare con questo fallo laterale in favore dell'Isola Liri accanto alla bandierina. Una squadra, come si dice nel gergo, tosta, ostica, questa Isola Liri, tutta dietro, muscolare, fisica, forte dal punto di vista atletico. Adesso c'è l'intervento di D'Angelo che mette il pallone fuori sul tentativo di avanzata da parte di Antonio Giglio. 27 minuti trascorsi. Rimessa laterale in favore dell'Isola Liri, che se la prende con calma, provocando la reazione anche del pubblico dello Iacovone. C'è un fallo di Pambianchi. Mi ricordo gli assenti nel Taranto per squalifica: Esposito e Pardo, mentre è infortunato Ibojo. Ma abbiamo cominciato a perdere tempo, abbiamo cominciato a fare ostruzionismo. C'è il numero 2 della squadra ospite francese che per portare un pallone avanti di 20 metri ci ha messo un minuto, e il gioco è ancora fermo. Batte questo calcio di punizione l'Isola Liri, attenzione al colpo di testa di un attaccante, poi attenzione, c'è un rilancio da parte della difesa, poi una conclusione da centrocampo addirittura da parte di Monetta con il pallone che è terminato sul fondo, e volano i fischi da parte del pubblico dello Iacovone nei confronti della squadra, dell'ostruzionismo, della tattica ostruzionistica, perder tempo. Taranto con Alvino e Marsili a centrocampo, ammirati, pallone che schizza sul volto
di Pizzi e poi in fallo laterale, batte la rimessa laterale Manganelli, la da dietro verso D'Angelo, siamo a centrocampo sulla riga mediana, servito ancora.

Manganelli che fa partire un traversone, palla in area di rigore, allontana la difesa, recupera Mirati, molto reattivo il numero 7 rosso-blu, cerca un compagno da servire, da dietro per Manganelli che si aggiusta il pallone sul destro, guadagna qualche metro, poi fa partire un traversone corto in area per Alvino che fra tre riesce a destreggiarsi, poi il cross di Marsidi, buono nell'intuizione ma non nell'esecuzione, palla troppo lunga, viene bloccata dal portiere che poi si accascia sul pallone. 0-0, mezz'ora di gioco, 29 minuti, il pressing di Alvino su Monetta, poi quello di Genchi su Ciro Pozziello, il rilancio di quest'ultimo, centrocampo recuperato, palla il Taranto. Pambianchi ha dato dietro verso D'Angelo, il pressing su di lui di Reali, poi Pambianchi che fa girare verso Manganelli dove c'è però il pressing da parte di Giglio e pertanto è necessario dare palla di testa dietro al portiere Pizzaleo che fa girare con le mani verso Pambianchi. Mezz'ora di gioco nel primo tempo è 0-0, avanza palla al piede Marsidi, palla sulla destra per Manganelli che fa partire un cross in area di rigore interessante, troppo profondo, però esce e blocca uscendo appena dalla propria area piccola il portiere Tarbesci, Ibes Tarbesci, numero 1, classe 96. I juniores nella Isola Liri sono appunto il portiere Tarbesci, poi il numero 3 Gentile, anche lì del 96, il numero 7 Salemme, 97, e Pizzi, numero 8, nel 96. Riparte il Taranto da dietro, adesso Pambianchi e Voltasio si scambiano il pallone, poi la verticalizzazione per Improta, fermato irregolarmente da Salemme ed è calcio di punizione in favore della squadra rosso-blu. Dovrà essere battuto qualche metro all'interno della metà campo biancorossa, se ne incarica, va ad incaricarsene adesso il giovane mediano Pietro Voltasio, ex Vigor Lamezia. Palla dietro per Pambianchi, ancora dietro per D'Angelo, si gira sulla destra col giro palla su Manganelli, si fa vedere Alvino, perso il pallone dal numero 10 del Taranto e poi il rinvio della difesa, recupero di Ammirati, grande prova da parte di Riccardo Ammirati, Ammirati, Voltasio, Marsili, un palmo più su di tutti fino a questo momento, eccolo Marsili sul pallone, cerca qualcuno, trova Pambianchi che arriva a rimorchio da dietro, poi la verticalizzazione buona ma corta per Improta, intercetta Salemme, stop, prende la mira e rinvia lungo in profondità, colpo di testa di D'Angelo, bravo, palla per Marsili che effettua una serie di finte sul Lucchese, poi si libera del pallone dandolo a Manganelli, giro palla di prima verso D'Angelo, alza lo sguardo il difensore centrale, si riparte dunque da sinistra con il giro palla che si completa su Pambianchi, quale si allunga troppo il pallone, è costretto a rincorrerlo a fatica, subisce però anche fallo di fisico, ci è andato il numero 3 rosso-blu e ha guadagnato questo calcio di punizione, 32 nel frattempo i minuti trascorsi, 0-0, bisogna avere pazienza, calma, sangue freddo, tutti dietro, 10 uomini davanti al portiere per l'Isola Liri, parte un cross, pallone allontanato dalla difesa, recuperato da Voltasio a centrocampo, lo fa girare dove c'è spazio, ovvero dove si trova Manganelli a centrocampo sulla riga mediana, quasi nel cerchio, ancora Voltasio, scusate, c'è Marsili che ha visto Ammirati, ha provato a servirlo, ha capito tutto, Gentile è di testa svettando, ha messo il pallone in faro laterale, battuto per Marsili che si porta il pallone appresso, poi lo dà sulla sinistra per Pambianchi, prova a velocizzare la manovra rosso-blu ma non si riesce a scardinare una retroguardia che è un vero muro umano, colpo di testa di Manganelli che alza il pallone a campanile su Reali, sgomita il numero 11, poi Ammirati va a togliere il pallone dall'avversario, poi Alvino e lo perde, perso l'ennesimo pallone al centrocampo da parte di Alvino che non si sa perché a volte si intestardisca in un dribbling di troppo. 33 minuti, siamo nel primo tempo e 0-0 il risultato.
Calcio di punizione per l'Isola Liri, battuto a centrocampo. Palla in profondità per Raffaele Pozzolini.

Graziello ostacolato da Marsili, poi Manganelli, ancora Manganelli in seconda battuta, Genchi va alla caccia del pallone, fra due lo stoppa, non benissimo, lo perde. Poi Salemme lo rimette nel mucchio, con calma D'Angelo di testa dietro verso Pizzaleo che ha subito servito Panbianchi. Palla per Guardiglio, bisogna velocizzare, prova a farlo adesso il numero 6 del Taranto, siamo a centrocampo, lascia l'incarico di proseguire a Voltasio che verticalizza benissimo per Genchi che mette il pallone per terra, poi Alvino sbaglia l'appoggio, Guardiglio, Voltasio, bravissimo, stanno giocando bene gli juniores, si lancia in profondità per Ammirati. Bravi entrambi, poi Ammirati prova a saltare, l'uomo di forza vi riesce, va sul fondo, fa partire un traversone interessante dall'altra parte, attenzione a Genchi, si avvita di sinistro, palla altissima. Che partita stanno giocando Voltasio e Ammirati, due del 96, sottotono Alvino, sottotono anche in prota. Generoso Genchi ma improduttivo fino a questo momento, siamo al 35esimo esatto, calcio di rinvio che sta per essere effettuato ora dal portiere Tarbesci di sinistro, palla corta per la verità a centrocampo, c'è il colpo di testa di Lucchese, poi recupera D'Angelo, mette il pallone per terra, il Taranto tiene possesso palla ma senza impensierire più di tanto l'estremo difensore avversario. Taranto spuntato almeno in questi primi 35 minuti. Manganelli, Alvino, Marsili, Voltasio, giropalla che si completa nella metà campo avversaria sulla sinistra per Guardiglio che fa partire un cross, palla sotto porta, attenzione, esce in due tempi il portiere e blocca il pallone tenendolo a sé, sempre 0-0 il risultato fra Taranto e Isola Liri con la formazione di casa che adesso si difende. Manganelli recupera il pallone marcando benissimo Raffaele Pozziello, dalle sue spalle c'è D'Angelo che riconquista la sfera, la mette per terra, la scambia con Panbianchi, si distende il Taranto, si fa vedere, riceve il pallone Voltasio, ancora Panbianchi, bisogna ripartire perché il pressing e i varchi ostruiti dell'Isola Liri sono praticamente impenetrabili. Voltasio, pallone per terra, attenzione, salta l'uomo e poi subisce un calcione di ritorno da parte di Salemme sulla caviglia d'appoggio, bravissimo il numero 4 rosso-blu che ha guadagnato questo calcio di punizione, se ne incarica Marsili, si rialza, per fortuna nulla di grave per Pietro Voltasio, gran bel giocatore. Adesso vediamo che viene richiamato, va a dissetarsi, è andato a chiedere un po' d'acqua ad Angelo mentre si attende la battuta di questo calcio piazzato, vediamo che sul pallone si è portato Marsili. La barriera è vicina, Marsili ci prova ugualmente, però palla in calcio d'angolo deviata dalla barriera, quinto corner in favore dei rosso-blu. Ci va proprio Max Marsili che sta cercando di velocizzare le operazioni di ripresa del gioco. Grande prestazione anche quest'oggi dal punto di vista del carattere, dell'intensità e della qualità di Max Marsili, che batte il calcio d'angolo, pallone sul primo palo e ha segnato due gol dalla bandierina in questo avvio di campionato. Attenzione ad Ammirati che commette un fallo perché scavalcato dal pallone, se ne stava andando Salemme, protesta, ma è stato ammonito Ammirati, chiedevano l'espulsione. Beh, mi sembra troppo, ricordiamo che non esiste più la definizione di ultimo uomo, c'è la chiara occasione da gol, siamo a centrocampo, siamo nel cerchio di centrocampo, nella metà campo dell'Isola Liri, o quasi. Chiedere l'espulsione, è stato plateale il fallo, questo va detto, però da qui a protestare in maniera così veemente per richiedere il rosso, mi sembra che la punizione e il giallo sia la giusta interpretazione da parte del direttore di gara, il signor Luca Pedretti. Calcio di punizione per l'Isola Liri nel cerchio di centrocampo, battuto da Pozziello per Monetta, palla rilanciata in profondità sulla sinistra per Reali che la stoppa bene nei pressi della bandierina, poi viene fermato in fallo laterale da Ammirati accanto alla bandierina. Ammonito Ammirati ed è il primo uomo a terminare sul taccuino dei cattivi, 38 minuti di gioco. C'è fallo laterale per l'Isola Liri, battuto

palla recuperata da Mirati che è uscita però, e vediamo se la rimessa aspetta all'Isola Liri o al Taranto. No, aspetta ai rossoblù, perché l'ultimo tocco è stato del numero 3 Gentile sull'intervento di Ammirati, che continua a fare cose positive. Anzi no, c'era un calcio di punizione in favore del Taranto, battuto da Angelo Manganelli. Manganelli ed Angelo si scambiano ancora il pallone, attaccato irregolarmente Manganelli da Reali, calcio di punizione. Partita che viene spezzettata in maniera costante. Adesso va a protestare Marsili nei confronti del direttore di gara per l'atteggiamento assunto da Lucchese su Manganelli, fallo continuato, reiterato nei confronti del numero 2 rossoblu. Calcio di punizione battuto. Partita sicuramente molto tattica, Guardiglio buon lavoro, poi Improta e Guardiglio si scambiano il pallone, troppo lungo per Improta che va comunque a cercare di recuperare palla che viene allontanata dalla difesa, è stato Salemme a mandare direttamente il fallo laterale. Rimessa con le mani in zona d'attacco per il Taranto quando ci avviciniamo al quarantesimo minuto, anzi scocca il quarantesimo minuto in questo istante, il cross di Improta è corto. Poi la difesa dell'Isola Liri stoppa e rinvia dall'interno della propria area di rigore. D'Angelo, palla per Panbianchi che non riesce però a tenerla in campo. C'è un uomo per terra dell'Isola Liri, si tratta di Raffaele Pozziello. E non c'è calcio di punizione, bensì rimessa laterale con le mani in favore della squadra biancorossa. 0-0 il risultato, 5 minuti scarsi dal termine della prima frazione di gioco, con l'Isola Liri in possesso del pallone. Ci va adesso Francese a battere questo fallo laterale. Siamo a centrocampo, proprio sulla riga centrale, battuta la rimessa con le mani per Pozziello che cerca di lanciare Giglio in profondità, palla troppo lunga che termina direttamente fuori, si riprenderà con questo calcio di rinvio in favore dei rossoblù che batte il portiere Pizzaleo verso D'Angelo. Vediamo il cronometro, 41 esatti. Giocato poco per la verità in questo primo tempo, gara molto spezzettata, ostruzionismo da parte dei laziali, palla in profondità, Genchi prova a fare una finta, sta per entrare in area e vediamo, calcio d'angolo dovrebbe essere, infatti è così, 6 corner collezionati in questo primo tempo. 6-0 il conto dei corner in lunetta, ci va ancora Max Marsili a battere, ci proverà ancora a realizzare un gol da lì dalla bandierina, questa volta non ci prova neanche perché va Alvino insieme con Marsili a battere il corner, probabilmente lo batteranno corto, si allontana Marsili, Alvino infatti tocca largo fuori per Guardiglio, da questi ancora per Alvino che fa partire un cross, il tiro di Panbianchi e la grande parata da parte di Tarbesci al 42esimo minuto, quindi questo tiro di Panbianchi e la parata in calcio d'angolo da parte di Tarbesci, settimo corner per il Taranto che è andato vicinissimo alla marcatura. Parte il cross sul secondo palo, pallone colpito di testa ancora da un difensore, lo va a raggiungere Genchi, lo mette per terra, punta l'avversario, lo salta, attenzione Genchi entra in area di rigore pericolosamente, il tiro ribattuto, poi pallone recuperato ancora da Marsili che cerca di metterlo per terra, non lo accoglie più e poi allontana la minaccia la retroguardia dell'Isola Liri che ha sofferto in questo frangente. Rimessa con le mani in favore del Taranto che adesso preme sull'acceleratore, siamo al 43esimo, palla lunga per Improta, spazza via la difesa, ancora l'Isola Liri che si difende con le unghie e con i denti tenendo il possesso del pallone, poi c'è un fallo subito da Giglio, calcio di punizione in favore dell'Isola Liri. Squadra che praticamente non ha mai impostato un'azione degna di questo nome, palla lunga, fisico, ostruzionismo, squadra molto fisica ma nulla più davvero, però è difficile superarla perché è una squadra tosta che morde sulle caviglie, va sul pressing, però quando bisogna giocare a calcio fa davvero fatica.
Taranto che recupera palla con Genchi a centrocampo, poi Pambianchi, siamo sulla riga mediana, si studia il da farsi, tutti dietro

il pallone, quelli dell'Isola Liri. Si difendono in 11 e con il Taranto che è in possesso del pallone a centrocampo. Alvino, Marsili, Ammirati, salta l'uomo, bene, va Alvino e il pallone, effettua una finta ancora Alvino, poi scarico su Marsili che fa partire un cross dalle parti di Guardiglio che deve tenerla in campo e quindi darla lunga all'indietro verso Pambianchi che la perde. Poi il pallone è uscito e pertanto sul tentativo di ripartenza all'ultimo minuto del primo tempo c'è questo fallo laterale in favore dei rossoblù battuto da Pambianchi. Palla per Marsili che la deve lanciare dentro perché siamo proprio agli sgoccioli, non sappiamo se l'arbitro farà recuperare o meno. Alvino tocca il pallone tre volte prima di darlo a Pambianchi sulla sinistra, poi il cross fermato Genchi, è stato Lucchesi a recuperare questo pallone. Il fuorigioco era terminato, Raffaele Pozziello si disinteressa della sfera che è terminata dunque nella metà campo del Taranto desolatamente deserta, dove esce dall'area di rigore Pizzaleo, D'Angelo, Genchi, la finta per Alvino, ancora Genchi, c'era Ammirati tutto solo, niente da fare, Alvino non lo vede e l'arbitro senza neanche un secondo di recupero manda tutti negli spogliatoi. Dunque per il primo tempo che si è concluso 0-0, un bruttissimo primo tempo va detto. Iniziato adesso il secondo tempo di Taranto Isola Liri, 0-0 il risultato con cui si è chiuso il primo tempo della partita. Adesso vediamo che il Taranto cerca di venire in avanti sulla sinistra, pallone che è terminato fuori, pertanto si riprenderà a giocare con questa rimessa con le mani in favore dei rossoblù. Pallone che viene rimesso in movimento da Guardiglio, seguiamo questa azione e poi andremo a rivedere le squadre che si stanno affrontando nel corso di questo secondo tempo. Rimessa con le mani battuta da Guardiglio, dietro per Pambianchi che è stato l'uomo che ha avuto la palla gol, l'unica vera propria palla gol nel corso del primo tempo. Nel frattempo pallone che adesso viene giocato dietro dalla formazione ionica con Voltasio che cerca di servire in prota, lo fa adesso, poi largo questo pallone sulla destra per l'inserimento di Ammirati, affollatissima l'area di rigore dell'Isola Liri, parte il cross, attenzione Genchi prova a rimetterla nel mucchio, però pallone che è già uscito, aveva segnato Genchi al primo minuto, però il pallone era effettivamente già uscito e quindi quando Genchi ha calciato la sfera era già terminata fuori, quindi non si può parlare di gol annullato in questa circostanza. In tutta onestà dobbiamo dire che il pallone era già uscito quando Genchi lo ha calciato e pertanto l'assistente ha visto bene e ha segnalato la posizione della sfera fuori e pertanto al primo minuto di gioco nel corso della ripresa Genchi aveva segnato ma il pallone era già uscito sul cross di Marsili dalla destra. Adesso vediamo che c'è un calcio di punizione nel favore dell'Isola Liri a centrocampo, pallone colpito di testa da Guardiglio. Cerca ancora di colpire la sfera Reali, poi c'è il rilancio in profondità, pallone recuperato, attenzione, da Giglio al limite dell'area di rigore, palla per Pozziello che fa partire cross quando la sfera è già fuori, pertanto si riprende con questo calcio di rinvio in favore del Taranto. Vediamo le formazioni di Taranto in maglia rosso-blu, si schiera con Pizzaleo, Manganelli e Pambianchi, Voltasio, D'Angelo e Guardiglio, Ammirati, Marsili, Genchi, Alvino e Improda, munito Ammirati. Nel corso del primo tempo l'unico cartellino giallo della partita, adesso palla fuori, la rimessa laterale spetta al Taranto, Tarbesci, Francese, Gentile, Lucchese, Manetta e Pozziello, Salemme, Pizzi, Giglio, Pozziello e Reali, questa la formazione dell'Isola Liri, mentre in panchina per il Taranto Giordano, Lecce, Chiavazzo, Fonzino, Cimino, Verdone, Bonanno, Gori e Russo.
mentre per l'Isola Liri in panchina ci sono Micheli, portiere, poi Cassese, Costanzo, Cataldi, Massimignani, De Carolis, Carlini, Lombardo e Castaldi. Rimessa laterale battuta per il Taranto che gioca col 3-4-3, Panbianchi sul pallone, prova a lanciare in profondità questa sfera che viene comunque allontanata dalla difesa, cerca di recuperarla Guardiglio, lo fa con successo, lo dà ad Improta che prova a guadagnare la riga di fondo e guadagna l'ottavo calcio d'angolo della partita, 8-0 il conto dei corner, terzo minuto di gioco nel corso del secondo tempo, cerca di velocizzare la manovra la formazione rosso-blu, calcio d'angolo affidato a Marsili, ci sono 5 uomini più il portiere nell'area piccola dell'Isola Liri. Parte il cross sul secondo palo, con i pugni allontana male il portiere, poi la conclusione al volo di Genchi che manda il pallone alle stelle. Quindi azione gol per il Taranto con Genchi che da solo si è avvitato in area di rigore, ha calciato però in curva nord la sfera. Vi ricordo che il Taranto nel primo tempo ha tenuto costantemente il possesso del pallone senza però mai creare grossi grattacapi alla retroguardia della Isola Liri che si è messa tutta dietro. Palla in profondità, battuta dal portiere Tarbesci, il colpo di testa di D'Angelo è perentorio, poi c'è ancora però un colpo di testa della difesa con Manetta, palla che viene allontanata lontano, lunghissima, buono il lavoro di Panbianchi, Guardiglio, ancora Panbianchi che effettua una finta sull'avversario e poi va al rinvio di sinistro, buon lavoro del difensore rosso-blu. Improta la caccia del pallone che poi viene colpito di testa a centrocampo da Pozziello, cerca Mirati di intercettare il pallone, poi vediamo che il Taranto lo recupera, lo dà a Alvino che entra in area di rigore pericolosamente, il tiro e la grande parata, pallone in calcio d'angolo. Attenzione, ci sono adesso dei colpi bassi, ci sono adesso dei colpi bassi, il Taranto ha proseguito un'azione non fermandola e ha fatto bene perché l'ostruzionismo dell'Isola Liri è pazzesco. Adesso vediamo, sicuramente ci sarà qualche decisione da parte del direttore di gara al quinto minuto. Vediamo che adesso viene richiamato un calciatore dell'Isola Liri. L'ostruzionismo è mai visto. Il Taranto ha proseguito l'azione, non si è fermato. Hanno proseguito l'azione e Alvino è andato al tiro in diagonale e c'è stata la parata in corner da parte del portiere al quinto minuto. Nessun provvedimento disciplinare, nono corner in favore del Taranto, partita che adesso diventa nervosissima, l'arbitro ha applicato il buon senso, mentre vediamo che adesso estrae il cartellino rosso il direttore di gara. Mi pare che sia stato espulso un calciatore, abbiamo visto che c'è il cartellino rosso in mano al direttore di gara, vediamo che si continua a protestare. Improta praticamente, cosa è successo? Non si è fermato su un'azione da parte del Taranto, c'era un giocatore per terra dell'Isola Liri, mentre adesso vediamo che viene espulso il numero 6, se non vado errato, espulso Pozziello, sì, viene espulso Ciro Pozziello, dunque al sesto minuto viene espulso Pozziello Ciro con la maglia numero 6 e quindi un difensore in meno per l'Isola Liri, ha spinto Alvino a gioco fermo. Il Taranto deve battere ancora il nono corner, hanno protestato eccessivamente, hanno anche dato colpi bassi i giocatori dell'Isola Liri, si continua adesso a sgomitare in area di rigore, il calcio d'angolo battuto manda il pallone Marsili direttamente sull'esterno della rete, dunque vediamo che è pronto un cambio nelle file dell'Isola Liri che gioca in 10 uomini per l'espulsione di Ciro Pozziello, è stato espulso per proteste, per comportamento non regolamentare in un
parapiglia, il numero 6 della formazione ospite Ciro Pozziello è stato espulso dal direttore di gara Luca Pedretti. Pallone giocato adesso a centro.

centrocampo. Adesso vediamo Ammirati che va a cercare di recuperare un pallone, resiste alla carica Reali, fa partire un cross, poi allontana D'Angelo, ancora l'Isola Liri in possesso della sfera nell'area di rigore del Taranto, Manganelli alle prese con Giglio, Reali riceve questo pallone di ritorno e guadagna poi il primo calcio d'angolo della partita. 9-1 il conto dei corner, siamo all'ottavo minuto nel corso della ripresa, vediamo che avviene adesso il cambio, esce Reali nell'Isola Liri ed entra in campo il numero 13 Cassese, esattamente al nono minuto nel corso del secondo tempo, dunque Cassese con la maglia numero 13 va a prendere il posto di Reali. A questo punto il tecnico Grossi toglie un attaccante del tridente del 4-3-3 e inserisce un difensore per ripristinare la difesa a 4. C'è anche un altro cambio, esce il numero 8 Pizzi e vediamo chi sarà l'uomo che lo sostituirà, ci sembra il numero 16, infatti è così, esce il numero 8 Pizzi ed entra Massimiani, quindi al nono del secondo tempo, Massimiani al posto di Pizzi e Cassese per Reali. Mi pare addirittura che ci sia una terza sostituzione, no, così non è, sono soltanto due, vediamo che per un cambio davvero, sembra che il giocatore che sta uscendo sia, in via d'Aquino, una passeggiata, vedere le vetrine, ovviamente questo sta indispettendo il pubblico dello Iacovone, ma davvero erano anni e anni che non vedevamo un atteggiamento del genere da parte di un avversario dello Iacovone, non si gioca a calcio. Doppia sostituzione al nono del secondo tempo, Massimiani al posto di Pizzi e Cassese per Reali, questo è il doppio cambio dopo l'espulsione di Pozziello, calcio d'angolo in favore dell'Isola Liri, nel frattempo alla destra viene battuto questo corner, con i pugni esce Pizzaleo, allontana fuori aria il pallone, poi c'è una conclusione velleitaria da parte di Francese con il pallone che è terminato alto sulla trasversale ed è la volta di Nicola Russo che sta per entrare sul rettangolo di gioco, il numero 20 sulla schiena, nel frattempo la partita è ripresa con Ammirati che riceve da Manganelli, prova a venire avanti adesso sulla destra, Marsili scambia ancora con Ammirati che va in posizione di ala destra, alza lo sguardo il numero 7, fa partire un invitante traversone sul quale la difesa allontana con un colpo di testa da parte di Manetta, è stato espulso Ciro Pozziello che aveva il numero 6, rinvio lungo direttamente in faro laterale. Vediamo la sostituzione che giunge all'undicesimo, ancora non c'è stata, però si continua a giocare. Voltasio sul pallone, scambio con Marsili là nella zona nevralgica del rettangolo di gioco, lancio in profondità per Improta che va a recuperare questo pallone, lo porta nei pressi della bandierina, guadagna il decimo calcio d'angolo in favore del Taranto, 10-1. Anche lo score dei corner testimonia la netta supremazia territoriale da parte dei giocatori rossoblù. Calcio d'angolo che batte Marsili, palla in area di rigore, cerca di saltare D'Angelo, colpisce debolmente, insegue il pallone Genchi, lo raggiunge uno contro uno, questa volta non riesce a superare però l'attenta marcatura, palla recuperata dal solito Voltasio che poi resiste ad una carica, guadagna la rimessa laterale, bravissimo Voltasio, ecco il cambio nei rossoblù. È stato espulso Ciro Pozziello con la maglia numero 6, lo ricordiamo, mentre il cambio avviene adesso. Esce Manganelli al dodicesimo del secondo tempo ed entra Russo, dunque fuori un difensore, dentro un attaccante al dodicesimo minuto del corso di questa ripresa. È uscito Pietro Manganelli. E adesso è davvero un Taranto a trazione anteriore, ci sono quattro punte in prota al vino, Russo e Genchi, palla che è terminata ancora fuori, praticamente manca soltanto Bonanno all'appello per quel che riguarda i giocatori offensivi del Taranto. Nel frattempo vediamo questo tiro cross da parte di Alvino, anzi di Russo, scusate, proprio lui appena entrato e il pallone che è stato bloccato senza difficoltà dal portiere dell'Isola Liri, Tarabesci, che adesso si appresta ad effettuare il rinvio. Dodicesimo minuto, dunque è uscito Manganelli, difensore, è entrato in campo Nicola Russo. Vediamo come si dispone il Taranto.

A tempo c'è un intervento dell'arbitro che comanda un calcio di punizione per un fallo compiuto da Guardiglio su Salemme. Calcio di punizione in favore dell'Isola Liri. Ancora una volta gioco fermo. I crampi ad un ragazzo del 97 al decimo del secondo tempo. Calcio di punizione in favore dell'Isola Liri, battuto adesso da Lucchese, palla direttamente al limite dell'area di rigore dove c'è la conclusione da parte di Giglio, che alza però la mira altissimo, il pallone alle stelle è terminato alto sulla trasversale della porta difesa da Pizzaleo. Palla per Panbianchi, adesso da Angelo, si riparte dalle retrovie, 14° minuto, 0-0 il risultato, siamo nel secondo tempo, sbaglia D'Angelo il passaggio per Russo, ne approfitta l'Isola Liri. Il pressing a centrocampo degli attaccanti, recupera palla Genchi, prova ad andarsene sulla sinistra, serve in prota in posizione di ala mancina, va sul fondo il numero 11, fa partire un cross e guadagna l'11° calcio d'angolo, incredibile ma vero, 11 corner e siamo soltanto al 13° minuto, battuto corto tra Marsili e Guardiglio, Guardiglio va sul fondo, fa partire un cross, palla sul secondo palo, ancora corner, 12. Collezioniamo calci d'angolo, l'Isola Liri è una barriera umana davanti alla propria porta, hanno messo il pullman sulla porta, attenzione il Taranto attacca pericolosamente, parte il cross di Alvino, poi prova la conclusione, ancora Panbianchi, niente da fare, spazza via la retroguardia, hanno parcheggiato il pullman davanti alla porta quelli dell'Isola Liri, sono tutti lì davanti alla propria porta a difendere lo 0-0. Taranto che attacca, in possesso del pallone c'è Voltasio, parte un cross, pallone colpito di testa da Marsili per Genchi, conclusione, palla fuori, calcio d'angolo, no, protesta Genchi, bisogna essere calmi, è ancora un'azione pericolosa per il Taranto, dunque al 15° questa gran conclusione da parte di Genchi, pallone che va di poco al lato. Calcio di rinvio in favore dell'Isola Liri, ci va il portiere albanese, palla che spiove a centrocampo dove c'è Guardiglio che la colpisce di testa, il pallone si impenna dalle parti di Voltasio, poi Panbianchi la controlla, la dà larga sulla destra dove c'è Ammirati che prova a guadagnare terreno, avanza palla al piede il numero 7 con il pallone tra i piedi, ancora è Riccardo Ammirati che vuole il traversone, lo fa partire adesso, la difesa spazza con Manetta, palla che si impenna, sta per terminare in fallo laterale. Vi termina adesso, rimessa battuta in favore del Taranto da parte di Marsili che cerca di velocizzare le operazioni di ripresa del gioco, ancora Marsili che cambia gioco dall'altra parte del campo per Improta, c'è il colpo di testa di Francese che mette in fallo laterale, sta premendo con grande generosità la squadra rosso-blu, in questo frangente va a battere il fallo laterale Guardiglio, pallone per Russo, uno contro uno, ecco il cross, palla in aria, troppo lunga per tutti, non può raggiungerla più Alvino e pertanto si riprende con questo calcio di rinvio in favore dell'Isola Liri, 0-0 risultato quando il nostro cronometro dice che siamo al 17° nel corso del secondo tempo. Calcio di rinvio, ovviamente con tutta la calma di questo mondo, portiere si aggiusta i calzini, i lacci, la magliettina, la riga al lato e poi va a effettuare il rinvio. Palla recuperata subito da D'Angelo a centrocampo, la scambia con Ammirati, avanza palla al piede il numero 5. La verticalizzazione è corta, prova a intercettare Russo, vi riesce, bravo, Marsili. Palla larga sulla sinistra per Guardiglio, c'è la sovrapposizione di Improta, si arrabbia Cazzarò. Parte in cross, pallone fuori, calcio d'angolo, 13-1 il conto dei corner. Ancora la bandierina alla destra del portiere ospite, tutta la squadra avversaria ancora in aria. Tutto il Taranto, ad eccezione di un paio di elementi, anzi tre considerato Guardiglio e quattro considerato anche chi batte il corner, vale a dire Marsili. Sette uomini del Taranto in area di rigore, 10 dell'Isola Liri. Guardiglio, ecco il cross, palla in area di rigore, attenzione a Genchi, fra due viene fermato. Poi Russo, fermato anche lui nel momento della battuta, palla lunga dietro dove c'è Ammirati, che ha scambiato con Voltasio che alza lo sguardo, fa partire un cross troppo lungo per tutti, palla sul fondo, nulla da fare, sempre 0-0 il risultato, è un vero e proprio assalto, forcing

Calcio di rinvio in favore dell'Isola Liri, sistema i ciuffi d'erba come vuole in maniera curatissima il portiere, calzettino, rigallato e cartellino giallo finalmente che arriva. Non si può ogni volta fare questa sceneggiata, non si può. Ogni volta era puntuale il rito, il calzettino, il laccio, la rigallato, il pantaloncino, la maglietta, tutto controllato e poi si poteva finalmente riprendere a giocare. Non si può ogni volta fare così e l'arbitro infatti giustamente lo ha ammonito. Pallone rinviato adesso dalla retroguardia dell'Isola Liri, pallone a centrocampo, cerca di soffiarlo Alvino all'avversario, poi c'è il pressing di Russo, pallone scaraventato nella metà campo del Taranto, non si gioca più a calcio adesso. Palla a terra, la recuperata D'Angelo, la porta in avanti, 19 minuti nel corso del secondo tempo, D'Angelo la dà lunghissima sulla sinistra verso Improta che la mette bene per terra, si gira su se stesso, cerca qualcuno, trova Guardiglio che va sul fondo, due uomini su di lui, 14° angolo, incredibile, 14 corner contro un angolo battuto dall'Isola Liri nel secondo tempo, quasi 20 minuti nel corso del secondo tempo. 0-0 il risultato allo Iacovone fra Taranto e Isola Liri, parte il calcio d'angolo battuto corto verso Guardiglio che cerca qualcuno, poi fa partire un interessante traversone, portiere che di pugni spazza via in calcio d'angolo, siamo a 15, si gioca praticamente da una bandierina all'altra, 15° corner, questa volta si cambia bandierina, si batte corto per Ammirati, da questi a Marsidi che la rimette nel mucchio, colpo di testa di Panbianchi, la palla sul palo, l'incrocio dei pali al 20°, il palo di Panbianchi, ancora il Taranto sfortunatissimo, il palo di Panbianchi al 20° minuto, palo pieno, portiere battuto, colpo di testa del numero 3 rosso-blu, Ammirati, D'Angelo. Poi il pallone sulla sinistra per Guardiglio, avanza palla al piede il numero 6, palla per Improta che viene avanti con il pallone tra i piedi, cerca qualcuno da servire, viene fermato irregolarmente, calcio di punizione in favore del Taranto per il fallo commesso da Cassese. Siamo al limite dell'area di rigore ma siamo nei pressi del lato corto, palla decentrata, 21 minuti di gioco nel corso della ripresa, anche il palo a portiere battuto sul colpo di testa di Panbianchi, sugli sviluppi di un calcio d'angolo del 15° corner, c'è stato un corner battuto corto dal Vino per Marsidi che ha scodellato in area di rigore, svetta di testa Panbianchi, colpisce bene il pallone che termina sull'incrocio dei pali e ritorna in campo dove non c'è nessuno pronto per il tap-in vicente. Palla per Marsidi che batte questo calcio di punizione, tutti in area di rigore, siamo all'altezza dello spigolo. Parte il tiro cross, il pallone viene allontanato ancora dalla retroguardia, recupera Marsidi che appoggia per Guardiglio che ci prova però velleitariamente dalla lunga distanza, pallone che è terminato direttamente in fallo di fondo. 22° nel corso della ripresa e una sofferenza pazzesca questa partita. Vi ricordo che l'Isola Liri è in 10 per l'espulsione di Ciro Pozziello, continua. Nonostante l'ammonizione del portiere, ogni volta che va al rinvio continua a perdere tempo. Guardiglio recupera subito il pallone, poi lo rilancia in avanti nonostante il piede a martello di Cassese, c'è l'intervento di testa da parte di Ammirati, poi quello di Alvino che mette la palla per terra ancora per Ammirati che se ne va sulla destra, carica il traversone che parte adesso, colpo di testa di Alvino mancato, poi attenzione a Improta che la poggia per terra, la dà a Guardiglio in posizione di ala, parte un cross, niente da fare, ancora calcio d'angolo. 16, sono 16 corner, incredibile, mai vista una cosa del genere. Parte il traversone dalla bandierina, è pronto Marsidi, tutti in avanti, si sgancia anche D'Angelo. Siamo al 23°, parte il cross, la difesa allontana, il pallone si impenna nell'area piccola, poi la spazza via un difensore, cerca di raccoglierla Voltasio, attenzione al rimbalzo che non gli è favorevole, poi il colpo di testa di Voltasio, palla per Alvino che la mette per terra, avanza palla al piede il numero 10 al limite dell'area di rigore, largo per Genchi sulla destra in posizione d'ala, ancora Genchi, il traversone, poi Alvino, la conclusione, rete! Rete Alvino al 23°, il Taranto è in vantaggio.

coraggio. Francesco Alvino esplode lo Iacovone al 23esimo minuto. Il Taranto è in vantaggio, il gol di Alvino che di sinistro ha calciato il pallone che è andato a sbattere prima sul palo e poi è entrato in rete. Taranto in vantaggio dunque allo Iacovone dopo 16 corner e 20 minuti di assedio. La formazione rossoblu passa in vantaggio con la seconda rete stagionale di Francesco Alvino nei pressi della curva nord, pallone che è stato calciato di sinistro dal limite dell'area di rigore e poi si è insaccato in porta dopo aver sbattuto sul palo. 1-0. Adesso c'è ancora il pressing da parte della formazione ionica. Attenzione, Improta ruba palla, entra in area di rigore, Improta cerca il traversone, poi non riesce a fare suo il pallone, commette fallo. Secondo il giudizio del direttore di gara, calcio di punizione per questo fallo compiuto da Improta, 25esimo sul cronometro. Taranto 1, Isola Liri 0, ha segnato Alvino al 23esimo, un gol che sa di liberazione. Dopo un palo e dopo 16 calci d'angolo il Taranto è riuscito a sbloccare il risultato. Adesso c'è questo calcio di punizione battuto dalla difesa Pambianchi, palla recuperata, attenzione la posizione di Genchi è regolare, Genchi è regolare, tiro sul fondo, Genchi ha avuto l'occasione del 2-0. Una palla gol per Genchi proprio al 25esimo minuto, si è involato e ha calciato al lato. Calcio di rinvio battuto adesso, pallone che spiove a centrocampo dove Guardiglio viene ostacolato, poi cerca di recuperare il pallone, lotta con l'avversario, resiste alla carica, pallone in faro laterale, lo ha mandato lo stesso Guardiglio, rimessa laterale in favore dell'Isola Liri, D'Angelo recupera palla, poi Voltasio la rilancia in profondità, c'è però un fallo subito da D'Angelo e quindi c'è calcio di punizione in favore dei rossoblù che dovranno battere nella propria metà campo. 27esimo nel corso del secondo tempo, Taranto 1, Isola Liri 0, ha segnato Alvino, seconda rete stagionale. Battuto il calcio di punizione, palla per Voltasio che prova ad imbucarla per Alvino che non riesce a controllarla, gli era scivolata praticamente, gli era scesa davanti su questo lancio di Voltasio dal centrocampo, palla recuperata poi dal portiere ospite Tarbesci che va al rinvio, pallone a centrocampo, svetta D'Angelo di testa, poi cerca di recuperare il pallone Genchi, Alvino, pallone per Improta, si stringono le maglie difensive, allontanano la minaccia, palla a terra, Cassese, il rilancio in profondità troppo lungo, può uscire con calma Pizzaleo e attendere l'arrivo della sfera. 27 minuti sul cronometro, siamo nella ripresa, il Taranto ha sbloccato il risultato di una partita che sembrava davvero stregata, non riusciva a segnare la formazione rossoblù, adesso la tiene Pizzaleo e si prende un po' di rivincita su quello che è stato l'ostruzionismo. Un minuto con il pallone tra i piedi, il pallone è in gioco, attenzione. Marsili, largo per Ammirati, grande partita di Ammirati, continua a giocare bene, va sulla destra, l'incrocio è con Russo che mette il pallone per terra, poi lo affida ancora a Marsili. Marsili che sta giocando dietro praticamente dopo l'uscita di Manganelli, sta facendo il terzo difensore a destra. Palla in fase di non possesso ovviamente, eccolo proprio Marsili che va a prendere il possesso del pallone, grande tecnica D'Angelo, Ammirati, pallone per Russo che se ne va, resiste ad una carica, ancora Ammirati, fermato però in seconda battuta dalla difesa dell'Isola Liri. D'Angelo, grande recupero, palla per Ammirati, poi Russo cerca di andarsene sulla corsia di destra, guadagna una rimessa laterale in grande spolvero Nicolino Russo, cambiata completamente la partita da quando è entrato, rimessa con le mani in favore, era successo anche a Picerno col suo ingresso in campo,

è diventata praticamente la mossa vincente di mister Cazzarò. Nel frattempo, vediamolo, ancora in possesso del pallone, Nicola Russo fra due, prova ad inserirsi al limite dell'area di rigore, dà largo per Improta, c'è Guardiglio che può ricevere, riceve adesso, fa partire un traversone, allontana la difesa, palla per Voltasio che va alla conclusione ribattuta, poi

Tempo, siamo vicini alla mezz'ora di gioco, il Taranto conduce per 1-0, vediamo che c'è il terzo cambio nella formazione ospite, sta per entrare Lombardo al posto di Salemme e tutto questo al 29esimo minuto del secondo tempo. Dunque terzo ed ultimo cambio nelle file dell'Isola Liri, è uscito il numero 7 Salemme del 97 ed è entrato in campo con la maglietta numero 19 Emanuele Lombardo, anche egli ovviamente del 97 per conservare la quota juniores in campo obbligatoria. Parte il rinvio della retroguardia, palla recuperata subito da Pambianchi che la mette per terra per Genchi, il quale la dà ad Improta sul quale non c'è il controllo, da parte del quale non c'è il controllo e pertanto il pallone poi sfuma con la parata, con il portiere Tarbesci che ha bloccato il pallone. Lancio in profondità, colpo di testa, anzi con una mano è andato l'attaccante, l'arbitro ha lasciato correre per la regola del vantaggio perché il pallone è recuperato da Genchi. Poi Marsili, millimetrico per Russo questo suggerimento in avanti in posizione d'ala, però è in fuorigioco. Nicola Russo si alza la bandierina dell'assistente di sinistra del direttore di gara e comanda questo calcio di punizione. Il Taranto dopo l'1-0, due minuti dopo ha avuto la palla gol del 2-0 con Genchi che si è involato tutto solo, ha calciato precipitosamente di sinistro e il pallone è terminato sul fondo, era tutto solo davanti al portiere avversario. Gira bene il pallone adesso in campo tra le maglie rosso-blu, c'è D'Angelo che la tiene dietro, la dà a Marsili, passaggio di ritorno ancora per D'Angelo che la dà a rasoterra per Alvino, il quale scambia con Voltasio, grande azione del Taranto, attenzione 3 contro 2 in area di rigore, Alvino ancora Genchi, la conclusione, rete! Peppiniello mio! Ci firma il 2-0 Beppe Genchi, esattamente al 31esimo minuto il gol di Peppiniello Genchi per il 2-0 in favore del Taranto. Che azione che ha fatto la formazione rossoblu! Alvino ha ricevuto un pallone da Voltasio su un piatto d'oro, è entrato in area, ha atteso l'arrivo di Genchi che l'ha insaccata a fil di palo e quindi Beppe Genchi sotto la curva nord va a esultare. Taranto 2 Isola Liri 0 al 31esimo minuto di gioco nel corso del secondo tempo. Dunque 2-0 per il Taranto, il risultato al 31esimo. Il Taranto ha raddoppiato con Genchi che ha realizzato in corsa da dentro l'area di rigore il rilancio di Guardiglio, pallone che è terminato direttamente in faro laterale. Primo gol allo Iacovone per Beppe Genchi, che aveva segnato finora due reti ma entrambe in trasferta. Vediamo che adesso c'è un altro cambio nelle file rossoblu, esce al 32esimo Improta, entra Chiavazzo al suo posto, secondo cambio dunque Chiavazzo per Improta. Anche quest'oggi Improta soprattutto nel secondo tempo si è reso protagonista di una prestazione maiuscola, poi in ombra nel primo tempo come un po' tutta la squadra, poi invece si è scatenato nella ripresa Umberto Improta che è stato praticamente un trascinatore della formazione rossoblu. 2-0 per il Taranto al 32esimo, secondo cambio in casa ionica. Michele Cazzarò ha fatto entrare Chiavazzo, dunque aggiusta un po' il centrocampo con un uomo in più visto che avevamo un difensore in meno. Quindi entra Chiavazzo che è un centrocampista, esce Improta che è un attaccante. 2-0 il risultato nel frattempo. Vediamo adesso questo calcio di punizione in favore dell'Isola Liri che sta per battere Lucchese per la propria squadra. Al 33esimo minuto pallone che viene allontanato male dalla difesa del Taranto, ma c'era anche una posizione irregolare, quindi gioco fermo. Avanza adesso Genchi, palla larga sulla destra per Voltasio che può impostare questo contropiede. Voltasio che cerca qualcuno da servire, trova Chiavazzo che tocca così il suo primo pallone. Avanza Chiavazzo, conclusione, palla sul fondo di sinistro da parte del nuovo entrato rosso-blu
Angelo Chiavazzo che ha la maglia numero

numero 14, classe 93, squadra giovanissima quella del Taranto. Coloro che sono over sono nati quasi tutti tra l'89 e il 93, pensate. Pallone che adesso viene rinviato dal portiere ospite, spiove a centrocampo, c'è un colpo di testa da parte di D'Angelo, poi Russo mette il pallone per terra, effettua una serie di finte, scarico, due avversari su di lui, attenzione, vediamo che c'è una testata ai danni di Russo e c'è il cartellino giallo, vediamo che probabilmente verrà ammonito anche Russo, infatti è così. Ammonito Russo e ammonito Cassese, se non vado errato, per reciproche scorrettezze. Effettivamente c'era stata un'entrata ruvida su di lui, però non bisogna reagire, soprattutto quando si è in vantaggio di due gol a 10 minuti dalla fine e con un uomo in più, bisogna evitare i cartellini gialli. Ammonito Russo, dunque, due gli ammoniti in casa Taranto, sono ammirati nel primo tempo per gioco falloso e Russo per reciproche scorrettezze con Cassese nel secondo tempo. Calcio di punizione in favore del Taranto, ci sono Pambianchi e Marsili sul pallone, 35esimo, eccolo Marsili che prova a verticalizzare per Russo, però troppo lungo, non si può raggiungere questo pallone che è terminato direttamente in fallo laterale. Taranto ha calciato 16 corner, se non è un record quasi. 35 i minuti di gioco trascorsi durante questo secondo tempo. Vediamo che a centrocampo Marsili prova a recuperare palla, però commettendo fallo ha spinto l'avversario nel cerchio di centrocampo. Giglio, subito fallo, calcio di punizione dunque in favore dell'Isola Liri, che si appresta a battere uno dei nuovi entrati, vale a dire Lombardo, anzi no, poi lascia l'incarico a Manetta. Pallone che viene controllato da Cassese, sul quale c'è Guardiglio, poi va a raddoppiare la marcatura Russo, che gli toglie il pallone, resiste ad una carica, anzi Chiavazzo, e poi riesce a rilanciare per Genchi, attenzione, se ne va in contropiede il Taranto con Genchi, fa movimento Russo, viene servito adesso, palla in area di rigore, palla che termina di pochissimo alta sulla traversa al 36esimo, Russo al tiro dall'interno dell'area di rigore, il pallone di poco alto, davvero scatenato Nicola Russo, ha davvero cambiato la partita da quando è entrato in campo, esattamente al 12esimo del secondo tempo. Adesso c'è la difesa rossoblu che si destreggia bene, Guardiglio lascia scorrere il pallone, poi va al rinvio, Chiavazzo, rilancio in profondità, pescato in fuorigioco Genchi su questo rilancio di Chiavazzo, quindi molto alta la retroguardia, è la prima volta che vediamo la difesa dell'Isola Liri alta. 37esimo, 8 minuti abbondanti alla termine della partita, vi ricordo che il tecnico Cazzarò ha effettuato due cambi, ce n'è ancora una a disposizione, la chiama, nel frattempo Pizzaleo esce e blocca. Al 12esimo Russo per Manganelli, quindi un attaccante per un difensore, e al 32esimo Chiavazzo per Improda, un centrocampista per un attaccante. Eccolo Chiavazzo che scambia con Marsili, partita immensa quella dei due centrali di centrocampo, Voltasio e Marsili. Russo, Voltasio, Marsili, si gioca a due tocchi, Russo, Chiavazzo nel cerchio di centrocampo, largo per Russo, che questa volta però la controlla, per Alvino scusate, che la controlla male, e quindi il pallone è terminato direttamente nel fallo laterale. 2-0 per il Taranto, lo ricordiamo. Adesso prova a lottare, a riconquistare il pallone Chiavazzo, subisce fallo il calciatore rossoblu, mentre vediamo che c'è questo calcio di punizione che viene assegnato, ed ecco il terzo ed ultimo cambio al 38esimo minuto. Nelle file del Taranto la terza sostituzione, è pronto Gori, Mauro Gori, classe 92, anch'egli giovanissimo, ma non juniores come ben sapete. Vedremo al posto di chi entrerà in campo, nel frattempo vediamo adesso D'Angelo sul pallone che scambia con Chiavazzo. Un super secondo tempo da parte della formazione ionica. Marsili, pallone per Ammirati che glielo restituisce, poi si propone nel cerchio di centrocampo Chiavazzo, che prova a lanciare lungo sulla sinistra ma vede che sono tutti marcati, allora preferisce tenere il possesso palla nella propria metà campo il Taranto. D'Angelo,
Ora è Chiavazzo, superata appena adesso la riga centrale, lancio in profondità per Genchi, la posizione è regolare, va sul pallone il numero 9, uno contro uno, cerca la riga di fondo, fa partire un traversone, arriva dall'altra parte Ammirati che la mette nel mucchio, allontana la difesa, provvidenzialmente perché Russo era in agguato, ci arriva Marsili su questa seconda palla, la mette per terra, alza lo sguardo il numero 8, decide in un primo momento per il lancio lungo, poi invece la tiene, 39 sul cronometro. Pallone che sfila dalle parti di Guardiglio, che lo tiene in campo, poi la fa girare verso il centro dove c'è Chiavazzo, Marsili, Alvino, Marsili, Voltasio, ancora Marsili, che sta facendo il terzo difensore a destra dopo l'uscita di Manganelli. Pallone troppo lungo, è terminato fuori, la rimessa laterale spetta all'Isola Liri, batte Cassese, mentre vediamo il cambio che giunge al 40° minuto, entra Gori, dovrebbe essere Marsili ad allontanarsi, infatti è così a lasciare il campo, applausi a scena aperta per Max Marsili, autore anche quest'oggi, una grande prova, tutti in piedi per applaudire un immenso Max Marsili. Ha tenuto la squadra sempre per mano. 40° minuto, a 5 minuti dalla fine, dunque c'è il terzo ed ultimo cambio. Non cambia, diciamo, nulla dal punto di vista tattico. Adesso c'è un fallo di Panbianchi che si appoggia sulla schiena di Giglio. Adesso calcio di punizione, dunque, in favore dell'Isola Liri, mentre siamo quasi al 41° minuto di gioco nel corso di questo secondo tempo. 2-0 in favore del Taranto il risultato, del Taranto che ha colpito anche un palo sullo 0-0 con Panbianchi, l'incrocio dei pali e poi sfiorato più volte anche la rete del 3-0. Attenzione a questo contropiede adesso con Genchi che rilancia in profondità sulla destra per Voltasio che ancora birra nelle gambe a 4 minuti dalla fine per andare a fare questa sgroppata, ancora Voltasio sul pallone, lo dà a Chiavazzo che cerca qualcuno da servire, trova Genchi che sta giocando decentrato in posizione d'ala, scambio con Russo, voleva il triangolo ma si chiudono bene stavolta le maglie difensive dell'Isola Liri, poi vanno al rilancio, palla che a centrocampo viene riconquistata dalla difesa rosso-blu altissima nella zona di mediana, quasi 42 minuti. Gori, il lancio in profondità di Chiavazzo risulta troppo lungo per Russo che non può intervenire, pertanto il portiere dell'Isola Liri va a bloccare questo pallone. Quasi 42 i minuti trascorsi nel corso di questo secondo tempo. 3 minuti più eventuale recupero, il risultato vede il Taranto in vantaggio per 2-0 con le reti segnate da Alvino al 23° e da Genchi al 31°. Panbianchi recupera palla, Chiavazzo la scambia con Guardiglio che preferisce tenerla nella zona nevralgica dandola a Gori che la fa girare verso Voltasio, c'è libero Ammirati sulla destra, riceve palla il numero 7 rosso-blu, avanza palla al piede, bravissimo anche lui, autore di una partita favolosa, Gori, buona l'apertura per Guardiglio che se ne va in posizione di ala nei pressi della bandierina, tiene il pallone il numero 6 del Taranto, effettua una finta, si porta il pallone sul sinistro, ancora una serie di finte, poi scarico su Russo, numero 20 del Taranto tiene palla, una serie di finte, poi dà a Gori che la rimette nel mucchio e c'è il colpo di testa di un difensore che manda direttamente in fallo laterale. Quasi 43 i minuti trascorsi, 2-0 il risultato in favore del Taranto. Alvino, Genchi, questi i marcatori per Genchi, terza rete stagionale, prima allo Iacovone nella porta che si trova nei pressi della curva nord. Russo sul pallone, fa trascorrere tempo prezioso, poi da dietro intelligentemente per Chiavazzo. Giro palla, Gori, siamo adesso quasi nel cerchio con Gori che vede e serve Voltasio, pallone restituito a Gori, ancora a Chiavazzo, Russo riceve il possesso del pallone, Russo, colpo di tacco e poi c'è un brutto fallo su Russo, l'arbitro in questa circostanza chiude un occhio come si dice in gergo. Voltasio, prestazione fantastica del giovane centrocampista del 96, sfugge il pallone tra i piedi di Ammirati, ci può stare, siamo quasi al 44° minuto, un minuto e mezzo al termine dei 90 regolamentari, Ammirati va a recuperare il pallone che aveva perso poc'anzi,
Genchi scambia con Mirati ancora, tiene il possesso del pallone,

il giovane esterno destro del Taranto, guadagna una rimessa laterale. Siamo entrati nel 44esimo minuto. Pallone per Gori, Mauro Gori, classe 1992, cresciuto nelle giovanili del Taranto, esordito in C1 a Cosenza nel campionato 2009-2010. Cosenza 0, Taranto 1, segnò Crovetto in quella partita. Attenzione a Russo, tra le linee, avanza il numero 20 del Taranto, cerca qualcuno da servire, poi va all'azione personale, non si capisce con Guardiglio, stavolta il pallone è terminato fuori. 30 secondi al termine dei 90 regolamentari, poi vedremo quanto ci sarà da recuperare. Nel frattempo c'è questa rimessa laterale in zona di difesa per l'isola Liri, sulla destra ci va Franzese a battere il faro laterale, battuto ora, il rilancio è alto a centrocampo, Giglio prova a proteggere il pallone che Gori recupera, Guardiglio poi nel tentativo di metterlo per terra viene ingannato dal rimbalzo e pertanto Cassese si impossessa della sfera e la rilancia in profondità. Il dialogo è tra il numero 10 della formazione ospite, Raffaele Pozziello, e Cassese, mentre si gioca il recupero di questa partita. Taranto 2, Isola Liri 0, Gori sciabolata perfetta sulla destra per Genchi che prova a saltare l'avversario uno contro uno all'ingresso dell'area di rigore, ancora Genchi che tiene il possesso palla, poi riesce a servire Gori che cambia gioco molto bene sulla sinistra dove c'è Guardiglio, scarpiona il pallone, siamo nei minuti di recupero, parte un cross, palla in aria, troppo lunga per tutti, non la può prendere Genchi, non la può prendere nessuno, neanche Voltasio perché era lì e pertanto la palla è terminata direttamente sul fondo. Primo minuto di recupero dunque, si gioca l'overtime di questa partita con il Taranto che conduce per 2-0 sull'isola Liri grazie ad Alvino e Genchi che hanno segnato rispettivamente al 23esimo e al 31esimo di questo secondo tempo che è stato ricco di note di cronaca, anche un palo di Panbianchi e un paio di palle gol nitide per il Taranto. Palla fuori, 16 corner, 16-1 il conto dei corner, penso che sia uno specchio per le allodole per capire quale tipo di partita si è vista quest'oggi allo Iacovone. Nel frattempo siamo al 47esimo minuto, secondo di recupero, sempre 2-0 il risultato per i rossoblù. Palla per Gori che cerca di tenerne il possesso, poi il rimbalzo non lo favorisce, Chiavazzo va a recuperare, calcio di punizione battuto in favore del Taranto, Voltasio sulla sfera ricevuto da D'Angelo, superata ora la riga mediana, avanza il Taranto ancora in possesso del pallone con Russo, il quale si ferma, subisce un pestone, l'ennesimo, palla dietro per Gori, da questi a Chiavazzo che decide di cambiare gioco per Genchi che sta giocando accanto al filo del fallo laterale, scambia con sul versante di sinistra dell'attacco rossoblù, ha scambiato con Guardiglio, da questi dietro verso Panbianchi, poi Gori che di sinistro apre verso Ammirati che mette il pallone per terra. 48esimo minuto, quindi siamo al terzo di recupero, sempre 2-0 il punteggio. D'Angelo sul pallone, poi lo fa girare sulla sinistra verso Guardiglio che rilancia in profondità per Genchi che ha ancora la forza per fare uno scatto, però il pallone questa volta risulta troppo lungo e pertanto è terminato fuori. 48esimo minuto, 2-0 per il Taranto, l'arbitro fa riprendere il gioco con l'isola Liri in possesso della sfera, avanza Manetta, palla in profondità, Panbianchi con calma la fa subito sua e la scambia con D'Angelo che opera davanti alla lunetta, poi Gori avanza palla al piede, scatta Russo, non lo vede Gori, preferisce far girare ancora verso Alvino, anzi Russo, era scattato Alvino. Russo al limite dell'area di rigore, tiene il possesso della sfera il numero 20 rossoblù, poi lascia l'incarico a Chiavazzo, poi va a prendersi il pallone nuovamente, porta a spasso praticamente la sfera nella propria metà campo, nella metà campo avversaria, poi la dà dietro verso D'Angelo e viene chiamato in causa anche Pizzaleo che gioca con i piedi molto bene. Gori, Chiavazzo, poi Russo, attenzione perché c'è la possibilità di andare al contropiede, poi Chiavazzo cerca di recuperare questo pallone che per poco non gli sfugge a Franzese. Il recupero di Gori, siamo al quarto minuto di recupero adesso, con il Taranto in possesso del pallone, Gori, Guardiglio, poi Panbianchi.

Tiene il possesso della sfera, la fa girare verso Voltasio, Gori, retropassaggio adesso, prima D'Angelo e poi ancora ulteriormente dietro per Pizzaleo. Si fa una sorta di torello, lancio in profondità, attenzione perché la posizione è regolare, ancora Genchi sul pallone, entra in aria, la conclusione, palla di poco al lato. Al 49esimo, questo diagonale da parte di Genchi di poco al lato, e quindi Taranto ha rischiato tra virgolette di fare il terzo gol adesso con Genchi. Ancora un pallone recuperato dalla difesa rossoblu con Pambianchi prima, poi Gori lo fa girare verso D'Angelo. Siamo per entrare nel quinto minuto di recupero, entriamo adesso e vediamo che l'arbitro manda tutti negli spogliatoi. Dunque il Taranto vince 2-0 meritatamente, una partita importantissima, sale a quota 13 scavalcando l'Isola Liri in classifica grazie ad Alvino e Genchi che hanno segnato le reti nel secondo tempo rispettivamente al 23esimo e al 31esimo.

nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane,

Bentrovati con l'informazione di Studio 100, tra pochissimo la nostra edizione delle 19.30. Partiamo con l'ex Ilva, Federmeccanica Nazionale e Confindustria chiedono un tavolo di confronto nel quale sia il governo ad assumersi la responsabilità del futuro dell'ex acciaieria, ovviamente futuro che sia tricolore. Parliamo di Consiglio Comunale, ieri è stato approvato il rendiconto di gestione 2025, ma non sono mancate le polemiche. Restiamo ovviamente a Palazzo di Città, centri estivi, boom di domande per i rimborsi messi a disposizione dal comune. Questo e molto altro nel TG che sta per iniziare.

0: Stessa passione, nuova luce. Da 37 anni il tuo punto di riferimento a Taranto, oggi completamente rinnovato. Via Pio XII, 14/16. Taranto.
1: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
2: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
3: Cercherò sempre di migliorarmi.
4: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
5: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
6: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
7: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Viss compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Viss, scelti per proteggere.
8: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
9: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
0: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
10: Formare Puglia propone corsi fino a 400 ore per lavoratori in cassa integrazione straordinaria. Prevista indennità di 6 euro per ogni ora di frequenza, buoni pasto e rimborso spese viaggio. Vienici a trovare o chiamaci per info.
11: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.

nasce Bounce Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fondamentale.

0: e di esperienza che va ad alimentare un futuro forte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Ex Ilva sì alla cordata italiana. Federmeccanica Nazionale e Confindustria Taranto chiedono al governo che lo stabilimento tarantino venga ceduto ad imprenditori italiani. Piace l'idea di una cordata Arvedi ed Eni. Approvato il rendiconto di gestione 2025 durante la seduta del Consiglio Comunale di ieri, ma non sono mancate le polemiche tra maggioranza e opposizione sulla situazione economica dell'ente. Centri estivi, boom di domande per i rimborsi messi a disposizione dal Comune. Oggi a Palazzo di Città un incontro tra l'amministrazione e le cooperative che gestiranno i centri e i genitori. Bentrovati con l'informazione serale di Studio 100. Apriamo il nostro TG delle 19.30 con l'ex Ilva. Federmeccanica Nazionale e Confindustria Taranto chiedono al governo che l'ex Ilva venga ceduta ad imprenditori italiani. Ce ne parla nel servizio Marina Luzzi.
1: L'idea di una cordata tutta italiana composta da Arvedi ed Eni che possa acquisire Ex Ilva scalzando il gruppo indiano Jindal e il fondo americano Flex piace a Federmeccanica Nazionale. La conferma è arrivata questa mattina a margine dell'incontro del Consiglio di Presidenza del Consiglio Generale tornato a riunirsi a Taranto proprio nel siderurgico.
2: Su quelli che sono gli interessi o le potenziali opportunità di Arvedi e quant'altro, l'importante è che rimanga italiana. Chiaramente da una parte deve rimanere italiana, da una parte deve essere amministrata e gestita con le tecniche industriali, con tempi industriali e non tempi della politica, perché i tempi dilatori della politica chiaramente non combaciano con i tempi industriali.
1: E che siano gli italiani a rilevare Acciaierie d'Italia è la tesi sposata dal 74% degli intervistati sulla conoscenza della questione Ex Ilva nell'ambito di una ricerca commissionata da Federmeccanica e Confindustria Taranto e condotta dall'Università di Padova su un campione di 1200 persone intervistate tra il 27 aprile e il 4 maggio scorsi in tutta Italia.
3: Siete d'accordo con quello che dicono gli italiani, cioè l'Ilva agli italiani, alle imprese italiane? Questo è uno dei dati che emerge dalla ricerca.
2: Ma questo siamo assolutamente d'accordo, noi siamo imprenditori metalmeccanici, per cui lo sappiamo in prima persona quello che rappresenta la produzione dei laminati, laminati piani in Italia e quello che rappresenta nel prossimo futuro l'introduzione di queste nuove normative. Ci sarà un'esplosione dei costi dell'acciaio nel nostro paese che mette noi, tutte le nostre imprese, a rischio export, perché andremo fuori mercato rispetto ad altri paesi.
1: Daniele Marini è il docente che ha diretto, progettato e curato l'elaborazione dei dati e redatto infine il report. Intervenuto in videocollegamento ha spiegato come il tema sia molto sentito dagli italiani anche fuori dalla Puglia, dove è stato realizzato un sovracampionamento. Per 3 italiani su 4 la fabbrica dell'acciaio tarantina rappresenterebbe una risorsa essenziale per il paese da rilanciare, per il 15-16% lo stabilimento invece andrebbe chiuso. Il grado di conoscenza degli aspetti tecnici e scientifici risulta essere scarso, il 70-80% degli intervistati non ne sarebbe al corrente. I più informati? Gli uomini tra i 35 e 64 anni, laureati, imprenditori o più in genere lavoratori autonomi. Per loro il timore maggiore è quello di una dipendenza della produzione d'acciaio da Cina e India. Il report non si focalizza su Taranto e provincia.
3: Come lo immagina il futuro di questa città? Le diceva, cambiamo narrazione, in che modo?
4: Sì, perché secondo me questo stabilimento, che naturalmente deve andare avanti con i forni attuali, e bisogna, secondo noi, l'altra cosa che abbiamo chiesto, iniziare la costruzione del primo forno elettrico, perché questo sarebbe un grande segnale. L'altra cosa, come Confindustria tanto stiamo portando avanti, abbiamo chiesto al Mimit di cominciare a restituire, mi sono spiegato, i terreni che in questo momento fanno parte appunto dei 1600 ettari dell'attuale Acciaierie Italia, che non si usano, che sono in disuso, al territorio per fare nuovi investimenti.
0: Cambiamo argomento e torniamo a parlare di cronaca, andiamo in provincia e più precisamente a Massafra, dove l'intervento dei carabinieri ha sventato una violenza che riguardava una donna. Ce ne parla nel servizio Teresa Pichierri.
5: Un gesto silenzioso ma riconosciuto in tutto il mondo come richiesta d'aiuto avrebbe salvato una donna da una violenta aggressione. Nella notte del 22 maggio i carabinieri della compagnia di Massafra hanno arrestato un uomo di 32 anni residente in provincia di Bari, accusato di atti persecutori, violenza privata e lesioni nei confronti della compagna. Secondo la ricostruzione degli investigatori, la coppia stava rientrando da una giornata trascorsa lungo la costa di Castellaneta quando sulla statale 100 sarebbe scoppiata una lite degenerata in aggressione. Dopo aver colpito la donna al volto, l'uomo avrebbe fermato l'auto in un'area di servizio, continuando a minacciarla e sottraendole anche il cellulare con cui stava tentando di chiamare il 112. È in quel momento che la vittima avrebbe richiesto aiuto, mano alzata, pollice piegato sul palmo e dita richiuse sopra, un segnale discreto subito riconosciuto dagli occupanti di un'altra vettura che hanno allertato il numero unico di emergenza e seguito l'auto senza perderla di vista. Poco dopo, secondo l'accusa, il 32enne avrebbe nuovamente aggredito la compagna in una strada interpoderale, minacciandola di morte. La donna però è riuscita a fuggire, rifugiandosi nell'auto delle persone che avevano compreso la sua richiesta di aiuto. L'intervento dei carabinieri ha permesso di bloccare l'uomo e mettere in salvo la vittima, trasportata all'ospedale di Castellaneta con lesioni al volto e al collo. Il 32enne invece è stato condotto nel carcere di Taranto.
0: Rimaniamo in provincia e parliamo di lavoro, ci spostiamo a Grottaglie, parliamo della questione Leonardo. Quest'oggi sul posto la consigliera comunale 5 Stelle Anna Grazia Angolano, che ha ribadito come sia compito della politica far sentire la propria vicinanza. Il servizio di Giovanna Calabrese.
6: Leonardo rappresenta un'eccellenza del nostro territorio, lo ha detto Anna Grazia Angolano, presidente della sesta commissione del Consiglio regionale della Puglia, a margine della visita istituzionale nello stabilimento. Una visita conoscitiva organizzata per approfondire le potenzialità di uno dei poli industriali più avanzati d'Europa nel settore dei materiali composti per l'aeronautica civile, considerato strategico per l'economia, l'innovazione e l'occupazione del territorio.
7: Un'eccellenza del nostro territorio, ma è compito della politica regionale, a mio avviso, far sentire la propria vicinanza anche quando i percorsi lavorativi e produttivi vanno bene e magari tendono anche ad intensificare per il futuro la propria azione sul territorio. Molte aziende, nonostante la loro precipua competitività, vivono una fase di transizione importante a causa dell'innovazione continua, a causa dell'arrivo di nuove tecnologie. Ecco, è bene stare sempre al passo coi tempi ed è bene anche ricevere dalla politica il giusto supporto.
6: Un comparto strategico che, secondo Angolano, merita attenzione e sostegno concreto da parte delle istituzioni, soprattutto in un territorio che negli anni ha visto spegnersi numerose realtà produttive e industriali.
7: Nel corso degli anni molte realtà produttive hanno chiuso i battenti e allora la politica, ma questo lo dico in linea generale, deve attenzionare e deve tenersi strette quelle realtà eccellenti che tanto fanno bene al territorio, alle aziende, al know-how, ai lavoratori di questa terra.
0: E adesso ci occupiamo di politica. Ieri nuova seduta del Consiglio Comunale, è stato approvato il rendiconto di gestione 2025, non sono però mancati i momenti di tensione.
8: Il Consiglio Comunale di Taranto ha approvato il rendiconto di gestione 2025 dopo una seduta lunga e molto tesa. Al centro del dibattito un avanzo disponibile di circa 9 milioni e mezzo di euro. Per la maggioranza è il segnale di conti in miglioramento, per l'opposizione dimostra invece l'incapacità di trasformare le risorse in servizi e investimenti concreti. Il risultato positivo deriva soprattutto da due operazioni tecniche, la riduzione del fondo rischi legato ai BOC dopo una sentenza favorevole al Comune e una revisione straordinaria dei residui contabili che ha eliminato crediti e debiti non più esigibili. Secondo la maggioranza è inciso anche il rafforzamento della riscossione tributaria. L'opposizione però contesta i numeri sottolineando gli oltre 467 milioni di residui attivi e 262 milioni del fondo crediti di dubbia esigibilità, considerati segnali di difficoltà strutturali nella riscossione. Critiche anche per i ritardi negli investimenti, la manutenzione urbana, la gestione dei rifiuti e le difficoltà nelle partecipate comunali. In aula è stato anche evidenziato

0: Che solo il 18,6% delle spese previste per investimenti sarebbe stato effettivamente impegnato. Il sindaco Bitetti ha difeso la gestione prudente dei conti, ammettendo però criticità pesanti come i debiti fuori bilancio, il fondo crediti e la situazione economica generale della città. Ha parlato anche della crisi ex Ilva e delle criticità di Chimambiente, chiedendo maggiore unità politica. Momenti di forte tensione si sono poi verificati quando alcuni lavoratori, sindacati UGL, hanno chiesto di intervenire in aula per una vertenza occupazionale. Alla fine il rendiconto è stato approvato con 19 voti favorevoli, via libera anche a provvedimenti urbanistici collegati ai Giochi del Mediterraneo 2026, a una variazione di bilancio per servizi sociali e cooperative e al riconoscimento di un debito fuori bilancio da quasi 4 milioni di euro per i costi dello smaltimento rifiuti. Infine il Consiglio ha approvato il regolamento Tari 2026 con la modifica che fa slittare la prima rata dal 16 maggio al 16 luglio, con pagamenti successivi tra settembre e gennaio.
1: Restiamo a Palazzo di Città, ma ci occupiamo dei centri estivi. Un incontro quest'oggi tra l'amministrazione comunale e le cooperative che si occuperanno dei centri che ospiteranno i più piccoli per capire quelli che saranno i termini del bando comunale, ma anche i rimborsi e spese. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
2: Innanzitutto dobbiamo bloccare le polemiche. Nessuna famiglia in difficoltà sarà lasciata da sola e sarà privata dei centri estivi quest'anno. Assolutamente. Anzi, daremo la possibilità alle famiglie e ai bambini di scegliere i centri estivi più adeguati alle loro esigenze.
0: 190.000 euro di fondi pubblici stanziati dal governo per conciliare famiglie e lavoro che a Taranto si traducono in un contributo fino a 400 euro per minore, che aumentano 800 euro per bambini e ragazzi tra i 3 e i 14 anni con disabilità. Boom di domande dalla cittadinanza di Taranto, ad oggi oltre 350 richieste e tanti passi in avanti rispetto allo scorso anno. Una graduatoria basata sull'ISEE e non sulla necessità di avere entrambi i genitori che lavorano per venire incontro ai problemi occupazionali della città. Un aumento delle possibilità per i minori con disabilità che passano dai 22 dello scorso anno ai 115 stimati per il 2026.
2: Le famiglie sono libere di scegliere orari, giorni e centro più adeguato alle loro esigenze e desideri dei loro figli. Basta caricare poi in piattaforma una fattura e specifichiamo: la fattura non coincide con il pagamento immediato, ma bensì con l'erogazione di un servizio e il comune tempestivamente provvederà al rimborso.
0: L'amministrazione specifica che le famiglie potranno anticipare anche solo il costo di una settimana di campus, caricare la relativa fattura e ricevere il contributo previsto. In questo modo non dovranno pagare l'intero costo in anticipo.
3: L'assessore ci consigliava di richiedere un anticipo parziale, quindi che possa essere anche semplicemente della prima settimana, chiaramente con un costo ridotto, e poi loro hanno materialmente il tempo di, una volta presentate le fatture e chiaramente anticipato il pagamento della settimana, il comune erogherà il rimborso e loro potranno procedere al pagamento delle altre settimane. Quindi è come se in realtà si trattasse di anticipare soltanto una parte iniziale, poi il resto, il rimborso avverrà in maniera molto celere, da quello che diceva l'assessore poco fa.
1: E adesso proseguiamo trasferendoci al rione Tamburi. Erbe incolte, difficoltà quotidiane per i cittadini che vivono in questo quartiere periferico della nostra città, nel servizio di Giovanna Calabrese.
4: Una denuncia che riaccende l'attenzione sulle condizioni del quartiere Tamburi, dove i residenti raccontano di convivere quotidianamente con disagi e situazioni di pericolo, dall'erba alta mai rimossa alle strade dissestate fino alla scarsa manutenzione degli spazi pubblici, problemi che, secondo gli abitanti, andrebbero avanti da mesi senza interventi concreti.
5: Oggi c'è un grido di allarme, perché non è possibile che sono settimane, forse mesi, guardate, che siamo in queste condizioni. Siamo al quartiere Tamburi, mi dicono che tutta la città è in queste condizioni. Io voglio capire, da un anno da questa amministrazione, cosa è cambiato. Loro hanno sempre detto in campagna elettorale che erano il cambiamento, ma io questo cambiamento non lo vedo. Io faccio un appello al sindaco, all'assessore all'ambiente: caro assessore, ma queste situazioni perché lei non le viene a vedere di persona? Come mai siete venuti in campagna elettorale l'anno scorso e poi siete tutti spariti? Devi girare i quartieri con la tua giunta, con i tuoi consiglieri comunali, perché i cittadini sono stanchi. Questo è un grido d'allarme, ma non è soltanto il verde. qui mi dicono che c'è un solo nel turbino, forse due, che devono fare tutto il quartiere. Prima si effettuava la pulizia della strada, adesso l'ILVA, l'ex ILVA, non dà più i 100.000 euro, quindi la pulizia della strada non si effettua più.
4: E mentre aumenta il malcontento, i cittadini parlano di un quartiere lasciato solo, lamentando l'assenza delle istituzioni e controlli insufficienti. Molti chiedono interventi urgenti, non solo per il decoro urbano, ma soprattutto per la sicurezza di chi vive alla zona ogni giorno, tra anziani, famiglie e bambini.
6: Siamo circondati da degrado, da abbandono, e la gente è stanca, la gente è malata, soffre di allergie, di conseguenza abbiamo bisogno veramente di un occhio di riguardo.
4: Sei caduto ieri?
7: Ieri pomeriggio, stiamo andando a casa di là, un tombino che da una parte è alto così, dall'altra parte era in discesa, sono inciampato e sono di faccia a terra, meno male che sono rotti gli occhiali, un vetro negli occhi, che era l'unico occhio che vedo bene.
4: La richiesta è chiara: manutenzione ordinaria, pulizia delle aree verdi e messa in sicurezza delle strade per evitare che episodi come cadute o danni alle auto possano ripetersi ancora.
1: Seconda giornata del Salone del Mediterraneo dell'Impresa a Taranto, un focus sulla transizione economica ed ambientale con la presenza dei rappresentanti del mondo istituzionale ed economico. Prosegue al circolo ufficiali della Marina Militare di Taranto il Salone Mediterraneo dell'Impresa, che nella seconda giornata ha acceso i riflettori sui temi della rigenerazione urbana e dello sviluppo economico del territorio. Al centro dell'incontro il panel Rigenerare per attrarre, dedicato alle strategie contro la desertificazione commerciale e al rilancio dei centri urbani. Al confronto hanno partecipato il presidente nazionale di Confcommercio Carlo Sangalli e i rappresentanti di ANCI e istituzioni locali, con l'obiettivo di individuare modelli concreti per sostenere imprese e commercio. Seconda giornata definita dagli organizzatori il cuore operativo del Salone, pensato per offrire agli operatori pugliesi strumenti concreti e nuove opportunità legate alla trasformazione economica di Taranto. Sull'argomento è intervenuto l'assessore del Comune di Taranto alla Blue Economy Francesco Cosa, che ha evidenziato le iniziative dell'amministrazione contro la desertificazione giovanile, richiamando anche i dati critici sulla qualità della vita dei giovani nel territorio emersi dall'indagine del Sole 24 Ore.
8: L'amministrazione comunale sta spingendo molto sull'acceleratore a favore del commercio, tant'è vero che abbiamo riattivato per fortuna i distretti urbani del commercio, che daranno l'opportunità all'amministrazione comunale di attingere dei fondi regionali da mettere a disposizione per degli studi ad esempio sulla desertificazione commerciale, piuttosto che stiamo riattivando anche finalmente delle politiche puntuali sui mercati rionali. La città di Taranto vive una delle crisi industriali più complesse dell'Italia, motivo per il quale diciamo vengono fuori questi dati. Ovviamente noi stiamo cercando di invertire totalmente il territorio dal punto anche di vista della diversificazione della produzione, perché non possiamo aspettare che il governo risolva da sé la questione ex Ilva, e quindi stiamo cercando dare tutta una serie di opportunità al territorio. I giochi del Mediterraneo ne sono una riprova.
1: Intervento significativo anche quello del presidente di Confcommercio Taranto Giuseppe Spadafino, che ha sottolineato invece il ruolo centrale delle nuove generazioni nella transizione economica locale, invitando a superare errori e limiti del passato imprenditoriale cittadino.
9: Bisogna passare dal monoracconto dell'industria a un processo più ampio. È vero, l'industria va preservata, però non può essere l'unico argomento del quale si deve parlare. Si deve parlare di turismo, commercio, servizi, cultura. E tutto questo lo dobbiamo fare insieme, tracciando un percorso parallelo a quelli che sono le problematiche ataviche del problema dell'industria. Dobbiamo creare ottimismo, però abbiamo il dovere per i giovani di metterli al centro, dargli la possibilità di operare. Noi di Confcommercio abbiamo già nel nostro nuovo percorso la presenza del 60% di ragazzi giovani che sono componenti di o delegazione o categoria, quindi abbiamo dato loro la responsabilità e l'incarico, e devo dire che i primi risultati che ci vengono in termini di idee e di propulsione sono un turbo, sono una forza, proprio perché forse vivono una difficoltà che oggettivamente forse noi abbiamo provocato come generazione, me ne prendo tutta la responsabilità.
1: Torniamo ad occuparci dell'aumento dell'IRPEF voluto dal presidente della Regione Puglia De Caro quest'oggi, un sit-in a Bari davanti alla sede del

0: La presidenza della Regione Puglia.
1: Traffico bloccato per alcuni minuti, fischietti, bandiere e cartelloni contro la Giunta De Caro e le scelte sulla sanità. Questa mattina il centrodestra pugliese si è ritrovato sul lungomare Nazario Sauro davanti alla sede della presidenza della Regione Puglia per protestare contro l'aumento dell'addizionale regionale IRPEF, deciso per coprire il buco della sanità che ammonta a circa 350 milioni di euro.
2: Vogliamo far capire a tanti che De Caro è la continuazione di Vendola e Emiliano, è un errore che ci portiamo avanti in regione da 20 anni. Io vengo in una città come Taranto, martoriata, l'ultimo scandalo è San Cataldo, che sono stati spesi oltre 400 milioni di euro e lì è fermo, abbandonato, senza una programmazione, non si capisce quando aprirà. E poi abbiamo gli ospedali che stanno scoppiando, ci sono liste d'attesa lunghissime, ogni giorno ricevo almeno 50-60 telefonate di gente che è in attesa di essere operata per tumore, in attesa da mesi, perché per la burocrazia e perché non ci sono medici la situazione è drammatica, oltre il discorso che abbiamo l'aumento dell'IRPEF.
1: Per ripianare il deficit del 2025 ed evitare il commissariamento da parte dei ministeri della salute e dell'economia, il presidente della regione Antonio De Caro ha varato una manovra che prevede un aumento dell'addizionale regionale IRPEF. L'obiettivo della misura è recuperare circa 241 milioni di euro.
3: Io vorrei fare subito una battuta, cioè quella dell'ortolano. Io credo che la barzelletta la sapete tutti. I pugliesi si sono stancati di essere ortolani, quindi oggi è una protesta sincera, vera, una protesta che parte dal cervello ma anche dal cuore, perché siamo stanchi di pagare balzelli e tasse che non sono dovute ai pugliesi. Il presidente De Caro deve cambiare rotta, deve cominciare a lavorare per il bene comune, cosa che ancora oggi non ha fatto.
1: La protesta non si fermerà al flash mob. Le opposizioni hanno annunciato nuove iniziative in tutta la Puglia, coinvolgendo amministratori locali e comuni del territorio regionale per contrastare l'aumento delle tasse.
0: E quest'oggi cerimonia di consegna delle pergamene agli studenti dell'Istituto Carrieri Colombo, protagonisti del concorso, cronisti di classe Taranto domani, detto da Studio 100. Siamo stati presenti nell'atrio dell'istituto per consegnare i riconoscimenti alla seconda C, che si è aggiudicata il primo posto distinguendosi per impegno e creatività con il servizio L'uso sbagliato dei social, e un applauso particolare alla seconda A, che con il suo Taranto, un monumento dimenticato, ha dimostrato capacità di approfondimento. Adesso vi mostriamo il servizio della classe che si è aggiudicata il primo posto.
4: Buongiorno dalla redazione di Studio 100 e bentrovati. I social ormai fanno parte della quotidianità di molti studenti, ma sono più un'opportunità o un rischio? Per molti ragazzi, invece, i social sono uno strumento fondamentale. Infatti, aiutano a comunicare, a condividere appunti e a sviluppare creatività. Ora, passo la linea all'inviata speciale Greta Cofano.
5: I social network, se usati bene, possono essere strumenti utili per comunicare e condividere. Sentiamo le esperienze dei ragazzi.
6: Ciao, come vi chiamate?
7: Io mi chiamo Alessio.
6: E tu?
8: Vanessa.
6: Qual è la cosa positiva dei social nella vostra vita?
7: Direi il fatto che posso parlare con tutti in qualsiasi momento.
6: E tu?
8: Che mi permetto di stare sempre in contatto con gli altri.
6: E la negativa?
7: Che a volte perdiamo il controllo e non ci accorgiamo di quanto tempo ci passiamo.
4: In Italia circa un adolescente su 4 dichiara di aver subito episodi di bullismo o cyberbullismo, un dato che sottolinea l'urgenza di interventi educativi e tempestivi nelle scuole. A Taranto dei minorenni hanno bullizzato un loro compagno di classe di soli 12 anni. E adesso passo alla linea all'inviata speciale Vita Leccese.
5: I social network sono sempre più presenti nella vita dei giovani, ma un uso scorretto può favorire fenomeni come bullismo e cyberbullismo, con conseguenze anche serie. Ma quanto incidono davvero nella vita dei ragazzi? Per capirlo, abbiamo raccolto le loro testimonianze. Sentiamo cosa ci hanno raccontato.
9: Posso farvi una domanda?
10: Certo.
9: Come vi chiamate?
11: Marta.
9: E tu?
10: Asia.
9: Secondo voi, perché avviene il bullismo tra ragazzi?
11: Per mancanza di rispetto ed empatia, e questo avviene soprattutto quando non si conoscono le conseguenze.
9: E secondo te?
12: Secondo me nasce perché ha insicurezze. Spesso chi bullizza cerca di sentirsi più forte mettendo in difficoltà gli altri.
4: Usare i social in modo corretto significa comunicare con rispetto, evitare di diffondere informazioni false o dannose e riflettere prima di pubblicare, ricordando sempre che dietro ogni profilo c'è una persona con sentimenti e diritti. I social non sono né buoni né cattivi, ma tutto dipende da come vengono utilizzati. Per questo informazione, rispetto e comunicazione sono fondamentali per un uso corretto. E tu, come usi i social ogni giorno?
13: I social creano dipendenza. Infatti, in Italia le 5 proposte di legge sono state unificate con il DDL della senatrice dei Fratelli d'Italia Mennuni e Madia. I gestori, invece, devono verificare l'età limite dei minori. E con questo è tutto. Buona giornata!
0: E adesso la nostra pagina sportiva. La strada che porta in Serie D ormai tracciata e passa per la Campania, dove domenica gli ionici scenderanno in campo per la sfida di ritorno contro l'Apice in programma alle 16 e decisiva per il cammino rosso-blu nei playoff nazionali. Forte del 3-1 conquistato all'andata allo Stadio Italia di Massafra, la formazione tarantina dovrà però evitare cali di concentrazione contro un avversario intenzionato a ribaltare il risultato. Restano da valutare le condizioni di Sansò e Konaté. Lo staff medico scioglierà i dubbi sulla loro disponibilità soltanto nelle ore immediatamente precedenti al match. Intanto il giudice sportivo ha reso note le decisioni dopo la gara di andata. In casa Taranto entra in diffida Antonio Guastamacchia. Sul fronte tifosi cresce l'attesa per il via libera definitivo alla trasferta. La società campana starebbe predisponendo l'ampliamento del settore ospite fino a 600 posti per consentire una maggiore presenza dei sostenitori ionici al seguito della squadra. Grande partecipazione e spettacolo alla Masseria Ruina per la replica di sabato 23 maggio della Dolphin Cup, giunta alla terza edizione dedicata al Memorial Cazzato. Presente la famiglia di Francesco Cazzato, storico pugile della Quero Chiloiro con 41 incontri disputati negli anni 90 insieme al figlio Mimmo, atleta del settore giovanile. L'evento organizzato dalla Quero Chiloiro nel casale del vicepresidente Goffredo Santovito ha rappresentato la terza manifestazione della società tarantina nel 2026 all'insegna dei valori dello sport, della Nobel Art e della condivisione sportiva. Protagonista della giornata l'under 19 Vittorio Ardito, che nella categoria 65 kg ha conquistato la terza edizione della Dolphin Cup, superando Mattia Tari dell'Authentic Gym Fasano in uno degli incontri più intensi e combattuti del programma. Dopo un avvio aggressivo, il pugile tarantino ha cambiato strategia affidandosi a un efficace contrattacco che gli ha permesso di prevalere. Per Ardito uno score che sale a 9 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte. Successi anche per Mattia Scarano contro Daniel De Carlo, per Mattia Suppressa negli Elite 75 su Onofrio Giangrande e per Francesco Poli. Pareggio tra Lorenzo Macri della Quero Chiloiro e Giuseppe Falcone dell'Olimpia Ginosa. La manifestazione ha proposto anche tre derby tarantini terminati in parità tra Nicola Saccuaro e Pietro Patruno, Antonio Attanasio e Mattia Galetta, oltre ai debuttanti Cataldo Novellino e Simone Cesarano. E questo era il nostro ultimo servizio. L'informazione di Studio 100 torna domattina alle 7.30 con Di Buon Mattino e poi con il proseguo della nostra programmazione. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Un buon proseguo di serata.
14: C'è un modo nuovo per affrontare la strada. Una soluzione concreta che mette d'accordo portafoglio e ambiente. Renault Captur si rinnova con un motore che cambia le regole del gioco. Il nuovo EcoG 120, alimentato a GPL. Più potenza, meno emissioni, autonomia da record. Sotto il cofano un 3 cilindri turbo da 1,2 litri, evoluzione del collaudato TC-E115, capace di erogare 120 cavalli e 200 Nm di coppia, 20 cavalli in più rispetto al precedente EcoG 100, con uno scatto da 0 a 100 in 12 secondi. Ma il vero punto di forza è ambientale. In modalità GPL, le emissioni di CO2 scendono a soli 117 grammi al chilometro, il 10% in meno rispetto a un equivalente benzina. il serbatoio del gas cresce del 25%, da 40 a 50 litri. E affiancato ai 48 litri di benzina, permette di raggiungere fino a 1300 km di autonomia complessiva con un pieno completo. Per chi guida, il vantaggio è immediato. Il GPL costa fino al 50% in meno della benzina.

le emissioni si riducono e l'autonomia si moltiplica. Una tecnologia che Renault sviluppa da oltre 15 anni e che monta direttamente in fabbrica. Il serbatoio prende il posto della ruota di scorta, senza intaccare lo spazio del bagagliaio, garantendo l'affidabilità di un motore benzina di primo equipaggiamento. Nel 2025 Renault ha

0: Gamma che propone anche il benzina TCE115 e l'apprezzato Full Hybrid E-Tech 160. Tutta la Captur si aggiorna con i nuovi retrovisori aerodinamici ripresi dalla Clio, capaci di proiettare il logo a terra. A bordo, una telecamera interna rileva stanchezza e distrazione del conducente, mentre la camera 360 gradi in alta definizione semplifica ogni manovra. C'è poi la nuova modalità Multisense Smart, che alterna automaticamente Eco, Comfort e Sport in base allo stile di guida. Con Renault Captur G PL Eco G, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio sul carburante. A maggio è tua con tasso zero, da 99 euro al mese. TAEG 1,15. Anticipo 5.485 euro 36 rate, rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprila all'Open Weekend GPL Eco G il 23 e 24 maggio. Five Motors Taranto.
1: Taranto si prepara al futuro. Tre giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.
2: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
3: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
4: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
5: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
6: Bioergotech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
7: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
8: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
9: Io, Studio 100. E tu?

0: Sceneggiatura definitiva. Gli avvenimenti e i personaggi descritti in questo film sono immaginari. Ogni somiglianza con persone reali, viventi e non, è puramente casuale. Scena numero 1. Apre in dissolvenza. Chiaro di luna. Distesa di neve in campo lungo. In primo piano si profila un lupo nel chiaro di luna. Sullo sfondo la fattoria isolata dei Blodgett. Mentre ascoltiamo il malinconico ululato del lupo...
1: Bene, siete usciti dal cinema, finalmente.
2: Sembra di sì, zia Mette.
3: Ciao, papà.
4: Ciao, figliolo. Allora, cara, com'era il film?
2: Delizioso.
3: Sdolcinato, ecco com'era. Tutto latte e miele. Né un morto né una sparatoria in tutto il film.
4: Beh, in tal caso hai ragione. Che film è senza un morto?
3: Già, e ci lavorava quel cascamorto di Norman Maine. Non ha fatto altro che sbaciucchiare un sacco di ragazze.
2: Norman Maine è uno dei migliori attori cinematografici.
1: Tu e i tuoi benedetti film non sai pensare ad altro. Non ti dovrebbe essere permesso di andare al cinema.
5: Mi dispiace, ma ero indaffarata in cucina. Non ho sentito nessuno chiedere come la pensi tu.
2: Ciao, nonna.
5: Ciao, tesoro.
1: Ovviamente nessuno mi ascolta.
5: Perché ti lamenti continuamente?
1: Sempre in giro per i cinematografi. La casa è ingombra di riviste di cinema. E l'altro giorno l'ho sentita parlare con accento svedese a un cavallo.
4: Oh, sorellina. Si è giovani una volta sola, lo sai.
1: Ah! Hollywood. Sarebbe meglio che ti trovassi un marito e la smettessi di pensare a Hollywood. Lo sapete cosa vuole fare? La signorina vuole andare a Hollywood. L'ho capito da un sacco di tempo. L'ho vista fare strane facce allo specchio e parlare con la sua immagine. Questo è il risultato di mandarla al cinema.
4: Perché, cara, cosa vorresti fare se andassi a Hollywood?
2: Diventare un'attrice. Ve l'avrei detto, sono sicura di farcela.
3: Accidenti, sarebbe stupendo avere una star del cinema in famiglia. Signorina Blodgett, mi faccia un autografo.
5: Forse non te ne sei reso conto, Alex, ma in realtà sei già andato a letto.
3: Oh, signorina, lei è la
5: Andiamo.
3: Mia attrice preferita. Su. Qual è il segreto del suo successo?
2: Uffa, lasciami in pace.
4: Dimmi, Esther, che cosa ti ha preso?
1: Ah, te lo dico io cosa le è preso. È solo una stupida ragazzina che si è fatta montare la testa dai film. Prima dimenticherai questa storia e meglio sarà per tutti.
2: Perché sarà meglio per tutti? Cosa c'è che non va nel voler diventare qualcuno? Che hai fatto tu per sentirti migliore di me? Solo perché sei stata tutta la vita fra queste squallide quattro mura credi di poter ridere di me? Ti pentirai di quello che hai detto. Io andrò a cercare una vita migliore e giuro che diventerò qualcuno.
4: Vera, direi di darle senz'altro una buona dose di zol...
1: Ah.
5: Sapevo di trovarti sveglia. Smettila di piangere. Tanto non serve a niente.
2: Piango perché zia Betty e Alec mi hanno fatto proprio uscire dai gangli.
5: Ah, Alec e zia Betty. Non contano niente. L'unica che conta sei tu, Esther. Tutti quelli che sulla faccia della terra si sono permessi di sognare sono stati derisi, lo sai anche tu, no?
2: Beh, credo di sì, nonna.
5: Ma c'è una differenza fra sognare e agire. I sognatori si limitano a guardarsi intorno e a pensare come tutto sarebbe meraviglioso se le cose andassero diversamente. Gli anni passano e loro invecchiano. E piano piano dimenticano tutto, anche i loro bei sogni.
2: Oh, io non voglio fare questa fine, voglio diventare qualcuno.
5: Oh, sì, tu vuoi diventare qualcuno. Ma vuoi che sia facile? Voi ragazze moderne mi fate una rabbia. Quando io volevo qualcosa di meglio, attraversavo queste pianure in lungo e in largo sul carro insieme a tuo nonno. Oh, tutti ci ridevano dietro, a noi e agli altri pionieri. Dicevano che questa sarebbe stata sempre una terra selvaggia. Noi non volevamo crederci. Volevamo creare un nuovo paese. Inoltre... volevamo che i nostri sogni diventassero realtà.
2: Oh, nonna, deve essere stato meraviglioso.
5: Sì, era meraviglioso. Ma non credere neanche per un solo momento che sia stato facile, Esther. Ci abbrustolivamo d'estate e ci congelavamo d'inverno. Ma tiravamo...

0: Andavamo avanti senza lamentarci mai, perché stavamo facendo quello che volevamo fare. Capisci cosa intendo?
1: Sì, ho capito.
0: Saprai resistere. Saprai resistere anche se ti si spezza il cuore. Perché ricorda, Esther, pagherai a caro prezzo ogni tuo sogno che si avvera. So bene quello che dico. Tu puoi anche non crederci, ma sono stata giovane anch'io. Ed ero una ragazza carina, molto più carina di te. Ero davvero innamorata di tuo nonno. Quando un maledetto indiano lo trapassò con un proiettile, ho sentito come se quella pallottola mi spezzasse il cuore. Ma con quello che mi aveva insegnato, sono potuta andare avanti. L'ho seppellito in quel terreno boscoso laggiù con le mie mani. E da allora sono sempre andata avanti. E ho continuato ad andare avanti, anche quando è nata tua madre.
1: Oh, nonna, voglio che valga la pena di farlo.
0: Sai, Esther, c'è sempre una terra selvaggia da conquistare. E forse in questo momento la tua è Hollywood. Da quello che ho sentito, sembra così. Se hai anche solo una goccia del mio sangue che ti scorre nelle vene, non permetterai a Matthew o a qualcun altro di spezzarti il cuore. Andrai dritta per la tua strada e te lo spezzerai da sola. È un tuo diritto. Basta con queste sciocchezze. Ecco, prendi questi e va a Hollywood.
1: Oh no, non posso prendere i tuoi soldi.
0: Perché no?
1: Sono i tuoi risparmi.
0: Oh, li ho risparmiati per il mio funerale e adesso penso che non potrò mai morire.
1: Oh nonna, come posso ringraziarti?
0: Dandomi la tua parola d'onore che non dirai mai ad anima viva da dove hai preso questi soldi.
1: Parola d'onore.
0: Ricorda, se lo dici, ti denuncerò per avermi derubata. No. Oh, ecco, ci siamo.
1: Ti aiuto io, nonna.
0: Oh, lascia stare, faccio da sola. Oddio,
1: ho salutato papà con un bacio, ho fatto piano, non si è neanche svegliato.
0: Scommetto che non ci hai provato con zia Betty, eh?
1: Oh, zia Betty, pensa quando glielo dirai.
0: Ci penso io, cara. Ho aspettato un'occasione come questa per 30 anni.
2: Sta arrivando.
0: Oh, grazie, è molto gentile, vero Esther? Beh... Eccoci qua. Beh, andiamo, su. C'è il tuo carrozzone, cara.

0: In carrozza!
1: Oh, nonna!
2: Forza, forza, su!
1: Arrivederci, nonna!
2: Arrivederci! Ti aspetto al cinema in un bellissimo film! Non ascoltare, Matty! I miei occhi non sono più buoni come una volta, ma le orecchie stanno benissimo! Quindi ricorda, parla chiaro e forte!
0: Tutti in carrozza!
2: Ciao!
1: Ciao! Arrivederci, nonna!
2: Ciao!
0: Vuole andare a casa ora?
2: Non vorrei, ma lo faccio.
3: Hollywood, la cosiddetta Eldorado, metropoli della finzione nelle colline della California.

0: $6 la settimana. Stanze grandi, acqua corrente, esclusi cowboy. Vicino a tutti gli studios. Buon pomeriggio.
1: Giorno, settimana o mese?
0: È un po' difficile, sa. Voglio diventare attrice.
1: Allora è meglio per una settimana. Abbrevierà il suo salto per Beverly Hills.
0: Gli studios sono tutti davvero vicini?
1: Tutti tranne Gaumont British.
0: Credo che il modo migliore per trovare lavoro sia andare diritti agli studios, eh?
1: Uh-huh.
0: Non ho molte illusioni, sa. Mi accontenterei di cominciare con una piccola particina o anche come comparsa.
1: $6, prego. In anticipo.
0: Oh. Ricevuta sua richiesta, lavoro di comparsa. Tutte le comparse vengono assunte per questo, come per tutti gli altri studios, tramite il collocamento dello spettacolo. Paramount Pictures.

0: Voglia scusarmi? Vorrei iscrivermi per un lavoro di comparsa.
1: Da quanto tempo è a Hollywood?
0: Beh, è un po' più di un mese ormai.
1: Non iscriviamo più nessuno da oltre 2 anni. Venga qua. Le voglio far vedere una cosa.
2: No, mi dispiace.
3: Buongiorno. No, per ora niente, provi più in là.
2: Allocamento spettacolo.
3: No, attenda lì, grazie.
2: Per ora niente, anche provi più in là.
3: Pronto? Collocamento spettacolo.
2: Sì, no, mi dispiace.
1: Ogni volta che lampeggia una di quelle lucette è qualcuno che chiede lavoro. Ogni volta che dicono provi più in là significa che non c'è lavoro.
3: Pronto?
2: No, mi dispiace.
1: Cambiamo spesso, le centraliniste possono impazzire. Ognuna di quelle luci pensava di diventare una stella. Vuole ancora lavorare nel cinema. Sa quante probabilità ha? 1 su 100.000.
0: Quella probabilità può essere la mia.

0: Qualche chiamata per me, signor Randolph?
1: Ma no. Jesse Lesky e Sabby Goldwyn di solito preferiscono scrivere. Giornata fortunata?
0: No, per niente.
1: Forse non si presenta nel modo giusto. Ecco, prenda Danny McGuire, per esempio. Lui ne sa qualcosa, vero Danny?
2: Sì, ho consumato i tacchi per anni.
1: Cosa? Signorina Blodgett, Danny McGuire è un nuovo inquilino.
0: Molto lieta.
3: Il signor McGuire è un grande regista.
0: Oh, lei è un regista. Oh, ha una particina per me in un film, signor McGuire. Ovviamente non ho molta esperienza, ma non credo che questo sia importante se lei è d'accordo.
2: No, ascolti, signorina. Tanto per cominciare, io non sono un regista, sono solo un aiuto regista. E inoltre, mi creda, se avessi un lavoro da offrire, lo offrirei molto volentieri a me stesso. Quindi lei avrebbe fatto meglio a restarsene a casa, tanto per cominciare.
1: Oh, guardi che cosa ha fatto.
2: Ehi, aspetti un momento. Su, andiamo, non faccia così. Su, la prego. Accidenti, non volevo essere sgarbato, ma uno si sente preso in giro quando una persona gli chiede un lavoro e lui non ne ha neanche per sé. Oltretutto, non l'ho fatto con l'intenzione di ferire i suoi sentimenti.
0: Mi dispiace. Non è stato solo per questo, è tutto l'insieme. Girare tutto il giorno in cerca di lavoro e non trovare niente. Credo di aver perso tutto il mio coraggio.
2: Lo so. Io la capisco, signorina. Beh, c'è solo una cosa da fare quando si è stanchi, scoraggiati e con in tasca l'ultimo nichelino. Andiamo, venga con me, le offro qualcosa da bere.
0: Beh, io non sono ancora ridotta all'ultimo nichelino. Mi sono rimasti $11.
2: $11? È lei che deve offrire da bere a me. Andiamo. Proprio così, George. Non c'è niente di meglio di un po' di rum per togliere il sapore del latte. La prego, mi scusi.
0: Non importa. E quando firmerò un contratto, chiederò che lei diriga tutti i miei film.
2: Lei è una vera amica.
0: Oh, ovviamente lo farò con la massima cortesia, ma sarò molto insistente.
2: Giusto. Cortese e insistente. E non si lasci confondere.
0: Oh, no, non è facile confondermi. Se vedo che cercano di farlo, beh, sono capace di non firmare.
2: Già, proprio così. Cosa ha da perdere? Un altro di questi e apriremo un teatro di posa tutto nostro.
3: Conto da pagare $24. Scaduto. Saldare senza ulteriore ritardo. Per la quinta corsa bisogna, non so, trovare

0: Allora, la quinta corsa, possiamo...
1: Il programma promette bene stasera. Vedi, per esempio, questo Beethoven. Io sono una preda facile per lui. E Chopin? Non c'è male nemmeno lui. Ma io preferirei che suonassero qualcosa che posso canticchiare quando esco da qui, sai? Tipo... Beh, è un motivetto. Ehi, perché non lanci il cappello per aria, o che so io? Siamo qui per festeggiare. Ricordati che domani comincio a lavorare.
2: Non l'ho dimenticato e ti faccio tanti auguri, Danny.
1: Sai, vorrei che fossi dentro anche tu. Ma da quello che so dovrebbe trattarsi di un film di guerra. Uno di quei film colossal pieni di soldati e senza nessuna bella donna in primo piano. Oh, beh, accadrà presto qualcosa.
2: Forse.
1: Perché non torni a casa, Pico?
2: Oh, Danny, non posso farlo. Sono venuta qui e ci devo rimanere.
1: Beh, se hai problemi di soldi io posso prestarti qualcosa.
2: No, grazie, me ne hai già dati abbastanza. Comunque non è il momento di parlarne. Questa è una festa. Guarda quante persone! Sembra che ci sia tutto il mondo! Oh, guarda! Quello è Norman Maine!
1: A quanto sembra non si è proprio trattenuto con i cocktail, eh?
2: Siediti, non essere ridicolo. È per il direttore d'orchestra.
3: Ehi, ciao, Rod!
4: Ciao, Norman.
5: Ehi, signor Maine! Signor Maine! Metta il braccio attorno alla signorina Richards.
3: Otto, questa è l'arena di Hollywood.
5: Ha paura della folla, eh?
3: Via, via, togliti di torno.
5: Che ti è successo? Sei diventato così grande che snobbi i fotografi?
3: Non voglio essere fotografato stasera.

0: Allora è così. E se lo facessi lo stesso, che fai?
1: Ora prendo quella macchina fotografica e te la ficco in gola.
0: Grazie, signor Silenzio!
1: Lasciatemi! Mettetemi le mani di dosso.
2: Norman, vieni, mettiti seduto. Stanno tutti ridendo di te.
3: Silenzio.
1: Ciao, Rod.
4: Ciao, Norman.
2: È sempre in quelle condizioni.
5: Beh, immagino che debba anche dormire qualche volta.
2: Oh, è così affascinante sullo schermo.

0: E grazie ancora, cara nonna, per i soldi. Ma non dovresti continuare a mandarli. Sta andando tutto a meraviglia adesso. Infatti Daniel Maguire, il regista, dice che troverò sicuramente un lavoro molto presto. Avanti. Ciao, Danny. Che succede?
1: Che tu ci creda o no, ti ho trovato un lavoro.
0: Oh, Danny, è meraviglioso. Devo andare in un teatro di posa.
1: Beh, no, non è proprio un teatro di posa.
0: Oh, allora è in esterno.
1: Beh, non so come dire, non è neanche
0: ovviamente
1: in esterno.
0: Ovviamente non sono truccata. Mi dici tu cosa mettere e mi aiuti a farlo.
1: Ascolta, non hai nessun bisogno di truccarti, vedi? Non si tratta di fare una parte in un film, è un lavoro come cameriera. È un po' come lavorare nel cinema, da un certo punto di vista.
0: Hai detto un lavoro come cameriera?
1: Sì, ma cameriera per Casey Burke, il miglior regista dei nostri studi, che questa sera darà una festa per celebrare il fatto che il nostro film si sta avviando verso la conclusione. E mi ha chiesto di procurargli una cameriera supplementare per $5. E io ho pensato subito a te, Esther.
0: È stato molto carino da parte tua.
1: Beh, stasera ci sarà un sacco di bella gente a casa di Burke e fra loro scommetto che non mancheranno dei grossi registi. E se tu sarai là, forse allora ti noteranno.
0: Posso far sì che mi notino?
1: Ma certo che puoi, Esther, è la tua occasione.
0: La mia occasione. D'accordo, Danny, ci sto. Oh, oh no, non posso, non ho niente di adatto da mettere.
1: Niente da mettere? Ah, oh. Ehi, non penserei che il mio ufficio è proprio accanto al reparto guardaroba per niente. Ah, taglia perfetta!

0: Sei andato poi alla prima ieri sera?
1: Sì, certo.
2: Gradireste degli stuzzichini per accompagnare gli aperitivi? Sono veramente deliziosi.
0: Ah, grazie. Cosa ne pensi del film?
1: Avrebbe dovuto aspettare il 2 novembre. Che mortorio.
0: Oh!
2: Gradisce qualche stuzzichino? A lei piacciono gli stuzzichini, vero? Credo che non ci sia niente di più stuzzicante degli stuzzichini per accompagnare un aperitivo. E inoltre questi sono davvero deliziosi.
3: E alla fine il bambino si volta e canta una ninna nanna a sua madre.
2: Chiedo scusa, bella gente, ma non gradireste un assaggino di questi deliziosi stuzzichini? Si dice che siano i migliori della città.
4: Non dirlo. Lo so, May West è una bella svolta. Ma dove troviamo un bambino di 2 mesi che sappia cantare?
5: Ciao, Oliver.
6: Oh, ciao, Casey.
5: Mi liquidi adesso o aspetti di vedere il film? Non sono più un regista, sono diventato una balia asciutta.
6: Cosa c'è che non va?
5: Un certo Norman Maine. Il suo lavoro comincia a risentire delle sue sbronze. Oliver, non dirmi che dovrò dirigerlo anche nel prossimo film.
6: Mm-hmm.
5: Tu eri il mio produttore preferito.
6: No, un momento, tu limitati a fare la regia. Dei capricci dei divi me ne occupo io, so come devo prenderli. Ho messo le cose in chiaro con Norman dopo quella scena all'arena di Hollywood. Non ti devi più preoccupare del suo comportamento.
7: Mi scusi, signor Niles.
8: Il signor Libby del suo ufficio pubblicitario la vuole al telefono. Dice che è molto importante. Riguarda il signor Maine.
6: Grazie. Oh, probabilmente sarà una stupidità.

0: Indagine.
1: Certo, Oliver. Accendo la radio per sentire se hanno già chiamato la Guardia Nazionale.
2: Ciao, Libby, che c'è di nuovo?
1: Il signor Norman Maine, il famoso principe azzurro americano, è stato arrestato alla guida di un'ambulanza in Wilshire Boulevard, con la sirena che suonava a tutto spiano. Ha dichiarato di essere un fitochirurgo con un caso di maternità.
0: Senti, Libby, finirà sui giornali?
1: No, non finirà sui giornali. Ma per quanto ti riguarda è un passatempo piuttosto costoso, mantenere fuori dalla stampa gli strani divertimenti che si concede il signor Maine.
2: Oh, hai fatto un ottimo lavoro. Ma fai in modo che nessuno arrivi a Norman. Probabilmente è a casa a dormirci su.
3: Oliver, perché per una sera non riesci a dimenticare quei cretini che hai intorno? Affari, affari, giorno e notte. Non so che cosa ne sarà di te.
4: Norman! Perché non sei passato a prendermi?
3: Beh, perché avrei dovuto passare a prenderti?
4: Nel caso l'avessi scordato, sarei dovuta venire qui con te.
3: Ah, niente di grave, sono arrivato qui senza problemi.
4: È solo per questo che non ti do uno schiaffo.
3: Sì, tesoro, lo so, lo so. Ciao, John.
5: Oh, ciao, Norman.
3: Ma dov'è Oliver? Ha una faccia che non mi piace. Salve, salve, Matthew. Qualcosa non va?
2: Forse sbaglio, ma credo che sto bevendo un po' troppo.
3: Ah, devi darci un taglio. Brutta faccenda. Scotch and soda. Dai, dai, niente paura.
2: Non conosci la parola basta, eh?
3: Non mi piace questo discorso, Oliver.
2: Avrei preferito non vederlo.
3: Lo sapevo. Soda. Grazie. Avanti, parla. Lo so che ce l'hai con me.
2: Non me la rendere più difficile, Norman. Non mi va di farti una predica. Ma mettiti un po' nei miei panni. Sto cercando di fare dei film con
3: te. Lo so, lo so. I costi aumentano, le entrate diminuiscono.
2: No, non è questo. Ho fatto tanti soldi con te. Posso permettermi una perdita. Ma odio vederti percorrere il cammino di tanti
3: altri.
2: Perché
3: non ti fai fare dalla Lloyd un'assicurazione contro di me?
2: Non si può fare un'assicurazione contro un uomo dimenticando chi è. Tu sei un grande attore, ma nessuno può permettersi di avere gente che si rifiuta di lavorare con lui.
3: Chi è che si rifiuta di lavorare con me?
2: Non urlare.
3: Conosco tanta gente che lo farebbe.
2: Sì, certo, anch'io, ma i tuoi veri amici non vogliono che tu ti distrugga con le tue mani.
3: Che vuoi dire con questo?
2: I primi segnali sono sempre gli stessi, non essere capace di ricordare la parte. Cameraman che si arrabattano per nascondere i postumi della sbronza, perché tu devi spassartela ogni giorno e ogni notte. Ascolta, io ti ho avvertito.
3: Va bene,
2: da tanto
3: Oliver,
2: tempo.
3: Sei una brava persona, non ci rimetterai altri soldi con me, te lo prometto. Sono pronto per il sipario, quando arriverà il momento. E quando arriverà, questo è il mio epitaffio.
2: Buono solo per il divertimento.
3: E adesso mi vado a fare una bevuta. Scotch e soda. Scotch e soda.
6: Bene.
3: Avanti, avanti, avanti. E ora un po' di soda.
4: Caviale, signore?
3: No, grazie. Mi scusi. È incantevole, è incantevole. No, aspetti, intendevo il caviale. No, non vada via. Sono affamato, eh. Ma davvero? Lei quale prenderebbe?
4: Non lo so.
3: Non lo sa? Beh, non lo so neanch'io. È difficile scegliere. Mi sono deciso, prendo il caviale.
4: Il signor May non gradisce prenderne altri. Vero, Norman?
3: No. Normy non gradisce prenderne altri. Credo che mi prenderò una bella sbornia, invece. Scotch and... No, ne ho ancora un po'.

0: Le dispiace se l'aiuto?
1: Non noteranno la sua assenza?
0: No, no. Daranno giusto un'occhiata sotto il tavolo e quando vedranno che non ci sono, non ci penseranno più. E come si chiama?
1: Esther Blodgett.
0: Io mi chiamo Maine.
1: Lo so.
0: Lo sa? Ah.

0: Che cosa c'è da ridere?
1: Stavo pensando a tutti i suoi ammiratori, a quanto sarebbero sorpresi di vederla qui, che mi aiuta a sistemare i piatti.
0: Ah, beh, non conosco il mio lato migliore.
1: Ah, sarebbero invidiosi di me, che l'ho conosciuta personalmente.
0: Ah, molto lieto. Mi dica, è rimasta delusa per caso?
1: Sì. Ah! Oh, guardi cosa ha fatto!
0: Ah, non si preoccupi per questo, dà all'ambiente un aspetto più vissuto. Mi dica, perché è rimasta delusa?
1: Ero seduta dietro di lei, all'arena di Hollywood, la sera che lei non voleva essere fotografato.
0: Già. Mi hanno detto che mi sono insinuato in più di un cuore quella sera.
1: Come farò a giustificarmi?
0: Sa che ha dei bellissimi capelli?
1: Dovrebbe andarsene da qua.
0: E una bocca soave. E un incantevole.
2: Perché
0: piccolo...
2: sei qui invece di stare con gli altri invitati?
0: Stavo solo cercando di rendermi utile.
2: Vedo. Sei certo di non essere attratto da altro?
0: Beh, può darsi che la mia vecchia mania di rimettere a posto i piatti si stia di nuovo impossessando di me.
2: È piuttosto strano che io sappia sempre dove trovarti se c'è in giro una ragazzina.
0: Non solo è strano, è imbarazzante.
2: Sei volutamente insolente, Norman. Ho sopportato già abbastanza questo...
0: No, non perdere le staffe. Ricorda che dobbiamo cercare di parlare a bassa voce. So che ci scuserai se continuiamo il nostro lavoro.
2: Guarda cosa hai fatto!
0: Venga, mi aiuti.
1: È ferito.
0: No, non più del solito. Andiamo, i lupi ci sono addosso, dobbiamo uscire da qui.
1: No, non posso, non ho ancora finito.
0: Oh, sì che ha finito. Beh, scommetto che so quello che sta per dire.
1: Cosa?
0: Buonanotte.
1: Buonanotte e grazie.
0: Ehi, un momento. Santo cielo, si rende conto che tutto quello che ho scoperto di lei è che è così folle da voler fare l'attrice?
1: Perché dice che è folle? Lei, allora?
0: Già, è quello che intendevo dire. No, comunque... mi piacerebbe addentrarmi un po' più a fondo in questo argomento.
1: Beh, questo è molto carino da parte sua.
0: Allora, sì, insomma, perché non andiamo a casa mia e ne parliamo?
1: Oh, no, grazie davvero, ma devo dirle buonanotte.
0: Buonanotte.
1: Ma non è arrabbiato?
0: No, no, sono affamato.
1: Beh, perché allora non se ne va a mangiare qualcosa?
0: Notte, signorina Blodgett.
1: Buonanotte, signor Maine.
0: Un momento. Aspetti. Come minimo devo accompagnarla alla porta. La rivedrò?
1: Spero di sì.
0: Gliel'ha mai detto nessuno che è così adorabile. Beh, adesso lo sa.
1: Grazie.
0: Questo è difficile da dire, ma voglio dirlo lo stesso. Vedi, sullo schermo io sono... lo sai. E nel privato sono... lo sai. Ma qualunque cosa faccia, apprezzo ancora le cose attraenti. E tu sei attraente. Capisci?
1: Sì, credo d'aver capito.
0: Non è la botta in testa che mi fa dire queste cose.
1: Beh, meno male.
0: Buonanotte.
1: Buonanotte.
0: Ehi, ti dispiace se ti do un'altra occhiata?
3: Ah, fai silenzio. Non è possibile. Non se ne parla neanche.

0: Pronto? Chi parla? Oh? Norman? Che altro hai fatto? Non sei in galera, eh? Sì, capisco. No, la solita storia, capito? È bellissimo. Sì, lo so, vuoi che le faccia un provino. Sì, certo, questa ha delle ottime possibilità.
1: Tu senti che ha qualcosa.
0: Sentivi anche che tutte le altre avevano qualcosa.
2: No, no, te l'ho detto, Oliver. Lei ha quella sincerità, quell'onestà. Sono sincerità e onestà che fanno grande un'attrice, lo sai, no? Oliver, io sono così sicuro di questa ragazza che voglio prendere parte al provino insieme a lei. Ascolta, Oliver, tu hai lavorato sodo, puoi concederti una pausa? Prenditi...
0: Sì, ti ho sentito. Quello che vuoi, quello che vuoi. Sì, sì, sì.
2: Oliver, senti, adesso, vecchio mio, cerca di riposarti un po'. D'accordo, d'accordo, amico. Buonanotte. Sì. Dov'è? Dov'è l'elenco del telefono? Dove... Ehi, telefono. Dov'è l'elenco del telefono? Ecco il telefono, l'elenco del telefono. Oh,

Cool.

0: Telefono.
1: Per me?
0: Un ubriacone che fa lo spiritoso e dice di essere Norman May.
1: Oh, grazie. Scendo subito.
0: Signorina Blodgett, gli dice per favore una cosa da parte mia? Gli dice che sono le 3 del mattino?

0: 本当ごめん。Cosa ne pensi? Domani farò un provino e ci sarà Norman Maine.
1: Ne devo fare uno anch'io. E la Garbo sarà il mio aiuto regista.
0: Oh.

0: No, più a destra.
1: Porta via quel globo. Accendete quel proiettore.
2: No, non ancora.
1: Questa luce è troppo forte per te, Harry.
3: Va bene, lasciala così.
1: Metti un filtro su quel 90. Abbassalo un po'.
0: È fatto.
4: Che sta succedendo? Signori, per favore, non abbiate bene a male, ma... Questo è solo un provino.
5: Pronto, signor Buck?
6: Pronto, signor Buck?
5: Pronto, signor Buck?
4: Sì, ho capito.
5: Pronto, signor Buck?
7: Siamo pronti, signor Burke.
4: Va bene, giriamo.
5: Silenzio!
8: Silenzio!
9: Silenzio!
5: Silenzio!
4: Pronto, Norman?
2: Sì.
4: Pronta, signorina... come si chiama?
10: Imparerà subito il tuo nome. Il mondo intero lo imparerà.
0: Ma io sono così impaurita. Forse non avrei dovuto provare oggi.
10: Oh, su, andiamo, non essere sciocca. Ci siamo passati tutti prima di te. Harlum, Lombard, Myrna Loy. E adesso... Esther Blodgett.
0: Va bene. Sono pronta.
4: Pronti a girare. Silenzio.
6: Chuck.
4: Azione.
11: Devo aggiungere che tutta la mia organizzazione pensa che io sia pazzo a farle un contratto. E forse hanno ragione, sono sempre un po' matto. Vede, i più competenti pensano che lei sia un po' troppo gracile per i gusti del giorno d'oggi. Ma io sono convinto che i gusti cambiano, come le sopracciglia. E credo che come le sopracciglia i gusti tornino alle cose naturali. Lei sembra una ragazza simpatica. E credo che mi piacerà. E questo non è importante. Credo che piacerà al pubblico. Questo è importante.
0: Ah, certo. Ho capito. Cioè, credo d'aver capito.
11: Beh, non pensi che sarà facile. Niente di ciò che si desidera piove dal cielo gratis. Tutto si paga. E di solito si paga col cuore.
0: Questo me l'ha già detto qualcun altro.
11: Ma devi ancora sperimentarlo su di sé? Mi sono prolungato troppo. Volevo solo dirle che sono felice che sia con noi. E adesso la consegno al nostro agente pubblicitario, Libby. Non abbia paura, ha un cuore d'oro, solo un po' più duro. E per amore di Pete, impari a chiudere la bocca e a tenerla chiusa, anche nelle scene d'amore.

0: Allora, sei russa?
1: No, sono nata a Stillmore, nel Nord Dakota.
0: Oh, no. Ha visto per la prima volta la luce in un rustico di montagna, un rifugio per cacciatori, sulle montagne rocciose. Va avanti.
1: Beh, ho sempre voluto fare l'attrice.
0: Sognava le luci della ribalta da bambina solitaria. Sei sicura che non ci sono russi nella tua famiglia?
1: Assolutamente.
0: Che peccato. Beh, cosa fa tuo padre?
1: L'agricoltore.
0: Ah. Iscritto all'albo degli agricoltori. Stanco delle ipocrisie del 400, ha cercato un luogo selvaggio per consolarsi. E là, in mezzo a tanti fiori di montagna, ha fatto crescere un altro fiore, la sua incantevole figlioletta. Come ti chiami?
1: Esther Victoria Blodgett.
2: Pur apprezzando il suo interessamento per questo problema, francamente...
0: Lo sai come si chiama? Esther Victoria Blodgett.
2: Dobbiamo fare qualcosa per rimediare, e subito.
0: Esther Victoria Blodgett.
2: Quel Blodgett deve sparire. Vediamo, Esther Victoria, Victoria... Vicky, com'è Vicky?
3: Oh, secondo me è molto carino.
2: Dunque, Vicky, Vicky come?
0: Vicky, si pronuncia Vicky, Vicky.
2: Vediamo, Esther, Bester, Sester, Dester, Fester.
0: Oh, questo è molto carino.
2: Gester, Esther, Jester, Lester, Vicky Lester.
3: Oh, questo mi piace.
2: Lo dica?
3: Vicky Lester.
2: Lo ridica?
3: Vicky Lester.
2: Ancora.
3: Vicky Lester.
2: Dillo. Dite Vicky Lester.
4: Vicky Lester.
5: Vicky Lester.
6: Vicky Lester.
0: Vicky Lester.
1: Vicky Lester.
7: Flash, lo studio Oliver Niles ha scoperto una nuova stellina, una cenerentola, diciamo. Il suo nome è Vicky Lester. Coloro che l'hanno vista mi dicono che non potrebbe essere più fresca. Il viso di un angelo è un certo talento naturale. Una voce melodiosa, un modo di camminare che mi dicono potrebbe far impazzire gli uomini.
8: No, non così. Solleva quei piedi da terra, non sono di piombo. Va già meglio. È orribile, ma va meglio.
1: È nella natura della clemenza non essere forzata, ma cade dal cielo come pioggia sottile.
8: Ferma. Fra le labbra, figliola, fra le labbra. Il naso serve per annusare le rose. Prosegui.
9: Secondo te deve sembrare continuamente sorpresa?
8: Ecco, comunque è solo un primo suggerimento.
0: Bocca un po' piccola, eh?
9: Falle un'imbrattatura alla Crawford. Ecco, questo le dà quel certo non so che in più. Siamo sulla strada sbagliata. Continua a sembrare sorpresa.
8: Sentite, gente! Dobbiamo girare sul set stamattina, non in una mensa aziendale. Su, avanti, muovetevi!
1: Qui, società autotrasporti Acme. No, il signor Smith per il momento non c'è.
8: Ecco.
10: Società autotrasporti Acme. No, il signor Smith per il momento non c'è.
11: Glielo porto subito, signore.
12: Buongiorno, cosa le porta, signor Maine?
13: Si vede che lavori qui da poco tempo.
14: Mabel, sei unica. Tra quanto ci sposiamo noi due?
13: Non lo so. Devi chiederlo a mia madre.
1: Società autotrasporti Acme. No, per il momento il signor Smith non c'è. Società autotrasporti Acme. No, per il momento il signor Smith non c'è.
15: Acme. No, Smith non è qui.
4: Barbara.
1: Società Autotrasporti Acme.
14: Posso parlare col signor Smith?
1: Il signor Smith non... Norman!
14: Che traffico c'è tra te e Smith?
1: Ho avuto una parte, è solo una battuta, ma sono nel film.
14: Quindi è per ambizione che non sei venuta all'appuntamento con me ieri sera?
1: No, dovevo essere qui presto stamattina.
14: Ah, questo anch'io. Sono stato sveglio tutta la notte per farcela.
1: È iniziato il tuo film, vero?
14: No, no, siamo ancora in fase di provini. Non riescono a trovare il tipo adatto per la protagonista.
1: Gesù... Credi che fra tutte le ragazze che ci sono...
14: Sì, ma questa deve essere diversa. Deve essere piccola, graziosa, dolce, intelligente. Mi venga un accidente.
1: Cosa?
14: O sto invecchiando o mi sono completamente accecato.
1: Cosa stai dicendo? Non
14: capisco. Prendi tutto, vieni. Vieni. No. No. Hai passato in rassegna tutto l'elenco della
1: distribuzione. Mi eserciterò giorno e notte.
14: E io le starò accanto.
1: Io so essere villana, cattiva, come vuole, signor Niles.
14: Se sfonda, tu avrai una star da un giorno all'altro.
9: Va bene.
5: State per assistere all'anteprima di un film che non è ancora nell'edizione finale. Gradiremmo un vostro giudizio. Per favore, inviate commenti scritti. Oliver Niles presenta Norman Maine in L'ora incantata. E per la prima volta, Vicky Lester.

0: Credi che ci abbiano...
1: Nessuno ci ha visti. Sono troppo impegnati a giocare a cricket. Ti amo da tutta la vita.
0: Ma ci siamo conosciuti solo 2 giorni fa.
1: La mia vita è cominciata in quel momento.

0: Lei è deliziosa, sai, credo che lui sia esattamente il mio tipo. Tu come lo trovi?
1: Io ho notato più lui.
2: Che fenomeno quella Vicky Lester.
0: Lei è di gran lunga migliore di lui.
1: I produttori sono testardi, non vogliono riconoscere la sua
3: bravura. Forse perché è una bella ragazza.
4: May non è male, ma Vicky Lester è proprio da vedere.
5: Non è deliziosa?
1: È l'attrice più completa che abbia mai visto.
6: È uno schianto, Libby.
7: Dovresti citarla quando scrivi il tuo articolo.
8: Quella Lester è una miniera d'oro.
7: Non vi è piaciuto Norman May?
8: C'era anche lui.
4: Libby, ho paura che sarà un altro successo.
7: Cosa fatta? Beh, è legato con dei magnifici nastri rosa.
9: Dove sono Norman e Vicky?
7: Non lo so, pensavo fossi con loro.
9: Vorrei che venissero, diamo una festa al Trocadero.
1: Non è elettrizzante dover sfuggire la gente, Norman. Sono così emozionata che...
10: Ce l'hai fatta. È nata una stella. Andiamo, corri.
1: Stupendo, vero? Una trapunta di luci.
10: No. È un tappeto steso per te. Hollywood è tua d'ora in poi. Sei arrivata, hai avuto successo. Puoi avere tutto ciò che desideri. Spero che ciò ti renda felice.
1: Tu sei felice?
10: La felicità è una cosa che non conosco. Molte volte mi sono illuso di averla trovata, ma sapevo che stavo mentendo. Non ho mai smesso di cercarla.
1: Oh, forse arriverà.
10: Credo che sia molto vicina. Spero solo che non sia troppo tardi.
1: Oh, non è troppo tardi?
10: Non si può gettare la vita come io ho gettato via la mia e trovare una cosa preziosa. No.
1: Tu puoi. Norman, tu puoi.
10: Non devi dirmi così, Esther. Io ho paura di potermi illudere.
11: Colpisci adesso. Guardi a destra. Bello, vero?
1: Eccitante.
11: Guarda, Gaucho. Mi senti, Gaucho? Dagli un destro! L'ha steso! Gaucho l'ha messo al tappeto, hai visto?
1: È fatta?
11: Sì, ma si rialza. Ti piace?
1: Sì, certo.
11: Ti piace?
1: Sì, certo, Norman.
11: Boom. A proposito, mi vuoi sposare?
1: No, grazie.
11: Avanti, Gaucho, finiscilo! Perché non mi vuoi sposare?
1: Perché non sei affidato?
11: Ehi, tiragli un destro!
1: E hai le mani bucate!
11: Fallo a pezzi, fallo a pezzi!
1: Perché bevi troppo!
11: E se smettessi di bere?
1: Sì!
11: Forza, Gaucho, fatti sotto col destro, stendilo! E se risparmiassi?
1: Sì!
11: Ecco fatto, mettilo alle corde! E se diventassi affidabile in tutte le circostanze?
1: Sì!
11: Gli abbiamo dato una lezione! Ho vinto!
1: Hai visto?

0: stato proprio un bell'incontro.
1: Norman, faresti davvero tutto quello che hai detto se prometto che ti sposo?
0: No, certamente no. Erano solo ipotesi. Ci vogliamo sposare. Non ho interpretato bene la parte. Ci riprovo. Noi abbiamo deciso di sposarci.
1: Tutte e due.
0: L'uno con l'altro.

0: Cerca di stabilire se è un bene per lo studio.
1: Lo è.
2: Lo è. Vi benedico, bambini miei. Quando è che avverrà?
0: Pensiamo di svignarcela uno di questi giorni.
1: L'abbiamo detto soltanto a te.
0: Sentite questa. Il romanzo ideale dello schermo è sbocciato oggi in una strabiliante realtà quando Vicky Lester e Norman Maine, gli amanti del sogno americano, sono sgusciati silenziosamente alle soglie del sacro matrimonio. Che ve ne sembra?
3: Orrendo.
1: Ma ascolta, noi abbiamo intenzione di fuggire.
0: Dovete farlo. Sarà la fuga più grandiosa che questa città abbia mai visto. Faremo un patto con l'esercito. Vi scorteranno per tutta la strada fino a Yuma con 20 aerei da bombardamento.
1: Hai intenzione di venire con noi?
0: Senti, non è meglio progettare questa cosa da soli? Non c'è motivo di annoiare la coppia felice con tutti i dettagli. Vi farò recapitare una copia carbone di tutto lo schema.
3: Ah, non vedo l'ora. Mi dispiace, non ci eravamo resi conto d'esservi d'impaccio. Mentre voi stabilite i dettagli, non vi dispiace se la porto fuori per comprarle un anello, vero?
0: Certo, fa pure. Vogliamo che tutto sia in regola. Che coppietta affascinante. Una ragazza graziosa come Vicky è il pericolo pubblico numero uno.
2: No, aspetta, Libby, Norman è a posto. E poi, se permetti, questi sono solo affari di Vicky. Non c'è bisogno di commenti.
0: Non stavo facendo commenti. Volevo solo dire che è una vergogna.
2: Pensa a progettare la fuga.
0: Ah, quest'idea della fuga è orrenda. Non possiamo ricavarne alcun vantaggio. Avremo un matrimonio. Dove lo celebriamo?
2: Il posto abituale credo sia una chiesa.
0: Ah, superato. Questo si deve fare in un posto eccentrico. La spiaggia! Mi sembra già di vederlo. Le damigelle d'onore in costume da bagno. 20.000 alunni della scuola superiore di Santa Monica che scioglieranno frasi d'amore. È una novità, ma è abbastanza grandiosa. Perché non in municipio? Scortati dalla polizia con tutti i poliziotti in moto in giro per la città. Sirene spiegate e confetti che piovono dagli edifici come al ricevimento di Lindbergh a New York, solo in più grande stile. Che c'è? Non è originale?
4: E ora, se qualcuno conosce un valido motivo per cui questa coppia non possa essere unita in matrimonio, parli subito o taccia per sempre. Vuoi tu, Alfred Henkel, prendere questa donna come tua legittima sposa, promettendo di amarla, onorarla in salute e in malattia finché morte non vi separi?
3: Lo voglio.
4: Vuoi tu, le chiedo scusa, vuoi tu, Esther Blodgett, prendere quest'uomo come tuo legittimo sposo, promettendo di amarlo, servirlo, onorarlo in salute e in malattia finché morte non vi separi?
1: Lo voglio.
4: Le metta l'anello al dito.
3: Sì.
4: Presto, per favore.
3: Certo.
4: E ora, in virtù del potere conferitomi come giudice di pace dalla giurisdizione di San Vardo, contea di Los Angeles, vi dichiaro marito e moglie.
0: Silenzio!
4: E ora devo esercitare il privilegio che mi dà la mia carica. Spero che sarà veramente felice, signora Henkel.
1: Grazie.
3: Grazie, signore. Grazie.
1: Oh, Danny.
4: Ora, se per favore firma la licenza.
0: Sì.
4: Sa, signor Henkel, non capisco perché, ma ho l'impressione di averla già vista da qualche parte.
1: Oh, davvero? Beh, credo che questa sia stata la prima volta che ho messo piede a San Vardo.
4: Sa, anche la sua faccia non mi annoia.
3: Davvero?
4: Ecco
3: qua. Grazie di nuovo.
4: Oh, grazie, la ricevuta. Grazie.
3: Arrivederci.
4: Arrivederci.
1: Arrivederci.
3: Ci rivedremo.
1: Come?
3: Volevo dire addio.
5: Sapete, credo proprio che ce l'avete fatta.
3: Ma solo per un pelo. Quel giudice di pace era sul punto di ricordare dove ci aveva visto.
1: Comunque siamo sfuggiti a Libby.
3: Ciao, Libby.
0: Se foste sufficientemente cortesi da gettare uno sguardo fra le mie scapole, signore e signora Henkel, trovereste un coltello conficcato fino al manico sul quale ci sono le vostre iniziali.
3: Lieti di averti visto, Libby.
0: Aspetta un momento.
3: Reggilo, Danny.
0: Ecco una coppia di serpenti che mi sono cresciuto in seno.
5: Beh, avevano il diritto di sposarsi, no?
0: Non avevano alcun diritto di raggirare il pubblico. E non ce l'hanno ancora fatta!
6: La nazione contro Porky Washington, che è accusato di aver
7: violato... Giovanotto, questo è oltraggio alla corte!
0: Centralino, mi passi il Los Angeles Tribune.
7: Sono fermamente deciso a farlo arrestare.
0: Aspetti che abbia finito di parlare. Aspetta anche tu. Tribune, mi passi la cronaca cittadina. Johnny... Sono Matt Libby. Ho una notizia per te. Norman Maine e Vicky Lester si sono sposati oggi alle 14.30.
7: Vicky Lester? La corte si ritira!

0: Wahoo!
1: Ehi, hey, oh! Non vorrei sembrarti immodesto, ma credo di aver allentato un ingranaggio.
0: Beh, siediti allora e facciamo conoscenza. Probabilmente noi due ci dovremo vedere più spesso d'ora in poi.
1: Beh, dovremmo proprio rompere il ghiaccio prima o poi. Ora siamo vecchi amici. Senti, ho il tempo di fare una doccia prima di cena?
0: A volontà, se riesci a trovare la doccia.
1: Non mi ricordo mai dov'è quell'aggeggio che si tira fuori o si tira in giù.
0: Ecco, credo di averla trovata, no? Questo è l'armadio. Eccola qua.
1: Complimenti.
0: Oh, il più delle volte è per puro caso. Adesso vediamo se riesco a cuocere questa bistecca.

0: Esther, dov'è il sapone?
1: Tieni.
0: Grazie. Esther,
1: sì,
0: mi serve
1: caro?
0: Anche un asciugamano.
1: Dove le hai le sigarette?
0: Sai che non fumo sotto la doccia. Cosa devo fare per farla funzionare?
1: Tira verso il basso quell'aggeggio e prega che piova.
0: Io ci arrivo, ma non riesco a portare la mano lassù.
1: Se sei entrato con le braccia in giù, non ti laverai mai. A meno che tu non sia un contorsionista.
0: Io non sono un contorsionista e non me lo far pesare adesso, d'accordo? Siamo intesi? Vuoi chiudere la porta, per favore? Grazie.
1: Norman! Norman, sta arrivando un'auto.
0: Chi sta arrivando? Un'auto?
1: Qui, presto!
0: Presto cosa?
1: Presto, va fuori, fermala e chiedi aiuto.
0: Ma così prenderò freddo.
1: Poi tornerai a scaldarti.
0: Già. Aspetta, quelli mi riconosceranno.
1: No, se tieni la testa bassa, forza, potrebbe non passarne un'altra per settimane.
2: Salve, amico.
0: Salve, amico.
2: In panne?
0: Già, hai indovinato. Per favore, può darci una mano?
2: Penso proprio di no. Sa, la città è piuttosto lontana e siamo molto occupati laggiù.
0: Io devo tirarmi fuori da qui. C'è anche mia moglie.
2: Ah, ma la campagna?
0: No. Siamo a corto di cibo.
2: C'è selvaggina in questi posti?
0: No, lei, mia moglie, non sa sparare.
2: Siete con l'acqua alla gola, ma non posso aiutarvi.
0: No, aspetti, voglio essere sincero con lei. Io sono Norman Maine.
2: Come?
0: Norman Maine?
2: E io sono Doug Baker. È stato un piacere. Arrivederci, eh?
0: Ehi, un momento! Un momento, senta, non...
1: Che effetto fa essere Norman Maine? No!
3: Quale famoso divo del cinema ha smesso i gargarismi di Grog e sta facendo una luna di miele analcolica? E perché i suoi amici pensano che il matrimonio sia arrivato 6 interpretazioni troppo tardi per quanto riguarda il pubblico?
4: Io devo salvaguardare il mio prestigio, Oliver. Io sono considerato il miglior pubblicitario nel campo del cinema e si sganasciano tutti da ridere quando do una notizia decente su Maine.
5: Sì, so quanto sei sensibile, Libby, e odio vederti trattato così.
4: Grazie, capo. Guarda Vicky, lei è un bocconcino per uno spazio libero. Ma se Maine attraversasse il Pacifico a nuoto, i giornali neanche ne parlerebbero. Ai distributori non piace.

0: Ai critici non piace, al pubblico non piace e a me non piace. A chi piace?
1: Oh, ma tesoro, questa è una sorpresa veramente troppo grande. E io che pensavo che saremmo vissuti nella nostra casetta sulla spiaggia.
2: Oh, continueremo a tenerla, la casa di Malibu. Questa è una cosa speciale, è un castello, dovrebbe stare in aria. Dove non pronunceremo mai parole brutte come contratti, film e carriera. Quando supereremo quei cancelli, lasceremo lo studio al di fuori. Vieni, ho un'altra sorpresina per te.

0: Oh, Norman, è stupenda.
1: Tu sei stupenda. Il mondo intero è stupendo. Fermi così! Va pure. Didascalia, la loro luna di miele non finisce mai. Forza, facciamo un'altra foto. Dunque, se la sposa si sedesse qui, con lo sposo in piedi dietro di lei, avremmo qualcosa di veramente unico. E adesso proviamo al contrario. Tu seduto e la sposa in piedi.
2: Piuttosto innovativo,
1: sì,
2: eh?
1: Sì, ma in un modo carino. Ah. Vai, Otto, scatta. Didascalia, ricomincia la loro luna di miele.
2: Ah, il produttore. Didascalia, luna di miele finisce bruscamente. Ciao, Oliver, come va?
3: Ciao, felice di rivedervi.
2: Grazie.
3: Vicky, hai un aspetto
0: Ciao,
3: splendido.
0: Ciao, Oliver.
3: Vi ho interrotto?
2: Sì, grazie.
4: Un altro paio di foto. Basta con quelle in coppia. C'è richiesta di foto esclusive della signorina Lester. Sola.
2: Ah, capisco. Vieni, Oliver, noi siamo esclusi dalle foto esclusive.
3: A dopo, Vicky.
2: Tranquillo, Otto, sono finiti i tempi in cui sfasciavo macchine fotografiche.
4: Anche altri tempi sono finiti per te. Signorina Lester, ferma così. Una delizia.
2: Oliver, com'è la situazione dei dividendi?
3: Magnifica, chiuderemo il trimestre con un utile di 2 milioni di dollari.
2: Mossa abile la mia di vendere le azioni, eh? Beh, il denaro quando serve, serve.
3: Alcuni risparmiano proprio per questi eventi. Capita che ci sia qualche nuvola ogni tanto.
2: Sì, ma come cittadino della California mi sono sempre rifiutato di ammetterlo.
3: Sì, capisco, ma continua a essere nuvolo.
2: Dovresti ringraziarmi per alcuni di quei dividendi.
3: Mm-hmm.
2: Non è così?
3: Oh, certo, certo.
2: È stato un po' troppo veloce, Oliver. L'ora incantata è stato un successo, vero?
3: Ha reso Vicky una stella dall'oggi al domani.
2: Ah, era ovvio. E riguardo a me?
3: No, c'è l'ufficio per parlare di lavoro, Norman. Bella piscina che hai qui, eh?
2: No, maledizione, parliamone qui, invece. Non sono piaciuto?
3: Forse il ruolo non era adatto.
2: Il miglior ruolo dell'anno. Senti, Oliver. Pensi che stia tramontando?
3: Riesci a sopportarlo?
2: Va avanti.
3: Hai sbagliato il tempo. Non stai tramontando. Sei tramontato.
2: I miei ammiratori continuano a scrivermi.
3: Norman, Norman, i patiti scrivono a chiunque per una fotografia. Un francobollo costa solo 3 centesimi e rende le foto meno care della carta da parati. Ma i 25 centesimi che pagano per il cinema gli dà il diritto di essere dei critici. E le tue 2 ultime interpretazioni non sono piaciute ai tuoi critici.
2: Ricordi? Ti ho detto che sarei stato pronto per il sipario quando sarebbe stato il momento. Eccolo qua. Annulliamo il contratto senza alcun rancore.
3: Non ci stiamo arrendendo, né tu né io. Non c'è una spiegazione a queste cose. Abbiamo sempre visto com'è mutevole il pubblico. Forse puoi riconquistarlo. Ho l'abbozzo di una sceneggiatura per te.
2: Riguardo a Esther, se pensi che io possa esserle d'intralcio...
3: No, no. In effetti il caso vuole che non ci sia un ruolo per lei in questa storia. In linea di massima penso di darle il ruolo principale in un film con quel giovane esordiente, Pemberton. Si sta facendo avanti bene.
2: Buon per il giovane Pemberton. Va bene, Oliver. Faremo un tentativo. Speriamo che non sia troppo tardi.

0: L'attore più in declino dello schermo. Dicono che sia finito e che allontana gli spettatori.
1: Guida del cinema. Il contratto di Norman Maine con Niles è stato annullato. Coloro che sono stati abbastanza miopi da comprare i film con Norman Maine nel catalogo di Oliver Niles di quest'anno saranno lieti di apprendere che si sono liberati di questo fardello sia loro che il loro pubblico. Niles ha definitivamente risolto il contratto di Maine per una cifra che ignoriamo. Orchidee a Niles.

0: Pronto? No, no, la signorina Lester non è in casa. No, non sono il maggiordomo. Ma posso prendere un appunto proprio come se lo fossi, parola d'onore.
1: Oh, sei tu, Norman. Stupendo. Ascolta, Norman, sono Artie Carver. Ciao, ragazzo. Stupendo. Ho sentito che hai rotto con Oliver Niles. È secondo le norme?
0: Ah, per favore, Artie, io non faccio più notizia, non ci pensare.
1: Di, con quanto sei stato liquidato per annullare il contratto? Dammi una cifra e ci scrivo un articolo.
0: Non abbiamo parlato di soldi. L'abbiamo sciolto e basta.
1: Oh, come vuoi, come vuoi. Metterò io una cifra. Senti, tra l'altro, sto cercando di ottenere un'intervista con Vicky da 2 settimane, ma è sempre occupata. Che ne diresti di dare una mano ad un vecchio amico mettendoci una buona parola?
0: Certo, ci proverò, Artie.
1: Stupendo. Ciao.

0: Non volevo fare tardi, tesoro, ma Casey ha voluto...
1: Non importa. Ora sei qui.
0: Nessuna novità?
1: Nessuna. Non sono uscito da casa.
0: Andiamo fuori stasera?
1: No, no. Sei stanca. Resteremo qui.
0: Oh, no. Non sono così stanca.
1: Ah, sì che lo sei. Hai avuto una giornata pesante. E comunque ti vedo così poco che voglio averti tutta per me.
0: Ma non ci sono i domestici, non c'è niente da mangiare.
1: Sì che c'è. Ho preparato uno spuntino con le mie mani bianche come gigli. Sto imparando a cucinare nel mio tempo libero.
0: Allora potrei anche sposarti.
1: Ho capito. Vuoi fare di me un cuoco perfetto? Vado a prendere il carrello e torno.

0: Eccoci qua. Che te ne pare?
1: Magnifico.
0: Proprio quello che pensavo. E adesso non ti formalizzare. Buttati a pesce. Prego.
1: Temo di non avere la bocca abbastanza grande.
0: Allora te la misurerò e li farò della tua taglia.
1: È anche un po' ruvido sulle labbra.
0: È opportuno che prenda immediatamente tutti i dati precisi. Ho aspettato questo momento per tutto il giorno.
1: È per questo che mi sono precipitata a casa senza neanche cambiarmi.
0: Ci stiamo dimenticando che siamo affamati. Vuoi un sandwich?
1: Grazie, ho ancora un po' da fare con questo.
0: Dunque. Dimenticavo.
1: Norman, mi slacceresti il vestito? Non riesco a respirare.
0: E io che ho sempre pensato che fossero i miei baci a toglierti il respiro. Un sacco di ganci. Perché non metti una lampo?
1: Ottima idea.
0: Va meglio?
1: Oh.

0: È il campanello.
1: Ah sì, forse se ne andranno.
0: No, no, no, non lo fanno mai a quest'ora di sera. Beh, solo un momento, tesoro. Torno subito.
2: Abita qui, Vicky Lester?
3: Sì.
2: Qui c'è un pacco per lei.
0: Ah, firmo io.
2: Chi è lei?
0: Sono suo marito.
2: Ah, bene. Ecco, firmi qui, signor Lester.

0: Un pacco per te. A proposito, ho dimenticato di dirti che ti vogliono per beneficenza all'Auditorium Shrine mercoledì sera. Ho detto che te l'avrei chiesto.
1: Oh, tesoro, non voglio sapere
0: no,
1: niente.
0: No, no, senti, lasciami finire prima che li dimentichi tutti. Ha chiamato la segretaria dell'Accademia per sapere se vogliamo un tavolo riservato a tuo nome per la cena. Ah, già, ha telefonato Artie Carver. Mi ha chiesto di usare l'influenza che ho su di te per fargli avere un'intervista. Gli ho detto che ci avrei provato. È tutto qui, credo.
1: Oh, Norman, non è il momento adesso di parlare di queste cose. Abbiamo dimenticato la cenetta che hai preparato.
0: No, io non ho molto appetito adesso. Mi preparerò qualcosa da bere.
1: Norman!
2: Accademia di Arti e Scienze Cinematografiche, ottavo banchetto annuale. Riconoscimenti al merito nell'Arena Biltmore, Hotel Biltmore.
1: Perché Norman non arriva?
3: Oh, smettila di preoccuparti e pensa a quanto starà bene quella statuetta nella tua libreria.
1: Credi che gli sia successo qualche cosa?
3: Ma no, si sarà solo imbattuto nel traffico. Via, pensa a quella statuetta.
4: E ora il momento culminante della cena annuale dell'Accademia di Arti e Scienze Cinematografiche. Il più alto riconoscimento che è in nostro potere concedere. Abbiamo già applaudito con tutto il cuore, oltre che con le mani, quei signori a cui sono stati dati dei riconoscimenti durante l'anno trascorso per aver contribuito al successo dell'industria del cinema. Ora rendiamo onore alle signore. In particolare a una signora. Noi le offriamo il riconoscimento dell'Accademia per la migliore interpretazione dell'anno scorso. Lei è già stata acclamata da tutto il mondo, ma questo è un tributo dei suoi colleghi, gli uomini e le donne di questa industria. Per me non è solo un piacere, ma è un privilegio offrire questo riconoscimento all'attrice che ha creato l'indimenticabile Anna, in Sogno senza fine. La signorina Vicky Lester.
1: Andiamo, oh, così emozionata.
4: Che altro possiamo dirle, signorina Lester? Questo dice tutto per noi.
1: Grazie.
5: Brava! Brava! Complimenti! Brava!
1: Signore e signori, quando capita qualcosa come questa e uno cerca di dire che cosa prova, scopre che, fra tutte le parole che esistono al mondo, ce n'è una soltanto che dice davvero qualcosa. Grazie. Non posso fare altro che dirvela con tutto il cuore. Non posso fare altro che continuare a dirvela con il mio...
6: Ella, brava! Un discorso davvero carino, mia cara. Davvero carino. Hai detto una cosa giusta. Voglio essere assolutamente il primo a congratularmi con te, tesoro. Ecco qua, questo prezioso pezzo di Antecaglie. Ora voglio farlo io un discorso. Gentili signori dell'Accademia e cari amici sciacalli, una volta ho preso anch'io uno di questi, non significano proprio niente. Ogni anno c'è qualcuno che li prende. Io voglio un riconoscimento speciale, una cosa che nessun altro può ottenere. Cioè voglio una statuetta per la peggiore interpretazione dell'anno. Praticamente voglio tre statuette per le tre peggiori interpretazioni dell'anno, perché me le merito. E tutti coloro tra i presenti che hanno visto i miei ultimi capolavori sanno che me le sono meritate.
3: Libby, di' all'orchestra di suonare.
6: E io sono venuto qui per scoprire questo. Me le date o non me le date? Forza, rispondete sì o no!
1: Norman, tesoro, vieni, andiamoci a sedere.
3: Vieni, Norman, siediti qua. Come stai, Norman?
6: Ciao, Oliver.
7: Mia cara, permettimi di congratularmi con te. Sarai molto fiera di te stessa e felice stasera.
1: Ti ringrazio.
8: Datemi qualcosa da bere.

0: Oliver, è un onore averti nel mio camerino.
1: Vicky, come stai?
0: Mi sei mancato, a tutti. Com'è andato il viaggio?
1: Ma è un giro di 3 mesi per le società di distribuzione. È difficile chiamarlo piacevole, ma il modo in cui sta delirando per i tuoi film tutta la nazione. Vicky Lester, si può tradurre solo così. Sei un fenomeno.
0: Grazie, fa piacere sentirlo.
1: Ma tu hai pianto?
0: Oh, un po'.
1: Dimmi di Norman.
0: Beh, sta facendo davvero un grosso sforzo, Oliver.
1: Far lasciare lo studio a Norman è stata la cosa più spietata che abbia mai fatto.
2: Beh, non potevo fare altro.
0: Lo so.
1: E lui è stato... Come sta?
0: È stato in una casa di cura. Lui vuole davvero smettere di bere. Ma credo che riesca solo...
1: Ecco, forse se potesse ricominciare a lavorare gli sarebbe di incoraggiamento.
0: Oh, Oliver... Puoi farlo?
1: Certo.
0: Oh, grazie. Ma non deve sapere che te l'ho detto io.
1: Non lo saprà. E tu stai tranquilla. Devi portare avanti il tuo ottimo lavoro in questo film.
0: Ci proverò, Oliver. È l'unica cosa che posso fare per te.
1: Grazie. Lo porta giù.

0: Ciao, Oliver. Benvenuto a Liberty Hall.
1: Ciao, Norman.
0: Beh, il signor Niles non mi sta passando di nascosto una cassa di scotch, Cuddles. Questa è solo una stretta di mano. Lui è Cuddles, Oliver, il mio socievole segretario. Andiamo insieme ovunque.
1: Sì, come ti senti, Norman?
0: Bene, faccio notevoli progressi a quanto mi dice Cuddles. Dice che dovresti vedere qualcuno dei nostri ragazzi. Sediamoci. Cuddles, noi sinceramente non abbiamo bisogno di te. Commovente, vero? Non sopporta perdermi di vista.
1: Ci stai bene qui, Norman?
0: Benissimo, anzi, per meglio dire, magnificamente. Pensa che ci sono addirittura le sbarre di ferro alle finestre per evitare le correnti d'aria.
1: E quanto ci dovrei restare ancora?
0: Ah, beh, sono completamente guarito adesso. Dovrò solo restarci un'altra settimana o due per rimettermi in perfetta forma. Dopotutto non c'è particolare fretta che io ritorni alle cineprese.
1: È quello di cui ti volevo parlare. Ho una sceneggiatura con un bel ruolo per te.
0: Magnifico, Oliver. Sei grande. E chi fa coppia con me?
1: Ecco, non è un ruolo da protagonista, quello è del giovane Pemberton. Ma ti dico francamente che considero il tuo ruolo migliore.

0: del suo.
1: Capisco. È migliore del ruolo principale.
0: Naturalmente non è una scena molto lunga, ma è sicuramente di quelle che rimangono impresse. Penseranno a te durante tutto il film.
1: Beh, il fatto, Oliver, è che sono piuttosto ben inserito in un altro studio. Non sono autorizzato a dirlo in questo momento, ma tu sai bene come vanno queste cose.
0: Sì,
1: ma
0: certo.
1: Si tratta di un grosso film. Sono anni che non se ne fanno. E il ruolo... Ogni attore di Hollywood darebbe tutto per averlo.
0: Mi fa piacere, Norman, questo ti impegnerà per un po', ma noi inizieremo quel film fra qualche tempo e forse se vuoi prenderlo in considerazione più in là...
1: Onestamente, Oliver, è meglio che non conti su di me. Vedi, ho diversi film, uno di seguito all'altro dopo questo, e inoltre mi stanno già parlando d'Inghilterra. Sai, stanno facendo delle cose molto interessanti laggiù. Cosa c'è, Cuddles? Parla pure, noi ti vogliamo bene. Noi ceniamo alle 5:30 qui. Fa diventare la notte più lunga.
0: Arrivederci, Norman. Sono felice di vedere che te la stai cavando bene.
1: Uscirò in men che non si dica. Sai, dovrò presentarmi di nuovo a un sacco di persone perché non mi riconoscono quando non bevo. Arrivederci.
0: Ciao, Norman.
1: Grazie per la visita.
0: È stato un piacere.
1: Mio caro Cuddles, finalmente soli, eh?
2: Ehi,
1: hey Bert, Sam. Ciao, Marian.
3: Ciao.
2: Ciao.
4: Come va, Norman?
1: Lieto di vedervi.
3: Non mi piace imbattermi in questi attori finiti.
5: Mi si accappona la pelle.
2: Anche a me.
4: È stato bravo finché c'era lei. È durato anche troppo.
1: Salve.
6: Salve, signor May. Non la vedevo da molto tempo.
1: Mi sono riposato. Un ginger, per favore.
6: Un ginger e che cosa?
1: Un ginger e un ginger.
6: Ah, volta pagina.
1: Volto tutto il libro. Grazie.
7: Scotch, liscio.
1: Ciao, Libby.
7: Accidenti, c'è Mister America del passato qui. Ti lasciano andare in giro senza un guardiano adesso?
1: Ah, sono un amministratore fiduciario adesso. Non mi aspettavo di trovarti qui a Santa Anita. Come fanno gli attori quando tu sei via?
7: Si lasciano tagliare a fettine e friggere con le uova. Immagino che ora starei qui in pianta stabile, visto che ormai ti sei ritirato da quell'infernale guazzabuglio dello schermo argentato.
1: Ah, beh. Vivo a Malibu per adesso. È piuttosto solitario. Esther che sta via tutto il giorno.
7: Io non mi lamenterei di questo se fossi in te. È bello avere in casa qualcuno che guadagna da vivere.
1: Ehi, vacci piano, Libby. Non avrai dimenticato che siamo amici.
7: Amici un corno. Ehi, ascolta. Ti ho tirato fuori dai pasticci perché ero costretto a farlo. Era il mio lavoro e non perché ero tuo amico. Non mi piaci e non mi sei mai piaciuto. Niente mi rendeva più felice che vedere tutte quelle tue simpatiche marachelle e farle atterrare su quella tua celebre faccia.
1: Lasciami in pace, Libby. Hai sempre aspettato che fossi a terra per prendermi a calci.
7: Non sono affatto dispiaciuto per te. Ti sei sistemato comodo e tranquillo. Vuoi vivere a spese di tua moglie ora? Ti comprerà da bere e ti sopporterà, anche se non lo farà nessun altro.
8: Avanti, figliolo.
9: Ehi, un momento, un momento.
8: Fuori di qui.
9: Lasciatemi, io sono Norman Main.
7: Prendetevi la briga di buttarlo fuori, è innocuo.
9: Va bene, signor Libby, se lo dice.
7: Certo, lei. Lasciatelo andare, scazzotta anche peggio di come recita.

0: Dammi uno scotch, doppio. E lascia qui la bottiglia.
1: Vicky, tu ti ammalerai. Perché non provi a dormire un po'?
2: Ma è sparito da 4 giorni. 4 giorni e nemmeno una parola. Oliver, non posso. Non ce la faccio.
3: Pronto? No, sono Oliver Niles. Cosa? Dove? Grazie.
2: Cosa c'è?
3: Niente, niente.
2: Oliver, dimmi.
3: È in tribunale, è stato arrestato per ubriachezza molesta. Sta bene, non è ferito, vado a tirarlo
2: fuori.
3: Vengo
2: anch'io.
3: Vicky, non è posto per te, se dovesse finire sui giornali.
2: Che me ne importa dei giornali, vengo con te.
4: Tribunale della Contea di Los Angeles, ha inizio l'udienza. Presiede il giudice George Barris.
2: Sei riuscito a fare qualcosa?
3: Il giudice non mi ha neanche ricevuto.
4: Pronti, vostro onore.
5: Devo informarvi che avete il diritto di essere rappresentati da un legale e che sarete messi a confronto con testimoni che potrebbero testimoniare sia contro di voi che a vostro favore, al fine di avere un pubblico giudizio della corte o di una giuria. Col diritto di rilascio su cauzione, i primi 5.
4: Gregory, Rails, Main, Rodriguez e Smith. Su, andiamo.
5: William Gregory.
6: Eccomi qua, sono io.
7: Chiaramente sbronzo. Arrestato sulla 5ª strada, dormiva sul marciapiede. 14 trasgressioni negli ultimi 6 mesi.
5: Ci risiamo, Gregory. Come ti dichiari?
6: Non mi sento molto bene.
5: Non ti ho chiesto come ti senti, ti ho chiesto come ti dichiari.
6: Colpevole, credo.
5: Quando sei uscito l'ultima volta?
6: 2 giorni prima di Natale.
5: Temo che ti perderai Capodanno. Uscirai in tempo per l'anniversario di Washington. 60 giorni. Milton Rails.
7: Chiaramente sbronzo, arrestato a Brooklyn Avenue, medicato all'accettazione dell'ospedale, poi trasferito in prigione.
5: Quanti anni hai, Rails?
8: 17, signore.
5: Hai dato una bella occhiata a quegli uomini in cella stanotte?
8: Sì, signore.
5: E tu ti sei dato una bella occhiata stamattina?
8: No, signore.
5: Ti consiglio di farlo. $5 due giorni. Con la condizionale.
8: Giudice, io...
5: Alfred Ankle. Più comunemente noto come Norman Maine.
7: Ubriaco e turbolento, l'indiziato è stato arrestato tra Sunset e Colorado, evidentemente ubriaco da giorni. Ha opposto resistenza all'arresto e ha insultato un agente.
5: Come si dichiara?
0: Colpevole.
5: Lei è Norman Maine l'attore, vero? Caduto piuttosto in basso, non crede? Nessuno qui ha avuto i benefici che ha avuto lei. E cosa ne ha fatto? Lei è un irresponsabile ubriacone. E guida per le strade mettendo a rischio l'incolumità di persone innocenti. Le impedirò per qualche tempo di arrecare danni. 9 giorni nella prigione cittadina.
2: La prego, aspetti. Sono sua moglie.
5: Sì, la riconosco, signorina Lester.
2: La prego, giudice. Le assicuro che non accadrà più. Me ne assumo la responsabilità. Se solo potesse evitare di mandarlo là.
5: Si rende conto che quest'uomo, se ubriaco, rappresenta una minaccia per la sicurezza pubblica? E si rende conto inoltre, signorina Lester, della responsabilità che si è assunta davanti a questa corte e alla nazione?
2: Certo.
5: La sentenza è sospesa. Il detenuto è affidato alla custodia di sua moglie.
2: Grazie.
4: Può venirlo a prendere all'uscita del carcere.
5: José Rodriguez.
7: Chiaramente ubriaco. Arrestato tra First e Main. 2ª trasgressione.
5: Come si dichiara?
6: Credo di essere colpevole, signor
5: 60
6: giudice.
5: giorni.

0: Sono così stanco.
1: Fermo, signor Main! Una foto! Guardi qua!
0: No, per favore!
2: Per
0: no,
2: la
0: no! Togliete via dai piedi!
3: Norman Main...

0: Lasciato sotto la custodia di Vicky Lester dopo una condanna per ubriachezza. Nella seduta serale del tribunale, situazione drammatica della Stella che implora per la libertà del marito.
1: Sta dormendo. È tutto il giorno che dorme.
2: È la cosa migliore per me.
1: È terribile vedere accadere questo a qualcuno che ami e renderti conto che non potrà andare meglio. So solo che ormai non posso far altro che restare con lui e cercare di aiutarlo.
2: Anch'io. Ci prenderemo cura di lui insieme.
1: Gli sei molto affezionato, vero Oliver?
2: Sono molto affezionato a entrambi.
1: Allora so che comprenderai quello che sto per dirti. E dopo quello che è successo l'altra sera, credo che tu già lo sappia. Non posso fare altri film. E me ne andrò via per sempre con Norman.
2: Non puoi farlo, Vicky. Ora sei all'apice del successo e hai penato tanto per arrivarci.
1: Non posso fare altro. Ci ho pensato bene. Forse se non fossi stata lontana da lui così tanto, non sarebbe successo né il fatto di ieri sera né gli altri. So che adesso è troppo tardi per pensarci, ma forse non è troppo tardi per andare via con lui e ricominciare da un'altra parte.
2: Stai mandando all'aria la tua vita, Vicky.
1: Beh, posso tentare di ridare a Norman la sua. Puoi dirmi onestamente che sto sbagliando a fare questo?
2: No, Vicky. Onestamente non posso dirtelo.
1: Allora non ci sarà mai più Vicky Lester.
2: Vieni, accompagnami alla porta.

Addio, Vicky Lester. Sei stata un'eccellente ragazza. Auguri, signora Maine.

0: Tesoro. Il signor Maine è venuto di nuovo a scusarsi con te.
1: Scusami, scusami, tesoro, ma non è per te.
0: Quali altri problemi hai?
1: Nessuno, stavo solo provando una parte tra me.
0: Ascolta, io sono appena uscito da un brutto momento e tu ci stai entrando. Non è buffo come vanno le cose?
1: Davvero?
0: Sai cosa facciamo? Mi impegno a irrobustirmi se tu smetti di bere.
1: Infatti, credo d'aver bevuto un po' troppo.
0: Sai cosa faccio? Divento un atleta.
1: Vuoi dire con dei grandi muscoli un po' ovunque?
0: Beh, sì, più o meno così.
1: Vuoi iscriverti in una palestra attrezzata?
0: No, viene a costare troppo. Farò una bella nuotata qui davanti.
1: Adesso?
0: Certo.
1: Ti fa piacere se vengo con te?
0: Certo, se ti va.
1: Norman, meglio che non venga. Non vorrei rovinare queste belle onde che sembrano naturali.
0: Sì, hai ragione. Tesoro, ti prego, mi prepari un punch caldo? Volevo dire una minestra calda per quando torno.
1: Una minestra calda?
0: Sì, e io farò quei sandwich super ripieni.
1: Oh, Norman, pensi solo a mangiare.

0: tesoro.
1: Non stare via troppo.
0: Ehi! Ti dispiace se ti do un'altra occhiata?

La prima bevuta d'acqua che si è fatto dopo 20 anni l'ha mandata giù per un incidente. Scusami, come si fa a telegrafare all'Oceano Pacifico per complimentarsi con lui?

0: Largo, per favore.
1: Vicky, mi fai un autografo sul libro? Scrivi signora May.
2: Non devi sperare, Vicky, verrai fuori.
3: Indietro! State indietro, per favore!
4: Non piangere, cara, non era un granché.

0: Ray, qui ci sono le paghe per i domestici. Troverete una gratifica molto buona per ognuno. La signorina Lester la ringrazia per la sua gentilezza.
1: Se c'è qualcosa che posso fare per la piccola signora, sarei felice.
0: Lei vorrebbe che si occupasse della sistemazione della casa di Beverly Hills.
2: Metta giù il baule! Lo metta giù, ho detto! Beh, lei dov'è?
0: In camera da letto. Lei chi è?
2: Oh, sono sua nonna. Si toglie di mezzo. Cara!
3: Nonna! Oh, nonnina cara! Sono così contenta di vederti. Come mai sei venuta qui?
2: So quanto sono necessaria. Ora uscite! Avanti, che aspettate? Fuori di qui, voglio restare con mia nipote da sola! Sono venuta il più presto possibile.
3: Ma io sto tornando a casa, ti ho mandato un telegramma ieri.
2: Siedi. È vero che vuoi lasciare il cinema?
3: Non voglio più sentirne parlare.
2: Dimmi, da che cosa stai scappando?
3: Non sto scappando, nonna. È solo che non posso più continuare, il mio cuore si è spento.
2: Una volta ti dissi che per ottenere quello che si vuole c'è il rischio di dover dare il cuore in cambio. E tu hai detto che eri disposta, ricordi?
3: Sì, lo ricordo.
2: Beh, hai avuto più di quanto ti aspettassi. Più fama, più successo, anche più soddisfazioni personali. Forse più infelicità. T'avevo messo in guardia, dovevi...

0: saperlo. E adesso ci stai piagnucolando sopra. Non credo, sai, che mi sentirei orgogliosa se fossi al tuo posto, Esther.
1: Non lo sono, nonna. Ma non cambierò idea, ho deciso.
0: Mi spiace di averti dato i soldi per venire qui, denaro mal speso.
1: Oh, ma nonna, io...
0: Ero così fiera di te, Esther. Così orgogliosa di essere la nonna di Vicky Lester. Era diventata la mia ragione di vita. Adesso non mi è rimasto niente.
1: Capisco. Vorrei avere la forza per andare avanti, ma non ce l'ho. È così.
0: Devi trovarla. Le tragedie sono una prova di coraggio. Se le affronti coraggiosamente, ti lasciano migliore di come ti hanno trovata. Altrimenti dovrai affrontare quello che ti rimane da vivere, soggiogata dalla paura. Perché ricorda che dovunque fuggirai, non fuggirai mai da te stessa. Io non ho conosciuto Norman Maine. Mi ha scritto una lettera deliziosa quando vi siete sposati. Diceva che gli avevi confidato quanto io fossi importante per te. E io sono certa di sapere fino a che punto tu sei stata importante per lui. Lo sai, Esther? Non riesco a credere che dovunque lui sia possa essere contento di sapere che la sua morte ha logorato lo spirito della ragazzina che lui elogiava con tanto ardore. E non riesco a credere che sarebbe orgoglioso di sapere che tutto l'amore che ti ha dato ha fatto di te una vigliacca.
2: L'auto è pronta, signorina Lester. Deve andare, adesso perderà il treno.
1: Faccia rimettere l'auto in garage.
3: Grazie, nonna.
4: Questa sera tutta l'industria cinematografica si è riunita al Teatro Cinese. È venuta a rendere omaggio a una grande stella per il suo atteso ritorno allo schermo, per quella che è stata la sua più grande interpretazione. È venuta a rendere omaggio a colei che ha conquistato il cuore di Hollywood e anche il cuore del mondo, la signorina Vicky Lester. E se non vado errato, la sua macchina sta arrivando in questo momento. Sì, è proprio lei.

0: che questo non la intimorisca troppo.
1: Intimorisce, ma non diamolo a vedere.
2: Un sorriso, prego.
0: Lo sa che c'è il suo muso?
1: Eh?
0: Volevo dire, la sua faccia appiccicata su metà dei giornali americani di oggi.
1: Come sto?
0: Ah, veramente bello.
1: Lei è bugiardo, ma mi piace.
3: Ed ecco la nonna della signorina Lester. Vuol dire qualcosa al pubblico radiofonico?
1: Grazie.
0: Faccia un sorriso, signora.
1: A casa abbiamo una cosa come quella che qui chiamate radio, ma noi la chiamiamo scatola magica.
3: Dica qualcosa, per favore, qualsiasi cosa.
1: Forse qualcuno di voi, cari ascoltatori, sta carezzando il sogno di venire a Hollywood. Forse qualcuno di voi è alquanto scoraggiato. Beh, sapete, in questo caso basterà che pensiate a me. Mi ci sono voluti più di 70, 60 anni per arrivarci. Ma ora sono qui e intendo rimanerci.
3: Grazie infinite, signora.

0: Signorina Lester, questo microfono è in collegamento internazionale. Nel mondo i suoi ammiratori sperano di sentire la sua voce.
1: Un saluto a tutti. Chi vi parla è la moglie di Norman Maine.
2: Scena 253. Esther al microfono. Esther, un saluto a tutti. Chi vi parla è la signora Norman Maine. L'ovazione è straordinaria. La cinepresa inquadra un primo piano di Esther. Sulle sue guance cominciano a scendere le lacrime. Il suo sguardo va oltre questa folla, questa confusione, questo chiasso, in un luogo distante, solo suo. Il tono della musica aumenta. Dissolvenza.